0: sono ancora.
1: All'età dei miei allievi, i miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
0: capito?
1: Lì.
0: Cioè, capito? Quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra.
1: Sì,
0: si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti si credono chissà chi.
1: Per fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel senso lì, che
0: è
1: Yildiz, no? Perché Yildiz ha fatto più o meno, almeno sembra ancora che sia così, insomma,
0: ed è fondamentale, cioè un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
1: Assolutamente. Ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro, e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che l'avessimo comprato, l'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore di un livello superiore. Poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male, sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso, e sono stato molto contento quando quest'estate, rientrando, la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo. Tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
0: per una volta
1: sei in puntata. E secondo me è veramente un giocatore anche a livello di carisma, che è una cosa che prima mancava no? In questa Juve, è un giocatore importante.
0: Ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus, ma poi lo si vede anche come esulta, se ci
1: è
0: fatto
1: caso,
0: sente che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
1: Ed esulta anche tanto quando segnano solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
0: i compagni.
1: Quello è molto significativo.
0: Io, siccome sono un amante dei dettagli di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
1: Quindi
0: lo vedo molto, molto partecipe, attivo quest'anno.
1: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
0: Immaginavo che si riferisse a questo.
1: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire.
0: Che è per questo che si è ripreso.
1: Io ho una teoria mia.
0: È la stessa che dicevamo l'altra volta.
1: Douglas Lewis, l'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
0: E poi guarda caso che è stato
1: adesso
0: meglio,
1: che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari bella dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato a giocare in un certo modo.
0: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
1: te lo
0: ripeto anche con fortissima verve. È così.
1: Che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi. Queste cose si sottolineano sempre troppo poco. Però Nico si è fidanzato e sta bene. Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene.
0: Noi stiamo bene.
1: L'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni.
0: Perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita. Si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro. Non è così. Abbiamo una vita e tutti siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma ci mancherebbe.
1: Però Operator Goose ci scrive: circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus, è vero. Ne stavamo parlando proprio poco fa, non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso in realtà. C'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no?
0: Sistemi sopra, sistemi sotto, e vai
1: sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa non sono solo voci, nel senso sono quasi notizie ormai,
0: certo,
1: no? Perché quando le voci diventano tante, sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire. Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch. Dice: Dusan andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore. Veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente secondo me non erano accettabili. Ha lanciato delle bombe nello spogliatoio, che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di quello spogliatoio.
0: Non mi piace, cioè mi dispiace, però per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti alla Juventus secondo me non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse,
1: certo,
0: anche le uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas, Cioè, non si fa così.
1: No, infatti ti dico, io sinceramente non è che non lo rimpianga tantissimo.
0: E nemmeno io. No, no, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
1: certo.
0: Vedere come ha...
1: O magari a un ragazzo della next gen, no? Che ancora deve magari sbocciare.
0: Perché tutti dicono, vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento.
1: Purtroppo...
0: Cioè, ma non è vero.
1: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolumuani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene da spaccare
0: però,
1: la televisione.
0: Però
1: gli sbagliava anche Vlahovic.
0: Però è vero, ma Kolumuani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano alla squadra in una maniera impressionante. Contro l'Atalanta
1: ha fatto una partita
0: pazzesca. Gli è mancato soltanto il gol. Purtroppo però di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma ti ricordi se è segnato?
1: Non l'ha fatto, ma l'ha salvato il gol. Perché...
0: Sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
1: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico, anche nello spogliatoio. Esatto. Noi lo dicevamo prima delle women, dell'importanza di avere uno spogliatoio unito, anche sullo stesso Di Gregorio. Le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di dichiarazioni. No, non era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo.
0: Sì.
1: Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a due.
0: No.
1: Che un centrocampo a tre sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui comunque fa fatica a stare dietro. E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un ipotetico. Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKennie, fare Sar, McKennie e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta.
0: Concordo con te, ok? Io sono una persona che ragiona molto più in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
1: Certo.
0: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non ha questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole. Okay?
1: Ah, esterno alto addirittura.
0: Secondo me, tante volte sì. Perché ha una spinta particolare, ok? Che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare il coniglio fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così, ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo momento.
1: Ah, no, certo. Cioè, poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è Cobb Maynes, come
0: bravissimo,
1: ci segnala anche
0: bravissimo.
1: Pietro, che comunque fa meno ancora, forse quel lavoro di copertura.
0: Bravissimo.
1: Fa fatica anche lui, con Locatelli rende di più, con McKennie rende di più, con lo stesso Sar, se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
0: Bravo.
1: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da questo Douglas Luiz.
0: Esatto.
1: Kate, ci dobbiamo salutare, mancano pochi secondi, le 16 è già finita, ma tanto ti ritroveremo presto e questo ovviamente mi fa molto piacere.
0: Assolutamente.
1: Quindi, grazie a Caterina Baffoni per essere stata
0: qua. Grazie a te, Dario, grazie a tutti voi come sempre.
1: Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana, ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi prof. Eccolo, vedi che manca. Questo è il no che
0: si
1: diceva.
0: Vede.
1: Anche Yves da casa me l'ha scritto. Questo era il no che ci mandava Yves. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica. Quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5. Anche lì siamo andati avanti di un'ora. Abbiamo fatto l'ora legale.
0: Esattamente.
1: Praticamente.
0: Siamo avanti.
1: E ci vediamo anche, così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel, sabato della prossima settimana sabato della prossima settimana dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie ancora a Tullio anche in regia, buon weekend, sempre forza Juve e ci vediamo venerdì e sabato.
0: Ciao a tutti
1: e Kate, ci vediamo presto
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
2: Tutta la Juve che vuoi,
3: tutta la Juve che vuoi,
4: gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni?
2: Sono
0: aumentano
2: che...
0: le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro, 1.200.000.000, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
2: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente, ma neanche tanto, accompagnato alla porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no?
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento, ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità, insomma, non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. È da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti tantissimi eventi di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Idea, adesso io più che altro non conosco i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, che è tutto molto particolare, perché prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News qui da Trento. Un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zofa alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero.

0: male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan come Andrea Pirlo e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, l'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana e dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
1: Eroi in bianco nero. Radio bianco nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente 3 stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Heriberto Herrera. HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Heriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianconero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro. Arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 Bianca 2 con il Benfica.

0: che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere e con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni: mai una polemica quando gli è toccato fare panchina, educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
1: Eroi in bianconero.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Chissà se Mario Mattioli tra poco ce l'avremo. Intanto si collegherà con noi, primo. Secondo, se sarà un po' più ottimista rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Allora, sì, lo so, grazie Marco, lo stavo per dire. Ciao Quinti, doppietta col Montenegro di Azic, grande talento, forza Juve sempre e comunque. Allora Marco, è vero, però Azic già ha avuto qualche possibilità di essere in prima squadra. Devo dire che anche Licina, ragazzi, è forte. Ora bisognerà capire durante il percorso di crescita eccetera eccetera, ma è uno forte, quindi sulla carta la Juventus avrebbe diversi giovani, no? Però poi devono crescere, li devi valutare anche a temperatura agonistica importanti eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, il problema è che ciao, ci stanno squadre che i giocatori non l'hanno mandati e si sono solo allenati, ovviamente, i nomi li sappiamo e noi bene o male, a parte l'Italia, dite che di italiani ce ne avevamo ben pochi, e il resto comunque sono andati a fare le amichevoli. Ciao a tutti, Valerio da Latina.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro Valerio, stavo anche pensando che invece qualcuno ha rinunciato, che ne so, magari... Io non dico che Fing, no, però insomma, vabbè, staremo a vedere. Dai, guardate che il discorso delle nazionali, da una parte è chiaro che uno egoisticamente dice ok, non ha giocato, quindi il club egoisticamente può dire va bene così, però è pur vero, c'è un doppio risvolto, no? Come spesso accade, magari a un calciatore che ti torna, quindi non c'è il rischio che si faccia male. Non fai i viaggi, se dovesse o rinunciare o non essere convocato, oppure che ne so, tornare indietro nel caso in cui gli trovino qualche problema fisico, un infortunio eccetera. Dall'altra però, intanto per il calciatore giocare in nazionale, credo, presumo, suppongo, ma anche spero che sia importante, no? Ma anche per la stessa società, se un calciatore, se un suo calciatore fa bene a livello di nazionale, ragazzi, il prezzo sale, stiamo sempre lì, il prezzo del cartellino, quindi c'è un doppio risvolto. Io ogni tanto dico, non ha convocato della Juventus, non ha convocato nessuno, oppure solo Vicario, che è un portiere. L'altra volta ho detto egoisticamente per la Juventus non è male, però poi riflettendoci magari qualcuno, e quindi questo vale ovviamente anche per i calciatori delle altre nazionali non italiani, egoisticamente se fanno, ecco, Azic fa una doppietta col Montenegro, sì, non sarà la finale dei mondiali, non sarà chissà cosa, però comunque una sfida internazionale, e anche sotto l'aspetto economico il giocatore certamente, aumenta il prezzo del cartellino, fermo restando che Azic sta facendo bene proprio nel Sassuolo e quindi mi pare che abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione. Ora però riflettiamoci, no? Dite sempre la vostra su tutto quello che diciamo. Ok, Azic sta andando bene con il Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo. Ecco perché vi dico, bisogna essere sempre equilibrati, quando non esagerare. Ok, ha fatto una doppietta Azic, mamma mia, però con il Sassuolo sta giocando, quindi è nella Juventus che devi far bene, e Azic ha già avuto qualche occasione, per carità, è giovanissimo, speriamo che cresca e gli faccia bene questa esperienza a Reggio Emilia, però poi quando torni e indossi la maglia della Juventus devi dimostrare le stesse cose che hai fatto con il Sassuolo. Questo è un po' il succo del discorso, è sempre quello il problema, no? Che questi ragazzi sono molto bravi, ci mancherebbe altro, però quando vanno a giocare, ecco, Ken per esempio è andato alla Fiorentina, ok, alti e bassi, la Fiorentina stava retrocedendo, un po' di problemi, però il primo anno della Fiorentina è stato veramente esplosivo e parecchio abbiamo ceduto Ken, però nella Juventus quanto ha dato? Mi stanno venendo in mente tanti calciatori, no? Lo stesso Fagioli, che ovviamente è meno giovane di questi ragazzi, di Azic, di Licina, di Segrova, non lo so, l'ha detto lui stesso, sì, nella Fiorentina, però è nella Juventus che devi poi, per carità, il discorso di Fagioli è particolare, è diverso perché lui è stato squalificato e quindi è tutto un altro discorso, una questione anche molto molto molto molto psicologica, mettiamola così, e quindi sono contento che facciano bene da qualsiasi parte stiano, però poi quando tornano c'è l'esame Juventus, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera Quintiliano, sono convinto che questo l'avevamo detto, il Como cederà a tempo debito, il Como cederà, si vedono i primi segnali, me lo auguro, da Juventino Alfio da Sapri. Oddio Alfio, in realtà bisogna dire che il Como ha perso contro il Frosinone, ma io ho visto soltanto gli highlights, non so quante parate abbia fatto Palmisani, che per carità fa il portiere del Frosinone, è giusto che pari, però non ho visto la crisi del Como, capito cosa voglio dire? Cioè il Como vivo, però comunque ha perso, anzi ad onor del vero sul 2-0 al Frosinone hanno anche annullato un gol valido, quindi però prime vediamo gioca con la Roma mi pare, no, il Como, giusto? Ecco, vediamo i primi test probanti veri, se cede o non cede, perché il Como gioca, ragazzi, bisogna essere onesti, gioca a calcio, ma non significa spettacolo in avanti. Loro prendono anche pochi gol, togliamo la partita con il Frosinone, l'anno scorso è stata una delle migliori difese, perché loro difendono alto ma riescono comunque a prendere pochi gol, questo è importante, eh? E poi c'è un altro fattore Alfio, secondo me, rispetto alla corsa Champions, no? Bisogna capire, come in primis, che è meno abituato ovviamente, il doppio impegno, Champions League, in questo caso loro Champions League, e corsa scudetto e corsa Champions, primi quattro posti. Riuscirà il Como a reggere tutti e due gli impegni, che non è abituato? Ma non vale solo per il Como, ma per il Como secondo me in particolare, perché è la prima volta che si trova a giocare in Champions League, comunque in Europa. Vale per tutti e a tutti i livelli, perché anche la Juventus ora con il doppio, ora giocherà la Juventus, pensate, 9 gare in 19 giorni, ecco lì si con diversi infortunati, vediamo Boga, Ekator, Caballi, chi recupererà di questi, però comunque il Diz ce l'hai fuori fino a dicembre minimo, Locatelli ce l'hai fuori i primi mesi del 2027, Thuram recupera i primi mesi del 2027, sì, speriamo, hanno avuto degli infortuni, soprattutto Thuram, un'operazione a ginocchio non proprio banale, non proprio molto complicata da quello che abbiamo capito, forse anche la gestione ha contribuito a renderla un po' più complicata, questo è un altro aspetto. Sempre Alfio poi aggiunge, Quintiliano il grande, quanta malafede nei confronti della Juve, Elkan quasi un miliardo, ma in quanti anni? Ma lui diceva dal 2019, l'articolo di Panorama, perché se volete saperla tutta, dal 2007 ad oggi, se dovesse essere diciamo così varato l'aumento di capitale di 250 milioni che ha deciso il CDA, la Juventus dal 2007, la Exor dal 2007 ad oggi, insomma, avrebbe tirato fuori quasi un miliardo e mezzo di ricapitalizzazione. Oh, per fortuna c'è, mi verrebbe da dire. È chiaro che ha dovuto risanare, riparare, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, non è che poi se la Juventus, qualsiasi cosa faccia la Juventus, viene declinata al negativo. Ok? Quello che ha scritto Panorama può essere anche giusto, però mi piacerebbe intanto che anche quando la Juventus fa delle cose positive, però vedete qual è il discorso? E l'ho scritto io nel podcast, l'ho scritto e l'ho anche detto, visto che il podcast è anche audio, che c'è difformità anche rispetto alla narrazione tra Juventus e altre squadre, no? E altri club, altre società, rispetto allo stesso problema, tema, la questione plusvalenza, ragazzi, è una cosa palese, cioè la Juventus viene non solo penalizzata, e lì riguarda i giudici, la giustizia sportiva, ma io mi sono soffermato in questo podcast sul racconto, sulla narrazione che è difforme, cioè c'è difformità anche nel raccontare. Cioè, ragazzi, ma è passato sotto quasi come una cosa normale l'archiviazione del caso Rocchi a livello sportivo, perché prima c'è stata l'archiviazione a livello penale, che già lì secondo me, cioè, si era partiti da una, diciamo così, presunta colpevolezza, perché è chiaro che fino a quando non sei condannato in ultimo grado presunta, c'è sempre la presunzione di innocenza, presunta colpevolezza per frode sportiva, concorso in frode sportiva, all'archiviazione. Cioè capite che tra la presunta colpevolezza per frode sportiva all'archiviazione c'è qualcosa di mezzo, invece no, direttamente così. Poi aspettavamo la giustizia sportiva su questo caso, archiviato Rocchi, e questo è un po' il succo del discorso. Ma abbiamo collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, Mario Mattioli. Ciao Mario, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema, ma oggi è un problema di corrente.
0: Succede.
2: Computer, non so.
0: Succede, però noi ti vediamo benissimo. Dietro hai tante coppe, libri, sicuramente storie bianconere, immagino, no Mario? Qualche storia bianconera.
2: Ma ci sono molte cose dell'arma, dei carabinieri.
0: Lo so.
2: Poi c'è uno stemma della Legione Straniera, dove ho tenuto dei corsi di guerriglia urbana. Insomma, c'è tante. Beh, poi a casa, no, tu vedrai, non hanno quantità di coppe. Per cui...
0: Qualche giorno ti vengo a trovare. Guarda, Mario, qualche giorno ti vengo a trovare.
2: Se imbocchi la Colombo e poi.
0: Lo so, più o meno lo so dove abiti. Senti, Mario, a proposito di armi, tra virgolette, secondo te quali sono le armi di Spalletti della Juventus per sostanzialmente ringraziare la Exor per l'ennesima ricapitalizzazione, che ancora non è ufficiale ma è stata annunciata, e quindi anche per dare seguito alle parole ieri di Carnevali, che ha elogiato tantissimo Spalletti, alla fine però senza Champions League sarebbe un bagno di sangue.
2: Vediamo che vogliamo fare, insomma. Ma guarda, la cosa che deve fare Spalletti, l'ho già detto e lo ripeto, deve conoscere questa squadra, deve conoscere lui per primo che cosa vuol dire allenare la Juventus. Qualcuno dirà, vabbè, che cosa vuol dire? È uno che ha giocato in Serie A, allena in Serie A da tanto tempo, ma non sempre si capisce appieno che cosa voglia dire essere alla Juventus. Quando si va al campo, mettere quella tuta con dei colori bianchi e neri, con tutta la storia che si porta dietro. Una volta che lui l'avrà compresa appieno, ma lo dico con sincera convinzione quello che dico, probabilmente riuscirà a trasmettere questo anche alla sua squadra. Non dimentichiamo una cosa: quando la Juventus ha perso a Sassuolo in quella maniera immonda,
0: mamma mia,
2: perché sono stati fatti errori che neanche in terza categoria si fanno. Certo. Secondo e terzo, in terza categoria ce la fai, ti mandano via. La Juventus ha schierato, a parte gli 11, tutti e 5 i rincalzi, le sostituzioni le ha usate. Ora, di quei 16 giocatori juventini andati in campo, l'italiano c'era soltanto il portiere.
0: Sì, Vicario.
2: Solo il portiere Vicario. Allora, l'altro giorno Elkan dice: dobbiamo riportare la Juve a essere un pochino più italiana. E che ci pensate adesso? Certe cose io non riesco ad ammetterle, anche perché tutti i soldi spesi per giocatori bravi, professionisti, buoni giocatori, ma giocatori non da Juventus. Cioè, un giocatore può essere ottimo, ma ottimo per una squadra che naviga centro classifica e sono tutti contenti, ma la Juventus nel suo DNA, nel suo regolamento interno non scritto, che c'è scritto? Che cosa c'è? Vincere il campionato, vincere. Campionato quando parte, ma come pensa la Juventus di classificarsi? Ma che pensa? Deve vincere. E questo è il DNA della Juventus. E non l'hanno capito ancora i dirigenti che sono arrivati a un certo punto del cammino. Ora, di Andrea Agnelli si potranno dire tante cose, è il contrario di quelle dette. Però non si può dire che lui non avesse capito che cosa vuol dire essere presidente della Juventus.
0: C'è nato, è parte integrante.
2: Esatto, per cui è comunque trapelava anche nei modi di gestire, nei modi di parlare. Era la Juventus comunque, Agnelli. Lascia perdere, non voglio giudicare se ha fatto bene o male, non mi interessa. Però era Juventus. E dopodiché che è successo? Non è più Juventus questa, non è Juventus. È... Quando Spalletti ha detto dopo la partita, non so se hai intrasentito una frase mezza smozzicata, quando il collega cronista gli ha chiesto, ma secondo e terzo gol sono stati errori clamorosi, certo, della Juventus, difensivi, mamma mia. Prima che lui dicesse quella cosa, che poteva starsene zitto, ha detto, no, la squadra mi è piaciuta perché ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Ma che vai tutti avanti a quando si gioca la pizza contro amici, che almeno in pareggio tutti si butta avanti, così pagano gli altri. Anche in questa circostanza sicuramente c'è uno che dice, oh, torna indietro,
3: sì, sì,
2: un attimino. Si dice automaticamente, e lì non si è detto, sì, perché l'ultimo uomo nel terzo gol era Douglas Luiz,
3: sì, e
2: non c'entrava, esatto, niente a stare lì davanti al portiere. E per cui quando lui dice sono contento per lo spirito della squadra, no ragazzi, non ci stiamo, non ci stiamo.
0: Però poi Mario, con il NEC, ok, è facile, però poi con l'Atalanta, insomma, piano piano,
2: sì,
0: no?
2: È stato, sì, ma infatti la speranza è quella che pian piano ci si riprenda. Con quali giocatori? Squadra di giocatori di classe vera non ce n'è. Cioè, giocatori che, un giocatore che lo mette lì a centrocampo e si tira sulle mani, che dice te qua, te là, non c'è. Si sta adeguando faticosamente, brillantemente in qualche partita Locatelli, che esce fuori, certo.
3: Purtroppo adesso...
2: fa anche troppo Locatelli. Oddio, occorre sottolineare che con lui in campo, il secondo e terzo gol con il Sassuolo non si sarebbero presi. Perché sicuramente lui è sempre di dietro, no? Quante volte l'abbiamo visto...
0: Sì, sulla linea della difesa, è vero.
2: Sì, lui lo legge il gioco, per cui se sarebbe stato lui, avrebbe chiamato un compagno, non si sarebbe perso. Però lì occorre un... stavo per dire Pirlo, ho esagerato.
0: Ma magari la metà di Pirlo mi basterebbe.
2: Un giocatore di gioco. E poi, Dio mio, con tutti i soldi spesi, ma un centravanti anche usato lo si prendere, ma che ne so, in promozione, in eccellenza, che ne so, io un centravanti, uno che giochi centravanti
0: con messo...
2: ha fatto anche vedere l'altro giorno, l'ultima partita, con che ci sa fare con il pallone, certamente ci sa fare col pallone quando è partito un po' da lontano, eccetera, ma ci serve un centravanti. Ora, come lo chiamate qui a Roma, lo chiamano qui a Roma il Sedano, il Sellerone, è bravo anche lui, è bravino, ma non è roba da Juventus, questo che continuo a dire io. Sono giocatori magari anche bravi, costano, Colomoni è costato tra la prima volta, questa volta qua è una barca di soldi.
0: Questa volta 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale da 5 più bonus,
2: ragazzi,
0: sono 100 milioni totali.
2: Esatto, ragazzi, mi sembrano tanti. Poi Non ho capito, il Colomoni, sperando che esploda in qualche modo positivamente, non ho capito questa positivamente, non ho capito questa lotta spasmodica per prenderlo.
0: Lo so, con me sfondi una porta aperta, Mario. Io avrei tenuto Vlahovic, per esempio, avrei tenuto Vlahovic, però parecchi la pensano diversamente. O comunque un simile Vlahovic, uno che segni. Ora spero che Colomani si trasformi in un bomber, ma non lo è. Spero che Voltemade, a parte dobbiamo decifrarlo ancora tatticamente, ma non è un bomber. Hai ragione, sono d'accordo con te. Serviva uno, un 9 vero, ecco.
2: Sì, infatti dico, pigliatelo in qualche promozione eccellenza del Piemonte, si trova un centravanti vero, un Pasquale Luiso della situazione. Ricordi Pasquale Luiso?
0: Come no, me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Io, me lo ricordo. Lo
2: battezzai il Toro di Sora.
0: Sì. Sei stato Luiso. Tu la genesi di quel soprannome, sei tu?
2: Sì.
0: Ecco, me lo ricordo, il Toro di Sora. Senti, Mario, invece Mario, abbiamo spesso parlato ovviamente di società. Io mi ricordo le tue parole su Comolli, parecchi ti criticarono, poi però avevi ragione su alcune cose relative alla scelta di Comolli. Ora c'è un'altra società, finalmente strutturata comunque sia, c'è una sorta di nuova triade, non voglio paragonare nessuno a nessuno, però ti chiedo, questa mossa invece di Elkan, quindi della Exor, di ricapitalizzare per l'ennesima volta, dal 2019 ad oggi circa 1 miliardo, ma dal 2007 ad oggi 1,5 miliardi, che mossa solo riparatoria o veramente si vuole tornare a vincere? Perché c'è una sorta di divisione, l'ennesima anche questa, tra i tifosi della Juventus.
2: Beh no, si vuole tornare a vincere. Tornare a vincere, tanto è vero che Elkan, lo scriveranno anche i giornali, credo, ha convocato tutta la gestione juventina per vedere a gennaio che cosa occorre fare, cioè individuare subito quei due elementi, tre, che servono alla Juventus, sperando che si mantenga, no, da quelle parti della classifica, che servono alla Juventus per fare un salto di qualità stagionale, per arrivare prima di tutto in Champions, perché altro non puoi pensare, non si può pensare altro. Intanto rinforziamo la squadra, mettiamo le basi per poter fare poi il prossimo anno con un altro paio di elementi, rinforzarlo ulteriormente, e poi si ricomincia a pensare in grande. Però il capitale immesso è per tentare di rientrare nelle posizioni che spettano di diritto alla Juventus per quello che ha fatto, per la sua storia e per quanto e quale importanza ha avuto nel calcio mondiale e italiano. Stasera noi andiamo a giocare in Francia, i giocatori della Juventus erano un po' fra nazionale fino a pochi anni fa, si cominciava dalla Juventus a convocare, no?
0: Sì, esatto.
2: Adesso
0: c'è solo vicario della Juventus, peraltro ovviamente non titolare, visto che c'è Donnarumma davanti.
2: C'è Donnarumma, esatto. È terribile pensare a questo.
0: Le ultime due cose, Mario. La prima, secca al volo: si sta discutendo anche del futuro presidente della Juventus, perché Ferrero prima o poi mollerà. In realtà voleva andare via già lo scorso anno, ho saputo, ma poi Elkan gli ha detto rimani. Ti faccio tre nomi: la sorella di Elkan, Del Piero o Agnelli, cioè due sono sogni e uno c'è la possibilità che una donna sia al timone della Juventus, seppur comunque della stessa famiglia, ovviamente.
2: Io non ci ho mai pensato a questo. Del Piero è difficile. È difficile perché Del Piero vive in una sua una sua dimensione leggera, redditizia, dove nessuno ti critica.
0: È vero.
2: Sai, partecipa a trasmissioni a Sky, dice la sua, sempre apprezzato perché di calcio ci capisce un po'.
0: Parla soprattutto. Sì, esatto.
2: Ti fa impazzire quando sgama, come dicono a Roma, gli errori tattici degli allenatori, no?
0: Sì.
2: E lui parla in quel modo semplice, sereno, però dice le cose, ragazzi.
0: Certo.
2: Cioè, il calcio lo capisci. No? Lui non lo so, però vive, ripeto, in questo mondo che ha saputo costruirsi intorno, estremamente positivo. Il ritorno di Agnelli potrebbe anche essere, perché Andrea Agnelli alla fine ha fatto qualche cosa, ma è stato guidato male. Avendo Carnevale direttore generale, credo che Agnelli potrebbe tornare a fare il presidente in maniera positiva, sia pur graduale, ma costruttiva, soprattutto avendo un direttore generale come Giovanni Carnevali. E la signora, sinceramente non lo so,
0: staremo a vedere.
2: Io devo dare un giudizio. Ecco, Del Piero è improbabile,
0: lo so anch'io, ma hanno detto anche a me
2: il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe anche possibile, positivo,
0: ma non in questo momento.
2: Carnevale, direttore generale.
0: Allora Mario, l'ultimissima extra Juve, martedì giunta CONI prevede il commissariamento di, come a me hanno detto, è quasi certo, se non certo, di Malagò?
2: Ma io stavo per dire no.
0: No? Eh no, vai, vai, magari sai qualcosa. A me hanno ribadito stamane fonti federali che non c'è speranza per Malagò, salvo ribaltoni al momento improbabili.
2: Ma guarda, con tutto quello che è successo per fare Malagò presidente, sembrerebbe un gioco a bendati il fatto di sollevare Malagò dall'incarico. Certamente le dimissioni della Bianchetti porterebbero a questa decisione. Ma allora mi aspetto che martedì mattina o lunedì sera, meglio, Malagò presenti le sue dimissioni.
0: Staremo a vedere.
2: Lui il vento lo annusa molto meglio,
0: sì,
2: di noi.
0: Sì, certo.
2: Molto meglio di tanti nostri colleghi, che rispetto, ci mancherebbe altro. Per cui stiamo parlando di Malagò. Malagò è vissuto gli anni in Arconi accontentando tutti, secondo la vecchia dinamica e la vecchia struttura della più antica democrazia cristiana, detta questo come constatazione, ovviamente.
0: Sì, sì, no, certo, certo.
2: La vecchia DC accontentava tutti, no? Dava al governo, poi dava un pochino ai socialisti, poi ai socialdemocratici, sotto banco al PC, per cui andava tutto bene.
0: Era trasversale.
2: E si andava avanti. Malagò ha avuto questa. Malagò è amico di tutti, come tu sai, anche come tutti sanno. Lo trovo improbabile che venga commissariato. Ove questo dovesse accadere, sto per dire, ne vedremo delle belle, che poi non sarebbero belle,
0: ma brutte. Esatto.
2: Però in questo caso credo che Malagò possa anticipare tutti con la mossa delle dimissioni.
0: Questa è interessante come lettura. Ti saluto con questo messaggio di Manuel che dice: ciao Quinti, grande Mattioli, conoscitore di calcio. E lui aggiunge: anche la proprietà non è da Juve. Andrea, il mio presidente, fino alla fine, è un saluto a Mario Mattioli. E così ti saluto anch'io, Mario, perché ti vogliono bene i nostri radioascoltatori. Grazie mille, Mario, buona serata, grazie.
2: Grazie, ma siete voi, Forza Italia.
0: Grazie Mario. Allora, la linea passa a Federico Rossi. Tra poco abbiamo invece un addetto ai lavori, diciamo un direttore sportivo, il nostro amico Fabrizio Lucchesi.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianco.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
5: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
6: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, grazie per le risposte intanto che stanno arrivando. Allora, a questo punto coinvolgiamo subito lui. Luca Gramellini, ciao Luca!
8: Ciao, ciao Vincenzo, eccomi qua.
7: Arrivo. Eccoti. On the road, nella tua postazione significa che sei a casa da questa postazione.
8: Sono a casa.
7: Okay. Di ritorno dal lavoro. No, oggi è giornata di riposo. Oggi è giornata di riposo come doveva essere quella di Santarelli, che però abbiamo coinvolto nella partita di oggi. L'hai vista la partita?
8: Allora, sono sincero, ho visto quasi tutto il secondo tempo, perché nel primo c'era l'applicazione che era forse in down, in crash, non lo so, non riuscivo a collegarmi. Dopo mi sono collegato direttamente sul sito e sono riuscito a vedere quasi tutto il secondo tempo.
7: Quindi hai visto la parte, diciamo, meno interessante, tra virgolette, anche se abbiamo visto tanti giovani in campo. Allora io ti chiedo, ti è piaciuto Marchisio e Montero? Ha fatto vedere poco perché poi sostanzialmente si è giocato nel campo della Cremonese. Marchisio mi sembra che comunque al suo esordio, il figlio di Claudio, ha fatto vedere comunque delle cose simpatiche.
8: Ah sì, è chiaro che è una partita che non dice assolutamente nulla, quindi è difficile dare dei giudizi che sarebbero prematuri. influenzati magari anche dalla voglia di sperare che possa seguire le orme del padre. Diciamo che sposo perfettamente la linea di Carnevali, che proprio nell'intervista rilasciata, se non sbaglio ieri, dice che vorrebbe cercare di arrivare sui giovani, anche se oggi è difficile sui giovani italiani, magari farlo con anticipo, andando a visionarli attraverso uno scouting che sarà approfondito, che sarà implementato più volte, perché i giocatori vanno visti più volte e poi vanno conosciuti nella persona, e quindi ha parlato di portarli a pranzo, insomma di conoscerli, perché purtroppo troppo spesso ci facciamo tra virgolette abbindolare dalle prestazioni in campo, dalla tecnica, che sono sicuramente fondamentali, però poi c'è una persona alle spalle che deve avere un carattere, deve avere una certa personalità, e quindi è bene conoscerli più a 360 gradi questi ragazzi.
7: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Conosciamo invece il resto della squadra. Prima però di andare ad analizzare una partita che l'ho ribadito a quelli che magari si erano fatti prendere un po' troppo la mano nei giudizi negativi, che è un test, non era manco un amichevole, proprio un test in un momento di scarico della squadra e quindi c'era poco da prestare attenzione, quindi prima di concentrarci sulla Juventus, era manco un amichevole, proprio un test in un momento di scarico della squadra e quindi c'era poco da prestare attenzione, quindi prima di concentrarci sulla Juventus ti chiedo di stasera, Italia-Francia, dove batte il tuo cuore? Cosa ti aspetti di vedere? Che cosa guarderai con attenzione?
8: Allora, non la guarderò, quindi di sicuro con attenzione non la guarderò.
7: Perfetto.
8: Perché ho un impegno, ho una cena, quindi non potrò vederla, o meglio, magari la vedrò, ma la vedrò in maniera un pochino più discostata. Come ho già detto, forse in una precedente trasmissione, non so se tua o di un tuo collega su Radio Bianconera, sono sincero, diciamo che quello che è accaduto in questi ultimi anni mi ha un pochino allontanato dalla nazionale. Non sono uno di coloro i quali tifano contro la nazionale, però sicuramente in questo momento non ho quella passione, non ho quella presa che ho avuto tante volte in passato, ogni volta che giocavo nazionale, perché è inutile che ci giriamo intorno, purtroppo è una federazione questa che ci ha sempre detto contro negli ultimi tempi, e quindi fatico a essere poi innamorato di questa federazione che è appunto rappresentata dalla nazionale italiana, che probabilmente non ne ha colpa nelle figure delle persone sicuramente delle che scendono in campo, però è tutto un legame, e siccome non sono ipocrita fatico a dirti tifo spassionatamente la nazionale, rimango un po' indifferente.
7: Sono dalla tua parte, anche se c'è una bella divisione da questo punto di vista tra i nostri ascoltatori. Allora, poche indicazioni, diciamo, sono arrivate da questo test, qualcuna che doveva arrivare, Cambiaso come regista, non ha funzionato, ai nostri amici, come al sottoscritto, continua a non piacere l'atteggiamento, diciamo, perché magari molti dicono che okay, era un test, ok, poco conta, ok, però i giocatori che devono riconquistarsi uno spazio, che devono dimostrare qualcosa in queste partite, devono fare qualcosa di più, e Cambiaso continua a non dimostrare questo qualcosa. L'altra indicazione è che Neto era una necessità, perché Pinzoglio, sì, una parata l'ha fatta, però ha preso un gol abbastanza, diciamo, alla Di Gregorio, diciamo così, e quindi è chiaro che la Juventus là non ha pensato promuovo Pinzoglio e aspettiamo che ritorna Grabara, anche perché Grabara non ce l'avrà praticamente mai questa stagione per la sfortuna del suo infortunio, e quindi era giusto andare su un portiere di affidamento come Neto, che oggi non ha giocato semplicemente perché sta ritrovando la condizione, altrimenti era un problema, quindi problema del portiere risolto con Vicario, ma serviva Neto e non Pinzoglio, ma il vero problema continua a essere un po' l'attacco, nel senso che continua a essere un po' anemico, e abbiamo visto anche Woltemade, dal quale insomma doveva arrivare una mano, abbiamo visto con la Germania contro la Serbia che si è divorato quel gol davanti alla porta che avrai visto sicuramente anche tu. E allora ti chiedo, il vero problema di una Juventus che comunque ha un gruppo valido, una difesa sistemata, un portiere finalmente bravo, un Douglas Luiz ritrovato in parte, un Sarri che sta facendo vedere delle ottime cose, che magari crescerà, poi recupererai comunque Yildiz, recupererai Thuram, recupererai un po' di giocatori, magari Ekator che fa vedere qualcosa, però il problema è trovare la formula giusta per ritrovare il gol perduto, no?
8: Guarda Vincenzo, purtroppo io credo che con gli acquisti fatti, se si cercava il punteros da 15-20 gol a stagione, il problema non è risolto. Poi spero vivamente di sbagliarmi, perché ogni stagione diciamo fa un po' storia a sé, perché Colomoni in una carriera nella quale non è mai stato un bomber a Torino visse probabilmente uno dei suoi momenti migliori, e chissà che non sia la sua casa ideale, un po' come accadde a Pogba, no? Che a Torino fece faville, poi andò al Manchester e invece non fu la stessa cosa. Quindi la speranza è di aver trovato in Colomoni i gol che non hai, che non avevi le stagioni precedenti. È chiaro che questo inizio di stagione non fanno altro che confermare il fatto che purtroppo, come io e con me tanti altri, avevano questa perplessità, cioè Colomoni è un buon giocatore che però non ti andava o non ti andrà a risolvere quel problema atavico della mancanza di un bomber che la butti dentro nei momenti importanti, ogni qualvolta la palla transita lì in mezzo all'area di rigore. Siamo solo all'inizio, diamogli un attimo di tempo e speriamo, incrociamo le dita. Diversamente dobbiamo sperare un po' come quelle squadre di pallacanestro per entrare in un campo tanto caro anche a Santarelli. Magari non abbiamo la bocca da fuoco, ma abbiamo tanti buoni giocatori che porteranno ognuno il loro mattoncino, e quindi invece di avere un giocatore da 15-20 gol, magari avremo giocatori che ne porteranno 5-6 ognuno e andremo, diciamo, a colmare la lacuna così. Sono speranze, però, onestamente. Diversamente bisognerà che Spalletti si inventi qualcosa, magari per dare maggior peso all'attacco, renderlo maggiormente pericoloso, aiutare Colomani ad avere qualcheduno che magari ruotandogli attorno possa portargli degli spazi e via dei giocatori, delle marcature. Vediamo, siamo ancora un po' troppo indietro per dare dei giudizi definitivi.
7: E allora ti giro proprio la domanda che ho fatto ai nostri amici che stanno rispondendo, dopo ci sentiamo anche insieme qualche nota vocale. Conoscendo Spalletti, su quale dei due secondo te lavorerà di più o gli conviene lavorare di più per tirare fuori quei gol che mancano? Colomani o Woltemade, per caratteristiche?
8: Bella domanda. Diciamo che Colomani, per stessa ammissione di Spalletti, contrariamente magari a quanto qualcuno poteva pensare, Spalletti ha ammesso di averlo voluto fortemente, e quindi avendolo voluto fortemente evidentemente crede tanto nelle sue qualità e si lavorerà tantissimo per cercare di metterlo nelle condizioni di trovare la miglior situazione a lui consona, e quindi di metterlo nelle condizioni di poter fare gol. Woltemade è un ottimo calciatore che ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, non è un fenomeno di testa nonostante l'altezza, diciamocelo subito, tecnicamente per l'altezza che ha è molto forte. Quindi ti può dare sicuramente un qualcosa che altri non ti possono dare, e proprio per le sue caratteristiche secondo me può giocare molto più spesso in coppia con Colomoni, e magari diciamo l'abbinamento dei due può dare quei frutti che oggi fatichi a riconoscere perché hanno giocato troppo poco insieme, però anche Woltemade non è mai stato un bomberone.
7: Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
9: Daniele da Roma.
7: Ciao Daniele.
9: Ma siamo veramente messi male, però tanto prendiamo giocatori brutti che continuano a rompersi, ma è questo, l'andazzo è questo. Quando c'è confusione, quando piove, il temporale è alle porte, purtroppo è così. Non è stata un'amichevole così, però insomma siamo messi male in difesa. Parlo di portieri, e siamo messi male in attacco specialmente, proprio è veramente da ridere, non abbiamo un giocatore che possa sorreggere l'attacco da solo.
7: Chiaro il messaggio un po' troppo, diciamo, disfattista, che secondo me apporta comunque. Intanto abbiamo Vicario, poi se non si faceva male Grabara avevamo fatto all-in, se è stato sfortunato prendi Neto, che secondo me comunque una toppa la metterà. La difesa secondo me l'hai migliorata con l'arrivo di Lukumi in particolare, e anche Selic che riesce a fare bene il suo lavoro. Cambiasolo ha perso il posto secondo te, visto che comunque Spalletti lo ha provato anche un po' da regista, immagino, considerandolo uno dei tre dietro la punta in un 4-2-3-1?
8: Allora, ti rispondo nudo e crudo, spero vivamente di sì, perché non sono assolutamente contento dell'atteggiamento di Cambiaso, e secondo me Cambiaso, oltre a fare un bagno di umiltà, deve veramente riassaporare quella che è la gavetta. Se vuoi vestire la maglia della Juve e giocare nella Juventus, ripartendo da quella frase che non ho mai digerito, per essere cancellata dovrà essere cancellata con prestazioni sul campo, ma non tanto a livello tecnico quanto a livello proprio di approccio. Prendo l'ultima partita della Juventus e ho fatto mille complimenti a Colomoni, che pur non avendo segnato, dal mio punto di vista, ha fatto una partita molto molto importante.
7: Sono d'accordo. Quante gliene viste fare così a Vlahovic?
8: Ma in passato le ho viste fare anche a Vlahovic. Diciamo che negli ultimi due anni la situazione è andata molto scemando e quindi magari ci si ricorda solo il finale. Vlahovic non è mai stato quel giocatore che tutti quanti avremmo voluto e per il quale la Juventus aveva fatto quell'investimento, però magari i primi due anni di Vlahovic sicuramente molto meglio di come invece ce lo ricordiamo, diciamo, nella fase finale. E tornando su Colomoni, ripeto, male fino all'ultima partita, però nell'ultima partita ho visto proprio l'atteggiamento, l'approccio, la voglia, che secondo me sono determinanti, perché se giochi con quella voglia, con quell'approccio, con quella determinazione, e credo che i risultati arriveranno. Lo stesso dicasi per Cambiaso, ma io onestamente a Cambiaso non gliel'ho mai visto quell'atteggiamento e continuo a non vederglielo. Oggi è una partita che per me vale meno di zero, se non da un punto di vista, diciamo, degli spunti che può trarne l'allenatore, ma noi tifosi non dobbiamo assolutamente pensare di metterci a mettere della benzina sul fuoco per un amichevole di questo genere qui, per un test di questo genere qui, quindi non lo giudico da questa partita, però è chiaro che per uno che deve riconquistare il posto, che rientra in un infortunio, che viene da tutto quello che è il travaglio di una stagione nella quale fra dette e fatte non ne salviamo mezza, e beh, ce ne ha tanta da macinare di strada e non vedo l'atteggiamento giusto.
7: Però mi è piaciuto molto invece, hai fatto bene evidenziarlo, quello che è stato il lavoro che ha fatto Colomani nell'ultima partita. Poi certo ci si aspetta anche gol, però già che uno partecipi così alla manovra della squadra, riparta, si faccia appunto riferimento, vada a salvare un'occasione sulla linea, comunque stava facendo un gran gol, è stato bravissimo il portiere a impedirglielo, carne secchi, non a caso, insomma, che ha chiuso un paio di volte l'opportunità di fare un bel gol anche con scambi stretti con i compagni, quindi sta crescendo, sono molto fiducioso in Colomani. I nostri amici dicono: allora, senza dubbio Colomani, dice Terry. La mia impressione è che Colomani non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Poi un nostro amico prima ha detto: non capisco questa crociata contro la nazionale. Io ho spiegato che non è una crociata, è una questione proprio di attaccamento che viene meno per tutto quello che è successo. Il nostro amico risponde, dice: non è una crociata contro la nazionale, né antipatia, è un moto d'orgoglio e di dignità nei confronti della squadra che ami e che tifi, e che la stessa nazione che sostieni sia giusto supportare, ha più volte sadicamente affossato, dice Dario da Palermo, e penso che ti trova d'accordo su questo. Non capisco chi critica Colomani, finalmente abbiamo un centravanti che sa giocare al calcio. Con Colomani non bisogna schiacciare l'avversario nella sua area di rigore, ma è importante far uscire la squadra avversaria e colpirla con ripartenze. Il francese è un maestro nelle ripartenze, ma anche i nostri trequartisti hanno bisogno di spazi. Se ci mettiamo a passare la palla davanti all'area di rigore avversaria è finita, si finisce per essere lenti e prevedibili. Alessandro da Taormina, in questo messaggio secondo me tocca un po' il punto, no? Perché quando giocano contro la Juve c'è sempre questo problema qua, atavico, no? Si chiudono e quindi tu devi essere bravo a trovare gli spazi. Colomani è uno che magari nello spazio aperto, non a caso fece una signora partita a Como l'anno scorso, come una squadra che ti attacca, quindi lui nelle ripartenze era fantastico, fece una super partita. Quando ci sono pochi spazi bisogna trovare alternative diverse, lì bisognerebbe imparare a verticalizzare un po' più centralmente, no Luca? E quindi bisogna chiedere magari all'Alla Begovic di turno, che con il NEC c'erano più spazi, l'avversario era inferiore, però con il NEC ha fatto vedere quelle verticalizzazioni in più che possono servire a premiare i movimenti di Colomani.
8: Sì, hai detto tutto giusto, perché i giocatori poi alla fine vanno sfruttati per quelle che sono le loro principali caratteristiche, e una delle principali caratteristiche di Colomani è proprio quella di saper giocare negli spazi. Il problema è che nell'ultima partita hai trovato una squadra che ti ha aggredito, quindi ti ha dato la possibilità di avere campo davanti, quindi Colomani ha fatto un'ottima prestazione, al di là del fatto che comunque l'abbia approcciata in maniera molto più corretta rispetto alle precedenti. Bisogna vedere quando poi trovi magari quelle squadre che vengono a Torino, oppure contro le quali vai a giocare a casa loro, ma che ti aspettano, quindi si chiudono con 10 giocatori dietro la linea della palla, diventa più

0: nel 91, per un sacco di anni mi hanno rotto le scatole qua perché c'era Schillaci che l'ha segnato. Poi nel 94 perdemmo contro l'Irlanda, quindi io stavo lì per l'estate in Italia. Quando sono tornato mi ha rotto le scatole per 3, 4, 5 anni, forse anche di più. Quindi ovviamente da italiano che abitava all'estero, io poi sono mezzo irlandese, non sono italiano italiano,
1: Oramai sì.
0: però ho sempre tifato la nazionale. Quindi stasera sì, tifo l'Italia sicuramente al 100%, però devo dire che mi è passata un po' la passione, non
1: Vedi?
0: tanto per, anche per le cose che sono successe, però anche perché i giocatori non mi piacciono più, non vedo la grinta che c'era una volta, non lo so, prima che possano tornare a colpirmi di più ce ne vorrà, perché questi che vedo, li vedo molli, proprio non mi piacciono.
1: Chiarissimo
0: Comunque,
1: Alex,
0: stavo.
1: grazie, grazie ad Alex. Beh, insomma, anche questo è un altro aspetto, no? Perché quanti giocatori vedi che ci mettono veramente il cuore con la nazionale, che ti conquistano per questo, Luca?
2: No, è
1: Pochi.
2: un'osservazione questa dell'amico italo-irlandese,
1: Italo-irlandese.
2: sicuramente giusta, che sposo, che condivido, perché al di là di quelle che sono le nostre vicissitudini, effettivamente sono pochi i giocatori oggi che ti trasmettono quello che, non me ne vogliano gli amici di altre squadre, però giocatori come Chiellini, come Buffon, che avevano un carisma particolare, insomma, che ti trascinavano. Oggi in questa nazionale sono pochi. Qualcheduno per giunta è anche particolarmente antipatico per gli atteggiamenti che tiene in
1: Beh.
2: campionato, quindi è chiaro che quello che dice l'amico dall'Irlanda è abbastanza condivisibile, sì.
1: Allora, intanto c'è un altro nostro amico, Nicola D'Aversa, che dice una domanda: è perché prendiamo sempre tanti giocatori che devono andare in condizione? Così è stato per Colomani, così è stato per Neto. Un'altra constatazione, nulla contro Neto, ma il suo acquisto ha dimostrato che abbiamo tantissime difficoltà a inserire dei giovani in organico, anche come secondo. Si poteva far crescere Radu in prima squadra, farlo abituare ad ambienti importanti, invece niente. Allora, sulla condizione fisica direi che è abbastanza normale, soprattutto quando comincia una stagione, perché se tu prendi un giocatore Colomani che magari l'anno scorso ha giocato poco, comunque insomma ti arriva, deve entrare in condizione perché ha una fisicità particolare. Stessa cosa per Neto, che non giocava da parecchio, aveva finito con il botafogo, quindi deve tornare in condizione, altrimenti poi si fanno male, così come la doveva trovare Hector, che invece poi si è fatto male per l'appunto, doppio infortunio per lui. È interessante invece perché lo chiedono in tanti, perché la Juventus ha puntato su Neto e non su Radu, dicono. Io una risposta l'ho data, serve comunque quell'esperienza. Però Neto ti ha convinto come acquisto?
2: Bisogna fare sfogliare la margherita tra i prendibili in questo momento che ti potessero
1: Anche a basso
2: offrire
1: costo, eh.
2: a basso costo, ovvio, delle garanzie. Neto obiettivamente è un giocatore che conosce l'ambiente, ha già vestito la maglia della Juve, tornava diciamo veramente per due spiccioli. Sì, mi ha convinto, considerato che, rispondendo così all'amico che ha mandato il messaggio, la Juve, non dimentichiamocelo, ci siamo lasciati la passata stagione, la quale lamentava il fatto di avere pochi giocatori di personalità, di esperienza, di carisma. È ovvio che se tu vuoi far crescere Radu e lo fai crescere in un contesto come quello che sta vivendo oggi la Juve, supponiamo il caso che, incrociamo le dita mentre lo dico, Vicario gli venga un raffreddore e debba star fuori un po' di tempo, cioè tu non puoi addossare a Radu tutte le responsabilità di quelli che sono gli obiettivi di una Juventus che non può assolutamente fallire due stagioni consecutive. E quindi lo vedo abbastanza logico, diciamo, la vedo logica la scelta di indirizzarsi su un Neto. Diverso sarebbe stato se la Juve oggi fosse quella che era nel tempo dei 9 scudetti, ti potevi permettere di rinunciare a un giocatore di esperienza e magari inserire un Radu per farlo crescere in prima squadra di fianco a un giocatore come Buffon o come Szczęsny. Oggi bisogna andarci un attimino più cauti, anche se anch'io sono per vedere quanti più giovani possibili da far crescere, da portare in prima squadra, per dare anche un valore a quello che è il lavoro fatto nel settore giovanile, che deve attraverso Cannavale e Massara tornare ad essere quello che è stato quando Cherubini volle diciamo, la next gen e fece un grandissimo lavoro insieme a Chiellini sul settore giovanile,
1: Luca,
2: il fratello di Chiellini.
1: sì, fratello. Luca, un giocatore che invece ha conquistato tutti, perché comunque è bravo. E Carnevale ha anche detto: rischiavamo di fare la fine di palestra, ma poi l'abbiamo preso, cioè Alai Begovic, no? Dice: fortunatamente l'abbiamo preso anche a un prezzo onesto.

0: messo 35 milioni, e questo è un giocatore di prospettiva, di talento, di qualità. È entrato un po' in punta di piedi, all'inizio sembrava che Spalletti quasi dicesse l'ha voluto Massara, ma non io, perché lo ribadiva più volte, poi però gli ha dato spazio, quello spazio alla Ibegovic se l'è preso, ha segnato anche il suo primo gol in Europa League, insomma un giocatore che sta dimostrando di avere grande valore. Quando tornerà Yıldız, ok, al pieno dell'organico, come si valorizzano entrambi secondo te tatticamente in questa Juve?
1: Vabbè, lì bisognerà capire come vorrà giocare Spalletti, ma ipotizzando dei numeri, perché poi parliamo di numeri, alla fine in campo vanno i giocatori e c'è l'occupazione degli spazi, ma ipotizziamo il 4-2-3-1, alla Ibegovic è un giocatore che per orientamento del corpo, per capacità di saper calciare con entrambi i piedi, può giocare tranquillamente non solo sulla sinistra ma anche sul versante destro o anche secondo me in zona più centrale, quindi con i giusti equilibri, con il giusto amalgama di squadra, la disponibilità, il sacrificio da parte di tutti, sono due giocatori che se stanno bene secondo me una squadra li deve mettere in campo, soprattutto poi in un campionato dove c'è veramente grande povertà di talento, di qualità tecniche. La Juve deve far sì che quelle diventino le sue armi imprescindibili, laddove dovrà cercare secondo me anche di incrementare la qualità in mezzo al campo. Non so se il solo Sar possa bastare, è chiaro che si è inserito bene, secondo me meglio anche di quello che ci potessimo aspettare. Vediamo, dai, io devo dirti che qualche settimana fa ero un pochino più pessimista, voglio cercare, anche perché poi dobbiamo vivere una stagione lunga, voglio cercare di essere un po' più ottimista, perché altrimenti non ci passa veramente più.
0: Eh già. Come ha chiuso oggi Alessandro Santarelli la trasmissione, bisogna anche volere un po' più bene la Juventus, perché già siamo sotto il fuoco nemico sempre, se anche il fuoco amico a un certo punto trova mille critiche costantemente, sembra pronto a sparare su tutto e tutti senza aspettare e accoglierli, poi diventa ancora più difficile. Invece noi dobbiamo fare un po' più squadra insieme alla Juventus. Luca, come sempre, grazie. Luca Gramellini, un grande abbraccio, ciao Luca.
1: Grazie a te Vincenzo, alla prossima, un abbraccio a voi.
0: Allora ragazzi, allora, a questo punto la domanda ve la giro anche a voi: alla Ibegovic vi ha convinto, e il ritorno di Yıldız potrebbe metterlo in difficoltà nella crescita con la Juve, o comunque un posto in squadra lo avrà sempre nella vostra idea? Diventa un alter ego a Yıldız o diventa un titolare con Yıldız, e chi sacrifichereste come posto in campo per far spazio a entrambi? Yıldız e Ibegovic, poi a destra sappiamo che c'è con Cesao, la peggio Cecegrova, lì davanti uno tra Colomani e Woltemade. Con il ritorno, quando ci sarà di Yıldız, un Ibegovic che magari nel frattempo cresce, chi rischia il posto lì davanti? Ditemelo, torniamo e ne parliamo.
2: Due colori, due voci. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
0: Radio Bianconera, buongiorno! È venerdì, Vendri! Friday! Good morning everybody, how are you? Vamos, vamos a gagnare sta vita loca! Attung! Attention, attention please! Yves da Roche, come la va? Sta succedendo di tutto questa mattina, te lo dico, puntatone! Come la va Torino? Temperatura sensation!
5: Buongiorno a tutti, temperatura 18 gradi adesso, in questo istante proprio. Leggermente soleggiato, perché, quindi sta arrivando il sole.
0: Perché lì alle 12.30 si gioca l'amichevole tra Juventus e Cremonese, quindi ci vuole un leggero sole. Qua è prevalentemente nuvoloso a Milano perché c'è dell'archiviation, Archiviopoli. Però su Archiviopoli vi diciamo una cosa che non vi sta dicendo nessuno. Attenzione, stay with us. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna... non abbiamo guardato i compleanni, aspetta. Fermi tutti, non è che poi all'improvviso fammi vedere i compleanni, magari i miei compleanni Eve, no, Eve più tardi, vediamo un po'. Ci sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori, attenzione, Omar, anche di Giuliano Sarti, Omar Sivori.
6: Omar Sivori, la Juve farà un sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori? No, lo fa soltanto ai vivi in genere. Il compleanno. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 2 ottobre 2026 è venerdì, non si scappa. Pronti a un grande weekend. E sulla Gazzetta dello Sport c'è Zizou ancora tu, come cantava Battista. Venerdì alle 20:45, stasera, nuova Italia all'esame della Francia. Niente rivincite. Abbiamo vinto i mondiali, che rivincita abbiamo vinto, ricordate, i mondiali, grazie ai giocatori della Juve, l'allenatore della Juve, il secondo della Juve, il massaggiatore della Juve, i mondiali Juve, l'Italia-Juve, abbiamo vinto i mondiali nel 2006, non ve lo ricordate più. Ritorna Zidane, l'Italia ritrova Zidane dopo 20 anni dalla testata. Mancini dice sono i migliori, ma ce la giochiamo, si gioca a caso, ci si diverte, sì sì. Vedi se stasera becchi 5-0, come ti diverti dopo. Carnevali, intervistone a Carnevali, e qui c'è di tutto e di più. Ildici manca, ma la Juve volerà, Palmisani piace. Ormai ragazzi il mercato si fa così, si dice l'obiettivo, sì non abbiamo parlato ancora col Frosinone, però ci piace, è così, il mercato del 2026 è così, io ero rimasto a quello del 2006, però quello del 2026 è così. Malagò, martedì il voto, sta succedendo di tutto dal punto di vista del voto, incassa il sì della A, incassa il sì della C, la Bianchetti può votare, non può votare, ma se si è dimessa può votare, no ma allora non può votare, e allora Bodi, e allora Buonfiglio, sì Malagò può dir la sua, ma poi se ne deve uscire dall'aula quando si vota, insomma un casino. Convocata la giunta, la battaglia dei pareri. E poi un lungo editoriale della Gazzetta dello Sport nella pagina dell'Interdittale sulla giustizia ingiusta del Manchester City in Premier. Cioè, secondo loro, il fatto che in Premier League ci hanno messo così tempo è segnale di una giustizia ingiusta. Troppo tempo. Scusa, nel frattempo il Manchester City si è iscritto a campionati, ha vinto trofei. Ma scusa, è meglio come fanno in Inghilterra, no? Fanno passare tutto il tempo che ci vuole per non sbagliare, per non mettere alla gogna un innocente, no? E in Italia è uguale, si sono iscritti al torneo, ho vinto trofei, ma non ha fatto niente nessuno, no? Ah, voi vorreste la giustizia veloce, quella che in 10 giorni condanna la Juve senza prove, capito? Quella roba lì. Voi vorreste quella roba lì. Ah, sì. Siete rimasti indietro, ormai siamo nell'epoca della Corte di Giustizia Europea che dice che questa giustizia è giusta, quella italiana però, non quella inglese. Gioca Inzaghi, Pippo Inzaghi scende in campo e dice Zidane pensa prima degli altri, ragazzi, quello faceva delle robe che voi non ve le immaginate. Voi gli altri, noi tifosi della Juve sappiamo bene che roba faceva Inzaghi. Mancini e il Manchester City, perché dopo la conferenza stampa di Turchia Italia in cui il cronista turco alzò il dito e disse scusi Mancini ma c'è sta roba del City, questa volta è toccato al cronista francese perché quelli italiani mica glielo chiedono, e allora il cronista francese ha detto scusi Mancini ma ci sarebbe questa cosa del City, un suo commento, e lui ha detto non è una cosa che mi riguarda, io sta storia non c'entro, mica c'entra lui, mica ci aveva un doppio contratto e ha vinto uno scudetto, scusa, cosa c'entra lui con questa storia del Manchester City, mica ha fatto l'allenatore del City, scusate. Io penso sempre se al posto suo ci fosse il cappello di turno o lo Zidane di turno. Il Post, guardate che ve la evidenzio io sta roba qua, ma devi andare a leggere i giornali a pagina 28, l'ultima riga dell'articolo, per accorgerti che ti ha fatto una domanda, perché se no non te ne accorgi mica. A meno che non ti sei visto tutta la conferenza stampa, Portogallo intanto vince, ancora con gol di Ramos, per dimenticare CR7, anche lì è successo di tutto, e chi prende le parti di Ronaldo, e chi dice che è un bambino dell'asilo, e chi vede la differenza con Messi, e sono i soliti partiti, e giochisti, risultatisti, e la classe contro il lavoro duro, e l'Argentina contro il Portogallo, e l'Inter contro la Juve, perché l'interista adora Messi, e magari lo Juventino un po' di più Cristiano Ronaldo. Carnevali, la lunga intervista di Carnevali, oggi se volete la discutiamo insieme, siamo qua apposta. Carnevali dice, Juve presto al top, vinco con Spalletti, dice Carnevali. Sì, Conte è un amico, lo conosco, sì, Conte è bravissimo, sì, so che Conte per i tifosi della Juve Conte, ma non ho mai pensato di cambiare Spalletti, neanche dopo la sconfitta di Sassuolo, dove mi metto ancora a ridere a guardare che razza di gol abbiamo subito, dice Carnevali. Puntiamo ad avere più italiani. Carnevali dice, ci proviamo, vediamo se ci si riesce. Da alcuni anni la Juve non vince nulla, ma l'obiettivo è quello, dice Carnevali. Bravo, mettere le basi per un futuro ricco di successi. Poi, se mentre mettiamo le basi, vinciamo anche. Obiettivo minimo di quest'anno, quarto posto. Minimo però, eh? Finalmente siamo passati da obiettivo quarto posto a obiettivo minimo quarto posto. Minimo. Ah, oh, sei più sollevato, Yves? Dai, obiettivo minimo vuol dire che si può fare di più.
5: Sì. No? Io ti ho sempre detto terzo posto, quindi...
6: Bravo, tu sei un carnevalesco, bravo. Competitivi, abbiamo fatto una squadra competitiva, ma vogliamo diventare più forti, dice Carnevali. Nessun dubbio su Kolo Muani, dategli tempo, ha fatto una preparazione in ritardo, ha delle caratteristiche particolari, non ha alcun dubbio su Kolo Muani, Carnevali. La proprietà è forte, l'ha dimostrato con questo aumento di capitale, attaccamento alla Juve della proprietà. E allora qual è lo scopo? Juve sostenibile più Juve competitiva uguale dobbiamo avere a che fare col settlement agreement. Quindi abbiamo i paletti. Abbiamo i paletti, state calmi. Il mercato è difficile, cerchiamo di mettere più italiani. Magari tiriamo su anche un po' di giovani, visto che abbiamo gli infortuni, dice Carnevali. Mi rifaccio allo slogan bonipartiano. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Venuto tra noi Carnevali, finalmente l'hai detto. Bravo. La Juventus vuol vincere l'Europa League, attenzione. Con Ala Ibegovic, racconta Carnevali, abbiamo rischiato di finire come l'Inter con Palestra, perché l'ultimo giorno il Chelsea ha fatto un'offerta molto più alta della nostra, e allora grazie Ala Ibegovic che hai scelto la Juve e non i soldi del Chelsea, a volte si fa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sporti. Zizou. Non ho rimorsi. Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini. Stasera alle 20.45, la storica testata a Materazzi. Ora guida i fenomeni Blues. Dice, quell'episodio mi ha dato motivazione in più per diventare CT della Francia. Non ne vado fiero, dice Zidane. Però ho fatto anche cose buone del calcio. Sì, qualcosina. Palloni d'oro, Champions League, finali mondiali. Qualcosina ha fatto, Zidane. No, perché? Va bene tutto, ma... Alla Juve sono diventato un giocatore importante, a Lippi ho rubato la tattica. Intanto colpo dell'Under 21 che vince in Armenia al 95esimo con gol di Schisse. E qualcuno dice, ma perché Mancini non ha convocato Schisse, visto che in forma e segna, invece che tenere davanti i nostri non segnanti? Montella dice, prendetevela con me, non con i miei giocatori. A Vince, e guarda che se la sorpresa con te, lo stadio cantava Montella dimissioni. Cioè, forse non l'hai sentito perché ancora il turco non lo sai, però lo stadio durante Turchia-Francia, Turchia-Italia, lapsus, ti cantava Montella dimettiti, insomma. Io te lo dico, poi dopo fanne un po' l'uso che vuoi. Spalletti, si guarda anche Licina, oggi la Juve alle 12.30 si ritrova ad arrivare il trequartista prestato alla Cremonese, Juventus contro Cremonese 12.30, visibile in chiaro sui canali della Juve e qua su Radio Bianconera con i nostri inviati al campo. Ve la raccontiamo. Test Kelly e anche test per Cambiaso, debutta Neto in porta. In diretta sul sito ufficiale della Juve, no, lo ridico perché poi arrivano i messaggi, ma dove si può vedere? In diretta sul sito ufficiale della Juve. Ma eccoci qua, veniamo a Chinotto Chinè. Archiviato tutto, per Chinè arbitropoli non è mai esistita. Editoriale del Tutto Sport è un Chinè tipo vigile, no? Circolare, c'è niente da vedere qua, circolare, no, non è la Juve qua, non interessa, circolare... Quando la Juve, paletta rossa, Juventus, fermi tutti, inchiestare, attaccare, condannare, penalizzare. Ma qui non c'è la Juve, circolare allora, ho detto circolare, non interessa, c'è niente da vedere. Cosa volete vedere? C'è niente da vedere? Piccola distinzione che non stanno facendo in molti. È stato archiviato il filone Monza-Bussate. Non è ancora stato archiviato il filone Milano, arbitri, pressioni, interferenze, interrocchi. Solo le bussate. Poi archivierà anche quello, ma ci mancherebbe altro. Non stupiamoci se poi... Però, per precisione, non è stato archiviato tutto. Si parla del filone di Monza. Ala Ibegovic in vetrina, la Bosnia ai suoi piedi. Carnevali dice, rischiavamo di perderlo. Dobbiamo pensare ai giocatori che possono essere rivenduti a 70-80 milioni. Cioè Carnevali ci butta in faccia la verità, ce la sbatte, ragazzi, ha ragione, bisogna essere realisti e concreti. Cioè lui ci dice in sostanza, vi ricordate quando vincevamo, ti ricordi quando vincevamo gli scudetti consecutivi, cosa diceva Marotta? La Juve non è una società venditrice, noi li compriamo. Poi ha iniziato con Pogba a vendere e da lì si è leggermente aperto un nuovo mondo e siamo arrivati ad oggi dove, cosa ti dice Carnevali? Noi dobbiamo comprare alla Ibegovic a 30 sperando di venderlo a 80. Si parla sempre di quarto posto, dice Carnevali, è diventato più business che calcio. Se non arrivi in Champions è un bagno di sangue. Lo so, poi il tifoso dice, ma a me che me frega, io voglio... lo so, a te che te frega, ma le società ormai sono società per azioni, sono business, sono media company, come vogliono dire quelli che, a cui piace sempre la parola media. Sono compagnie mediatiche, non sono più squadre di calcio e quindi non arrivi in Champions League bagno di sangue e quindi devi rincorrere nel bilancio e quindi devi fare un qualcosa di particolare, ti devi inventare effetti speciali, devi sperare, devi resistere, per ricostruirci vuol del tempo. Purtroppo con sta storia del quarto posto della Champions League siamo entrati in questo mondo qua. Ecco perché nasceva l'idea della Superlega, per evitare sta roba qua. Perché la Cremonese può andare in B, tornare in Rari, arrivare al 10, ma non succede niente. La Juve deve essere dentro la Champions, se no è un casino, a partire da noi tifosi. E quindi la Superlega evitava tutto sto dramma, prendeva le società obbligate a vincere, le metteva in condizione di fare un torneo spettacolare, gratis per gli utenti, e che desse un sacco di soldi a queste società per competere alla pari tutto, un sacco di soldi per tutti, come succede nel basket. E le altre squadre continuavano a fare il loro campionato locale con la qualificazione alle varie coppe. Basta, come succede nel basket. Ma le grandi società almeno sarebbero state a riparo da sti casini qui. Perché, ripeto, alla Juve è un casino, alla Cremonese no. A Como fino a ieri, che ha vissuto nella favola, non è stato un problema. Adesso che inizia a entrare con i piedi dentro i grandi, se quest'anno non si qualifica per la Champions, diventa un problema per il Como, perché ha fatto investimenti tali che se rimane senza Champions è un problema. Ravanelli dice, Lucio, fidati di Zegrova e concedigli di sbagliare, chiudiamo tutto Sport. A proposito, c'è, incredibile, mi segnalano, ultima ora l'intervista di Zegrova su Sport Mediaset, cos'è successo? Aspetta, fammela vedere subito. Che succede? Che succede? Calmi tutti, fermi tutti. Fermi, cosa ha detto Zegrova? Esclusivo, la Juve è sempre meglio dell'Inter. Edon, che mi combini, Edon? Aspetta, che devo mettere a posto, apri di qua, chiudi di là. Un macello per tutti qua, quando apri i siti, attenzione. Iniziare dalla panchina è stata la decisione del mister, dice Zegrova, che è stato in panca dall'inizio con la sua nazionale kosovara. Non vedo l'ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare. Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere con l'Austria. Lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare i primi. Sono davvero molto felice, dice Zegrova, di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, di tutti. È un privilegio per me far parte di questo club. Darò il meglio di me stesso ogni qualvolta verrò scelto per andare in campo con la Juve. Sono rimasto, dice Zegrova, bravo Yves, perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juve, dice Zegrova, in questo modo, senza aver lasciato il segno. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club. Escluso dalla lista UEFA, si tratta di una scelta di Spalletti. Qualsiasi cosa venga decisa io farò il mio meglio per il club e rispetto ogni decisione. Mamma mia, un soldatino! Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, dice Zegrova. Vediamo partita dopo partita sul capitolo scudetto, con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità. Poi alla fine si tireranno le somme. Partita per partita, ma con vista si può vincere, attenzione. E infine Zegrova lancia la sfida all'Inter, campione in carica. Se siamo più forti di loro, non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre la Juve e se la ride, se ne va via ridendo, attenzione Zegrova. Ha detto titoloni. Non ha detto niente di che, dai. Non ha detto niente di che, Yves. Cosa ha detto? Cosa de- banalità, dai. Cosa ha detto, Yves? Che titolo faresti tu su questa intervista di Zegar?
5: Ha parlato male di noi.
6: Ha parlato male di noi. Lesa maestà. Scende in campo Marotta, ricordo a Zegrova che nel 1941 si tuffò quando era bambino nella pancia della madre, vergogna! Dove eravamo rimasti? Ah, il Corriere dello Spostadio, aprimi il Corriere dello Spostadio, tête à tête! Tu stasera cosa, come sei messo stasera tra Italia-Francia? Io? Sei in difficoltà, difficoltà, égalité, parité.
5: No, no, no, no, je reste en France, je reste en France.
6: Ah! Yves de France against l'Italia, attenzione, tête à tête 20:45, stasera Nation, azzurri a Parigi contro la Francia, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, sospesi nel voto di Malagò, Abodi e il calcio senza pace, Malagò tirerà una testata al ministro dello sport, ah! Che ridere, che battutone. Novità Napoli, Max ha deciso, difesa 3, rilancio di Beukema, giocherà 3 anche il Napoli, ADL interviene, dice la sua, l'intervallo nelle partite di calcio va eliminato, Ale, venghino signori, venghino, altro giro, altra corsa, salite tutti sulla giostra di ADL, eliminiamo l'intervallo dalle partite di calcio, facciamoli morire per 180 minuti di fila, anzi no, 230, ma giochiamo 5 ore. Rocchi, adesso è proprio finita, archiviazione, perché per il Corriere dello Sport Stadio non è Inter arbitri designatore, è Rocchi, quindi la difesa è strenua di Rocchi, Rocchi archiviato, è proprio finita, Rocchi è libero, ma non è una battaglia contro il designatore, è una battaglia sulla verità. Allora, se la procura ha scritto che ci sono state le interferenze e le pressioni, non tali da fare una ma ci sono state le interferenze e le pressioni, e rimanda alla giustizia sportiva, la giustizia sportiva, come ha fatto con Calciopoli, ha preso una roba che la procura della Repubblica Italiana diceva, a noi non interessa sta roba qua, però siccome la giustizia sportiva è diversa ve la giro, e ha fatto quel casino che ha fatto, poi è ritornata alla giustizia ordinaria Calciopoli, è finita in Farsopoli, campionato regolare, non ci sono partite falsate. Quindi qua cosa doveva accadere? Che potrebbe ancora accadere, perché ha archiviato le bussate del VAR di Monza, ma non ha ancora archiviato le interferenze e le pressioni dell'Inter con Rocchi. Doveva accadere che prendeva, indagava, sentenziava, oppure decideva per la non colpevolezza, ma doveva giudicare. Invece questi qua sono ingiudicabili, non si fa mai giudicare, trovano sempre qualcuno che non li giudica. Tutto lì, tutto lì. Poi potevano anche essere assolti, no problema. Tanto si sa che alla fine la colpevole è solo la Juve. No problema, però almeno me li devi giudicare. Il desiderio di Carnevali. Juve vorrei avere più italiani. Il mercato è difficile. Per vincere serve tempo, dice Carnevali. Intanto crolla la Norvegia, Grecia ancora in vetta, per forza non segnala, questi perdono. Klopp sveglia la Germania, Voltemade prende 6 in pagella, che è una via di mezzo tra il 7 per l'assist delizioso e il 5 per il gol sbagliato sotto porta, Voltemade. Spalletti riparte da dietro. Unico passaggio vuoto è stato Sassuolo, 4 clean sheet su 6. Bremer sempre più leader, e perno della difesa a 3, perché non ve ne siete accorti, ma giochiamo a 3 anche. Alla ripresa c'è il Cagliari, migliore difesa del campionato. Vediamo di prepararla bene questa partita. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport, sui politici bollate, carte bollate, battaglia, carte bollate, Malagò, Abodi, Bianchetti, martedì, 4 saggi, 5 consiglieri, l'8 decisionista. Che casino che sia, siamo veramente un paese che naviga nel casino. Tra l'altro manco organizzato, disorganizzato. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
6: On this day, Omar Sivori. gli auguri della Juventus ufficiali al grande argentino, che giocava con Boniperti e Charles, il grande tridente, anni 50, anni 40, anni 60, dal 40 al 60, quel ventennio lì, era in bianco e nero, era ancora tutto in bianco e nero, vincevamo un sacco di scudetti, un sacco di coppette, caro mio Yves. Te lo ricordi, Sivori? No, tu non te lo puoi ricordare, nemmeno io. Per però sono un po' di filmati più italiani.
5: Sono video in bianco e nero, pantaloncini, maglietta di lana.
6: Calzettoni tirati giù per sfidare l'avversario, li prendeva per il culo, poi diciamoci la verità. Ballava sulla linea di porta prima di mettere in campo e dentro il pallone. Che bello, che bello, che bello. Gli inizi del nostro calcio. Apriamo tuttoio.com, il nostro sito di riferimento. Pavan vi mette in primo piano come al solito la mattina presto. La Juve mette i soldi e gli altri criticano e rosicano. Gli altri rosicano. Voi non capite che gli altri attaccano perché rosicano. C'è qualcosa di curioso nel dibattito che accompagna il nuovo aumento di capitale della Juve. Exor mette altri 250 milioni sul tavolo. Si può criticare la gestione, ma non ignorare il sostegno. Infatti Carnevale ieri lo ha detto, grande attaccamento alla squadra di Eka. Basta guardare cosa è successo altrove per capire la differenza. Eka può essere criticato, ma per le cose giuste. Senza Exor, cosa sarebbe successo alla Juve senza Exor, cari miei? Perché nessuno si pone mai questa domanda, semplice domanda di uno che mette una valangata di milioni? Le firme bianconere di oggi, come tutti i venerdì mattina, calendari, giornali, plusvalenze, caos VGC e cartone. Questa è l'Italia, that's Italy my friend. La firma bianconera di oggi di Luigi Schifo imperdibile. Andate su tuttoio.com e me lo cliccate fino alla nausea. Durante la pausa per la Nations League sono emerse questioni illuminanti sul sistema calcio italiano in tutte le sue componenti. L'Italia o di Esposito e di Kane a seconda dei risultati, il caos in FIGC, il commissariamento, Marotta che va da Giorgetti, i calendari, il nuovo record, le 63 ore di riposo appena per la Juve, Klopp e Mancini, differenze tra i due CT, Klopp dice non voglio niente dal City, Mancini dice voglio dalla Juve per poi dire no, io non c'entro niente col City, plusvalenze, ricapitalizzazione, Mandragora questo sconosciuto, i soldi messi da Elkan, insomma c'è tutto dentro la firma bianconera oggi di Luigi Schifo. Andate su tuttoio.com e cliccatene tutti, questo è il vostro Schifo del venerdì. Il collettato del giorno riassume un po' il nostro pensiero come sempre, per chi ne se non riguarda la Juve nel virgolettato del giorno, caro mio Ip, per chi ne se non riguarda la Juve diventa archiviopoli, per noi resterà sempre Silezio-poli. Ripetete tutti con me, Silezio-poli, tutto il religioso silenzio, mi raccomando. Oggi abbiamo il grande ritorno di Cristian Pasquato alle ore 10:10, vediamo poi alle 10:40 se fare un collegamento, adesso scegliamo, adesso se abbiamo voglia, se io e Iva abbiamo voglia, altrimenti non lo facciamo. Su Calcio e Finanza ci sono dei dobloni amari? C'è qualche doblone amaro oggi?
5: C'è tanta carne al fuoco per te.
6: Ah, c'è tanta carne al fuoco, teniamolo lì allora. Teniamolo lì il fuoco e la carne. Andiamo prima sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Enrico, bianconerissimo, come sempre, dice ieri, rispondendo al mio messaggio sulla proprietà, hai detto che l'unica colpa che ha sono le scelte sbagliate. Io concordo su tutto. Quindi mi chiedo, se dopo quella famosa ultima Coppa Italia, invece che fare fuori Allegri, lo avessimo confermato e cambiato invece Giuntoli con Carnevali, come saremmo adesso? Sicuramente saremmo messi meglio, secondo me. Daniele da Vassavia, leggendo dall'ennesima farsa del Silenziopoli, mi tolgo una curiosità. Ma il buon Marotta, che correva trafelato verso il palazzo, temeva forse che un eventuale commissariamento della FIGC potesse spalancare il vaso di Pandora? Così, 448. Si è pensato bene di archiviare tutto? Non si sa mai che il signor Chine venga dato il bel servito e venga meno con lui anche la provvidenziale protezione, Daniele da Varsavia. Ma non è finita, finché non è finita, Daniele. Perché secondo me alla fine commissariano. E Chine non ha ancora mica archiviato Arbitropoli, ha archiviato Bussopoli, Attenzione. Davide, perché se il Como non si qualifica alla Champions è un problema? Forse un sollievo perché non avrebbe il vincolo di entrate e di uscite. No, caro Davide. È un problema perché la proprietà del Como e il suo allenatore ci hanno spiegato che è un progetto per andare alla vittoria, non è un progetto per vivacchiare e far la favola. E quindi, siccome hanno speso un sacco di soldi e vogliono arrivare a vincere, sono entrati nel mondo dei grandi. E da quest'estate hanno a che fare con la UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, per cui se stanno dentro la Champions è un problema economico da risolvere. Arfo da Cesenatico, ma perché non c'è nessuno che fa una bella intervista a Kinè dove gli si chiede di spiegare questo doppio pesismo? In TV abbiamo visto interviste e critica a chiunque, perché non si arriva anche a lui? Lo vedrei bene intervistato da Giletti allo stato delle cose, se non accetta vorrei fosse messo in evidenza che non è andato. Potremmo mandare questo messaggio. Potremmo mandare questo messaggio al buon Giletti, dopo glielo mandiamo. Massimiliano da Roma ha detto quello che doveva dire Carnevali, che dicono tutti i dirigenti: senza Champions non possiamo stare, se no un bagno di sangue. Almeno dice le cose come stanno. E sono contento di avere un dirigente come lui. Però mi auguro soltanto che si evitino rinnovi inutili a calciatori che hanno ancora tutto da dimostrare e meritare. Guarda, Massimiliano ha detto anche, Carnevali, che abbiamo cambiato il più alto numero possibile, cioè ne avremmo voluti cambiare anche di più di giocatori, però insomma ci siamo dovuti limitare. Per cui ha lanciato anche un messaggio alla vecchia Juve, ha detto oh, fosse per noi avremmo fatto piazza pulita. Buongiorno, scrive Piero da Palermo, si scrive Chinè, si legge motivazione. Dai, troppo palese qua, comanda Milano, dai. Stefano, il suo compleanno, ci manda una foto fatta qualche anno fa. Guarda com'ero più ai tempi di Mediaset, ma ero proprio giovane, giovane. Allora, messaggio delle 9:13:43, Yves, 9:13:43. Stefano, il suo compleanno, cosa dobbiamo fare? Chiamiamolo, facciamolo intervenire, gli facciamo gli auguri in diretta. Fammi vedere qua. Ah, ma dove eravamo qua? Qual era? Qual era? Ah, c'è il marmo. Però gli occhiali sono quelli vecchi, per cui qualche anno fa. Sono tanti anni fa, sono troppi anni fa, tantissimi anni fa. Sono più giovane. Sentiamo un vocale da casa.
7: Claudio, buongiorno, Raffaele. Allora, premesso che Chinè, secondo me, ha archiviato, perché tanto salta tutto, perché verrà commissariata, quindi lui se ne va, quindi anche la barca affondi, lui ha deciso di archiviare per svolgere fino in fondo il suo compito, con gli amici degli amici. Ma la domanda, siccome l'archiviazione c'è scritto, visto, perché non ci sono stati contatti diretti, allora, non è vero, perché Rocchi ammette che c'è stato il contatto in una telefonata dove lui dice sì sì lo so già, l'ho già sentito, cioè, quindi già quello. Ma poi la cosa veramente che al di là di tutto, cioè, l'italiano è italiano, va bene, quindi quando lui dice a Vignone, gli dice guarda che c'è un vantaggio, vediamo se indovini della designazione che praticamente gli mettono Dovedi, che l'Inter non lo voleva, e lui glielo mette e gli dice c'è un vantaggio, vediamo se indovini qual è. Allora, cioè, da chi si sta parlando? Cioè, questo un designatore degli arbitri che dichiara ufficialmente che l'Inter avrà un vantaggio dalla designazione. Fine dei discorsi. Fine dei discorsi. Qui ci stanno veramente prendendo per il culo, scusa, ma abbi pazienza, ma io non ne posso più di queste cose.
6: Vabbè, oggi il francesismo ci sta, giochiamo con la Francia. Dai, ragazzi, io lo so, però io. E che posso fare? Io più di quello che faccio non posso fare. Io più di così non posso fare. Gianni da Nizza si ricorda, sì, voleva visto giocare anche con Pelé. Mamma, Gianni, quanti anni hai, Gianni? Grande, complimenti. Maria Teresa da Montelupone dice casino disorganizzato. No, è organizzato. Si organizzano per bastonare la Juve. Vedi cosa stanno facendo di tutto per riorganizzarsi, per non perdere la priorità acquisita. Altro che disorganizzato. Questi non si sa se sono più furbi o più... o più delitto di Garlasco. Teo da Genova scrive: se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni. Cioè? Se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni. E che ha buttato soldi per cuochi incapaci. Non voglio le recensioni aziendaliste per sviolinare e spostare l'attenzione. Tipo, grazie Giovanni che hai sempre investito nel tuo locale. O grazie per le cene di anni fa con lo chef Mal. Cioè, sai Teo che sta roba qua non l'ho mica capita. Marco da Crema, questa sosta mi sta mandando fuori di testa. Mica solo a te, Marco. Penso aver bisogno di uno bravo. questa notte ho sognato che la FIGC veniva commissariata e alla guida veniva nominato Zuliani, che non mi dispiacerebbe tanto. Cosa faresti col primo provvedimento? Io un'idea ce l'avrei, Marco, stai sereno, che io non sono come Malagò, che ieri Malagò è stato fantastico. A un certo punto ha detto, ma scusa, dice al cronista, scusa, amico, ma tu cosa avresti fatto? Io mica mi sono candidato, mi hanno chiamato, Io sono qua da volontario, ha detto. Sono qua da volontario, mi hanno chiamato, ma tu cosa avresti fatto? Quindi sono sereno. Guarda, io da volontario, se mi chiamano, gli dico no, grazie. Non me frega niente, ma di fare il presidente della FIGC, anzi, io me ne scampi e liberi. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata. Beh, una volta c'era Dani Mondalvino chinato, adesso di Mondalvino chinè, ma il Vinchinè è amarissimo ed è fatto solo da bere per qualche squadra che vogliono loro, perciò si sapeva già prima comunque andava a finire così, che il Vinchinè avrebbe archiviato tutto, perché tanto cioè, ormai siamo vaccinati anche su queste cose, però è ora di resettare tutto, di mandare tutti a quel paese, i signori poltronari delle federazioni, di ripartire da zero.
6: Se poltronari!
8: I cosiddetti deve fare subito questo, tutti a casa e ripartire da zero, perché ne abbiamo veramente le scatole piene. Cioè noi siamo tifosi di Serie B, dobbiamo stare zitti e supportare tutte queste cose qua, e poi ci giriamo una volta di spalle e ci fanno per un mese ci fanno la morale questi, ma vogliamo scherzare. È ora che i tifosi della Juve si ribellino, e basta, abbiamo veramente le scatole piene. Tutti il 5 ottobre a identità bianconera.
6: Attenzione! Happy birthday! Steve, Stefano, buon compleanno!
9: Grazie, grazie, grazie, grazie.
6: Dove lo fai il compleanno, Stefano?
9: Ma adesso sono al lavoro, stasera a casa, comunque, con la famiglia.
6: Ma guardi la partita? Guardi la partita o mangi la torta?
9: No, mangio la torta, guarda. Non mi interessa l'Italia, sono uno di quelli che proprio... Dai, dove eravamo, Stefano. Lì?
6: Dove eravamo lì?
9: Dai, ecco, lì eravamo a Juventus Club River, che ora non c'è più, dove c'è fu la serata, ci fu anche il grande Moggi, che presentò il suo libro, Il pallone lo porto io, era sotto le feste di Natale, insomma, poi si è fatta la cena. E era
6: si è fatto tardi come... poi.
9: Sì, si è fatto tardi. E... mi fece anche una domanda, anche se non ero giornalista, perché sono devoto al grande Luciano. E
6: che domanda gli fai?
9: Una domanda su Moratti, quando incontrò Moratti, insomma, che subito non rispose, ma rispose dopo.
6: Si è preso del tempo. A proposito, guarda, mi dai tu, ma Stefano, il tuo compleanno, invece che fare il regalo a te, fai tu un regalo a me. Mi metti la palla sul dischetto del rigore. Marco da Crema, che è attentissimo, ormai praticamente è una nostra
9: redazione. Ma non fare come David, però, non fare come David, fallo il rigore.
6: No, guarda, io avevo tanti difetti, ma i rigori li sapevo tirare anche segnare. Oggi, 20 anni fa, pensa Marco da Crema, che mi manda questo spaccato di giornale, sempre dello stesso colore, anche 20 anni fa, non l'hanno mai cambiato. Oggi, 20 anni fa, c'era un piccolo virgolettato che diceva così: calcio caos. Tavaroli della Telecom dice: l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis. Secondo te, Stefano, il tinè di turno dell'epoca, cioè il procuratore sportivo, leggendo questo trafiletto sul giornale, Telecom, l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis, cioè la compagnia telefonica nazionale che ha una squadra di calcio che gli dice: indagami su un arbitro in attività. Il procuratore federale dell'epoca avrà aperto un fascicolo, avrà indagato?
9: No, archiviava e diceva che era parte lesa all'Inter.
6: Bravo Stefano, promosso, non ti manca assolutamente niente. Senti,
9: no,
6: Stefano,
9: sono afferrato su Farsopoli, guarda, sono un po' seguace. No, mi sono informato tanto allora, sono uno di quelli che mi informavo. Non ero uno di quelli superficiali, quindi
6: faceva finta niente. Stefano, dimmi. Senti Steve, come regalo del tuo compleanno, Carnevali, il tuo amministratore delegato, ti fa sapere che l'obiettivo minimo è il quarto posto. Cosa vogliamo fare quest'anno?
9: No, io sono della vecchia guardia, 56 anni, io non mi accontento mai dei quarti posti. Per me era blasfemia dire che la Juve si contentava dei quarti posti. Però so che
6: minimo però,
9: Sì, minimo.
6: È il tuo obiettivo minimo.
9: il periodo è questo e bisogna anche un pochino accontentarsi sicuramente. Però a partire già dicendo al quarto posto, io anche quando eravamo con Zavaro speravo di vincere lo scudetto, che cioè, non stavo lì a pensare. Allora,
6: guarda Stefano, guarda, ti posso rivelare questa cosa, pensa che io sono talmente come te, forse anche peggio, che l'anno in cui perdevamo a Sassuolo 1-0 e ci trovavamo sedicesimi, quindicesimi, tredicesimi, dove cavolo eravamo, pensavo di vincere lo scudetto, tu pensa un po', l'abbiamo vinto.
9: Certo, bisogna sempre non mollare mai, il nostro motto è fino alla fine,
6: oh. Sempre, se no... Meno male che c'è Stefano, che c'è Zegrova, che si è messo a ridere ieri, ha detto: ma perché no, la Juve, perché no andare a combattere con l'Inter, siamo la Juve, bravo Zegrova.
9: Poi io quella parola lì non la dico mai, dico prescrittese, cioè io non la dico più quella parola lì, quindi...
6: Basta, ci sono tanti di quegli aggettivi che si possono usare. Stefano, ancora tanti auguri da parte di tutta la chat di Radio Bianconera, goditela.
9: Grazie Claudio e saluto a tutti.
6: Grande Stefano. Grande Stefano, grandissimo Stefano e grande Yves che come al solito vi becca, vi chiama, vi fa partecipare in diretta. Ma te l'ho già chiesto forse, ma il giorno del tuo compleanno come facciamo? Vai in onda tu e ti chiamo io da casa, come facciamo Yves?
5: Chiamiamo prima Pogba se riusciamo.
6: Come chiamiamo Pogba? Non ce l'ho il numero di Pogba, c'ho la mail.
5: Lo so, mandi la mail, detto che abbiamo lo stesso giorno.
6: Ma tanto non... ma non risponde, funziona così, non ha mai voluto dare il numero, c'è la mail, tu gli mandi la mail e lui non ti risponde, quindi...
5: Vabbè, iniziamo a provare da adesso.
6: Vabbè, gliela mando in francese, in Françoise, me la fai tu.
5: Magari se cominciamo zio Pat.
6: Zio Pat potrebbe essere una strada zio già Pat più percorribile.
5: Apre tante vie.
6: Zio Pat apre tante vie, attenzione, grande chiosa da parte di Yves. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, Giuseppe da Genova dice: nel messaggio precedente su cui ho sbagliato i conti mi sono tolto un anno, ne avevo 8,30, sono del 49, come 8,30? No, 59, 69, 79, 89, 99, la misera, 2009, 19, 29, nei 77, perché 8,30? Ne avevo 8, 2 punti 30. Giuseppe, cosa mi combini? Sarà il T9. Bonni scrive: ma tu pensa se avessimo riscattato Holm dal Bologna avremmo fatto tombola? Lo so, sta finendo male dal punto di vista dell'infortunio Holm. Hai ragione, ma perché ti è venuto in mente Bonni questa mattina Holm, che sinceramente non è più nei nostri pensieri? Giuseppe da Genova scrive: Sivori lo vidi giocare per la prima volta nel maggio 58 a Genova, quando fece due gol alla Sampdoria, ma poi nel secondo tempo ne prendemmo tre. Vabbè, allora. E io piansi. Anche se sapevo che avevamo già vinto lo scudetto, avevo solo 7 anni e mezzo. Joseph da Genova, grande Gianni, purtroppo 75, è stata la prima partita che papà mi ha portato a vedere al comunale, attenzione. E poi Luigi da Torre Annunziata: ormai penso che hai capito come la penso generale, non faccio commenti perché sennò ci sarebbe tanto da dire, non chiedo di conto, sarebbe difficile da esaudire, l'unica cosa che chiedo è di parlare di più, di tutto, della Fondazione Bianconera, della Juve, dei soci, di tutto. Luigi, che così, cordiali saluti, che cos'è un telegramma? Luigi, che è sto telegramma? Va a vedere da Torino, dice, ho acceso ora, ma magari lo hai già detto, che ora si può vedere la partita Cremonese, lo sapevo, l'ho detto 3 volte, ma è arrivato, ma arrivate prima ragazzi. Alle 12.30 la Juve gioca con la Cremonese, si può vedere sul sito della Juve, a gratis. Tu pensa a Gianni, Yves, che ha visto giocare Sivori contro Pelé, cioè capisci cosa ha visto? Ha visto robe di cui noi parliamo senza aver visto. Io li invidio, queste nostre memorie storiche le invidio veramente. A me sarebbe piaciuto vedere Sivori e Pelé, soprattutto Pelé. Non dei documentari nei filmati, ma dal vivo. Pelé mi sarebbe piaciuto. Gare. Meglio Pelé o Maradona, secondo te?
5: No, Pelé. Non cresce
6: Pelé. Pelé a me. Anch'io sono cresciuto a Pelé, pane e calcio. Pelé tutta la vita, non scherziamo. Poi ragazzi, Pelé è persona seria. Gino mi ha mandato un messaggio che non posso leggere. Gino, ci sono due paroline che non posso leggere. Gino, non posso leggerti sto messaggio con queste due paroline, fai il bravo. Ma andiamo su Calcio e Finanza, che abbiamo lasciato lì in pendenza perché c'è un sacco di carne al fuoco. Allora grigliamo, andiamo a grigliare, forza, dai. Si accende lo scontro tra CONI e FIGC sui votanti per il commissariamento. Il nodo riguarda la partecipazione al voto di Elisabetta Spina e Diana Bianchedi. Oltre alle modalità della votazione, il CONI spinge per il voto palese, la FIGC per quello segreto. Il CONI dice mettiamo i panni sporchi in piazza, forza, voto libero, aperto. La FIGC dice no, voto segreto, perché con il voto segreto puoi condizionare, tanto il segreto che gli frega la gente. Ah, voto segreto vuole, va bene, ma dai, dov'è la novità? Intanto viviamo nel segreto, Silenziopoli, Archiviopoli. Inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi. Però io voglio vediamo se Calcio e Finanza hanno fatto i bravi, eh? Leggiamola bene, perché letta così l'interpretazione è stata tutta archiviato. Ma leggiamola bene, inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi. Il fascicolo federale sulle presunte irregolarità nella sala VAR di Lissone si chiude senza contestazioni per l'ex designatore, via libera anche dalla procura generale dello sport del CONI. La procura federale ha chiuso con la l'indagine nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità dei rapporti all'interno della sala VAR di Lissone. Sto leggendo tutto, eh? La Procura federale ha seguito la stessa strada, disponendo la chiusura del procedimento dopo gli accertamenti svolti sui fatti legati alla gestione e ai rapporti interni della sala VAR, uno dei temi che negli ultimi mesi aveva alimentato il dibattito attorno al funzionamento del settore arbitrale. L'archiviazione decisa dagli uffici federali ha inoltre ricevuto il via libera della Procura generale dello sport presso il CONI, passaggio previsto dall'iter della giustizia sportiva prima della chiusura definitiva del fascicolo. Con questa decisione si chiude dunque anche sul piano federale il filone che riguardava Rocchi e le presunte anomalie collegate all'attività della sala VAR di Lissone. Quindi arbitropoli non è ancora finita, è la sala VAR di Lissone. Poi voi mi direte, Yves, vabbè, ma tanto poi chiuderà quell'altra. E vabbè, ma finché c'è vita c'è speranza. Teniamola aperta finché non mi chiude anche quell'altra. Curioso che Rocchi è sempre dietro. Hai visto che lo sfondo dietro Rocchi è sempre nerazzurro? No? Quando si leggono le notizie, hai visto io?
5: Ma bisogna essere un po' appartenenza.
6: Bricconcello di Unita Roche, la sai lunga, idolo delle chat, attenzione. Piccolo stop per noi, tra poco siamo a voi.
2: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
6: Attenzione, super attenzione, abbiamo la squad list, eh? Vai su X della Juve, dai, c'è la squad list, che sarebbero poi convocati per la partita che tra poco all'ora di pranzo potremo vedere sul sito ufficiale della Juventus. La squad list, c'è Bremer, Gatti, Kelly, Colomuani, su cui Carnevali crede molto, il grande ritorno di Cambiaso con il numero 20, col 22 l'americano Weston McKennie, e poi Pinsoglio, Rugani, Radu, Rizzo, Durmisi, Maccobbo, un sacco di giovani, Armadio, Corigliano, Montero, il figlio di Montero, Grelod, Brancato, Ripani, Marchisio, il figlio di Marchisio, Savio, Corradi, Guerra e Mangia Poco, su cui immagino da piccola scuola, eh? Yves, quanto l'avranno preso in giro il povero
5: Mangia Poco? A gogo.
6: A gogo, porra gioia. Questa, non vi siete ancora registrati al sito della Juve? Vi registrate, è gratis, e alle 12.30 potete vedere gratis Juventus Cremonese, che sulla di Bianconera commenteremo prima, durante, dopo, insomma ci faremo un sacco di ragionamenti. Abbiamo la squad list, attenzione, un sacco di giovani ragazzi, attenzione. Mentre, vi dico la verità, io questa mattina la sveglia della Gazzetta l'ho evitata perché riguarda Cristiano Ronaldo, però trapela evidentemente che Cristiano Ronaldo a loro gli è sempre stato un po' sulle balle, preferiscono Messi, eh? Così, ma leggendola mi viene da pensare, cioè sostanzialmente gli dicono a Jesus del Portogallo: bravo, bravo che l'hai cacciato, male che poi l'hai rincorso, però fino a quando hai detto che giocano tutti uguale, bravo, eh. Ma ragazzi, in che mondo viviamo? Ma non ci sono i giocatori tutti uguali, ma scusate un attimo, Del Piero non era uguale, Ronaldo non è uguale, Messi non è uguale, Platini non è uguale,

0: stato, ma è finita l'era di Ronaldo e non viene più con la nazionale, basta. Ma se tu lo porti non puoi fare sta roba qua, perché Ronaldo è Ronaldo, può piacere, non piacere, stare sulle balle, ma è Ronaldo, è diverso da tutti, ragazzi, il Portogallo ha vinto con Ronaldo, cioè, ed è il Portogallo, eh? Il Portogallo non aveva mai vinto niente, e ragazzi, ma l'abbiamo visto anche con noi, dai, su. Cioè, noi avevamo una squadra di campioni e il Bonucci di turno ti racconta, finita l'epoca Ronaldo. Ragazzi, con Ronaldo partivamo 1-0, davamo la palla a Ronaldo. Cioè, era diverso anche dai campioni che avevamo. O no, Yves? Vogliamo mettere in discussione questa cosa qua?
1: No, no, no. Io aspetto quando si ritirerà Messi cosa scriveranno.
0: Vabbè, ma Messi è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Che c'entra? Ronaldo uguale. Si sono divisi tutti e due palloni d'oro per un'epoca infinita. Quindi non puoi trottare uno al miele e l'altro tirargli ogni volta le bastonate. Non è corretto. Non è corretto. D'altronde noi cerchiamo la correttezza in sto paese sportivo qua. Adesso. Oh Jesus, fate i bravi. Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, ciao. Io non ti ho mai scritto, ma ti ascolto sempre. Ma volevo farti una domanda. Ma dopo la sentenza dell'Udinese, a livello legale, sì, non si potrebbe fare, sì, ricorso per aver, no, ricevuto una sentenza che si basava sul nulla, cioè su un reato, no, che non era reato?
0: No.
2: Chiedo,
0: no,
2: per informazione.
0: No.
2: Grazie,
0: no,
2: ciao, buon lavoro e forza
0: Juve. Grazie a te, grazie a te. No, perché la Juve pur senza colpa ha patteggiato dal punto di vista sportivo, quindi non può fare ricorso su assolutamente niente. Purtroppo no, ci doveva pensare prima. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Ma io sento tutti lamentarsi, tipo juventini, da qualsiasi parte, nei bar, nei club, dappertutto. Ma alla fine dico, se non vogliamo tutto sto schifo, perché ancora tutti abbiamo l'abbonamento? Ancora tutti vanno a pagare le pay TV? Bisogna stoppare tutto, solo così crollerà tutto il giocattolo. Già sta crollando, diamogli il colpo finale, dai. Così vediamo come va a finire. Ciao e buona giornata a tutti. Forza Juve.
0: Ciao e buona giornata anche a te. Devo dire, Yves, che avevamo timore un po' tutti che queste 3 settimane di sosta non regalassero degli argomenti di discussione.
1: Non si può dire mai una gioia.
0: Oltre le più rosee aspettative, e ogni giorno succedono 3-4 cose su cui possiamo andare tranquillamente a discutere. Però vedi che quando c'è la pausa esce fuori tutto. Quando ci sono le pause, perché quando ci sono le partite si parla delle partite. Appena si bloccano le partite dei club, che sono l'unica cosa che conta, si ferma tutto e allora esce fuori di tutto e di più. Poi i protagonisti del mondo del calcio ci aiutano. Vedi Cristiano Ronaldo con la sua uscita anticipata dalla nazionale. Chissà come finirà adesso questa cosa qua. Secondo te come finisce questa cosa qua di Ronaldo?
1: E vi siete contenti e felici?
0: Beh, insomma, cioè, contenti e felici, te, vabbè, che credi ancora alle favole. Claudio, però
1: lo chiamerà il presidente del Portogallo, lo onoreranno con tutti i meriti, punto e basta.
0: Non lo so, secondo me ci sarà ancora strascico molto polemico, perché guarda che il commissario tecnico del Portogallo, Juan Jesus, lo vedo bello incattivito, lo vedo sulla griglia, lo vedo brace, lo vedo grande, brace ardente, attenzione, non lo so. Come finirà con il buon Cristian Pasquato, secondo te? Gli faranno una statua, il presidente della federazione lo elogerà per quanto ha dato al calcio italiano, lui ringrazierà dall'alto della sua eleganza, dirà ma no ragazzi, siete i miei sudditi, in fondo ho fatto poco per voi. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
4: Buongiorno, bene, bene, vi stavo aspettando, non vedevo l'ora che fosse venerdì questa settimana, non so perché.
0: E anche perché? No, ma voi che fate? Voi state giocando, sì o no?
4: Noi continuiamo, sì, noi giochiamo, non abbiamo pause, non abbiamo vacanze, non abbiamo riposo, niente. Noi si continua, come se non fosse successo niente.
0: No, devo cercare di vedere dalla faccia se hai vinto o hai perso.
4: Abbiamo perso.
0: Aia.
4: Purtroppo, aia. Però.
0: Gira il telefono. Mi sei storto. Gira il telefono. Bravo. Bravissimo, bravo. Adesso, okay.
4: Non si può sempre vincere, nel senso, sarebbe fantastico, dai.

0: Giuseppe, così non è vero, guarda che anche il buon Carnevali è crollato. Ieri Carnevali finalmente ha tirato fuori la frase storica, ha detto: io sono come Boniperti, vincere è l'unica cosa che conta. L'ha capito anche lui.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Saranno tutti contenti i tifosi juventini.
0: Eh sì, a me l'ho detto una parola juventina, scusa. All'inizio
1: sta iniziando anche lui, dai, ad adattarsi al mondo bianconero.
0: Senti, ma tu te ne saresti andato dalla nazionale come ha fatto Ronaldo?
1: Mai, mai, mai. È vero che ho letto un post che il Portogallo prima di Ronaldo non esisteva, nel senso ho visto tutti i trofei che hanno vinto, tutte queste cose, tutto vero, tutto vero. Però penso anche che a 42 anni... cioè, tu non possa fare queste cose, nel senso tu devi avere rispetto in primis dei tuoi compagni, di te stesso e poi comunque di tutto il Portogallo. Per quanto tu possa avere ragione o meno, ecco, siamo tutti curiosi, almeno io sono curioso di sapere cosa sia successo, perché tutti e due parleranno dopo la partita, quindi vedremo un po' cosa sia successo, però...
0: però
1: non posso, cioè,
0: che sia successo, scusa, questo lo hanno portato lì, gli ha fatto fare la partita di panchina, lui gli sono girate le palle, dai.
1: Ho capito, però è calcio, cioè non è mai successo in Portogallo ed è vero.
0: Però... scusa, no, qui dobbiamo fare esempio di vita vissuta, altrimenti ragazzi dobbiamo calarci nelle realtà. Allora, ma se tu domani vai al campo, Tu sei come Ronaldo per il Portogallo, per la tua squadra, scusa. E l'allenatore ti fa fare due panchine, ci dice vieni a giocare e poi ti fa fare due panchine, cosa fai?
1: Ma guarda, di sicuro non lascio la borsa e vado a casa alla terza, o chiedo di cambiare squadra, cioè... Ti posso dire, ho parlato giusto l'altro ieri con il mio mister, no? Di questa cosa qui, fatalità. Gli ho detto di sentirsi libero, di fare qualsiasi cosa voglia fare, nel senso, perché sai, magari capisco che arrivi a un certo punto dove la tua presenza, come hai detto tu, è importante, no? Quindi magari gli allenatori si sentono obbligati a darti un qualcosa o a farti giocare. Per me questo non deve essere, perché cioè non deve succedere, perché se l'allenatore per qualsiasi motivo ha intenzione di fare una tattica diversa piuttosto che di dare la possibilità a un altro giocatore, cioè, è giusto che lo faccia. Credo che il mio allenatore sia stato intelligente e mi sia venuto a parlare, no? Ok, mi sia venuto a parlare e mi ha detto, abbiamo un po' parlato in generale, e quando penso ci sia trasparenza e sincerità, sicuramente possono girarti le scatole, perché tutti noi vorremmo giocare tutte le partite, anche se siamo stanchi, anche se pensiamo di non esserlo, quello sì. Però credo che gli allenatori siano pagati per fare delle scelte, magari anche importanti a volte, no? Poi magari in questo caso il giocatore non è stato avvisato, non è stato preso da parte, non gli è stato detto guarda che ho intenzione, non lo so. Però penso che quando tu sei trasparente e sincero, il giocatore non possa dirti niente, anche se qui stiamo parlando, ripeto, di un campione che però allo stesso tempo ha 42 anni, dove giochi in una nazionale dove ci sono altri campioni, è vero che lui è la star.
0: Forse è quello che dici tu adesso, cioè credo che alla fine non, cioè, secondo me,
1: però abbandonare così,
0: perché non gliel'ha detto prima
1: la nave, abbandonare nave, però è certo. Proprio è proprio brutto, cioè è proprio dare un segnale di disfatta, no? Come essersi arresi, ma arresi di cosa? Capisco che lui in queste due partite avrebbe potuto fare 8 gol e quindi avvicinarsi al suo record, battere altri record, perché lui vive per queste cose, no? Però ci sono anche i tuoi compagni, per quanto tu possa essere la star e l'elemento principale, cioè non puoi comportarti così, ma anche per rispetto di tutti i portoghesi che magari stanno dalla tua parte.
0: Però Cristian, ci sono sempre stati e sempre ci saranno i giocatori, che sono pochissimi, i giocatori diversi dagli altri ci sono, dai.
1: Sì, lui lo è, però non lo so io cosa sia successo o il perché, ecco, siano state fatte queste scelte. Però allo stesso tempo, ripeto, fai parte di un gruppo e tu devi rispettare, cioè devi rispettare i tuoi compagni, devi rispettare le scelte di un allenatore, che possono anche essere sbagliate, nel senso.
0: No, certo.
1: Quando vinci, c'è poco da dire. Sarebbe
0: io ti
1: stato
0: seguo,
1: un
0: sicuramente
1: se,
0: è una questione
1: se queste,
0: di rapporto.
1: Se avesse
0: di rapporto,
1: perso queste due partite, sarebbe successo un casino, sicuramente, ma ha vinto.
0: No, stavo pensando con il prima, cioè perché poi se quando vedi che si avvicina
1: anche
0: un po'
1: dirti,
0: la fine...
1: Credo che se l'allenatore gli avesse parlato prima delle partite, prima, probabilmente lui se ne sarebbe andato via prima, no? non lo so.
0: Io ho detto così, secondo, tra l'altro un pochino lo conosco Ronaldo, poco, ma... ci ho avuto a che fare per qualche due annetti di fila, quindi un pochino lo conosco. Secondo me lui si è stizzito per quello che dici tu adesso, cioè se l'allenatore avesse fatto con lui una conferenza stampa congiunta prima delle Nation dicendo basta, Cristiano Ronaldo ha finito la sua avventura con la nazionale, si parlavano prima con la federazione, gli facciano la statua, amici come prima.
1: Quindi
0: però
1: tu pensi che sia proprio la fine di un'era in nazionale, cioè tu valuti, cioè che l'allenatore pensi questo?
0: Credo di sì. Cioè, da quello che ha detto in conferenza stampa è stato molto duro, è stato molto diretto, ha detto qua tutti i giocatori sono uguali, decido io che gioca, se può fare 30 minuti bene, se no niente. Cioè, l'ha messa giù molto dura. Allora a quel punto lì non convocarlo, cioè, perché poi è evidente che vai allo scontro, conoscendo il permalosetto.
1: È chiaro. Oppure ne parli insieme e...
0: Cioè, voi me lo dovete dire prima, hai capito? Quando devo appendere le cuffie al chiodo. Non è che me ne posso accorgere in diretta, mettermi lì e guardare qualcuno che va in onda al posto.
1: No, ma poi è sicuramente una cosa che vuole... È una cosa che vorrà decidere lui e che non vorrà far decidere agli altri.
0: Esatto.
1: Quindi sicuramente... Sì,
0: no,
1: stavo pensando alla Juve.
0: Stavo pensando alla Juve. Dicevo, questo problema non ce l'abbiamo, perché noi non ce l'abbiamo più il Cristiano Ronaldo, quindi...
1: Sì, non c'è più la stella
0: polare, che sarebbe Yıldız. Infatti ieri Carnevali ha detto ci manca Yıldız, provate voi a, cioè il Carnevali ha detto oh, io una sfiga così di infortunio non l'ho mai vista, Yıldız ci manca, perché
1: sì,
0: comunque,
1: però io
0: insomma,
1: penso
0: provate...
1: che oggi Yıldız, però... sia per l'età che ha che per tutto, se dovesse fare due partite in panchina
0: non farebbe sicuramente
1: questo casino,
0: esatto.
1: Ma io non penso che ci siano altri giocatori.
0: Ma quindi vedi, scusa, non è un bene. Ma quindi non è un bene, perché noi giustamente facciamo della teoria giusta e corretta sul fatto che tutti devono essere uguali, ma invece non è un bene, perché se nella Juve la stella capricciosa non c'è, vuol dire che il livello non è ai massimi, perché non è il grande campione.
1: Vabbè, ma questo lo sappiamo e l'abbiamo sempre detto, credo, no? Cioè, obiettivamente, ma come non c'è nell'Italia, no? L'altro giorno io pensavo che parlavano che i tifosi fuori dall'hotel dell'Italia non ce ne sono, questa distanza tra... Però io penso anche, no, tu vai fuori dall'Argentina e c'è Messi. Vai fuori dal Portogallo e c'era Ronaldo, vai in Francia e ce ne sono 5 o 6, vai in Spagna ce ne sono 5 o 6, cioè vai in Italia, hai capito? Cioè,
0: no, lo so,
1: con tutto il rispetto, ci mancherebbe, perché
0: no,
1: poi
0: certo.
1: Sai, la gente dice
0: certo.
1: No,
0: va bene ragazzi, però se no racconteremo qualcosa che non esiste. È la stessa roba in parallelo per la Juve. Ieri Carnevali dice vincere è l'unica cosa che conta, però ci vuole tempo, però il mercato è difficile, però non siamo più in condizione di comprare il giocatore da 80, anzi abbiamo preso Alai Begovic sperando di venderlo a 80, e ti dice obiettivo minimo quarto posto. Cioè bisogna essere anche un attimo realisti. La nazionale poi oltretutto paga anche tutto questo caos, la federazione, molti tifosi disaffezionati per tutto quello che è successo in questi anni. Poi, come dici tu, è chiaro, domani arriva Pelé e il tifoso di calcio impazzisce per Pelé. Quindi, tu Ronaldo ci devi pensare bene a come mediaticamente affrontare questa cosa, se no viene fuori sto macello qua. È evidente.
1: Sì, vabbè,
0: ti quando, quando Vieri disse, ti ricordi quando Vieri disse in conferenza stampa ai giornalisti: sono più uomo io di tutti voi messi insieme.
1: Stamattina mi posso guardare allo specchio, voi no.
0: Bravo, no, te la ricordi
1: però,
0: anche te.
1: Però io penso, sì, avrò avuto 6 o 7 anni, però sì, la ricordo. Però lui non gliene frega niente, secondo me, del casino che può aver fatto, tanto è una macchina da guerra, cioè lui ha la sua azienda e magari anche nel far clamore o questo casino, tra virgolette, ce ne guadagna, no? Quindi,
0: cioè,
1: anche perché io penso che ci siano tante persone dalla sua parte, no? Credo, per quanto lui possa aver sbagliato ad avere un comportamento così, perché io me ne sto lì e poi dopo 3 partite che l'allenatore mi lascia in panchina lo chiamo e gliene dico 4, perché posso farlo, capito? Cioè fare così per me è da perdente, tra virgolette, cosa che lui non è.
0: Alla prossima puntata, direi. Senti, alle 12.30 la Juventus scende in campo contro la Cremonese. Juventus zeppa, infarcita di giovani. Oh, ci sono i figli di Montero e di Marchisio. Pensa a te quanto tempo che è passato.
1: Tantissimo.
0: Il figlio di Marchisio mi gioca nella Juve dei grandi. Mamma mia, cioè, non si può. Non so
1: non
0: neanche
1: so se
0: i tempi sono portati.
1: Quando fossi alla Juve io, cioè, se mi fosse già nato.
0: No, stavo facendo i conti.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: ne ha,
1: sì, sì, era piccolino.
0: Ne ha 17 adesso, ne ha 17 adesso. Sì. Sì, però, sì. Vabbè, però non lo portava in ritiro, no, non mi sembra. No, non ho immagini di questo tipo, no. Ma secondo te il figlio di Marchisio subisce il cognome Marchisio? È difficile o è più facile?
1: Beh, posso dirti, vedendo diciamo dov'è, non credo. Anche perché non penso che sia la Juve perché Marchisio. La Juve ti prende se hai delle qualità. Che tu possa essere Marchisio o Giuliani, no? Quindi credo che se è lì ha sicuramente delle qualità e per il momento non abbia sofferto questo cognome. Poi sai, è ancora giovane, piccolino e magari deve ancora calcare il calcio che conta, quindi quello si vedrà sicuramente.
0: Poi sicuramente agevolato dal fatto di avere una buona famiglia alle spalle, però non è mai facile per i figli col cognome, perché noi siamo già lì, io per primo l'altro giorno, stesso numero, stesse movenze, stesso ruolo, bravo come poi dopo magari fa 2 partite e non rende e me lo massacrano, perché in Italia
1: sì, vabbè, ma io penso che sia giusto. Sai, i paragoni vengono fatti sempre ed è anche bello da un certo punto di vista, no? Io penso che lui debba fare il proprio percorso, si debba divertire e poi anche perché fare quello che ha fatto il papà è difficilissimo, cioè è veramente difficile, cioè la carriera non esiste solo la Juve come ha fatto il padre e basta, cioè puoi fare una carriera anche in qualsiasi altra squadra e diventare una bandiera in un'altra società e quindi
0: però per quello che ti dico che poi il cognome ti pesò, cioè guarda adesso cosa sta capitando al figlio di Maldini, no? Cioè Maldini no? Maldini nonno, Maldini padre, tutti fenomeni e poi invece figlio Maldini bravo e però sta avendo una carriera leggermente diversa e tutti gli vanno addosso.
1: Sì, sicuramente, però ripeto, non è facile fare il calciatore e giocare in Serie A, è difficilissimo, quindi già che sia lì Maldini per me è tanta roba, poi ripeto, fortunatamente ha anche un ruolo diverso dal padre, quindi diciamo che ha sì il cognome, ma non possiamo paragonare i due giocatori, no?
0: Invece vedi Marchisio Davide è uguale, pure la maglia numero 8, ecco. Secondo me si prende, è proprio uguale.
1: E allora speriamo che il destino gli faccia fare lo stesso percorso.
0: Speriamo per lui, lo spingiamo, lo aiutiamo. Tuoi figli quanti anni hanno adesso i tuoi figli?
1: 15 il maschio e 11 la bimba.
0: E mi gioca a calcio?
1: Sì, gioca, però è mancino a differenza mia, è un terzino sinistro a differenza mia che sono attaccante.
0: L'hai fatto per non avere concorrenza, di la verità, me l'hai mandato
1: alla carta. Sì, mi avrebbe potuto fregare il posto.
0: Attenzione, mamma mia.
1: Però basta, posso dirti, no, il mio sogno è quello di poter fare una partita insieme, ti dico la verità.
0: Attenzione.
1: Sì. Sì, lui adesso vabbè gioca qui nelle giovanili. E il mio sogno è quello, sì, di poter fare una partitina insieme, una partita vera. È che deve essere bravo lui a non mollare, nel senso gli auguro anche di fare un percorso diverso se avrà la possibilità, perché quello che è stato per me, cioè, è stato fantastico andare via di casa, conoscere altre realtà, no? Però se dovesse essere il suo percorso qui, devo tenere botta anch'io, perché sai, ancora 2 o 3 anni prima che lui arrivi, e quindi sarebbe veramente bello poter giocare.
0: Vabbè, ma ci devi chiamare prima, ma noi veniamo, noi filmiamo, noi documentiamo.
1: Ah beh, se dovesse succedere facciamo una gran festa a Campodarse.
0: Grande visibilità questa cosa. Scusa, padre e figlio che giocano insieme, ma quando capita? Mai praticamente.
1: Non lo so quante volte sia capitato. Anche in categorie inferiori, no. Non lo so.
0: Ronaldo, perché il figlio di Ronaldo... Figlio di Ronaldo, che dovrebbe avere anche lui 17 anni ormai, gioca. No, ma forse hanno fatto un allenamento insieme. No, partita no. Partita Ronaldo e figlio no, anche perché sennò sarebbe stata su tutti i giornali per 2 settimane. No, assolutamente no. Però figlio di Ronaldo è un altro cresciuto a palestra e 4 del mattino esercizi nella vasca. Un altro di quelli.
1: Ma lo vedo che è molto strutturato lì, quando ogni tanto esce qualche video che parlano. Beh, ecco, è stato spinto dal padre lì o no?
0: Per forza. Io a casa mangio la Nutella.
1: Personalmente io personalmente non sono così, ecco, cioè no. Io da ragazzino ero malato di calcio, ma proprio guardavo tutte le partite, ero proprio interessato, ma purtroppo, per fortuna, mio figlio non è così, nel senso non guarda calcio, lo pratica, non ha questa malattia che avevo io, purtroppo.
0: Questa malattia, però, malattia che abbiamo però, tutti vabbè. Noi, chiama la malattia, sì, meno male che c'è questa malattia.
1: Nel senso, farà la sua vita, farà il suo percorso, quel che sarà.
0: Noi abbiamo segnato, Ive è già pronto, abbiamo le telecamere, abbiamo tutto. Allora, il giorno che papà Pasquato gioca con figlio Pasquato, noi di Radio Bianconera, tac, andiamo lì e ci facciamo anche una bella grigliata, guarda, tanto ci pensa Ive.
1: C'è mio papà che vi aspetta, e come?
0: Allora basta, siamo a posto, la grande
1: abbiamo
0: famiglia.
1: Abbiamo tutto.
0: Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Buon weekend senza calcio, purtroppo.
0: Anche a te. Grazie Cristian.
1: Ciao
0: Cristian. Eve, siamo leggermente in ritardo, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Il buon Carnevali, tra le tante cose, ha detto del Piero presidente della Juventus: nulla di vero. Voi ci dovete ascoltare, noi. Anche le voci su Ginevra Elkan non risultano. Al buon Carnevali, che Elkan lo sente tutti i giorni, lo ha sentito anche ieri. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera pronta. Pelle d'oca, emozione. Alle 12.30 torna a giocare la Juve. Rivaldo ha giocato col figlio, scrive Davide da Bologna. Ah, Rivaldo! Non ricordo Rivaldo. È anche abbastanza mancino era Rivaldo, no? Grosso fisicamente. Luca dice, tornando a ieri, Credo che sia perfettamente inutile far capire a pseudogiornalisti faziosi che umiliano la nobile professione che è Calciopoli. È stata un'enorme menzogna, forse pilotata da dirigenti, giornalisti, tifosi. Plusvalenze si fanno in due, che la Juve possiede beni immobili, unica società, perché si dice non c'è per giorno di Luca, hai fatto un pastrocchio, io ho capito, ma hai fatto un pastrocchio. Stefano da Firenze, sono nato juventino, l'ho vista perdere, vincere tanto, ma credo che questa volta difficile che rivinceremo, forse in un altro campionato. Oh la misera, Steve. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Leo da Lisbona, scusate il piccolo off topic, ma volevo soltanto dire che qua in Portogallo l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo, per usare un eufemismo, non lo stanno prendendo molto bene. Il popolo portoghese è un popolo relativamente permaloso e proprio il fatto che se ne sia andato da ritiro non è piaciuto per niente, e onestamente credo che non abbiano tutti i torti, perché che non faccia piacere stare in panchina, d'accordo, però io un giocatore che se ne va dal ritiro della nazionale perché l'allenatore l'ha messo in panchina, onestamente non me la ricordo da quando seguo il calcio, ovvero ormai già da un bel po' di annetti. E volevo anche ricordare l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo quando siamo stati eliminati, quando era da noi, quando siamo stati eliminati dalla Champions con l'Ajax, i gesti che fece alla fine della partita, come se n'è andato svuotando l'armadietto in poche ore, scappando col volo privato, e anche naturalmente il fatto che dopo essersene andato l'avventura di Cristiano Ronaldo con la Juventus si è chiusa con un processo in cui ci ha fatto causa per quelli che per lui sono oggettivamente pochi spiccioli. Detto tutto questo, non me lo ricorderò sicuramente come un grande juventino del passato. Che cosa ne pensi? Un abbraccione.
0: Hai detto tutto tu. No, aggiungo soltanto una cosa. Per quel che so io, però, o magari io ho parlato con un collega portoghese, perché mica seguo il Portogallo, però da quel che ho capito io, l'allenatore gli aveva promesso di fargli fare mezz'ora. E poi in conferenza stampa ha detto: se gioca mezz'ora lo decido io. E quindi, se conoscendo appunto il permalosone, si è un po' alterato. Fabrizio da Parma, l'impunità dei soliti noti, la libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono una chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Male, molto male, molto male. Lide scrive: comunque le narrazioni, quelle belle, sono sempre divertenti da leggere. Ho scoperto in questi giorni che Caiode non ha mai giocato nella Fiorentina, ma ha solo giocato nella Juve. Da ciò che ho letto, l'errore è stato commesso dalla Juve, che lo ha ceduto ancora minorenne al Gozzano, e non dalla Viola, che l'ha lasciato partire per l'Inghilterra. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, Vanni da Mantova. E volevo puntare un attimo l'attenzione sui famosi soldi che mette Elkan, sì, in questa fase, o che metterà, indipendentemente da quelli che sono. Si nota chiaramente che anche a livello social, nei tifosi, nelle trasmissioni TV in generale, quasi questo rosicamento dà fastidio, perché puntano sempre gli errori sui soldi che abbiamo buttato via, che abbiamo speso, ma in realtà rosicano perché ha fatto di tutto per farci fuori, mentre noi abbiamo una proprietà che piano piano alla fine rialza sempre la testa, e questo fattore fa un po' ridere, perché ci mandano giù con la testa con la testolina sott'acqua, ma noi abbiamo una proprietà che loro non hanno, gli altri non hanno, e piano piano riemergeremo e li rimetteremo tutti a tacere. Quindi un rosicamento bello e buono.
0: Rosicamento. Olè. Poi c'era anche un altro aggettivo che seguiva in descrizione della situation, ma la canzone chi la sa la sa, chi non la sa non la sa. Sentiamo un altro vocale da casa.
6: Ma di che cosa stiamo parlando? Non credo che sia stato irrispettoso nei confronti dei compagni o abbia puntato i piedi, però proprio per quello che ha dimostrato, gli ricordo il Portogallo prima di lui e dopo di lui. Sono due cose completamente differenti in termini di aura, in termini di ranking, in tutto. Non significa che per credito così lui deve avere sempre il posto assicurato, però probabilmente no, va bene la panchina, ma ti aspetti perlomeno di giocare, proprio perché hai dato tanto, non ti sei mai tirato indietro. Anche Zoppo ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. Essere trattato come l'ultimo, no, non credo sia giusto. Cercano di voler giustificare qualcosa che secondo me non è giustificabile, perché ci sono le categorie e Cristiano Ronaldo rappresenta il calcio.
0: Ci sono le categorie, indipendentemente da quello che uno capisce. Vedi che sta roba di Ronaldo spacca, eh? Yves, sta roba di Ronaldo spacca.
7: Divide, stai bevendo il caffè?
8: Divide sempre.
0: Cosa, stai bevendo il caffè? Che fai?
8: Stavo bevendo l'acqua.
0: Oh, cioè, naturale o frizzante?
8: Nature.
0: Ma come, se francese devi mancare le bollicine. Come si dice bollicina in francese? Bollicine. Io faccio come lo spagnolo levo e metto la S. Fammi vedere bollicina in francese, come si dice? Non ce l'hanno neanche, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno ragazzi, Carlo da Figlia. Caro Claudio, ma sto ascoltando e dici che insomma questi giocatori che sono super affermati anche a livello mediatico e compagnia bella siano dei giocatori un po' capricciosi. Io ti dico solo una cosa, ma Del Piero avrebbe fatto una cosa del genere? E non penso che Del Piero sia di meno di Ronaldo per noi juventini, forse anche qualcosa di più. Si poteva permettere tutto alla Juventus, invece come abbiamo visto, si è sempre comportato in maniera integerrima.
0: Un altro carattere.
9: Buona giornata.
0: Anche a te, altro carattere. Ragazzi, ricordatevi sempre che Ronaldo viene dalle favelas portoghesi, non lo voleva. Ricordatevi, perché noi siamo quello che siamo cresciuti, Portogallo. La sua mamma ha cercato di tutto, pregando anche il Signore di non farglielo arrivare quel figlio lì, perché non ce la facevano più a sfamare la famiglia. Vedi com'è cresciuto. Capisci che ha sviluppato degli anticorpi e una fiducia in se stesso, nelle sue capacità, che appena vengono messe in discussione impazzisce. Sentiamo un vocale da casa.
10: Grande direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria, da Girifalco, provincia di Catanzaro. Volevo solo ringraziarti, ti do del tu perché sono molto più grande di te, quindi posso.
0: Ma ci
10: volevo ringraziare per tutto quello che fai per la nostra amata Juve. La Juve si ama, non si critica sempre. Grazie direttore, grazie di esistere, un abbraccio.
0: Oggi ti ho superato in popolarità della chat, attenzione.
8: Tra il folle e il direttore, forse è meglio il direttore.
0: Alle categorie. Ma senti, il giorno che devo appendere le cuffie al chiodo, me lo dici tu? Chi me lo dice?
8: No, te lo direi tu da solo. Perché devi sentire.
0: Me lo dico da solo?
8: Sì, te la devi sentire.
0: Non lo so. Sai che ci ho pensato? Due o tre volte ci ho pensato negli ultimi 2 anni, sai? E non me la sono sentita. Due o tre volte ho detto basta.
8: Parlerò con un capo supremo in casa, ci organizzeremo bene.
0: Non me la sono sentita. Un po', mi sono sentito un po' guida, un po' l'arbitro guida, non me la sono sentita. Bol e gazeuse, le bollicine, dice Gianni. Bol e gazeuse, ti risulta?
8: Gazeuse, bolle, l'ho imparato più qua in Italia che in francese.
0: E allora? Vabbè, sentiamo un vocale da casa, non ne usciamo da sta cosa.
11: Claudio, buongiorno. Tu che li hai conosciuti tutti e tre, un aggettivo per Dino Zoffo, Angelo Peruzzi e Gianluigi Buffon, me le potreste dare? Gianni da Canicattì.
0: Allora, aspetta, me li scrivo perché sto cercando bolle in francese. Chi erano? Zoff? Peruzzi e Buffon?
8: Sì.
0: Allora, No, Buffon non ti dico niente perché son troppo amico e corro il rischio di esagerare. Quindi per me Buffon è il portiere più forte della storia del calcio mondiale e doveva prendersi il pallone d'oro. Peruzzi sottovalutato, perché secondo me di tutti i portieri poi della Juventus noi ci ricordiamo meno Peruzzi degli altri, ma sarebbe quello che ha vinto una coppa, tra l'altro. Zoff è la storia. Zoff è la storia. Per me Zoff è la storia. Cioè io dico Zoff. Zoff è la storia. Sentiamo un vocale da casa.
12: Io penso che Cristiano Ronaldo, per tutto quello che ha dato il Portogallo, siamo d'accordo che ha un carattere particolare, ma proprio perché sai che è un carattere particolare. In tutti questi anni ha dato qualcosa di importante. Se proprio non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Certi giocatori meritano rispetto. Se tu non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Se lo prendi su per fare due panchine, conoscendo anche il personaggio, che non è un giocatore qualsiasi, c'ha un carattere suo particolare, non lo prendi su. Sai benissimo che lui, quando lo metti in panchina, si arrabbia. Quindi tu non lo prendi su e lo lasci a casa. Si può anche capire che uno come lui è ora di cambiare pagina, c'è più di 40 anni, è ora di provare i nuovi. Però se lo fai giocare, se lo prendi su, lo fai giocare, se no lo lasci a casa. Enrico da Piacenza.
0: Enrico da Piacenza, che bello sentirla parlare, Emiliana Piacentini, attenzione, se lo prendi su, bull, si dice bull bollicine, Yves, bull, bull. Bullè, bull.
8: Sì, bull, bull, poi sì, sì. Un bull.
0: Aspetta. Bullè.
8: Non si legge
0: bulle.
8: La E finale.
0: E l'ha detto la traduttrice di Google.
8: Ma lascia Bül. Stare, lascia stare.
0: La lascio stare? È Bül, allora, Bül. Non è ora di appendere le cuffie al chiodo. Quando è che è ora? Quando ci ridanno il mal tolto. Allora io mi ritiro quando ci ridanno il mal tolto. Quindi potrei morire a 250 anni sostanzialmente. È dura poi, devo fare degli esami, devo essere seguito al fisioterapista. Ma posso andare in onda biascicando quando ho tanti anni, sono te, Ivan?
8: Vabbè, faremo il corpo robotizzato e lasciamo la metà corpo in su ancora anche normale.
0: Ah, attenzione. Luigi da Manchester dice, secondo me devi lasciare la TV, perché ti fai solo sangue marcio. La radio su YouTube, il blog è un piacere. No, Luigi, io devo andare a farmi sangue marcio in televisione, se non ci vado io, gli altri si addomesticano. Ci vuole uno che non sia addomesticabile, attenzione. Intanto, tra le tante notizie che vi sfuggono perché non vengono molto pubblicizzate, ci sarebbe questo Real Madrid che ha chiesto alla UEFA di indagare sul caso Negreira e quindi chiede alla UEFA di sanzionare il Barcellona perché ruba con gli arbitri. Così, Real Madrid ha fatto questo espostino tra il 2001 e il 2018. Ricordate il caso Negreira? Sono gli anni in cui avrebbe pagato questa consulenza arbitrale il Barcellona. E l'UEFA sta indagando ufficialmente e potrebbe anche bandire il Barcellona dalle sue competizioni. Scrive in questo momento in Spagna AS. AS mi apre così: la UEFA sta indagando ufficialmente su richiesta del Real Madrid sul Barcellona e potrebbe escluderlo dalle sue competizioni. Beccate la lista, notiziola. Cosa ne pensate? Yves, sai cosa si diceva da me da piccolo a scuola? Yves, non so in Francia, se fai la spia sei figlio di Maria. Non sei figlio di Maria.
8: No.
0: Real Madrid qua fa la spia.
8: Vabbè, meglio così, magari la facessero tutti qua anche, magari sboccano fuori le cose. Abbiamo l'inviato,
0: Abbiamo l'inviato, il ritorno del grande inviato, attenzione, Camillo De Michelis. Tra l'altro Camillo De Michelis si scrive tutto attaccato. Ciao Camillo.
13: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma noi ti scriviamo attaccato o staccato su tutto Juve?
13: Attaccato.
0: Ah, meno male, no, perché sai, stavo andando subito a controllare. E come mai la gente ti stacca?
13: Capita, no, ormai non ci faccio neanche più caso, però sì, capita da sempre che lo staccano, però non è un problema, ecco, ci sono abituato già dalle scuole.
0: Ma no, tu devi precisare, non devi fare come la Juve che fa passare tutto, devi precisare, attenzione, Camillo De Michelis è già sul campo, è già in strada. e non per strada, è già in strada. Verso la Continassa, dove ci sarà l'amichevole clamorosa. Camillo gioca la Juve. Cioè, pensa, Juve Cremonese, amichevole così non se la sarebbe filata nessuno. In 3 settimane di sosta sembra la Coppa dei Campioni.
13: Sì, esatto. Finalmente vediamo qualcosina, perché dopo 2 settimane di nulla, e per nulla intendo anche la nazionale, che non interessa perché è una non competizione fatta anche male, 4 partite, una ogni 3 giorni. Con valanghe di giocatori convocati a caso, perché poi valanghe di giocatori davvero convocati a caso, non ha nessun fascino oltre che nessun senso se non quello economico, ovviamente, e quindi siamo qua dopo 2 settimane di poco, perché diciamo che già c'è stato qualcosina, almeno netto, ad aspettare questa amichevole come se fosse la mattina di Natale. E quindi direi che è una cosa positiva, almeno abbiamo qualcosa di cui parlare per il weekend, magari un po' l'inizio della prossima settimana, in attesa poi dei rientri.
0: Cosa fanno? Fanno una partita regolare o facciamo l'invasione alla fine del primo tempo?
13: No, è regolare, quindi anche perché insomma forse è più difficile fare l'invasione alla Continassa che allo stadio, ecco.
0: Esattamente. Senti, c'è grande curiosità per i giovani, perché dai, Bremer, Gatti, Kelly, Colomoni, Cambiaso, McKennie, Pizzoglio, Rugani, lo stesso Radu già li conosciamo, invece mangia poco, Guerra, Corradi, Savio, il figlio di Marchiso, il figlio di Montero e tutti gli altri. Su chi sono i tuoi occhi oggi?
13: Io so che Montero è piaciuto tanto a Spalletti nel corso di questi allenamenti, soprattutto nell'impostazione. E poi vabbè, i ragazzi, il figlio di Marchisi ovviamente non può che stare attenzione, perché lui non è neanche un under 20, quindi in questo caso è un ragazzo davvero alle prime battute della sua carriera. E poi molti sono della next gen, molti comunque li ho già visti, c'è qualcuno, no, che è un po' più grandicello come Guerra o Mangiapoco, che invece è più o meno fuori rosa nel corso di questo inizio di stagione. Gli altri sono i ragazzi che poi vengono utilizzati quasi sempre da Mister Brambilla, quindi li conosco e non ho molto da vedere. Ecco, quello che guarderò magari con più attenzione se giocherà sicuramente sarà Davide Marchisio.
0: Alicina no, dall'altra parte?
13: Ricina sì, però Ricina lo conosco, cioè non
0: conosce, carico tuo.
13: No, vabbè, però non è comunque qualcosa di nuovo, ecco. Marchisio è sicuramente qualcosa di nuovo, perché
0: senti, vediamo di farli crescere sti giovani. Vediamo di farli crescere sti giovani, perché Carnevali, il tuo amministratore delegato, ieri ha detto che cercherà di portare un po' di giovani, anche perché ci è andata bene con Ali Begovic, che si è riusciti a prenderlo, perché poi bisogna venderlo a 70-80,
13: Sì, non so quanto abbia inteso, no, di comprare i giovani o far crescere i giovani, ma comunque la chiave è quella, non c'è molto da fare e da dire, ecco. Bisogna prendere dei giocatori futuribili, dei giocatori che possano creare un patrimonio. La Juventus l'ha fatto anche con Hecator, che poi ha avuto enorme sfortuna in questo inizio di stagione. Ma comunque si devono fare quel tipo di operazioni lì e cercare di trovare i giocatori giusti e che possano poi sapere anche gestire la pressione della Juventus e di un cambio di vita, ecco. Alai Begovic lo sta dimostrando, però Alai Begovic partiva da una base secondo me un pochettino più alta e vedremo i prossimi. Però la chiave della Juventus è quella di tornare a lavorare sui migliori giovani del campionato italiano e non solo, ecco, riuscire a trovare magari qualcuno all'estero e provare a crescere sempre di più.
0: Peti Zegrova ha detto: abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme. Siamo più forte dell'Inter, non voglio parlare di questo, ma la Juve è sempre meglio.
13: Beh, ma Zegrova ha fatto una crescita importante, Claudio. Zegrova era stato messo ai margini dalla società e dall'allenatore, non è un mistero e non è neanche una favola prima di Juventus Parma.
0: Si sta, posso però... dirti Camillo, però posso dirti, si sta comportando benissimo, perché gliel'hanno fatto la domanda sul fuori lista e lui ha detto tranquillamente sono scelte dell'allenatore, non c'è nessun problema, cioè bravo.
13: Eh sì, però prima di Juve Parma gli era stato detto che doveva andare via, che doveva andare via, e poi se il ginocchio di Milik non si fosse gonfiato dopo il Parma, sarebbe stato fuori anche dalla lista Serie A, quindi inevitabilmente lui è stato molto bravo a rimanere sul pezzo, ad allenarsi e a sfruttare l'occasione, perché la Juventus l'aveva messo alla porta e messo alla porta in maniera netta per cercare anche di venderlo alla fine del mercato, quando in Italia era terminato e in altri campionati in cui era ancora aperto il mercato, quindi lui è stato sicuramente molto molto bravo a non perdersi, e poi diciamo che a Sassuolo ha switchato, perché poi è riuscito a fare due gol, l'assist con l'Atalanta, ha segnato anche in nazionale, adesso è un giocatore da rotazione. Poi Spalletti non ha mai regalato nulla a Zegrova, perché l'ha bacchettato pure dopo la doppietta, quindi vedremo cosa succederà, ma in questo momento sarebbe folle non puntare anche solo minimamente su Zegrova.
0: Attenzione, no, volevo chiuderti ringraziandoti Camillo, poi naturalmente parte il club degli inviati, hai tutto il tempo di fare il nostro cronista di questa speciale amichevole, perché c'è una domanda particolare. Montero è se lo sai, Montero è calcisticamente italiano, quindi convocabile per le nazionali?
13: Ma credo sia uruguaiano, però penso abbia la possibilità anche di essere convocato in Italia. Credo abbiano tutte e due le opportunità, come capita, no, a tanti giocatori della nazionale. Poi sai, Claudio, fino a quando non arriva la chiamata della nazionale maggiore, lui potrà scegliere se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Però tendo a credere voglia giocare nell'Uruguay, e credo che questo problema arriverà un pochettino più avanti. Ecco, adesso Alfonso Montero sta giocando benino in next gen, ha ancora tutto da farsi dal punto di vista fisico, perché per il ruolo, no, di Alfonso è ancora un pochettino piccolino, però onestamente credo che abbia davvero ancora tutto da scoprire, e poi eventualmente deciderà se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Proprio dopo sa fare tutto con entrambi.
0: Va bene, oggi è il compleanno, o meglio, lo sarebbe stato di Omar Sivori. L'hai visto giocare Sivori? Un ricordo di Sivori?
13: Ma l'ho proprio sperato, guarda.
0: Lo so, perché era un po' come te, fantasista, sbruffone, calzettoni giù.
13: L'ho sperato di qualche mese.
0: È andata male. Camillo, grazie, a dopo.
13: Ciao Claudio, a dopo.
0: Grazie a Camillo De Michelis. Rispondiamo a Davide, che fa una domanda criptica sulle televisioni. Davide, non lo so, la mia risposta è non lo so, non mi hanno mai richiesto, non lo so. Mentre Marco Da Lucca ci fa chiudere col botto, caro mio Ivo, ringraziando Pasquato, ringraziando la chat, ringraziando Yves Daroche e ricordandovi a tutti che ci vediamo lunedì. Marco chiude la trasmissione di oggi con: chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù e va a finirla giù.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianconero.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: In fondo sono solo
0: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Chi è quello più nervoso tra Santarelli e Quintiliano che fa i ricci vicino alla cuffia qua? È una roba incredibile, ragazzi. Cioè, è un quarto d'ora che sono, ecco qua, sfilacciate, che qui si mettono, si nervosiscono e fanno il groviglio di fili. Allora,
6: ma su questo non c'è dubbio,
5: bravissimo, ovviamente. Detto questo, poi oggi tutto ciò, c'è una partita Francia-Italia. Già, io vi chiedo, voi stasera la guardate? Domanda 1, così contestualmente mentre leggiamo i vostri messaggi sulle considerazioni della partita eccetera, vi lancio anche questa domandina: la guardate? Per chi tifate? E perché? Poi se lo volete sapere anche da me, me lo chiedete, io ve lo dico. Detto che, insomma, chi mi conosce bene sa che io ho una, diciamo, una passione per un paese particolare, per una squadra, ma più che per un paese, ma anche per la storia di quel paese e per la lingua di quel paese. Vabbè, se hai capito, a me se vince la Francia, tutto sommato sono contento uguale, perché io, allora, da italiano, in alto i cuori, forza Italia, tutti contenti, viva l'Italia, gli azzurri, eccetera. Poi sono come Alessandro e come voi, sono talmente colpito da tutto quello che sta succedendo, anche da Arbitropoli, per carità, non è successo niente, allora ci devono spiegare perché hanno aperto questa inchiesta. Non è successo niente, però delle intercettazioni nelle quali si parla di pressioni, di pressioni a bestia fatte da Rocchi, Sozza, no, come faccio? Gli devo dare Sozza, quelli non lo vogliono, ma devono prendersi, eccetera, va benissimo, non rappresenta illecito, figuriamoci, se era la Juventus, altro che rivoluzione francese, ghigliottina proprio per tutta il CDA della Juventus, altrove invece si abbassa l'attenzione, ma va bene così. Altrove invece si combatte per cercare di capire se c'è del torbido e lo si affronta e lo si supera. Io sono dalla parte dei rivoluzionari, quindi diciamo che stasera vedere Zizou contento a me fa sempre piacere, vedere Mancini triste fa sempre piacere, vedere Bastoni mortificato dai francesi mi ricorda cose piacevoli e nulla, è vero, però è un pensiero mio, è più giusto chi invece sente ancora quello spirito patriottico, che è sempre una cosa bella da coltivare e da proteggere per chi ce l'ha, ma lo spirito patriottico, poi diciamocelo francamente, ti porta anche, cioè non deve essere una cosa che tu dici deve esserci a prescindere, perché sennò quella è fede quasi religiosa, la fede religiosa è cieca, ok? La fede deve avere una visione delle cose, perché altrimenti vai a schiantarti contro un muro, e quindi uno può essere patriota perché vuole vedere cambiare le cose, uno è patriota perché comunque in un modo o nell'altro all'estero io tifo per la mia nazione, in campo o fuori, io no. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
7: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
5: Ciao Paolo.
7: Sì, diciamo che perdere non fa mai bene, ma comunque era una sgambata. Il problema è che non abbiamo il portiere. Io ho seguito Pinsoglio, cosa ha combinato, vabbè, lasciamo perdere, speriamo che Netto non abbia niente. Comunque il problema nostro è davanti, vi sentivo anche oggi alle 3 con Ale, il nostro problema è l'attacco, sinceramente è un bel flop, signor Colomoni, io non l'avrei mai ripreso. Voltemade è un buon giocatore, ma non è una punta neanche lui, e poi i gol li sbagliano tutti. Io mi ricordo Vieri che sbagliò un gol da un centimetro, però è anche la narrazione che danno i giornali, ci stanno già sbeffeggiando su varie radio, la Gazzetta come al solito, è sempre la narrazione di certe squadre, sì, gli altri hanno perso e pareggiato, non se ne parla. E poi bisogna essere un po' più vicino alla Juventus, come dici tu, e comunque dai, l'importante è Cagliari e forse deve essere.
5: Sì, grazie Paolo per il tuo messaggio, poi sulla narrazione, pensa che c'è finito di mezzo persino Ronaldo, cioè è stato massacrato solo perché era la Juve. Se avesse giocato con l'Inter, ma se ben guardato da andare a giocare con l'Inter, sarebbero stati più mansueti, avrebbero detto oh, come si permettono, lui era il calcio, come si permettono, ci vuole rispetto, invece è spassata la Juve, caro Cristiano, verrai asfaltato a vita a prescindere. Allora, per il resto sì, sulla questione portiere, sulla questione attacco, io l'unica cosa che vorrei è ripartire dalla fiducia che ci ha dato nell'ultima prestazione contro l'Atalanta, sia la Juventus nella sua complessità, sia per quanto riguarda Colomani, che secondo me ha fatto una grande partita. E poi su Voltemade sono d'accordo con te, e ho punzecchiato l'amico Santarelli in diretta quando ho detto che occhio che questi gol non si possono sbagliare. Ha sbagliato anche Vlahovic, ma non gli fai nemmeno il laccio e le scarpe a Vlahovic. Io a Vlahovic non mi ho mai visto però salvare un gol come ha fatto Colomani. Tu dici sì, ma devi essere attaccante, non difensore. No, devi essere giocatore da squadra, non giocatore da solo. Quindi per me già per questo Colomani vale più di Vlahovic. Poi che Colomani sotto porta deve trovare una freddezza che Vlahovic aveva di più, e pensate un po', Vlahovic più freddo di Colomani significa che Colomani si è inguaiato, però i gol davanti alla porta gliene ho visti sbagliare di clamorosi a Vlahovic, non c'è bisogno che li ritiriamo fuori e che ci ricordiamo purtroppo tutti, ma il problema è che una volta è Vlahovic, una volta è Colomani, poi era Openda, poi è David, e noi non riusciamo a trovare pace con l'attaccante. Altra nota vocale, Rossi.
8: Ciao Vincenzo, la cosa allucinante è la situazione di Ekator, che praticamente ogni volta che prova a entrare in campo si rompe, cioè è una cosa sconcertante questa, e quindi questo ci costringe a giocare con soli due centravanti, di cui non ne facciamo uno intero tra tutte e due, tra quello e il tedesco. È lì che dovevano non sbagliare, perché la squadra a me mi sembra molto buona, però purtroppo manca il finalizzatore, a meno che Spalletti non riesce a far migliorare sia Voltemade che Colomani. Secondo me è più Voltemade che ha margini di miglioramento, perché Colomani è un giocatore da spazi aperti, allora lì diventa micidiale. Voltemade invece ti può sparigliare la partita.

0: in campo a prepararsi e si è rifatto male. Ora però si sta allenando con la squadra, quindi il recupero è vicino, vediamo quello che verrà fuori. Dopodiché sì, bisogna risolvere il problema dell'attacco, perché per il resto anche per me è una squadra che comunque ha dei margini di miglioramento importanti, perché lo stesso Sarr secondo me crescerà e ci darà tanto, Douglas Luiz acquisirà ancora più sicurezza e ci darà tanto, la difesa secondo me è buona, Vicario ci ha fatto fare un upgrade, Alai Begovic entrerà ancora un po' di più nel mood Juventus e ci darà tanto, poi tornerà Yıldız che non è roba da poco, con Cesar ci sta dando tanto, Çekirov è cresciuto, quindi c'è tanto da essere contenti e speranzosi, però ci vuole quello che lo butta dentro, quel bomber d'area di rigore che magari sarà Hecator, questo lo scopriremo solo vivendo, che magari uno dei due può essere, può diventare tra Voltemade e Colomani. Luigi vota molte Voltemade e io ve lo chiedo a questo punto, perché ha tirato fuori un bel tema, tra Voltemade e Colomani, secondo voi Spalletti chi dei due può trasformare in attaccante d'area di rigore? Da chi può avere la trasformazione maggiore? Con chi si può lavorare di più conoscendo Spalletti? Ditemelo, perché questo è un tema estremamente interessante che andiamo a vedere. Stasera vado a mangiare pesce con mia moglie, solo la Juventus davanti ai miei occhi, dice Doriano. Ciao Vincenzo, Giovanni da Palermo, la guardo oggi la partita, forza Francia. Ciao Vincenzo, la partita di oggi non ha nessun senso e valore, in questi test che possiamo dare un giudizio vero e significativo lo daremo la prossima domenica a Cagliari, tra due domeniche, sì, la prossima in quell'altra sarebbe. Speriamo di non poter, di non ripetere quel possesso palle lento e sterile dell'anno scorso, Alessandro della Taormina. Daniele da Brunico. Io sarò al lavoro, ma della nazionale proprio non me ne può fregare di meno, ma certo che la guardo, e che domande sono, puoi andare a vivere in Francia? Vabbè, non ho capito questo messaggio perché scritto male, però ho capito il senso, diciamo. Forza Sisu, la federazione deve essere commissariata, debbono andarsene questi signori che rovinano il calcio. Roberto da Cascina, sempre presente, ti abbraccio, però la Francia proprio no, dice. Buonasera, sì, perché capisco che comunque o la ami o la odi, la maggior parte la odia, e i francesi non sono simpatici, questa è vero, però ragazzi, mettete in difficoltà quel popolo, quelli non fanno le pecore, quelli hanno fatto la rivoluzione e ce l'hanno nel sangue, questa è una cosa che a me piace tanto, come piace Parigi come città, che è fantastica. Buonasera ancora, sento lamentarsi di Colomani, continuano a dire che costerà 100 milioni per 5 anni, secondo me sono le vedove di Vlahovic che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Lo so, Albino da Morciano, come sfondi una porta aperta. Manuel da Pavia dice: io tifo Francia. Peppe da Benevento, ovviamente lo so, guarderò solo perché gioca contro la Francia, per la quale come te ho una adorazione particolare, le altre due Belgio e Turchia non le ha neanche visto un minuto. Salutiamo il nostro sindaco. Neto non è stato convocato perché non è in condizione, esatto, sta recuperando la condizione perché comunque è stato fermo per parecchio. Io non guarderò la partita a meno che vedendo il parziale scopro che la Gravin Italia, l'ex Gravin Italia, sta soccombendo e quindi tifo la Francia. Allons à la guerre. Da buon juventino stasera tiferò per l'unico vero juventino in campo, cioè forza Sisu, dice Simone da Roma. Complimenti, continuiamo con Colomani, ma mettere un ragazzo dell'Under 20 della Next Gen un'altra volta, Fausto da Roma, io apprezzo che cercate delle soluzioni, però e mi sono piaciuti tanto anche i ragazzi, quindi ti ringrazio per questo messaggio, che mi metti nelle condizioni di poter dire che mi è piaciuto molto l'impatto che ha avuto Marchisio in questa partita, che è sempre un test. Mi piace Guerra, mi piace comunque come si sono mossi i giovani, mi sono sostanzialmente piaciuti, ci hanno messo fisico, ci hanno messo qualità, ci hanno messo tecnica, però capisci che queste non possono fare gli attaccanti della Juventus in Europa League o guidarti verso lo scudetto. Colomani l'hai comprato, devi lavorare su di lui. Un po' di note vocali, dai, che sono tante.
1: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, riguardo l'amichevole di oggi, premesso che era appunto un'amichevole, una sgambata,
0: sì.
1: Però quello che dico io, cioè certi giocatori che non sono titolari o che comunque devono conquistarsi il posto in squadra,
0: La devono affrontare in maniera diversa, sono d'accordo.
1: Devono dimostrare all'allenatore di poter cambiare idea.
0: Bravo.
1: Ma se questi si allenano come hanno giocato oggi, sarà veramente dura di conquistarsi il posto. Cioè, alcuni giocatori, cambiato su tutti, non è tanto la prestazione in sé, è quanto l'atteggiamento che ci mettono. Cioè l'atteggiamento come se lo costringessero a giocare, come se ci stesse facendo un favore. Ma non funziona così, cioè anche in allenamento devi dare il massimo.

0: Ma questo calciatore, secondo me, mentalmente non c'è più. E lui, come tanti altri calciatori.
1: Bravo amico mio, adesso non ricordo il nome perché io ho questo difetto che mi concentro subito sul contenuto del messaggio e ma è una roba che mi capita sempre anche quando mi presentano. Piacere Federico Rossi, no? Dopo 3 secondi io già mi sono dimenticato che non ho memorizzato, è un mio difetto. Però hai detto delle cose giuste che condivido totalmente, cioè non sono dei test e non sono indicativi, ma per qualcuno devono esserlo. Ecco perché io, se posso fare una tiratina d'orecchie, l'ho fatta a Cambiaso. Per qualcuno devono essere indicativi, almeno dal punto di vista della voglia, dell'impegno, di dimostrare che ci si vuole riprendere il posto, che si vuole offrire una possibilità in più, una soluzione in più. Far vedere, guarda, vuoi farmi fare il regista? Guarda come te lo faccio bene il regista, guarda che lettura do, guarda come recupero il pallone se lo perdo. Se non vedi questa applicazione, e per esempio Spalletti ha tirato una frecciatina non da poco a Cobb Miners nelle precedenti conferenze stampa quando disse che manca in allenamento, lo fa vedere certe cose. Io non me lo dimostri in 10 minuti, 20 minuti, me lo dimostri in una partita intera, in un campionato intero, anche nell'allenamento. Quindi è chiaro che se poi vedete che i giocatori non giocano, e magari che gioca Colomani e dici: ma come non gioca? Mettiamo un ragazzino della next gen ancora su Colomani. È perché lui l'impegno ce lo mette, quindi prima o poi il risultato lo troverà. Gli altri sembra che sono scarichi, mentalmente persi. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Altra nota vocale, Rossi.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo. Sì, ieri io l'ho visto
1: Ciao, ciao.
2: stamattina, quello che si è mangiato Wonder Rain, quello che
1: Wonder
2: dici.
1: Rain.
2: Lì
1: Voldemort.
2: a me mi è venuto l'istinto di andarci di controbalzo, ma non
1: Bravo.
2: col destro, col sinistro. Perché tu se guardi, lui ci va col destro che con il piede, che poi sarebbe poi il suo piede, ma tu nel calcio a quei livelli là non devi avere un piede preferito, ce l'hai quando devi tirare una botta, ma quando tu devi appoggiarlo la palla, tu se ci fai caso lui col destro, mi sembra
1: Sì,
2: col
1: sì.
2: destro e ci va da sotto verso sopra.
1: Sì.
2: È proprio perché a me mi è venuto di stinto lì sotto, ci sarei andato proprio col sinistro, perché tu glielo devi solo appoggiare,
1: Sì.
2: perché anche il pompiere lo prende in conto te.
1: Esatto, no, allora, bella questa lettura che ci fai perché ci permette anche di parlare proprio di calcio, di gesto tecnico, è una roba che mi piace tanto. Allora, lui è arrivato, Voltemade, in questa... Guarda, facciamo una cosa, eh? Facciamo una cosa simpatica. Rossi, se ti mando una serie di foto, tu riesci a mandarmele, giusto? Dietro, così facciamo, perché mi è piaciuto moltissimo questo messaggio, e allora io faccio 1, 2 e 3, che tanto ce l'avevo già pronte, per un post che poi non ho fatto più. Te le ho mandate, così le guardiamo. Intanto racconto il gesto, poi andiamo a guardare nelle foto, 1, 2 e 3, e tu le passerai, come se fossero le slide di un serale che ricomincerà dopo la pausa il martedì. Voltemade è arrivato a pochi centimetri dalla porta col portiere che già si era tuffato, quindi che già potevi prendere in contropiede sostanzialmente. Voltemade ci è arrivato con il peso appoggiato sul lato sinistro, quindi con il peso appoggiato sul lato sinistro arriva il pallone, colpisci di destro, ma lì colpendo di destro col pallone che ti arriva di controbalzo, lui chiaramente l'ha potuto colpire dal basso verso l'alto e l'ha buttata alle stelle. Se avessi avuto una lucidità maggiore e la capacità di colpire sporca la palla, ecco che l'avrebbe potuta colpire quasi con la suola del piede nel rimbalzo che ha avuto a terra, perché non avrebbe alzato la traiettoria, ma avrebbe giocato di sponda con la porta e l'avrebbe messa in porta perché il portiere era sbilanciato. Francesco dice un'altra cosa: io lì ci sarei arrivato sul sinistro, quindi avrebbe dovuto appoggiare il suo peso sulla gamba destra e coordinarsi per colpire di sinistra, e lì sarebbe stato ancora più facile perché il rimbalzo avrebbe fatto scendere il pallone qualche diciamo secondo dopo, qualche fotogramma dopo, diciamo, dalla parte sinistra, e tu orientandoti avresti dovuto soltanto abbassare il corpo, colpirla anche a incrociare, l'avresti messa in rete perché il portiere era già sbilanciato. Detto che, insomma, è facile a raccontare il gesto così, è difficile quando poi hai corso e hai trovato anche il tempo per il movimento, ma insomma sono calciatori di Serie A, sono calciatori di nazionale, quindi loro questa peculiarità la devono avere. C'è chi ce l'ha nel sangue, ragazzi, e chi magari un po' meno, e questa è la differenza tra il giocatore, il bravo giocatore, il campione e fuori classe. Ce le abbiamo le foto? Non ancora, ma giustamente sto affrettando. Vado a leggere un po' di messaggi nel frattempo, poi appena Rossi ce l'ha ce li guardiamo. Occhio che con la Dea a livello tattico e tecnico sono stati ingabbiati. A Cagliari sono tranquillo, porteremo a casa il risultato. Il mister sa che deve fare, lo ha dimostrato con l'Atalanta, sono perfettamente d'accordo con te. Nico da Palermo, la guarderò in primis per vedere come Zizou fa giocare la Francia, dopo capire qual è la vera nazionale tra le due partite fatte, forza Zizou. Andrea da Savigliano, se Hecator sarà la nostra salvezza in attacco, giuro che mi comprerò la sua maglietta. Luca da Ardea, io tifo la nazionale italiana di qualsiasi sport per l'orgoglio di essere italiano, personalmente non condivido la crociata contro il tifare la nazionale, equivale all'atteggiamento di chi tifava contro la Juve per antipatia di Allegri, pari pari, ciao Waiò. Il ciao Waiò mi fa capire, Luca, che vivi ad Ardea ma sei napoletano come me, quindi ti ringrazio per il messaggio. Mi permetto però di dissentire, nel senso che sono cose diverse. Non è, sì, capisco quello che tu dici, sono juventino ma tifo contro la Juve per dispetto ad Allegri, lì è proprio farsi un danno al cuore. Se tu hai a cuore la nazionale, è una lettura giusta quella che dici tu. Dici, a me me ne frega di chi ci governa, a me me ne frega che chi ci governa ci danneggia sistematicamente. Io ho a cuore la nazionale, con chiunque ci sia, sotto qualsiasi federazione sia, ti farò la nazionale. Legittimo, e ti dirò anche più giusto rispetto agli altri che denigrano come il sottoscritto. È che io, per una questione di amore, ma non l'amore per la Juve e quindi il fastidio di vedere un allenatore che secondo me non la valorizza, perché in quel momento, quando io amo la Juve, amo anche l'allenatore, e quando amo anche l'allenatore lo posso mettere in discussione, ma tifo per lui io, poi altri non lo hanno fatto e sono d'accordo con te, quindi non la vedo la stessa cosa, ma insomma è bello confrontarsi. Allora andiamo a vedere queste slide. Allora vai Rossi, l'ottimo lavoro che stai facendo, slide numero 1. Le riusciamo a vedere all'inverso? Se questa è l'ultima, vediamole all'inverso, quindi caricami la terza che ti arriva a te, perché questa è, ecco qua, perfetto. Allora qui è arrivato il lancio, mi giro un attimo, così vedo. Come vedete vedi, attenzione, perché qua io pensavo che il peso del corpo fosse sull'anca sinistra, e invece ha ragione Francesco, perché qui il peso dell'anca, lo vedete, è sulla gamba destra, quindi qui ha perfettamente ragione Francesco, avrebbe potuto aprire il piattone, aspettare il rimbalzo, aprire il piattone sinistro e metterla in rete. Invece cosa succede? Altra slide, ai Rossi, così la facciamo vedere, apri sempre, lui si storzella, cioè recupera, per recuperare la postura di concludere di destro e non di sinistro, guardate il movimento del corpo, non è lineare, lui è quasi come se perdesse l'appoggio su tutti e due i piedi, perché deve rapidamente recuperare il movimento, il peso, spostarlo rapidamente da destra a sinistra, perdendo un po' l'equilibrio pur di colpire il pallone con il destro e mandandolo alto. Mandiamo a questo punto l'ultima slide, che credo faccia vedere proprio il risultato finale. Questa è l'ultima, perfetto, che è il risultato finale sostanzialmente del pallone, che poi invece di andare in rete con tutto lo specchio aperto e il portiere già tuffato, finisce altissima. Quindi grazie a Francesco per averci dato questo spunto, io tenevo già tutto salvato, e come vedete abbiamo preparato una slide, un paio di slide al volo che vi fanno capire insomma il movimento sbagliato di Woltemade, detto che poi ripeto, il grande campione la lettura ce l'ha, qui ha proprio sbagliato a spostare il peso del corpo da una parte all'altra, doveva restare esattamente come ha detto Francesco sull'anca destra e semplicemente incrociare di sinistro, perfetto, io la ricordavo diversamente, ma vedi che poi le immagini ci danno una mano. Buonasera Vincenzo, meraviglioso juventino, se si guarda le caratteristiche fisiche e tecniche mi sembra che Woltemade sia più adatta all'area di rigore, così state rispondendo al quesito che vi ho fatto. Spalletti insisterà per Colomani, è un asset della società, gli verrà chiesto di svalutarlo. Woltemade farà il ritorno da dove è venuto, dice Loris da Prato. Daniele Labrunico dice Andrea da Bressanone, no, sono Andrea da Bressanone, ma lavoro a Brunico, e sarei curioso di sapere chi è il fratello bianconero Daniele da Brunico, quindi vi facciamo conoscere. Daniele, c'è Andrea da Bressanone che lavora a Brunico, dacci delle informazioni, mettetevi in contatto tra di voi. Secondo me Woltemade ha più margini di miglioramento di Colo, ma Colo è nostro e Woltemade non rischi di migliorarlo per un'altra squadra, dice Adam. Non ti farò mai contro la nazionale, poi però poi per la Francia mai e poi mai, forza Juve sempre, dice un altro nostro amico, quindi state equilibrando. Guardo la partita per ammirare la Francia, gran bella squadra, dice Domenico da Ravenna. Luca B da Roma, che ti saluto, stasera solamente indifferenza, oggi Cambiaso ha perso un'occasione per mostrare il carattere che purtroppo non ha, che amarezza. Ma la Santarella dov'è? Woltemade, Santarelli è in viaggio verso Livorno, ma già è stato, ha già fatto le sue due ore, era di ferie, ma le ha fatte comunque. Woltemade non lo potremo comunque mai comprare recuperare a 60-70 minuti, è forse uno spreco di tempo investire tanto tempo su di lui. Occhio, io tifo anche per lui, John Holmes in Germania. Secondo me entrambi, ma il mister deve aiutarli a mettere nelle condizioni di giocare come sanno, sfruttando le loro caratteristiche. Sia Voltemate che Colomani hanno qualità, ma devono essere messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Giuseppe da Napoli, ciao Vincenzo, riguardo la nazionale, l'ultima volta che ho tifato era il 2006, da allora la tifo contro, immagina se stasera riesco a battere la Francia, non lo voglio neanche pensare. Allora, continuate con il vostro ragionamento, la domanda è sempre la stessa, su chi dovrebbe lavorare di più, su chi... Allora, capisco il primo diciamo exit poll che è arrivato e lo trovo giusto, perché nel primo exit poll voi dite lavorerà su Colomani perché è un asset societario, è un patrimonio della società, acquistato, è nostro e quindi deve migliorare lui. Voltemate lo posso migliorare, ma poi non lo riscatterò, lo miglioro per gli altri. Però concentratevi su questa stagione, la Juventus deve risolvere il problema gol. Su chi secondo voi Spalletti può lavorare meglio per renderlo più produttivo sotto porta, a prescindere da cosa convenga fare? Chi dei due, secondo voi Spalletti su chi dei due può lavorare per trasformarli in goleador, Colomani o Voltemate? Ditemelo. Al rientro abbiamo anche Luca Gramellini, vi aspetto.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, grazie per le risposte intanto che stanno arrivando. Allora, a questo punto coinvolgiamo subito lui. Luca Gramellini, ciao Luca!
7: Ciao, ciao Vincenzo, eccomi qua.
1: Arrivo. Eccoti, eccoti. On the road, nella tua postazione significa che sei a casa da questa postazione.
7: Sono a casa.
1: Sei a casa, sono sei a casa, casa. Okay. Di ritorno dal lavoro. No, no, oggi no, oggi è giornata di riposo. Oggi è giornata di riposo come doveva essere quella di Santarelli, che però abbiamo coinvolto nella partita di oggi. L'hai vista la partita?
7: Allora, sono sincero, ho visto quasi tutto il secondo tempo, mm-hmm. perché nel primo c'era l'applicazione che era forse in down, in crash, non lo so, non riuscivo a collegarmi, dopo mi sono collegato direttamente sul sito e sono riuscito a vedere quasi tutto il secondo tempo.
1: Quindi hai visto la parte, diciamo, meno interessante, tra virgolette, anche se sì. abbiamo visto tanti giovani in campo. Allora io ti chiedo, cosa ti è piaciuto Marchisio e Montero? Ha fatto vedere poco perché poi sostanzialmente si è giocato nel campo della Cremonese. Marchisio mi sembra che comunque al suo esordio, il figlio di Claudio, ha fatto vedere comunque delle cose simpatiche.
7: Ah sì, è chiaro che è una partita che non dice assolutamente nulla, quindi è difficile dare dei giudizi che sarebbero prematuri, influenzati magari anche dalla voglia di sperare che possa seguire le orme del padre. Diciamo che sposo perfettamente la linea di Carnevali, che proprio in un'intervista rilasciata, se non sbaglio ieri, dice che vorrebbe cercare di arrivare sui giovani, anche se oggi è difficile sui giovani italiani, magari farlo con anticipo, andando a visionarli attraverso uno scouting che sarà approfondito, che sarà implementato più volte, perché i giocatori vanno visti più volte e poi vanno conosciuti nella persona, e quindi ha parlato di portarli a pranzo, insomma di conoscerli, perché purtroppo troppo spesso ci facciamo, tra virgolette, abbindolare dalle prestazioni in campo, dalla tecnica, che sono sicuramente fondamentali, però poi c'è una persona alle spalle che deve avere un carattere, deve avere una certa personalità, e quindi è bene conoscerli più a 360 gradi questi ragazzi.
1: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Conosciamo invece il resto della squadra. Prima però di andare ad analizzare una partita che l'ho ribadito a quelli che magari si erano fatti prendere un po' troppo la mano nei giudizi negativi, che è un test, non era manco un amichevole, proprio un test in un momento di scarico della squadra, e quindi c'era poco da prestare attenzione. Quindi prima di concentrarci sulla Juventus, ti chiedo di stasera, Italia-Francia, dove batte il tuo cuore, cosa ti aspetti di vedere, che cosa guarderai con attenzione?
7: Allora, non la guarderò, quindi di sicuro con attenzione non la guarderò, perché ho un impegno, ho una cena, quindi non potrò vederla, o meglio, magari la vedrò, ma la vedrò in maniera un pochino più discostata. Come ho già detto, forse in una precedente trasmissione, non so se tua o di un tuo collega su Radio Bianconera, sono sincero, diciamo che quello che è accaduto in questi ultimi anni mi ha un pochino allontanato dalla nazionale. Non sono uno di coloro i quali tifano contro nazionale, però sicuramente in questo momento non ho quella passione, non ho quella presa che ho avuto tante volte in passato, ogni volta che giocavo nazionale, perché è inutile che ci giriamo intorno, purtroppo è una federazione questa che ci ha sempre detto contro negli ultimi tempi, e quindi fatico a essere poi innamorato di questa federazione che è appunto rappresentata dalla nazionale italiana, che probabilmente non ne ha colpa nelle figure delle persone che scendono in campo, però è tutto un legame, e siccome non sono ipocrita fatico a dirti tifo spassionatamente la nazionale.
1: Io sono,
7: rimango un po' indifferente.
1: Sono dalla tua parte, anche se c'è una bella divisione da questo punto di vista tra i nostri ascoltatori. Allora, poche indicazioni, diciamo, sono arrivate da questo test, qualcuna che doveva arrivare, Cambiaso come regista, non ha funzionato, e ai nostri amici, come al sottoscritto, continua a non piacere l'atteggiamento, diciamo, perché magari molti dicono che okay, era un test, ok, poco conta, ok, però i giocatori che devono riconquistarsi uno spazio, che devono dimostrare qualcosa in queste partite, devono fare qualcosa di più, e Cambiaso continua a non dimostrare questo qualcosa. L'altra indicazione è che Neto era una necessità, perché Pinzoglio, sì, una parata l'ha fatta, però ha preso un gol abbastanza, diciamo, alla Di Gregorio, diciamo così, e quindi è chiaro che la Juventus là non ha pensato promuovo Pinzoglio e aspettiamo che ritorna Grabara, anche perché Grabara non ce l'avrà praticamente mai questa stagione per la sfortuna del suo infortunio, e quindi era giusto andare su un portiere di affidamento come Neto, che oggi non ha giocato semplicemente perché sta ritrovando la condizione, altrimenti era un problema. Quindi problema del portiere risolto con Vicario, ma serviva Neto e non Pinzoglio. Ma il vero problema continua a essere un po' l'attacco, nel senso che continua a essere un po' anemico, e abbiamo visto anche Walter Made, dal quale insomma doveva arrivare una mano. Abbiamo visto con la Germania contro la Serbia che si è divorato quel gol davanti alla porta, che avrai visto sicuramente anche tu. E allora ti chiedo, il vero problema di una Juventus che comunque ha un gruppo valido, una difesa sistemata, un portiere finalmente bravo, un Douglas Luiz ritrovato in parte, un Sarri che sta facendo vedere delle ottime cose, che magari crescerà, poi recupererai comunque Yildiz, recupererai Thuram, recupererai un po' di giocatori, magari Ekator che fa vedere qualcosa, però il problema è trovare la formula giusta per ritrovare il gol perduto, no?
7: Ah, guarda Vincenzo, purtroppo io credo che con gli acquisti fatti, se si cercava il punteros da 15-20 gol a stagione, il problema non è risolto. Poi spero vivamente di sbagliarmi, perché ogni stagione diciamo fa un po' storia a sé, perché Colomoni, in una carriera nella quale non è mai stato un bomber, a Torino visse probabilmente uno dei suoi momenti migliori, e chissà che non sia la sua casa ideale, un po' come accadde a Pogba, no? Che a Torino fece faville, poi andò al Manchester e invece non fu la stessa cosa. Quindi la speranza è di aver trovato in Colomani i gol che non avevi le stagioni precedenti. È chiaro che questo inizio di stagione non fanno altro che confermare il fatto che purtroppo, come io e con me tanti altri avevano questa perplessità, cioè Colomani è un buon giocatore che però non ti andava o non ti andrà a risolvere quel problema atavico della mancanza di un bomber che la butti dentro nei momenti importanti, ogni qualvolta la palla transita lì in mezzo all'area di rigore. Siamo solo all'inizio, diamogli un attimo di tempo e speriamo, incrociamo le dita. Diversamente dobbiamo sperare un po' come quelle squadre di pallacanestro, per entrare in un campo tanto caro anche a Santarelli, magari non abbiamo la bocca da fuoco, ma abbiamo tanti buoni giocatori che porteranno ognuno il loro mattoncino, e quindi invece di avere un giocatore da 15-20 gol, magari avremo giocatori che ne porteranno 5-6 ognuno, e andremo, diciamo, a colmare la lacuna così. Sono speranze, però, onestamente. Diversamente bisognerà che Spalletti si inventi qualcosa, magari per dare maggior peso all'attacco, renderlo maggiormente pericoloso, aiutare Colomani ad avere qualcheduno che magari ruotandogli attorno possa portargli degli spazi e via dei giocatori, delle marcature. Vediamo, siamo ancora un po' troppo indietro per dare dei giudizi definitivi.
1: E allora ti giro proprio la domanda che ho fatto ai nostri amici che stanno rispondendo, dopo ci sentiamo anche insieme qualche nota vocale. Conoscendo Spalletti, su quale dei due secondo te lavorerà di più o gli conviene lavorare di più per tirare fuori quei gol che mancano? Colomani o Walter Made, per caratteristiche?
7: Bella domanda. Diciamo che Colomani, per stessa ammissione di Spalletti, contrariamente magari a quanto qualcuno poteva pensare, Spalletti ha ammesso di averlo voluto fortemente, e quindi avendolo voluto fortemente evidentemente crede tanto nelle sue qualità e si lavorerà tantissimo per cercare di metterlo nelle condizioni di trovare la miglior situazione a lui consona, e quindi di metterlo nelle condizioni di poter fare gol. Walter Made è un ottimo calciatore che ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, non è un fenomeno di testa nonostante l'altezza, diciamocelo subito, però tecnicamente per l'altezza che ha è molto forte. Quindi ti può dare sicuramente un qualcosa che altri non ti possono dare, e proprio per le sue caratteristiche secondo me può giocare molto più spesso in coppia con Colomani. E magari diciamo l'abbinamento dei due può dare quei frutti che oggi fatichi a riconoscere, perché hanno giocato troppo poco insieme. Però anche Walter Made non è mai stato un bomberone.
1: Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
8: Daniele da Roma.
1: Ciao Daniele.
8: Ma siamo veramente messi male, però tanto prendiamo giocatori brutti che continuano a rompersi. Ma è questo, l'andazzo è questo. Quando c'è confusione, quando piove, il temporale è alle porte, purtroppo è così. Non è stata un'amichevole così, però insomma siamo messi male in difesa. Parlo di portieri, e siamo messi male in attacco specialmente, proprio è veramente da ridere, non abbiamo un giocatore che possa sorreggere l'attacco da solo.
1: Chiaro il messaggio un po' troppo, diciamo, disfattista, che secondo me apporta comunque, intanto abbiamo Vicario, poi se non si faceva male Grabara avevamo fatto all-in, se è stato sfortunato prendi Neto, che secondo me comunque una toppa la metterà, la difesa secondo me l'hai migliorata con l'arrivo di Lucumi in particolare, e anche Selic che riesce a fare bene il suo lavoro. Cambiasolo ha perso il posto secondo te, visto che comunque Spalletti lo ha provato anche un po' da regista, immagino, considerandolo uno dei tre dietro la punta in un 4-2-3-1?
7: Allora, ti rispondo nudo e crudo, spero vivamente di sì, perché non sono assolutamente contento dell'atteggiamento di Cambiaso, e secondo me Cambiaso, oltre a fare un bagno di umiltà, deve veramente riassaporare quella che è la gavetta. Se vuoi vestire la maglia della Juve e giocare nella Juventus, ripartendo da quella frase che non ho mai digerito, che per essere cancellata dovrà essere cancellata con prestazioni sul campo, ma non tanto a livello tecnico quanto a livello proprio di approccio. Prendo l'ultima partita della Juventus e ho fatto mille complimenti a Colomoni, che pur non avendo segnato, dal mio punto di vista ha fatto una partita molto molto importante.
1: Oh, d'accordo. Quante gliene viste fare così a Vlahovic?
7: Ma in passato le ho viste fare anche a Vlahovic, diciamo che negli ultimi due anni la situazione è andata molto scemando e quindi magari ci si ricorda solo il finale. Vlahovic non è mai stato quel giocatore che tutti quanti avremmo voluto e per il quale la Juventus aveva fatto quell'investimento, però magari i primi due anni di Vlahovic sicuramente molto meglio di come invece ce lo ricordiamo, diciamo, nella fase finale. E tornando su Colomoni, ripeto, male fino all'ultima partita, però nell'ultima partita ho visto proprio l'atteggiamento, l'approccio, la voglia, che secondo me sono determinanti, perché se giochi con quella voglia, con quell'approccio, con quella determinazione, e credo che i risultati arriveranno. Lo stesso dicasi per Cambiaso, ma io onestamente a Cambiaso non gliel'ho mai visto quell'atteggiamento e continuo a non vederglielo. Oggi è una partita che per me vale meno di zero, se non da un punto di vista, diciamo, degli spunti che può trarne l'allenatore, ma noi tifosi non dobbiamo assolutamente pensare di metterci a mettere della benzina sul fuoco per un amichevole di questo genere qui, per un test di questo genere qui, quindi non lo giudico da questa partita, però è chiaro che per uno che deve riconquistare il posto, che rientra in un infortunio, che viene da tutto quello che è il travaglio di una stagione nella quale fra dette e fatte non ne salviamo mezza, ce ne ha tanta da macinare di strada, e non vedo l'atteggiamento giusto.
1: Però mi è piaciuto molto, invece hai fatto bene evidenziarlo, quello che è stato il lavoro che ha fatto Colomani nell'ultima partita, poi certo ci si aspetta anche gol, però già che uno partecipi così alla manovra della squadra, riparta, si faccia appunto riferimento, vada a salvare un'occasione sulla linea, comunque stava facendo un gran gol, è stato bravissimo il portiere a impedirglielo, carne secchi, non a caso, insomma, che ha chiuso un paio di volte l'opportunità di fare un bel gol anche con scambi stretti con i compagni, quindi sta crescendo, sono molto fiducioso in Colomani. I nostri amici dicono: allora, senza dubbio Colomani, dice Terry. La mia impressione è che Colomani non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Poi un nostro amico prima ha detto: non capisco questa crociata contro la nazionale. Io ho spiegato che non è una crociata, è una questione proprio di attaccamento che viene meno per tutto quello che è successo. Il nostro amico risponde, dice: non è una crociata contro la nazionale, né antipatia, è un moto d'orgoglio e di dignità nei confronti della squadra che ami e che tifi, e che la stessa nazione che sostieni sia giusto supportare, ha più volte sadicamente affossato, dice Dario da Palermo, e penso che ti trova d'accordo su questo. Non capisco chi critica Colomani, finalmente abbiamo un centravanti che sa giocare al calcio. Con Colomani non bisogna schiacciare l'avversario nella sua area di rigore, ma è importante far uscire la squadra avversaria e colpirla con ripartenze. Il francese è un maestro nelle ripartenze, ma anche i nostri trequartisti hanno bisogno di spazi. Se ci mettiamo a passare la palla davanti all'area di rigore avversaria, è finita, si finisce per essere lenti e prevedibili. Alessandro da Taormina, in questo messaggio secondo me tocca un po' il punto, no? Perché quando giocano contro la Juve c'è sempre questo problema qua atavico, no? Si chiudono e quindi tu devi essere bravo a trovare gli spazi. Colomani è uno che magari nello spazio aperto, non a caso fece una signora partita a Como l'anno scorso, come una squadra che ti attacca, quindi lui nelle ripartenze era fantastico, fece una super partita. Quando ci sono pochi spazi bisogna trovare alternative diverse, lì bisognerebbe imparare a verticalizzare un po' più centralmente, no Luca? E quindi bisogna chiedere magari all'Alla Begovic di turno, che con il NEC c'erano più spazi, l'avversario era inferiore, però con il NEC ha fatto vedere quelle verticalizzazioni in più che possono servire a premiare i movimenti di Colomani.
7: Sì, hai detto tutto giusto, perché i giocatori poi alla fine vanno sfruttati per quelle che sono le loro principali caratteristiche, e una delle principali caratteristiche di Colomani è proprio quella di saper giocare negli spazi. Il problema è che nell'ultima partita hai trovato una squadra che ti ha aggredito, quindi ti ha dato la possibilità di avere campo davanti, quindi Colomani ha fatto un'ottima prestazione, al di là del fatto che comunque l'abbia approcciata in maniera molto più corretta rispetto alle precedenti. Bisogna vedere quando poi trovi magari quelle squadre che vengono a Torino, oppure contro le quali vai a giocare a casa loro, ma che ti aspettano, quindi si chiudono con 10 giocatori dietro la linea della palla, diventa più difficile. E quindi, secondo il mio punto di vista, lì deve essere bravo Spalletti, con il materiale umano che ha a disposizione o che gli è rimasto a disposizione, per trovare delle alternative, perché devi sapere anche essere un po' camaleontico, e quindi a seconda di quello che la partita in quel momento ti dice, avere delle armi differenti, perché se giochi sempre nella stessa identica maniera, è chiaro che ci sono interpreti che non riescono a giocare o come vorrebbero contro difese schierate.
1: Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi, vai.
9: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, ciao Alex. Come sai bene, io tifo l'Italia, anche perché abitando qua, io abito qua da quando avevo 12 anni, 35 anni fa sono venuto a vivere qua, nel 91, per un sacco di anni mi hanno rotto le scatole qua perché c'era Schillaci che l'ha segnato. Poi nel 94 perdemmo contro l'Irlanda, quindi io stavo lì per l'estate in Italia. Quando sono tornato mi hanno rotto le scatole per 3, 4, 5 anni, forse anche di più. Quindi ovviamente da italiano che abitava all'estero, io poi sono mezzo irlandese, non sono italiano,
1: oramai sì.
9: Però ho sempre tifato la nazionale, quindi stasera sì, tifo l'Italia sicuramente al 100%, però devo dire che mi è passata un po' la passione. Vedi. Non tanto per anche per le cose che sono successe, però anche perché i giocatori non mi piacciono più, non vedo la grinta che c'era una volta, non lo so, prima che possano tornare a colpirmi di più ce ne vorrà, perché questi che vedo li vedo molli, non mi piacciono.
1: Chiarissimo. Comunque, Alex, grazie ad Alex. Beh, insomma, anche questo è un altro aspetto, no? Perché quanti giocatori vedi che ci mettono veramente il cuore con la nazionale, che ti conquistano per questo, Luca?
7: È un'osservazione questa dell'amico italo-irlandese. Sicuramente giusta, che sposo, che condivido, perché al di là di quelle che sono le nostre vicissitudini, effettivamente sono pochi giocatori oggi che ti trasmettono quello che, non me ne vogliano gli amici di altre squadre, però giocatori come Chiellini, come Buffon, che avevano un carisma particolare, insomma, che ti trascinavano. Oggi in questa nazionale sono pochi. Qualcheduno per giunta è anche particolarmente antipatico per gli atteggiamenti che tiene in campionato, quindi è chiaro che quello che dice l'amico dall'Irlanda è abbastanza condivisibile, sì.
1: Allora, intanto c'è un altro nostro amico, Nicola D'Aversa, che dice: una domanda, è perché prendiamo sempre tanti giocatori che devono andare in condizione? Così è stato per Colomani, così è stato per Neto. Un'altra constatazione, nulla contro Neto, ma il suo acquisto ha dimostrato che abbiamo tantissime difficoltà a inserire dei giovani in organico, anche come secondo. Si poteva far crescere Radu in prima squadra, farlo abituare ad ambienti importanti, invece niente. Allora, sulla condizione fisica direi che è abbastanza normale, soprattutto quando comincia una stagione, perché se tu prendi un giocatore Colomani che magari l'anno scorso ha giocato poco, comunque insomma ti arriva, deve entrare in condizione perché c'ha una fisicità particolare. Stessa cosa per Neto, che non giocava da parecchio, aveva finito con il botafogo, quindi deve tornare in condizione, altrimenti poi si fanno male, così come la doveva trovare Hector, che invece poi si è fatto male, per l'appunto doppio infortunio per lui. È interessante invece, perché lo chiedono in tanti, perché la Juventus ha puntato su Neto e non su Radu, dicono. Io una risposta l'ho data, serve comunque quell'esperienza. Però Neto ti ha convinto come acquisto?
7: Bisogna fare sfogliare la margherita tra i prendibili in questo momento che ti potessero
1: anche
7: offrire
1: a basso costo.
7: A basso costo, ovvio, delle garanzie. Neto obiettivamente è un giocatore che conosce l'ambiente, ha già vestito la maglia della Juve, tornava diciamo veramente per due spiccioli. Sì, mi ha convinto, considerato che, rispondendo così all'amico che ha mandato il messaggio, La Juve, non dimentichiamocelo, ci siamo lasciati la passata stagione, la quale lamentava il fatto di avere pochi giocatori di personalità, di esperienza, di carisma. È ovvio che se tu vuoi far crescere Radu e lo fai crescere in un contesto come quello che sta vivendo oggi la Juve, supponiamo il caso che, incrociamo le dita mentre lo dico, Vicario gli venga un raffreddore e debba star fuori un po' di tempo, cioè tu non puoi addossare a Radu tutte le responsabilità di quelli che sono gli obiettivi di una Juventus che non può assolutamente fallire due stagioni consecutive. E quindi lo vedo abbastanza logico, diciamo la scelta di indirizzarsi su un Neto. Diverso sarebbe stato se la Juve oggi fosse quella che era nel tempo dei nove scudetti, ti potevi permettere di rinunciare a un giocatore di esperienza e magari inserire un Radu per farlo crescere in prima squadra di fianco a un giocatore come Buffon o come Szczęsny. Oggi bisogna andarci un attimino più cauti, anche se anch'io sono per vedere quanti più giovani possibili da far crescere, da portare in prima squadra, per dare anche un valore a quello che è il lavoro fatto nel settore giovanile, che deve attraverso Carnevali e Massara tornare ad essere quello che è stato quando Cherubini volle diciamo la next gen e fece un grandissimo lavoro insieme a Chiellini sul settore giovanile.
1: Luca,
7: fratello di Chiellini.
1: Sì, sì, il fratello. Luca, un giocatore che invece ha conquistato tutti, perché comunque è bravo, e Carnevale ha anche detto rischiavamo di fare la fine di palestra, ma poi l'abbiamo preso, cioè Alai Begovic, no? Dice, fortunatamente l'abbiamo preso anche a un prezzo onesto, 35 milioni, e questo è un giocatore di prospettiva, di talento, di qualità. È entrato un po' in punta di piedi, all'inizio sembrava che Spalletti quasi dicesse l'ha voluto Massara, ma non io, perché lo ribadiva più volte, poi però gli ha dato spazio, quello spazio alla Ibegovic se l'è preso, ha segnato anche il suo primo gol in Europa League, insomma un giocatore che sta dimostrando di avere grande valore. Quando tornerà Yıldız, ok, al pieno dell'organico, come si valorizzano entrambi secondo te tatticamente in questa Juve?
7: Vabbè, lì bisognerà capire come vorrà giocare Spalletti, ma ipotizzando dei numeri, perché poi parliamo di numeri, alla fine in campo vanno i giocatori e c'è l'occupazione degli spazi, ma ipotizziamo il 4-2-3-1, Alai Begovic è un giocatore che per orientamento del corpo, per capacità di saper calciare con entrambi i piedi, può giocare tranquillamente non solo sulla sinistra ma anche sul versante destro o anche secondo me in zona più centrale, quindi con i giusti equilibri, con il giusto amalgama di squadra, la disponibilità, il sacrificio da parte di tutti, sono due giocatori che se stanno bene secondo me una squadra li deve mettere in campo, soprattutto poi in un campionato dove c'è veramente grande povertà di talento, di qualità tecniche. La Juve deve far sì che quelle diventino le sue armi imprescindibili, laddove dovrà cercare secondo me anche di incrementare la qualità in mezzo al campo. Non so se il solo Sar possa bastare, è chiaro che si è inserito bene, secondo me meglio anche di quello che ci potessimo aspettare, vediamo dai. Io devo dirti che qualche settimana fa ero un pochino più pessimista, voglio cercare, anche perché poi dobbiamo vivere una stagione lunga, voglio cercare di essere un po' più ottimista, perché altrimenti non ci passa veramente più.
1: Eh già. Come ha chiuso oggi Alessandro Santarelli la trasmissione, bisogna anche volere un po' più bene la Juventus, perché già siamo sotto il fuoco nemico sempre, se anche il fuoco amico a un certo punto trova mille critiche costantemente, sembra pronto a sparare su tutto e tutti senza aspettare e accoglierli, poi diventa ancora più difficile. Invece noi dobbiamo fare un po' più squadra insieme alla Juventus. Luca, come sempre, grazie. Luca Gramellini, un grande abbraccio, ciao Luca.
7: Grazie a te Vincenzo, alla prossima, un abbraccio a voi.
1: Allora ragazzi, allora, a questo punto la domanda ve la giro anche a voi: Alai Begovic vi ha convinto e il ritorno di Yıldız potrebbe metterlo in difficoltà nella crescita con la Juve, o comunque un posto in squadra lo avrà sempre nella vostra idea? Diventa un alter ego a Yıldız o diventa un titolare con Yıldız, e chi sacrifichereste come posto in campo per far spazio a entrambi? Yıldız, Alai Begovic, poi a destra sappiamo che c'è con Sesao, la peggio Cercegrova, lì davanti uno tra Colomani e Woltemade. Con il ritorno, quando ci sarà di Yıldız, un Alai Begovic che magari nel frattempo cresce, chi rischia il posto lì davanti? Ditemelo, torniamo e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Tu tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E state entrando un po' tutti in clima partita relativamente, cioè nel senso di esprimervi ancora sulla gara di questa sera. È arrivato un messaggio da Salvo, lo vado a leggere. Io vivo a Geversberg in Germania da 13 anni, per me vedere la mia nazionale giocare era un orgoglio. Ora mi dispiace, sono riusciti a rendermi indifferente, se vince ok, se perde ok. Dopo tutto il liquame, traduco, buttato addosso sulla mia Juve, non li sopporto. Devo tifare Bastoni, devo tifare Di Marco, Barella. Di Marco tranquillo che è ritornato. Barella, o vedere occhi di gatto in tribuna insieme ai presidenti, eccetera. No, forza Zidane, Salvo. Tra l'altro, ragazzi, la settimana prossima sarà, c'è la data del 6 di ottobre, molto importante, di martedì, nella quale probabilmente ci sarà il commissariamento della federazione. Io là sono veramente curioso di capire se verrà salvato Malagò. Difficile, però qualcuno dice che siamo in Italia e qualcosa potrebbe accadere. Se invece ci sarà il commissariamento, quindi se dovesse salvarsi, poi il commissariamento di che cosa sarà, del CONI? Se dovesse invece essere commissariata la federazione, sarà commissariato tutto? Cioè chiaramente non i presidenti delle altre federazioni, ma i ruoli apicali all'interno della federazione, l'ufficio legislativo Viglione, il procuratore federale Chinè, o serve semplicemente per mettere un'altra figura più comoda, più malleabile, più indicizzata, cioè più manovrabile come presidente della federazione. Sono molto curioso, però quella è una data molto importante e capisco anche quello che dicevano molti di voi, lo condivido. E anche la Juventus e i club devono però prendersi le loro responsabilità, perché tutto questo nasce anche da alcune posizioni dei club. Ora bisogna capire quale sarà la posizione e quale sarà il futuro, perché a me sa tanto di un sistema che non andava toccato per qualcuno, che andava fintamente toccato, che doveva apparire come cambiamento ma che nella sostanza non doveva essere tale. E quindi la vedo una lotta di potere all'interno, perché poi la vera domanda che ci dobbiamo porre è: chi deve comandare veramente, il presidente federale o chi spinge il presidente federale a guidare la federazione? E questo lo scopriremo la settimana prossima, sarà molto importante da questo punto di vista. Dai, sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
15: Ciao, buonasera e complimenti. Io grazie. Non la guardo, però tifo Francia, perché la Francia è un po' la Juve nel calcio, insomma, da Michel Platini, di Zidane. Auguri al mister anche stasera, Deschamps, Trezeguet e poi Pogba e così via. Insomma, la Francia, la storia della Francia calcistica, un po' la storia della Juve. Ciao e complimenti, Lorenzo da Siena.
1: Ciao Lorenzo, grazie. Sì, anche per questo io c'ho un po' di un po' francofono sono, perché comunque Leroy Michel, David Trezeguet, Zinedine Zidane, il Pogba vero, Didier Deschamps, per me la storia della Francia è anche un po' la storia della Juve. Hai detto tutto tu in questa bellissima frase. Ancora Rossi.
16: Buonasera Marangio, Claudio. Ciao. Da Stoccarda.
1: Ciao.
16: Non li leggete i miei messaggi, non li sentite. Voltemade. Voltemade.
1: Voltemade.
16: Voltemade.
1: Ok,
16: è un nome olandese tedesco. Voltemade, la doppia V qui in Germania va letta come una V.
1: Vi, Voltemade. Io non ho detto Voltemade.
16: Ciao e forza Juve sempre.
1: Ciao, ciao. Qualcuno dice Voltemade, io dico Voltemade. La testata a Materazzi non ne vado fiero, ma non ho rimpianti. Io anche per questo amo Zinedine Zidane. Ancora nota vocale, vai. Sisu, Sisu.
17: Ciao Vincenzo, Eugenio da Muggiò. Guarda, io stasera la guarderò con mio figlio che ha 11 anni. È a piacere vedere la nazionale italiana perché lui gioca a calcio e quindi, piacendogli il calcio e tutto, vuole vedere la nazionale italiana. Io la guardo con lui, cioè io guardo lui che gli piace vedere la partita. Poi se Zizou magari ha la possibilità di dare una testata a Bastoni, fino alla Juve. Fino alla fine. Alla Juve,
1: era battuta,
17: forza la Juve.
1: Lo so che era battuta, la guardi per amore di padre, diciamo così. Poi c'era, se non ricordo male, un coro che diceva: dai ragazzi tutti insieme Zinedine Zidane, Zinedine, Zinedine, Zinedine Zidane. Questa non la metto come suoneria per stasera. Vai, altra nota vocale, Rossi.
18: Penso, sono Diego.
1: Ciao Diego.
18: Io veramente non capisco perché nei confronti della nostra Juventus siamo così ipercritici, non critici, ipercritici. Adesso critichiamo anche un amichevole dove un nostro giocatore sbaglia, ma diamo veramente sempre motivo agli altri di enfatizzare queste situazioni. Siamo già primi noi a enfatizzarle. È ovvio che poi i giocatori ne risentono, poi anche in campo. A me adesso l'ho sentito da voi, del gol sbagliato da Colomani, adesso non lo so, non l'ho neanche visto, in un amichevole con la Cremonese, mi può interessare fino a un certo punto. L'importante è che quando giochiamo le partite che contano, dall'anima, come ha fatto nell'ultima partita, poi segna, salva il gol, la fine del gol salvato è equivale a un gol fatto, quindi per me va bene così.
1: No, no, ma allora quello che dici tu,
18: veramente
1: siamo d'accordissimo, tant'è che il risentimento nato nella finale, nel finale della puntata di oggi da Alessandro, quando ha detto bisogna voler bene alla Juve, io sono d'accordo con lui. Ecco perché insomma ho cominciato anche questa diretta raccontando che parlavamo di un test e quindi magari bisognava vedere giusto le indicazioni, ma schiumare rabbia da parte di qualcuno sulle prestazioni dei giocatori è un disastro. Ho letto di tutto e ripeto, sui social c'è qualcuno che ha fatto addirittura proprio un'analisi dettagliata, questo è incapace, quello è così, quello è colà. Poi basta che andate a vedere cosa scrivono già adesso, credo Mediaset Premium, ho visto su X, già demoliscono qualunque cosa della Juventus. Ah, la sconfitta della Juventus con la Cremonese apre dubbi. Loro cavalcano queste cose qua, noi internamente dovremmo essere tranquilli invece e dovremmo di chi se ne frega. L'importante, anzi la notizia bella di oggi, è che Hecator appunto è tornato ad allenarsi in parte anche con il pallone, che entro inizio novembre dovrebbe tornare a disposizione, quindi un altro mese abbondante naturalmente per Hecator, e poi dovrebbe recuperare. E l'altra bella notizia è che possono tornare tutti integri alla base e che qualche giovane abbia già mostrato grandi qualità che possano farsi da prenderlo in considerazione anche nelle prossime stagioni, che possa crescere con la Juventus. Dopodiché fare dei processi per un test al training center con la Cremonese equivale anche a come non esaltarsi con chi abbiamo vinto, con Lyon, con Lille, con chi abbiamo vinto sempre al training center, con Nizza se non ricordo male. Ecco, anche lì, cioè, uno, così con gli amichevoli, sono amichevoli di luglio, questi addirittura un test di ottobre in mezzo a una maxi sosta per le nazionali, senza gli infortunati, senza capo e né coda, quindi veramente poco per cui arrabbiarsi, qualcosa per cui su cui riflettere invece, su quelli che possono essere stati degli esperimenti o le urgenze da risolvere in casa Juventus, questo sì. Vai Rossi.
19: Ciao Vincenzo, Andrea da Cagliari.
1: Ciao,
19: forza
1: ciao.
19: Juve sempre in ogni periodo dell'anno. Detto ciò, mettimi Dybala a fianco a Colomani, poi ne riparliamo. Ciao ragazzi.
1: dice il nostro amico, metti qualcuno che sappia accendere con le manine, parliamo. Magari non basta Dybala, magari potrebbe, cioè non serve Dybala, magari potrebbe bastare un Alia Begovic che trova le misure, o anche un Yıldız che ritorna, perché poi dobbiamo considerare sicuramente anche questo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Luca Gramellini. Mi resta negli occhi l'ottima prestazione di Colomani contro l'Atalanta. Su Walter Made vediamo quello che succede. Vi ho chiesto di dire su chi secondo voi Spalletti può lavorare di più. Mi sembra di aver capito che avete scelto Colomani. Però il vero ragionamento da fare è quando tornerà Kenan Yıldız, quando crescerà ancora di più Alay Begovic, possono essere due giocatori che sappiano innescare, due giocatori che sanno saltare l'uomo, verticalizzare, hanno visione, hanno tempi di giocata, che possono innescare e far crescere il Colomani di turno e il Woltemade di turno, che è un po' il senso di tutto, no? Perché poi l'attaccante completa il lavoro della squadra. Se l'attaccante non riesce a completarlo, molte volte è perché non è servito nel modo giusto. Sicuramente Colomani deve crescere, sicuramente Woltemade deve far vedere qualcosa in più, però magari con partner vicini che sappiano accenderli nel modo giusto, questi giocatori possono essere valorizzati banalmente anche dal recupero di Yıldız e dalla crescita di Alay Begovic. Questo per fare riferimento al messaggio del nostro amico che parlava appunto di Dybala. Basta mettergli Dybala vicino e si risolve tutto, perché chiaramente il nostro amico dice Malen è forte, sì, sicuramente più di Colomani, sì, vede la porta più di Colomani, sì, però c'è vicino Dybala che lo assiste in maniera poetica, mi verrebbe da dire, come sempre. Vai Rossi.
20: Ragazzi, non scherziamo, sono Emilio da Padova.
1: Ciao,
20: stasera
1: Emilio.
20: Dobbiamo essere tutti davanti alla TV e urlare forza Zinedine Zidane. Spero che sarà il nostro futuro allenatore tra 4-5
1: beh,
20: anni.
1: Questa è una bella riflessione. Io ho sempre desiderato, ciao Emilio, ho sempre desiderato vedere Zizou un domani sulla macchina della Juve, è chiaro, e lui in qualche modo lo ha sempre detto barra anche confidato a qualcuno, anche degli addetti ai lavori con cui magari abbiamo parlato, però lui l'ha sempre detto: io un domani so che tornerò a Torino alla Juventus. È però un allenatore da top club. Top club è la Juventus, ma top club intendo anche rosa adeguata a determinati valori. La Juventus è un top club che si sta ristrutturando dal punto di vista della qualità della rosa, con le disponibilità economiche che ha, e la speranza è che quest'anno si possa intanto vincere l'Europa League, perché le carte in regola per farlo ci sono. Se riusciamo a risolvere il problema del gol, se magari la risoluzione del problema del gol può arrivare anche dal recupero di Ekator piuttosto che dal recupero di Kenan Yıldız, la crescita di Alia Begovic, si sblocca Colomani, cresce o viene fatto un bel lavoro su Woltemade, arrivano i gol anche dai centrocampisti, va benissimo, perché in Europa può funzionare. Come in Italia serve qualcosa di più, però il Como intanto c'ha gli stessi punti nostri e doveva averne di più. Il Napoli è in grande ritardo, l'Atalanta ancora più in ritardo, la Lazio e Lima prima o poi cadrà sostanzialmente, la Roma e l'Inter fanno un campionato a parte, il Milan non mi sembra che sia questo squadrone che sta facendo sfaraceli. Quindi se la Juventus riesce ad avere costanza di risultati nel frattempo che trova se stessa e ritrova se stessa, può fare anche un ottimo cammino lì, raggiungere degli obiettivi importanti con l'aumento di capitale che John Elkann ha già garantito alla Juventus, i 60 subito, gli altri 210, 260 subito, sì, quindi altri 190 se non ricordo male, che poi verranno distribuiti piano piano. Diventa la possibilità della Juventus anche di cominciare piano piano, invece che cedere giocatori importanti, pensare di rinforzare la rosa. Quando si crescerà un domani, mi immagino Zinedine Zidane seduto sulla nostra panchina. Grazie per essere l'unico a difendere Colomani in tutta Radio BN. Mi chiedo il giorno che Colo farà 15-20 gol, a chi chiederemo i restanti 60 gol per vincere lo scudetto? Francesco da Latina dice. Non so se sono l'unico, ne abbiamo una libertà di pensiero importante. Quintiliano come se la vede con Colomani? No, Quintiliano no, ha detto, aspetto, però beh, fa il democristiano, è costato troppo, dice. Beh, però sai, pure Gonzalo Ramos è costato tantino, sono prezzi importanti, secondo me bisogna avere fiducia, io ho fiducia. Santarelli poca fiducia, Santarelli lo riconosco, però è realista e contento ovviamente se poi si sblocca con l'Omania, l'ha apprezzato molto nella gara contro l'Atalanta. Ognuno ha la sua visione, io sono convinto, sono rimasto un po' deluso all'inizio della stagione, devo dire la verità, mi aspettavo un impatto diverso, un impatto più simile a quello che è stato l'impatto che ha avuto quando è arrivato alla Juventus in prestito. Però gli riconosco che avere il peso della maglia temporaneo in un momento di grande forma è una cosa, venire da una stagione molto complicata e difficile come col Tottenham e sapere che oramai la società ha speso tanto, questa è la tua maglia e tu vuoi restituire tutto, può darti altro, però l'impegno, la qualità, io l'ho vista tutta contro l'Atalanta e sono sicuro che ci trascinerà e dopo saremo tutti contenti per Colomani. Emanuele da Torino dice: non capisco perché sempre giudizi sulle partite della Juve negative, sulla nazionale non essere tifosi, se la Juve crescerà con giocatori della Juve tiferemo di nuovo. Oggi è un'opportunità di tirare a volo verso la porta, passa al compagno, non sente la porta. Non so a chi fai riferimento perché mi sfugge.

0: Benedetto, pareggio di bilancio. Allora, non dice una cosa totalmente inesatta. Diciamo che la Juventus tendenzialmente lo ha rinnovato per decidere di puntare su Yıldız come numero 10 del futuro. Quest'anno, e del presente ovviamente, quest'anno ha rifiutato già due assalti dell'Arsenal a 100 milioni. Auguriamoci che possa rifiutare, ma per un semplice motivo: se la Juventus ha la forza di rifiutare 100 milioni dall'Arsenal, vuol dire che le cose stanno andando bene. Se la Juventus dovesse accettare 100 milioni dell'Arsenal, vuol dire che non abbiamo vinto l'Europa League, non siamo andati in Champions League e l'aumento di capitale non basta. A quel punto il ragionamento che fai tu ha un senso, cioè Alibegovic nel frattempo cresce, può prendere l'eredità di Yıldız, ma il mio sogno naturalmente è di averli tutti in campo, tutti in squadra, tutti alla Juve, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Altre note vocali, vai!
1: Ciao Vincenzo, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao
1: Io
0: Enrico.
1: sinceramente non capisco tutto questo entusiasmo per l'ultima partita fatta da Colomoni.
0: Bah.
1: Ha salvato un gol sulla riga, ok, ma io dall'attaccante mi aspetto non che impedisca agli altri di segnare, ma che segni lui. Trezeguet partecipava all'azione, salvava il gol sulla riga, no, però la buttava dentro. Dai, adesso non attacchiamoci proprio con le unghie e con i denti a Colo, perché è un attaccante normalissimo. Questo è il mio modestissimo pensiero.
0: No,
1: Ciao,
0: vabbè,
1: forza Juve.
0: ciao, nessun pensiero è modesto, ogni pensiero è legittimo, è giusto e ha una base di ragionamento. Il tuo ragionamento è che dici l'attaccante deve fare gol, quindi a me non mi interessa se salva sulla linea, non mi interessa se fa una partita di sacrificio, non mi interessa se fa una bella sgroppata, eccetera, eccetera. A me interessa che lui magari faccia una partita di scarsa partecipazione, ma che ti butta la palla dentro, perché mettere il pallone dentro fa la differenza. E il tuo ragionamento che fila in linea di massima. Semplicemente, però, bisogna a volte anche guardare alla crescita di un giocatore. Allora, se Colomani non segna e non partecipa all'azione e tecnicamente perde palloni, come ha fatto all'inizio proprio della stagione, nelle prime due o tre partite, allora Houston abbiamo un problema. Se invece cominci a vedere un miglioramento del giocatore, lasciamo stare il gol al NEC, perché insomma veramente abbiamo giocato con un portiere preso probabilmente qua sotto, però la partita con l'Atalanta, che era una partita complicata, difficile, in cui lui ha dato tanto per la squadra, ha fatto vedere delle cose importanti, allora sai che, e stava facendo un gran gol, ribadisco, carne secchia, ha tolto la soddisfazione di un gol bellissimo che nasceva da uno scambio stretto, e lui con lo scavetto che aveva provato a segnare, però carne secchi è bravo, gli ha tolto la gioia del gol, quindi con quel gol l'avrebbe fatto. Bisogna anche accogliere quei segnali positivi e dare la possibilità a Colomani poi di dimostrare che quel gol lo sa fare. Dopodiché ci sono quegli attaccanti nati per segnare, quegli attaccanti che il gol devono rincorrerlo sempre. Ancora Rossi.
2: Buonasera, per me con il ritorno a dicembre di Yıldız, la Juve deve mettersi con Yıldız a sinistra, Alibegovic dietro a Colomoni e a destra con Nico Gonzalez. Per me questo è il quartetto d'attacco. Poi se a gennaio riusciamo a prendere un centravanti, ben venga, uno che almeno la porta la vede, che Colomoni penso che la porta non la vede. Saluti
0: Allora,
2: e forza Juve.
0: ciao ciao ciao amico mio. Allora, sì, mi piace, è solo che hai tolto Conceição, quindi tu preferisci Nico a Conceição. Io invece Nico lo vedrei alter ego un po' di Alibegovic, eventualmente in mezzo, nei tre in mezzo. A Conceição non ci rinuncerei, perché mi sembra che sta crescendo tanto. È vero che da un lato, come avevo detto nei giorni scorsi, rischia di rendere monotematica la Juventus molte volte, perché ci si tende ad appoggiarsi a lui, che poi salta all'uomo, arriva sul fondo, lo scarico in mezzo e non c'è nessuno. Quando abbiamo giocato senza Conceição, invece, per esempio col NEC, abbiamo dimostrato di poter trovare diverse soluzioni, anche la verticalizzazione in mezzo. Quindi non bisogna essere monotematici con la presenza di Conceição, però Conceição può portare benefici all'attacco della Juventus. Alibegovic in mezzo mi piace. anche perché torno anche qui alla partita col NEC, che lascia il tempo che trova per la qualità dell'avversario, però in quella partita ricordatevi quell'assistenza, quell'assist meraviglioso che Alebegovic fece in verticale lanciando Nico Gonzalez, che poi si è conquistato il rigore e ti l'ha trasformato da Voltemade. Quindi è uno che secondo me in mezzo ci può giocare, e con Ildiz potrebbe

0: trovare un'affinità che veramente può portare grandi benefici alla Juventus, anche a chi è lì davanti. Dai, l'ultima nota vocale e poi è pronto Quintiliano.
1: Ciao Vincenzo, Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
1: Io penso una cosa, penso che il posto di titolare, quando tornerà Yıldız, penso che lo rischi tantissimo con Senzao, e ti spiego perché.
0: Ecco, vedi.
1: Alebegovic ha dimostrato di essere un giocatore comunque decisivo, e comunque un giocatore che... concreto, ecco, non decisivo, concreto, un po' più concreto di Consenzao, e io non disdegnerei un 4-3-2-1 con Yıldız e appunto Lebegovic alle spalle di Colomani o Woltemade a dirsi voglia, e un centrocampo a tre con magari con Sarre che dà un po' più di
0: motore.
1: Insomma, rende il centrocampo un po' più robusto, ecco. Antonio, ciao.
0: No, mi piace molto la formazione come l'hai schierata, e sicuramente nei ragionamenti di Spalletti può esserci anche il sacrificio di Conceição. Oltretutto abbiamo visto contro l'Atalanta Spalletti che ha cambiato il vestito tattico della squadra in corso tante volte, quindi mi piacerebbe molto che poi il recupero dei centrocampisti, metti che recupera anche Thuram, Sarr e Douglas Luiz in un centrocampo a tre con i due poi dietro la punta, potrebbe essere 4-3-2-1, quindi Alebegovic e Yıldız alle spalle della punta, potrebbe essere sicuramente una soluzione molto intrigante. Come solito è intrigante parlare con voi e fare trasmissione insieme a voi, ma adesso è venuto il momento di Quintiliano. Noi ci ritroviamo lunedì con Alessandro Santarelli. Oggi invece stasera, ricordiamoci, c'è la partita tra Francia e Italia. Io la mia ve l'ho detta, voi vi siete divisi tutti d'accordo, chi su una parte, chi su un'altra. Adesso avete il tempo di parlare ancora di Juve e poi di scegliere da che parte stare. Ciao a tutti, a lunedì.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
3: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Non vorrete mica parlare dell'amichevole che c'è stata oggi a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, contro la Cremonese, che di segnali non ne ha dato nessuno, diciamo la sincera verità. Una sgambata, invece di fare un allenamento normale, la Juventus, diciamo così, ha avuto l'idea di organizzare questa amichevole. Tanti assenti, qualche big e tanti giovani. Ecco, due note: Cambiaso provato regista, ma secondo me non va. E poi i due figli d'arte, Marchisio e Montero, poi diversi altri giovani, però insomma, ragazzi, fermarsi ad analizzare la partita contro la Cremonese, che significa poco e nulla, secondo me, boh, perdiamo tempo. Ecco, questa è la mia idea. Lo dice anche Guardalà, pensate, l'inviato di Sky ha detto: sono arrivate oggettivamente pochissimi segnali da questo test, eccetera eccetera, ma è normale che sia così. Invece io non vedo l'ora che ricominci il campionato. Questa sera l'Italia va in campo, ma la partita, secondo me, per l'Italia vera è quella contro la Turchia lunedì, perché deve vincere, evitare di arrivare ultimo o penultimo, e quindi presentarsi ai sorteggi degli europei, diciamo in una posizione migliore, diciamo così, no? Perché non credo che batta la Francia, arrivi prima, vinca la Nations League, boh, non lo so, non credo. Fatto sta che secondo me sono troppo lunghe queste pause, ragazzi. Mi hanno chiesto oggi cosa ne pensi, dico: troppo lunghe, senza campionato è proprio una cosa brutta brutta. E tra l'altro mi viene anche da pensare che solitamente quando c'è una pausa per le nazionali, la ripresa del campionato è sempre un enigma, no? Un punto interrogativo, un mistero per capire la forma delle squadre. Figuriamoci adesso con questa sosta molto lunga, sperando che ovviamente, anzi sicuramente, sono state fatte dei lavori particolari rispetto alle varie squadre dei preparatori atletici, appunto. E quindi questo è. Invece, per quanto riguarda altri calciatori impegnati con le nazionali, mi è piaciuto molto Zegrova, mi piace sempre di più. Le dichiarazioni di ieri, dopo la sfida della sua nazionale del Kosovo, lui ha giocato una parte, mi pare, era partito dalla panchina, sì, e alla fine ha detto: ma io sono felice, sono innamorato della Juventus, sono contento di essere rimasto. Quando gli hanno chiesto: sei fuori dalla lista UEFA, bisogna accettare le decisioni del mister. Sul discorso scudetto ha detto: boh, non lo so, non vorrei soffermarmi su questo rispetto all'Inter, poi la distanza non lo so, però ha detto: sicuramente la Juventus è meglio dell'Inter. Ecco, già questo. Ma secondo me lui non credo che parli tanto perché stiamo parlando di un calciatore che era praticamente fuori dalla Juventus a 2-3 ore dal mercato, l'Arabia Saudita, chissà, forse in Turchia, alla fine è rimasto, e lui si sta ritagliando il suo piccolo spazio subentrando. Due gol purtroppo non sono serviti contro il Sassuolo, però poi ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente rispetto allo scorso anno. Sicuramente, lo diciamo qualche giorno fa, no? La condizione fisica sicuramente è migliorata rispetto allo scorso anno, e poi anche di testa eventualmente c'è qualche discorso da fare, credo, perché Spalletti avrà fatto un lavoro nella testa di tutti i calciatori, tra gli altri anche nella sua di testa. A proposito di testa, chi sicuramente ne ha tanta quando gioca, ma ne ha avuta un po' meno qualche giorno fa lasciando il ritiro del Portogallo, è Cristiano Ronaldo. Sta diventando una questione di Stato, pensate, perché è intervenuto anche il primo ministro portoghese rispetto a questa situazione. Sapete che Ronaldo ha lasciato il ritiro con il jet privato, era stato anche rincorso da Jesus, che lo ha escluso, e dal presidente della Federcalcio portoghese, ma non hanno fatto in tempo. Fatto sta che il primo ministro lusitano ha parlato con tutti gli attori protagonisti di questa vicenda insomma alla fine non sono riusciti comunque a convincere Ronaldo. Tra l'altro la stampa è divisa, come spesso accade, no? Cioè magari la stampa un po' più pro Ronaldo, altra un po' meno, e lui ci sono sorti anche a Lisbona degli striscioni a sostegno dell'ex giocatore della Juventus. Ora, secondo me Ronaldo ha sbagliato, tra l'altro vi aggiungo anche che io credo che alla fine troveranno una via d'intesa, però rischia o un'ammenda oppure 6 mesi di squalifica addirittura, o 6 mesi di squalifica. Diciamo che non sta chiudendo nel migliore dei modi la sua carriera in nazionale Ronaldo. Detto questo però, e quindi diciamo che gli do la colpa per aver lasciato il ritiro, no, del Portogallo, però poi intanto lui ha detto a tempo debito, io dirò la verità, sembra così alcune indiscrezioni, che Jesus, il CT del Portogallo, gli avesse promesso di giocare, ma se non titolare comunque una parte eccetera, salvo poi metterlo in panchina, non farlo giocare, perché poi l'aveva capito lui e lui se n'è andato. Ecco, in queste situazioni ora i calciatori devono comportarsi e rispettare, comportarsi bene anche per rispetto del gruppo, di tutti i compagni di squadra, oltre che del CT, che fino a prova contraria è quello che decide la formazione. Questo è anche, è banale dirlo, no? Però in questa situazione secondo me ci sono dei calciatori che non sono uguali agli altri, quindi magari i tecnici, in questo caso il commissario tecnico, avrebbe dovuto cercare una via un po' più di equilibrio, perché vanno gestiti in modo diverso questi calciatori. Aggiungo io che Ronaldo, secondo me, a 41 anni si sta accorgendo che la sua carriera, ora per carità lui dimostra molti meno anni perché comunque si allena molto eccetera eccetera, però sta capendo che la sua carriera è in una fase discendente, ci mancherebbe altro, e forse psicologicamente non accetta questo, no? Psicologicamente, ma anche magari inconsapevolmente. Fatto sta che ora su tutti i giornali del mondo c'è questo accostamento dell'addio di Ronaldo rispetto a quello di Messi, perché all'una di notte di martedì, mi pare, tra il 7 e l'8 mi pare, no? All'una ci sarà questa partita evento sostanzialmente con una squadra africana dell'Argentina, in cui praticamente Messi dirà addio alla nazionale, e quindi lì c'è tutta una preparazione, tutta l'Argentina praticamente sta con la pulce. Addirittura allo stadio, che è quello del River Plate, la Federcalcio argentina toglierà il suo logo per la serata e metterà una gigantografia di Messi, quindi c'è questo accostamento anche nell'addio alla nazionale tra Messi e Ronaldo. Tornando invece alle cose di casa nostra, cioè di casa bianconera, c'è un altro caso di Voltemade, che è stato attaccato sui social, perché nel match di ieri contro la Serbia della sua Germania si è divorato un gol, ragazzi, che questa è la porta, era a 2 metri dalla porta vuota, di sinistro ha tirato alto. E allora i tifosi della Germania sui social, sempre, ma anche parte dei tifosi della Juventus lo hanno attaccato, dice ma come fai, sei scarso eccetera eccetera, e ovviamente tra i tifosi della Juventus c'è questa sorta di preoccupazione per quello che si diceva prima anche con Vincenzo, no? Di Colomani, ma anche di Voltemade, che manca questo famoso bomber, lo ripetiamo tutti i giorni alla Juventus, e quindi questo mi fa pensare ancora di più che Voltemade, non so, spero che faccia un'ottima stagione con la Juventus, poi però presumo dica bye bye, tornerà al Newcastle per poi probabilmente, se dovesse farsi sotto come dicono il Bayern Monaco, ovviamente andare in Germania, perché fu pagato 75 più bonus mi pare dal Newcastle, che lo prese dallo Stoccarda, e quindi se dovesse cederlo a fine stagione ti chiedono 60, non lo so, tantissimi soldi, cosa che la Juventus non può permettersi. Mentre al di là che manca tanto alla fine della stagione, sembra che veramente l'Atletico Madrid voglia riscattare già da te, cioè già sembrerebbe intenzionato a riscattare David, evidentemente con questi 3 gol in 4 gare, e forse anche, non lo so ragazzi, noi non stiamo lì, anche con il modo con cui lavora con Simeone ha convinto ancora di più il tecnico dell'Atletico, e magari ha detto alla società cominciamo a prepararci a riscattarlo, perché per me è un ottimo centravanti, e la Juventus incasserebbe, lo ricordiamo, 25 milioni. Stesso discorso, ma cambia però la questione economica, riguarda Openda, che comunque ha segnato due gol, uno in Europa League e uno in campionato con il Lione di Fonseca. Anche lì ci sarebbe l'intenzione, però cambia un po' tutto, perché la Juventus l'ha pagato 44 milioni. Ora, al 30 giugno, quando scadrà, intanto non c'è nessun accordo, è un prestito secco senza opzioni di riscatto legato a determinate condizioni, a differenza di David. E quindi il 30 giugno, quando finirà l'anno, la stagione, più o meno Openda peserà nel bilancio della Juventus circa 30 milioni. E quindi la Juve dovrebbe, nel caso in cui il Lione si facesse sotto, cedere al 30 per evitare minusvalenze, che sarebbe un grosso risultato. Quindi ci sono anche queste due situazioni. Invece oggi vi dico subito questo. Intanto ha parlato Tacchinardi. Lui dice: vi dico perché rimando. No, perché vi stavo per fare un discorso sulla difesa della Juventus. Che al di là di quella battuta d'arresto, di quell'incidente di percorso, speriamo che resti tale, contro il Sassuolo, poi non ha preso praticamente più gol, quindi se non con il Milan un gol, però è una delle migliori difese. Tra l'altro sfiderà il Cagliari, che invece ha la miglior difesa dopo 5 giornate di campionato, con solo 2 gol presi. La Juventus ne ha presi 3 con il Sassuolo e 1 con il Milan, quindi sta a 4, ma è tipo seconda o terza a livello di difesa. Però la difesa sicuramente è di nuovo, tra virgolette, quadrata grazie alla leadership di Cambiaso. Ora vi leggo quello che ha detto Tacchinardi di Cambiaso, e io invece ci aggiungo anche, diciamo, di Lucumi, che sta giocando bene, perché al fianco di Bremer, se Bremer sta bene è molto più semplice, lo ha detto lui stesso, diciamo, fare delle prestazioni di livello. Io però ci metto un altro elemento, secondo me il discorso del centrocampo, perché se giochi a due sei ovviamente, naturalmente, fisiologicamente meno protetto tu reparto arretrato, cioè su difesa. Invece nelle ultime gare in cui ogni tanto la linea era a 4, sicuramente poi con il rientro di McKennie, che ha dato una mano incredibile, ma non solo lui, mi viene in mente anche per esempio Nico Gonzalez, sicuramente la difesa, c'era più filtro rispetto alla linea difensiva. Anche perché non è che dice a 2 non si può fare, non si può fare in questo momento anche per il giocatore che ha la Juventus, perché Douglas Luiz e chi per lui, non so, boh, forse con Sarra sarebbe meglio, però Douglas Luiz non è uno che è in fase di non possesso, cioè non ha tra le sue peculiarità quella di difendere, anche un po' più propositivo, se vogliamo, distributore di gioco, eccetera eccetera. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ma Tacchinardi dice ha rimandato alcuni calciatori, mandati non bocciati, e alcuni calciatori della Juve che a suo parere possono fare di più. Intanto io dico che può fare di più chiunque. Anche chi gioca bene può fare sempre di più. E Tacchinardi dice: rimandati Lucumi, che non è bocciato ma può fare molto molto di più, Alebegovic ha enormi margini, io di bocciati non ne vedo, Celic anche può fare di più a livello di personalità, a Spalletti che voto dai, gli dicono oggi do 7. Insomma, la Juve comunque ha fatto delle buonissime partite, quello che è successo a Sassuolo poi alla fine l'ha persa, perché magari ha attaccato in tanti in maniera un po' scriteriata. Questo è vero, gli ultimi minuti io l'ho definita una sconfitta alla Zeman, pensate un po', che secondo me è proprio l'essenza dell'antidifesa. Insomma, la Juve comunque ha fatto buonissime gare, dice Tacchinardi, però oggi è una Juve che ha ambizioni, sta crescendo, quindi a Spalletti sicuramente il voto è positivo e gli ha dato un 7. Non so voi se la pensiate come Tacchinardi o meno, 7 a Spalletti, rimandati Lucumi, Alebegovic e Celic perché possono fare meglio, è il minimo sindacale, però magari non hanno fatto male. Juventus scudetto, metto un 10%, mamma mia, perché quello che ha dimostrato il campo. Oggi ci sono squadre molto più pronte, però attenzione, gli scudetti non si vincono dopo 5 giornate, eh. In Champions, secondo me, se si mette a posto e trova un equilibrio, ci va. Inter, Como, Roma, e ti giochi un posto, quindi mettiamo un 30-40% per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. e quello che avanza è l'Europa League. Però ripeto, la Juve ha enormi margini di crescita. Poi ci deve essere la mano di Spalletti, perché è un grande allenatore e deve portare questa squadra sicuramente a un livello più alto. In effetti, a proposito di Spalletti, prima ho incrociato Marco Piccari, no? Il direttore di TM Radio, mi ha detto certo che ieri, in effetti ha ragione, Carnevali ha lanciato un messaggio a Spalletti, perché è vero, lo ha elogiato, ha detto che è un ottimo allenatore, dovreste venire a vedere come allena, come insegna calcio, eccetera eccetera, però va via tutto il discorso, ma anche giustamente aggiungo io, ha detto però la Juventus, insomma, alla fine bisogna vincere, serve un po' di pazienza. Certo è, questo secondo me è il messaggio, certo è che se non va in Champions League, se non andasse in Champions League la Juventus, sarebbe un bagno di sangue, sarebbe la seconda volta consecutiva con Spalletti. Quindi secondo me ieri, perché è molto bravo anche a comunicare Carnevali, lui ha detto sì, un bravo allenatore, tutto a posto, però il minimo sindacale è la Champions League, l'abbiamo sostenuto anche noi, no? Tutti i giorni quasi lo ripetiamo, però detto dall'amministratore delegato della società ovviamente ha un peso e fa un effetto diverso, perché come per dire, lo scorso anno comunque se è stato confermato, in realtà era stato confermato prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato, quest'anno non hai alibi sotto questo aspetto, e aggiungo io giustamente, l'ho detto dall'inizio, cioè non è che se adesso a me piace Spalletti va sempre comunque diciamo sostenuto, difeso, no, quando si sbaglia va criticato, quando no, invece fa bene va invece secondo me rimarcato. Per esempio il mio amico Massimo non è proprio uno filo Spalletti, dopo il match con l'Atalanta mi ha detto ho visto cose buone, anche la mano di Spalletti, bisognerebbe fare così. Non fissarsi con le proprie idee, come se fossero come se foste voi appartenenti a dei partiti tra virgolette politici, diciamo così, tipo io sono del partito di Conte e allora qualsiasi cosa ok pro Conte, sono del partito di Spalletti, qualsiasi cosa pro Spalletti. Non funziona così, perché la Juventus è una cosa diversa e dovrebbe venire, anzi viene davanti a tutto la Juventus, su questo ragazzi non c'è dubbio, anche se capisco poi se dovessi fare un contro ragionamento, direi capisco anche tanti tifosi che sono un po' frustrati da questa mancanza di successo, di vittorie da tanto tempo, solo una Coppa Italia negli ultimi anni, dal 2020 è l'ultimo scudetto 2020 targato Sarri. Ho fatto un podcast, non so cosa ne pensiate voi, sulla narrazione rispetto alla Juventus, cioè ho detto che sostanzialmente la Juventus, quando si parla di Juventus se ne parla in maniera difforme, cioè non c'è uniformità, o meglio quasi sempre in maniera negativa, e se ci sono cose positive invece non viene sottolineato. Io ho preso spunto, devo dirvi la verità, dal titolo di Panorama, che non ho citato nel pezzo, ed è questo: Juve, il pozzo senza fondo di Erkan, un miliardo senza vincere nulla. Ora è tutto vero, ci mancherebbe altro, perché gli errori sono stati fatti, sono stati tirati fuori tanti soldi e ora c'è l'ennesima ricapitalizzazione che verrà quasi sicuramente ratificata dall'assemblea degli azionisti del 3 di novembre. Mentre tutto il popolo juventino sogna, spera, ok, va bene, sottolineano sì, ok, sta ricapitalizzando perché ha fallito, ha fatto tanti errori, eccetera. Tutto vero, ci mancherebbe, è giusto, lecito. Però io avrei voluto, ecco perché parlo di difformità, cioè c'è una sorta di comunicazione unilaterale nei confronti della Juventus. Mi sarebbe piaciuta la stessa enfasi, e non me la ricordo, francamente magari non lo ricordo io, la stessa enfasi nel periodo in cui la Juventus era praticamente una dittatrice, vinceva 9 scudetti consecutivi, qualche coppa, 2 finali di Champions. Io non ricordo tutta questa enfasi nel raccontare, nel narrare la Juventus, sembrava quasi tutto fosse scontato e normale, invece non è così, perché vincere non è scontato e soprattutto ripeterti non è scontato, capite? Io questo, io, ma Panorama mi è venuto in mente perché mi è rimasto impresso questa cosa qui, ma tanti altri ho visto, e anche quando parlano alcune radio che io seguo, non si, c'è sempre una eccessiva denigrazione della Juventus o critica nei confronti della Juventus, quando invece la Juventus va bene, ok, è tutto normale, ma non è così, anche perché la Juventus non è più quella di una volta, questo bisognerebbe metterselo in testa, bene in testa. E quindi ho parlato di difformità e di, diciamo, di narrazione declinata sempre al negativo, ecco, diciamo così. Quindi mi aspetto che la Juventus sicuramente faccia ricredere tutti questi colleghi che sono fatti così. Ieri un amico ci ha scritto: ma perché quando le altre squadre, se succedono delle cose pro Inter per esempio, che sono purtroppo ormai palesi da diversi anni, non dicono nulla agli altri, e solo quando c'è la Juventus, purtroppo c'è una sorta di ossessione nei confronti della Juventus, anche adesso che non sta vincendo, ma è una cosa storica questa. Poi, piccola parentesi prima di dare la linea a Federico Rossi, io tutti i giorni, lo sapete, ho un canale diretto con il mio amico della Federcalcio e leggo diversi articoli e gli dico: ma la Gazzetta ha scritto questo, un avvocato ha detto questo, che ci sono possibilità, e mi ha ripetuto, te lo dico per l'ennesima volta, anzi mi ha aggiunto una cosa importante: Malagò non so cosa debba accadere affinché si salvi, tra virgolette, affinché la Federcalcio, diciamo, altrimenti sembra quasi che ce l'abbiamo in Malagò, no? Però è lui il presidente federale, tra l'altro mi risulta, ha detto lui, mi è stato detto proprio stamane, che l'input del presidente del CONI Bonfiglio ai rappresentanti, diciamo agli elementi, ai membri della giunta, salvo quelli proprio filo Malagò, per esempio la Bianchetti che è rientrata, la Pellegrini, però ha detto di votare ovviamente per il commissariamento, non solo, siccome voi sapete che dopo la giunta sarà il consiglio nazionale del CONI a dire sì o no, quello definitivo, è composto 78 votanti che sono tutte le federazioni sportive più rappresentanti degli atleti, rappresentanti regionali eccetera, e hanno l'input di votare per il commissariamento. Aggiungo io, ma anche lui me l'ha fatto capire, c'è anche un discorso politico istituzionale da non sottovalutare, e anche di opportunità personale della giunta e del consiglio. Se dovessero bocciare, attenzione, se dovessero bocciare la proposta di Bonfiglio, presidente del CONI, sostanzialmente c'è il rischio elevato che commissarino il CONI, perché a quel punto cadrebbe la fiducia nei confronti di Bonfiglio e quindi del CONI. Quindi c'è anche, sapete, poi sono anche degli interessi personali. E quindi martedì, se non c'è qualche cataclisma, visto che siamo in Italia fino all'ultimo, io non ci credo, però mi ha detto: guarda, quindi se veramente, capisco che siamo in Italia, tutto può succedere, però non credo che abbia proprio speranze Malagò di non essere commissariato, ecco, mettiamola così. Siamo giunti al break, tra poco un collega ex Rai, perché in pensione, ma è un noto, un volto notissimo e anche ovviamente un noto tifoso della Juventus, alias Mario Mattioli.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Chissà se Mario Mattioli tra poco ce l'avremo. Intanto si collegherà con noi, primo. Secondo, se sarà un po' più ottimista rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Allora, sì, lo so, grazie Marco, lo stavo per dire. Ciao Quinti, doppietta col Montenegro di Azic, grande talento, forza Juve sempre e comunque. Allora Marco, è vero, però Azic già ha avuto qualche possibilità di essere in prima squadra. Devo dire che anche Licina, ragazzi, è forte. Ora bisognerà capire durante il percorso di crescita eccetera eccetera, ma è uno forte, quindi sulla carta la Juventus avrebbe diversi giovani, no? Però poi devono crescere, li devi valutare anche a temperature agonistiche importanti eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, il problema è che ci stanno squadre che i giocatori non l'hanno mandati e si sono solo allenati. Ovviamente, i nomi li sappiamo. E noi bene o male, a parte l'Italia, dite che di italiani ce ne avevamo ben pochi, e il resto comunque sono andati a fare le amichevoli. Ciao a tutti, Valerio da Latina.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro Valerio, stavo anche pensando che invece qualcuno ha rinunciato, che ne so, magari. Io non dico che Fing, no, però insomma vabbè, staremo a vedere, dai. Guardate che il discorso delle nazionali, da una parte è chiaro che uno egoisticamente dice ok, non ha giocato, quindi il club egoisticamente può dire va bene così, però è pur vero, c'è un doppio risvolto, no? Come spesso accade, magari a un calciatore che ti torna, quindi non c'è il rischio che si faccia male. Non fai i viaggi, se dovesse o rinunciare o non essere convocato, oppure che ne so, tornare indietro nel caso in cui gli trovino qualche problema fisico, un infortunio eccetera. Dall'altra però, intanto per il calciatore giocare in nazionale, credo, presumo, suppongo, ma anche spero che sia importante, no? Ma anche per la stessa società, se un calciatore, se un suo calciatore fa bene a livello di nazionale, ragazzi, il prezzo sale, stiamo sempre lì, il prezzo del cartellino, quindi c'è un doppio risvolto. Io ogni tanto dico non ha convocato della Juventus, non ha convocato nessuno, oppure solo Vicario che è un portiere. L'altra volta ho detto egoisticamente per la Juventus non è male, però poi riflettendoci magari qualcuno, e quindi questo vale ovviamente anche per i calciatori delle altre nazionali non italiani, egoisticamente se fanno, ecco, Azic fa una doppietta col Montenegro, sì, non sarà la finale dei mondiali, non sarà chissà cosa, però comunque è una sfida internazionale, e anche sotto l'aspetto economico il giocatore certamente aumenta il prezzo del cartellino, fermo restando che Azic sta facendo bene proprio nel Sassuolo, e quindi mi pare che abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione. Ora però riflettiamoci, no? Dite sempre la vostra su tutto quello che diciamo. Ok, Azic sta andando bene con il Sassuolo. Con il Sassuolo, con tutto il rispetto del Sassuolo, ecco perché vi dico: bisogna essere sempre equilibrati, quando non esagerare. Ok, ha fatto una doppietta Azic, ah, mamma mia, però con il Sassuolo sta giocando, quindi è nella Juventus che devi far bene. E Azic già ha avuto qualche occasione, per carità, è giovanissimo. Speriamo che cresca e gli faccia bene questa esperienza a Reggio Emilia. Però poi quando torni e indossi la maglia della Juventus, devi dimostrare le stesse cose che hai fatto con il Sassuolo. Questo è un po' il succo del discorso. È sempre quello il problema, no? Che questi ragazzi sono molto bravi, ci mancherebbe altro, però quando vanno a giocare, ecco, Ken per esempio è andato alla Fiorentina, ok, alti e bassi, la Fiorentina stava retrocedendo, un po' di problemi, però il primo anno della Fiorentina è stato veramente esplosivo, e parecchio abbiamo ceduto Ken, però nella Juventus quanto ha dato? Mi stanno venendo in mente tanti calciatori, no? Lo stesso Fagioli, che ovviamente è meno giovane di questi ragazzi, di Azic, di Licina, di Segrova, non lo so, l'ha detto lui stesso, sì, nella Fiorentina, però è nella Juventus che devi poi, per carità, il discorso di Fagioli è particolare, è diverso, perché lui è stato squalificato, e quindi è tutto un altro discorso, una questione anche molto molto molto molto psicologica, mettiamola così, e quindi sono contento che facciano bene da qualsiasi parte stiano, però poi quando tornano c'è l'esame Juventus, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera Quintiliano, sono convinto che questo l'avevamo detto, il Como cederà a tempo debito, il Como cederà, si vedono i primi segnali, me lo auguro, da Juventino Alfio da Sapri. Oddio Alfio, in realtà bisogna dire che il Como ha perso contro il Frosinone, ma io ho visto soltanto gli highlights, non so quante parate abbia fatto Palmisani, che per carità fa il portiere del Frosinone, è giusto che pari, però non ho visto la crisi del Como, capito cosa voglio dire? Cioè il Como vivo, però comunque ha perso, anzi ad onor del vero sul 2-0 al Frosinone hanno anche annullato un gol valido, quindi però prime vediamo gioca con la Roma mi pare, no, il Como, giusto? Ecco, vediamo i primi test probanti veri, se cede o non cede, perché il Como gioca, ragazzi, bisogna essere onesti, gioca a calcio, ma non significa spettacolo in avanti. Loro prendono anche pochi gol, togliamo la partita con il Frosinone, l'anno scorso è stata una delle migliori difese, perché loro difendono alto ma riescono comunque a prendere pochi gol, questo è importante, eh? E poi c'è un altro fattore Alfio, secondo me, rispetto alla corsa Champions, no? Bisogna capire, come in primis, che è meno abituato ovviamente, il doppio impegno, Champions League, in questo caso loro Champions League, e corsa scudetto e corsa Champions, primi quattro posti. Riuscirà il Como a reggere tutti e due gli impegni, che non è abituato? Ma non vale solo per il Como, ma per il Como secondo me in particolare, perché è la prima volta che si trova a giocare in Champions League, comunque in Europa. Vale per tutti, a tutti i livelli, perché anche la Juventus ora con il doppio, ora giocherà la Juventus, pensate, 9 gare in 19 giorni, ecco lì si, con diversi infortunati, vediamo Boga, Ekator, Caballi, chi recupererà di questi, però comunque il Diz ce l'hai fuori fino a dicembre minimo, Locatelli ce l'hai fuori, i primi mesi del 2027, Thuram recupera i primi mesi del 2027, sì, speriamo, hanno avuto degli infortuni, soprattutto Thuram, un'operazione a ginocchio non proprio banale, non proprio... molto complicata da quello che abbiamo capito, forse anche la gestione ha contribuito a renderla un po' più complicata, questo è un altro aspetto. Sempre Alfio poi aggiunge, Quintiliano il grande, quanta malafede nei confronti della Juve, Elkan quasi un miliardo, ma in quanti anni? Ma lui diceva dal 2019, l'articolo di Panorama, perché se volete saperla tutta, dal 2007 ad oggi, se dovesse essere diciamo così varato l'aumento di capitale di 250 milioni che ha deciso il CDA, la Juventus dal 2007, la Exor dal 2007 ad oggi, insomma, avrebbe tirato fuori quasi un miliardo e mezzo di ricapitalizzazione. Oh, per fortuna c'è, mi verrebbe da dire. È chiaro che ha dovuto risanare, riparare, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, non è che poi, se la Juventus, qualsiasi cosa faccia la Juventus, viene declinata al negativo, ok? Quello che ha scritto Panorama può essere anche giusto, però mi piacerebbe intanto che anche quando la Juventus fa delle cose positive, però vedete qual è il discorso? E l'ho scritto io nel podcast, l'ho scritto e l'ho anche detto, visto che il podcast è anche audio, che c'è difformità anche rispetto alla narrazione tra Juventus e altre squadre, no? E altri club, altre società, rispetto allo stesso problema, tema, la questione plusvalenza, ragazzi, è una cosa palese, cioè la Juventus viene non solo penalizzata, e lì riguarda i giudici, la giustizia sportiva, ma io mi sono soffermato in questo podcast sul racconto, sulla narrazione che è difforme, cioè c'è difformità anche nel raccontare. Cioè, ragazzi, mi è passato sotto quasi come una cosa normale l'archiviazione del caso Rocchi a livello sportivo, perché prima c'è stata l'archiviazione a livello penale, che già lì, secondo me, cioè si era partiti da una, diciamo così, presunta colpevolezza, perché è chiaro che fino a quando non sei condannato in ultimo grado presunta sia sempre la presunzione di innocenza, presunta colpevolezza per frode sportiva, concorso in frode sportiva, all'archiviazione. Cioè capite che tra la presunta colpevolezza per frode sportiva all'archiviazione c'è qualcosa di mezzo, invece no, direttamente così. Poi aspettavamo la giustizia sportiva su questo caso, archiviato Rocchi, e questo è un po' il succo del discorso. Ma abbiamo collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, Mario Mattioli. Ciao Mario, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema, ma oggi ho un problema di corrente.
0: Succede.
2: Il computer, non so.
0: Succede, però noi ti vediamo benissimo. Dietro hai tante coppe, libri, sicuramente storie bianconere, immagino, no Mario? Qualche storia bianconera.
2: Ma ci sono molte cose dell'arma, dei carabinieri.
0: Lo so.
2: Poi c'è uno stemma della Legione Straniera, dove ho tenuto dei corsi di guerriglia urbana. Insomma, c'è tante. Beh, poi a casa, no, tu vedrai, no, una novantina di coppe.
0: Qualche giorno ti vengo a trovare. Guarda, Mario, qualche giorno ti vengo a trovare.
2: Sei in bocchi la Colombo e poi.
0: Lo so, più o meno lo so dove abiti. Senti, Mario, a proposito di armi, tra virgolette, secondo te quali sono le armi di Spalletti della Juventus per sostanzialmente ringraziare la Exor per l'ennesima ricapitalizzazione, che ancora non è ufficiale ma è stata annunciata, e quindi anche per dare seguito alle parole ieri di Carnevali, che ha elogiato tantissimo Spalletti, alla fine però senza Champions League sarebbe un bagno di sangue.
2: Vediamo che vogliamo fare, insomma. Ma guarda, la cosa che deve fare Spalletti, l'ho già detto e lo ripeto, deve conoscere questa squadra, deve conoscere lui per primo che cosa vuol dire allenare la Juventus. Qualcuno dirà, vabbè, che cosa vuol dire? È uno che ha giocato in Serie A, allena in Serie A da tanto tempo, ma non sempre si capisce appieno che cosa voglia dire essere alla Juventus. Quando si va al campo, mettere quella tuta con dei colori bianchi e neri, con tutta la storia che si porta dietro. Una volta che lui l'avrà compresa appieno, ma lo dico con sincera convinzione quello che dico, probabilmente riuscirà a trasmettere questo anche alla sua squadra. Non dimentichiamo una cosa: quando la Juventus ha perso a Sassuolo in quella maniera immonda,
0: mamma mia,
2: immonda, perché sono stati fatti errori che neanche in terza categoria si fanno, certo. Secondo e terzo, in terza categoria ce lo fai, ti mandano via, insomma. La Juventus ha schierato, a parte gli 11, tutti e 5 i rincalzi, le sostituzioni le ha usate. Ora, di quei 16 giocatori juventini andati in campo, l'italiano c'era soltanto il portiere.
0: Sì, Vicario.
2: Solo il portiere Vicario. Allora, l'altro giorno Elkan dice: dobbiamo riportare la Juve a essere un pochino più italiana. E che ci pensate adesso? Certe cose io non riesco ad ammetterle, anche perché tutti i soldi spesi per giocatori bravi, professionisti, buoni giocatori, ma giocatori non da Juventus. Cioè, un giocatore può essere ottimo, ma ottimo per una squadra che naviga centro classifica e sono tutti contenti, ma la Juventus nel suo DNA, nel suo regolamento interno non scritto, che c'è scritto? Che cosa c'è? Vincere il campionato, vincere. Campionato quando parte, ma come pensa la Juventus di classificarsi? Ma che pensa? Deve vincere. E questo è il DNA della Juventus. E non l'hanno capito ancora i dirigenti che sono arrivati a un certo punto del cammino. Ora, di Andrea Agnelli si potranno dire tante cose, è il contrario di quelle dette. Però non si può dire che lui non avesse capito che cosa vuol dire essere presidente della Juventus.
0: C'è nato, è parte integrante.
2: Esatto, per cui è comunque trapelava anche nei modi di gestire, nei modi di parlare. Era la Juventus comunque, Zaniel. Lascia perdere, non voglio giudicare se ha fatto bene o male, non mi interessa. Però era Juventus. E dopodiché che è successo? Non è più Juventus, questa non è Juventus. È... Quando Spalletti ha detto dopo la partita, non so se hai intrasentito una frase mezza smozzicata, quando il collega cronista gli ha chiesto, ma secondo e terzo gol sono stati errori clamorosi, certo, della Juventus, difensivi, mamma mia. Prima che lui dicesse quella cosa, che poteva starsene zitto, ha detto, no, la squadra mi è piaciuta perché ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Ma che vai tutti avanti a quando si gioca la pizza contro gli amici, che almeno in pareggio tutti si butta avanti, così pagano gli altri. Anche in quella circostanza sicuramente c'è uno che dice, oh, torna indietro,
3: sì, sì,
2: stai un attimino, si dice automaticamente. E lì non si è detto, sì, perché l'ultimo uomo nel terzo gol era Douglas Luiz,
3: sì, e
2: non c'è stato niente a stare lì davanti al portiere. Per cui quando lui dice sono contento per lo spirito della squadra, no ragazzi, non ci stiamo, non ci stiamo.
3: Però poi Mario, con il NEC, ok, è facile, però poi con l'Atalanta, insomma, piano piano,
2: sì,
3: no?
2: È stato, sì, ma infatti la speranza è quella che pian piano ci si riprenda. Con quali giocatori? Squadra di giocatori di classe vera non ce n'è. Cioè i giocatori, che un giocatore che lo metti lì a centrocampo e si tira sulle maniche e dice te qua te là, non c'è. Si sta adeguando faticosamente, brillantemente in qualche partita Locatelli, che esce fuori, certo,
3: purtroppo adesso
2: fa anche troppo Locatelli. Oddio, occorre sottolineare che con lui in campo il secondo e terzo gol con il Sassuolo non si sarebbero presi, perché sicuramente lui è sempre lì dietro, no? Quante volte l'abbiamo visto?
3: Sì, sulla linea della difesa, è vero.
2: Sì, lui lo legge il gioco, per cui si sarebbe stato lui, avrebbe chiamato un compagno, non si sarebbe perso. Però lì occorre un... stavo per dire Pirlo, ho esagerato.
3: Ma magari la metà di Pirlo mi basterebbe.
2: Un giocatore di gioco. E poi, Dio mio, con tutti i soldi spesi, ma un centravanti anche usato lo si prende, ma che so, in promozione, in eccellenza, che ne so, io un centravanti, uno che giochi centravanti
3: con Messi,
2: ha fatto anche vedere l'altro giorno, l'ultima partita, con che ci sa fare con il pallone, certamente ci sa fare con il pallone quando è partito un po' da lontano eccetera, ma ci serve un centravanti. Ora, come lo chiamate qui a Roma, lo chiamano qui a Roma il Sedano, il Sellerone, è bravo anche lui, è bravino, ma non è roba da Juventus, questo che continuo a dire io. Sono giocatori magari anche bravi, Colomoni è costato tra la prima volta, stavolta qua è una barca di soldi.
3: Questa volta 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale da 5 più bonus.
2: Ragazzi,
3: sono 100 milioni totali.
2: Esatto, più i 20, no, quando è speso l'altra volta, il primo anno che è stato, ragazzi, mi sembrano tanti. Poi non ho capito il Colomoni, sperando che esploda in qualche modo positivamente, non ho capito questa lotta spasmodica per prenderlo.
3: Lo so, con me sfondi una porta aperta, Mario. Io avrei tenuto Vlahovic, per esempio, avrei tenuto Vlahovic, però parecchi la pensano diversamente. O comunque un simile Vlahovic, uno che segni. Ora spero che Colomani si trasformi in un bomber, ma non lo è. Spero che Voltemade, a parte dobbiamo decifrarlo ancora tatticamente, ma non è un bomber. Hai ragione, sono d'accordo con te. Serviva un 9 vero, ecco.
2: Sì, infatti dico, pigliatelo in qualche promozione eccellenza del Piemonte, si trova un centravanti vero, un Pasquale Luiso della situazione, ricordi? Ma, Pasquale Luiso?
3: Come no, me lo ricordo, sì, me lo ricordo, io, me lo ricordo.
2: Battezzai il Toro di Sora,
3: sì. Sei stato Luiso. Tu la genesi di quel soprannome, sei tu?
2: Sì.
3: Ecco, me lo ricordo il Toro di Sora. Senti, Mario, invece Mario, abbiamo spesso parlato ovviamente di società, io mi ricordo le tue parole su Comolli, parecchi ti criticarono, poi però avevi ragione su alcune cose relative alla scelta di Comolli. Ora c'è un'altra società, finalmente strutturata comunque sia, c'è una sorta di nuova triade, non voglio paragonare nessuno a nessuno, però ti chiedo, questa mossa invece di Elkan e quindi della Exor di ricapitalizzare per l'ennesima volta, dal 2019 ad oggi circa 1 miliardo, ma dal 2007 ad oggi 1,5 miliardi, che mossa solo riparatoria o veramente si vuole tornare a vincere? Perché c'è una sorta di divisione, l'ennesima anche questa, tra i tifosi della Juventus.
2: Beh no, si vuole tornare a vincere. Tornare a vincere, tanto è vero che Elkan, lo scriveranno anche i giornali, credo, ha convocato tutta la gestione juventina per vedere a gennaio che cosa occorre fare, cioè individuare subito quei due elementi, tre, che servono alla Juventus, sperando che si mantenga, no, da quelle parti della classifica, che servono alla Juventus per fare un salto di qualità stagionale e per arrivare prima di tutto in Champions, perché altro non puoi pensare, non si può pensare altro. Intanto rinforziamo la squadra, mettiamo le basi per poter fare poi il prossimo anno con un altro paio di elementi, rinforzarlo ulteriormente e poi si ricomincia a pensare in grande. Però il capitale immesso è per tentare di rientrare nelle posizioni che spettano di diritto alla Juventus per quello che ha fatto, per la sua storia e per quanto e quale importanza ha avuto nel calcio mondiale e italiano. Stasera noi andiamo a giocare in Francia, i giocatori della Juventus erano un po' con la nazionale fino a pochi anni fa, si cominciava dalla Juventus a convocare, no?
3: Sì, esatto.
2: Adesso
3: c'è solo vicario della Juventus, peraltro ovviamente non titolare visto che c'è Donnarumma davanti.
2: C'è Donnarumma, esatto. È terribile pensare a questo.
3: Le ultime due cose, Mario. La prima, secca al volo, si sta discutendo anche del futuro presidente della Juventus, perché Ferrero prima o poi mollerà, in realtà voleva andare via già lo scorso anno, ho saputo, ma poi Elkan gli ha detto rimani. Ti faccio tre nomi: la sorella di Elkan, Del Piero o Agnelli, cioè due sono sogni e uno c'è la possibilità che una donna sia al timone della Juventus, seppur comunque della stessa famiglia, ovviamente.
2: Io non ci ho mai pensato a questo. Del Piero è difficile perché Del Piero vive in una sua una sua dimensione leggera, redditizia, dove nessuno ti critica.
3: È vero.
2: Sai, partecipa a trasmissioni a Sky, dice la sua, sempre apprezzato perché di calcio ci capisce un po'.
3: Parla soprattutto. Sì, esatto.
2: Ti fa impazzire quando sgama, come dicono a Roma, gli errori tattici degli allenatori, no?
3: Sì.
2: E lui parla in quel modo semplice e sereno, però dice le cose, ragazzi.
3: Certo.
2: Cioè, il calcio lo capisce. Lui non lo so, però vive, ripeto, in questo mondo che ha saputo costruirsi intorno, estremamente positivo. Il ritorno di Agnelli potrebbe anche essere, perché Andrea Agnelli alla fine ha fatto qualche cosa ma è stato guidato male. Avendo Carnevale direttore generale, credo che Agnelli potrebbe tornare a fare il presidente in maniera positiva, sia pur graduale, ma costruttiva, soprattutto avendo un direttore generale come Giovanni Carnevali. E la signora, sinceramente non lo so,
3: staremo a vedere.
2: Mi sì. Dare un giudizio, ecco, Del Piero è improbabile,
3: lo so anch'io, ma hanno detto anche a me
2: il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe anche possibile, positivo,
3: ma non in questo momento.
2: Carnevale, direttore generale.
3: Allora Mario, l'ultimissima extra Juve, martedì giunta CONI prevede il commissariamento di, come a me hanno detto, è quasi certo, se non certo, di Malagò?
2: Ma io stavo per dire no.
3: No? Eh no, vai, vai, magari sai qualcosa. A me hanno ribadito stamane fonti federali che non c'è speranza per Malagò, salvo ribaltoni al momento improbabili.
2: Ma guarda, con tutto quello che è successo per fare Malagò presidente, sembrerebbe un gioco a bendati il fatto di

0: in Arconi, accontentando tutti, secondo la vecchia dinamica e la vecchia struttura della più antica democrazia cristiana, detta questo come constatazione, ovviamente.
1: Sì, no, no, certo.
0: La vecchia DC accontentava tutti, no? Dava al governo, poi dava un pochino ai socialisti, poi socialdemocratici, sotto banco al PC, per cui andava tutto bene.
1: Era trasversale.
0: E si andava avanti. Malagò ha avuto questa. Malagò è amico di tutti, come tu sai anche, come tutti sanno. Lo trovo improbabile che venga commissariato. Ove questo dovesse accadere, sto per dire, ne vedremo delle belle, che poi non sarebbero belle,
1: ma brutte. Esatto.
0: Però in questo caso credo che Malagò possa anticipare tutti con la mossa delle dimissioni.
1: Questa è interessante come lettura. Ti saluto con questo messaggio di Manuel che dice: ciao Quinti, grande Mattioli, conoscitore di calcio. E lui aggiunge: anche la proprietà non è da Juve. Andrea, il mio presidente, fino alla fine, è un saluto a Mario Mattioli. E così ti saluto anch'io, Mario, perché ti vogliono bene,
0: ciao,
1: i nostri radioascoltatori. Grazie mille, Mario, buona serata, grazie.
0: Benissimo, siete voi, Forza Italia.
1: Grazie Mario. Allora, la linea passa a Federico Rossi. Tra poco abbiamo invece un addetto ai lavori, diciamo un direttore sportivo, il nostro amico Fabrizio Lucchesi.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, la vedi la partita questa sera? Anzi, a proposito, verso le 20:45 ci colleghiamo anche noi, un quarto d'ora, speriamo che non succeda nulla, perché se la Francia, diciamo, gioca da Francia, anche senza Mbappé, l'Italia, io per carità, sto leggendo molto, diciamo, molto ottimismo per quanto riguarda gli azzurri, però francamente, con tutto il rispetto di Montella, è stata una Turchia mediocre, no? Questo possiamo dirlo. Questa sera temo fortemente l'Italia prenda qualche golletto, mettiamola così, dai. Quindi 340 5425 324, stiamo per collegarci con Fabrizio Lucchesi, che è uno storico dirigente, attualmente direttore generale in Serie C in Lega Pro del Guidonia, ma ha lavorato con Spalletti, è uno dei primi che ha lanciato Chiellini, io non lo sapevo, me l'ha raccontato lui, e quindi cercheremo di capire anche quali sono, quali siano le sue idee su questa Juventus che sta pian piano ricostruendosi, speriamo, almeno a parola, almeno per quanto riguarda il discorso di Elkan, che sta immettendo nuovi soldi. Ieri è stato molto chiaro Carnevali, poi è chiaro che la squadra dovrà rispondere sul campo. Ciao Fabrizio!
3: Buonasera, ben ritrovato.
1: Come stai?
3: Bene, un po' messo male perché sono una zona pre-default.
1: Dai, che ti rubo pochi minuti, dai. No, stavo dicendo, Fabrizio, sicuramente avrai ascoltato ieri le parole di Carnevali, amministratore delegato della Juventus, alla luce di quello che è emerso dal consiglio di amministrazione, cioè della Juventus, nuova emissione di capitale, 250 milioni circa, di quali 100 potrebbero o dovrebbero essere impiegati per il mercato. Che cosa ne pensi di quello? Diciamo, non è una novità, perché sono tanti soldi, perché parecchi dicono sì, sta mettendo soldi per riparare gli errori del passato, però magari vuole anche far crescere veramente la Juventus e riportarla, no, dove gli compete, o no?
3: No, sono valutazioni ingenerose. È invece una grande iniezione di, di, di

0: un'iniezione di denaro importante che va letta in un momento tra l'altro in cui il calcio italiano è in grande contrazione, è una invece va letta con grande positività, a testimonianza di una programmazione importante di un club importante che vuole guardare al futuro e sa che per crescere, per ritornare ai fasti che sono i fasti che la Juventus ha nel DNA, deve necessariamente proseguire questa politica di investimento che è oggi la rende indispensabile per poter competere a livello nazionale e internazionale. Quindi vedo una grande mossa in realtà quella dell'amministratore delegato, che ha dato un grande segnale di forza, un grande segnale di grande prospettiva.
1: Il mercato della Juventus, infatti l'ha detto che era in una zona in cui non prendeva molto molto bene, adesso staremo a vedere. Nel frattempo, guardate, ho nominato Vlahovic, c'è una dichiarazione di Corvino, che ovviamente non stava ascoltando, immagino non stesse ascoltando Radio Bianconera, però Corvino, che è stato lo scopritore, quello che ha portato Vlahovic alla Fiorentina, ha detto: la Juventus il centravanti ce l'aveva e si chiamava Vlahovic. Poi insomma parla anche del discorso legato all'ipotetico quarto posto, dice che sarà una lotta abbastanza serrata, no? La squadra di lui dice che il Napoli è in difficoltà, chissà, però insomma lui sostiene che per il quarto posto sarà una bella lotta. Io dico sarà anche molto molto difficile. Fabrizio, ti stavo chiedendo,
0: sono posizionato meglio,
1: non ti preoccupare, vai tranquillo. Ti stavo dicendo invece l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Carnevali. Ovviamente il perimetro di azione era limitato per tutto il discorso fair play finanziario, bilancio, eccetera. Come lo giudichi tu questo mercato, che tra l'altro è stato contraddistinto anche dal ritorno di due prestiti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che erano stati considerati due flop nel periodo precedente?
0: Considero un mercato positivo, fatto a quattro mani con l'allenatore. Un mercato quindi che ha una visione aziendale, una visione tecnica, perché poi sai, ormai il modello di lavoro deve essere questo, cioè condiviso, che poi l'allenatore deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha, e un mercato di ripartenza, un mercato di riorganizzazione, quindi un mercato che comunque non potrà mai essere un mercato che è un punto d'arrivo, un punto di ripartenza. E io credo che il lavoro che sia stato fatto sia stato un ottimo lavoro. Credo che i frutti, poi ora c'è la necessità di trovare un po' ancora di equilibrio, la squadra deve ancora crescere molto, non c'è da aspettarsi la bacchetta magica, ma insomma credo, certo, sia un percorso che ha ripreso a un'inversione di crescita, che poi sai, il problema della Juventus è che la Juventus è destinata a vincere e se non vince è criticata, quindi è sempre più difficile ricostruire quando si lavora in squadre che hanno poca tolleranza in termini di aspettativa, quindi ci bisognerebbe tutto e subito, ma le due cose non si collimano.
1: Esatto, sei sempre più convinto che sia l'uomo giusto Spalletti, perché dopo la sconfitta con il Sassuolo puoi immaginare che tanti radioascoltatori, tifosi, prendiamo Conte, basta Spalletti, eccetera.
0: Ma sai, gli allenatori quando non ci sono gli insuccessi sono i bersagli, in realtà Spalletti gestisce un gruppo di giocatori, parlavamo prima insomma di una rosa che è stata formata di ottimi giocatori, ma che comunque ancora non è a regime. E Spalletti, voglio dire, oggi nel mercato nazionale è uno dei migliori allenatori d'Italia, uno dei primi 7-8 allenatori d'Europa. Insomma, poi sai, gli allenatori che vincono sono bravi, gli allenatori che perdono sono in discussione, questo è il destino di tutti gli allenatori.
1: Esatto, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Io penso sia un po' francamente frettoloso, anche lì ingeneroso, insomma essere molto critici. Facciamo lavorare e tiriamo le somme molto, un po' più avanti, direi decisamente più avanti.
1: Le ultime due cose, ti piace Ale Begovic?
0: Sì, anche lì bisogna aspettare un po' per dare un giudizio un po' certo, più completo, però sai, sono tutti, proprio sai cos'è, qual è il problema di un giocatore? Quando poi arrivano i giocatori, se uno, c'è chi ha più bisogno di ambientarsi, chi ne ha meno bisogno, chi ha problemi di lingua, chi non ne ha, chi cresce un po' nel vivaio, allora è più avvantaggiato quando arriva in prima squadra. Insomma, Io sono sempre un po' prudente nel dare giudizi un po' affrettati sui giocatori, soprattutto che non vengono, che non sono giocatori che sono già inseriti da tanti anni.
1: La Juventus ieri, Carnevali, ha detto senza Champions League sarebbe un bagno di sangue. Riuscirà la Juventus ad arrivare tra le prime quattro, secondo te?
0: La Juventus insieme altre 4-5 squadre se la gioca. È chiaro che non può parlare in questi termini, sia per un motivo di stimolo, sia francamente per rispondere a quello che sono gli standard della Juventus, sia perché in termini finanziari uscire da sempre credo sia un bagno di 50-100 milioni di euro per la Juventus. Quindi insomma questo va a rincidere poi nella prossima riprogrammazione, quindi renderebbe vano circa il 40% di questo aumento di capitale di cui oggi parla, di cui parlavamo prima. Quindi è chiaro che è giusto che l'amministratore parli in questo modo. La Juventus ha tutte le potenzialità per stare nei primi quattro. Anch'io ritengo che se non entra nelle primi quattro sarebbe una stagione al di sotto dello standard che la squadra e gli investimenti aziendali necessitano.
1: L'ultimissima
0: hanno necessitato.
1: Certo, l'ultimissima veramente, perché sei un dirigente da tantissimi anni e quindi conosci il calcio benissimo, hai vissuto tante ere del calcio italiano, questa certamente è una delle peggiori, e un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il probabile, ti dico io, commissariamento della Federcalcio.
0: È una partita difficilissima, è chiaro. La partita, il calcio italiano è purtroppo in una fase di grande difficoltà, il sistema tutto è in una fase di grande difficoltà, questa contrazione finanziaria generale, i bilanci al 30 giugno 25 di tutto il calcio italiano assomma poco meno di 5 miliardi di euro di debiti, 4 miliardi e 8,50. Quindi in questo anno sicuramente altri debiti saranno stati fatti, che tanto un sistema a 5 miliardi di debiti deve trovare delle soluzioni per uscirne, se ne esce attraverso sicuramente un miglioramento degli standard qualitativi, una riscoperta dei vivai, sono tante le leve, ma soprattutto c'è un elemento strutturale di sistema che va messo in discussione una volta per tutte. Quindi la vera partita dei vertici federali, la partita difficile è quella di cercare di invertire questa rotta, ormai da una decina d'anni va verso il basso, per riprendere e ritornare. Eravamo 20 anni fa il primo mercato europeo, ora se tutto va bene siamo il quarto, ma si rischia di andare al quinto. Quindi le partite sono tante, quale sia la soluzione francamente non è giusto, non credo sia io la persona più adatta, io posso esprimere un parere, ma in un momento così delicato come oggi sta vivendo il calcio italiano, pareri più autorevoli del mio ce ne sono. Certo, questa questione della presidenza è una questione che tiene tutti sulle spine. Beh, c'è da aspettare 4-5 giorni, perché martedì ci sarà il verdetto e lì verrà deciso. Sai, entrano in campo forze politiche, forze vedute diverse, non è facile, io non sono la persona che ha la panacea per questo male. Sicuramente una cosa è certa, che prima si comincia e prima si dà una riordinata. Questo che passi da una soluzione, da un'altra, non lo so quale sia. Sicuramente oggi non me la sentirei di esprimere un giudizio radicale. Dico che tutte le forze si devono mettere insieme, perché di oggi il problema non è l'elezione del presidente federale. Oggi il problema è governare il sistema, non è andare al governo. Quindi tutte le forze si devono mettere d'accordo, io mi auguro che siano convergenti su quella sarà la miglior soluzione per il bene del calcio italiano.
1: Grazie mille Fabrizio, buona serata, buon tutto e buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie a Fabrizio Lucchesi. Allora, insomma, mi viene da pensare che c'è qualche maledizione nei confronti della Juventus, anche se qui, diciamo, indirettamente Juventus, però è un giocatore della Juventus. Allora, apprensione durante Juve Cremonese per Adin Licina, uscito anzitempo dalla sfida, ed ecco che è arrivato il bollettino medico dei grigiorossi in seguito al trauma contusivo distorsivo rimediato nella sfida amichevole contro la Juventus. È stato sottoposto ad intervento di riduzione della frattura del, ma vi rendete conto, anche questo ragazzo, del polso sinistro. L'intervento è seguito in accordo tra Cremonese e Juve, sapete che lui è in prestito ma è di proprietà della Juventus, anzi aggiungo Enzo non voleva nemmeno cederlo, è stato svolto dal dottor Pegoli presso J Medical ed è perfettamente riuscito. Ulteriori valutazioni verranno effettuate dopo le prossime 72 ore. Quindi questo anche in bocca al lupo anche a questo giovane talento della Juventus che attualmente è in prestito alla Cremonese. Vai Fede.
2: Ciao Seguinti, è Simone da Roma.
1: Ciao.
2: Allora, no, io volevo chiamare in merito che mi è rimasto molto impresso quell'ascoltatore che ieri è intervenuto, mi sembra proprio la trasmissione tua, e ha detto tutte le porcate che ci stanno facendo, tutte le porcate che ci stanno facendo, e dice mi fanno passare la voglia di seguire. Io gli ho detto, e allora io ho pensato che sbaglia lui e sbagliano quelli che la pensano come lui, perché se ci pensiamo bene è proprio quello che vogliono, cioè per loro il nostro amore, il nostro sostegno per la Juventus è un fastidio. Quante volte ci sentiamo dire ah ma sei di Roma, come fai a essere da Juve, ah ma sei di Napoli, come fai a essere da Juve, sei di Firenze, come fai a essere da Juve, cioè è un fastidio. Perciò ogni momento di difficoltà, ogni porcata che ci fanno, amiamola ancora di più, perché è il modo migliore per fargliela pagare. Perciò facciamogliela pagare con il nostro amore e il nostro sostegno. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, guarda, ti dico Simone, quando dicono sei di Roma, ma sei, intanto vabbè, io sono nato e cresciuto in Abruzzo, quindi già un po' diverso il discorso, ma in ogni caso anche se fossi di Roma, ma la fede calcistica non è che sei nato in un posto e devi tifare la squadra di quel posto, non c'entra nulla, perché magari un ragazzo si innamora di una squadra per tanti motivi legati, che ne so, ai genitori, allo zio, a un amico, eccetera. Quindi su questo sì, sull'amore sì, certo Simone, è anche lecito, diciamo così, io comprendo tanti sfoghi, no? Non sono d'accordo, l'ho anche detto a qualche amico che ha scritto ieri, sul fatto abbandono la Juve, io no, continuo, certo, è anche vero che capisco quelli che sono esausti di una situazione, doppia situazione, cioè dal punto di vista della Juventus che non si vince, diversi errori eccetera, dall'altro punto di vista di questa difformità di cui parlo anche nel podcast che ho fatto, no? Di giudizio, difformità di giudizio da parte della giustizia sportiva, difformità di narrazione da parte di alcuni organi di stampa, difformità di giudizio alcune volte anche l'anno scorso, per esempio in alcune occasioni anche rispetto al VAR, gli arbitri eccetera, e questo è vero, e non dico mai, non dico mai di abbandonare la Juventus, però diciamo che sarebbe anche ora che si cominciasse a rivincere qualcosa. Ecco, questo mi sento di dirlo, e credo che anche voi, anche tu, anche gli altri la pensino allo stesso modo. Anzi, è anche scontato dirlo, perché comunque sia. Ora qualcuno dice la Juventus non è più quella di prima, ed è vero, questo lo dico anch'io. Però dal 2020 che non si vince uno scudetto, anzi non solo non si vince uno scudetto, non si lotta per lo scudetto, non solo non si lotta per lo scudetto, a novembre sei fuori dalla corsa, e capisci che la Juventus sotto questo aspetto deve crescere. Buonasera signor Quintiliano, un saluto al suo ospite, un grandissimo professionista. È vero che l'allenatore con il Sassuolo poteva chiedere di non sbilanciarsi troppo, ma io da ignorante dico, ma può essere che gente pagata milioni di euro abbia bisogno, come nella categoria Pulcini, che qualcuno gli dica per esempio a Kelly che cosa fa in attacco, salvo da Gevesberg? Infatti si è detto anche di questo aspetto, no? Ma è possibile che non ci sia un leader che dica, ma secondo me non c'è bisogno nemmeno di un leader, è una cosa. Poi Spalletti ha detto, gli ho detto io di provare a vincere. È chiaro che un allenatore alla squadra dice proviamo a vincerla, ma da provare a vincerla ad attaccare all'arma bianca senza preservare la fase difensiva, credo ci sia una via di mezzo. Quindi sono d'accordo con te, certamente qualcuno doveva pensare a dire, oh ragazzi, vai un po' dietro, Celic, dove vai? Calulo, fermati. Cioè, perché sembra quasi che la Juventus in quei minuti abbia proprio perso la testa. Io capisco che vuoi vincerla, tutti vogliono vincerla, però già era andata bene che per due volte ha raggiunto il pareggio. Poi non è che devi accontentarti, ci mancherebbe altro, perché devi provare a vincerla, però non puoi non preservare la fase difensiva, perché poi il calcio ci insegna che alla fine prendi gol. E vi dico anche che, come ricorderete, anche prima del gol di Azic c'era stata qualche altra occasione. E non è da, non è da grande squadra, però magari io la voglio prendere come una battuta di arresto, come un incidente di percorso. È chiaro che la Juventus adesso deve dare continuità ai risultati contro il NEC, ma soprattutto contro l'Atalanta. Si gioca contro il Cagliari, che è una squadra rivelazione, in questa, una squadra sorpresa in questa prima fase, ed è una squadra che prende pochissimi gol. Solo due gol attualmente, dopo 5 giornate, ci mancherebbe, la miglior difesa del campionato. Tra poco, intanto si stanno collegando da Parigi, stanno facendo riscaldamento le squadre, perché poi tra un quarto d'ora inizierà anche, ecco, Zinedine Zidane. Ho anche una foto con Zidane quando era allenatore del Real Madrid in una sfida tra Real Madrid e Roma di Champions League. Lui era altissimo, io ovviamente. Capito, Federico Rossi? A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, questa sera pensate che è la prima partita da CT della Francia di Zidane in casa, in questo Stade de France, dove lui nel 98 fece il fenomeno. Ricordate cosa accadde nel 98? Sì, che la Francia vinse, grazie ad essere stata trascinata soprattutto da Zinedine Zizou, come dicevano i tifosi. Zidane, pensate, voleva andare via i primi mesi della Juve, e Lippi lo chiamò nel suo ufficio, mi hanno detto che vuoi andare via, non mi riesco a ambientare. Ma che stai scherzando, devi restare qua. Tant'è che lui ha detto, Lippi, il più grande di tutti. Io sono convinto, prima o poi Zinedine Zidane sarà allenatore della Juventus, quando secondo me la Juventus potrà permettersi, perché lui, molto onestamente bisogna dire, ha vinto tutto praticamente con il Real Madrid. Ma vi ricordate la formazione del Real Madrid? Il miglior Ronaldo, il miglior centrocampo del mondo, la miglior difesa quasi del mondo. Cioè, quindi ho l'impressione che lui sia un ottimo gestore, per carità, anche delle idee, però sicuramente necessita di una rosa di livello alto, come è accaduto finora. La stessa Francia, che ovviamente il mestiere di CT è diverso, no, da quello di allenatore, perché non hai tutti i giorni a disposizione i tuoi calciatori, però ha dei fenomeni. Io stasera temo veramente che l'Italia, boh, non lo so, staremo a vedere, dai, vai Fede.
5: Ciao Quinti, Enrico della provincia di
1: Enrico.
5: So che ti ho già mandato questo messaggio più di una volta,
1: ma
5: a proposito dei nostri attaccanti, io, Maurizio Icardi, andrei a prenderlo. Sarà vecchio, sarà antipatico, sarà una testa un po' matta, però secondo me segna più dei nostri due attaccanti messi insieme. Però ciao forza Juve.
6: Io lo so Enrico, tu insisti perché sai benissimo, tu sai benissimo che con me sfonderesti, anzi sfondi una porta aperta dicendomi queste cose qui. Però credo che non rientri proprio nel, credo a questo punto che non, ha fatto un tentativo a gennaio. In realtà la Juventus a gennaio Spalletti a Como lì aveva chiesto prendimi un centravanti, erano andati a vedere anche il Anauri, non mi ricordo nemmeno il nome, pensate, nemmeno lo conoscevo. L'importante è mi prendiate un numero 9. In realtà avevano provato anche con Colomani, comunque sia non è arrivato un numero 9 e sembra che abbiano provato anche con Icardi. Poi se non lo prendono evidentemente non rientra, non è il profilo, però per me se metti Icardi lì davanti, per me segna. Non so, testa matta un po' meno, ora gli hanno ritirato la patente, anche se lui dice che era una patente italiana non scaduta, però credo che da quando si è lasciato con la moglie non abbia tutti questi problemi, dal punto di vista diciamo extra campo, per intenderci, però comunque sia uno che... ecco, quando mi parlate di un centravanti, di questi ultimi anni, l'ideale per me sarebbe lui, ma in un 4-2-3-1 anche, guardate che vi dico. Allora, quanta malafede, no, la Juventus ha smesso di vincere perché l'hanno affossata nel 2022 per la seconda volta e la situazione odierna è figlia di questo scandalo della giustizia sportiva. Nonostante tutto, lo scorso anno, se non ci avessero tolto 12 punti i signori del VAR, addirittura 12-10 in Champions ci saremmo andati. Gianfranco, guarda Gianfranco, due cose, l'hanno affossata nel 2022, è vero, per la questione plusvalenze meno 10 e fuori dall'Europa, fuori dalla Champions League, ma poi dall'Europa, perché la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla conference, ma ci fu una sorta di accordo con la UEFA, dicendo praticamente la Juventus fece capire che non voleva proprio farla, e secondo me anche giustamente la conference fu fuori dall'Europa per 80 milioni. Però la Juventus già qualche errore lo ha fatto, l'ultimo scudetto nel 2020, no? Poi sono passati due anni da quell'azzeramento del CDA causa questione plusvalenze. Ma poi, sa cosa ti dico Gianfranco? Che in realtà la Juventus li ha spesi i soldi negli anni successivi, ma sono stati spesi male, sono stati spesi male. Se ti fai, fatti il conto, soltanto durante l'era Giuntoli, poi due dei tre che allora giustamente furono connotati come flop, no? Cop Meners, Douglas e Nico. Ora gli ultimi due sono rientrati e forse lì hanno sbagliato gli allenatori, non l'hanno valorizzati, non lo so. Cop Meners invece è rimasto un flop, però furono tanti soldi spesi lì. Vogliamo parlare di Common Lee? Dell'era Common Lee? 44 milioni per Openda, 12,5 preso a zero, ma 12,5 di commissioni alla firma per David e 18 per Zegrova, che adesso si sta riprendendo. Però capite, anche da prima ci sono stati degli errori, attenzione, perché comunque sia io non dimentico Artur, che credo sia stato uno dei peggiori flop della storia della Juventus, ma vi aggiungo anche, voi ricorderete che Artur fu preso dal Barcellona in seno a un sostanziale scambio con Pjanic, ci fu una sorta di scambio di, senza sorta, uno scambio di plusvalenza. Questa è un po' la sintesi. Quindi i soldi sono stati comunque spesi e questa è la cosa che dà un po' fastidio. Purtroppo sono stati sbagliati degli acquisti. Ecco, speriamo che non si sbagli più. Io devo dirvi la verità, più lo ascolto, più sono convinto veramente che Carnevali sia un ottimo dirigente. Sicuramente Massara è bravissimo come direttore sportivo, anche se la qualifica adesso è di direttore tecnico, ma di fatto la parte sportiva c'è lui, che poi deve rispondere ovviamente allo stesso Carnevali, e quindi speriamo che dal punto di vista societario la Juventus abbia intrapreso la strada giusta, che poi è una conseguenza secondo me prendere anche la strada giusta sotto il profilo del campo e quindi di ottenere dei risultati della squadra eccetera eccetera. Vai Fede.
7: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
6: Poi, Francesco.
7: Domanda per te ed eventualmente per qualche tuo ospite. Come vedi nel prosieguo una variante a centrocampo, mi spiego, un centrocampo a tre, posto che recuperando Thuram e Sar, che mi sembra un ottimo giocatore, coprirebbero benissimo, darebbero proprio le giuste a Douglas Lewis. A Douglas Lewis.
1: Sì.
7: Ti ascolto e ti abbraccio.
1: Sarebbe un centrocampo quasi ideale, però, purché stiano bene, sia Thuram che recupererà, speriamo, insomma, bene. Ma al di là del recupero, deve stare bene in forma, cioè deve essere il miglior Thuram, perché parliamo del miglior Thuram e ovviamente del miglior Sar. L'unica cosa però, Francesco, mi chiedo, se dovessimo giocare con un centrocampo a 3, quindi tipo 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, che fine farebbe McKennie? Domanda. E tutti gli esterni che abbiamo? Bisogna anche riflettere sotto questo aspetto qui. Però sì, sarebbe buono, anzi sarebbe un ottimo centrocampo, anche se alcune volte a Spalletti l'abbiamo visto anche durante il match contro l'Atalanta, passa al 3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-4-3, 3-4-3 in alcuni casi, però linea 4, e quindi in quel caso ci rientrerebbe anche lo stesso McKennie, che poi, ripeto, noi, Francesco, connotiamo sempre i moduli con questi numeri. Spalletti dice: ragazzi, ormai non bisogna più pensare ai moduli fissi, i numeri, bisogna capire come i giocatori occupano gli spazi, capito? Per esempio la Francia, ma il Paris Saint Germain, ma anche questa Francia è l'emblema, soprattutto in attacco, dei non ruoli fissi, secondo me. Perché gli attaccanti della Francia, secondo me, non c'è un centravanti vero nemmeno lì, però c'ha a tre lì davanti, e lo stesso Paris Saint Germain ovviamente, che sono proprio forti, sono proprio forti forti, cioè che ti fanno girare la testa. Se sono in forma rischi, però ripeto, purché poi si sistemi, perché McKennie credo che sia indispensabile, quindi in un 4 ipotetico 4-3-3 avrebbe qualche difficoltà ad essere inserito, però ci sta, quel trio sarebbe ottimo, come sarebbero due ottime guardie tra virgolette per quanto riguarda Douglas Lewis, ma allo stesso tempo anche come filtro per la difesa, che è fondamentale. Vai, Fede.
8: Oh, carissimo Quintiliano, Emilio da Padova.
1: Emilio,
8: senti, io, vabbè, Aziz, Licina, io sinceramente prossimo anno me li riporterei a Torino e li comincerei a fare giocare. Io li voglio portare a Torino tutti e farli giocare, perché i talenti ce li abbiamo e dobbiamo sfruttarli. Inutile andare a comprare, sì, comprare qualcuno, sì, per l'amor di Dio, ma vediamo di sfruttare chi abbiamo in casa e chi abbiamo dato in prestito, perché mi pare che Aziz è della Juventus, che può, c'è una ricompra a favore della Juve, anche se è in prestito, e poi soprattutto Licina è un prestito secco, portiamoceli. Ciao,
1: riportiamoci, ma credo li riprendano Licina sicuramente. Allora, come ha detto anche Mirko Nicolino, Licina lo voleva tenere la Juventus, poi si è accorta, tra virgolette, che aveva tanti esterni, che in quel ruolo ne aveva tanti, e quindi ha detto: sai che c'è, uniamo l'utile al dilettevole, cioè siccome ne abbiamo tanti come esterni, diciamo, da poter inserire sulla tre quarti, diamolo alla Cremonese, perché intanto li abbiamo noi gli altri, ma soprattutto il ragazzo si fa le famose ossa, mettiamola così, anche se qualche apparizione che ha fatto in prima squadra c'è già stata. Però attenzione, bisogna sempre poi valutare, perché l'ho detto prima, questi ragazzi che sono forti, anche Aziz, cioè, però poi bisogna vederli una volta che li inserisci nella prima squadra della Juventus, se veramente riescono a Licina è proprio forte, secondo me proprio più forte, sono diversi di Aziz, Aziz è più potente, ma Licina è veramente forte. Però siamo sicuri che messi nella prima squadra, se gli dai la possibilità, poi loro riescano ad essere incisivi, perché comunque poi questo è importante, perché poi al di là della tecnica, del discorso tattico eccetera, è questa qui che conta, il peso della pressione, perché inevitabilmente tu hai pressione, anche se poi in Italia bisognerebbe aspettare i giovani e dargli anche la possibilità di sbagliare. Vai, Fede.
9: Ciao Quinti, io la narrazione degli altri ormai non la sento più, anche perché noi abbiamo una società che ha messo 1,4 miliardi in 20 anni, 19 anni, ma mi spiegate perché nessuno si è interrogato, perché invece di un buco di 800 milioni d'euro di emozioni l'Inter non è stata fermata, penalizzata? Cioè, signori, noi dobbiamo incominciare a filtrare le notizie, dobbiamo sempre vedere chi le fa, da che cosa è mosso e quant'altro. C'è Radio Bianconera, che è la nostra voce, il nostro serbatoio di scarico, e soprattutto è quella che ci illumina la strada, sempre e comunque.
6: Grazie mille, grazie. Sì, è chiaro che credo che insomma l'abbiate capito anche voi, no? Che bisogna sempre capire chi dà la notizia, no? E poi capisci perché la riporta, la narra, gli eventi li narrano in un certo modo. Però io ci tenevo a sottolinearlo anche questa volta, perché mi è rimasto impresso questo titolo che ho citato nel podcast, e ho detto basta, questa difformità di narrazione, questo sperare che la Juventus vada sempre male. Ma voi lo sapete che la Juventus, e l'ho scritto, nei famosi criteri di selezione della notizia, cioè nella gerarchia delle notizie, calcisticamente in Italia la Juventus è la prima, anzi soprattutto quando va male, ma lo è storicamente, ma soprattutto quando va male, perché fa vendere molto molto di più. Ci sono due aspetti, quello appunto del, diciamo così, commerciale, se vogliamo dirla tutta, di alcuni giornali, siti, radio, TV, che comunque se la Juventus va male vanno loro invece gli ascolti, ma anche, guardate, anche Radio Bianconera fa più messaggi quando la Juventus va male, però noi non abbiamo nessun interesse, diciamo così, affinché la Juventus vada male, anzi. Ma questi sì. E poi c'è il discorso del tifo, che alcuni purtroppo, lì rientriamo nel campo della deontologia giornale professionale, della onestà intellettuale e professionale stessa, si fanno condizionare anche dal tifo. Cioè, invece è sbagliato, è proprio professionalmente sbagliato, e quindi c'è questa difformità. Però hai ragione, perfettamente, bisogna filtrarle. Ecco perché spesso noi diciamo ci sono degli influencer, degli youtuber, non lo so, io non li seguo, però mi raccontano che parlano di Juve, che secondo me sperano, che secondo me fanno proprio delle macumbe affinché la Juve vada male, perché loro, più la gente li segue, e ovviamente con la Juventus se va male sono tanti, e più guadagnano. E spesso vi diciamo, alcuni non li seguite. Vai Fede.
10: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
6: Tony,
10: velocemente ti dico che mi viene da ridere alle critiche per un amichevole, peraltro con la squadra.
6: Io non ne ho parlato per niente.
10: Senza nazionali, senza infortunati, va bene. Chiudiamo subito qua, perché fa ridere già da solo. Invece ti volevo porre l'attenzione su una notizia che ho sentito mezz'ora fa. Il Manchester City presentato un ricorso dettagliato contro, diciamo, la condanna che ha avuto, ma un ricorso fatto veramente con il contro BIP. E quella è la dimostrazione di quando una squadra, pur come il Manchester City, chiaramente colpevole di diverse violazioni, se si vuol difendere, si difende. E sono convinto che questi alla fine se la cavano con una multa, molto probabilmente, perché si porrà l'attenzione che quelle violazioni non sono state fatte solo da City, sono violazioni di escamotage, come ce ne sono nell'alta finanza, per fare delle cose che magari non sono vietate, trovando il modo giusto di farlo per alleggerire magari il carico fiscale. Pensare quello che hanno fatto a noi, e noi che siamo stati lì zitti a prenderci tutto, mi fa ancora più rabbia. Poi mi si chiede stasera per chi fa il tifo.
6: Ma io intanto ti dico che ho capito cosa intendi tu, però onestamente su 115 mi pare capi di imputazione, ritenuta colpevole, io credo, spero, suppongo che qualche cosa gli faranno a questi, perché altrimenti. Però poi dico, è vero che questi qui, Mansur, no, mi pare che sia il proprietario, che questi emiri poi riescono a fare un po' di tutto, no? con i soldi ovviamente. E tu dici, perché la Juventus non si difende, anche non si è mai difesa anche lei? Perché purtroppo questo è un vecchio discorso, Tony, che a parte questi prenderanno, avranno preso gli avvocati di quelli proprio, gli avranno dato soldi su soldi su soldi, ma la Juventus ha sempre agito così purtroppo, ma dai tempi di Calciopoli in poi. E tra l'altro c'era in ballo fino a qualche anno fa, come tu sai, non la restituzione ma la mancata assegnazione dello scudetto all'Inter, cioè la cancellazione. La Juventus anche in quel caso, due o tre anni fa, mi pare due anni e mezzo fa, ha detto no, ok, basta. Anche questa lotta ha lasciato perdere. Quindi questa è una battaglia quasi persa sotto questo aspetto qui, se vogliamo metterla, no? In questo modo qui. Non dico sia inutile, però sicuramente invece è inutile quello che hai detto. Io non ne ho parlato, ho solo detto due cose all'inizio, se tu hai seguito, no, la trasmissione dal primo minuto. Ragazzi, non vorremmo mica parlare dell'amichevole. Io ho detto, mi fa piacere aver visto questi due figli d'arte, Marchisio e ovviamente Montero, i due figli di questi nostri ex calciatori. E poi l'altro aspetto, se vuoi, il tentativo, diciamo la prova, ha sperimentato un po', cambiato regista, però basta. Io lo so che qualcuno ha protestato, ha detto oh, ma abbiamo perso, ragazzi, ma io non ne ho parlato, quindi con me su questo vai tranquillo, sfondi veramente una porta aperta. Vai Fede.
11: Buonasera Radio Bianconera, Franco da Viterbo. Io volevo, spero che possiate mandarmi un messaggio, perché capisco ne ricevete tanti, ma devo porre all'attenzione, dopo quello che si è visto oggi, non la sconfitta perché per me conta poco e niente, ma il fatto dell'infortunio di Vincia, no? Sì. Ma non è pensabile che i campi della Continassa siano troppo pesanti a livello di terreno? Perché comunque, ripeto, ci è fatto male pure questo giocando in questi campi, e magari, non lo so, tendano a dare più diciamo più danno che benefici, non lo so. Io mi ricordo che anche in passato furono fatti dei lavori perché c'erano queste problematiche. Non vorrei che magari i terreni della Continassa siano troppo pesanti al tal punto da portare a questi infortuni muscolari e non solo. Poi io non sono fisioterapista e non sono nemmeno
6: medico,
11: non lavoro nemmeno nell'ambito, diciamo, agricolo, chiamiamo così, quindi volevo porre attenzione se potrebbe anche essere questa la causa.
6: Buona. Guarda, grazie, è un tema che è venuto fuori spesso questo, però per esempio lui ha avuto una frattura del polso e quindi non c'entra con gli infortuni muscolari tipici, quelli classici, diciamo così. Io non so se è all'avanguardia il centro della Juventus, non credo che dipenda da questo. Non credo dipenda da questo, però ripeto, Licina è stato operato per la riduzione della frattura al polso, quindi è una cosa diversa, è una cosa traumatica rispetto invece a infortuni muscolari. Lì sarebbe anche da, secondo me, il discorso degli infortuni muscolari, al di là dei tanti impegni annuali, no? Spesso ce l'ha detto qualche esperto che ho avuto qui fuori di Juve, bisogna anche avere l'idea di quale sia la connessione tra preparatori atletici e staff sanitario, queste due squadre. Se non c'è una perfetta sintonia, connessione, eccetera eccetera, ci può essere qualche caso, però comunque sia quelli traumatici no. Mamma mia ragazzi, si è mangiato un gol Ken, la parata Maignan, però insomma poteva e doveva fare meglio, con la Francia che attacca, l'Italia che in contropiede stava per andare in vantaggio. Fede, possiamo mandare qualche altro messaggio prima di salutarci e abbracciarci, diciamo così.
12: Ciao Quinti, Dani da Tenerife.
6: Poi Daniel,
12: che bello vedere la Francia sul canale canadese per evitare di ascoltare i commenti sulla televisione nazionale, diciamo così, non aggiungiamo altro aggettivi. È stato molto bello che l'arbitro si sia fermato particolarmente a parlare con Bastoni. Mi chiedo come mai.
6: Non lo so, internazionale anche in questo, Bastoni, io su Bastoni ho un'idea mia. Secondo me è un calciatore sopravvalutato, poi ragazzi, ma non è perché sia dell'Inter, cioè per me è sopravvalutato proprio. Io mi ricordo che fu definito il nuovo Chiellini, quindi vi ho detto tutto. Allora, ha parlato Thierry Henry su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo una leggenda, se dovesse finire, io però non me lo ricordo, cioè non vorrei vederlo così dopo quello che ha fatto. Ormai è una questione di stato, una questione di stato questa relativa a Cristiano Ronaldo. Non so se ne abbiamo un altro, Fede, prima di salutarci.
13: Ciao Quinti, Giampiero da New York, finalmente riesco a sentirti live.
6: Ciao.
13: Senti, ma allora tu stai dicendo, a parte gli scherzi, stai dicendo che la Juve non ha i soldi per avere i buoni avvocati? No, ma guarda, io
6: chi
13: non voglio
6: detto?
13: Entrare in polemica.
6: Ma
13: io sono solo convinto che la Juve, la famiglia Agnelli, magari veda alcune dinamiche, alcune cose, non vuole entrarci, perché sennò non si spiega. Poi io non lo so, io per sentito dire non capisco. Comunque, forza Juve.
6: Però io non mi ricordo il nome, grazie del messaggio, io però non l'ho detto questo. Ma perché? Eppure ripeto, capisco che se a New York magari l'italiano arriva in modo diverso forse. Io stavamo parlando del City con Tony e era circoscritto al City quel discorso lì. Non è che ho detto, quando lui mi ha detto perché la Juventus non... Gli ho detto, sì, però il Manchester City prende gli avvocati, anche la Juventus... Allora te la dico così, almeno capisci tutto. Se volesse, Erkan acquisterebbe tutta la Serie A, perché ha il fuoco, come si dice in gergo, no? E non so quanti, 6,5 miliardi qualche anno fa disse, no? Di la Exor, ma è una questione che l'Alianza non vuole proprio. Non è una questione che non vuole, non ha i soldi per gli avvocati eccetera. Io non l'ho detto, ho detto solo che parlando del City, perché parlavamo del City, non stavamo parlando della Juventus. Cioè Tony sì, voleva dire perché la Juventus non lo fa, ma io non è che ho detto non lo fa perché non ha i soldi per gli avvocati, perché è proprio una filosofia della Juventus, a mio avviso sbagliata, perché ci ha rimesso tanti soldi la Juventus. Stavamo parlando del City, ho detto capirà, poi avranno preso fior da avvocati e quindi magari riescono anche a salvarsi, ma 115 capi di imputazione, vediamo alla fine cosa verrà fuori. Questo è il discorso, ma siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi grazie della tua assistenza tecnica, grazie a tutti voi, ci rivediamo direttamente lunedì, caro Federico Rossi, quando saremo alla vigilia della giunta del CONI, che dovrà decidere successivamente poi il Consiglio Nazionale del CONI sul commissariamento o meno della Federcalcio. Ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: bianco nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: minuti, torniamo in studio con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16, nuovo orario tra l'altro questa stagione per non più 13.15 ma 14.16, sempre Dario Ghiringhelli, Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. E, ci sono dei vocali, no? Dicevi Tullio che possiamo ascoltare dei vocali, abbiamo dei vocali, sentiamo i vocali allora, poi andiamo dal nostro ospite.
5: Buon pomeriggio Dario Ghiringhelli, sono Diego dalla provincia di Bologna.
4: Ciao Diego.
5: Con per Radio Bianconera.
4: Grazie.
5: Lo staff, volevo chiedervi una cosa, che la Juve, anche senza Yildiz, ha dimostrato, vedi Atalanta e NAC, di essere una signora squadra, dove Muani ha fatto la differenza in entrambe le partite. Comunque io credo che Yildiz sia una punta, però esterna, laterale, deve essere defilato sulla sinistra,
4: sì.
5: Ecco, un'ala sinistra più che punta, dove gioca Yildiz adesso, dove gioca Yildiz, ecco, la punta è Woltemade, noi le abbiamo le punte, Woltemade e Milik, sono quelle due lì, poi non so, l'allenatore deciderà lui chi debba giocare, io non sono l'allenatore della Juve, ecco. Però penso che abbia dimostrato di giocare meglio Muani defilato sulla sinistra piuttosto che punta centrale.
4: E sono d'accordo Diego, infatti guarda, è quello che dicevamo proprio poco fa, cioè che Colomoni ha giocato la sua miglior partita non da punta, proprio quella con l'Atalanta, no? C'è un pochino questo forse equivoco tattico per cui la Juve ha speso tanti soldi per Colomoni, per un giocatore che di fatto poi non è quello che forse chiedeva davvero Spalletti, o meglio Spalletti voleva Colomoni ma ne voleva anche un altro che fosse la famosa punta centrale, che ci hanno spacciato Woltemade per esserlo, però poi in realtà è venuto fuori che anche Woltemade è più anche lui una seconda punta, cioè più uno di raccordo del gioco che non un finalizzatore, e a noi manca il giocatore, quello che faccia quei 15, 18, 20 gol sogniamoli a stagione, perché effettivamente ci manca tanto. Si sono sbloccati finalmente anche i messaggi, avevamo un problema anche sulla messaggistica, oggi è giornata un po' particolare. E sempre su Colomoni, così sentiamo anche in contraltare a Diego cosa ci dice Albino da Morciano. Buon pomeriggio, continuiamo a lamentarci di Colomoni, si continua a dire che costerà 100 milioni, no 100 milioni no Albino, 5, beh se conti gli stipendi, sì, diciamo che Colomoni sono 38, più gli oneri accessori siamo intorno ai 42, più bonus facili 45 sicuri, poi ci sono 4-5 milioni che potrebbero portarlo a 50, ma vorrebbe dire che la Juve ha vinto lo scudetto, quindi tutto sommato quelli lì sono quelli che darei più volentieri in assoluto.
6: Bene.
4: Sicuramente diciamo 40-45 milioni di sicuro per 5 anni, è un discorso secondo me da vedove di Vlahovic, che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Ma quanto ci sono costati questi gol? Inoltre aveva due piedi come due ferri da stiro, e che caspita, i calcoli sono questi, forse avrebbero dovuto giocare assieme, e questa era un'ipotesi, Albino, guarda che l'idea di vedere Vlahovic e Colomoni, così come Colomoni è un'altra punta, non era così, infatti per quello ti dicevo, secondo me Spalletti voleva qualcun altro da affiancare a Colo, che effettivamente fa più l'esterno che non, che non la punta, anche contro il NEC ha fatto prima l'assist e poi il gol,
6: sì.
4: Perché comunque evidentemente si trova bene da quella partita, l'assist mi sembra per il gol di Celik, se non ricordo male, quindi...
6: Sì, mi pare di sì. Posso dire una cosa?
4: Devi.
6: Posso? Manca un po' Vlahovic.
4: No, a me no.
6: No, perché tu eri sempre un po' contraddittorio con Vlahovic.
4: No, io allora io ero dell'idea che nell'andare a spendere tanti soldi per andarne a comprare un altro, forse si poteva
6: ragionare.
4: Però non con le pretese che aveva lui, che erano quelle di mantenere fondamentalmente lo stipendio che aveva.
6: A livello personale assolutamente
4: no,
6: ma
4: no,
6: a livello
4: esatto.
6: Di giocatore secondo me un po' la sua mancanza si sente.
4: Ma non lo so, perché poi in realtà anche l'anno scorso, anche quando c'era Spalletti, poi non è che abbia, non lo so, a me non è che facesse impazzire, ti dico, ero dell'idea che per andare a spendere tanti soldi da un'altra parte non valesse la pena, per andare a ridargli quello stipendio lì, dopo oltretutto, vabbè, lasciando a parte le dichiarazioni, tutto quello che dicevi tu, non aveva senso, perché poi di fatto il rinnovo che lui aveva richiesto era di un contratto base più basso, ma con un bonus che di fatto spalmato sugli anni lo riportava a prendere quei soldi lì, quindi secondo me non aveva senso. Ti leggo io questo messaggio, pur essendo breve, perché Pierluigi da Casalpalocco ti fa i complimenti. Dario non tradisce mai, incantevole l'ospite, bianconera, elegante, garbata nella voce, splendida ragazza. Vedi, ci ho azzeccato oggi, Pierluigi. No, in realtà, insomma, sì, a me fa piacere anche quando fate chiaramente i complimenti alle mie co-conduttrici, perché più che ospiti per me siete co-conduttrici. Terry, grazie, sei carina, dice: non ci sono vocali perché i nostri amici non conoscono il tuo nuovo orario. Buon sabato pomeriggio, ciao Veronica e ciao grande Tullio, ti salutano te, la nostra Terry, Tullio, che ti saluta. 14:16, se guarda,
2: ciao Terry,
4: l'avevamo effettivamente appena ricordato, neanche a farlo apposta. Forza Onore ci dice: evidentemente anche i tedeschi lo vedono come attaccante centrale. Veronica, ti amo per quello che hai detto su Vlahovic, manca il come Dusan lì davanti. Forza Onore era un grande, abbiamo litigato tra virgolette tanto con lui via etere proprio per la questione Vlahovic. Sì, e guarda, lo vedono talmente tanto centrale che poi l'altra sera contro non so con chi stesse giocando la Germania si è mangiato un gol che sembrava quello,
6: sì, ho visto, mamma mia,
4: era la fotocopia di quello di Colomoni contro il Frosinone della prima giornata, no? Più o meno alla stessa distanza dalla porta, la palla che sdang, presa col piattone che finisce in curva, ecco,
6: ho visto.
4: Che erano gli errori che faceva anche Vlahovic, così adesso mi faccio insultare da Forza Onore, perché oggettivamente, ragazzi, quei gol, cioè un attaccante quei gol lì non li sbaglia, o se li sbaglia, anche Haaland ogni tanto sbaglia quei gol lì, però gli altri 19 li butta dentro anche facendo delle cose incredibili, no? Ci sta a fare quell'errore lì, però poi gli altri li devi
6: metterli,
4: cioè, devi metterli assolutamente, assolutamente dentro. Tullio, ti chiedo se abbiamo l'ospite, adesso lo chiamiamo, grazie. Così andiamo con il nostro primo ospite di giornata. Dunque, ad oggi non si è ancora capito chi ha voluto Colomoni, Spalletti o Carnevali, per cucire i rapporti col Paris Saint-Germain. Secondo me il direttore, ma non lo so, Tiziano, perché in realtà Colomoni la Juve l'ha cercato anche a gennaio dell'anno scorso.
6: Ed è tanto tempo che lo cercavano.
4: Nel senso, Spalletti a gennaio mm-hmm. c'era già, Carnevali no. Quindi, secondo me, a Spalletti comunque Colomoni piaceva. Non credo che avesse l'idea di andare a spendere effettivamente tutti quei soldi. Però piace, evidentemente piace a tanti, perché Tudor lo rivoleva,
6: sì,
4: ed è stato un po' anche il motivo poi per cui ci sono state anche le discussioni interne. E Spalletti adesso lo vuole, Motta forse, c'era già Motta forse all'epoca, sì, perché Motta quando è arrivato Colomoni la prima volta, arriva a gennaio dell'anno di Motta. Evidentemente sto giocatore piace, perché tutti gli allenatori che ci sono stati alla Juve l'hanno voluto. Non lo so. Io so, però, quello che so e che sappiamo tutti è che Spalletti voleva anche un altro giocatore, una punta. Ce l'abbiamo? Abbiamo Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo, ben ritrovato su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
4: Jacopo, mi sono tenuto da chiacchierare con te sul tema ovviamente degli acquisti, no? Perché con te di solito di quello parliamo, e stamattina è uscita una sfilza, un po' il taccuino della lista dei desideri di Carnevali, con tanti nomi di giovani italiani di cui insomma magari si parla poco perché qualcuno non è neanche nel giro della nazionale, e ce ne sono davvero tanti, tra cui anche quel famoso Leoni che andò all'epoca al Liverpool ma che poi di fatto non ha praticamente mai giocato per l'infortunio. Non so se hai avuto modo di leggere quali sono questi nomi, se non l'hai fatto ti dico che tra questi c'è anche il tuo grande pallino Ignacio del Borussia Dortmund.
3: Beh, meraviglioso. Che poi mi sa, non ho capito ancora perché non ha debuttato, diciamo, in queste partite di National League, perché insomma lì il rischio di giocarsela poi col Brasile in una potenziale convocabilità futura
4: certo.
3: è comunque un rischio presente che io spassionatamente eviterei, perché ritengo essere il ragazzo un profilo di assoluto valore, di primissimo livello, è un 2008 davvero davvero con delle qualità eccezionali. Quindi detto questo, insomma, finito il mio giudizio, la mia opinione ormai la conoscete, la conosci molto bene. Per quel che riguarda Leoni che mi citavi prima, io insomma la lista non l'ho letta, però mi rifaccio ai nomi che mi stai facendo te. Leoni sarebbe secondo me un'operazione interessante, nel senso che lui quando andò dal Parma al Liverpool era comunque in grandissima ascesa, tant'è che Arne Slot, il manager del Liverpool dell'epoca, ha comunque manifestato sempre grandissime aspettative nei confronti di un giocatore ancora molto giovane. Poi, insomma, sfortuna, infortuni, tutta una serie di cause ne hanno evidentemente rallentato questa ascesa, questo processo di crescita, e credo che non soltanto, diciamo, nello specifico potenzialmente per la Juve, ma per il calcio italiano sarebbe importante tentare di riprendere in mano il destino di questo ragazzo, perché come difensore centrale può essere un difensore molto molto spendibile per le nazionali dei prossimi anni, quindi l'augurio è sicuramente questo per un giocatore come Leone.
4: Guarda, io ce l'ho qui davanti la lista, magari te la leggo così me li commenti uno per uno, però prima parto da Gianni, come sempre, che ci segue ovunque, il nostro Gianni da Vallo Lucania.
3: Un caro saluto a Gianni.
4: Che ti dice, volevo chiedere a Jacopo un parere su Brobby, il ragazzo olandese del Sunderland a cui la Juve parrebbe essere interessata. A me piace tantissimo dai tempi dell'Ajax, forza fisica dirompente in mezzo all'area, però a mio parere è più adatto per una squadra che gioca con due punte vere d'area, tipo l'Inter. Non segna molto. Non segna molti gol, ma ne farebbe fare tanti al proprio compagno di reparto. Però ce li abbiamo già, forse, questi che farebbero fare i gol al compagno di reparto che manca, no, Jacopo?
6: Forse ne abbiamo troppi.
3: Probabilmente sì. Io sottoscrivo perfettamente e totalmente il messaggio di Gianni sul giocatore. Dimostra di conoscerlo davvero molto bene. Secondo me lui, come riferimento unico offensivo, ha delle carenze, ha dei limiti. Tant'è che lui ha fatto anche molta fatica con l'Olanda ultimamente, proprio perché spesso e volentieri, secondo me erroneamente, però insomma il calcio è bello perché è opinabile, è stato impiegato, è stato utilizzato come unico riferimento offensivo sempre con due attaccanti esterni, quindi questo è un modulo che secondo me per le sue qualità non è perfettamente confacente. Discorso diverso sarebbe un attacco a due punte, un 3-5-2 come per esempio anche quello dell'Inter. È un giocatore che per esempio nei quattro attaccanti, nei quattro slot dell'Inter ci potrebbe stare benissimo. Giocatore forte che comunque anche all'Ajax

0: Marc Andalli, che è, insomma, è attualmente al Genoa, e Lipani del Sassuolo.
1: Sì, Lipani, devo dirti, fa parte, secondo me, di uno dei centrocampi a livello di squadre medio-piccole della Serie A, che in questo momento sta facendo vedere le cose migliori, che è quello del Sassuolo. Perché c'è Torsvet, c'è il nostro Azic, c'è Bacolà, c'è davvero tanta qualità e tanta anche versatilità, se vuoi. Quindi Lipani è molto considerato da Aquilani, anche lui è ancora molto giovane, quindi è senz'altro un nome che si sta facendo bene le ossa in Serie A, che si sta conquistando il suo spazio, quindi questo è il giudizio che mi sento di dare in questo momento su Lipani. Ricordami gli altri, gentilmente, scusa.
0: Marc Andalli.
1: Sì, Marc Andalli, braccetto del Genoa, giocatore di grande struttura, di grande forza fisica, di grande prepotenza fisica.
0: Sì.
1: Più ideale, secondo me, a una difesa a tre. Lui è perfetto per il sistema di De Rossi, tant'è che il livello superiore che ho visto da questo giocatore fino adesso è proprio nell'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, da quando De Rossi è diventato allenatore del Genoa. Quindi anche lui, penso che sia un 2002 o 2003, ancora giovane, ed è anche lui un giocatore sicuramente che sta trovando grossa affidabilità e credibilità nel nostro campionato di Serie.
0: Senti, c'è un giocatore che io in realtà non conoscevo, che ha la doppia nazionalità, che effettivamente col Sassuolo mi ha abbastanza impressionato. Me l'ha fatto notare mio fratello, che ha l'occhio lungo, che è Cinquegrano. Ti piace Cinquegrano?
1: Sì, devo dirti di sì. Devo dirti che ha conquistato, penso, la titolarità ormai indiscutibile a discapito anche di giocatori navigati, come per esempio Volukiewicz,
0: sì,
1: ex Toro tra le altre, e come per esempio anche Van de Brent, che loro hanno preso dal Como, che è un terzino comunque che giocava a Salisburgo, con esperienza anche nelle coppe europee, cioè un profilo senza dubbio importante in orbita del gruppo Red Bull, quindi un po' Salisburgo-Lipsia, no?
0: Sì.
1: La coppia di squadre della Red Bull. Quindi, insomma, non mi aspettavo sinceramente che Van de Brent si sedesse in panchina. Merito di questo ragazzo, che parte da difensore centrale, però si sta scoprendo estremamente adattabile al ruolo anche di terzino a quattro, con anche grande confidenza nel proporsi, nel provare a creare gioco, nel provare anche a chiudere l'azione spesso e volentieri sul secondo palo, sul palo lungo, quando i cross arrivano da sinistra. Si spinge anche molto in avanti, è un terzino moderno che mi ha sicuramente stupito, mi ha lasciato delle ottime sensazioni in questa prima giornata.
0: Senti, ieri ho letto un articolo che diceva una cosa che, insomma, anche con te diciamo da parecchio tempo, no? Del fatto che la Cremonese ha dovuto insistere parecchio per avere Licina in prestito, perché la Juve stava già ragionando, no, di farlo comunque passare abbastanza stabilmente in prima squadra, sicuramente con degli spazi di gioco minori rispetto a quelli che sta trovando alla Cremonese in Serie B, però, insomma, la sensazione è che la Juve comunque punti tanto su questo ragazzo.
1: E direi che fa molto bene. Io mi sono permesso di come dire, indicare e valutare questa operazione in uscita, ovviamente in prestito, come non positiva, perché credo che questo giocatore doveva restare alla Juve già quest'anno, perché avrebbe avuto, è vero, meno occasione a livello di minutaggio, questo mi pare evidente, però insomma avrebbe avuto già un assaggio di quello che poi sarà il suo futuro. Quindi competizione europea, Europa League, avrebbe potuto trovare un buono spazio, secondo me, in Europa League lui quest'anno, anche in campionato. È un giocatore di primissimissima fascia, cioè a noi ieri ha fatto gol Olise, no? A me lui mi ricorda un po' quel tipo di giocatore lì, con una tecnica sopraffina, piede sinistro fatato, e quindi per me, ripeto, lui è a livello di Yıldız, a livello di Alaibegovic, cioè è un giocatore che spero sarà un grandissimo punto di riferimento della Juve già a partire, probabilmente, perché no, dalla prossima stagione.
0: E a proposito di prossima stagione, Giancri ci chiede cosa ne pensi della doppietta di Azic.
1: Beh, Azic, ogni cosa che sta toccando in questi inizi di stagione pare che si trasformi in oro, quindi, come dire,
0: e purtroppo ne sappiamo qualcosa, no?
1: ma per dirti, no, lui la partita dopo Sassuolo-Juve va a giocare a Monza, incredibilmente, non capisco perché Aquilani non lo fa partire titolare, ha giocato Torsvet, entra forse gli ultimi 20 minuti, intorno al 70esimo sarà entrato. Il Sassuolo fa gol negli ultimi 20 minuti, credo intorno al 78-80esimo, e fa gol lui. Cioè anche dalla panchina sta trovando una continuità di rendimento offensivo, proprio materialmente.

0: presente in bonus fantacalcistici, mettiamola così, che è impressionante. Quindi sono lieto di constatare, l'avevo già visto, saluto Pietro ovviamente, che in nazionale sta continuando con questo favoloso trend di inizio stagione col Sassuolo. E anche questo è un'ottima cosa, perché magari, chi lo sa, potrebbe aver veramente trovato il cammino della sbocciatura, sì, no? della definitiva consacrazione, e anche lui, tornando alla Juve il prossimo anno, può ritagliarsi sicuramente uno spazio e una considerazione diversa rispetto a quella, ad esempio, della scorsa stagione.
1: Tra l'altro in Serie A comunque, no? Che quindi un banco di prova ancora più importante. Senti, invece, ultimissima questione, si sta rivedendo, ce lo diceva ieri Giulia proprio a bordo campo della partita che si è giocata alla Continassa con la Cremonese, e Cator sta ricominciando a giocare col pallone, sta ricominciando insomma ad allenarsi, quindi lo si dovrebbe vedere più che rivedere, perché non l'abbiamo ancora mai visto, se non uno pezzettino di amichevole estiva in campo. Cosa ti aspetti da Ecator, Jacopo? Può essere lui la soluzione al mal di gol della Juve?
0: Ma sicuramente può dare un supporto. Cioè, io continuo a mantenere assolutamente il giudizio che avevo di questa operazione, che è stata una delle primissime, sì, quando appunto si concretizzò. Per me è un'operazione giusta, ragazzo giovane, italiano, si parla sempre, no, della colonia italiana che la Juventus deve sempre avere, sempre avuto anche nelle versioni passate e vincenti nella sua storia. Quindi sotto questo punto di vista confido e credo che Ecator già quest'anno possa dare il suo contributo. È un giocatore forte, anche un giocatore che anche lui ha trovato già una discreta esperienza col Genoa in Serie A, e quindi mi dispiace che il suo inizio di stagione sia stato comunque condizionato da un infortunio che chiaramente, quando sei all'inizio, non voglio dire che pesa il doppio, ma ha un peso per un ragazzo di quell'età sicuramente molto significativo. Però insomma, siamo ancora ad ottobre, c'è ancora tanto tempo per potersi far vedere e per cercare di trovare già la giusta ambientazione in un contesto sicuramente molto più complicato e molto più prezzante rispetto a quello dove è stato nelle ultime annate, nelle ultime stagioni.
1: Prima di salutarti ti chiedo una battuta al volo sulla nazionale. Non so se hai visto la partita ieri sera.
0: Sì, ieri sera sì.
1: Che sensazione ti ha lasciato l'Italia di Mancini?
0: Ma devo dirti, anche quella con la Turchia ovviamente, folgorante addirittura nel primo tempo. Ieri secondo me è stato il giusto seguito della partita importantissima, seria e molto molto credibile che era stata fatta in Turchia. Quindi sono, penso, assolutamente soddisfatto. Credo che ci siano dei giocatori forti, alcuni li ho visti già in questi giorni, Kayode è una roba spaziale a mio modesto avviso, altri non li sto vedendo in nazionale, spero di vederli presto, facevo riferimento per esempio a Inacio a inizio, sì, collegamento. Quindi abbiamo fatto una partita molto valida contro una delle tre nazionali più forti del mondo, poi sì, è anche un discorso di gusti molto relativo. E quindi penso che dobbiamo essere assolutamente felici, perché dopo un bruttissimo risultato all'esordio con il Belgio, sicuramente queste ultime due partite dimostrano che quel brutto inizio è stato subito, penso, accantonato.
1: Senti, non ricordo, tu mi hai sempre parlato di un altro degli Esposito che non era Pio, non so se era Sebastiano Salvatore.
0: Sebastiano.
1: Che ieri comunque ha fatto una signora partita.
0: Io anche un po', a me piace un po' fare il provocatore.
1: Sì, sì, sì. Cioè,
0: no? Quindi anche un po' provocatoriamente nei confronti del tifo più che altro interista che da un anno sta pompando ed esaltando con grande forza Francesco Pio. Ho sempre detto che Sebastiano, tra l'altro, era loro, iniziò, sì, con l'Inter di Conte, se non ricordo male. Ho sempre detto che il giocatore è tecnicamente più forte della famiglia, e penso che anche qui le ultime due partite viste in nazionale abbiano dimostrato che tecnicamente questo ragazzo ha dei valori sicuramente notevoli
1: e che si farà ulteriormente valere da qui in avanti. Jacopo, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata. Jacopo Desiderio, J-Land, buon weekend. Buon weekend e a prestissimo come sempre. Torniamo a noi invece. Allora Giancri tra l'altro ci dice: io ho la farina 6 grano in riferimento al 5 grano.
2: Mi ha fatto molto ridere.
1: Al 5 grano, che è il giocatore del Sassuolo di cui parlavamo poco fa. Allora, prima di andare col notiziario, a parte che ci sono ancora dei vocali, vero? A questo punto li ascoltiamo dopo, tanto anche la prossima mezz'ora è dedicata a chiacchierare con i nostri amici da casa. Marco da Imola che dice: Dario, buon pomeriggio, bentornata alla tua fascia destra, che come la Juve è sempre ben presidiata. Insomma, Marco fa sempre i complimenti alle mie, ribadisco, co-conduttrici. Fascia destra della Juve ben presidiata, è vero, perché effettivamente in questo momento lì grossi problemi sì. Non ce ne sono, perché che sia con Seisau, che sia lo Zegrova che abbiamo visto fino adesso, e poi ti chiedo una battuta sulle parole di Zegrova, non so se le hai lette, che hanno fatto...
2: Ti saluto,
1: poi ci risentiamo ancora per un'ora, ma abbiamo il notiziario che arriva con le parole di Zegrova che gli hanno chiesto dopo la partita col Kosovo, mm-hmm. dove tra l'altro mi sembra anche che abbia segnato nei minuti finali.
2: Sì, ho visto che
1: gli hanno chiesto, gli hanno detto: ma l'Inter è più forte della Juve? E lui ha risposto: non lo so, ma la Juve è sempre meglio dell'Inter. La Juve è comunque meglio dell'Inter. Quindi, esatto. Quindi queste sono quelle cose che ai tifosi ovviamente piacciono tantissimo. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco parlando di Zegrova e con i vostri vocali.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
1: Le 15 e 6 minuti, torniamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre sabato 3 ottobre 2026, sempre Dario Ghiringhelli e Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. Vedi, lo sapevo che io scatenavo i nostri amici da casa con questa dichiarazione di Zegrova. Allora, il Jordi 96 su Twitch ci dice: grande Edon. E poi Gianluigi D'Ambrosio, questo lo faccio leggere a te. Così.
2: Buongiorno bella gente, bravi, parliamone delle parole di Zegrova. Io lo sapevo che non avrebbe deluso. Gianluigi
1: che è diciamo l'ideatore, il curatore, il portatore, diciamo così, della pagina Inchiostro Sportivo, quindi anche spesso nostro ospite telefonico, aveva tra virgolette anticipato, previsto l'arrivo di Zegrova. Abbiamo anche un video, proprio un estratto, che si può trovare ormai dell'estate scorsa sui social, su Instagram di Radio Bianconera, in cui lui diceva che sperava che arrivasse Zegrova alla Juve, e nel giro di poche settimane poi effettivamente è arrivato. L'anno scorso oggettivamente è partito fortissimo, poi sì. L'abbiamo un po' perso. Quest'anno invece sembra di nuovo tornato un pochino diciamo sulle su quelle che dovevano essere su quelle che dovevano essere le sue condizioni standard, diciamo, no? Il suo livello standard di giocate. Sono andato a cercare nel frattempo le dichiarazioni perché ve le volevo leggere in maniera più corretta. Allora, se siamo più forti dell'Inter non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre meglio. Questa è la cosa iniziale che dice. Poi ha detto: fuori dalla lista per l'Europa League è una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Sono davvero felice di essere la Juventus, è un privilegio per me farne parte, darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande, non volevo lasciarla così. Quindi queste sono le dichiarazioni rilasciate a Sport Mediaset, tra l'altro, così citiamo anche la fonte, come è giusto che sia, della notizia e delle interviste, appunto nell'immediato post partita della gara di Nations League dell'altro giorno. Quindi insomma, gobbo vero, verrebbe sì, da dire, no? Gobbo vero, come sembra anche gobbo vero Neto, che è tornato con tanta voglia di Juve, sì, con insomma anche l'aneddoto, no, che stava guardando la Coppa Davis, arriva la telefonata con l'emozione quasi del ragazzino nonostante i suoi ormai 37 anni, no? Quindi la gioia, e dice la Juve è cambiata tantissimo, cioè in questi 10 anni, nonostante i cambi societari, ha trovato comunque un'evoluzione incredibile all'interno del, insomma, anche della società, della squadra, probabilmente anche dei campi, di allenamento. E quindi insomma diciamo che c'è un po' di più di juventinità, sì, forse in questo momento
2: è
1: in campo.
2: La cosa più importante, sì, ancora, sì, prima del fisico, se non c'è la mente, se non c'è la passione, se non c'è il cuore in campo.
1: Brava, questa è proprio una cosa, sì, è una cosa che serve veramente tanto. Leggo il messaggio di Doni: grazie, sei sempre super carina. Lunedì 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti. Siccome purtroppo non sarà in onda, no, lunedì non ci sono, Doni, volevo fare i migliori apprezzamenti all'insegnante per eccellenza. Addirittura, Doni, ti ringrazio, ma dovresti conoscermi come insegnante, no? Perché i miei allievi non so se la penserebbero come te, però ti ringrazio perché dici, i tuoi studenti sono fortunati ad avere in una materia importante interessante come scienze un prof del tuo spessore, quindi si ricorda anche che insegno scienze. Grazie Doni, ti mando un cuoricino perché mi viene proprio dal cuore di risponderti in questo modo. Fabio D'Alessandria: ciao Dario e Veronica, per me Vlahovic sarebbe stato il centravanti perfetto per questa Juve, quindi è d'accordo con te, ma non a quelle condizioni economiche, quindi è d'accordo con me.
2: 50-50.
1: Siamo d'accordo tutti. Decisamente insostenibili. Detto ciò, io mi tengo comunque stretto con Colomoni, che sa giocare bene a calcio e presto si sblockerà anche a livello realizzativo, ne sono sicuro. Ma Fabio, io lo speriamo tutti, no? Perché è chiaro che la speranza è che lui possa diventare effettivamente quell'attaccante di cui la Juve ha bisogno, e che in realtà ci ha fatto un po' intravedere, no? Quei primi 6 mesi, sì, di quando arrivò in prestito segnava ogni minuto.
2: Secondo me le qualità ce le ha, questo è senza ombra di dubbio. Forse ha bisogno di un po' più di, tra mille virgolette, carattere, personalità,
1: può darsi, può essere che forse gli manchi. Lui, secondo me, un po' quel gol sbagliato in finale con l'Argentina
2: da
1: qualche parte gli gira ancora un po' per la testa, perché quello valeva una Coppa del Mondo, cioè quel gol lì avrebbe fatto vincere la Coppa del Mondo alla Francia e a se stesso, chiaramente. In quella stessa partita ce n'era un altro che comunque gioca da noi, che è Nico Gonzalez, no? Per cui noi un campione del mondo in realtà in questo momento in campo, in rosa se non altro, ce l'abbiamo abbastanza anche in campo, perché c'è da dire, sì, che è tornato decisamente grintoso ed è uno di quelli che secondo me serve di più alla Juve in questo momento, anche proprio per quella grinta, quel cuore. Io vedo Nico Gonzalez molto focalizzato sulla Juve, no?
2: Molto juventino.
1: Sì, nel senso che sinceramente non me l'aspettavo, cioè con tutto il racconto che ci hanno fatto quest'estate, lui che voleva stare per forza all'Atletico Madrid e sembrava che si sarebbe incatenato pur di tornare all'Atletico Madrid, non me lo aspettavo così coinvolto nella squadra, nell'esultare anche quando segnano i compagni, no? Cioè quelle
2: è vero.
1: Su quelle situazioni, ecco, il Vlahovic di turno, così forse onore mi insulta, cioè o segnava lui e quando segnavano gli altri sì, era contento, ma un po' come Ronaldo, se vuoi, no? Invece vedo Nico insieme agli altri che effettivamente proprio esulta anche della vittoria e non soltanto della prestazione personale. Ci sono dei vocali da ascoltare, vero Tullio? Cominciamo a sentirne qualcuno, così sentiamo anche le vostre voci.
9: Buon pomeriggio Radio Bianconera, ciao Dario Congratulazioni per la trasmissione.
1: Grazie.
9: Sono Diego da Bologna,
1: Ciao, Diego,
9: dalla
1: di
9: provincia di Bologna. Volevo dire che la Juve ha dimostrato di sapere essere una signora squadra anche senza Yıldız, perché comunque ha le alternative. Io vedo molto meglio Muani defilato sulla sinistra, come ha giocato contro l'Atalanta, e contro il NAC, contro il Neckli, che da prima punta, perché lo sappiamo già tutti che non è una prima punta. Lui allora non bisogna aspettarsi tutte le partite chissà che cosa da lui, che non è una prima punta. Cioè, qui è stato comprato Walter Made a fare la prima punta.
1: Sì, perché con un doppio problema però, perché in realtà è vero che Konumani rende meglio lì, ma non puoi togliere Yıldız per far giocare Konumani, esatto. Anzi, perché tra l'altro il paradosso è che poi Yıldız quando gioca lì segna di più di Kolo, perché è vero, l'anno scorso non ha segnato tantissimo, è una delle cose che gli è mancato, ma nella seconda parte della stagione era anche mezzo infortunato, no? Solo che si crea questa anomalia tattica per cui adesso hai tre giocatori che dovrebbero giocare sulle stesse mattonelle, che sono Yıldız, Alaybegovic e Kolumani. Detto che Alaybegovic forse, dicevamo prima, forse lo sposterà un pochino più centrale, e non hai la prima punta, perché anche Voltemade di fatto non è una prima punta, e lo abbiamo visto, lo abbiamo scoperto, e ormai ce l'hanno più o meno detto anche tutti. Qualcuno prima in chat su Twitch scriveva: ma la Germania lo fa giocare in attacco perché vede come lo fa giocare la Juve. Ma no, nel senso che c'è pieno di nazionali che prendono i giocatori e li fanno giocare in altri ruoli, no? Non è che giocano, per esempio, io ricordo un come si chiama, Cuadrado, che con la nazionale giocava addirittura centrale di difesa a volte, no? E da noi faceva l'esterno alto d'attacco. Per cui, lo stesso con Meiners in nazionale ha giocato spesso centrale di difesa, già quando invece all'Atalanta spaccava tutto, e noi purtroppo non l'abbiamo più visto come centrocampista. Quindi insomma, a noi manca la punta, ragazzi, cioè, c'è poco da fare, possiamo girarla come volete, ma ci manca la punta, l'Lautaro Martinez di turno. Mi spiace citare sempre gli interisti, se volete il Malen di turno, lo Scamacca di turno, per dire, no? Cioè, Spalletti è un anno e mezzo che fa la descrizione di Scamacca. Ne voglio uno alto, grosso, che tenga i palloni in area. E noi non ce l'abbiamo. Alto ce l'abbiamo, grosso no, perché volte male è così. E tra l'altro gioca con le maniche lunghe, che sì, ci sono 75 gradi. Io quando l'ho visto entrare con le maniche lunghe l'ultima volta in campo, ho detto: ma che cosa succede?
2: La prima di campionato ci saranno stati, penso, 30 gradi. Poi lui con le maniche
1: lunghe. E lui la manica
2: lunghe.
1: Lunga. Boh, e poi c'ha ste gambettine secche. E oltre tutto di testa non ne prende una, perché no. Io l'ho visto contro il NEC, al di là dell'aver fatto il rigore, no, ha fatto due cose buone: il rigore e l'azione forse proprio del gol di Konumani, perché lui arriva dall'attacco, fa una sponda, arriva la palla, fa la sponda per, mi sembra, Celik, che manda Konumani nello spazio, e poi Konumani va a fare il gol. Quindi quella è un tipo di azione, diciamo, effettivamente da punta, ma da punta sempre di raccordo, no? Cioè, i gol, secondo me, da Voltemade ne vedremo poco. Ho la sensazione che ne vedremo pochi, e la sensazione ce l'ho ancora di più dopo che gli ho visto colpire un pallone di testa. Non mi ricordo se su un calcio d'angolo o se su una punizione laterale.
2: Ho capito perfettamente quello che stai dicendo.
1: E colui salta a due metri dalla porta, e invece che fare il movimento per colpire di testa, fa come i bimbi piccoli, no? Come i compagni di mio figlio, che hanno 10 anni, che salta, chiude gli occhi e si fa colpire dalla palla, sperando che la palla vada in porta. E la palla non va in porta, guarda un po', perché non le dai la direzione. Quindi anche sta roba, che e lui è altissimo, ha una spanna più alta di tutti gli altri, però di testa non ne becca una. Non lo so, a me ancora deve completamente convincere Voltemade, se devo dirvi la verità. Giacri ci dice: ci manca un Gonzalo, ne hai citato uno scarso.
2: Chiedere poco, diciamo, no?
1: No, io ragionavo su quelli che ci sono ancora adesso. Forse Gonzalo in questo momento, messo in attacco nella Juve, segnerebbe di più di quelli che abbiamo. No, tra l'altro, a proposito di gente che ci manca, ieri scherzavamo con Giulia sul fatto che nel finale della partita dell'amichevole di ieri mattina c'erano in campo Montero e Marchisio, che faceva un'impressione pazzesca sentire Montero e Marchisio in campo con la Juve. Detto che, come sottolineava anche Giulia, in realtà i papà non hanno giocato insieme, perché Montero era decisamente prima rispetto a Marchisio, però insomma, leggere quei nomi in campo contemporaneamente effettivamente era Era un pochino strano. Terry ci dice: niente male le dichiarazioni di Zegrova riguardo alla squadra di Milano, la stessa frecciatina data da Carnevali ai calciatori mister sul mercato. Insomma, sì, diciamo che ci ha tolto a noi tifosi un po' di soddisfazione. Sentiamo Tiziano da Milano invece cosa ci dice.
2: E come ti dicevo, la settimana scorsa Elkan ha tirato fuori ancora tanti soldi. Speriamo sia di buon auspicio per tornare immediatamente a vincere.
1: Nel senso che si parla di 250 mm-hmm. milioni circa di aumento di capitale, dico una sessantina da immettere subito per coprire il rosso del bilancio dell'anno scorso, che è intorno ai 65-66. I soldi in questo momento per fortuna non mancano. La cosa anomala è che comunque, pur avendo i soldi e la liquidità a disposizione, comunque per fare il mercato devi ragionare su vendite, acquisti, eccetera eccetera, che tutto sommato forse è anche un ragionamento che ci può stare, e chiedere al City, no? Che cosa sta succedendo se non si rispettano quei paletti. Poi anche lì bisognerà vedere cosa succederà, perché potrebbe anche poi finire tutto a tarallucce e vino, come purtroppo succede spesso in queste situazioni. Ci sono altri vocali, Tullio, da sentire? Allora sentiamo sempre le vostre voci.
10: Ciao Dario, ciao Veronica, ciao Tullio e un saluto anche a Luca da Cuneo e a tutti i miei amici della Curva Sud. Secondo me Spalletti è d'accordo con noi sulla questione dei tre.
1: Ah, vedi che allora
10: probabilmente ci sta lavorando. Evidentemente, sai, una cosa è avere un'idea, no? Perché ovviamente è un'idea teorica quella che abbiamo noi. Mentre invece lui poi deve vedere le cose, deve vedere se quadrano.
1: Certo.
10: Quindi è ben probabile che ci stia lavorando. Mi rimane difficile pensare che Spalletti si sia, diciamo, incartato su questa idea di averne due soltanto, due mediani, quando è evidente che il centrocampo non funziona, non crea. E diciamo che senza Locatelli fa anche un po' fatica a fare filtro. Comunque, ragazzi, fino alla fine, sempre forza Juve, Arcangelo da Londra.
1: Ciao Arcangelo, sì, intanto grazie anche per questo messaggio. Insomma, il ragionamento mi piace, e mi piace anche la tua speranza del fatto che Spalletti stia effettivamente lavorando su questo cambio di modulo. Ci può stare, non lo do per scontato, no? Nel senso che è un pensiero, ti ripeto, che abbiamo veramente in tanti, ma anche molti giornalisti addetti ai lavori, molti tifosi, come ci hai dimostrato tu stesso. Effettivamente è vero quello che dici, è anche vero che anche per Douglas Luiz aver cambiato praticamente tutte le partite il compagno di banco per citare la scuola non è facile, perché ha iniziato con Locatelli, poi una volta ha giocato con Commenes, una volta ha giocato con McKennie, una volta ha giocato con Sarr, che tra l'altro per quel poco che ho visto mi sta piacendo.
2: Buono.
1: Vero?
2: Buono.
1: Ho visto illuminarsi l'occhietto di Veronica, e quindi ovviamente anche, insomma, trovare le dinamiche e la quadra con un compagno di reparto sempre diverso non è semplice. Quello che rimane un po' negli occhi nella difficoltà difensiva di Douglas Luiz è proprio il gol di Hadžić, no? Cioè mm-hmm. lui si ritrova praticamente con la porta spalancata e Douglas, invece di andargli incontro, gli sta a 4-5 metri, tant'è che Hadžić
2: sembrava che gli dovesse far fare quel gol.
1: A un certo punto gli dice: sai che c'è, io tiro, perché
2: io devo tirare,
1: nessuno mi viene addosso. E quindi lui quello è forse sì. proprio l'esempio massimo delle difficoltà difensive di Douglas Luiz, che non ha quell'istinto, ha sicuramente tante altre qualità, ma non quella della fase difensiva. Quindi ha bisogno di uno, se non potenzialmente due giocatori vicino che lo possano coprire e spalleggiare. Altro vocale? Ce l'abbiamo? Andiamo.
11: Ciao Dario, Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno.
11: Vocale.
1: Vai, vai.
11: Sembrano tante le cose da parlare della nostra Juve, ma tre. La prima.
1: Vai.
11: Cambiaso ha bisogno di uno psicoterapeuta perché deve ritornare sulla terra e capire che bisogna sudare e faticare per meritarsi la maglia. Due, uno di 1,98 m che non colpisce la palla di testa,
1: parliamone.
11: Gli faccio colpire in allenamento tanti di quei colpi di testa che la sua capigliatura diventa rapato, diventa, perché è impossibile. È impossibile, deve imparare, punto. Terzo, Forza Juve. Ciao Dario, Marco da Imola.
1: Bello,
2: mi piace la pausa teatrale che ha creato.
1: Esatto, la suspense. Grande Marco. Allora, andiamo con Veronica proprio sulle due cose che ci... Vabbè, insomma, sui colpi di testa di volte male direi che ci siamo. Tra l'altro, ieri anche dicevamo con Giulia, abbastanza impressionante, c'è un ragazzo della Next Gen che si chiama Corradi, che ieri è entrato in campo, tra l'altro fa il difensore centrale, e di primo acchito sembrava Voltemade, che però non poteva essere ovviamente perché era con la nazionale tedesca, in più faceva il difensore centrale, non l'attaccante, però era abbastanza impressionante. E sulla questione Cambiaso, purtroppo Marco, ne parliamo non solo da questa stagione, tra l'altro, no? C'è un'involuzione enorme quella di Cambiaso, adesso in più arriva anche da un infortunio, quindi ci metterà un po' di più.
2: Io non mi voglio esprimere su Cambiaso.
1: Nel senso che?
2: Non mi voglio esprimere.
1: Che ne pensi troppo male?
2: Penso male, sì. Non sono laureata in psicologia per il momento, quindi non voglio psicanalizzare.
1: No, sta diventando un problema, perché di fatto da quella che era una risorsa importante per la Juve sta diventando quasi un peso, nel senso che adesso è palese che come terzino non lo puoi più mettere.
2: Togli quasi.
1: Esatto, tu dici a dire proprio un peso. No, allora, come terzino in questo momento non puoi togliere Celik per mettere Cambiaso, conoscendo l'ultimo Cambiaso terzino e vedendo come sta giocando Celik adesso, che è in questo momento insostituibile. Ieri Spalletti l'ha provato a centrocampo in una specie di ruolo da forse da mezzala, da interno di centrocampo, e non ha funzionato neanche contro una squadra di Serie B. Quando lo mette esterno alto a destra, però sai, esterno alto a destra come lo usava già Spalletti in nazionale, e lo dicevamo prima, lì hai Conceição, hai Zegrova, hai volendo Nico che può giocare, può partire da sinistra per accentrarsi, e insomma lui diventa la quarta scelta. Diventa difficile andare a recuperare un giocatore se poi non accompagna la fiducia con le prestazioni, per cui diventa complicato. Ti piace Cambiaso? No, ti piaceva? Non ti è mai piaciuto?
2: Non mi è mai piaciuto.
1: Ok, almeno sei un altro.
2: Sono rimasta coerente con i miei pensieri. Non ti è mai piaciuto.
1: Gianchi ci dice: Sar è il nostro qui da centrocampo insieme a Douglas Lewis. Ecco, torniamo su Sar, perché prima ti ho visto luccicare un pochino gli occhi. Non è male.
2: È interessante, perché non me l'aspettavo, sinceramente. Quando l'ho visto in campo, ho detto: oddio.
1: No,
2: buono,
1: tra ha una bella gamba, un bel piede, perché nella partita, forse non so se con l'Atalanta, manda con un Muani in porta, poi arriva, forse Carnesecchi riesce ad anticiparlo e non riesce a segnare, però insomma mi è piaciuto veramente tanto, e al punto che ho detto, adesso l'abbiamo visto forse neanche due partite, no? Perché ha fatto un pezzo di una e un pezzo dell'altra. Però se questo è veramente il Sar che ci sta facendo vedere,
2: è interessante
1: e porterà il via al posto Turam? È la mia domanda che mi sono fatto, tu dici di
2: no. Secondo me non ancora, ma per il fatto che è ancora molto giovane, quindi secondo me deve ancora effettivamente affiancare per un po' di anni un Turam.
1: Ci sta,
2: è vero, sì. Apprendere meglio.
1: Ma anche Turam non è che sia vecchissimo,
2: no, non è vecchio,
1: forse
2: però comunque
1: un paio d'anni in più. Sì, però insomma, però ci può stare. A parte che purtroppo mi sembra che anche lui sia in prestito, quindi c'è il rischio poi alla fine della stagione di perdere tutti quelli che abbiamo in prestito e di ritrovarci tutti quelli che abbiamo dato in prestito.
2: Beh, oddio, se tornasse Azic, sinceramente,
1: io adesso pensavo di Gregorio, se devo dirti la verità, che tra l'altro non sta giocando neanche in Inghilterra perché sta facendo il secondo al Sunderland. Allora, guarda, Operator Goose ci scrive: la Juventus cederà Yildiz per un'offerta da 100 milioni dell'Arsenal? Prendo questo messaggio perché nella nostra stringa che scorre lì sotto leggevo appunto del fatto che ancora il Real Madrid continua a essere interessato ad Azic. Buonanotte a Yildiz, scusatemi. Allora, le offerte irrinunciabili in un certo senso ci sono sempre. La Juve ha venduto anche Zidane per quei soldi lì, no? Per cui sicuramente a un certo punto quel rischio lì c'è. Non credo che siano ancora maturi i tempi, a meno che la Juve non intraveda in Alaibegovic e nel Licina di turno già i potenziali eredi di
2: Yildiz. Io la vedo
1: dura. Anch'io, anche perché gli hai dato la 10, che
2: esatto,
1: comunque è una maglia importante, e l'ultima stagione non ha potuto dare tutto quello che avrebbe potuto, in questo momento nemmeno, perché è infortunato. Non credo che siano ancora maturi i tempi per una cessione di Yildiz, detto che spero che non lo siano mai, perché secondo me è proprio uno di quei giocatori a cui bisogna proprio attaccarsi in maniera importante, per tecnica, per valore, per immagine anche, no? Perché comunque la Juve ha bisogno anche di quei giocatori lì, senza andare a toccare i mostri sacri come Del Piero, però Yildiz può essere un po' quel tipo di personaggio lì, se vogliamo, quindi non penso che siano ancora maturi i tempi per questa ipotetica offerta. Detto che, ti dico, se viene comprato Gonzalo Ramos a 70 milioni di euro, se arrivano i soldi o dall'Inghilterra o dalla Spagna con i soldi che hanno, 100 milioni no, nel senso voi ne dai 200. No, hanno spesi, mi sembra il Tottenham ne ha spesi 140 per Tonali, cioè se ne vale 140 Tonali, Yıldız 150 me li devi dare, voglio dire. E Tonali sicuramente è un giocatore fortissimo con più esperienza, però Yıldız ha potenzialità probabilmente ancora maggiori, no? Quindi, e poi forse potenzialmente in Inghilterra immagino che farebbe credo 2 gol a partita con i campi inglesi e tutto, quindi non lo so, secondo me 100 milioni in questo momento, se Yıldız poi rientrando conferma la crescita dell'ultimo periodo, sono persino addirittura pochi. Tiziano che ci dice: meglio le maniche lunghe del tedesco che le maniche lunghe di Spalletti per coprire il tatuaggio.
2: Mi ha fatto molto ridere questo messaggio, mi ha fatto molto ridere.
1: C'è un po' anche di narrazione maliziosa intorno a questa cosa, no Tiziano? Perché in realtà poi è venuto fuori che quest'estate Spalletti faceva tranquillamente gli allenamenti in maniche corte, il tatuaggio ormai è stato sdoganato tra virgolette, anche perché secondo me, cioè io non, sinceramente non l'ho mai vista come una cosa negativa, no? Se pensate che Vidal ha vinto uno scudetto con l'Inter con il logo della Juve tatuato sul, non so se sul braccio, sulla coscia, dove ce l'ha, tu lì vinci e festeggi e ti fai il tatuaggio, no? Tra l'altro
2: personale.
1: Spalletti vince lo scudetto a Napoli dopo 33 anni che a Napoli, cioè è stato considerato una specie di dio, no? A Napoli, quindi non lo so, a me non ha mai scandalizzato il logo del Napoli sul braccio di Spalletti, sinceramente, perché è una cosa che è passata, no? Cioè mi ha scandalizzato di più Sarri, che quando perdiamo contro il Napoli dice: almeno abbiamo perso contro i miei ragazzi, no? Cioè quella roba lì non la puoi dire. Quella è un simbolo di un festeggiamento, secondo me
2: è un traguardo personale,
1: è una cosa che ci sta, sì. È una cosa che assolutamente è un po' come tatuarsi il nome di un figlio, se esatto. Vuoi, no? Perché quello che sportivamente è il massimo traguardo a cui puoi ambire, oltre ovviamente poi ai super troppo tipo Champions, tipo mondiali eccetera eccetera, però vinci uno scudetto dopo 33 anni in una città che tra l'altro per anni provava a contendere lo scudetto alla Juve negli anni proprio di Sarri, insomma credo che sia anche giusto che l'abbia celebrato così. C'è ancora un vocale, Tullio, prima di andare con il notiziario, così sentiamo ancora voi.
12: Ciao Dario, ciao a tutti, Dani da Tenerife.
1: Ciao Dario, buongiorno.
12: Avete segato la mia canzone inno di tutta la Juve che vuoi. Comunque,
1: perché non partiva mai, adesso
12: se voglia dopo, di risentirla
1: dopo la
12: privato,
1: risentiamo.
12: Va bene.
1: Dopo la risentiamo.
12: Allora, Spalletti non fa il centrocampo a 3 perché mi hanno detto che sa contare fino a 2.
1: Ma che sei scemo, eh? Danilo ogni tanto ci regala queste perle meravigliose. No, però ce l'abbiamo un messaggio, ce lo riusciamo a recuperare il messaggio di Daniel di prima, che a questo punto voglio sentirlo, Lino, perché non riuscivamo a capire che cosa fosse Daniel. Andava, ce l'hai? Andiamo, sentiamo.

0: carina, carina, carina. Grazie, Dani. Non l'avevamo sentita, effettivamente è vero, non so se lei, dove l'hai recuperata questa canzoncina, però effettivamente richiama molto anche il nome del nostro programma, quindi grazie, e grazie anche per la perla di Spalletti che canta sopra i miei due. Scherziamo, che poi insomma qualcuno magari si offende anche. Ci sentiamo fra poco, notiziario sportivo.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Aja. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Abu Qaiq dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
1: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
2: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
1: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi si rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano, lo vedrai benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
2: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
1: E con questo è tutto, più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: 15:36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua,
6: sì,
0: adesso
6: esatto.
0: Appena finiamo,
6: si è affacciato.
0: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi, risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? Le varie amichevoli nazionali, o sì. Qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Lewis ha fatto un amichevole con l'Australia, sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario, Caterina, ciao Fabio.
6: Ciao Fabio.
0: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura, vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
6: non
0: però
6: è che vuoi essere,
0: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo la Juve, ci dobbiamo comunque credere,
6: quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, purtroppo, cioè, perché sennò ci facciamo male, cioè nel senso pure sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo uno scudetto eccetera, però ci resto male.
0: Ma no, poi che ci dobbiamo provare, guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento,
6: esatto.
0: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni,
6: bello.
0: Io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98, perché vabbè, ho fatto la maturità nel 1997, mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne negli anni del
6: fa.
0: Covid, perché ovviamente perché
6: però,
0: non si poteva fare, no, ma io non ho mai smesso l'abbonamento neanche nell'anno di B, insomma, anzi mi sono pure divertito,
6: anzi, no, io nella B ero ancora più accanita,
0: per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
6: certo,
0: dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo, questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio eccetera. Mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo.
6: Ma certo.
0: E infatti dice lo stesso Fabio che continua, dice ritengo il momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero?
6: Esatto.
0: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne.
6: Esatto.
0: Verissimo. Possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili. E su questo sono d'accordo, Fabio.
6: Anche io.
0: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario. Abbiamo la fortuna, tra virgolette, che è un anno in cui le inglesi sono, le 5 sono in Champions.
6: Sì.
0: E le 2 terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente. Per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra.
6: Sì.
0: Il Crystal Palace.
6: E
0: il Sunderland, forse, comunque sono 3 squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse
6: no,
0: sono quelli un po' più gli spauracchi.
6: Sì.
0: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere, sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come si diceva,
6: esatto,
0: quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions,
6: assolutamente,
0: no? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre,
6: esatto,
0: i playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta,
6: esatto,
0: ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi.
6: Esatto, infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
0: certo.
6: Sarebbe un trofeo così importante per tutti, una serie di motivazioni infinite che magari.
0: Perché non vinciamo qualcosa in Europa
6: è quello, non
0: allora mi... io e Gigi ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96 noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99,
6: lo so.
0: citiamo sempre questa Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè, però, no, più che altro perché era la coppa che ti permetteva di qualificarti alla UEFA successiva,
6: esatto,
0: no? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così, però insomma diciamo che risollevare un trofeo europeo, che di fatto è la vecchia diciamo Coppa cos'è la Coppa UEFA, sì, l'Europa League è la vecchia
6: Coppa
0: UEFA fondamentalmente,
6: sì. Sì, sarebbe molto importante,
0: importantissimo. Forza Onore ci dice Elka, regista di entrambi, di cosa ti rifà? Ah, penso che risponda a Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del mondiale piloti della Formula
6: Ferrari.
0: 1, perché sempre Giancri diceva il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che,
6: esatto,
0: citava prima Jacopo,
6: esatto.
0: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite, ho il piacere,
6: ciao,
0: di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo. Dopo aver seguito la Formula 1 sono d'accordo con Jacopo, Ferrari Juventus un disastro, al posto di Elkan una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente,
6: certo,
0: eccetera. a chi la passi la mano?
6: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
0: Sì, cede la
6: chi
0: proprietà.
6: Chi la prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio.
0: È bravissima.
6: Del peggio.
0: Anche che... perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a una proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea, allora,
6: certo. Beh,
0: allora può essere
6: esatto.
0: Un altro discorso.
6: Infatti, per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è... prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus. Cioè non è come Elkan,
0: certo,
6: che è una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto perché è un pezzo di un asset del suo quadretto,
0: certo,
6: e deve
0: certo.
6: Fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
0: Tiziano da Milano ancora ci dice: io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale. E poi aggiunge: se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa. E sono d'accordo, Tiziano. C'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
6: perché ci vai diretto.
0: Ci vai in automatico, quindi
6: magari.
0: Insomma, non sarebbe mai. Esatto. Cioè, sarebbe bello arrivare lì e non importa più neanche della posizione del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato.
6: Esatto, quindi devi per forza andare bene.
0: Non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte. Conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa, no?
6: Magari.
0: Terry ci dice: tu hai fatto il primo abbonamento e io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97 wow. Immagino quindi il suo riferimento. E gli U2, tra l'altro, ho visto un post stamattina,
6: sì,
0: che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque
6: sì.
0: Immagino in Irlanda,
6: sì.
0: Che è la scuola dove loro si sono fondati, tra
6: bellissimo.
0: Virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì,
6: perfetto.
0: Perché 30 anni fa stiamo
6: allora
0: parlando.
6: Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda
0: degli U2.
6: Il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
0: È vero. Adesso ne cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma diciamo anglofona, mettiamola così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
6: Sì.
0: Se ti chiedo a te invece, Kate,
6: sì.
0: Nell'ottica adesso dicevamo la prossima partita sarà Cagliari-Juve,
6: sì.
0: Poi c'è Juve-Lazio
6: sì.
0: Allo Stadium. E in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
6: Sì.
0: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
6: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi. Non mi aspetto
0: allora,
6: passi
0: intanto
6: falsi.
0: Guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali
6: sì.
0: Sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari delle
6: primi di novembre, ho visto
0: prossime.
6: Che abbiamo Napoli e Inter
0: sì.
6: Di seguito e consecutive.
0: Sì, tra il Napoli in casa,
6: eccola.
0: Eccole qui, allora Juventus-Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi la Juve-Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova.
6: Quindi abbiamo due trasferte.
0: Due trasferte di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e... cos'è che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan
6: esatto,
0: di fila in casa,
6: esatto.
0: Quindi ogni tanto capitano le due di fila. Poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar di Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nella dare il calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del giorno d'andata,
6: sì.
0: Ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata anticipata in realtà alla domenica alle 12:30,
6: sì.
0: Perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals,
6: esatto.
0: Quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendola alle 12:30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi
6: sì.
0: Diciamo verso dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio,
6: sì.
0: Ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente
6: sì.
0: chi abita qui qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente, esatto, allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, praticamente.
6: Esatto.
0: Anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non mi immagino.
6: Non ci sarebbe stato un grosso problema. Esatto.
0: Detto questo, sicuramente magari sfalsare gli orari.
6: Magari per gli ascolti.
0: Per la visione, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere entrambi, sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, no? Esatto. Di poter partecipare a entrambe le cose.
6: Esatto, che bello.
0: Dai, speriamo che sia poi anche, esatto, un bel mese, no? Perché sì, poi, viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita, esatto, e riusciremo a capire.
6: Si inizierà a modellare.
0: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando, no? Di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che devono passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì,
6: sì.
0: Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più certo, rivedere. Vedi, Gianchi ci conferma domenica alle 12:30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì, effettivamente la distanza è quella. Però faceva un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League, esatto, non il giovedì della settimana stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece prima Jacopo parlava di Alej Begovic.
6: Sì.
0: Ti piace?
6: È il mio preferito.
0: Addirittura.
6: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti.
0: Sì,
6: fatti,
0: sì, certo.
6: Perché secondo me è un talento importante. L'ho seguito anche prima che approdasse la Juve. Poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic. Quindi ha dato anche un senso di importanza notevole, e sia la fiducia che la Juventus riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più,
0: certo,
6: ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido e imbocciato,
0: sì,
6: ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero una persona
0: ieri c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana,
6: sì,
0: che lui ha,
6: cioè...
0: Però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia
6: maglia,
0: da tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico,
6: esatto,
0: e insomma qualche soddisfazione ce l'ha tolta,
6: esatto,
0: diciamo.
6: No, beh, insomma, vedere il 17 con un itch che finisce sulla maglia, esatto, è un'emozione molto importante.
0: È vero.
6: Perché Mario, beh, ha fatto la storia della Juve, sì, un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
0: Guarda, io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro. Cioè,
6: sì, ma non capivano l'importanza.
0: Visto allo stadio, bravissimo, era un giocatore proprio che ti gasava in una maniera esagerata.
6: Poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quel un po'... timore,
0: sì, sì,
6: quello,
0: sì, cioè, serve anche quello.
6: Ruolo, esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino,
0: cioè, assolutamente.
6: Era un rapace d'aria di rigore, cioè era micidiale e troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
0: sì, sì,
6: e se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus, invece lui, così giovane, così con questa faccia ancora innocente da ragazzino
0: che sembra ancora, ha fatto 19 anni l'altra settimana,
6: esatto,
0: ragazzi,
6: che sembra ancora che si deve formare,
0: sì,
6: nel,
0: sì,
6: viso ancora,
0: all'età dei miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
6: capito?
0: Lì,
6: cioè, capito, quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra,
0: sì,
6: non si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti sì, si credono
0: per,
6: chissà
0: per
6: chi.
0: Fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel
6: bravissimo,
0: senso lì che è Illiz,
6: molto umile,
0: no? Perché Illiz ha fatto più o meno, almeno se, sembra ancora che
6: bravissimo.
0: Sia così, insomma,
6: direi ed
0: che...
6: è fondamentale, cioè ha un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
0: Assolutamente. Ancora, guarda, ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che sì. l'avessimo comprato, l'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore importante. Di un livello superiore, poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male,
6: sì.
0: sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso
6: sì.
0: e sono stato molto contento quando quest'estate rientrando la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo, tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci
6: esatto.
0: voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
6: esatto,
0: per una
6: fortuna
0: volta
6: sì.
0: sei puntata, e secondo me è veramente un giocatore anche a livello di carisma, che è una cosa che prima
6: sì,
0: dicevamo
6: certo.
0: mancava no? in questa Juve, è un giocatore un certo importante.
6: Eh sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus, eh?
0: Sì.
6: Ma poi lo si vede anche come esulta, se ci ha fatto
0: vero,
6: caso,
0: vero,
6: si
0: è
6: sente
0: vero.
6: Che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
0: Ed esulta anche tanto quando segnano cioè non
6: sì.
0: solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
6: i compagni.
0: Quello è molto sensibile.
6: Io siccome sono un amante dei dettagli
0: sì.
6: Di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
0: Certo,
6: quindi
0: certo.
6: lo vedo molto molto partecipe attivo quest'anno.
0: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
6: Ecco,
0: no, la fidanzata,
6: immaginavo che si riferisse a questo.
0: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Allora, ecco, vedi, ho
6: per. Dici che è per questo che si è ripreso?
0: Beh, magari sì. Ma guarda, certo. che io ho una teoria mia.
6: È la stessa che dicevamo l'altra volta.
0: Di Douglas Lewis. Douglas Lewis, l'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
6: E poi guarda caso che è stato
0: adesso
6: meglio.
0: Che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
6: ma
0: è meno bella
6: che
0: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato
6: no,
0: a giocare in un certo modo.
6: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
0: certo,
6: io te lo ribadisco,
0: certo,
6: te lo ripeto anche con fortissima verve. È così.
0: E che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi, queste cose vengono si sottolineano sempre troppo poco, però Nico si è fidanzato e sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
6: noi stiamo bene,
0: l'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni, cioè...
6: Sì, perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita,
0: certo.
6: si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro, non è così, cioè tutti
0: abbiamo
6: una vita e tutti... Siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma ci manca.
0: Però Operator Goose ci scrive: circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus. È vero, ne stavamo parlando proprio poco fa.
6: Sì.
0: Non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso. In realtà c'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no?
6: Cioè, magari, lì siamo.

0: che si è scatenato su Twitch, dice: Dusa andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore. Sì, veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente sono, cioè, secondo me non erano accettabili. Ha lanciato delle bombe nello spogliatoio, che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di
1: No,
0: quello spogliatoio.
1: ma non mi piace. Cioè, mi dispiace, però, per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti la Juventus, secondo me, non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse per lui,
0: Certo,
1: anche le
0: certo.
1: uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas, cioè non si fa così.
0: No, infatti ti dico, io sinceramente no,
1: Non ha i
0: non è che lo
1: numeri,
0: rimpianga
1: e nemmeno io.
0: tantissimo.
1: No, no, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
0: Ah, certo, ah,
1: e
0: certo.
1: vedere come ha.
0: O magari è un ragazzo della next gen,
1: No,
0: no? Che ancora
1: assolutamente.
0: deve
1: Perché tutti
0: magari
1: dicono:
0: sbocciare.
1: vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento. Cioè, ma non è vero.
0: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolomoani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene
1: È
0: da
1: vero,
0: spaccare la televisione. Però li sbagliava anche
1: però è
0: Vlahovic.
1: vero, ma Kolomani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano
0: Vero.
1: alla squadra in una maniera
0: Sì,
1: impressionante.
0: sì,
1: Contro
0: sì.
1: l'Atalanta ha
0: È vero, ha fatto un
1: fatto una
0: partitone.
1: roba, una partita pazzesca. Gli è
0: Partitone.
1: mancato soltanto il gol. Purtroppo, però, di un attaccante non ti ricordi il
0: È
1: lavoro che ha
0: vero,
1: fatto, ma
0: è vero.
1: ti ricordi
0: No,
1: se è
0: no,
1: segnato
0: non
1: il
0: l'ha fatto, ma l'ha
1: nome.
0: salvato il gol, perché
1: Sulla linea, perché non c'è
0: quello.
1: arrivato nemmeno
0: Vero,
1: vicario.
0: vero.
1: Certo.
0: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico anche nello spogliatoio, no? Lo dicevamo
1: Esatto,
0: prima delle women, dell'importanza di
1: dello
0: avere uno
1: spogliatoio.
0: spogliatoio unito,
1: Certo.
0: anche sullo stesso Di Gregorio, le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti
1: No.
0: al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di dichiarazione.
1: Assolutamente, ma stai
0: No,
1: scherzando?
0: non era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo. Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a 2. Che un centrocampo a 3 sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui
1: Esatto,
0: comunque fa fatica a stare dietro.
1: esattamente.
0: E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un
1: Parte
0: ipotetico.
1: questo.
0: Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKennie, fare Sarr, McKennie e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta. Cosa ne
1: Concordo
0: pensi?
1: con te, ok? Io sono una persona che ragiona molto più in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
0: Certo.
1: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non ne ha questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole,
0: Ah, esterno alto
1: ok?
0: addirittura, no?
1: Secondo me, tante volte sì, perché ha una spinta particolare, ok? Che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare il coniglio fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così, ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo
0: Ah, no,
1: momento.
0: no, certo. E poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è il Cobb Maynes, come ci segnala
1: Bravissimo,
0: anche Pietro, che comunque
1: bravissimo,
0: fa meno ancora, forse quel lavoro di copertura, fa
1: bravissimo.
0: fatica anche lui. Con Locatelli rende di più, con McKennie rende di più, con lo stesso Sarr, se è quello che
1: Bravissimo.
0: abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
1: Bravo.
0: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da
1: Esatto,
0: questo Douglas Luiz.
1: esatto.
0: Kate, ci dobbiamo salutare,
1: È
0: mancano
1: già
0: pochi
1: finito,
0: secondi, le
1: com'è
0: 16, è già
1: possibile?
0: finita, ma tanto
1: Com'è
0: ti
1: possibile?
0: ritroveremo presto e questo ovviamente mi fa molto piacere, quindi
1: Assolutamente.
0: grazie a Caterina Baffoni per essere
1: Grazie a
0: stata
1: te,
0: qua.
1: Dario. Grazie a tutti voi, come sempre,
0: Io
1: un
0: vi saluto e
1: piacere.
0: vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana, ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi
1: È
0: prof, eccolo, vedi che questo è
1: tornato,
0: il no che
1: si
0: diceva, anche
1: vede.
0: Yves da casa me l'ha scritto, questo era il no che ci mandava Yves, salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica, quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5, anche lì siamo andati avanti di un'ora, abbiamo fatto l'ora legale praticamente.
1: Esattamente, siamo
0: E
1: avanti.
0: ci vediamo anche così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel sabato della della prossima settimana. Sabato della prossima settimana, dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie.

0: Grazie ancora a Tullio anche in regia. Buon weekend sempre, forza Juve, e ci vediamo venerdì e sabato.
1: Ciao a tutti.
0: E Kate, ci vediamo presto.
1: Sempre.
0: Ciao a tutti.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Oggi il club degli inviati è in versione così particolare, rivisitata, però vi avevamo annunciato questa giornata, questa mattinata diversa, anche perché occhi puntati ovviamente sull'amichevole che poi verrà disputata alle 12.30, quindi parleremo tanto anche di quello, ma non solo, con Camillo, che tra poco aspetto notizie per sapere se sarà dei nostri a tratti, perché ovviamente bisogna anche fare un attimino riposare il telefono. Tra l'altro la mia mattinata è iniziata in salitissima, avendo lasciato a casa il caricatore del telefono, ma fortunatamente ho il buon Yves che me lo ha regalato. Grazie Yves per cavo, non, no, mi fa soltanto gestacci dalla regia, che poi diventerà una regia vuota perché avremo tutto fatto da Roma. Quindi organizzazione che vi spiego, ripeto, in questa prima parte di trasmissione avremo Camillo in diretta video dalla Continassa tra pochissimo, ripeto, sarà qui con noi. Poi ce la conteremo un po' io e voi nella seconda parte di trasmissione. Poi torna Camillo sempre in diretta, ma video soltanto per un po'. Ci organizziamo, ragazzi, con la possibilità di regalarvi tutto. Tutto, perché oggi, ripeto, a parte che siamo arrivati indegni a venerdì, questa è direi che già un risultato pazzesco, essere riusciti a sopravvivere alla seconda settimana senza niente da dire, letteralmente, se non commentare un po' quello che magari accade in giro per il mondo, visti gli impegni delle nazionali. In questa settimana cosa è successo? C'è stato un cambio di allenatore a Parma, con l'arrivo di Alberto Gilardino e la, così, questa nuova avventura che comincia per l'ex tecnico di Genoa e Pisa. Cos'è successo? È successo che è arrivato Neto, soprattutto, tra l'altro aggiornamento che mi arriva direttamente dalla Continassa. Non è questa, non sarà questa la partita, il primo impegno, diciamo così, la prima possibilità di visionare il signor Neto, perché comunque non è ancora pronto, insomma, è ancora in fase letteralmente di riatletizzazione.
7: Come mi pare, fino a che ci sono.
6: C'ha ragione Spalletti, ha deciso di far così ed è giusto che quindi così lui vada avanti. Ma ci sta, posso dire, è arrivato da pochissimo, non si allena, comunque non è in ritmo partita da veramente tanto, e quindi vedremo sicuramente Pinzoglio, ragazzi, che dobbiamo fare. È la sua occasione, intanto, per far ricredere un po' tutti quelli in queste settimane, parlando di secondo portiere, terzo portiere. Scusate, rido perché ogni volta che Camillo deve fare queste cose ci sono le forze dell'ordine che si mettono contro. Ci sono i carabinieri adesso, appena finiscono entro, ecco, devono fare un controllo. Oggi i carabinieri hanno deciso che devono fare, rispetto e grosso amore per tutte le forze, ma proprio oggi dovevate fare il controllo. Ma proprio
7: anzitutto
6: oggi
7: una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato.
6: Fantastico, fantastico. Quindi andiamo in chiusura di trasmissione, ripeto, poi con un altro piccolo intervento ed
7: intanto
6: ecco che
7: adesso
6: posso andare anch'io alla Continassa, non vedo l'ora di andare anch'io alla Continassa, rimergermi in tutto quello che non mi godo da un po'. Quindi ci sentiremo anche più tardi, stupendo tutto questo. Tra poco, ripeto, arriverà anche Camillo. La notizia che vi stavo raccontando appunto dell'assenza di Neto, ma ripeto, era immaginabile. Ora torniamo seri, anche perché, ripeto, abbiamo parlato di Pinzolio non in maniera positivissima, in questo periodo, le domande attorno a lui, il chiacchiericcio che si era anche creato, perché c'era chi diceva allora vedete a cosa serve avere Pinzolio quando poi ti devi andare a devi andare a cercare giocatori che probabilmente avresti fatto più che a meno, no? di mettere di nuovo in ballo, penso ovviamente a Neto. È stata una necessità quella della Juventus di tornare su un giocatore che conosceva già, tra l'altro. La scelta era così, non so se dire è stata quasi mezza obbligata, però non è che ci fossero tante altre soluzioni di livello, ecco, diciamo così. Quindi la domanda che tutti si ponevano era: ma allora, scusate, il terzo portiere, nel caso si faccia male il secondo, a cosa serve? Serve che effettivamente non ci si fidava esageratamente di un giocatore che appunto riesce a ritagliarsi del tempo soltanto veramente quasi più che del tempo, dello spazio quasi a tempo perso, ecco, diciamo così. Oggi ci sarà modo di capire se si è fatto magari un errore, ma nel senso se non si è creduto abbastanza in Pinzolio da dargli la possibilità di giocare. Poi ci faremo anche raccontare, credo che poi ci sarà a disposizione anche Radu, no? Quindi si potrà anche guardare un po' il suo di lavoro e magari anche lì capire il perché, al di là di tutto quello che si è detto, non c'era una, non dico che non ci fosse la forza e da parte sua o la voglia da parte della dirigenza di Spalletti eccetera di vederlo in pianta stabile in prima squadra, però ecco, forse non abbiamo mai valutato che si sarebbe creato un problema anche per la Next Gen stessa, perché insomma avresti tolto un giocatore che attualmente è al primo posto. Quindi è vero che abbiamo capito il lavoro della Next Gen, il valore della Next Gen, il ruolo della Next Gen essere tale da lasciar insomma capire che quando c'è un giocatore che piace alla prima squadra, questo giocatore della Next Gen quasi poi non lo vede più. Però insomma, valutiamolo anche, no? Tutto questo. La Juventus Cremonese la potrete seguire a spizzichi e bocconi, perché ovviamente non è una partita ufficiale, quindi non ci sono previsti collegamenti, 3 minuti di cronaca, eccetera. La potrete vivere ovviamente sempre grazie a Radio Bianconera, che la seguirà, grazie comunque anche al lavoro mio e di Camillo in questo caso, ma potete seguirla anche poi in streaming sul sito della Juventus. Tra l'altro questa mattina venendo a Torino da Genova avevo un compagno di treno che probabilmente ascoltandolo dall'accento poteva venire da zona Pisa, perché è lì che si è fermato il treno che arrivava da Salerno, e aveva una meravigliosa tuta anni 90 della Juventus, perché anche lo stemma era quello vecchio, tra il 90 e il 2000 direi, la posiziono lì, e ho immaginato potesse essere partito apposta per venire a vedere questa amichevole, no? Nonostante non ci siano grossi nomi, magari i super big sono ovviamente impegnati con le rispettive nazionali, però insomma guardi, ci si potrà godere Bremer, si vedrà Gatti, McKennie, Colomwani che non è andato in nazionale, quindi insomma qualche nome anche per i tifosi che hanno fatto questo, si sono fatti questo regalo, hanno fatto anche questo regalo alla Juventus, ci sarà, infatti chissà che qualcuno di voi che ci sta ascoltando a questo punto magari non sia in viaggio verso la Continassa per assistere appunto a questa amichevole, ci si poteva, vi ricordate, iscrivere, ci si poteva, si poteva pensare di venire a vederlo appunto grazie ad al sito della Juventus, bastava appunto essere tra quelli, tra i fortunati selezionati che poi avrebbero potuto ripeto guardare l'amichevole dal vivo. Poi intanto non, Camillo no, non c'è, ragazzi, regia di Roma, signor Latini, ancora niente, fantastico. Latita? Fantastico, Latita. Ragazzi, non c'ha voglia di lavorare Camillo, lo sapete. Buongiorno dalla, alla chat di Twitch anche. Sì, Camillo arriva, arriva, tranquilli, arriverà, non vi preoccupate. Per Opende Davide, possibili riscatti, altro argomento di giornata. Non è una novità, ragazzi, assolutamente. Ne parliamo da tempo, di come appunto sia più che gradito il lavoro che stanno facendo i due giocatori, ma poi ci sono state tante altre cose in queste giornate. Una Lajbegovic in vetrina, letteralmente, perché la Bosnia è sui piedi, si dice da quelle parti, e Spalletti prende appunti, letteralmente, perché insomma i progressi che il suo esterno sta portando avanti sono degni di nota. Diciamo che lui è al rientro al posto garantito, non soltanto perché comunque in queste prime settimane di campionato è stato utilizzato al posto di Kenan Yıldız, manca anche Boga, quindi diciamo che non c'è tantissima scelta da quel in quella zona del campo, ma comunque non è scontato, perché poi sappiamo benissimo come ci piaccia spesso vedere giocatori che vengono in qualche modo poi riassestati da qualche parte, quindi stiamo assolutamente tranquilli che la possibilità di avere altre soluzioni c'è sempre. Il posto, quando te lo conquisti, te lo conquisti perché te lo meriti e come. C'è chi torna dalla nazionale in forma, assolutamente, e chi soprattutto ha detto delle parole importanti. Penso a Zegrova, mi catapulto dall'altra parte letteralmente della zona del campo. Lui ha detto: sono davvero molto felice di essere alla Juve, e sono parole che voi vi ricordate spesso quando i giocatori vanno in nazionale, fanno un po' che cosa vogliono, dicono un po' che cosa vogliono. I primi screzzi di cui abbiamo parlato tra la Juventus e Vlahovic anche sono arrivati proprio da un ritiro della nazionale, perché lì non c'è il controllo serrato del reparto comunicazione della Juventus, e quindi si pensa di poter dire un po' che cosa si vuole. E invece Zegrova che cosa ha detto? Che la Juventus è un grande club e che non posso che essere contento dei miei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio ogni volta che mi verrà chiesto di scendere in campo. Eppure in estate è stato vicino alla cessione. È vero, sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquisito ero davvero molto felice, anche perché ricordati, caro Zegrova, che ti hanno preso che non stavi bene, quindi ancora grazie. Sono voluto rimanere. Voluto rimanere, e ora voglio fare grandi cose, ovviamente. E dice soprattutto: occhio Inter, perché non ci sei soltanto tu, anche la Juventus è meglio di te. Eh? Camillo!
1: Ciao Giulia, buongiorno!
6: Eccoci in tutto il tuo splendore, davanti a una meravigliosa pensilina di ta... Ah no, cos'è? È un pullman. Pullman, dietro di te, sì.
1: Sì, adesso non so se...
6: No, perché leggevo taxi grosso così e pensavo fosse una pensilina. No, è un pullman.
1: No, non so se sia il pullman della Cremonese, questo non lo so, comunque è il pullman davanti al J-Hotel, e adesso sta arrivando un po' di gente, Giulia, arrivando un bene, po' di gente, un po' di tifosi, e quindi quanti... non so se riuscirai a... No, dico che non so se riuscirai a parcheggiare davanti all'entrata, non lo so.
6: E vabbè, la metto dentro direttamente, chiedo di entrare sì. con i miei potenti sì. mezzi, vedrai che la metterò dentro, ne riparliamo dopo.
1: Tra l'altro, indicazioni per te, non è che devi entrare dalla, dall'entrata principale della Continassa, poi io ti manderò
6: poi manderai tutto, la posizione,
1: ti
6: spero,
1: farò vedere, mi
6: perdo, sicuro mi perdo, alla fine sai cosa faccio? Vado a mangiare al centro commerciale tante care cose, alla fine la guarderò così.
1: Se devi andare a mangiare, vai a mangiare al Geotel, non al centro commerciale, per carità, si mangia benissimo, però se devi farlo vai almeno al Geotel.
6: Se proprio devo trattarmi bene, quanti tifosi sono attesi intanto, dai? Ci sa?
1: La tribuna della Continassa credo possa essere piena, poi non so la capienza massima, credo siamo sui 300, 400, forse anche 500, però non dovrebbe essere piena, sai, ha inviti, quindi credo che ci sia tanta gente, come era successo quest'estate con il Nizza, e quindi... Penso che la Juventus riuscirà a fare sold out, ecco, dopo due settimane di
6: sosta
1: di questo inutile nazionale, ti posso dire che se avessero aperto lo stadium probabilmente saremmo arrivati ai 40.000, senza neanche troppa fatica, ecco.
6: Ma solo aprendolo, cioè senza neanche far giocare nessuno, cioè giusto proprio per... tornare col pensiero e rifare quella strada che ormai stanno tutti a memoria, quelli che vengono settimanalmente.
1: Ah sì, io credo, sai Giulia, che in questo momento sia giusto, no, anche cavalcare la voglia di calcio. Io aspetto questa amichevole, forse ne abbiamo parlato anche in privato, come i bambini aspettano, no, il Natale, di spacchettare i regali, perché dopo due settimane di poco, ma proprio poco, in questo momento vedere una partita, ti posso raccontare, no, che Alfonso Montero ha stupito in questi giorni mister Spalletti, la presenza di Davide Marchisio, ecco, tutte questioni che sono interessanti, no, ma anche la presenza di Guerra, che Guerra non è un ragazzino, è classe 89, uno dei migliori realizzatori della Lega Pro, che però oggi comunque si trova
6: a giocare forte, per forza,
1: con la prima squadra, quindi credo onestamente sia una cosa carina per tutti, e soprattutto, Giulia, parliamo un po' di pallone e non di ipotesi, robe varie, cioè. Poi ti dirò, la mia, sono molto più agitato per l'amichevole di oggi, e immaginati l'agitazione che ho per un'amichevole con la Cremonese piuttosto che per Italia-Francia, ecco, quindi
6: secondo me sei agitato soprattutto perché hai, come magari credo tutti, saranno così un po' in ansia nel guardare che cosa accade in campo, perché... Nell'ultima amichevole, se non ricordo male, quando si è fatto male Hecator, giusto?
1: O era, sì, un diciamo, quello era più un allenamento. Quello era più un allenamento, però tutto sommato...
6: Però diciamo che visto il mood, bisogna fare attenzione. Cioè, avranno parlato con la Cremonese dicendo va bene tutto, che è tutto bellissimo e avete una voglia matta di far vedere quanto siete belli e bravi. Però piano, perché qua siamo contati.
1: Ma quello sempre.
6: L'importante è ribadirlo, Bisogna ribadirlo.
1: Quello sempre con tutte le squadre, poi si cerca di evitare, no, grossi contrasti e grossi colpi, ma anche per la Cremonese, perché poi a noi interessa il giusto, ma la Cremonese comunque da vincere un campionato di Serie B, perché è vero che il Palermo è una corazzata, ed è stato costruito da anni per provare a salire in Serie A e non ci riesce mai, però la Cremonese non è una squadra che spende poco, cioè la Cremonese è una delle squadre che spende di più di tutto il campionato di Serie B, e che lo scorso anno ha speso tanto per giocatori a fine carriera, però ha speso tanto e non è riuscito a salvarsi, quindi è ovvio che tutte le squadre hanno grande interesse nel provare a non a fare una sgambata, a tenere un ritmo un po' alto della partita, ma insomma deve essere la partita del cuore sicuramente, non la partita dell'intensità.
6: Bene, mi sembra giusto. Mi hai mandato prima un messaggio dicendomi che Neto non giocherà perché giustamente è in fase di riatletizzazione e credo che non ci sia niente di strano da questo punto di vista, quindi spazio a Pinzoglio
1: e Radu. Pinzoglio e Radu e anche Mangiapoco. Okay. I tre convocati sono Pinzoglio, Radu, Mangiapoco. Strana la storia un po' di Mangiapoco, perché comunque lui nel corso di quest'annata sostanzialmente la sta vivendo da fuori rosa, perché doveva andare via a fine estate e poi invece si è ritrovato ad essere riconvocato oggi, però non è stato mai convocato nella Next Gen, ai margini, e quindi strana la sua convocazione, ma detta tra noi anche strana Guerra. Perché Guerra non è un calciatore, no, che noi dobbiamo vedere e valutare. Guerra la sua carriera l'ha fatta e...
6: Ma forse è una perché carriera... non ci sono i numeri proprio, cioè ci sono talmente pochi giocatori che hanno dovuto in qualche modo buttare dentro qualcuno?
1: Sì, però tutto sommato Giulia, insomma, è strano. È strano perché è strano. Lui ha fatto la sua splendida
6: carriera.
1: Ci vedi
6: qualcosa di strano tu? Tu ci vedi... Ci vedi il marcio?
1: No, assolutamente, che non me l'aspettavo. Guerra ha fatto la sua carriera, no? Tra l'altro non vorrei sminuirla, è diventare uno dei bomber più prolifici di Lega Pro è tanta roba, perché il livello è altissimo.
6: È alto comunque.
1: Già chi ha giocato in Serie D è fortissimo, in Lega Pro sei già uno veramente molto molto forte, B e A sei veramente è qualcosa di straordinario, perché poi se guardiamo i numeri a calcio ci gioca mezzo mondo e poi non è che in tanti riescono ad arrivare in Serie A e Serie B, quindi uguale per Guerra, che ha fatto una carriera top, che è fondamentale nella crescita dei ragazzi, perché tutte le volte che ho intervistato qualche ragazzo il primo nome, no,
6: è il suo.
1: Che avevano ringraziato è il suo, anche quello di Filippo Scaglia che comunque si è ritirato qualche mese fa, però tutti i giocatori che danno una grande mano ai ragazzi e che li fanno crescere, che li aiutano, no, anche a superare dei momenti di difficoltà. Mi ricordo Angelè, che venne catapultato da attaccante della primavera ad attaccante titolare della Next Gen per degli infortuni, e Guerra stette molto vicino a lui, soprattutto in un momento in cui non riuscì a segnare, insomma, e questa poi è la caratteristica degli over, no Giulia? Quella di fare un po' da chioccia ai ragazzi.
6: È giusto, devono esserci anche loro, ci sta.
1: E Guerra ci sta riuscendo molto molto bene, e si è ritagliato anche un ruolo in questo suo finale di carriera ambizioso, ecco. Comunque giocare nella Juventus Next Gen, visto quello che succede in Lega Pro e che Marani fa finta di non vedere, ecco, vuol dire avere lo stipendio garantito, E in Lega Pro negli ultimi anni non tutti hanno avuto lo stipendio garantito,
6: Soprattutto la Juve. Senti, è un banco di prova non soltanto per alcuni giocatori questo, ma ripeto, è un'amichevole che è stata organizzata per l'assenza esageratamente prolungata di calcio vero in questa pausa, perché è difficile che capiti quando la pausa è normale di una decina di giorni alla fine. Questa lunghezza esagerata ha portato, ovviamente, non so se solo la Juventus, non ho guardato se altri club hanno deciso di organizzare delle amichevoli, ma più o meno tutte avranno preso questa strada. Non è una partita questa dove ti immagini degli esperimenti, diciamo così, proprio perché c'è metà praticamente rosa all'estero fondamentalmente, perché non lo so, è stata anche magari occasione questo stop prolungato per, perché no, fare qualcosa di diverso o soffermarsi un po' di più su qualcosa. Parlo ovviamente di schemi, di tattica in particolare.
1: Ma no, guarda, io Giulia penso che soprattutto in fase difensiva si vedrà qualcosina. Perché
6: la difesa è quasi tutta a parte, vabbè, esatto. Calulu, Lucumi, ci sono quasi tutti.
1: Esatto, quindi c'è Lick, quindi in questo caso credo che hai la possibilità di giocare a 4, a 3 con Cambiaso. Magari è la volta buona che si vedrà Cambiaso mediano, perché no?
6: Cambiaso anche, è vero, giusto. Prima quindi... lui, nominando i big, lui me l'ero... così, lapsus, me l'ho dimenticato.
1: Perché forse non è un big, ma in questo caso...
6: L'hai detto tu. Sarà che sei lì davanti, poi non entri, occhio.
1: Ah, ormai mi hanno fatto entrare per molto peggio. E quindi ti dico, secondo me sì, qualcosina magari si potrà vedere, no? Un Cambiaso forse a centrocampo, una linea 3, una linea 4, passare dalla linea 3 alla linea 4, vedere se si proverà invece ad avere una riaggressione alta o magari un blocco un pochettino più basso quando non avrai la palla. Ecco, qualcosina sicuramente, anche perché comunque questo è un gruppo che ha lavorato adesso da lunedì, quindi già una settimana intera insieme, perché poi hanno lavorato tutti insieme, quindi qualcosina si vedrà. È ovvio che per i ragazzi è un'opportunità, l'opportunità per Alfonso Montero e magari anche per Davide Marchisio stesso. Ecco, ci sono le opportunità. Poi Durmisi è un attaccante che ha un fisico incredibile per il suo coso, quindi da questo punto di vista, per la sua età, scusa, e quindi da questo punto di vista credo che Durmisi sia...
6: Eri distratto, stavi guardando qualcuno.
1: Sì, era un attimo distratto.
6: È stato bellissimo, infatti. C'è modo di vederla da qualche parte, ci chiede Mimmo, sul sito della Juventus, giusto? Dovrebbe essere in streaming, sì. Se sei registrato, eccetera, la puoi seguire tranquillamente da lì o la segui con noi, non la possiamo far vedere video, ma sicuramente, ripeto, dall'una poi alle 15 la linea andrà a Roma con Alessandro Santarelli, che in qualche modo ve la racconterà, State tranquilli che ci sarà modo capire bene quello che accade, sarete sempre aggiornati. Cosa vuoi fare, Camillo? Come avevamo programmato, stacchi o rimani ancora 10 minuti? Cosa vuoi fare?
1: No, ci vediamo a mezzogiorno, se no il mio telefono non arriva neanche al primo tempo, non arriva.
6: Fantastico, i potenti mezzi oggi li abbiamo lasciati a casa. A dopo.
1: A dopo.
6: A dopo anche con voi, torniamo tra poco.
4: Il club degli inviati.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
6: Eccoci ragazzi, le 11 e quasi 38, non siamo ancora esattamente ai 38, ma vi ho comunque lanciati già in quel minutaggio. Sarà un premio? Che cosa, Massimo, sarà un premio? In che senso? Che premio vuoi? Cioè, un premio alla partita? Beh, sicuramente è un premio per i tifosi, perché comunque è una sì che è alle 12:30, quindi di base devi obbligatoriamente poter non andare a lavorare, ecco, diciamo così. Però insomma, io non la vedo come una lo vedo come un regalo anche, sicuramente ci sarà modo per vedere da vicino i giocatori, anche pensando che comunque appunto il campo della Continassa non è lo stadium, quindi insomma li si vede molto più da vicino. Per i tifosi è sempre un piacere, ecco, poter vivere un momento del genere. Attenzione a dire che come aspettare Babbo Natale, questo è un messaggio per Camillo, credo che diciamo non siamo tanto fortunati ultimamente, e come minimo si stira cadendo dal camino lo stesso Babbo Natale. Ironia ovviamente da parte del nostro ascoltatore, ma ci sta, e ripeto, prima quando Camillo anche ha detto che aspettava insomma un po' questa partita, che un po' di ansia la può tirar fuori, ecco, io l'ansia la vedo in particolare legata proprio dal punto di vista della tenuta fisica. Attenzione a come scendete i gradini, come disse Spalletti prima della gara con l'Atalanta. Jenny De Gaetano,
8: eccoci qua, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, come stai?
8: Voi tutto ok? Mi sento
6: bene, bene.
8: Mettiamo un po' di portiamo un po' di ottimismo, eh? Non pensiamo.
6: Ma certo. No, ma sai qual è il perché? Cioè, di base. No, però hai ragione, però prima, no? Camillo mi diceva, sì, che comunque finalmente dopo un po', è un po' come quando si riprende a giocare dopo la pausa estiva quasi, perché non vedi l'ora, anche se vedi più, cioè sei più un attimino inserito nell'ambiente Juve durante la pausa estiva, durante il ritiro, che piuttosto in questo periodo. Però insomma, l'attenzione che può portare una partita come questa è legata anche al discorso: uè, cercate di tornare tutti negli spogliatoi sani e salvi, visto com'è l'andazzo.
8: Assolutamente sì, forse ecco, il rammarico più che altro è pregresso, nel senso che peccato che dopo la vittoria con l'Atalanta, che sembrava aver, come dire, riordinato un po' le idee, anche gli ingranaggi, no? C'è stata arrivata la sosta, magari hai perso, peccato perché magari potevi cavalcare l'onda. Perché credo che ad oggi la risposta che tutti noi tifosi attendiamo è la continuità. Se no, certo. Perché la vittoria con l'Atalanta non deve, è il solito discorso, io credo che se prendiamo un collegamento di 2 anni fa, mi ripeto,
6: più o meno forse dicevamo le stesse cose, vero?
8: Sì,
6: cioè,
8: sì
6: diciamo, ti sembra di ripeterti anche, solo, in qualche modo.
8: Non è solo un fatto anagrafico di rimbambimento, ma soltanto che purtroppo di questi tempi, vabbè, ormai insomma la Juve in questi anni sta vivendo una sorta di continui tentativi di rinascita, di ripresa. È chiaro che la vittoria con l'Atalanta deve avere la risposta nella partita seguente, no? Quindi la partita a Cagliari dell'11 di domenica, la ripresa diventa fondamentale, più importante di quella con l'Atalanta, per capire.
6: Sì, quindi... beh, insomma, ti ricordi quando un vecchio saggio diceva vincere la partita prima della sosta è fondamentale, vincere la partita dopo la sosta non è scontato,
8: sì, no,
6: invece.
8: Non è scontato, e non è scontato più in generale, sosta o no, per la Juventus, perché la Juventus di questi tempi, di questi anni, ha peccato soprattutto di continuità. Quando sembrava poter cavalcare l'onda delle vittorie, poi è arrivato sempre qualche contrattempo, vuole l'infortunio, vuole il visto, vuoi quello che sbaglia il rigore, eccetera, e si è buttata alle ortiche praticamente una stagione come l'anno passato. adesso speriamo che dopo l'intermezzo orribile di Reggio Emilia con Sassuolo, insomma, ecco, l'abbrivio sia quello giusto, ecco, quindi che l'Atalanta possa essere trampolino di lancio per dare un certo tipo, restituire alla Juve ciò che è della Juve, cioè vincere, non c'è altro da fare, la panacea di tutti i mali.
6: Ma più che altro hai detto bene, la partita col Sassuolo, anche ieri Giovanni Carnevali ha insomma ha portato nuovamente in ballo quella partita, definendola ovviamente un colpo al cuore, l'ha definita una sorta come adesso poi vado a riprendermi esattamente le parole che ha utilizzato, anche perché ovviamente era la sua prima partita da ex, credo ci tenesse tantissimo a ben figurare, anche se poi in campo non c'è sceso lui direttamente, ma quella è stata la partita che un po' forse ha frenato tutti gli entusiasmi. Cioè, può bastare mai una partita, tra l'altro persa in un modo proprio soltanto da attenzione che ormai era già stata posizionata negli spogliatoi, no? Insomma,
8: scusami che ti interrompo, è stata una partita orribile, che seppure fosse finita in pareggio, bene per la classifica, staremmo qui a ripetere le stesse cose, perché è stata una partita in cui in 90 minuti abbiamo visto tutte le peggiori Juve degli ultimi 3 anni, per atteggiamento, per passività, per paura, per errori tecnici madornali da giocatori che di Serie A non possono permettere. Bisogna, almeno secondo me, poi per carità, tutto confutabile, ciò che dico io non è assolutamente la verità, ci mancherebbe, una partita in cui non va salvato niente, ma va detto, ripeto, lo dico io, per me, era una partita che non aveva note positive, non avrebbe avuto note positive nemmeno in caso di pareggio, se non il mero punto.
6: Se non il risultato, infatti, il risultato utile che ti saresti messo in casa.
8: La cartolina di quella che ci rimane, ci deve rimanere impressa per gli insegnamenti futuri, è Azic in mezzo all'area, sul 3-2, che ha cercato, tra virgolette, in tutti i modi di sembrava quasi aspettasse, come a dire, ma che devo fare?
6: Ho avuto anch'io questa sensazione, sembrava quasi in difficoltà nel segnare, cioè ha provato a dire ora lo sbaglio, non posso fare questa cosa, non posso segnare, e invece ha segnato, perché se l'è meritato anche, perché ha fatto una bellissima
8: azione, ma ha fatto molto bene. Semmai, ecco, quella partita ci possa servire da insegnamento a memorie future, e non sempre per le solite cose, la lezione, no. Quella lezione va presa, incamerata, messa in una, come dire, incorniciata in cameretta, e ogni tanto guardata, perché così serve, perché essendo una squadra comunque che ha ritrovato dei giocatori che erano stati praticamente liquidati, no? Che per fortuna stanno facendo bene, ma bisogna anche qua essere, non bisogna vendere troppo fumo, no? Douglas Luiz sta facendo bene, grazie. Era inguardabile, come chi c'ha 0 punti in classifica.
6: Cioè, quindi dici, qualunque cosa avesse fatto, anche soltanto un saltello, era qualcosa di meglio rispetto a...
8: Sta facendo bene, però, ecco, per esempio, andando in nazionale ha fatto disastro, quindi...
6: No, disastro no.
8: Ha sbagliato di tutto. Comunque, vabbè, detto ciò, bene. Continuiamo così, insomma, deve essere un po' questo il titolo, secondo me, no? E a Cagliari, non c'è da presentare alcuna partita a Cagliari. Cagliari, una partita oltremodo difficile, in cui bisogna andare là, testa bassa, e anzi alta, e giocare senza aver paura, senza il solito discorso, senza, in caso di vantaggio, ritirarsi tutti indietro. Spalletti fortunatamente c'è Spalletti che, insomma, e la dirigenza che finalmente è cosa seria, e quindi su questo bisogna pigliarsi, sperando che poi l'ingresso di denari futuri, come è stato comunicato da Exor, possa
6: ingresso di denari solo per No, l'ingresso di denari è puramente sarà puramente no. servirà no, a riempire i buchi che sono fatti, non è che quei soldi solo, vengono usati sul mercato,
8: solo,
6: eh.
8: Non cioè, solo, l'abbiamo non detto solo,
6: non no, no, è così, è purtroppo Jenny è così, cioè quei soldi non servono sul mercato, i soldi che la Juventus dovrà usare sul potrà usare sul mercato sono quelli che arriveranno sicuramente, speriamo poi in futuro, quindi da un posizionamento Champions o magari da una stagione dedicata all'Europa League giocata bene, ecco, insomma, non è un aspetta che non ti sento che stanno passando tutte le ambulanze di Roma, credo, attorno a te.
8: Una sola.
6: Mamma mia. No, dicevo, questa ci sarà anche l'Europa League comunque da onorare e spero vedere andare così la Juventus il più avanti possibile. Anche di questo ha parlato proprio ieri Carnevali, dicendo una cosa carina. Spalletti quest'estate diceva però io, caspita, quanto mi manca giocare la Champions. Ora però è in pieno mood europeo anche lui e giustamente dice no ragazzi, questa Europa League va portata avanti il più possibile.
8: Certo, assolutamente sì, perché siamo la storia impone questo, no, della Juventus, quindi va, ogni competizione va fatta possibilmente per far bene, per vincere, perché quello è lo scopo dello sport. Non è facile perché nessuno ti regala nulla, solito discorso, quindi saranno tutte partite complicate e speriamo di arrivare fino in fondo, visto che è anche un'altra coppa che ha la Juve in vita, no? Quindi prima di pensare alla Champions, magari uno in camera non sarebbe male, insomma, se lo merita anche Spalletti per il lavoro che sta facendo, l'abnegazione, insomma, io continuo a rimarcare il fatto che l'avvento di Spalletti sia stato provvidenziale per questa Juventus e quest'anno anche dei dirigenti finalmente dirigenti per modo di dire, quelli che c'erano prima, questi insomma sanno da parte loro come vanno le cose, ecco, nel mondo del calcio, e mi pare anche che si siano con tutte le difficoltà mossi bene, no, sul mercato, pur costretti poi a tenersi giocatori che sarebbe stato provvidenziale allo stesso modo dar via, tipo Pop Miners.
6: Con Miners, ragazzi, è quel giocatore che attira sempre qualche critica a sé e che non si riesce, tra virgolette, a salvare, più che altro. Ma non perché abbia bisogno di chissà che cosa, ma perché dove va in questo momento non riesce, fondamentalmente. Anche in nazionale abbiamo visto non essere riuscito a dare praticamente nulla. Le parole stesse di Spalletti qualche settimana fa lo mettono davanti ad un imperativo: devo riuscire io davvero a uscire da questo tunnel.
8: Si deve salvare da solo, insomma, non può essere salvato da nessuno. Purtroppo la storia del calcio è, come dire, infarcita di giocatori bravi tecnicamente, però senza un briciolo di personalità. Quindi quando c'è stato lo scatto in avanti dall'Atalanta alla Juve, questo è il Cop Miner. Se vi ricordate, mi pare che contro il Sassuolo, un tiro a porta praticamente a specchio aperto di piatto, proprio di quel classico movimento che uno fa con paura di sbagliare. Ricordiamoci che il Cop Miner era uno che tirava, spaccava le porte e tira ormai, qualsiasi cosa faccia la fa con paura. La Juve non se lo può permettere, nessuno se lo può permettere, tantomeno la Juve di questi tempi. Bisogna, pure qua non c'è più da salvare nulla, insomma, sono tre anni, vabbè, due che ci flagella la storia, quindi.
6: E invece, Jenny, dalla Nations League esce un giocatore che in questo periodo comunque è stato messo spesso in discussione, ma che tant'è, riesce sempre a lui invece a ritirarsi su, cioè è proprio l'opposto di Comenius. Parlo di di Zegrova. Lui ha detto, insomma, parole importanti adesso dal ritiro della nazionale dal Kosovo, e ha detto lui ama la Juve, vuole lasciare il segno, vuole giocare, e dice anche l'Inter non è che poi sia così meglio alla fine della Juventus, ed è una qualcosa di particolare, perché insomma in tutti i modi gli è stato detto che doveva andarsene, che doveva cercarsi, che non aveva spazio, non è stato inserito in lista UEFA, e lui tant'è invece da attraverso la nazionale, dove solitamente i giocatori possono anche pensare, no, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa se vogliono, dichiara amore.
8: Ci mancherebbe altro.
6: Ma è già successo, Jenny, che giocatori in nazionale, perché non sotto controllo Juve, tra virgolette, aprissero un po' i vasi di Pandora.
8: Però no, il mio commento di pancia è stato questo, soltanto perché anche la storia di Zegrova, nella Juve, la storia recente di Zegrova, dice che Zegrova è un giocatore che può essere utilizzato spacca partite 20 minuti, non di più, perché così è, non l'abbiamo mai visto, mi pare, dall'inizio.
6: Però lui adesso dice che sta bene, lui dice io sto bene ora, posso giocare, lo dicono comunque, è più proprio una questione ormai di idea tattica che secondo me ha Spalletti, e quindi per lui è così.
8: È un giocatore, per me, sempre il mio parere, talmente anarchico che una squadra ancora da definire tatticamente, come dire, nello spirito, come la Juventus, questa Juventus non se lo può permettere dal primo minuto, perché se metti Zegrova dal primo minuto rischi poi di essere eccessivamente sbilanciato, perché Zegrova fa fortissimo, tecnicamente mostruoso, però spesso si innamora troppo della palla e rischia poi di lanciare in contropiede degli avversari. Insomma, è difficile da inquadrare Zegrova. È il classico giocatore che ti può spaccare la partita con la giocata clamorosa, perché ce l'ha con colpi veramente da fuori classe, 20 minuti, non di più, per me. Vediamo se poi ci smentisce, gioca dal primo minuto e ne fa 3 a San Siro con l'Inter, io sono il primo a scendere in piazza.
6: Speriamo, ragazzi, sarebbe veramente un bel biglietto da visita per il futuro. Ti chiedo quest'ultima cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. L'affair Ronaldo Portogallo, sì che è qualcosa che non interessa minimamente la Juventus, ma lui comunque è stato nella storia recente della Juventus.
8: Che cosa di ti più saresti di un giocatore? No, non me lo sarei aspettato. Io credo che, come ha detto anche Mourinho, ma l'hanno detto in tanti anche compagni di squadra, Cristiano Ronaldo è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, ma lo scopro io, non può, è di quei giocatori pochissimi, forse 3, che non possono essere considerati da alcun allenatore come gli altri. Quindi secondo me il trattamento che ha ricevuto col Portogallo è vergognoso, e spesso però si sa, gli allenatori inconsciamente o coscientemente vivono una sorta di, come dire, di invidia verso il giocatore di cui si parla. Cioè il Portogallo ha vinto perché c'era Cristiano Ronaldo, e questa cosa è chiaro che a un allenatore può in qualche modo, no? Dice, perché si parla, non sono io ad aver fatto vincere il Portogallo, ma è un giocatore. Portogallo prima di Ronaldo era nulla, e tutte le squadre in cui ha giocato Ronaldo, insomma, anche nella Juventus, che è arrivato, dove è arrivato in un periodo difficile, particolare per il Covid, eccetera, eccetera, ha fatto 100 gol in 3 anni, insomma, di che parliamo? Un giocatore assurdo, quello che è successo col Portogallo lo trovo assurdo.
6: Rispetto per Ronaldo, grazie Jenny.
8: A te Giulia e a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
6: Grazie a Jenny De Gaetano, Agenzia Aria, buon venerdì 2 ottobre alle 11:57. Io vi posso dare la formazione della amichevole tra Juventus e Cremonese. Allora, in campo Pinsoglio, Bremer, Gatti, Kelly, poi ve li dico esattamente come sono nella distinta, poi ovviamente parlando di schemi, cose, tattiche, possiamo soffermarci più tardi, però insomma Breme, i difensori sono inseriti sono appunto Bremer, Gatti, Kelly e Rugani, proprio difensori pensando a quattro. Poi ci sono Cambiaso, McKenny, Gradì, Amaradio e Grillu, McKenny l'ho detto, e Colomoni. Questi sono gli altri giocatori. Vedete quanta mescolanza c'è. La panchina è impressionante perché, ripeto, è formata veramente interamente da giocatori dalla next gen in giù. C'è Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Quindi insomma davvero è particolare, sembra più una Juventus A, neanche Juventus B contro Cremonese, ecco, la definiamo così. La Cremonese ha Gazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli, decisamente più interessante, no? Come formazione invece quella scelta appunto dalla Cremonese. Ci sono anche capitani, vice capitani segnati dalla Cremonese. La Juventus invece ha capitano Pinsoglio, vice capitano Bremer. Carina questa cosa, anche perché appunto ripeto, abbiamo parlato tanto di Pinsoglio in chiave tra virgolette negativa, ma semplicemente perché appunto l'idea che tu non potessi fidarti ciecamente di un terzo portiere facendolo salire a secondo era così un po' strana, no? Da analizzare come notizia, e voi stessi comunque vi siete lanciati in commenti che a volte sono stati anche particolarmente piccati e assolutamente assolutamente negativi. Ci sta. Non avrebbe, con il tuo ospite, un certo Messi non avrebbe mai giocato più di 15 minuti a partita. Sono d'accordo, sì, non ero neanche io d'accordo col suo discorso su Zegrova. Tra l'altro, voglio dire che Zegrova adesso non stia bene è scorretto, che si possa così e possa essere utile soltanto per una ventina di minuti, credo che sia sbagliato, semplicemente perché sta bene il giocatore, lo ha detto, è arrivato finalmente ad un buon livello a livello fisico, ha recuperato da tutti i vari problemi che si sono un po' susseguiti dopo comunque essere arrivato alla Juventus. Era ancora in fase di recupero l'altra estate, lo sappiamo molto bene, lo si aspettato, abbiamo anche ascoltato troppo spesso, credo, sia Tudor prima e Spalletti dopo, parlare di lui come di un giocatore davvero a mezzo servizio, quando si sapeva benissimo che avrebbe dovuto recuperare nelle giuste modalità, soprattutto per evitare di rincappare in qualcosa di grave tanto quanto quello con cui è arrivato, addirittura di più. Quindi adesso ci dicono tutti, lui stesso, tant'è che appunto la convocazione e il suo utilizzo in qualche modo in nazionale non può non essere raccontato comunque anche come qualcosa di positivo, proprio perché ad oggi lui sta bene, non ci sono più motivi per tenerlo fuori. Legando il tutto a una questione fisica, se sta fuori obiettivamente credo che sia proprio una questione un po' tattica e un po' anche di ormai organizzazione che c'è senza lui presente. Il fatto che ci siano tante assenze ora può portare sicuramente lui a trovare maggiore spazio, tant'è che poi era anche stato aperto, no, il dibattito sul discorso farlo rientrare in chiave lista UEFA. Se ci sarà modo di parlarne, credo che si potrà fare, vedremo se a questo punto soltanto a gennaio o magari anche prima, ma non lo so, su questo non ne sono così sicura. Anche senza Camillo riesco ad andare comunque fuori orario, riesco comunque ad andare fuori in ritardo, incredibile, a tra poco.
4: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco.

0: TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
2: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
2: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
3: Mi piace perché mi arrivano messaggi da altre persone con Camillo per chiedermi cose. Camillo!
4: Giulia, perché tu mi scrivi, ma io sono collegato dal telefono, quindi come ti rispondo?
3: No, ma io ti scrivo cose a caso, ti dicevo dell'altro, che sono qui da sola,
4: allora,
3: mi
4: venerdì,
3: metto un po' d'ansia.
4: Il venerdì, e te l'ho detto che il venerdì siamo soli.
3: Ma mi metto l'ansia, cioè, se entra un malintenzionato, cioè io cosa devo fare?
4: Salutalo. Ah, okay. No. Dico, non ho altre cose.
3: Dico, sono da sola, non so cosa fare, quindi non posso, no. Non c'è niente da darti, cosa ti do?
4: No, se no è lotta per la radio, ecco, lotta per la radio.
3: Lotterò con tutta me stessa. Sì, ti libero un quarto, stai sereno.
4: Brava Giulia. Allora, la squadra in campo, ti posso raccontare un po' di notiziole, notiziole.
3: Ho letto le formazioni e ho detto che la particolarità è che metà Juve A è in teoria una Juve B, quindi è un Juve B contro Cremonese, un Juve A/B.
4: Ho le formazioni ufficiali.
3: La formazia, dai, allora. Rileggila anche tu, vai.
4: Dovrebbe essere un 4-2-3-1, 4-3-3, ecco, non credo in qualcosa di diverso, con Pinsoglio, che tra l'altro è capitano oggi, poi Gatti terzino destro, Bremer, Rugani e Kelly in difesa, poi Macchio Boe e McKennie nella mediana, e dipende se Cambiaso verrà utilizzato da esterno o da mezzala, se no potrebbe essere anche utilizzato a mezzala, quindi insieme a Macchio Boe e McKennie, con Amaradio da una parte, Grelò dall'altra e Colomuani davanti. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Invece nella Cremonese ci sono tanti ex Juve, perché c'è Barbieri, sì. Poi c'è Licina e c'è anche Vogliacco. Che è un ex Juve, è stato capitano della primavera della Juventus. E quindi
3: ma Vogliacco è quello che giocava al Genoa?
4: Sì.
3: Sposato con la figlia di Mihajlovic.
4: Sì, è stato capitano.
3: Hanno due bellissimi bambini.
4: Capitano della primavera della Juventus è stato lui. E poi invece in panchina Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi e Guerra. Questa è la panchina della Juventus. Però le notiziole sono quelle del campo 2 della Continassa, quella dove ho dipinto calcio io, per farti capire, ed è Ekator. Che sai,
3: perché
4: ne avevamo parlato.
3: È la zona di campo dove ci si riprende, in poche parole?
4: Sì, dove salivano i portieri tendenzialmente, dove insomma sono tre campi, ci sono dritti e poi uno alla destra, quindi ce ne sono quattro.
3: Ma stavo cercando di capire il dipingere tuo del tuo quando avete fatto la partita quella lì. Ah, ok.
4: Hai fatto vedere
3: che cosa potevi essere e non sei stato, eh?
4: No, io sono capocannoniere di quel torneo. Io e Alessandro Matri, cioè non lo so, scusa.
3: Hai detto uno dei miei sogni negli anni dell'università, Alessandro Matri.
4: E non solo, ho fatto un gol anche apprezzato da Carnevali, cioè, per dirti questa, oltre anche ad essere stato gambizzato da Marco Iuliano, ma questa è un'altra storia.
3: Ci sta, quello ci sta, ragazzi.
4: Volevo dirti,
3: Ekator
4: si sta allenando con scarpini da calcio e pallone.
3: Top.
4: Questa è la fase propedeutica al rientro in gruppo.
3: Oh,
4: quindi è una cosa che secondo me è molto positiva.

0: perché probabilmente con la prossima settimana, magari ancora in a parte, no, ovviamente Giulia si cercherà di andare non con i piedi di piombo di più, perché ha avuto due lesioni già Hecator, però io lo so, perché grande conoscitore dei problemi muscolari, ne ho una valanga, poi un giorno te li racconterò tutti,
1: ma
0: non bastano 2 ore. E quando tu inizi la fase delle scarpette e del pallone, vuol dire che sei pronto.
1: È un buon segno.
0: Sta correndo anche in maniera intensa, sta facendo gli esercizi. Prossimo step è calciare. È calciare in porta, perché poi quello è il movimento che fa più male, no? nei muscoli. E quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Invece Neto, ne abbiamo parlato, dopo tanto tempo, no? Di stop, sta facendo un percorso per ritornare in forma, e tra l'altro parlerà lui dopo la partita. La partita parlerà Neto per, insomma, salutare un po' l'ambiente, visto che è rientrato. E quindi queste sono le notizie che arrivano qua dalla Continassa. Ti posso dire, grandi abbracci tra Licina e lo staff della Juventus, Vogliacco e lo staff della Juventus, e anche Barbieri e lo staff della Juventus.
1: Bene, quindi si vogliono tutti bene, questo è, direi, più che fondamentale. Grande emozione anche per chi, appunto, si siederà nella panchina, in quella panchina per la prima volta. Appunto, hai nominato tu i giovani aggregati, e abbiamo parlato anche ieri, appunto, dei due figli d'arte che, ovviamente, portando dietro con sé un cognome importante per il mondo Juve, sicuramente dovessero poi entrare, cosa che credo accadrà, poi ruberanno un po' l'attenzione, magari più di altri.
0: Beh sì, Giulia, cioè, stiamo parlando comunque di un 2009, Davide Marchisio, 2009. È vero che Eli Mogale è un 2009 e ha già giocato in Next Gen, però comunque un ragazzino. Io credo che la maglia numero 57 di oggi, no, di Davide Marchisio, verrà
1: messa,
0: no, in una bella teca. È vero che è un amichevole,
1: ovviamente.
0: È vero che è un amichevole e che non è una gara ufficiale, però è la storia, è anche la storia della partita, perché diciamo che la vera notizia che speravamo di dare era quella della presenza di Neto. Quindi, giornalisticamente parlando,
1: abbiamo da dire oggi.
0: Abbiamo un vuoto, perché poi questa te la racconto poi dopo bene, però l'assenza di Neto è comunque un vuoto, perché è il ritorno, no? È l'acquisto dell'ultima settimana, quindi questo, giornalisticamente parlando, è un buco, ma tendenzialmente
1: te lo fanno parlare fanno parlare
0: tendenzialmente. La presenza di Davide Marchisio, classe 2009, figlio di Claudio, è una notizia. Anche la presenza di Alfonso Montero, però Alfonso Montero, Giulia, è già un calciatore che gioca in Lega Pro, ha già una carriera. E Davide in questo momento si sta affacciando, no, al mondo dei grandi, quindi sono due step diversi, e credo che sia la storia vera, la bellezza anche di questa amichevole, dai, vedere un Marchisio con la maglia della Juve è anche affascinante.
1: Matteo, poi ti saluto, Camillo, dice non vedo Milik.
0: E infatti non c'è
1: nella
0: Milik.
1: Lista. Infatti, ma perché non sta bene?
0: Adesso chiederò.
1: Vai un
0: però
1: po' a capire.
0: Però tendenzialmente non l'abbiamo detto, Giulia, perché Milik non è in lista. Quindi,
1: però neanche
0: tendenzialmente
1: per le amichevoli può essere utilizzato, in quel senso credo che il messaggio
0: di
1: Matteo
0: può
1: sia
0: essere utilizzato nelle amichevoli, per carità. Però non è che devi metterlo in condizione di giocare. Da qua a gennaio non giocherà mai. E tra l'altro, comunque,
1: più chiaro,
0: Giulia,
1: di così, Camillo, non potevi essere.
0: Giulia, io non voglio alimentare determinate cose, ma comunque Milica ha rifiutato la risoluzione del contratto, perciò insomma la Juventus non voleva più Milik.
1: Quindi perché farlo giocare, dici, giustamente, anche se è un amichevole con pochi big. Io preferisco, e ci sono giocatori che tu dici non ha senso guardare, come hai detto prima, di guerra, preferisco far giocare loro che qualcuno che obiettivamente non mi può essere utile.
0: Mai. Guerra mai. Lo devo tenere anche in condizione, Milik no, perché sì, Milik sì. Non farà parte, no, non fa parte della Juve, fine, cioè, Milik è un giocatore della Juve, ma è a tutti gli effetti fuori rosa.
1: Basta.
0: Poi si allena.
1: Basta. Ho detto basta.
0: Chiedo scusi.
1: Basta. Basta. Vai Camillo, che ti aspettano le tue fans, vai.
0: Ciao Giulia, dopo.
1: Ci vediamo tra poco. Se arrivo, se trovo la strada. No, sì, che cosa dico? Certo che la trovo la strada. Allora, dove si può vedere la partita di oggi? Me lo state continuando a chiedere. La partita di oggi si può seguire, ovviamente via video, sul sito della Juventus, previa registrazione. Quindi dovete registrarvi, andate nella parte dedicata e lì poi, come potete seguire le conferenze stampa, potrete seguire anche questa amichevole in maniera più che semplice, ve lo dico. Poi il riferimento vecchio, andiamo un po' indietro, del premio era legato a Guerra, al discorso che appunto faceva Camillo, che nonostante appunto sia un giocatore che insomma ha già dato, e come, non è che devi capire come gioca, non è che devi conoscerlo assolutamente, è comunque inserito appunto nel gruppo e va bene così. Partitella con la Cremonese, dice Nino, molto utile anche per l'umore dei giocatori rimasti e di nuovi, dispiace per l'assenza di Neto, chi giocherà in porta, te lo abbiamo detto, giocherà Pinzoglio che per l'occasione è anche capitano, quindi insomma per lui un bel riconoscimento. Di Milik abbiamo parlato, Marcello da Roma scherzando dice ridipingevi pali, le porte e le panchine, e già tre volte che ci provo non funziona mai la registrazione. Su questo guarda, abbiamo dei mezzi potentissimi, lo sapete, ma non me lo ricordo assolutamente come si può fare, e non ti posso aiutare neanche. Abbiamo un vocale forse vecchissimo, ma ascoltiamolo.
2: Buongiorno Giulia da Siderio. Beh, perché prendere Neto è stata una buona fortuna, perché abbiamo trovato un giocatore che è già stato alla Juventus, bravo, perché sappiamo che è bravo, perché prenderlo, perché avremmo avuto bisogno senz'altro di un secondo portiere, anche perché per far fare a Vicario i super straordinari. Per Pinzoglio sicuramente sarà un buon portiere, avrebbe potuto fare il secondo, però se si facesse male del Vicario, se restiamo con la gamba all'aria, quindi meglio prenderlo subito, perché ha visto mai, con le fortune che abbiamo, trovarci senza Vicario non sarebbe nemmeno impossibile, quindi meglio averlo in casa che non averlo, ed era a disposizione migliore, perché l'occasione migliore, perché poi fra un pochino, se si fosse presentata la necessità, avremmo dovuto scegliere fra quelli che restavano. Aver preso il buon Neto è stato un bel colpo di fortuna, quindi sono molto contento di questo. Spero che Vicario possa andare benissimo, che Neto si farà andare a giocare in Coppa, e ogni tanto il buon terzo portiere che abbiamo faccia il primo o gioca qualche partita in Coppa Italia, così Pinzoglio si potrà togliere delle possibilità come ha già fatto altre volte.
1: Assolutamente, d'accordo con te, con tutta la tua disamina, anche perché la necessità, ragazzi, era, non è che fosse proprio da prendere sotto gamba, il non avere un secondo portiere di livello per una squadra comunque che fa così tante partite come la Juventus era impensabile. Non dimentichiamo che appena rientrati dalla tosta praticamente si giocherà ininterrottamente, anche perché torna in ballo il discorso anche Europa League. Poi, se non sbaglio, non tra tantissimo ci sarà anche il primo infrasettimanale di mercoledì, turno di campionato. Quindi, ragazzi, è veramente veramente strong pensare di affrontare tutto soltanto con un portiere, detto anche che comunque Vicario l'anno passato lo ha passato, il gioco di parole, anche un po' in infermeria, quindi per favore non dimentichiamoci che c'è da giocare veramente tanto, quindi spazio ampiamente a tutti. Ci sarà modo per tutti di giocare. Vi ricordate anche quando abbiamo parlato del discorso slegandoci a Zegrova? Lui, la sua esclusione dalla lista UEFA l'avevamo un po' avvicinata, prendendolo con le pinze, anche perché, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus. Parliamo di Lichtsteiner, quando Allegri non lo mise nella lista Champions e tutti ovviamente a discutere su questa scelta, che fece particolarmente così inorridire alcuni tifosi, e immagino anche un Lichtsteiner non particolarmente felice. Poi cosa è successo? Che Lichtsteiner comunque ha giocato tantissimo, perché è stato utilizzato in particolare in determinati momenti della stagione, ma poi è stato inserito nuovamente, perché poi c'è stato bisogno anche di lui. Quindi questa credo che possa essere l'idea. Poi non so se tutto alla fine possa essere anche motivato dall'idea che la Juventus può avere magari di provare nuovamente a cedere Zegrova a questo punto in ottica mercato invernale, scusate. Quindi non lo so, io ripeto, tornando anche al messaggio che ci aveva mandato un ascoltatore prima, io credo che si debba parlare di Zegrova con enorme rispetto, innanzitutto perché comunque ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, non va, cioè non è che bisogna, si deve parlare di lui tirando in ballo un mostro come Cristiano Ronaldo, pensando appunto a quello che è successo adesso con il Portogallo, non c'entra assolutamente nulla, sono inavvicinabili anche come valore e come quello che è, come pensando a quanto hanno fatto, no, appunto nel loro passato. Però ecco, davanti ad un no letteralmente che ti arriva quando tu non diciamo che non ti potevi aspettare un'esclusione così importante come quella dalla lista UEFA da parte della Juventus, tu potresti anche pensare di dire vabbè, ma sai che c'è, allora io lascio stare, no, tiro remi in barca. Anche prima, quando abbiamo parlato di Commeners, quando abbiamo detto è lui che deve tirarsi fuori da solo da tutto questo pantano dentro al quale si è infilato. Lo stesso Zegrova ha passato una stagione veramente difficile, veramente impegnativa, tra problematiche fisiche e tra bocciature comunque, no, che sono arrivate. Quel gol che si è mangiato contro il Galatasaray è rimasto lì nella sua testa, non soltanto nella testa dei tifosi. Quindi direi che la risposta che sta dando il giocatore e che ha dato anche, no, due gol, un assist nelle occasioni in cui appunto è stato chiamato in causa, credo che faccia vedere uno Zegrova che si meriterebbe molto più spazio rispetto a quello che ha. Poi ovviamente i giocatori sono quelli che sono, se devi scegliere tra lui e un Conceição, adesso la scelta va su Conceição, e sono anche d'accordo che sia giusto che sia così. È la prima soluzione che viene comunque tirata in ballo. C'è sempre bisogno di giocatori che come lui possono essere chiamati, no, in causa a gare in corso, e il passato ci ha ricordato quanto anche questi possono essere importanti. Per Valerio da Pisa bisognerebbe dare un po' più fiducia a Pinsoglio, anche perché non lo vediamo mai. Per quanto riguarda la nazionale, ho preparato il pallottoliere, sempre belle. Grazie Valerio, parli della sfida di questa sera. Guarda, non ne ho minimamente accennato al discorso, anche perché mi dispiace, ma non c'è neanche uno juventino proposto in campo, anche lo stesso Vicario. Ascoltavo, se non sbaglio, questa mattina qualcuno che si lamentava del suo non utilizzo, però quando sei un secondo portiere metti in conto che tu, insomma, non possa anche non giocare, no? Vedete il discorso che ci porta poi sempre alla fine sulla possibilità di giocare o no in base appunto a come vieni posizionato o no nella lista dei giocatori che fanno parte di una squadra. In questo caso Vicario è il secondo di Donnarumma, quindi si gioca, se non si sa per quale motivo il mister può decidere di farlo giocare, gioca se Donnarumma in questo caso si infortuna, cosa che non gli auguriamo nonostante tutte le varie disgrazie che stanno accadendo in Premier Sponda City, nonostante non ci interessi più di tanto che lui resti un giocatore integro, sinceramente davvero poco importa. Un po' di mercato anche con questa notizia che vi ha lasciato, anzi lasciamo stare un attimo il mercato, ma questa notizia vorrei che me la commentaste, di un Ekator che potrebbe essere pronto per rientrare, magari non dico già immediatamente per la gara col Cagliari, ma magari per quella subito dopo, anche pensando appunto all'Europa League. Si andrà sicuramente con i piedi di piombo, ovviamente sì, perché i due infortuni avuti uno dopo l'altro gridano vendetta, intanto perché non si meritava sicuramente di farsi male in così poco tempo, e appena arrivato soprattutto, cioè non ha avuto neanche modo di far vedere, di farsi conoscere un po' da dei tifosi che lo hanno accolto in maniera anche un po', non dico silenziosa, però titubante, perché è stato alla fine il primo grande arrivo, no, di quest'estate, in quel momento in cui tra l'altro lui arriva e si parlava di Svilar, perché c'era il discorso ovviamente legato al portiere, c'era il discorso legato ai soldi che la Roma era obbligata, si diceva in quel momento, a far entrare e che poi non ha mai fatto entrare, e la trattativa c'è stata, non è stata una boutade, ma è stata veramente una idea molto molto seria che aveva la dirigenza bianconera, ma che poi ovviamente si è dovuta scontrare contro la realtà di un club come la Roma, che quest'anno ha fatto muro davanti a praticamente tutte le ipotetiche grandi cessioni. E vedremo a questo punto a fine anno se qualche tirata di orecchie sarà fatta, perché altrimenti allora veramente stiamo qui a parlare del nulla. Allora facciamo così, c'è una domanda per Camillo, ma possiamo fargliela dopo, perché comunicazione anche per la regia adesso. Andiamo in pausa, poi cerchiamo di metterci immediatamente in contatto con l'ospite, perché ai 45 poi Camillo torna e ci racconta anche qualcosa magari di quello che sta vedendo nell'amichevole. Quindi per chi prima mi ha chiesto ma dove la vedo la partita, puoi seguirla in qualche modo, se non riesci a collegarti e a registrarti col sito della Juventus, puoi anche seguirla qui su Radio Bianconera. A dopo.
3: Il club degli inviati.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori. La MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trekkhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marchi ha solo i due punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. La Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. Due giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Lewis Hamilton. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Lewis. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato, Kimi Antonelli. Siamo al calcio, è bastato un tempo alla Lamine Yamal per illuminare la serata di Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca e tenere il passo nella corsa al pallone d'oro. Il gioiello del Barcellona, come nell'ultimo match con la Croazia, ha aperto le danze con il suo sinistro magico dopo appena 6 minuti, prima di lasciare il campo all'intervallo in un'ottica di gestione del minutaggio. A Oviedo i campioni del mondo vincono 3-1. Nelle gare delle 20:45 vince anche la Svizzera, che supera 3-1 in rimonta la Slovenia. Successo anche per una Scozia a trazione italiana, 3 titolari su 11 del nostro campionato, 2-0 sulla Macedonia del Nord. Il risultato più sorprendente della giornata è senza dubbio il 7-0 con cui l'Inghilterra ha sconfitto la Croazia nel match giocato alle 18. Nelle altre gare delle 18, Bielorussia a San Marino 4-0, Estonia a Lussemburgo 1-0 e Islanda a Bulgaria 3-0. Successo anche per la Finlandia sull'Albania per 2-1 nel match giocato alle 15. Ora in Argentina prosegue l'ascesa di Lautaro Martinez nella storia dell'Albi Celeste. L'attaccante dell'Inter è stato tra i grandi protagonisti nel travolgente 7-0 inflitto in amichevole al Burkina Faso, firmando la rete del vantaggio. A segno per la seconda gara consecutiva dopo la marcatura nel 4-0 contro la Bolivia, il Toro ha toccato quota 42 reti con la maglia della selezione, agganciando Sergio Agüero al terzo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale argentina. Tennis: Carlos Alcaraz in semifinale all'ATP 500 di Tokyo. La testa di serie numero 1 ha approfittato del ritiro di Shapovalov sul punteggio di 7-6-2-1. Per il canadese un problema nella zona dell'anca destra. Lo spagnolo al prossimo turno sfiderà Munar. Chiudiamo col judo. Cominciano oggi a Baku i campionati del mondo. Appuntamento clou della stagione, valevole anche come evento che segna punti ai fini del ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Di scena oggi le prime due categorie di peso della rassegna iridata, la 48 kg femminile e la 60 maschile. L'Italia si affida soprattutto alla campionessa del mondo in carica, Assunta Scutto, chiamata ad un'impresa titanica per provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Budapest. Obiettivo top 8 complicato invece nei 60 kg per Andrea Carlino. È tutto, a più tardi.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend.
3: La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati.
1: Ragazzi, ultima parte di trasmissione insieme. Allora, qualcuno chiede come mai non c'è Ubaldo, chiedilo appunto a Camillo, glielo ho chiesto e dice boh, non si sa, non l'ha portato. Questa è la spiegazione che vi posso dare, la più semplice, senza se, senza ma, e non l'ha portato, quindi dovremmo chiedere, magari poi vedremo se dopo parlerà Luciano Spalletti e glielo chiederemo, facciamo così. Abbiamo l'ospite, sì, perché poi appunto piccolo cambiamento, dopo c'è Camillo. Gibi Olivero, ciao, buongiorno da Trento.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Fa caldo a Trento anche?
10: Sta benissimo.
1: Non mi ricordo mai se Trento o Bolzano, è Bolzano che ha delle temperature folli in estate anche. Ti immagini, no, di andare al fresco, invece poi ci sono 45 gradi anche lì. Forse Bolzano, in effetti, non è Trento. Beh, piccola divagazione meteorologica. Non potevamo fare scelta migliore, ha detto ieri Carnevali parlando di Alej Begovic, e ha detto soprattutto potevamo fare la fine dell'Inter con Palestra, cioè insomma si è andati vicini al rischio. C'è stato?
10: Sì, c'è stato, perché il CS ha fatto un'offerta molto superiore sia per il cartellino del giocatore sia per lo stipendio del giocatore, quindi insomma c'è stato un momento, qualche ora, in cui l'affare che sembrava chiuso è tornato in discussione, ma sono stati molto bravi i dirigenti della Juve, è stato molto bravo Miralem Pjanic, che insomma aveva consigliato Alej Begovic in un certo modo, ed è stato anche corretto il giocatore, perché aveva dato la parola alla Juve e la parola è stata mantenuta, quindi Alej Begovic ha firmato il suo contratto con i bianconeri. Però era un giocatore come dire, sotto osservazione da parte di tanti club. Il Chelsea ha provato a fare lo scippo che era riuscito con Palestra, ma stavolta no, non gli è riuscita la mossa.
1: E direi che questa è la notizia più positiva che ci possiamo portare dietro da questa chiacchierata. Che effetto ti ha fatto sentirlo parlare, intervistarlo, quindi anche da dirigente della Juventus? È un traguardo importante questo anche per lui comunque, no? Che è rimasto comunque sempre al livello del Sassuolo, pur facendo cose importantissime, magari anche impensabili qualche anno fa. Che sensazione ti ha dato Carnevale?
10: No, una grande consapevolezza, anche una grande responsabilità, perché non gli sfugge, certo. Infatti una delle domande che gli ho fatto è sei passato dalla squadra forse che ha meno tifosi, per una questione proprio di bacino d'utenza, a quella che ne ha di più di tutti, quindi ci sono 12 milioni di persone che la mattina si alzano quando c'è il mercato in attesa di sapere chi compri e chi vendi, quindi comunque non è esattamente un passaggio secondario, però devo dire che lui ha ormai una tale esperienza, non soltanto il mondo del calcio, perché anche l'attività imprenditoriale, che è molto importante, che secondo me è anche una cosa che lo aiuterà nella parte, nello sviluppo della parte economica della Juve, insomma, quindi ha maturato quell'esperienza che gli può consentire di gestire una situazione che è oggettivamente molto complessa, perché è vero l'aumento di capitale, sì, ma lui poi si deve confrontare con i paletti del settlement agreement, e quindi ci sono dei problemi che nessun aumento di capitale può risolvere, perché poi questo va anche detto in modo chiaro ai tifosi, cioè non è il campo metterne 300, 400 di milioni, stiamo esagerando volutamente, ma poi non è che quei milioni poi finiscono tutti sul mercato, il mercato poi segue delle determinate regole, determinate leggi, e quindi si deve passare attraverso le cessioni, attraverso operazioni ingegnose come le ha definite lui ieri. Insomma, è vero, la stabilità finanziaria è garantita dalla proprietà, che è sempre molto presente, ha fatto il settimo aumento, farà il settimo aumento di capitale dal 2007, però poi bisogna anche fare in modo che la Juve cammini sulle sue gambe, anche perché sennò tanto lui fa le gambe e blocca e non ti fa camminare.
1: I problemi della Juventus di questi anni, poi gli è anche stato chiesto quali sono, se era difficile magari rendersene conto, no? dall'esterno, e dall'altra parte magari è stato anche difficile rendersi conto di quanti ce ne fossero di problemi che si portavano dietro appunto da gestioni magari anche sbagliate un po'.
10: Ma certo, ma il problema principale è il deprezzamento di giocatori pagati tanto e che per motivi diversi non hanno reso. Io poi sono convinto, ma ne è convinto anche lui, che presi singolarmente magari i giocatori della Juve non siano così scarsi, lo sta dimostrando Jonathan David Atletico Madrid ad esempio, però tutti insieme questo gruppo ormai è un gruppo perdente, un gruppo che va smembrato il più in fretta possibile, perché insieme evidentemente si è creata una negatività che purtroppo non dà risultati. Ecco perché ci sono stati comunque una serie di cambiamenti, non pochi, per essere un mercato difficile quest'estate, e ce ne saranno tanti altri nelle prossime sessioni, soprattutto quelle estive, perché comunque un gruppo che insieme non funziona, c'è poco da fare. Poi singolarmente questi giocatori possono fare bene altrove, sì, magari sì, magari inseriti in altri contesti, con responsabilità diverse, può darsi, ma la Juve non funzionano e quindi bisogna cambiarli.
1: E poi ho parlato anche di amici, no? Conte un amico, Marotta un amico, Spalletti un amico.
10: Tutti amici.
1: Tutti amici, sì. Sono tutti un bellissimo, meraviglioso gruppo di amici, ma gli crediamo anche, perché comunque si conoscono da talmente tanti anni, e che quando poi fai la domanda su Conte a chiunque, non sai mai se effettivamente ti rispondono qualcosa di vero o se inventano sul momento. Cioè questo discorso che effettivamente Conte sì, ma non è mai stato nei nostri pensieri, ma non ci possiamo credere più ormai, basta.
10: Sai, noi dobbiamo ovviamente registrare le frasi ufficiali, poi è chiaro che cioè, Conte abita lì, è a 3 km dallo stadio, e si sa che ogni sconfitta della Juve, quel fantasma lì viene agitato sulle spalle di Spalletti, dai tifosi, sì. Ma è normale, cioè non c'è niente di strano, ma infatti lui lo sa Spalletti, lo sa Carnevali. E
1: ma lo sapeva anche Allegri, per dirti,
10: certo,
1: un Allegri che
10: certo,
1: poteva
10: ma
1: anche doveva dormire
10: Conte
1: sereno di più.
10: Ma no, chiaro, chiaro, ma adesso Conte è libero, è tranquillo, quindi è normale che sia così, non c'è nulla di strano, anche perché non è, ci sono tanti altri allenatori liberi, ma sappiamo benissimo qual è il rapporto di Conte con la Juve, di Conte con i tifosi della Juve, quindi è una cosa diversa. E ci si convive, non ci sono alternative, ci deve convivere Carnevali, e lo fa con la sua straordinaria facilità di gestire queste situazioni. Vedremo se sarà capace di gestirlo Spalletti, perché è chiaro che nel momento in cui perdi già con una sconfitta, quella con il Sassuolo, si è scatenato qualcosa. Se perdi due partite di fila, può succedere, perché la Juve è una squadra, non è una squadra forte, è una squadra che può fare bene, può lottare per il quarto posto, ma fine, quindi che perda le partite è normale, può succedere. E se succede magari due volte di fila, poi voglio vedere se quel fantasma lì spaventa qualcuno. E bisogna capire non tanto che esista il fantasma, perché c'è, ma come si reagisce a questa situazione, perché poi può destabilizzare qualcuno. Allora a quel punto bisognerà prendere delle decisioni. Bisognerà vedere. Per il momento però va onestamente detto che Spalletti non è in discussione. Sotto questo punto di vista è assolutamente vero quello che ha detto Carnevali, perché la società in questo momento cerca stabilità e continuità e di conseguenza non vorrebbe cambiare un altro allenatore, quindi non si pone il problema, anche perché comunque al di là della sconfitta di Reggio Emilia la linea di galleggiamento c'è, l'inizio della Coppa è stato confortante anche se contro una squadra molto scarsa, quindi insomma si valuterà con calma nel corso della stagione quello che succederà. Se si dovesse prendere in considerazione un'altra strada, significherebbe che le cose stanno andando molto molto male.
1: Mi piace che tu hai parlato di sconfitta ed è mi è arrivato il messaggio in cuffia che aveva appena segnato la Cremonese nell'amichevole che si sta giocando alla Continassa. Fantastico. Ora infatti poi ci collegheremo tra pochissimo con Camillo, ma vabbè, è un amichevole, ragazzi, sappiamo sì. Benissimo di quanto può
10: poi non è proprio la squadra, una squadra insomma, esatto, sì.
1: Ma no, cioè, però, non c'è squadra praticamente in questo, esatto, in questo momento, la Juventus sono tutti fuori. Tra l'altro anche, poi ti saluto e ti ringrazio, ha anche parlato proprio di quanto sia lunga questa pausa proprio fuori da ogni logica, anche per come è stata
10: certo, una pausa,
1: decisa.
10: Una sosta lunghissima, una sosta che spezza il ritmo, che tiene giocatori lontano dall'allenatore, dai compagni troppo lungo. È chiaro che è una cosa destabilizzante in una fase iniziale della stagione, ci mancherebbe, di questo va tenuto conto.
1: Sì.
10: Però anche detto, Giuda ha detto una cosa molto bella, secondo me ha detto la Juve dopo la sosta ripartirà a mille, questo nessuno cerca.
1: Sì.
10: La Juve non si nasconde, la Juve sta, di dover correre a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, questo è il concetto principale.
1: Grazie GB, buon lavoro.
10: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Grazie a GB Olivero di Gazzetta. Ovviamente tutto era sensato, legato al festival dello sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, con Gazzetta dello Sport ovviamente protagonista. Andiamo da Camillo adesso al telefono, ci faremo raccontare questo gol che non era assolutamente così premeditato, immaginato nel giro di così poco. Ha fatto gol Bonazzoli, mi scrive Camillo. Ora dimmi, Gabriele, quando lo abbiamo al telefono, così lo inserisco immediatamente. Sì, c'è l'amichevole Fabri, però avevamo dei tempi ben decisi, quindi ora aspettiamo che Camillo possa essere raggiungibile sul telefono. Non risponde, ma meraviglioso. Ma scusa, mi dice di chiamarlo e poi non mi risponde? Cioè, io qua adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Io non la sto guardando l'amichevole, però insomma, Camillo, perché stai riprovando? Bravo, fantastico, direi che è una idea meravigliosa. Questo test, allora, ospiti subito in avanti con l'asse Licina Bonazzoli. Ecco, volevamo vedere quanto era forte Licina e forse lo stiamo vedendo. Magari sta scrivendo qualcosa, ecco perché Camino non risponde. Amaradio perde palla al limite dell'area avversaria. Leggo la descrizione del vantaggio fatta da Camillo proprio su tutto Juve al dodicesimo. Non lo leggo più perché ce lo dice lui. Eccolo.
11: Ciao Giulia, eccoci qua. Siamo
1: cosa è successo?
11: Devo parlare piano.
1: Vai.
11: Tra i colleghi. La Cremonese sta dominando in lungo e largo. Pinsoglio, dopo un'incertezza sul gol di Bonazzoli, ha salvato sul tapin di Barbieri, ma la Juventus insomma è in balia della Cremonese. Da segnalare c'è Cambiaso, regista davanti alla difesa, che però sta sbagliando tutto, perché
1: molto
11: sull'azione no, del gol di Bonazzoli sbaglia lui e poi anche nelle altre chiusure è sempre fuori posizione, quindi diciamo che per adesso l'esperimento Cambiaso davanti alla difesa non sta per niente funzionando.
1: Ma era qualcosa di ipotizzabile, magari anche pensando al lungo periodo esagerato magari che lo ha tenuto lontano dal campo, cioè insomma l'abbiamo detto prima, è una partita questa che poche di soluzioni potrà dare, proprio perché è una squadra che è formata per quasi più della metà da giocatori che lo vedono molto poco il campo.
11: Sì, diciamo che comunque Giulia, è ovvio che la linea offensiva, no, dei trequartisti formata da Grelò, Macchiobò e Amaradio è una linea comunque di giocatori che non sono neanche tutti titolari nella next gen, quindi in questo caso la Juventus ha delle difficoltà rispetto a una squadra più esperta come la Cremonese, che ha tutti i giocatori che comunque hanno avuto anche esperienza in Serie A, perciò è ovvio far fatica, però c'è da valutare qualcosa e in questo momento non stanno deludendo i giovani, ma Cambiaso.
1: L'unico che mi dici che in questo, cioè l'unico che può al momento guadagnarsi un'insufficienza è lui?
11: In questo momento va guardata la partita in generale, è troppo presto per dire insufficienza, certo. Però Cambiaso nell'azione, no, del gol c'è una percussione di Elia che lui non riesce a schermare, anzi lui abbandona completamente l'inseguimento di Elia e apre il campo alla Cremonese e quindi in questo caso qua lui sta sbagliando. È ovvio che giocare in mezzo al campo è una cosa delicatissima, è il ruolo più importante del gioco del calcio e quindi se non sei ben posizionato, se non hai delle letture importanti, Giulia, il campo è enorme, tu sei sempre fuori posizione.
0: però in questo momento lui sta trovando tante difficoltà nel giocare davanti alla difesa, e è una squadra rodata come la Cremonese, che comunque ha tanti giocatori che hanno giocato anche in Serie A, si fa male, perché comunque il livello non è basso, e vedremo cosa succederà da qui a fine partita.
1: Infatti ci stanno comunque scrivendo, chi la sta vedendo la partita, la palla ce l'ha sempre la Cremonese, ci stanno surclassando, il messaggio di Antonio. Un altro, Luca dice: grazie ragazzi, sono Luca da Roma, ho appena acceso per vedere la diretta, siamo già sotto 1 e vedo Cambiasso che zappa per il campo. Certo che, se come abbiamo detto, doveva recuperare un po' anche di attenzione da parte di Spalletti, non sta andando benissimo, ma è soltanto questione di posizionamento in campo, dici? Sto parlando da sola?
0: No, mi senti, Giulia?
1: Pronto? Ah, ok, ti sentivo. Era tutto muto, perché... oddio, che succede?
0: Quello che voglio dirti io è che in questo momento è giusto dare un alibi a Cambiato, perché non è il suo ruolo. Però è il discorso che facevamo l'altro giorno, poi c'è stato, no, ti ricordi quel vocale di quel tifoso che aveva detto no, ma sono vostre idee non pensieri veri, reali. Ecco, in questo caso lo metti a destra, lo metti a sinistra e lui non va bene, lo metti tre quarti e lui non va bene, lo metti poi in mezzo al campo e non va bene, e allora quindi la situazione è dove devi mettere Cambiaso.
1: Pensa un po'.
0: In questo caso, dalle sue parti, batti Calicina e sta dominando.
1: Ecco, lui, dimmi qualcosa di lui adesso che l'hai visto in questi primi 20 minuti.
0: No, vabbè, ma lui è un giocatore forte. Un giocatore forte, ha fatto l'assist, per i gol. E per lui, no, giocare in una Cremonese che è costruita per vincere il campionato, cioè la linea Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella è una linea difensiva che può giocare in Serie A, cioè, poi magari una Serie A per salvarsi, però in Serie A, e poi Grassi, Collocolo, Bonazzoli, sono giocatori che comunque hanno esperienza, e lui essere titolare in una squadra che in Serie B può vincere è una cosa importante. Quindi per lui è sicuramente un momento di carriera speciale, e credo che poi il prossimo anno potrà tornare con un altro bagaglio rispetto a quello che ha avuto quest'anno, no, nella tournée e nel precampionato. Quindi secondo me per lui questa è una grande opportunità, e sono convinto che possa fare molto molto bene, perciò ti dico, sono molto contento di vederlo così in forma, di vederlo così ad alto livello, anche contro la tua squadra.
1: Avrà voglia sicuramente di mettersi in mostra e di da una parte magari togliersi qualche sassolino, visto che dicevamo che un po' c'era rimasto male, no, del poco spazio che aveva trovato durante l'estate, ma è giusto che se lo guadagni anche con la maglia che adesso rappresenta. Grazie Cami, ci vediamo tra poco.
0: Ciao Giulia.
1: Se riesco ad arrivarci sempre, mettiamoci sempre un bel se. Ho veramente paura che le prossime due ore che vedranno protagonista Santarelli in Cose di Calcio ci possa essere un Cambiaso deve essere venduto come slogan, quindi credo che dobbiate prepararvi nel commentare. Ma c'è tempo, perché ripeto, è un'amichevole, ragazzi. Si parla di una squadra che è stata letteralmente arrangiata per cercare di tirarne fuori 11, perché non ci sono. Non diamo esagerate colpe a nessuno, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione, perché determinate cose possono non piacere non soltanto ai tifosi che guardano la partita, ma anche a chi l'allenamento / partita la dirige, ovvero Luciano Spalletti. Io vi saluto con qualche minuto d'anticipo, tanto Santarelli è già pronto da Roma per iniziare questa pseudo colpo di tacco. È un colpo di tacchetto, perché ripeto, è un amichevole. Ci sentiamo comunque più tardi sicuramente per commentare la partita, e ci risentiamo invece con il club degli inviati lunedì, anzi no, perché lunedì sarò da sola, sì, perché Camillo poi è più tardi, quindi sono di nuovo da sola lunedì, niente, il club dell'inviata, cambiamo un po' per favore la grafica, ciao ragazzi.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Allora, la cosa che mi piace di più della trasmissione del direttore, che ambisco ovviamente prima o poi a condurre, fare un colpo di stato, è il pizzico di ironia. È perché bisogna farlo un po' di ironia. Allora, Latini, siccome stavo comodamente guardando la prova del cuoco, perché mi hai messo la partita? Io non voglio vedere la partita, perché così la racconto senza vederla, è più carino, no? Che dici, Latini? Buongiorno, amici miei, buongiorno. Allora, noi la stiamo guardando, la partita. Prima c'era Antonella Clerici che stava affettando, mi pare, delle patate, se non ho visto male. Adesso però invece quel discolo di Latini mi ha messo Juventus Cremonese, stiamo perdendo 1-0. E il gol, sì, tra una patata e l'altra, cioè, no, in quel senso, nel senso che stavo appunto controllando la prova del cuoco e dall'altra parte la Juve, abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi l'ha raccontato, ho sentito prima Camillo, dal quale torneremo fra un po', anche con, insomma, una plastica, un plastico tuffo di Pinzoglio, che è abbastanza rivedibile, ha preso il gol. Ti piace la parola rivedibile, Latini? Sì, è un po' che non la dicevamo. Ha preso un gol sul suo palo con un tuffo che probabilmente Rossi, insieme ai suoi 118 kg, perché ormai sapete che Rossi è diventato il peso top, il peso massimo della radio, forse si sarebbe disteso meglio. Magliocca 114 kg, è sceso da circa 130 a 114, Rossi lo batte. Insomma, per dirvi che è stato un tuffo non da portiere, ma sappiamo che il buon Carlo fa l'uomo spogliatoio, ma per quanto riguarda il portiere è un altro mestiere. Ora la Juve sta attaccando, anche perché, insomma, ho visto prima Luciano Spalletti inquadrato dalle telecamere del sito ufficiale della Juventus, perché la partita la si può vedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della Juve in maniera gratuita, basta che vi registrate e la potete vedere. Ho visto però prima un'espressione molto corrucciata di Spalletti, anzi in realtà ha sbuffato anche parecchio. Adesso attenzione, perché la Cremonese si porta nuovamente in avanti con un cross, colpo di testa di Gatti alleggerito su Pinzoglio, che insomma magari per questo può andar bene. E niente ragazzi, è una partita, ovviamente noi facciamo un ibrido tra colpo di tacco e la trasmissione cose di calcio. Naturalmente vi racconteremo quello che accade, ci collegheremo verso la fine del primo tempo con Camillo che ha la continassa, poi arriverà anche Giulia Borletto, poi alle 14 andremo al nostro direttore Antonio Paolino che è in Puglia insieme a Angelo Di Livio, insieme agli amici di un importantissimo club, e poi naturalmente insieme ai vostri messaggi per chi sta guardando la partita. Ovviamente io lo so che voi in questo momento siete al lavoro, fate finta di lavorare, state guardando l'amichevole, vi ho sgamato tutti, ma fate bene, l'importante è cercare, insomma, di non farvi beccare dal vostro capo, però fate esattamente questo. Per chi invece non lo può fare, ve la raccontiamo evidentemente noi. Prima c'è stato un bel affondo di Licina che è stato chiuso da Gatti, perché naturalmente un occhio ce l'abbiamo anche su Licina. Mi sembra che i nostri giovani stanno facendo un po' di fatica, anche perché non dimentichiamo che la Cremonese, ecco, vediamo Colomani, area di rigore, questo lo faccio a calcio di rigore per la... come no, questo è calcio di rigore, arbitro, ma questa è la calcio di rigore, niente, non ha dato il calcio di rigore, fallo nettissimo in area di rigore danni di Colomani, ma l'arbitro non ha comandato il calcio di rigore. Infatti McKennie è andato e gli ha detto sì, ma questo è rigore, ora c'è anche cambiato, dice sì, ma questo è rigore, ora ci sono tutti i giocatori della Juventus che dicono al giovanissimo arbitro questo è rigore, adesso ce lo fanno anche rivedere. Per cambiato, recupera un pallone, mette in movimento Colomani, oddio, sai che a rivederlo forse Colomani accentua parecchio la caduta, forse ha ragione il giovane arbitro. Comunque, al netto di questo, c'è una cosa, ragazzi, che però vi devo dire che mi ha letteralmente impressionato, che non riguarda questa partita, ma non so se vi è capitato di vedere il gol che ieri sera si è letteralmente divorato Nick Woltemade. Sì, proprio lui, Nick Woltemade, si è divorato un gol che avrei fatto anch'io, solo davanti alla porta con un assist al bacio, bastava semplicemente accompagnare il pallone in rete, era dentro l'area piccola, è riuscito a tirarlo sopra la traversa. Allora Nick, sai che io ti voglio bene, mi sei simpatico, tanto c'è un giocatore della Cremonese a terra, speriamo non sia niente di grave. E Spalletti con questa sua tuta extra large, non so perché ama mettersi questi pantaloni larghissimi, è a bordo campo. Però Nick Woltemade, allora te lo sto dicendo da tempo, ti voglio bene, sei simpatico, spero che tu possa fare bene e magari rimanere anche alla Juve, certo non con 70 milioni, però un attaccante quei gollino li può sbagliare, Nick. Oltretutto l'hai fatto in nazionale, davanti agli occhi dei tuoi tifosi tedeschi, non era mai calcio di rigore. Praticamente il difensore della Cremonese va vicino a Colomani, ma Colomani cade praticamente da solo. Però ripeto, ragazzi, quel gol, non so se magari scrivetemelo se l'avete visto, se la mia è un'impressione esagerata, ma quello che ho visto sbagliare a Woltemade è stato veramente imbarazzante. Smettila, Latini, per favore, smettila. No, ma possiamo tranquillamente andare avanti, tanto lo vedo soltanto io, grazie. L'altra cosa che voglio dire, mentre si riprende a giocare e intorno al 40esimo andiamo da Camillo, in questa introduzione detto di Woltemade, le parole di Giovanni Carnevali. Allora, io credo che ci sia molto di vero in quello che Carnevali ieri ha raccontato, ha praticamente delineato quello che deve essere la stagione della Juventus, dove l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League. Come? Spalletti ha due strade per arrivare in Champions League. La prima evidentemente è quella del campionato. Campionato, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Come so se avete letto l'intervista di Evelina Cristillen, sempre molto simpatica nei confronti della Juventus, ha detto no, la Juve un po' vince lo scudetto, lo sappiamo anche noi. Poi ha detto no, non mi piace granché questo nuovo corso. Insomma, sempre parole dolci, sempre carezze dalla signora Cristillen. Ma al netto di ciò, quindi o dal campionato oppure dall'Europa League, ma l'Europa League ovviamente la devi vincere. Ma il messaggio che lancia Giovanni Carnevali nell'intervista di ieri è molto chiaro, cioè il bagno di sangue fatto quest'anno non andando in Champions League non può essere ripetuto l'anno prossimo. Tanto telecamere anche per Neto, che però non gioca. Perciò l'obiettivo della Juventus di questa stagione è questo. Ora, sarebbe bello riuscire a fare un piazzamento Champions in campionato e magari abbinarci la vittoria dell'Europa League, ma la società si è posta l'obiettivo di tornare necessariamente in Champions perché, e Carnevali è stato molto onesto nello spiegarlo, non ci si può permettere un altro anno senza gli introiti della Champions League. Tant'è vero che il rosso di bilancio della Juve sono quei 60 milioni, proprio quelli che alla fine mancano. C'è stato poi un riferimento anche a quella che è la strategia della società, cioè Oggi noi non possiamo competere con determinati club, in particolar modo con gli inglesi, al netto di quello che accadrà poi in Premier, perché secondo me quella è una bolla destinata a scoppiare, adesso vedremo. Ma insomma, dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo fare un mercato intelligente e oculato, e soprattutto riuscire ad anticipare i grandi club rispetto ad alcune trattative, così esattamente come è avvenuto nella vicenda Alebegovic, perché Alebegovic è stato soffiato al Chelsea, ma semplicemente perché la Juve si è mossa prima, e se il Chelsea avesse deciso di mettere sul piatto 60-70 milioni, tu Alebegovic non l'avresti mai preso. Quindi questo racconta anche le difficoltà, intanto Gabri possiamo anche provare a chiamare Camillo, le difficoltà nelle quali si dovrà muovere la Juventus, ma oltre alla Juventus tutti i club italiani. E poi c'è anche un altro aspetto, quello di comprare sì dei talenti, giovani talenti, valorizzarli, e magari lo compri a 30, lo rivendi a 40, lo rivendi a 50, e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo necessariamente tenere presente, perché il futuro passa anche dalla monetizzazione, anche se è brutto dirlo in questa maniera, di alcuni

0: stanno facendo vedere sul sito della Juventus, solo sul sito della Juventus. Come dovete fare? Vi registrate, se non siete già registrati, entrate, andate sul link di Juventus Cremonese e vedete la partita. Salvatore mi scrive: ho sentito che stanno ancora cercando il pallone nei pressi dello stadio, ho visto la partita, era un metro alla porta. Parliamo ovviamente del gol sbagliato da Woltemade. Devo dire un'altra cosa, ragazzi, per quello che sto vedendo ora, che anche Kolumani sta facendo una fatica madornale in questa partita, eh? E stiamo parlando della partita con la Cremonese. Almeno Woltemade era contro la Serbia, ha detto che gol del genere non si possono mai sbagliare, però almeno c'è questa attenzione, perché adesso la Cremonese è in area di rigore con Licina, che viene murato nuovamente da Gatti, il quale riesce ad allontanare il pallone. Siamo al 41esimo, sempre la Cremonese in vantaggio sulla Juventus alla Continassa per questa amichevole che di fatto chiude queste due settimane senza calcio, e poi dalla prossima si comincerà a pensare alla partita contro il Cagliari. Non stanno arrivando, devo dire, delle indicazioni particolarmente interessanti da questa amichevole. C'è un esperimento, se vogliamo, che è quello di Cambiaso, messo a metà campo, interno di centrocampo, e un po' di difficoltà lo sta facendo. La Juve sta perdendo una marea di palloni nella zona centrale del campo, l'ha fatto anche ora. È evidente, ragazzi, questo ve lo dico perché è giusto anche sottolineare quello che stiamo vedendo, cioè i ritmi sono no blandi di più, come è giusto che sia, eh? Cioè si sta veramente giocando nemmeno come un'amichevole del giovedì, perché questa è un'amichevole del venerdì. L'amichevole del giovedì probabilmente la si gioca a ritmi un pochino più alti, si sta andando veramente blandi. È normale che sia anche così, però è chiaro che Spalletti ha organizzato questa amichevole per avere delle risposte. Evidentemente che lui ha segnato nel suo taccuino personale. Magari la risposta quale potrebbe essere? Quella di vedere sbloccare Kolumani anche se in amichevole? Al momento non è arrivata. Quella di vedere Cambiaso più nel vivo della squadra a metà campo? Al momento non è arrivato. Ecco che forse adesso la Juve riesce a pareggiare. No, il gol non arriva. Era Kelly che si era incuneato, ma la posizione era di fuorigioco, quindi è normale che sì fuorigioco netto, è normale che delle risposte l'allenatore le voglia avere in questi primi 45 minuti che stanno per sfumare, per terminare, non si sono viste, vero Camillo?
1: Ciao Ale.
0: Ciao Camillo.
1: Sì, il primo tempo sta finendo, insomma non è un primo tempo indimenticabile, ecco. No, non un primo tempo indimenticabile, anche se siamo un po' dal punto di vista della sosta lunghissima nazionale affamati di calcio, direi che questo ci riporta un po' con i piedi per terra e un po' con dei fantasmi nella testa,
0: Ma i fantasmi forse sono due, e mi allaccio anche a un'altra partita, quella di ieri. Gli attaccanti che continuano a non segnare nemmeno con le mani, insomma, perché ieri il gol che ha sbagliato Woltemade è clamoroso, e qui Kolumani mi sembra che stia facendo fatica al netto della partita con la Cremonese.
1: Ma sai Ale, c'era un rigore direi abbastanza idoneo.
0: Ecco, per te era rigore, perché da qui l'hanno fatto rivedere. Io ho detto subito è rigore netto, poi hanno fatto vedere le immagini e sembrava di no, invece mi fido molto di quello che mi dice, era enorme il rigore, sì.
1: Ma anche perché il giocatore della Cremonese che ha chiesto scusa, okay, a Kolumani, quindi tendo a credere no, che rigore fosse netto. Io Ale sugli attaccanti mi fido molto delle statistiche e dei numeri che abbiamo a disposizione nella visione delle partite, e la Juventus non fornisce palloni agli attaccanti. Nel corso prima della sfida contro Sassuolo, la Juventus in tre partite aveva passato la palla a Kolumani 5 volte, perché abbiamo dei tre quarti che non guardano mai l'attaccante, ma pensano prima a mettersi in proprio e poi a cercare la l'azione personale, poi eventualmente a volte poi la passano anche, anche all'attaccante, quindi in questo caso ti dico, secondo me è proprio una questione strutturale, infatti Ale, poi David va all'Atletico Madrid e segna, Vlahovic va al Besiktas

0: segna, Open da Vallione e segna, David dopo Erving Haaland negli attaccanti nati dopo il 2000 ha segnato di più. E in questa lista ci sono sia Vlahovic che Open da, e se la Juventus non fa mai segnare tutti questi, ci sarà un perché, no Ale? Quindi
1: sì, io credo
0: che sia strutturale. L'unico vero giocatore che passa la palla agli attaccanti è McKennie. Perché non si sa, una passa mai, Ildiz non la passa mai, Nico Gonzalez la passa poco, Alaibegovic va prima in proprio e poi la passa, e capisci bene che tutta questa cosa qua, poi se non fai tirare gli attaccanti non segnano, i nostri non tirano, non solo non segnano, ma non tirano, e credo che questa sia la prima situazione. La cosa che mi ha molto deluso di questo primo tempo è che è stato provato, cambiato regista davanti alla difesa, e a livello di schermo molto male, un po' cresciuto in questa seconda parte di partita, però per il resto male come tutta la Juve, perché adesso poi in questo momento Pistoia ha salvato, ma la Juventus è in balia. È vero che ci sono tanti ragazzini, però il primo tempo è molto brutto.
1: Sì, tra l'altro mi colpiscono le cose, sto vedendo adesso, qui la parata Pinzolio l'ha fatto mentre sul gol della Cremonese, devo dire che si poteva fare meglio, però la cosa che mi ha colpito sono proprio gli errori di passaggio. Bremer ha sbagliato due appoggi veramente a 10 metri e anche Cambiaso ne ha sbagliati tanti, però forse questo, Camillo, rientra in una partita del venerdì alle 12:30 contro la Cremonese?
0: Sì, anche con tanti ragazzini, quindi il discorso è che onestamente è normale che questa partita possa avere un po' anche di difficoltà, e poi sicuramente la Cremonese ha più esperienza di gran parte dei ragazzi che oggi vestono la maglia della Juventus, però hai sempre la maglia della Juventus, Ale, se non giochi, se perdi, se sbagli, poi cosa succede? Succede che comunque arriverà qualcuno, magari anche non di fede bianconera, anche di fede bianconera, sia chiaro, che ti viene a dire però non puoi perdere, però sei scarso, però è così, quando si la maglia della Juventus hai queste responsabilità.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Camillo, poi ci risentiamo dopo, perché prima ho visto Kolumani provare a districarsi in area di rigore e riuscire a perdere palla anche lì. A questo ragazzo un gol comunque serve come il pane, perché io lo vedo bloccato anche a livello mentale.
0: Sì, Ale, però io credo davvero che lui sia quello da guardare meno. Cioè, Ale, oggi lui poteva serenamente dire io torno la prossima settimana, perché comunque ha due dita rotte, e quindi io oggi guardo meno Kolumani, io oggi guardo Cambiaso, perché poi è Cambiaso che deve darmi delle risposte, perché terzino non può giocare, mediano così così, esterno d'attacco ne abbiamo 2000, e cosa facciamo con Cambiaso? Con Kolumani tanto giocherà titolare, è lui l'attaccante della Juve, e quindi credo che questa sia una partita che deve fare per rimanere magari in condizione, ma guardo qualcosa di diverso, ecco, nel qualcosa di diverso c'è Cambiaso, c'è Kelly terzino sinistro, Gatti terzino destro, e Gatti secondo me sta facendo qualcosina, Kelly magari, e invece male Cambiaso. Tra l'altro ti segnalo che Licina sta andando verso il J Medical con la mano fasciata, perché nell'ultima azione credo sia caduto male, quindi penso che Licina possa andare direttamente al J Medical, se considerate che comunque è un tesserato della Juve.
1: Eh sì. Va bene, Camillo, ci sentiamo dopo, grazie per le tue testimonianze tenute alla Continassa. Insomma, questo, ragazzi, è il racconto di un primo tempo. Io sono molto d'accordo, ora poi vengo a leggere anche i vostri messaggi, mandatemi anche i vostri vocali, così vi ascolto, vi sento, poi alle 13:30 ovviamente c'è la pausa, perché questo, ripeto, non è colpo di tacco, è cose di calcio, con dentro naturalmente tutte quelle che le azioni e le situazioni che arrivano dalla Continassa. Perciò le pause ci sono, ecco, questo per dirvi. Ha ragione Camillo, nel senso che quando poi sei la Juve, anche una singola amichevole ti può mettere in buona o in cattiva luce. Poi c'è questo sicuramente bella abitudine da un lato di mostrare le partite amichevoli, anche se in questo caso soltanto sul sito della Juve, ma comunque si vedono. Mentre se tu fai un allenamento e lo fai passare come amichevole, ovviamente con le telecamere spente, è tutta un'altra cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se tu metti in mostra davanti agli occhi dei tifosi o degli addetti ai lavori una sconfitta, laddove dovesse finire 1-0, e attenzione, non sarebbe nessun tipo di dramma, però poi su quella partita, considerando che siamo a digiuno di calcio giocato da 2 settimane, su quella partita poi costruisci tutta una serie di riflessioni e analisi. Perciò io credo che in questo secondo tempo, che verrà al netto poi di alcuni cambi, mi dicono anche che dovrebbe debuttare Davide Marchisio con la maglia della Juventus, ed è una bellissima cosa, però al netto di quelli che saranno i cambi è evidente che la Juve cercherà poi quantomeno di non perdere questa partita. I problemi però strutturali oggettivamente sono altri, sono quelli che ci raccontava Camillo, cioè di un Cambiaso, però voglio spezzare una lancia in questo caso a favore di Cambiaso, anche lui è rientro da un infortunio, quindi sì, ha ragione l'ottimo Camillo, i fari sono puntati più su di lui che magari non su Kolumani, però altrettanto vero che il ragazzo è reduce da più di un mese di stop, e poi oltretutto gioca oggi in un ruolo che evidentemente non è il suo. Dopodiché la domanda che ci facciamo tutti è: sì, ma allora qual è il ruolo di Cambiaso? Boh, a me francamente quello che preoccupa tanto oggi, non oggi ma insomma da qualche settimana, ne abbiamo parlato tante volte, è proprio l'aspetto della fase offensiva, perché tra l'altro c'è Pierluigi, mi sembra, non vorrei, no, Gianluca, perdonami, che dice: purtroppo Ale hai sbagliato, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla riga della porta. La tradizione continua, Gianluca da Busto Arsizio, rispetto all'errore di Walter Made. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa molto, perché i gol, ragazzi, li sbagliano tutti, però è anche vero che un attaccante in quella situazione lì, e bisogna che il gol lo faccia. Mi preoccupa in parte, e qui vado leggermente in conflitto con il caro amico Camillo, Kolumani, perché è vero che Kolumani, giustissimo quello che dice Camillo, poteva oggi guardarsi alla partita dalla panchina oppure fare differenziato, ma dal momento che poi gioca, vederlo comunque in difficoltà in 45 minuti anche contro la Cremonese, al netto, e qui ha straragione Camillo, di palloni che non gli arrivano, però ha cercato 2 volte in mezzo all'area di rigore di districarsi e ha perso sempre il pallone. C'era poi evidentemente anche un calcio di rigore netto, che lo sto vedendo anche adesso, e quindi queste sono problematiche che noi, ahimè, ci porteremo dietro tutto l'anno. Poi è chiaro che la Juve ha ulteriori alternative, perché oggi stiamo giocando così, con i ritmi molto bassi e con l'adrenalina sotto i tacchi, evidentemente, ed è normale. Però la mia sensazione, cari amici, poi vi vengo a leggere, è che anche quest'anno la Juve con i suoi attaccanti potrà vivere di momenti, ma non di continuità. Voi vi ricordate il momento in cui David sembrava aver svoltato la stagione, quei 2 gol consecutivi, e poi si è perso? Vi ricordate lo stesso Vlahovic, che viveva di momenti ma non di continuità? Ecco, la mia paura è che anche quest'anno ci avviamo ad una stagione dove non potremo contare su una certa costanza da parte dei nostri attaccanti, e il lavoro di Spalletti dovrà essere necessariamente quello di, come è accaduto fino ad oggi, inutile che ci giriamo intorno, perché poi le prime 5 partite, amici miei, ci hanno già dato delle indicazioni, cioè che questa squadra con gli attaccanti non segna, ma riesce a trovare, perché poi la media è di 2 gol a partita, riesce a trovare soluzioni alternative. molto bene, ma quelle soluzioni alternative ci devono garantire quello che magari la coppia Woltemade Columani non ci garantirà, perché i segnali che arrivano non sono segnali che dice vabbè è l'amichevole, è l'inizio stagione, no, sono segnali che noi ci dobbiamo prendere con la consapevolezza che abbiamo fatto delle scelte obbligate, non obbligate, necessarie, non necessarie, che non ci danno ancora la garanzia di avere attaccanti di un certo peso. Allora, dice Marco D'Attivoli, per me invece Cambiaso il nuovo ruolo proprio tanto male non ha fatto, scrive Marco. Ciao Marco, credo che la sosta ha spezzato i ritmi, questa amichevole serve solamente per mettere minuti nelle gambe. Su Woltemade ho visto un frame su Facebook, non è un giocatore da doppia cifra, scrive Francesco. Ciao Alessandro, va bene che giochiamo con la squadra B e che è un'amichevole, ma se perdiamo contro la Cremonese ci sarà molto da preoccuparsi, non per la squadra B bensì per Spalletti che reputa andato all'altezza. Sì Tony, lo so, per te è sempre colpa di Spalletti, comunque la giriamo. Ora onestamente io se perdo con la Cremonese non mi preoccupo, mi girano le scanze, mi faccio un po' di domande, ma non è che mi sto a preoccupare. Dopodiché Tony, so che la tua è una atavica battaglia contro Spalletti, però ti do questa notizia: Spalletti è l'allenatore della Juventus e dobbiamo augurarci che lo rimanga fino alla fine della stagione. Poi se alla fine della stagione le cose non andranno bene, anche lui sarà messo sotto processo, però insomma non è, ti dico come sempre con grande affetto Tony, non è che se piove è colpa di Spalletti, se fa caldo è colpa di Spalletti, se Woltemade non fa i gol nemmeno a Livorno, si dice nemmeno con la onca, cioè con la conca, no? Che sarebbero le bacinelle enormi, ecco, se Woltemade non fa gol nemmeno in quella maniera lì non è colpa di Spalletti. Oggi per esempio, ma lo dico proprio per alimentare un attimo il dibattito, se Pinzolli non prende una palla nemmeno con co palloni medicali non è colpa di Spalletti, quindi insomma non... Su questo io ragazzi vorrei riportare un po' tutto alla normalità. Poi capisco perché vedi le partite, le commenti, se invece fossero a porte chiuse, e io sapete che vi dico, andando anche contro magari il nostro interesse, ma io se partivo li farei a porte chiuse come un allenamento del giovedì, proprio per non dare adito a noi, non a voi tifosi, a noi dire sì però Cambiaso qui ha fatto male, sì però quello ha fatto male, perché soprattutto poi dopo due settimane di astinenza ogni cosa viene amplificata, magari nel bene e spesso, tanto è con il mio amico Nick Woltemade che lo vedo, oppure nel male. Allora ragazzi andiamo in pausa, scrivete in tantissimi, però mi fate sentire anche la vostra voce. Andiamo in pausa. No, come Latini? Fatemi lavorare Latini. Fatemi lavorare Latini che sta guardando la prova del cuoco. No, penso sia finita perché io, sapete che io ho l'orologio della Corea del Nord, no? Cioè tarato sull'orario della Corea del Nord. In Corea del Nord sono le 12:30. Credo, però no, non lo cambiare più. Che, bravo Gabri. Ormai siamo praticamente tornati all'ora solare. A quanto li vorrò bene a questi ragazzi. Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con il secondo tempo di Juventus Cremonese.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Allora, bentornati ragazzi, sono arrivati anche i vocali che adesso andiamo a ascoltare. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo, stiamo cercando di ricostruire tutti i cambi. Vi dico la verità, alcuni non riesco a identificarli, i giocatori che sono entrati, perché sto vedendo evidentemente la prova del cuore, anzi no, il telegiornale, perché è il telegiornale. Comunque, Gatti c'è, Pinzoglio c'è, Kelly c'è, Pinzoglio in questo momento para, c'è Rugani, c'è Cambiaso, che però mi sembra abbia cambiato posizionamento in campo, ma siccome c'è Camillo, è proprio Camillo che ci darà tutti i cambi avvenuti. Camillo!
0: Ciao Ale, sì, poi alla fine sono stati due i cambi, perché è uscito Bremer ed è entrato Rizzo, ed è uscito Grelot ed è entrato Ripani. Questi sono i due cambi di Mister Spalletti per questa amichevole, e quindi insomma, tanto che posso segnalare che a vedere la partita c'era anche Kenan Indiz con le stampelle e il tutore, e invece che Giovanni Carnevali è venuto qua in tribuna a fare le foto con i tanti tifosi presenti qua alla Fontinassa.
1: Ecco, una curiosità, ma l'ingresso era libero per i tifosi o su invito?
0: Su invito, questi eventi solitamente per chi ha la member, e quindi poi viene invitato e può partecipare a questa giornata che poi è la fine di festa, perché poi nel corso del dopo la partita i giocatori faranno foto e autografi con i tifosi. Ecco, c'è uno spazio adibito apposta.
1: Va bene Camillo, allora mi raccomando, prendimi una maglia con la firma di chi ti pare e mandamela, l'aspetto a spese tue naturalmente.
0: No, devi chiedere a qualcun altro perché io sarò impegnato a intervistare, a parlare con Neto, che parlerà poi dopo, no, nel post gara, quindi già che devi fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta Radio Bianconera che è qua alla Continazza, ti conviene chiedere a lui.
1: Grazie Camillo, a dopo. Allora, questa non è un'amichevole, è una partita all'allenamento, anzi più sotto ancora, visto che manca i nazionali. È stato sbagliato dare tutta questa importanza, scrive Stefano. Sembra brutto dire che le riserve della Juve sono proprio delle pippe, chiudere il primo tempo con la Cremonese in svantaggio. Sì, è un po' brutto, e fra l'altro non lo condivido neppure. Sai perché, dico al nostro amico Arnaldo? Perché intanto non dimentichiamo che la Juve sta giocando contro una buonissima formazione di Serie B, e questo cioè non è che stai giocando contro una squadra di dilettanti, è una buonissima squadra di Serie B. E poi i ritmi della Cremonese sono stati decisamente più alti rispetto a quelli della Juventus. Guardate, io per quelli che la maggior parte di voi che non la stanno vedendo, cioè i giocatori della Juve nemmeno corrono, trotterellano, come direbbe Allegri, vanno al trotto, al piccolo trotto, e da un lato lo capisco pure, è giusto, nel senso che comunque non devi rischiare assolutamente niente, mentre quelli della Cremonese che stanno ancora attaccando li vedo un pochino più pimpanti. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi ricordo che alle 14 ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme al soldatino Angelo Di Livio, peraltro altro amico del nostro Gabriele Latini, ad un evento. Sì, Latini, siete amici, dai, su, no, non siete più, avete litigato, ho capito, perché tu volevi vedere la prova del cuoco, lui invece preferiva qualche altra cosa, ok, e quindi sentiremo anche Angelo, che peraltro ha inviato un saluto a tutti noi di Radio Bianconera, lo sentite spessissimo con il buon Quintiliano. Prego, carambola di vocali.
6: Oh, grande Ale, un saluto, Paolo da Calcinaio.
1: Ciao Paolo.
6: Nulla, non so, ti faccio una domanda, te la butto lì, non so se è stato argomento di questi giorni indietro, sicuramente riguardo all'immissione di soldi da parte di Elkan. Quindi questa cosa come funziona? Ci fa stare più sereni, più tranquilli, più ottimisti per i prossimi mercati, perché insomma poi a noi tifosi ci piace anche sognare.
1: Hai ragione,
6: già Paolo. Già il lavoro, la vita è un casino, almeno ascoltando Radio Bianconera ci si risolleva un attimino il cuore.
1: Grazie.
6: Si arriva a casa con un sorriso.
1: Grazie Paolo.
6: Che ti dicevo, ci può essere qualche novità interessante?
1: Paolo, grazie, intanto grazie. Salutami Calcinaia, che comunque conosco. Allora, Elkan, che poi, anzi, ti ringrazio per questo argomento, perché mi dà lo spunto per fare un'ennesima polemica. Mentre la Juventus sta attaccando, vediamo se riusciamo a trovare il gol del pareggio, al momento no. Elkan ha chiaramente ripianato i 60 milioni di debito della Juve con un aumento di capitale, cosa che tutte le proprietà di qualsiasi azienda devono fare, altrimenti insomma. Poi essendo quotata in borsa, sempre, non sono esperto di economia, ma le basi le conosco, quindi sono anche obbligati. Ma John Elkan ha detto che lui può arrivare a un aumento di capitale fino a circa 250 milioni di euro. Quindi, detto che, ecco, anche questo bisognerebbe rispiegarlo anche alla signora Christine Lenn, che in quell'intervista ha criticato anche questa roba qua. Detto che i soldi vanno certamente a ripianare i debiti e a ripianare, come abbiamo detto, la mancata partecipazione alla Champions League, se la Juve dovesse aumentare il capitale di 250 milioni di euro, magari una quota, come tra l'altro mi sembra scritto il Corriere dello Sport, mettendo Spalletti spalle al muro perché la Juve è pronta a investire altri 100 milioni, qualcosa potrebbe andare anche sul mercato. Rispetto al mercato, l'intervista di Carnevale di ieri è assolutamente lo specchio di quello che sta accadendo, cioè si deve spendere in maniera oculata, senza più buttare via soldi perché non ce lo possiamo permettere, ma per fortuna abbiamo una proprietà che garantisce l'iniezione di liquidità. A proposito di questo, dov'è la polemica? La polemica sta nel fatto che, allora, se la Juve è rosso, per i soliti come li chiamo io, Soloni, deve sparire. Se la Juve guadagna è perché ruba. Se c'ha una proprietà che ripiana debiti, va bene, perché droga al mercato. Allora però fatevi una ragione, cioè fatevene una ragione. Oppure, poi c'è anche la quarta versione. Sì, butta soldi, ma tanto sono soldi buttati via perché non vince nulla. Cioè ragazzi, secondo me ad alcuni la Juventus li sta facendo veramente perdere il cervello, perché se si vince glielo fa perdere perché il fegato l'ingrossa. Se perde sono contenti, ma non gli basta, perché poi se va in rosso deve sparire, e se la proprietà ripiana debiti droga al mercato. Fatevi una vita, ma non voi amici miei naturalmente, fatevi una vita, perché qualsiasi cosa fa la Juventus non vi va bene. Vabbè, evidentemente qualcuno sente un profumo, un odore che la Juve non quest'anno, forse neppure il prossimo anno, ma piano piano sta per tornare. Prego Gabri.
7: Scusate, buongiorno, sono andato a Cetara, voi lo sapete, cioè, io manco l'amichevole voglio perdere con la Juve, non perché mi piace vincere, ma perché la mia Juve deve essere dominante sempre. L'ho conosciuto così 40 anni, 50 anni fa, quindi per me è stata sempre così e sarà sempre così. Perdere in casa l'amichevole alla Cremonese mi fa specie, no. Anche se non amichevole, a me mi fa specie, perché chiamo rincalzi eccellenti, potrebbero fare qualcosa in più e continuarci a regalare un sorriso in continuità. Non è, diciamo, la storia dell'anno scorso, una squadra ambigua e ambivalente, con risultati alternanti.
1: Allora mi piace, mi piace.
7: È una cosa che si continua da tanto tempo, veramente mi dà molto, molta depressione una cosa del genere.
1: Allora mi piace lo spirito battagliare di questo amico tifoso, però ti ripeto, poi perdere non piace mai a nessuno, neppure un amichevole, e credo neppure ai giocatori. Però qui si parla, sono molto d'accordo col messaggio che ho letto prima di Stefano, neppure di un amichevole, cioè siamo sotto il livello di un amichevole, e tu lo starai vedendo, amico mio, la partita, no? Basta vedere l'atteggiamento dei giocatori, che è un atteggiamento volto soprattutto a non farsi male, a non mettere in pericolo muscoli, caviglie e quant'altro. Dopodiché vengo sul tuo ragionamento, mentre la Cremonese cambia tutti a questo punto, appunto il livello è ancora sotto l'amichevole. Dopodiché è chiaro che, e qui vado però sul discorso dell'allenatore, alcuni giocatori evidentemente dovrebbero dare delle risposte più che a noi, perché noi le risposte le aspettiamo domenica sera a Cagliari, ma al loro allenatore. Quindi lì c'è da capire, su quella famosa lavagnetta, su quel famoso taccuino con cui oggi Spalletti prende appunti, se le indicazioni che si aspettava vengono rispettate o meno. E aggiungo, a volte le indicazioni, vediamo se qui Colomani riesce a far gol, Colomani, niente, finisce a terra anche stavolta. Ecco, questo a me poi c'ha il dito, no Colo, ti sei fatto male al dito, speriamo di no, perché ho visto si teneva la mano, però anche qui Colo recupera un pallone, punta l'area di rigore e casca per terra. Ecco, queste, io venendo al messaggio dell'amico di prima, vorrei vedere che sfonda la rete, poi la sfonda domenica a Cagliari e siamo ancora più contenti, ma sono quelle piccole, quei piccoli segnali, quei micro segnali che però dovrebbero arrivare in un amichevole. Prego.
8: Ci sarebbe anche una quinta cosa che non va bene agli italiani, che se i soldi, che se la Juve mette i soldi per appianare i conti, dicono che tanto sono i soldi degli italiani che hanno dato alla Fiat, dal governo, compagnia aperta, quindi ce ne facciamo una ragione, una vita che ci insulta in tutte le maniere, ma non ci riusciranno a buttarci giù, ragazzi.
1: Sì, adesso insomma la Fiat è un po' diversa, la Stellantis, però sì, certo, non va bene. Qualsiasi cosa fa la Juventus non va bene, questo lo dovreste sapere. Dopodiché a me c'è una cosa che fa molto riflettere, non il commento che può essere del tifoso, avversario, ok, siamo sempre in un ragionamento di tifo, antipatie e simpatie. A me quello che fa molto pensare, a volte mi fa venire fuori un'idea di malafede, è quando intervengono alcuni colleghi. Ecco, quando leggo alcune cose lì, onestamente ci vedo un po', forse non malafede, un po' di veleno, famoso veleno nella cura dello scorpione. Ecco, lì onestamente ce lo vedo, perché quando dice vabbè, ma sì, ma ha messo tanti soldi, però tanto non serve a niente, è un pozzo senza fine. Lo sappiamo anche noi, lo sappiamo benissimo anche noi, ma di fronte ad una proprietà che comunque è una proprietà italiana, che comunque è una proprietà che ha la Juventus da sempre, e in un calcio in cui la maggior parte oggi delle proprietà sono fondi che non sai nemmeno a chi fanno riferimento, oppure americani, stranieri che oggi ci sono e domani non ci sono, ecco, dover per forza andare a cercare la polemica o il pelo nell'uovo, questo francamente mi dà molto da pensare. Luca dice: l'amichevole di oggi non conta nulla se non per alzare un po' il ritmo rispetto alla partitella. Io credo che i rimpianti più grossi sono Romero e Veiga, a dimostrazione che i top li deve prendere a semi sconosciuti e lasciarli crescere. Allora Luca, su Romero posso essere d'accordo con te, su Veiga non c'ho, ma sai, nemmeno un'unghia di rimpianto. Veiga era un giocatore normalissimo, forse un pizzico sotto la soglia della normalità, che è arrivata alla Juventus, per carità ha fatto il suo, ma Veiga non è certamente uno di quei giocatori che dici beh, lui alla Juventus poteva fare qualcosa. Cioè, se noi vogliamo alzare il livello, non devi puntare su giocatori come Veiga. Probabilmente mi viene da dire, Luca, su questo tuo messaggio, anche su alcuni giocatori oggi in rosa alla Juventus, è corretto, però io spero che anno dopo anno noi si riesca a far passare i giocatori normali alla panchina e piano piano alzare il livello dei giocatori titolari. Su questo sono assolutamente d'accordo. Ancora Gabri, visto che ti fanno lavorare, visto, basta chiedere, amici, bello questo ping pong, mi piace molto.
9: Ciao Alessandro, di questi attaccanti sono Enzo da Grosseto.
1: Ciao Enzo.
9: Di questi attaccanti speriamo bene, anche io ho visto l'azione ieri sera del tedesco, è penoso, sbagliare quell'azione lì, quello è un gol fatto,
1: sì.
9: In terza categoria non sbagliano le... Qualsiasi attaccante di terza categoria non le sbaglia, quelli lì sono gol sicuri. Speriamo bene, dai, siamo fiduciosi. Ciao
1: Enzo. Sì, allora Gabriele, che è un ottimo preparatore atletico e che lavora anche con terza categoria, Gabri? Prima, quindi prima ho detto che in prima categoria li sbaglia. Però Enzo, io, ecco, questo mi preoccupa, Enzo, questo mi preoccupa. L'abbiamo detto prima, la cronica difficoltà nel riuscire a fare un gol, che se vogliamo la possiamo trasportare anche nella partita di oggi, ma quello di ieri, poi sai, ogni partita, Enzo, tu me lo insegni, ha storia a sé, quindi magari la maglia della nazionale, sto cercando di appigliarmi veramente a tutto, come direbbe il buon Claudio Ranieri al fumo della pipa. Però diciamo che non era la sua giornata migliore. Detto questo, dal mio punto di vista, un attaccante della Juventus quel gol lì lo fa, ma anche un attaccante della Roma, ma anche un attaccante della Cremonese quel gol lì lo fa, perché realmente ha fatto bene Gianluca prima a tirarmi le orecchie, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla porta. Vedi, Enzo, non è l'episodio, il singolo episodio, perché i gol li sbagliano tutti, ma è il fatto che sono episodi reiterati, è questo che un po' mi fa alzare il livello di allarme, perché poi i calciatori, soprattutto gli attaccanti, vivono anche di gol, vivono soprattutto di gol. E allora hai già segnato 7 gol in stagione, sbagli quel gol lì, è uno dei tanti che chiunque sbaglierà. Ma quando hai iniziato una stagione, vabbè, è al Newcastle, poi arrivi alla Juventus, sì, ha segnato il gol sul calcio di rigore, ma insomma non ti sei ancora sbloccato, magari quel gol ti dà fiducia. Il fatto di invece mancare un'occasione del genere paradossalmente potrebbe abbassare ancora di più l'autostima, e noi di tutto abbiamo bisogno ora, meno che di giocatori che non credono in loro stessi. Lo stesso discorso lo faccio per Kolumani. Prima quando ha sbagliato quell'occasione, io l'ho vista, che sono andati molto bene a inquadrarlo, c'era un po' di rabbia per come dire, non riesco a segnare nemmeno qui. E allora se il giocatore comincia a entrare in un loop negativo è un problema. Perciò Woltemade ieri, Kolumani oggi, se riuscisse a segnare sarebbe meglio. Oh, Kolumani non segnerà perché cambia tutto, praticamente adesso entra la primavera e la Juve, esce Kolumani, esce Kelly, poi torniamo da Camilo che ci darà tutti i cambi al 66esimo, quindi praticamente l'amichevole di fatto finisce qui, esce anche Pinzoglio ed entra Radu, questo lo riconosco bene, esce anche Gatti, quindi adesso possiamo dire che l'amichevole della Juve è finita, è uscito Rugani, è entrato anche il sosia di Woltemade, ho visto che c'è un sosia di Woltemade, è praticamente uguale, e vediamo chi è rimasto dei titolari, ma credo nessuno, anche perché il capitano diventa Guerra, per cui possiamo dire, ragazzi, che Cremonese Juventus è finita 1-0 per la Cremonese. Adesso sono in campo veramente solo ed esclusivamente i ragazzini. Allora facciamo così, due vocali, caro Gabri, e poi, visto che ci avviciniamo poi alla pausa delle 14, dunque al collegamento con Antonio, andiamo proprio da Camillo.
10: Sono Paolo da Ferrara.
1: Paolo.
10: Beh, non più tardi di qualche giorno fa mi hai leggermente rimproverato,
1: io,
10: sto scherzando, sul fatto che ascolto certe radio che mi fanno venire il sangue cattivo.
1: Bravo.
10: Quindi non ascoltiamo i detrattori, perché se lo dici tu, quindi non bisogna ascoltarli. e sono perfettamente d'accordo. Questo è un amichevole, però io l'unica cosa che purtroppo devo rilevare, e spero tanto di sbagliarmi come spero che ti sbagli anche te, su Colomoni secondo me è stato veramente... sarà un flop, ho tanta paura e qui dovremo trovare tante soluzioni alternative, sperando in Kenan che torni presto, che diciamo la copertina del gol sia efficace, perché veramente questo qua veramente sono soldi veramente, ho idee veramente buttate.
1: No Paolo, hai ragione, sai, io non li ascolto alcuni proprio, intanto è entrato anche il giovane Davide Marchisio, debutto per lui, fa un certo effetto vederlo sinceramente, dopodiché alcune cose sono costretto a leggerle. Allora sull'ascolto c'è la famosa democrazia, quindi se non ascolto quella radio piuttosto che quella televisione chi se ne frega, purtroppo alcune cose le devo leggere, perché sennò poi vengo qua e non so e non so cosa accade nel mondo che mi circonda, e quindi purtroppo caro Paolo devo fare, ma hai ragione, anch'io sulla questione attaccanti la penso come tanto, c'è Locatelli, c'è Neto, c'è Caballa e c'è Chiellini vai Gabri.
11: Buongiorno, sono Carlo, il famoso Carlo De Osimhen,
1: grande Carlo.
11: Però ascoltami un attimo, io spero che a dicembre prendano una prima punta, non lo so, c'è Benzema, Icardi, non lo so, qualche sorpresa, ma che sia una prima punta di peso, alla Juve serve come il pane, stiamo in grosse difficoltà, io penso che con una prima punta vera tutti questi trequartisti che ci avevamo noi ci possono fare solo che bene, e poi non arriva tanti palloni per fare tanti gol. Però
1: Carlo, mi raccomando, ieri veramente sei stato straordinario. Quando ci mandi ok, tu sei Carlo di Osimhen, così ti ritroviamo subito. Ti abbraccio Carlo. Guarda, Benzema no, Icardi era una battaglia che io avrei portato avanti. Dopodiché, Carlo mio, hai visto la testa di Icardi, no? Cioè, parliamo di uno veramente totalmente fuori di testa. Camillo, possiamo dire che insomma sta amichevole è finita, 1-0 per la Cremonese, adesso sono tutti ragazzini, beati loro.
0: Ciao Ale, vedremo, ci sono giocatori anche interessanti, perché poi adesso Durmisi è un ragazzo molto interessante, Corigliano che gioca a largo a destra è molto interessante, c'è il figlio di Marchisio e poi anche il figlio di Paolo Montero, è uno dei giocatori anche più esperti e con più presenza della nazione, e Savio, c'è anche Guerra che sta facendo un po' da chioccia ai ragazzi, quindi ti dico no, è un bel test, secondo me magari i ragazzi hanno più fame rispetto a quelli della prima squadra, che oggi sembrava un po' una scampagnata.
1: Sì, hai detto bene. Senti Camillo, se tu dovessi dare il tuo giudizio, quello che scriverai poi su tutto mercato web, dei 65 minuti in cui diciamo la Juve ha un volto un pochino più riconoscibile, quale sarà il tuo giudizio, il tuo commento?
0: Ma guarda, io sono abbastanza equilibrato, ho sentito no, qualche vocale adesso quando ero in attesa, e mi è sembrato un po' tutto esagerato, cioè stiamo parlando comunque di un amichevole dove l'obiettivo numero uno è quello di fare una sgambata, ma di non farsi mai male. Stiamo parlando di un amichevole con il livello di intensità meno duro, dove non c'è ritmo e non c'è veramente nulla di una partita vera, quindi dare giudizi, non lo so, Cambiaso non è un giocatore, Colomoni non è un attaccante, Bremer non ha i piedi, mi sembra un po' esagerato, anche McKennie, no, che è uno dei giocatori più positivi della Juventus, oggi stava passeggiando e non ha fatto nulla, infatti stiamo vedendo che adesso i ragazzini che hanno sicuramente voglia, no, di regalarsi un pomeriggio importante, stanno facendo meglio i ragazzini in questi due minuti,
1: certo,
0: che quelli della prima squadra, perciò per me non ci sono grossi giudizi, Ale, noi dovevamo fare attivazione, ecco, questa amichevole qua si chiama attivazione, e poi non lo so, se qualcuno tanto non ha a cuore Colomoni, questa non sarà sicuramente una partita dove ne parlerà bene, se qualcuno è già critico a prescindere, sicuramente dopo questa partita criticherà ancora di più, però io invito tutti alla calma, perché trovare degli spunti da questa parte, no,
1: è possibile,
0: molto
1: è impossibile, è possibile. Allora, infatti guarda, ti chiedo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo, ma non era tutto sommato il caso di farla anche senza riprese televisive, così almeno la vedevano solo quelli che c'erano, proprio per non dare adito poi a tutta una serie di situazioni che, come hai detto correttamente Camillo, sono inutili perché si è giocato non sotto ritmo, di più.
0: Ma sai, questo è ancora un po' una festa per la gente, no? Perché poi sai, il tifoso qua ha una passione, un'emozione che noi a volte diamo per scontato, perché per me venire alla campionata che abbiamo anche io è una cosa normale, e invece per il tifoso oggi è una giornata di festa bella ed emozionante, quindi credo che sia fatto, no, per regalare un pomeriggio e un ricordo ai tifosi della Juventus. Detto ciò, questa amichevole, secondo me, ripeto, non deve portare né ad essere felici e né ad essere disperati. Dobbiamo solo guardare questa partita come un test, come una festa per tutto il mondo Juve, perché tanto non sarà questo il livello contro il Cagliari, non sarà questa la squadra contro il Cagliari, e non è un test importante. Poi ti dirò la mia, ho molta più agitazione per questa partita rispetto a quella di questa sera dell'Italia.
1: Anch'io!
0: Perché siamo affamati di calcio, ma essere affamati di calcio non ci deve far perdere l'equilibrio, cioè questa è una partitella che è stata fatta per la gente, per riattivare, ma finisce lì, cioè nessuno deve, secondo me, dare giudizi o preoccuparsi per una partita con l'amichevole. Oggi Ale, il Milan ha pareggiato con il Padova, ecco,
1: sì.
0: Direi che possiamo serenamente, anzi direi che qualche giocatore della Juventus oggi è prima squadra aveva più la testa al weekend che a questa partita e non lo so, io lo dico anche per te, non accanitevi contro i giocatori.
1: Ma stai scherzando? Ma
0: non ne può nulla, ecco.
1: Ma figurati. Camillo, grazie, buon weekend, anche tu hai già la testa al weekend, immagino, vero?
0: Ovvio, io ormai da una certa età, dal mercoledì penso già al weekend.
1: Ciao Camillo!
0: Ciao Ale.
1: Un abbraccio. Allora, possiamo chiudere i collegamenti con la Continassa. 75esimo Cremonese Juve 1-0 per la Cremonese. Sposo in toto quello che ha detto Camillo. Insomma, ragazzi, non prendiamo da questa amichevole né il bene, e oggettivamente c'è poco, né il male, perché secondo me la maggior parte dei giocatori, come diceva Camillo, poi pensano già al fine settimana. Intanto seguiamo anche questa azione della Cremonese, c'è un 3 contro 3, Camillo para, ha parato Camillo, parata di Radu. Va bene, dai, pausa, poi andiamo in Puglia dal buon Antonio, detto anche Er Paolino.
12: Cose di calcio.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme ai rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
13: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
14: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
13: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
14: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
13: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.

0: Bene, chi era questo Latini? Dunque, siamo arrivati al 78esimo, ancora 1-0. Scrive Tony, che insomma sembra, non è il nostro Tony da Zurigo, un altro Tony, proprio rispetto a quello che ha appena detto Camillo. Colomoni è inconsistente anche in allenamento, Spalletti li manda impreparati anche in amichevole. Dove devi provare, sperimentare, senza assillo, invece il nulla. Con la palla tra i piedi non sanno cosa fare. Io sinceramente, Tony, a volte onestamente ho l'impressione che davvero parliamo al vuoto, ma per l'amor di Dio, su questo mi metto in prima persona in discussione, perché dare un giudizio del genere su amichevole che probabilmente non serve a niente se non a rimettere un po' di minuti alle gambe, vedere tutto nero in questa maniera. Poi ragazzi, intendiamoci, qualcuno di voi pensa che questa squadra debba vincere tutte le partite, lo scudetto, Europa? Non è così, ha dei limiti, lo sappiamo, li conosciamo questi limiti. Però adesso ragazzi, andare a fare il funerale come questo amico qua che dice che Spalletti li manda anche impreparati in campo, io faccio una fatica a seguirvi su questo, ma ripeto, la colpa è mia assolutamente, perché poi le partite vanno sapute anche interpretare e leggere. L'errore che fa la Juve qui oggi è quella di farla vedere, cioè la dovevano vedere appunto gli amici che hanno la tessera, member piuttosto che altro, sì, ma io non la farei vedere queste partite, perché far vedere queste partite poi, per carità, nell'1% della tifoseria, però alimenta messaggi del genere che non hanno senso. Mi verrebbe dire, amico mio, ma veramente abbracciandoti in maniera molto affettuosa, bisognerebbe capire anche che poi ci sono situazioni in cui determinate partite vanno giudicate e altre no. Questa è una di quelle in cui io sono il primo a dire che il gol a Colomani gli avrebbe fatto bene, per una questione di morale, ma non perché finisce 1-0 piuttosto che 1-1. Quello non cambia niente. L'importante è che chi sta in panchina abbia avuto delle risposte che si aspettava, oppure non le ha avute e quindi sul suo taccuino l'ha segnato. Ma prendere spunti da queste partite qua, io lo trovo veramente un esercizio soltanto di buttare ancora ulteriore fango. Ecco, perdonami, ma io la vedo così. Come se, sai, il fango non arriva, mettiamocelo un po', perché il mondo che ci circonda, che circonda Juventus, è un mondo sereno, tutti li vogliono bene. C'è già il fango, ragazzi. Non c'è bisogno di essere oggi depressi, ovviamente in maniera empirica, per questa partita qua, ragazzi. Semmai ci arrabbiamo domenica sera, allora lì si fa un altro tipo di ragionamento. Qui mi sembra veramente tutto molto molto aleatorio. Poi giustamente, ragazzi, le partite le fanno vedere sbagliando, per quanto mi riguarda, ed è normale che se tu fai vedere le partite ti attiri anche questo tipo di riflessioni. Lo stesso ragionamento io lo faccio per le amichevoli estive, cioè il fatto che la prima amichevole estiva venga trasmessa è un errore, perché dopo una settimana, dopo 10 giorni, ma cosa puoi intuire, vedere o capire? Però poi anche quello dà il là alle eventuali polemiche. Ce l'abbiamo il direttore? Ciao Antonio!
1: Il direttore c'è. Intanto sono con degli amici. Scusate, non sono alla Continassa,
0: no.
1: Avevo detto ieri. Ho ricevuto un invito da parte di questi signori qua.
2: Saluto a tutti.
1: Del club.
2: Dinastia Bianconera.
1: Dinastia Bianconera, grazie Giuseppe dell'invito.
2: Grazie a voi.
1: Poi abbiamo qui anche, parto da quelli che contano, lo vedete.
3: Buongiorno a tutti, grazie dello spazio.
1: No, grazie a voi dell'invito, Dinastia Bianconera, amici. E poi, scusate, devo portare un piatto di...
0: Sì.
1: Perché l'ha chiesto adesso, e l'ospite principale, perché è un po' invidioso, no? Lui va ai ristoranti importanti, questo è importante. Angelo Di Livio, Angelo Di Livio, soldatino Di Livio, dov'è Ale? Non lo vedo.
0: Ciao Angelo! Ciao Angelo!
2: Come stai?
0: Bene, che piacere rivederti, ma vienici a trovare ogni tanto, mi manchi Angelo!
1: Non può, perché lui frequenta solo i ristoranti.
2: Il direttore qui sta mangiando tutto.
0: Lo so Angelo, lo so. Guarda, proprio l'altro giorno in radio abbiamo parlato di te, lo sai, nella nostra trasmissione, e io
2: bene
0: mi sono... benissimo Angelo, benissimo, e ho portato la mia esperienza e la conoscenza con te, benissimo, e sai che sei sempre nel cuore tifosi della Juventus, tutti.
2: Grazie, un saluto a tutti. Tu come stai? Bene Ale?
0: Bene Angelo, speriamo di tornare a vincere. Speriamo.
2: Direttore, non abbiamo bisogno di lei.
0: Bravo a te. Grande Angelo.
1: Possiamo incalzarlo un po', perché qui il dibattito, oltre sul menù, eccetera, tanto siamo ospiti, non pagherà né Angelo né Antonio, che dobbiamo ringraziare gli amici di
2: Rindisi, che ci hanno accolto divinamente.
1: La stamattina che mangiamo, possiamo dire. Però vogliono sapere, Angelo, la nostra Juve.
2: La nostra?
1: Che pasta è fatta?
2: Questa Juve qua. Questa Juve.
1: Poi parliamo anche della tua. Se
2: questa Juve qui deve lavorare tanto. Ancora tanto.
1: Tanto.
2: Se hanno in testa che possono lavorare con un

0: tanta fortuna, una Juve umile che aveva una fame incredibile e che è riuscita a raggiungere obiettivi veramente straordinari, con attaccamento alla, alla maglia, con dei valori importanti, e mi auguro che questo possa tornare ben presto.
1: Angelo, noi tanto ce l'avremo per tutta la giornata, grazie anche per le tue parole.
2: Ale, un abbraccio.
3: Ciao
2: Ale.
3: Angelo, a presto, a presto.
1: È un po' il concetto di juventinità.
2: Adesso, adesso però riprendi i peperoni.
1: È una trasmissione seria questa. Hai capito? È proprio quello di cui parliamo. Io adesso giro la telecamera, sì, perché ci tengo a far vedere quanta passione. Intanto... questo signore qui, se venite a Brindisi, cosa siamo, vicino al porto?
4: Sì, vicino al porto. Siamo nel capitano.
1: Da Luigi il capitano. Ah, sei il capitano?
4: Sì, sì. Ti ha spiegato il posto?
1: Capitano perché giocava a basket. Lui giocava a basket, ma è juventinissimo. Senti, ma che, chi vorresti? Cosa vorresti tu?
4: Perché mi stai facendo questa domanda?
1: No, perché c'è un tuo amico là a fianco. Posso approfittarne, Ale? Scusa?
4: Vorrei... Conte tornasse alla Juve.
1: Lui vuole che Conte tornasse alla Juve, cioè, capito? Non si può mangiare una volta in nessun ristorante con meno di 10-15 euro.
4: Qua no, sicuramente.
1: Qua no. Ma
4: chi è Antonio Conte?
1: Chi è Antonio Conte? Il dibattito continua, grazie al club e ai soci che sono impegnati in trattative di cucina.
3: Che bello, Antonio, che bello.
1: Ha fatto 2400 chilometri ogni partita, 1200 in pullman, ci dice il presidente di Metis,
4: solo in macchina, non in
1: aereo, pullman. E questa signora qui è l'eroina, gruppo di fedelissimi sempre sul pullman. E questa è Radio Bianconera, accendetela ogni tanto, che se no, che se no, ci conosciamo. Ciao, fino alla fine. Alessandro,
3: che bello, Antonio, grazie. Grazie, veramente, veramente mi batte il cuore quando vedo queste immagini, questa passione.
1: Il cuore,
3: sì,
2: perché è passionale, giusto, bravo Ale.
1: Bravo Ale. Bravo. Adesso mi ha detto vai via perché arriva il primo.
3: Va bene, va bene. Antonio, grazie. Intanto ti dico soltanto che sono arrivati una marea di messaggi, come hanno visto Angelo, una marea di messaggi, e poi tanti amici che ci chiedono un raduno in Puglia, Antonio, quindi organizza.
1: Tu vogliono un raduno in Puglia e vogliono Angelo Di Livio, allora se siete a Brindisi passate dal porto.
2: C'è il mio manager, è lì.
1: Il manager è quello, il presidente.
4: Facciamo portavoce, organizzeremo un raduno, Angelo.
2: E non solo
4: a Brindisi, con dinastia Bianconera,
2: ci sarà Alessandro del Pietro Ciro Cara, venite carichi,
4: stiamo organizzando qualcosa
1: e io ho sentito dire anche Alessandro Santarelli,
3: certo, è chiaro.
1: E Beniamino Vignola.
3: scusa
1: mi ha detto di chiederti cosa ha fatto la Juve la radiolina di una volta, perché non l'abbiamo seguita.
3: Ha perso 1-0.
1: No, chi ha segnato?
3: Ha segnato, non mi ricordo, Elia mi sembra, se non vado errato, Elia. Comunque ha perso 1-0.
1: Vabbè, che sennò qui mi svenivano e mi chiedevano di Antonio Conte. Fine a voi.
3: Grazie a voi. Antonio, grazie, mamma mia, che bello. Vedete ragazzi, io per carità non dobbiamo dare lezioni a nessuno, ora poi rivengo con tutti i vostri messaggi, siete una marea. Però perché a me batte il cuore? Perché senza fare figli e figliastri, ma quando sento amici che tutte le domeniche, sabati, venerdì partono dalla Puglia e si fanno 1200 km per andare e 1200 km per tornare, è tanta roba, questo è quel cuore che forse soltanto noi possiamo avere, perché siamo ovunque, cioè noi siamo innamorati della Juve a tutte le latitudini. E ripeto, questo non vuol dire che chi sta a Torino è meno tifoso, ci mancherebbe altro, anzi ha la fortuna di viverla quotidianamente la Juve. Però poi c'è questo mondo che è per me un mondo straordinario, di tutti gli amici che si fanno chilometri e chilometri, sacrifici, soldi, ore di lavoro magari perse per una passione e basta. E allora lì conta fino a un certo punto chi c'è in panchina, chi c'è attaccante, capite?

0: fino a un certo punto, perché non è che ti vuoi fare 1200 km per vedere perdere la Juve, ci mancherebbe altro. Però io dico sempre, questo è quell'amore a prescindere, l'amore che ti porta a vedere la Juve nonostante tutto, ed è qualcosa di meraviglioso. Io poi mi ci vedo molto, perché non essendo di Torino, tutte le volte che andavo a Torino o fuori era comunque una trasferta e un giorno di festa, perché poi lo vivi anche come il giorno di festa, l'attesa, la partenza, che è bello, è faticoso, ma è bello. Dopodiché, se ero andato a Torino era meglio, almeno mandavi tutte le domeniche, anzi no, perché devo fare colpo di tacco. Dai, andiamo con un po' di vocali. E comunque sì, dobbiamo fare un raduno in Sicilia e uno in Puglia, ce lo state chiedendo veramente con grande passione. E in effetti fino a questo momento i raduni che abbiamo fatto, beh, abbiamo fatto Roma, che insomma è un po' baricentrica, però dobbiamo spostarci un pochino più, anche più a sud. Vai Gabri.
1: Sì, avete ragione, non giudicare e non fare i funerali durante queste partite giocatori. Sono strafavorevole a questa cosa, sono del tutto favorevole dire, d'accordo con voi. Però allo stesso momento, come coloni in queste partite, qualcosa di più avrebbe dovuto mostrare.
0: Torno, e credo che sarà un po' il tema che ci accompagnerà fino alle 15. Perdere anche in una inutile amichevole non piace mai a nessuno, ma credo che tutto sommato poi non sia piaciuto neppure a Spalletti, no? Perché vedevo prima, per esempio, gli amici, si fa per dire, la Gazzetta dello Sport, la Juve fatica, ed è vero, quindi sai, vinci 3-0, 4-0, 3-1, fai quello che nell'immaginario collettivo fai durante l'amichevole e stiamo qui nemmeno a parlarne. E quindi sono d'accordo, tanto è ufficialmente finita, ha vinto la Cremonese 1-0. Poi però bisogna saper scindere le cose. Scindere le cose vuol dire è un tappa di avvicinamento a ritrovare la forma giusta in vista della ripresa del campionato. Niente di più, niente di meno. Guardate, mi viene da dire, forse sbagliando, ma non credo, queste sono meno indicative delle amichevoli magari estive. Perché nell'amichevole estiva, tutto sommato, oggi dai già un taglio alla partita. È chiaro, la prima no, ma insomma la terza, la quarta, gli dai un taglio. Questo fa parte della rivoluzione del calcio moderno. Quando ero giovane io, Latini fortunatamente non era ancora nato per lui, le partite amichevoli realmente le leggevi poi sul giornale e non sapevi nemmeno se il tabellino era vero o non era vero. Oggi invece, con tutto il calcio moderno, arrivi a luglio, metà luglio, e già proietti col binocolo, guardiamo quello che può succedere all'orizzonte. Quindi se quelle partite, dal mio punto di vista di un vecchio cronista ormai, hanno una valenza, fatto salvo 1-10, 5, quella di oggi per me ha una valenza da 1-10, 3, forse anche 2. Poi avendola vista, perché capisco anche l'amico che sta a casa, cioè sta a casa, che ha lavoro e che evidentemente non l'ha vista, giustamente, perché deve lavorare, dice: ma come, hai perso con la Cremonese? Lì per lì c'hai l'impatto, dici: cavolo, hai perso con la Cremonese, soprattutto non hai fatto neppure gol, perché le due cose vanno di pari passo. Vedendola come l'ho vista io volevo vedere la prova del cuoco, ma Latini mi ha fatto vedere l'amichevole. Dico: ragazzi, ma non è stata neppure una sgambata, nemmeno quella, perché andavano più lenti di Magliocca quando era 140 kg. E quindi faccio veramente fatica a dare un taglio. Cioè, se dovessi fare un pezzo scritto su un giornale, io farei una fatica enorme, perché da dove parto? La Juve non ha segnato, sì, ma poi ho visto la partita, ho visto che andavano a due all'ora, ha preso gol, sì, ho visto Pinzoglio che si è buttato tipo rallentatore. Columani non ha segnato, vero, ha avuto l'occasione, però ha giocato con due dita rotte e magari anche lui non ha forzato. Cambiaso non ha funzionato, sì, ma era al rientro dopo un mese. Vedete quante variabili ci sono in questa partita qua? Leggo adesso Fabri. Sinceramente non ho capito a cosa servono partite del genere. Se lo spirito è questo, servono semplicemente, Fabri, a, invece di fare l'allenamento settimanale, a spezzare anche la settimana. Aspettici come. E anche bravo Gabriele, da addetto a lavori, Gabriele dice, è anche uno scarico, cioè tu hai lavorato tutta la settimana, arrivi al venerdì, fai sta amichevole. A questo punto immagino, poi ci ha detto Camillo, sabato, domenica liberi, forse anche lunedì, da martedì si torna a lavorare seriamente. Quindi invece di fare l'allenamento settimanale con le sagome, con le barriere, con gli scarichi, fai una partitella di scarico, punto, è questo. Poi segnava Columani, eravamo più contenti, segnava Woltemade ieri, eravamo più contenti, ma faccio veramente una fatica enorme a trovare un titolo, un dettaglio, una sfumatura, una lettura a questa partita. Prego.
2: Non capisco di alzare la voce che non si sente niente, ma dai, in chiesa.
0: Chi? No, hai ragione, perché Camillo è molto timido su questo, nel senso che giustamente aveva paura magari di disturbare i colleghi accanto. È un segno di grande rispetto di Camillo, che è veramente il figlio ideale per tutti. Prego.
3: Ciao Ale, buongiorno. Ciao. Sono Rosanna dalla Sardegna.
0: Ciao Rosanna.
3: Io rimango sconvolta a sentire alcuni messaggi o i vocali dei tifosi incavolati perché la Juve sta perdendo con la Cremonese. Ma dai, un'amichevole, una partita di allenamento per la Juve, tanto col Cagliari non penso che giochino così. Dai, ma prendiamola un po' con filosofia. Ciao Ale, un bacione.
0: Ciao, grazie. E sì, anch'io, tra l'altro guarda, nei messaggi generati prima c'era anche uno che diceva è tutto uno schifo. E io anch'io, allora Rosanna, io non rimango più sorpreso, perché posso dire con orgoglio di conoscervi e di conoscere ormai il tifoso della Juventus, ma in generale il tifoso, attenzione, io per primo, quindi ci mancherebbe altro. Però bisognerebbe ogni tanto avere la capacità, e ce l'avete, di andare in qualche modo a scindere le cose. E secondo me questa manca, per esempio, ma con tutto l'affetto del mondo, come sempre, perché vi voglio un bene nell'anima e ogni messaggio che mandate e che ci dedicate per noi è oro colato. Però dice l'amico Luca, certi giocatori con la faccia cattiva non ci stanno a perdere nemmeno le partitelle. Ho capito Luca, ma che, dove vuoi arrivare? A questo vedi, cioè Latini che scuote la testa correttamente, no? Cioè, cosa vuol dire? Che devi rischiare di farti male per questa partita qua? Boh, io, ma magari sbaglio io, ma non sono d'accordo, non sono d'accordo. Ripeto, sbagliano a farle vedere. Perché se voi non aveste visto questa partita, e probabilmente, lasciatemelo dire, la maggior parte di voi neppure l'ha vista, e si basa soltanto giustamente sul fatto che legge sul telefonino, su tutto Juve, su Bianconera News, sente a Radio Bianconera, è finita, ha perso 1-0, cavolo. Però allora vi dico, fidatevi di chi l'ha vista, fidatevi degli occhi che c'erano sia alla Continassa che qui, fidatevi. E se vi dico che andavano sotto ritmo, ma nemmeno sotto ritmo, sotto ritmo, questo vi dovrebbe far capire che non c'era l'intenzione, non voglio dire che c'era l'intenzione di perdere la partita, ragazzi, se no ci prendiamo in giro, ma una volta che siamo andati sotto 1-0 non è che hanno detto oh, adesso tutti all'assalto, tutti avanti perché dobbiamo ribaltare. Non è così. Poi potete dire mi dispiace che si è perso. A me sinceramente la verità non mi fa né caldo né freddo, ma perché? Perché l'ho vista. E allora siccome una volta il ruolo del giornalista era quello di raccontare le cose che non venivano viste, oggi ormai tanto tutti vedono tutto è globale, si vede tutto. Stavolta che il 90%, posso dirlo, anche perché il sito andava benissimo, quindi col sito che andava benissimo vuol dire che non c'era nemmeno un boom di connessioni attive. Bene, allora fidatevi degli occhi che vi hanno raccontato questa partita, fidatevi di Camillo e di Alessandro. Non è stata una partita. Si poteva pareggiare? Sì. Colombo e Prafagò? Sì. Ma non è andavano a 7 all'ora. 6 all'ora. Come è giusto e normale che sia. Fidatevi. Prego.
4: Alessandro, buongiorno. Gli andi juventini, quando dicono che la gara Juve ruba, hanno ragione, perché anche a me hanno rubato il cuore e io glielo darò per sempre. Gianni da Canicattì.
0: Ah, bellissimo messaggio Gianni, questo è un messaggio meraviglioso, grazie. Prego.
5: Ciao ragazzi, questo microfono io lo scopro adesso, che c'è, perché non ne sapevo assolutamente,
0: ecco,
5: nulla.
0: Vedi.
5: Ma cos'è, sta giocando chi? Perché io mi sono sintonizzato adesso e non ho capito se gioca la next gen sotto altre forme oppure quello che è rimasto a Torino, perché sento un sacco di giocatori che è un misto.
0: Ma vedi Luigi, sei... a me fa piacere il messaggio dell'amico Luigi, perché Luigi è uno che non perde una battuta della Juventus, non sapeva nemmeno oggi che ci fosse l'amichevole, perché è questa, era questa, e molti neppure lo sapevano. Ha giocato Luigi una Juventus, guarda, se recupero la formazione te la dico, quella iniziale da qualche parte la dovrei recuperare, anzi guarda, facciamo così, andiamo in pausa, te la racconto dopo la formazione, ma insomma c'era, vado a memoria, Pinzoglio che ha preso un gol da Pinzoglio, c'era Gatti, c'era Rugani, c'era Kelly, c'era Cambiaso, c'era Bremer, c'era Colomani, c'era McKenny, c'era loro, titolari erano loro, hanno giocato loro, c'era Rugani, erano 8 più 2 ragazzi, quindi questa è la formazione, capirai che è stata una partita poco più che, no, nemmeno, poco meno di un amichevole, non era nemmeno un amichevole. Andiamo in pausa e poi riparto con tutti i vostri messaggi, siete una marea, staremo in compagnia fino alle 15, poi siccome non ha fatto niente fino ad oggi, come sempre arriverà Marangio, ma alle 17, che Marangio non è ancora arrivato, il signor Marangio non è ancora arrivato, tra poco.
6: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Mamma mia, come sei permaloso, Marangio. Però.
1: Io, cioè, io, a parte che mi vedo strano, un uomo straceto.
0: Sì, ah, abbiamo la camera. Ce l'hai stretto, Marangio.
1: No, tu non ce l'hai, bro. Cioè, no, nel senso, allora. Il signor Marangio era lì a fare la live.
0: No, tu sei permaloso.
1: Per Bianco Nero, col caffè Quintiliano? In mano dopo due. Ah no, che era impegnato, quindi va bene. Claudina che era
0: all'università.
1: All'università ha buttato dentro le formazioni, perché io ero un attimo in diretta su TMV Radio. Sì, mentre io ero in diretta su TMV Radio, dopodiché sono uscito, ho proseguito io la live per Bianconera News. Ho avuto modo di vedere la partita magari con occhi diversi.
0: Ma come si fa?
1: Allora,
0: commenta,
1: ragazzi,
0: dai,
1: io adesso ero di là, vedete, adesso c'è una trasmissione molto soft col caffè in mano, sì, che ce lo beviamo, ce lo sosseggiamo.
0: Sì, ma alle 3 io me ne vado.
1: Tu alle 3 te ne vai, io vi aspetto.
0: Che oggi
1: dovesse
0: essere in ferie, ricordati.
1: Io vi aspetto alle 5, invece alle 5 alle 7 ne parliamo, ma in maniera molto sommaria.
0: Ma di che voi pagate?
1: Ma io voglio bene l'ufficio stampa della Juventus a tutti i ragazzi, bellissima telecronaca, mi piace il ritmo, cioè,
0: ma hai detto di no prima,
1: no,
0: hai detto, ma
1: no, fermo, ho detto manco loro riuscivano a capire, certo, i cambi, perché chiaramente poi non è che c'hai, è un training center, quindi vedi che entrano i giocatori, ce n'erano tra l'altro un paio dell'under 20, uno dell'under 18, ma soprattutto devo dire, guardiamola come indicazione. Giustamente Latini, che sta facendo degli studi specifici sulla materia, parlava che è uno scarico. È un allenamento di scarico. Quindi i giocatori non correvano. Chiaramente non c'è l'equilibrio perché non c'è la partita. Tra le altre cose, ragazzi, vuoi che uno gli abbia detto non vi fate male pure questa partita perché se no è finita? E quindi bisogna guardare quelle indicazioni che si possono andare a guardare. Devo dire, abbiamo bacchettato il papà i giorni scorsi, però Marchisio mi è piaciuto molto. C'è stato l'esordio assoluto in prima squadra di Marchisio e di Montero, due figli d'arte. Montero lo si è visto poco, perché poi nei minuti finali i ragazzi sono stati talmente entusiasti che volevano cercare il pareggio, che la Cremonese è stata chiusa nella propria area di rigore, chiaramente sempre al netto di tutte le valutazioni sagge che vanno fatte. Ma Marchisio, tocco di prima, dribbling, ha provato anche sul calcio di punizione da posizione defilata. Devo dire, le indicazioni devono essere queste. L'indicazione deve essere che chiaramente Pinzoglio è un terzo portiere.
0: Nemmeno.
1: È un terzo portiere e resta lì. Mi domando perché non ha giocato Neto, perché poi in realtà inizialmente era previsto che giocasse.
0: C'è stato un piccolo problema.
1: Quindi insomma, ma dai, questa è una cosa da non sottovalutare, perché se Neto comincia con i problemi, io Pinzoglio secondo portiere, dobbiamo veramente chiedere a Mancini non permetterti di far giocare Vicario in nazionale, perché anzi faccialo tornare il prima possibile e facciamo di tutte le cure del caso, perché è un problema non da poco questo. Magari è stata una questione di precauzione. Giovani interessanti nel secondo tempo, nella pressione, nel recupero, nella tecnica. Poi si può giudicare una partita, ma non come una partita normale.
0: Io non riesco a giudicare la partita,
1: onestamente,
0: cioè,
1: no.
0: non è stata niente.
1: Bevi tu il caffè?
0: No, l'ho già bevuto. Dopodiché, se proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, insegni, questo tra Colomani oggi e Voltemade.
1: Allora, Voltemade di ieri, ragazzi, un po' di brividucci li abbiamo provati tutti sulla schiena.
0: Quella è la partita ufficiale, quello sei nazionale, quello sei sotto porta e tiri fuori dallo stadio, quello è un problema.
1: Ci aggiungo che in città di rigori manchi in amichevole a casa nostra,
0: no?
1: Perché hanno deciso che a noi i rigori non ce li vogliono dare. Però insomma, c'era almeno uno dei due, c'era.
0: Sì, il primo
1: c'era, perché la sterzata sul Luperto, che poi a me ha allungato la Lettone, ha fatto cadere Colomani, là il rigore c'era. E chiaramente, vabbè, uno non è che se la prende. Però ancora una volta si è visto Colomani, anche lui in fase di scarico, che però non c'ha quell'intuizione. Vedi, Bonazzoli, è vero, ha tirato sul primo palo e tu gli hai fatto prendere gol, però un tentativo in più bisognava vederlo. Siamo più preoccupati per la prestazione di Volte, ma non per la prestazione, per il gol di Vorato, perché quello mi ha fatto in mente Vlahovic subito.
0: Sì, atto che Vlahovic vince.
1: Abbiamo visto cose di Vlahovic. Atto, sì. Tutto l'ho detto, lo sei dimenticato.
0: Ascolta,
1: e
0: ora
1: sono
0: mi
1: contento.
0: Vuoi paragonare Volte a Vlahovic?
1: No, ma dico, ha sbagliato un gol come ne ha sbagliati. Ti ricordi il rimbalzo sotto porta col Cagliari, quando lui arriva sotto e butta la palla in curva, che noi l'abbiamo guardato. Guarda, te lo ritrovo dopo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: ho capito.
1: Ha fatto un errore alla Vlahovic. Non sto dicendo che
0: non gli lega nemmeno le scarpe al momento, poi farà meglio.
1: No, perché a livello di movimenti, io ne parlavo anche con Alen, quello non è una prima punta, però Klopp sta provando formazioni così, non ha chiamato tre soldi, quello
0: sì,
1: Klopp,
0: capito,
1: che è una roba
0: Vincenzo,
1: strana.
0: Non sarà una prima punta,
1: no.
0: Ma se giochi a pallone, santa miseria, sei nemmeno nell'area piccola, sei sotto porta.
1: Ripeto, l'abbiamo visto fare a David, l'abbiamo visto fare a Vlahovic, il problema è che noi non vogliamo più vedere queste cose da nessuno dei nostri. Lo ha fatto con la nazionale, va bene, ce ne frega niente. con la Juve no, e deve essere anche quello un campanello d'allarme. Esatto. Ma la Juve l'ha risolto il problema del gol?
0: No,
1: questa è la domanda.
0: Ecco, ma infatti proprio nel pelo nell'uovo dice anche oggi ha fatto 1-0 e una segnata, vince 4-3, ci sta. Non sì. Però Vincenzo, questo
1: e
0: è
1: anche
0: un
1: oggi
0: ma avevi bisogno di che oggi per capirlo? No,
1: no,
0: purtroppo
1: però
0: lo sappiamo.
1: Però chiaramente uno dice facciamoci un'idea precisa, certo, aspettiamo che passa un po' di tempo, magari si sblocca uno, si sblocca l'altro. In realtà il NEC era troppo poca roba,
0: esatto,
1: per eppure loro l'hanno segnato, ma poi non hanno segnato più.
0: Sì, e se vai a vedere uno sul rigore è uno che appoggia niente.
1: Appunto, con un'uscita birichina del loro portiere. Dopodiché lì davanti il problema gol noi lo continuiamo ad avere, lo continueremo ad avere, perché poi se i gol non arrivano nemmeno dai centrocampisti, ah, un'altra nota, un'altra cosuccia che si può dire. Sì, io lo so che voi pensate che io magari ce l'abbia con lui, però credo che Spalletti volutamente l'abbia provato interno, perché l'ho visto interno più di una volta, quindi si sta provando un ruolo da mezzala per Cambiaso, bocciato quindi come sinistro, come esterno sinistro, che ci sarà Selic, dall'altra parte c'è Kalulu. E come mezzala potrebbe servirti, per me è bocciata anche come mezzala, perché è vero che tu dici questo era scarico, quindi vale il discorso fatto per tutti, vale anche per Cambiaso, non può pretendere il fuoco da, solo da uno e dagli altri no, lo pretendi da tutti. Io però continuo a vedere nell'applicazione un po' di svogliatezza, poi viene dall'infortunio, il problema alla caviglia, non l'ha voluta forzare, tutto a posto. Però mi manca qualcosa,
0: sì,
1: da lui
0: sì,
1: mi manca tanto.
0: Lo sosteneva anche Camillo.
1: Cioè tu capisci da...
0: L'ha provato dal regista praticamente.
1: Bravissimo,
0: non lo può
1: perché?
0: Fare.
1: Perché? Allora tu vedi Colomani che comunque sbaglia, no? Però ci prova a fare le cose, prova a trovare la sua direzione, la sua dimensione, la sua collocazione anche in campo, a capire il movimento della squadra, eccetera. Oltemade qualche movimento lo fece col NEC, al di là poi di tutto il resto, fa l'azione di sfondamento contro l'Atalanta, è finita malissimo. Peraltro insomma c'era un giocatore, adesso che non ricordo il nome, difensore della che ha chiuso come difensore centrale accanto a Montero, che sembrava il figlio illegittimo di Woltemade.
0: L'ho detto, c'è la cosa di Woltemade, uguale.
1: Adesso mi uguale. Sfugge il nome,
0: non
1: ma
0: lo so,
1: tra
0: visto
1: poco,
0: anch'io, uguale a Woltemade,
1: tra poco me lo ricordo. E però per dirti, qualcuno vedi che almeno ci provano e pian piano qualcuno riesce, vedi, c'è Grova, diciamo, questo sempre a Mattonella, ci ha messo la qualità, sta salendo, eccetera. Cambiaso, però dovrebbe centrarsi più, si accentra, trova il gol, cioè. Cambiaso no, ma in nessuna partita, e l'ultima volta che l'abbiamo visto era, non so se era proprio nell'apparizione Juve A, Juve B.
0: Cambiaso?
1: Perché forse
0: no,
1: in campionato,
0: il campionato ha giocato.
1: Qualche partita l'ha giocata,
0: sì, sì,
1: perfetto,
0: giocato.
1: Però quando tu in queste partite
0: cambiato si fa male col Milan.
1: Quando tu però anche lì, quando tu giochi queste partite, ci metti poco impegno, si capisce che ti manca qualcosa. Io capisco che qua non devi spingere, eccetera. Però è proprio queste sono le partite in cui devi provare a ritrovare un po' te stesso. Quindi per me bocciato lui sicuramente. Su Colomani accendo ancora una spia. Però contro l'Atalanta abbiamo visto un'ottima partita, al di là del fatto che non abbia segnato.
0: Sì, di sacrificio, molto importante.
1: Di sacrificio. Woltemade accende una spia per il gol di Corato ieri, due occasioni perse clamorose, un solo tiro bloccato, tre tiri complessivi, zero nello specchio della porta, quindi complessivamente male. Era anche l'unica punta con la Germania, quindi male, accendiamo una spia anche là. Segrova invece sta facendo bene anche tutto sommato in nazionale, così come Cambiaso, che con Sesau, che speriamo non giochi neanche la prossima partita, ma probabilmente la giocherà. Nico, vediamo se diciamo ritorna ai suoi livelli, eccetera. Ci serve una mano in zona gol, perché lì potremmo avere, se non si sblocca qualcuno, potremmo avere delle difficoltà.
0: Sentiamo poi i vocali, dai.
2: Marco da Modena, ma ciao, quindi Marco. Mi sembra di capire che Colomoni si dice che sia stata una richiesta esplicita di Spalletti e che invece non abbia voluto Pellegrino. A sto punto mi viene quasi da dire che forse è stato un errore, che Pellegrino, fenomeno o no che potesse essere, poteva fare al caso nostro. Pellegrino, ecco, torno.
0: Ma Marco, guarda, io su queste narrazioni poi credo poco, cioè, dico la verità, da quello che so io, qualcuno mi dice sì, l'ha voluto Spalletti, qualcun altro dice no, non l'ha voluto Spalletti, qualcun altro ancora dice c'era un patto col Paris Saint-Germain. Io francamente, quando non so direttamente le cose, penso che la verità stia un attimo nel mezzo. secondo me non è l'attaccante ideale. Poi ormai dovremmo parlare di altro, tanto questo è successo, ce l'abbiamo. Non è l'attaccante ideale di Spalletti. Marco da Modena fa l'esempio di Pellegrino. Pellegrino per me non è un fenomeno, però ha caratteristiche interessanti che non ha per esempio Woltemade. Io ti ripeto, faccio una fatica madornale a parlare di Nick Woltemade, perché veramente lo vorrei avere accanto e abbracciarlo, perché mi fa una simpatia che non puoi capire. Però scriveva prima un amico, ieri sera ho visto tutta la partita della Germania, edulcoro un po' il concetto, e non mi è particolarmente piaciuto. Io a volte veramente penso che con il calcio Woltemade,
1: no lui
0: non lo so, lo vedo un giocatore troppo atipico, cioè è un lusso che oggi non so nemmeno se ti può permettere, perché Woltemade è uno che mai sa fare bene tante cosine, però specializzato in cosa?
1: È indecifrabile per noi per ora, però ribadisco, ieri poi nella complessità è stata una partita insufficiente sicuramente. È un giocatore che delle caratteristiche ce le ha, devi cercare di capire che ti serve, perché l'hai preso, in che concetto di gioco lo vuoi mettere,
0: cioè, perché l'hai preso al posto, se veramente era in ballottaggio con Zirkzee, ma davvero hai preferito lui?
1: Infatti Zirkzee secondo me era una scelta di Massara, e per una volta volevano accontentare forse Spalletti, perché anche su questo c'è il dubbio che l'abbia voluto Spalletti oppure no. Zirkzee probabilmente a volte poi c'entra anche il riscatto, cioè Woltemade ti hanno detto ok, pagami 5 milioni quello che hanno pagato, poi dopo ce lo riprendiamo noi, non avete nessun obbligo eccetera. Magari invece lo United per Zirkzee un diritto oppure un obbligo condizionato te l'avrebbe inserito, e quindi tu non te la sentivi di
0: vero. Vincenzo, il ragionamento è perfetto, però te allora hai detto devo prendere un numero, me lo prendo per, come dire, per fare numero nel reparto, però tanto so che non lo riscatto, farà quel che farà. Che fa Latini? Ho visto Latini, tutto a posto Latini, sì, ho visto.
1: Momenti di... ha dormito due ore.
0: Ha dormito due, povero Gabri. Cioè, capisci?
1: No, io capisco.
0: È una scommessa fatta a zero. Ma è una scommessa. Dici, sai, davanti c'hai il bomber da 30 gol, poi li farà, non lo so come...
1: No, 30 gol non li farà mai.
0: No, ma comunque, 15,
1: no, non è un attaccante da 30 gol, non è un attaccante da 15, è un attaccante che completa un reparto che però in questo momento non abbiamo. Non è che tu dici mancava qualcosa, lui lo completa. Alla Juve, tutto sommato, mettendoci tutti quelli che sono stati presi, mancano ancora i gol. Quindi di fatto il reparto offensivo è un reparto offensivo non funzionale, soprattutto per una squadra come la Juventus, e quindi i gol ti arrivano da Zegrova, il gol ti può arrivare da Begovic, speriamo che si accenda soprattutto lui, i gol ti può arrivare dal centrocampista, il gol ti arriva da Gatti, due gol ti sono arrivati da Bremer, e i gol non ti arrivano dall'attacco. Questa è la vera grande riflessione che poi riproporremo anche nel pomeriggio e che va fatta, cioè serve capire qual è la strategia della Juventus, qual è l'aspettativa, perché la nostra è chiara: speriamo che Woltemade si sblocchi e segni, speriamo che Colomani si sblocchi e segni, speriamo che i due possano giocare addirittura insieme e fanno Olli e Benji, cioè, però Olli e Becker ovviamente, però l'aspettativa della società qual è? La strategia della società qual è? Cioè cosa c'è dietro la scelta di questi uomini? E se credono che questi uomini lavorando con Spalletti possano sbloccarsi e creare quella cifra di gol che ti servono per vincere le partite, perché altrimenti il NEC lo incontri una volta in Europa League, le altre sono assolutamente alla portata per me, ma a livello difensivo ti concedono molto meno del NEC, quindi scherzi. Per quanto tu possa avere il pallone per 90 minuti e avere un possesso palla dell'85%, ma se non la butti dentro non ti serve a niente.
0: Antonella ci dice: ciao Ale, Vincenzo, quanti anni sono che diciamo che i nostri attaccanti segneranno, ma poi alla fine non segnano. Sì.
1: Perché è un po' come le strategie societarie, no? Diciamo, viva, adesso c'è Giuntoli e vediamo che cambia tutto, non cambia. Evviva, è arrivato Comolli, magari è la scelta giusta e non cambia. Adesso speriamo in Carnevale e Massara. Stessa cosa, evviva, abbiamo Vlahovic che adesso ci trascina così, niente. Evviva, sono arrivati David di Openda che faranno gol a Grappoli, niente. È arrivato Colomani finalmente, lo volevamo. Chi è Woltemade, simpaticissimo, funzioneranno? Boh, però per il momento...
0: Vai Gabri, diamo sfogo ai nostri amici.
3: Buon pomeriggio, Matteo dal Club Zebrati.
0: Ciao caro.
3: Ma i tifosi della Juventus che prendono spunto da questa partita o che stanno criticando questa partita, ma hanno giocato a calcio? Cioè, noi veniamo da un periodo dove gli infortuni sono uno dietro l'altro e anche gravi. Ma secondo voi possono giocare una partita sapendo il rischio che potrebbero correre? Ma guardiamo domenica prossima, che è la partita più importante. Non guardiamo queste partite che non chiamerei neanche amichevoli.
1: No, è un test di scarico,
0: l'abbiamo detto.
1: Ma non è nemmeno solo quella questione di infortunarsi, che è sicuramente uno dei temi. È proprio una questione che quando tu ti alleni, giochi a certi livelli, questa è una partita nella quale tu devi fare scarico dopo magari un lavoro fatto in palestra, dopo un carico fatto il giorno prima. Non puoi accelerare, l'aggressione è stata zero. Il Cremonese comunque è arrivata con la formazione titolare. Noi avevamo le elencati prima, avevamo 8 titolari che però dovevano giocare col freno a mano tirato e eravamo senza portiere. Non si tratta qua, in questi, quando vedi queste partite le devi guardare con un occhio diverso. Non le devi guardare con l'occhio di chi deve andare a giudicare le cose come stanno andando, se sei pronto per... le devi guardare con l'occhio semplicemente di vedere qual è il giocatore che ti può dare di più, qual è la posizione più adatta, cosa ha in mente Spalletti, allora individui nella posizione di Cambiaso un'idea di tattica.
0: Bravo Vincenzo, infatti io ho detto oggi quello che conta, secondo me, è che nel taccuino o nella lavagna nell'ufficio di Spalletti le risposte alle domande che lui si era proposto per questa partita siano arrivate positive o negative rispetto ad alcuni giocatori. Quella è la cosa che deve interessare. Poi il risultato è fine a se stesso, e oltretutto con un abbozzo di squadra, perché in quella di oggi di titolari chi c'era? Colomani, Cambiaso, Bremer, basta. Perché poi Rugani non è titolare, McKenny. Kelly non è più titolare, e se anche qui dovessi dire qualcosa, ho visto un Kelly abbastanza svogliato, ma nell'ambito di una partita dove realmente non contava nulla e anche i ritmi erano sotto zero, come è normale che sia. Vai Gabri.
4: Il gufo con gli occhiali, me lo compri papà? Ma che tutto che fa?
1: Abbiamo creato dei mostri. Comunque dei, per quanto ormai riguarda Neto, ci siamo un po' informati nel dettaglio, anche io adesso attendiamo. Semplicemente il giocatore è fuori condizione.
0: Ma certo.
1: Quindi tu dici sì, ma non deve correre, ho capito. Però abbiamo visto Vicario quando ha giocato per la prima volta dopo tanto tempo, si sono venuti i crampi. Ora, siccome giustamente questi vorrebbero giocare col Cagliari, a Cagliari con due portieri, e allora anche questo ti fa capire come doveva essere analizzata e come va analizzata la partita con la Cremonese. Cioè, certo, piuttosto gioco con Pinzoglio
0: che fa una parata, perché una parata la fa, ma prende un gol
1: alla Di Gregorio.
0: Vai Gabri, spero che non abbia mai creato.
1: E altri. Comunque anche il Napoli ha perso 2-0 in casa con l'Avellino nell'amichevole di oggi pomeriggio.
0: Il Milan ha pareggiato col Padova.
1: Questo ti fa capire tante cose. No, vabbè, però col Parma ci può anche stare. Tu perdi
0: col Padova.
1: Invece con l'Avellino in casa perdi 2-0, già un po' meno bene. Però
0: vai.
2: Ciao Ale, ben arrivato Vincenzo. Allora, sulla partita. Premesso che sono juventino dalla nascita, perciò sono cresciuto con la convinzione che vincere aiuta a vincere e che perdere abitua alla sconfitta. Però dobbiamo fare anche un attimino la tara su quella che è la situazione attuale della Juventus con 9 infortunati. Secondo voi, questa è una domanda che faccio a chi sta criticando la nostra squadra in questa amichevole, secondo voi l'allenatore che cosa gli ha detto ai giocatori prima di scendere in campo? Mi raccomando, forzate al massimo, è fondamentale vincere? Assolutamente no, anche perché vi chiedo a voi, cari tifosi che state criticando, ma avreste voluto vincere contro sta squadra? Però poi magari vi trovate un'altra volta McKenny infortunato, Coman infortunato? Ma assolutamente no, signori, è un allenamento poco più. io da juventino non vorrei perdere nemmeno la PlayStation, però ragazzi dobbiamo un attimino fare anche, diciamo, una fotografia del momento, e non è delle più rose. Ma... so, va bene così, l'importante è quando rientriamo in campo.
0: Posso dire una cosa che può
2: sempre comunque fino alla fine.
0: Grazie amico mio. Posso dire una cosa che forse sembrerà anche cattiva, ma la penso e la dico. Bisognerebbe volerli un po' più bene alla Juventus.
1: Sì, bravo.
0: Bisognerebbe volerli un po' più bene, perché a volte mi sembra, perdonatemi, ma mi sembra che non si aspetti altro. Anche una inutile, stupida, banale, amichevole con la Cremonese per dire fate schifo. Io mi sembra, cioè, ma anche all'amico Giovanni da Palermo, ma che mentalità, ma dice io voglio la squadra con la mentalità, ma con un amichevole che non conta una mazza.
1: Ragazzi, ma io sbaglio, probabilmente,
0: vogliateli un po' più bene alla Juventus, coccolatela un po' di più, perché le critiche anche su Cremonese Juventus che conta zero, secondo me vuol dire volerli un po' meno bene.
1: No, non volergli bene affatto. Cioè, allora noi stiamo combattendo in questa generazione già una battaglia, e ne stiamo parlando da giorni, dell'odio con la Juventus, però del fuoco nemico. Noi adesso abbiamo addirittura un odio interno, cioè lo stesso carico di rabbia che tu noti negli odiatori della Juve, no? Quelli che
0: sì,
1: odiano.
0: Bravo, a volte lo vedo. Sì.
1: Lo trovi nei tifosi della Juve, che hanno accumulato rabbia, comprensibile, per anni in cui non vinci. Rabbia comprensibile per i danni a cui è stata soggetta.
0: Certo, certo.
1: Rabbia comprensibile davanti agli errori del management. Però non gliene passano una.
0: No, nemmeno Cremonese una. Juventus.
1: E io capisco che la mentalità si costruisce nei dettagli.
0: Sì, ma non in Cremonese Juventus.
1: Non in Juventus Cremonese con 8 titolari, il resto in giro per il mondo, e soprattutto in mezzo alla stagione. Con
0: 9 infortunati, con 2 che rientrano come McKennie, cosa fai? Andate alla morte,
1: cioè,
0: contrasti, poi si fanno male, e avreste detto hai visto quell'idiota di Spalletti, gli ha detto di andare su
1: contratto.
0: Cioè ragazzi, così vogliateli bene alla Juventus. Vogliateli bene.
1: La sintesi è questa, che poi Milan Padova 1-1, perché poi Napoli Avellino 0-2. Noi dobbiamo vincere, perché se non vinciamo non abbiamo la mentalità. A me interessa arrivare alla gara col Cagliari recuperando il più possibile, magari sperando di recuperare Ecator che oggi si è allenato col pallone. A me interessa andare a vincere a Cagliari una partita sporca, brutta e cattiva. A me interessa battere poi la Lazio in casa. A me interessa riprendere col piglio giusto. A me interessa che quelli che ritornano dalla nazionale non si facciano male, che vengano recuperati. A me di Juventus Cremonese.
0: Vedi chi non vuole bene alla Juventus? Mi dispiace Carmelo, ma capiti proprio a puntino. Ma non è che Kumainen è stato convocato dalla nazionale, ma come il grande McKennie alla Continental e il vostro tanto criticato con Miners in nazionale. Ragazzi, a proposito del fuoco amico Carmelo, ti posso dire una cosa? Secondo me ne ha capito niente.
1: Zero secondi ha giocato.
0: Secondo me ne ha capito, mi dispiace dirtelo e te lo dico con affetto, ma per me ne ha capito niente. E mi sembra che in questo ci sia proprio l'appello. Sai perché ho letto questo messaggio? Perché è venuto proprio dopo l'appello che ho fatto. Secondo me te Carmelo alla Juventus vuoi bene zero. Secondo me te alla Juventus Carmelo vuoi bene zero.
1: No, ma qualcuno probabilmente alla Juventus non ci tiene nemmeno.
0: No, e ribadisco, Carmelo non gliene frega niente della Juventus.
1: 3 lo partite dico proprio di fila della nazionale, 0 minuti per Combiners.
0: No, ma poi lo vedi la polemica per fuori, hai visto? Perché ora magari va sui social al bar a dire io con il vostro McKennie. Questo vuol dire voler bene alla Juventus zero. Zero. Allora, vi do una notizia: volete contestare la Juve? Sperate di perdere contro il Cagliari, perché lì allora troverete anche il sottoscritto incazzato, perché hai perso una partita che conta. Ma qui no. Perciò, Carmelo, io credo che tu in queste 2 settimane o non hai mai voluto bene alla Juventus o hai perso per strada il bene alla Juventus, perché un messaggio del genere è o di un interista o di uno che dalla Juventus
1: poi
0: non li vuol bene.
1: Non solo, prendo in prestito le parole di Malagò quando ha attaccato a Bodi e ti dico che è un messaggio sgrammaticato. In che senso? non torna nulla di quello che si è, cioè è puro rancore o voglia di andare contro, perché con Miners è stato convocato ma ha fatto 0 minuti.
0: Ma infatti
1: McKennie è rientrato da un infortunio e gli USA stanno giocando le amichevoli e hanno concordato con lui di non fargli fare le tratte transoceaniche, perché comunque è rientrato da un infortunio da 2 partite e il giocatore ancora sta in fase di recupero totale, quindi ha raggiunto l'accordo che semplicemente non partiva. Stop, la motivazione è questa. Poi se ci vogliamo raccontare le filastrocche, giusto per fare i bastian contrari, farci leggere, diventare protagonisti, far vedere che noi la sappiamo giusta, gli altri non sanno niente, si vuole... allora si può fare qualunque
0: Alessandro
1: cosa.
0: A Roma dice: vi ammiro per la forza con cui provate a far ragionare quei tifosi della Juve. Ma no Alessandro, alcuni
1: perché
0: lo fanno...
1: noi l'amiamo la Juve
0: come voi. Alcuni lo fanno per spirito di rivalsa, oppure lo fanno per sentirsi protagonisti in quei 5 minuti. Però in tutto questo io so che noi parliamo a una platea enorme, e che in questa platea enorme, sul 98% di innamorati persi della Juve, ci sono 2%, come appunto l'amico Carmelo, che forse vuole un po' meno bene alla Juventus. Allora noi cerchiamo, per esempio, io c'è stato, e oggi ha rimandato il messaggio l'amico Carlo, ha detto: sono Carlo Osimhen, no?
1: Okay.
0: Ecco, quello è stato un grande aumento secondo me, perché noi abbiamo raccontato 2 ore una cosa, poi arriva Carlo che ha mandato però il messaggio prima, dice: però ci vuole Osimhen, e noi diciamo: no, ma allora non ci siamo fatti capire. Poi lui dice: no, guarda, ho mandato messaggio
1: prima.
0: E questo è bello, ma quando uno dice bisogna voler bene alla Juventus e legge un messaggio come quello, oddio, allora a quel punto qui non è l'amico Carlo,
1: no.
0: E vuole fare basta in contrario, o forse non vuole bene alla Juventus. Allora,
1: e se mai fosse la volontà di qualcuno che magari non tifa Juve di mettere Zizzani all'interno della Juve, sappiate che questi qua sono quelli che sono i primi a essere attaccati da tutti gli altri ascoltatori, perché la maggior parte degli ascoltatori la pensa come noi, quindi vengono emarginati nel pensiero. Che stai leggendo? Intanto, insomma, il discorso è, sì, dobbiamo chiudere, sta dicendo Latini giustamente, ma Santeri si sta leggendo una messa lì.
0: No, vabbè, meno male che abbiamo chiuso, dai.
1: Ah, va bene, okay. Mo me la leggo insieme a te.
0: Sì, va bene.
1: Allora, noi ci ritroviamo alle 17 per 2 in bianco e nero, sì, con il sottoscritto, ci saranno degli ospiti, non vi svegliamo niente. Chiameremo anche Alessandro Santarelli.
0: Sì, tanto sono in macchina. Chiamami, volentieri. Chiamami.
1: Ti chiamo.
0: Chiamami.
1: Così
0: chiamami.
1: Mi fai parlare con Claudina pure.
0: Sì.
1: E niente, quindi ci rivediamo più tardi. Lui calma i bollenti spiriti. Abbiamo un altro caffè.
0: Sì,
1: e ci vediamo.
0: Io faccio
1: dopo
0: il reel adesso.
1: Bravo.
0: Il reel che si chiamerà Vogliate bene alla Juventus.
1: Rilli Citancini.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2026, quindi chiudiamo la settimana, chiudiamo la seconda settimana senza nazionale e iniziamo la terza settimana senza, no scusatemi, senza nazionale, senza campionato per colpa diciamo della nazionale, con questa pausa nuova che insomma si sono inventati quest'anno con due settimane di stop per consentire all'Italia di disputare quattro partite, non solo l'Italia chiaramente ma tutte le nazionali coinvolte nella Nations League. Il buongiorno, il buon pomeriggio vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli e da Manuel in regia. Oggi non c'è Luigi Schiffo, a cui facciamo l'in bocca al lupo perché aveva un impegno non particolarmente grave, però delicato, diciamo così. Quindi un saluto a Luigi, che ritroverete poi ovviamente la prossima settimana. Ve lo dico già in apertura, ve lo ricorderò poi anche sul finale di puntata. Noi ci vediamo poi anche domani dalle 14 alle 16 con tutta la Juve che vuoi, proprio perché, come vi avevamo anticipato a inizio stagione, quest'anno tutta la Juve che vuoi va in onda proprio nei weekend in cui c'è la nazionale di mezzo per tenervi compagnia anche nel fine settimana. Quindi domani dalle 4 ci sentiamo con, tra l'altro, Veronica Vignieri in studio qui con noi, che avete già conosciuto e mi fa molto piacere riospitare. La Juventus ha giocato un'amichevole che si è conclusa un'oretta fa alle 12.30 di questa mattina alla Continassa, un'amichevole contro la Cremonese, allenata dall'ex Fabio Pecchia, con la giovane stella licina tra le fila dei grigiorossi, che ha giocato, e da quanto ho letto anche molto bene. Per chi era già collegato con la radio ha seguito la diretta. La partita si è conclusa 1-0 per la squadra lombarda, quindi la Juventus ha perso, ha segnato Bonazzoli a metà del primo, anzi dopo una dozzina di minuti del primo tempo, poi la Juve non è riuscita a pareggiare, per cui insomma speriamo, cerchiamo poi adesso di capire quali saranno le indicazioni che è riuscito a ottenere Spalletti. Detto che ovviamente con 12 giocatori in giro per il mondo, la formazione che è scesa in campo era decisamente rimaneggiata e rivista, con una grande farcitura, diciamo così, di ragazzi tra Next Gen e Primavera, e poi fra poco andremo anche a vedere chi erano. La partita io sono riuscito a vederne solo un pezzettino perché ero impegnato anch'io questa mattina. Insomma, non è che sia stata una partita particolarmente brillante, ci si aspettava forse qualche risposta in più. Ho letto di un Colomani, tanto per cambiare, di nuovo sottotono in zona offensiva, e questo sicuramente è un problema, perché se Colomani non riesce a segnare neanche contro una difesa di Serie B, perché la Cremonese gioca in Serie B, allora insomma comincia a diventare forse davvero un problema troppo importante. Tra pochissimo ci collegheremo tra l'altro con la nostra Giulia Borletto, che era lì a vedere la partita alla Continassa insieme a Camillo De Michelis, che ci faremo raccontare da chi ha visto, insomma, dal vivo la prestazione, facendoci anche dire chi sono stati eventualmente i migliori e i peggiori, e chi ha eventualmente potuto strappare un sorriso magari a Luciano Spalletti, nell'ottica di magari ritagliarsi qualche chance in avanti. In attesa di collegarci con Giulia, andiamo a vedere quali sono stati i protagonisti di questa partita, visto che insomma dicevamo si è conclusa poco fa. Tra l'altro Giulia ci segnala, ma non so se mi senti, che dovrebbe essere adesso disponibile. Adesso la richiamiamo immediatamente. Dicevamo quali sono stati i protagonisti, l'undici titolare, soprattutto così vediamo chi sono quelli che sono scesi in campo in partenza. Detto appunto che molti erano nelle rispettive nazionali, ha giocato Pinsoglio in porta, visto che Vicario è l'unico italiano tra l'altro convocato della Juve. Poi c'è stato Gatti, che ha giocato da terzino destro, Bremer e Rugani, che hanno giocato centrali, Kelly ha fatto il terzino sinistro. A centrocampo hanno giocato McKennie, Cambiaso in questo nuovo ruolo, eccoli qui, questa è la formazione anche ci sta facendo vedere Manuel per chi ci sta anche guardando, a centrocampo insieme a Makiobo, che è uno dei ragazzi della Next Gen. E poi diciamo il 3-1-2-1 davanti, perché era una specie di 4-3-3, un 4-2-3-1, davanti c'erano Maradì o Grelò, che sono entrambi della Next Gen, con Colomani in attacco. Dicevo, Manu, che Giulia ha detto che è disponibile, quindi di provare a richiamarla. Massimiliano da Roma, intanto sentiamo anche la vostra voce, poi i voti li andiamo a sentire dopo, ce li facciamo prima dire quelli da Giulia, che li ha visti dal vivo. Massimiliano ci dice: partita senza senso e non capisco le critiche eccessive di tanti tifosi. Sembra che non vedano l'ora che perde la Juve per sputare fango. Secondo me sono più infiltrati che tifosi. cose, se no non si spiega una cosa del genere. Sì, allora Massimiliano, sono d'accordo sul fatto che non è una partita da cui si debbano trarre particolarmente indicazioni, visto che è un amichevole diciamo di infrasettimanale, e peraltro con fondamentalmente una squadra quasi più di Serie C, visto che c'era più la Next Gen che di Serie A. Però insomma, diciamo che proprio perché si affrontava una squadra in compenso di Serie B, magari ci si aspettava di più, soprattutto da qualcuno, e penso magari a quel Cambiaso che deve cercare di recuperare magari un po' di posizioni nelle graduatorie, nelle classifiche mentali, chiamiamole così, di Luciano Spalletti. Chiedo a Nazareno di Schitella di magari rimandarci il messaggio, perché è arrivato solo un messaggio con scritto il nome e il cognome. Ah no, ce n'era un altro prima, allora dopo lo andiamo a leggere, perché adesso andiamo invece da Giulia Borletto, però forse è caduta la linea. Poi è caduta la linea, allora torniamo ai vostri messaggi. Nazareno che ci diceva d'accordo con la vostra disamina, quindi si riferiva ancora evidentemente a quanto detto da Alessandro e Enzo poco fa, quelli non sono juventini, ora vi faccio sorridere, anche io sono incavolato perché nella mia schedina di scommesse la mia Juve avevo pronosticato gol, quindi ho perso la schedina. Questo è Nazareno da Ischitella, che sì, effettivamente ci si poteva aspettare evidentemente almeno una segnatura da parte della Juve, cosa che purtroppo non è arrivata. Abbiamo adesso invece Giulia Borletto. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Una sensazione un po' strana che mi ha lasciato sta partita, del caldo.
0: Ok, perfetto.
1: Senso di Zumas che faceva la continazza. Una roba ad agosto non oso pensare.
0: Sì, no,
1: che
0: certo.
1: Questa temperatura
0: sì,
1: ci fosse.
0: Diciamo che forse a ottobre non te lo aspetti, però sapendo il caldo di questo periodo, giocare alle 12:30 forse non è stata la scelta migliore.
1: Forse era meglio magari un po' più tardi, però vabbè, potevi immaginare che qualcosa andasse meglio, come anche il risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ecco, appunto, ci racconti Giulia, perché in realtà poi la Cremonese ha segnato quasi subito, no? Quindi il tempo, diciamo,
1: io
0: per...
1: ammetto, non l'ho vista, ero ancora in radio.
0: Ok.
1: Sono arrivata tardi, cioè, ho finito a luna e sono volata alla continata, quindi ho visto molto bene il secondo tempo.
0: Ok, ok.
1: Quello sì, quindi il primo tempo, gli errori che sono stati fatti e li ho sentiti più che altro raccontati, anche perché dove sei tu e me lo raccontava chi era lì.
0: Certo.
1: Quindi. E, cioè, di base, quindi non so neanche come spiegarti che cosa sia successo in quel momento, anche se a detta di tutti la Cremonese ha giocato.
0: Sì.
1: E si vedeva che era una squadra molto ben rodata, che aveva una voglia di mettersi in mostra clamorosa. Non che, cioè, adesso utilizziamo queste parole e poi sembra sempre poi che dall'altra parte invece c'era una squadra o comunque dei giocatori che erano lì tanto per,
0: sì.
1: No, ovviamente, però insomma la percezione che abbiamo avuto un po' tutti e la sensazione che ha regalato anche la differenza tra il primo e il secondo tempo nelle maglie della Juve, cioè c'è stato un momento in cui praticamente sono usciti tutti ed è entrata tutta la panchina che era praticamente quasi tutta la Next Gen.
0: Certo, certo.
1: E lì hai visto veramente il cambiamento, comunque giocatori che si vede, che si conoscono e giocano insieme, avevano infatti comunque una sensibilità diversa l'uno verso l'altra, una conoscenza diversa anche proprio in come toccavano la palla, lo vedevi, lo stesso giovane Davide Marchisio,
0: sì.
1: Era molto più inserito lui di un qualunque altro che era presente nella stessa zona nella prima parte della partita, e il risultato dice niente, cioè un 1-0, figlio, ti ripeto, dell'unico grande svarione che c'è stato per un errore appunto di Cambiaso, che è stato provato oggi come centrocampista davanti alla difesa e non è proprio andata benissimo, ma glielo concediamo forse.
0: Però
1: ancora.
0: Cosa succede a Cambiaso, Giulia? Perché è davvero in una fase involutiva preoccupante a questo punto.
1: Non so se definirla già fase involutiva preoccupante semplicemente perché è appena rientrato, cioè io mi soffermerei più che altro su come lo abbiamo lasciato,
0: sì.
1: Che non era minimamente all'altezza del giocatore che comunque di base tutti vogliamo vedere.
0: Certo.
1: Partiamo proprio anche analizzando il finale di stagione scorsa, dei momenti che lo hanno caratterizzato e che non possono definirlo, perché non può essere questo Cambiaso. Cioè, se bisogna pensare adesso di dover dare a Spalletti un compito, credo che sia quello di rivitalizzarlo in qualche modo, se deve lavorare bene con lui e con Meinerz, ecco, ci sta come pensiero, assolutamente.
0: Senti, cioè, quale sorriso può portarsi dietro Spalletti? Tu hai detto giustamente.

0: nel secondo tempo mi è piaciuto molto Ripani, anche Durmisi, Marchisio, adesso fa strano dire Marchisio,
1: certo,
0: che comunque si porterà dietro sempre questa cosa, credo. Qualche spunto l'ha avuto, non si è dimostrato timido assolutamente. È entrato Corradi, che fa un po' che il numero 59 fa un po' impressione, perché quando lo vedi da lontano sembra Voltemade.
1: Sì, come fa, sai che
0: capello...
1: quei 10 secondi che mi sono riuscito a collegare, ho visto, dico, ma cosa c'è? Perché Voltemade in realtà è in nazionale. Tra l'altro, ieri sera si è mangiato un gol che sembrava quello di Colomani col Frosinone della prima giornata, più o meno dalla stessa distanza, la tirata in curva anche lui. Quindi lasciamo stare. Però è vero, effettivamente gli somiglia tanto.
0: Beh, mi faceva impressione, perché appunto una volta seduta sugli spalti ho guardato in là dove si allenavano appunto le riserve, quelli che erano in panchina tra virgolette, e c'era questo cappellone biondo, ho detto ma no, Voltemade non può essere,
1: no, infatti...
0: detto, no, è Corradi, e poi non è biondo ma è rosso,
1: quindi
0: è arancione, quindi non, la capigliatura è diversa, però lui ha fatto dei bei recuperi, abbastanza sicuro, e soprattutto si vedeva la differenza in Radu, quando è uscito Pinzoglio e quando è entrato Radu, non perché la squadra avesse più sicurezza, ma perché lo vedevi proprio talmente nella sua comfort zone,
1: certo,
0: col gruppo proprio che aveva davanti, che lì indirizzava in maniera ben precisa. Invece Pinzoglio era forse un pochettino più timido, non lo so, però comunque sentivi anche meno la sua voce. Invece la voce di Radu, che non è per niente un adone, perché comunque non è enorme, anzi, ha rubato la maschera a Grabara,
1: sì, sì,
0: quello si somiglia, no? Però insomma lo vedevi appunto molto più all'interno della non dico della manovra, perché no, però comunque non c'è mai stata poi grossa paura, di dir la verità, anche nella zona dell'area da lui gestita. C'è stato molto più pressing poi appunto da quando sono entrati questi 8 giocatori, cioè la squadra si è decisamente più spostata in avanti, anche una menzione d'onore per Guerra, che era l'unico,
1: sì,
0: di tutta la distinta con l'8 davanti, e lui comunque è stato anche lui protagonista di qualche azione, in qualche modo ha provato anche lui, tra l'altro verso la fine della partita c'è stata anche l'occasione di un calcio piazzato praticamente al limite dell'area, che però poi appunto non ha trovato nessuno, la testa di nessuno, e quindi forse è stato giusto finisse così, o forse un 1-1 ci sta, non anche detto che un rigore poteva esserci nel primo tempo per un fallo su Colomuani, ma è stato abbastanza blando anche il lavoro dell'arbitro.
1: Senti, abbiamo parlato solo di Juve con la maglia bianconera, c'era però uno juventino con l'altra maglia, che è ovviamente vicina.
0: Non l'ho visto.
1: Volevo sapere se avessi notizie, perché insomma sembra sia uscito per una botta e potrebbe...
0: No, non hanno detto niente, ti dico la verità, anche perché poi comunque un'altra notizia tra virgolette è che poi a fine partita ha parlato Neto.
1: Ok.
0: Che era è stata un po' una piccola conferenza stampa,
1: sì,
0: di presentazione,
1: certo,
0: ovviamente tante domande legate al passato, al fatto anche che lui appunto adesso è sicuramente l'elemento più di esperienza all'interno del gruppo, e anche quello che ha vinto di più,
1: certo,
0: quindi a dimostrazione ancora una volta del fatto che questa è una squadra molto giovane. E, dico di Licina non so assolutamente nulla, adesso poi magari ci informeremo, non hanno fatto sapere nulla neanche dallo staff della Cremonese, non ha parlato nessuno della Cremonese, almeno ai giornalisti che erano poi più legati al mondo Juve, però ecco, non l'ho visto, non ho avuto questo piacere, speravo di, e avrebbe sicuramente giocato molto più di quello che ha giocato appunto se non si fosse fermato, per vedremo che cosa adesso.
1: Ma allora qua sto leggendo tra l'altro sulla nostra Bianconera News che è uscito con una mano fasciata, quindi in teoria non se finché un problema ha rimediato un problema alla mano nel corso della partita, diciamo che ce ne facciamo un po' più facilmente una ragione.
0: Anche Colomani aveva la mano fasciata,
1: ah già, perché è stato operato al dito dopo la partita,
0: ma però non è ingessato, ci hanno tenuto a precisare, è una fasciatura che ovviamente penso dovrà tenere ancora per almeno tutta la prossima settimana. Altra nota positiva è che appunto si è iniziato a rivedere Hecator con scarpe e pallone ai piedi.

0: a allenarsi ai lati del campo, appunto, dove si è svolta la partita. C'era anche Cabal, che però non era neanche nella distinta, ma mancavano tanti diversi giocatori, anche Obaudo
1: ha destato
0: un po' di interesse la sua assenza.
1: È vero. Tra l'altro leggevo che quando è entrato Marchisio è entrato anche Montero, insomma, leggere Montero e Marchisio nella stessa formazione della Juve.
0: E non si sono neanche incrociati, tra l'altro, i genitori.
1: Come giocatori, certo.
0: La storia della Juve, dicono, no, non li ho visti, ho guardato se magari c'erano, ma erano magari a bordo campo, c'era tutta la dirigenza, c'era Carnevali, c'era Ottolini, c'era Massara. Carnevali era di ritorno, credo, da Trento, comunque ha attirato anche lui molto l'attenzione di chi era sugli spalti e si è lasciato andare a diverse foto e autografi, almeno lui, perché poi nessun altro.
1: No, sai, mi rivolgo un po' ai nerd come me, gli appassionati della Marvel, no? Col multiverso, sembra una linea temporale in cui sei andato a prendere uno da un periodo, uno dall'altro e li hai messi
0: guarda,
1: in campo adesso.
0: Ad averceli due così,
1: anche perché
0: ad
1: sono averci. Proprio quei due ruoli dove in questo momento, insomma, facciamo
0: manca
1: un po' più fatica,
0: un po',
1: no? Un po' più fatica.
0: Leggermente.
1: Giulia, grazie mille per questo resoconto.
0: Dario.
1: Buon pomeriggio, buon weekend, buon lavoro, perché insomma, siamo
0: sempre. Lunedì.
1: Grazie mille. Ciao Giulia, buon pomeriggio. Insomma, sì, fa un po' impressione, no? Per chi è un pochino più vecchietto, che li ha vissuti entrambi in campo, pur come ricordava Giulia, il fatto che non abbiano calcato il terreno di gioco negli stessi anni, però insomma, leggere Montero e Marchisio in una stessa formazione della Juve fa effettivamente abbastanza impressione. Vengo a leggere un po' dei vostri messaggi che ci avete mandato nel frattempo. Allora, qualcuno che ci dice: condivido l'impressione di Giulia sull'amichevole, quindi insomma, sì, diciamo che è un test dove effettivamente serve forse davvero più ai ragazzi della Next Gen per mettersi in mostra che non a quelli della prima squadra, per i quali diventa fondamentalmente una sgambata. Però effettivamente, come diceva Giulia, la Cremonese, che invece gioca in una categoria inferiore, sicuramente aveva molta più voglia di mettersi in mostra, e magari anche qualche giocatore, no? Perché sai, lì c'è sempre un po' anche la sensazione, l'idea che ci possa essere anche poi forse una sorta di provino, no? Quando vai a giocare contro le squadre di livello più alto, di rango più alto, magari se rubi l'occhio, come si suol dire in questi casi, magari può arrivare anche una futura osservazione e chissà, magari una chiamata futura da parte di, in questo caso, la Juventus o comunque le squadre di riferimento. Saluto Terry, buon pomeriggio ai nostri prof. Saluto a Gigi, glielo porto poi più tardi. Teresa, grazie mille. Che noia queste pause nazionali, avrei voluto vincere oggi, anche se era una semplice inutile amichevole, ci dice Terry. Sì, diciamo che noi tifosi la voglia di vincere ce l'abbiamo sempre, no? A volte sembra che i giocatori ce l'abbiano un po' meno di noi. Sicuramente l'adrenalina non era quella di uno Juventus-Milan per questo Juventus-Cremonese giocato alle 12:30 di un venerdì mattina con mezza squadra farcita, diciamo, di giovani, però ecco, diciamo che si poteva forse chiudere almeno con un gol, così facevamo anche felice il nostro Nazareno che aveva giocato la schedina. Ci sono anche un paio di vocali, cominciamo a sentirne uno, Manu, poi la prossima mezz'ora è dedicata tutta a voi e abbiamo poi di nuovo un ospite più avanti, ma cominciamo a sentire le vostre voci.
2: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Forza Juve. Allora, per quanto riguarda la partita, sconfitta poi inaspettata, devo dire, abbiamo preso il gol da Bonazzoli.
1: Pensavo da Bonaccioli.
2: Poi inaspettata come cosa, secondo me, però era un amichevole, era un test, abbiamo giocato con quelli che avevamo, chiaramente adesso poi pian piano rientreranno tutti dalle nazionali e quindi ripartiremo con la rosa titolare. Ecco, a tal proposito, cosa ti aspetti tu dalla ripresa? Ti aspetti un continuo di vittoria oppure temi qualcosa? Fammi sapere, forza Juve.
1: Allora, guarda Luca, è bella domanda, nel senso che mi aspetto ovviamente che la Juve continui sul bel abbrivio che aveva preso prima, no? Nel senso che io sono stato molto contento, e l'ho sottolineato più volte, del fatto che la Juve sia arrivata a questa pausa così lunga con due vittorie, una in Nations League, sì, buonanotte, scusatemi, una in Europa League contro il NEC, quel bel 5-0 che insomma lasciava un po', ha fatto sorridere, ma si pensava anche un po' magari che l'avversario non fosse tanto all'altezza. Mi ha lasciato molto più piacevolmente sorpreso il 2-0 all'Atalanta, perché è arrivato alla fine di una partita che la Juventus fondamentalmente ha dominato e che mi ha lasciato un po' di perplessità in questo momento, vista come la Juventus aveva giocato col Sassuolo, sul reale valore dell'Atalanta di questo momento. Cioè non ho capito quanto sia effettivamente stata la Juve così forte rispetto a un'Atalanta che invece ho visto molto in difficoltà. Un po' un discorso analogo che ho fatto l'altra sera dopo che l'Italia ha battuto la Turchia, no? Cioè non riesco a capire come l'Italia che ha perso male contro il Belgio può fare 3 gol in un tempo alla Turchia, quindi un pochino da soppesare anche l'avversario. Diciamo che lo scopriamo subito, perché pronti via si va a Cagliari contro una formazione che è in questo momento in formissima, che addirittura forse è un punto più di noi in classifica, perché è partita veramente molto molto forte quest'anno. La settimana successiva c'è la Lazio in casa, che è un'altra formazione che sta facendo benissimo e che in questo momento è avanti più di noi, perché è prima a pari punti con Roma Inter, è l'unica altra capolista oltre alle due diciamo favorite tendenzialmente per lo scudetto, e mi sembra che in mezzo ci sia la partita di Vigo contro il Celta, che darà, diciamo, deve dare continuità anche ai risultati dell'Europa League. Io mi aspetto di vedere la stessa Juve che abbiamo visto nelle ultime due partite, e sono convinto che quella Juve possa fare bene sia col Cagliari che col Celta che contro la Lazio. È chiaro che non possiamo distrarci neanche un secondo, perché con le fatica che facciamo effettivamente a segnare, lasciamo perdere la goleada al NEC, ma con la fatica che facciamo a segnare contro le difese italiane, la prima distrazione che rischia di farti subire il gol, poi c'è la paura di non andarla a recuperare. E per quel piccolo campanello di allarme che ci possiamo portare dietro dall'inutile amichevole di stamattina, segna la Cremonese 1-0 al 12° minuto con 80 minuti di partita a disposizione contro una formazione di Serie B, non siamo riusciti a fare neanche un gol. Quindi questa è un pochino la mia preoccupazione. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.

0: colpo gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Colpo gobbo.
2: Minuti, rientriamo in studio, colpo gobbo, sempre Dario Ghiringhelli, Manuel in regia e Luigi che oggi non c'è, ma è come se ci fosse, ormai siamo la coppia di fatto, come ci chiama
3: c'è lo spirito,
2: lo vedete qua, no? Com'è che ci chiamano Gianni e Pinotto di solito?
3: Oltre Totò e Peppino, dipende da
2: Totò e Peppino, no, l'ultima volta, perché dicono che lui, che eravamo Schillaci e Casiraghi, forse ci avevano detto, per la fisicità evidentemente diversa fra me e Luigi. C'era ancora un vocale, diceva, questa mezz'ora per chiacchierare con voi. Prima di mandare il vocale vi mando una domanda, voglio sapere cosa ne pensate, perché sono uscite insomma anche alcune dichiarazioni interessanti di Zegrova, che poi andiamo a leggere, le troviamo anche su Bianconera News. Dichiarazione di Zegrova che dice: sono rimasto perché amo questo club e voglio dare il massimo, voglio dare il meglio, voglio far vedere fondamentalmente quello che valgo. E su Zegrova si è espresso anche Fabrizio Ravanelli, che insomma di gol con la Juventus se ne intende, e sempre su Bianconera News trovate una sua dichiarazione che dice insomma che lui è innamorato di Zegrova, che fa la differenza. Ora, Zegrova in questo momento non è una delle prime scelte di Luciano Spalletti, perché parte palesemente dietro Francisco Conceição, che effettivamente in questa prima fase di stagione sta facendo molto bene, però voglio sapere il vostro pensiero su Zegrova. Mentre mi scrivete, ascoltiamo un messaggio vocale.
4: Ciao Dario, Daniel da Tenerife.
2: Ciao Daniel, buongiorno.
4: Ciao anche a Manuel. Allora, il mio interesse per quanto riguarda la nazionale è tanto quanto vedere cadere dei petali di fiore che non conosco, quindi è altissimo. Per quanto riguarda la partita di oggi, ho visto, Cambiaso quasi regista, ma non lo so, sicuramente fa meno danni lì che da altre parti, però essendo destro e sinistro, un po' di fantasia, chiaramente era indietrissimo di condizione, quindi molto lento. Non lo so, non mi è dispiaciuto. Chiaramente con a fianco McKennie e l'altro ragazzetto è anche difficile.
2: Certo.
4: Non lo so, potrebbe essere una buona idea.
2: Ma sì, allora, in realtà ti dico, io non ho visto la partita, Daniel, intanto ben trovato, era di nuovo un pochino che non ti sentivamo, sono andato a leggere i voti che sono stati dati su alcune riviste, su alcune testate online, tra cui anche gli amici di Juventus News 24, che effettivamente non è che lo abbiano proprio ricoperto di complimenti. Vi leggo la loro valutazione: ruolo inedito per il giocatore della Juventus, che però non riesce a tenere il pallone né a gestire il pallino del gioco. Ad oggi esperimento da rinviare. Questo è il parere andiamo anche a vedere di chi è l'articolo, di Andrea Bargione di Juventus News 24. Quindi insomma non ne ho letti diversi di commenti che non hanno proprio esaltato la prestazione di Cambiaso. Vero è, come dici tu, che sicuramente un conto è giocare con i titolari, un conto è giocare con McKennie in un ruolo non suo, Makiobo, che comunque sicuramente non è uno dei titolari di questa Juventus, però insomma chissà che non possa ritornare, magari speriamo, il Cambiaso che fino a un paio di stagioni fa ci faceva pensare di avere per le mani veramente un signor giocatore con addirittura l'interesse del City. Poi chissà con quello che sta succedendo adesso al City, che non... Io mi viene il dubbio, Manu, che se avessimo venduto Cambiaso al City ci finivamo di nuovo anche noi nei casini del City, perché avremmo preso dei soldi da una squadra che in questo momento ha 14 lenti di ingrandimento addosso, con non so se 120 capi d'accusa di illecito economico sportivo, diciamo così, di acquisti per non so quanti miliardi di euro addirittura, che non sono insomma che verranno contestati. Quindi ci fosse stato Cambiaso di mezzo, sicuramente in prima pagina, quando si parlava del City, ci sarebbero stati dei giocatori della Juve, sicuramente, magari proprio Cambiaso ancora con la maglia della Juve, perché sappiamo come funziona, ci abbiamo scherzato più o meno amaramente proprio con Luigi la settimana scorsa e con alcuni di voi.
3: Però possiamo dire che non è più un caso
5: il fatto che lui sia calato così.
2: No, certo, certo.
5: Cioè, non
2: certo.
5: È da attribuire alla sua mancata cessione
2: no,
5: al Manchester
2: City. Ormai no, cioè quello poteva valere...
5: durare sei mesi.
2: Esatto, ma tre forse, comunque facciamo sei, ne è passato un anno e mezzo perché stiamo parlando di gennaio del 2025, quindi sono un anno e mezzo, quasi due, diciamo una stagione e mezza se non altro, quindi diciamo che sicuramente non era quello il motivo del suo calo di rendimento. Dudu D'Alba, ciao Dudu, ciao ragazzi, siamo d'accordo che Cambiaso, ecco, così è inesistente a proposito di Cambiaso, ma spero anche che Colo sia quantomeno fuori forma, perché se gioca così siamo messi in molto male, a prescindere che gli arrivino pochi palloni. Datemi un vostro parere. Guarda Dudu, io ti ripeto, non ho visto la partita, però ho fatto più o meno questo stesso tipo di analisi, cioè se neanche contro una formazione di Serie B Colomoni riesce a rendersi pericoloso o a tirare in porta, perché leggendo appunto la dinamica della partita ho letto che non ha mai tirato in porta in tutto il primo tempo. Ecco, se devo pensare che quella deve essere la nostra prima punta titolare, sicuramente qualche campanello di allarme mi suona, e anche perché non ci sono alternative in questo momento, cioè fino a gennaio, ma di partite da qui a gennaio ne dobbiamo giocare tante, non abbiamo neanche quei giocatori che magari qualche gol in più lo possono fare, perché Ildiz è uno che tutto sommato almeno una decina di gol a stagione li ha sempre fatti, Turam è uno che magari non ne sta facendo tanti, ma i gol tra piedi e testa ce li ha, Locatelli magari un pochino meno oggettivamente, e poi dovrebbe rientrare finalmente, si spera, a Bogà, visto che è un altro che qualche gollettino anche l'anno scorso da quando è arrivato alla Juve ci ha tolto un po' di castagne dal fuoco. Aggiungiamoci che ci diceva Giulia prima, abbiamo finalmente rivisto, almeno lei ha rivisto stamattina alla Continassa, Ekator, che se non altro si sta allenando con la squadra, ha rimesso gli scarpini e sta ricominciando un pochettino a giocare, no? Quindi forse, ammesso poi che Ekator possa essere la punta di riferimento della Juve, comunque potrebbe dare qualche soluzione in più. L'anno scorso, quando è entrato col Genoa, negli spezzoni di partita che ha fatto, ha giocato molto bene. E quindi insomma diciamo che c'è la speranza magari di avere un'alternativa in avanti in più. Ancora Daniel che ci dice: forza tutta la Juve che voglio ogni sabato. Ciao Daniel, grazie, correggo il mio vocale, il mio interesse per la nazionale è pari al mio interesse per il crescere dei peli delle braccia, quindi insomma rispetto ai petali dei fiori che non conosci forse ancora meno interessante. Credo che questo fosse il significato del tuo messaggio. Un gol simile l'ha sbagliato Malen, ci dice Pierluigi da Casal Palocco. Diamo fiducia a volte male, chiaramente pensiamo che Leroy ci mise un po' da noi, ed anche Zizou, noi battezziamo tutti Pippe dopo due mezze gare, no Pierluigi, per carità, non è che battezziamo tutti Pippe, però insomma io vedo Voltemade che tu prendi come l'ultimo giorno di mercato, come punta potenziale di riferimento, e che a mezzo metro dalla porta stira la palla in curva, e insomma un po' di brividini ti vengono, no? Perché vedi Colomani che la prima giornata a Frosinone spara in curva da mezzo metro, vedi Voltemade che da mezzo metro dalla porta spara in curva da un metro, e insomma qualche pensiero bruttino lo fai. Poi adesso dire che è una pippa forse no, però ci diamogli tutto il tempo che vogliamo, però noi abbiamo bisogno di gente che la butta dentro, ragazzi. Malen sì, magari uno l'ha sbagliato Malen, però Malen nel frattempo quanti ne ha fatti con la Roma, dai, cioè ci sta che ne sbagli uno di quelli se hai 4-5 occasioni a partita e 3 o 4 le butti dentro, come sta facendo l'olandese, no? Se tu hai un'occasione e la sprechi così, è vero che con un'occasione è più difficile perché non hai altre possibilità, però gli attaccanti forti con quell'occasione fanno gol, è piena la storia, da Trezeguet a Inzaghi, Haaland di adesso, anche Haaland ragazzi ogni tanto sbaglia dei gol clamorosi, però ne sbaglia uno e ne fa 19, cioè uno su 20 te lo sbaglia, ma nell'arco della stessa partita poi ti fa anche dei gol pazzeschi
5: perché glieli fanno fare
2: sì sì certo, è una squadra che
5: non nel senso, non che gli avversari glielo fanno fare,
2: no.
5: Fanno fare, lo mettono sempre
2: nelle
5: in condizioni
2: di
5: gol.
2: Assolutamente,
5: cosa che da noi
2: esatto.
5: Latita un po'.
2: Esatto, il problema è che noi in questo momento avremmo bisogno di quell'attaccante cinico come era il famoso Trezeguet di una volta, che con quella famosa mezza occasione te la trasformava in gol, no? E oggi in realtà c'è da dire che non è che ce ne sono tanti attaccanti che hanno questa caratteristica, anzi ce ne sono veramente molto pochi, quindi non è facile andarli a trovare. Non è facile andarli a comprare, perché quei pochi che ci sono, chi ce li ha se li tiene evidentemente molto stretti. Bisogna fare, come diceva anche Carnevali nell'intervista di un paio di giorni fa, un grosso lavoro di scouting per andare a prenderli prima che diventino dei nomi, perché anche lì Carnevali si lamentava giustamente di come ormai ti avvicina un giocatore e si parla dai 50 milioni in su, no? Quindi ci sono un po' questi prezzi gonfiati, e quindi nell'ottica di questi prezzi gonfiati anche i 33 più bonus che la Juve ha pagato per per Alejbegovic sembrano comunque tanti, ma in proporzione a quelli che girano, alle cifre che girano per altri giocatori, alla fine non sono neanche così esagerati. Gianni da Valle Lucania, ciao Gianni, ben trovato. Ciao Dario, Fabio Pecchi è uno di quegli allenatori molto sottovalutato, la sua next gen giocava benissimo, è vero, hai ragione, e con lui si è vinto l'unico titolo in Serie C, vero anche questo, la Coppa Italia di categoria, da cui poi invece da quell'anno la Juve è sempre uscita abbastanza presto. Aveva già allenato alla grande portandola in Serie A la Cremonese di Fagioli. Ogni tanto diamo i meriti anche agli avversari, perché poi oggi hanno affrontato degli avversari anche un po' distratti, per usare un eufemismo, e poi si chiude come sempre con un forza Juve. È vero, per carità, ma infatti sai quello che dicevo prima, no Gianni, il fatto che la Cremonese sicuramente aveva tutto l'interesse di portare a casa una buona prestazione dalla partita di oggi, sicuramente più che non i titolari della Juve, e infatti Giulia ci ha confermato che poi quando sono entrati i ragazzi della Next Gen negli ultimi 20-25 minuti la partita in un certo senso è cambiata, perché i ragazzi della Next Gen avevano molta più voglia e molto più interesse probabilmente a mettersi in mostra, un po' come ce la potevano avere quelli della Cremonese di fronte alla Juventus. Quindi sicuramente le motivazioni oggi facevano tanto, si parlava fondamentalmente di una sgambata, ecco. Col senno di poi mi viene da chiedere l'utilità di trasmetterla questa partita, no? Perché sono quelle partite che se le fai un'amichevole, diciamo infrasettimanale tradizionale, per fare mettere un po' di minuti nelle gambe, leggi il risultato e finisce lì. Avendo anche dato la possibilità di vedere la partita, sicuramente ci sono un pochino più di fari puntati nei confronti di questo o di quel giocatore. Ci arriva un messaggio che ci dice: wow, anch'io appassionato di Marvel, visto che prima citavo il multiverso. Tra l'altro stasera vado a rivedermi per la 700ª volta Endgame nella versione Encore, perché io preferisco chiamarlo con la versione originale. In Italia l'hanno chiamato Endgame Extra, ma fa abbastanza schifo, quindi preferisco usare il termine originale, che è Endgame Encore. E dico, gioca Sfida dei Campioni della Kabam, quindi insomma abbiamo trovato un altro appassionato come me. Doni, ciao grande Dario, grazie a te come sempre. Stasera Italia-Francia sarà molto dura per l'Italia. Guarda, sono talmente interessato stasera che vado a vedermi gli Avengers. E poi mi guarderò, tanto la partita si può rivedere anche in un secondo momento. Ti chiedo però come vedresti in un futuro, credo molto lontano, Zidane, allenatore bianconero. Potrebbe ripercorrere la carriera da calciatore con i nostri colori? Allora Doni, guarda, a parte che credo che sarà in ogni caso eventualmente davvero molto lontano, nel senso che in questo momento Zidane si è appena seduto sulla panchina della Francia, e quindi almeno fino ai prossimi mondiali, quindi si parla di 4 anni, dubito che si possa spostare da lì, perché tra l'altro con la squadra che ha faccio fatica a immaginare che possa bucare la qualificazione sia agli europei che ai prossimi mondiali, e verosimilmente lotterà in entrambe le situazioni per portare a casa anche qualcosa di più che non evidentemente solo la qualificazione. Sinceramente non te lo so dire, e ti dico di più, proprio questa esperienza alla Francia mi incuriosisce, perché lo Zidane allenatore lo conosciamo praticamente solo al Real Madrid, dove più o meno tutti abbiamo sempre detto: ma con quel Real Madrid vincevo anch'io, no? Quindi c'è un po' questa sensazione di uno Zidane che si è trovato la pappa un po' tanto pronta, un po' tanto fatta, e che quindi abbia soltanto gestito i campioni, non li abbia poi fatto fare chissà che cosa. Per cui invece con la Francia, dove deve inevitabilmente metterci del suo, sia nella scelta dei giocatori che nel modo di farli giocare, sicuramente sarà un terreno di prova importante per rivederlo su una panchina che non sia magari quella di un livello altissimo come era quella di quel Real Madrid soprattutto, no? Che ovviamente era particolarmente particolarmente forte. Ci sono degli altri vocali, forse me l'hanno da sentire, sentiamo allora la vostra voce. Intanto salutiamo Angela che ci dice:
6: diciamo la verità, sono Antonio da Cetale.
2: Ciao Antonio.
6: Io non è che sono scettico, sono pessimista, il problema è che già si è espresso molte volte e quindi è una contraddizione importante. C'è praticamente alla fine della partita ha perso un Sassuolo, i calciatori non hanno seguito le mie direttive, sono andati troppo in attacco questa volta, diciamo per difetto, non hanno giocato proprio, una scombata, una cosa. E poi la Giulia Borletta, grandissima tifosa e esperta della Juve, mi dice che la Cremonese di Pecchia è in palla contro chi Spalletti è un anno e mezzo che era la Juve, e Pecchia sono 3 settimane alla Cremonese. Comincio veramente non a perdere la pazienza, a perdere la fiducia in Spalletti, e credo che veramente è un capitolo importante quest'anno di a fine congedarsi con, con la sua dialettica che ha dato ben poco alla Juve, mi dispiace, perché i progetti della nostra società sono ben altri, non quello che diventa di fare un ruolo di comparsa, giustificarlo senza alcun ritegno.
2: No, sono d'accordo Antonio. Allora, la partita di oggi, ribadisco, era un'amichevole infrasettimanale di quelle che servono più per fare fiato e per provare magari qualche schema tattico. Oddio, l'utilità di fare degli schemi tattici in una squadra dove mancano 12 titolari, perché poi di fatto i 12 che sono andati in nazionale, nelle rispettive nazionali, è chiaro che non possono essere tutti titolari, perché sennò si giocherebbe in 12, perché Zegrova non è titolare, Woltemade non è titolare, Kop Meiners non è titolare, però infatti qualcuno dei titolari comunque c'era, perché McKennie era in campo, Colomoni era in campo, Bremer era in campo, cioè quelli che non sono stati chiamati sono stati utilizzati, quindi non è che si possa fare chissà che lavoro, e sicuramente la Cremonese era più in palla e sta lavorando bene, perché lo scopo della Cremonese evidentemente quest'anno sarà quello di tornare in Serie A. Io ribadisco il fatto che forse, vista proprio anche la tipologia di amichevole, vista anche la mancanza di così tanti giocatori, forse trasmetterla è stato un po' un boomerang, più che altro perché poi ci si aspetta, no, davanti a un risultato negativo che magari forse non ci si aspettava, la possibilità di tante critiche forse eccessive, no, come sta anche sottolineando qualcuno. Andrea da Casarano risponde alla mia domanda, dice: Edon Zegrova chiaramente è l'uomo dei 20 minuti di magia, li definisce Andrea, e mi piace molto questa definizione. In una partita intera sparisce, ma se lo metti dentro nel momento giusto ti può risolvere un problema. Sì, sono abbastanza d'accordo con te Andrea, nel senso che la gestione di Zegrova e Cambiaso, forse no, di Cambiaso, scusami, con Seisao si è un pochino ribaltata, no? Nel senso che con Seisao del primo anno, della prima stagione, si diceva è l'uomo che entra per spaccare le partite. Oggi l'importanza di con Seisao nella Juve credo che sia molto più elevata, e che quindi è fondamentale che con Seisao sia presente nei titolari, e Zegrova potrebbe invece essere quello che gli può dare un pochino il cambio. Io mi aspetto, visto anche insomma anche nell'intervista che ha rilasciato questa mattina, lui ha parlato dalla sua nazionale del fatto che non è stato incluso nella lista dell'Europa League, cosa che eventualmente potrà poi essere in un momento in cui la Juve dovesse eventualmente passare il girone, e speriamo chiaramente tutti di sì, proprio per il fatto che non è stato inserito nella lista Europa League, che nelle partite pre-Europa League o post-Europa League possa dare più fiato a Cambiaso, visto che dagli è Cambiaso, non so perché continuo a dire Cambiaso, con Seisao, per dare un po' di cambio, un po' di fiato con Seisao, visto che comunque anche Francisco non può giocare evidentemente tutte le partite sia di campionato che di Europa League, e poi domani anche di Coppa Italia, dove però potrebbe giocare Arek Milik. Ricordiamo che in questo momento il polacco può giocare solo le partite di Coppa Italia. Chissà che magari da qui a dicembre, quando ci sarà la prima partita di Coppa Italia, non sia davvero definitivamente ristabilito, ammesso che non arrivi nel frattempo una rescissione contrattuale di cui si parla comunque già da un bel po'. Stefano da Firenze ci dice: forza Francia, Zidane prendili a testate. Credo che è riferito ai nostri, quindi stiamo un po' ribaltando i concetti della finale del 2006. Dobbiamo pregare in tutte le regioni del mondo che Hecator sia la nostra sorpresa dell'anno. Un pochino sì, perché sicuramente potrebbe essere una potenziale rivelazione, e soprattutto una potenziale soluzione, no? Perché se Hecator dovesse iniziare a segnare quei gol che alla Juve in questo momento mancano, si parla molto bene di Hecator. Ragazzi, io quest'estate sono stato dubbioso, perché comunque 18 milioni per un ragazzo di 18-19 anni che non era neanche titolare nel Genoa, mi è sembrato strano, soprattutto perché è stato il primo colpo di un mercato in cui si continuava a dire che la Juventus non aveva soldi e che avrebbe comunque prima dovuto vendere e poi comprare. Insomma, mi sembrava che quasi 20 milioni buttati, nel senso utilizzati così pronti via all'inizio del mercato per Hecator, fossero tanti. Continuo a ritenere che siano tanti, a meno che appunto chi lo conosce bene non abbia invece visto il Vieri, per dirne uno del futuro, e quindi uno che poi segnerà a raffica. Tra l'altro Vieri ha segnato con tutte le maglie con cui ha giocato, quindi ecco, quello è uno di quelli che non pativa il cambio squadra, no? Visto che abbiamo detto dei David, degli Openda che arrivano allo Juve, sentono il peso della maglia, Vieri era uno che ha giocato con Juve, Inter, Milan, tutto dove è andato, nazionale, faceva gol a raffica. Messaggio che non sembra firmato. Sinceramente, a me di questa sconfitta importa quanto Malgioglio, una città piena di belle donne, ci dice il nostro ascoltatore, quindi zero. L'unica cosa che questa amichevole ci ha confermato è che abbiamo giocatori che dovrebbero tirar fuori un po' più di grinta, vedi Cambiaso, e che invece che sia amichevole, che sia campionato, che sia Europa League o che sia Champions, sono sempre uguali, sempre distratti e molli. Questa parte del messaggio la condivido, perché una delle problematiche grosse della Juve di questo momento è intanto un po' l'inesperienza. Anche prima con Giulia dicevamo del fatto che Neto, che arriva di nuovo dopo tanti anni ed è uno di quelli che ha più esperienza in questo momento nella Juventus, la dice lunga, no? E tra l'altro, arrivando pur a distanza di tanti anni, è uno in questo momento di quelli che ha vinto di più, perché ha fatto parte del, non per tutti i 9 anni, ma di quel filotto dei 9 scudetti consecutivi, quindi ha vinto scudetti, ha vinto Supercoppe, ha vinto Coppa Italia, e in questo momento non c'è nessun altro in rosa che ha vinto tanto quanto Neto, perché lo abbiamo detto tante volte, forse Rugani ancora ha vinto qualche scudetto di quel periodo lì, che l'anno scorso non c'era, infatti l'anno scorso sottolineavo come il giocatore più anziano in rosa fosse McKennie, perché non c'era nemmeno più Rugani. Adesso che Rugani non è stato più rimandato via, Rugani c'è, però di fatto è una seconda riserva quasi, no? Nel senso che in campo non l'abbiamo ancora mai visto e forse non lo vedremo mai. Ciao da Silverio, la storia del City potrebbe riportare Cambiaso al top, se il calo era per il mancato trasferimento adesso dovrebbe essere contento del mancato pericolo. Beh, insomma, non lo so Silverio se funzioni così, perché in realtà non è che lui che gli cambi qualcosa, nel senso che andando al City comunque quelli che sono al City ci sono e i soldi li prendono bene e continuano in questo momento quantomeno a giocare le loro partite. Rocco, un messaggio non firmato sempre Daniel da Tenerife: volte Made purtroppo per prezzo non ce lo potremo permettere comunque, solo se dovesse davvero sfondare, altrimenti sarà solo qui di passaggio. Il Rocco De Noartri lo chiama Daniel. Sì, tra l'altro è vero, ha ragione Giulia, stamattina c'era un ragazzino Corradi che è entrato in campo e faceva davvero impressione perché sembrava davvero volte Made. Al di là del prezzo, Daniel, io credo che se Voltemade fosse quello che abbiamo visto fino adesso, non è neanche quello che serve alla Juventus. Cioè diventa l'ennesimo giocatore, l'ennesimo trequartista, diciamo così, a meno che Spalletti non riesca a farci un lavoro clamoroso e lo trasformi in una macchina da gol, ma in questo momento non mi sembra comunque un giocatore su cui la Juve possa pensare di puntare quei soldi, al di là del fatto che sono comunque tanti. Ancora Andrea da Casarano ci dice: la mia impressione è che Colo non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Quindi tu dici giustamente, c'è un doppio controsenso. No, tra l'altro Colo l'abbiamo pagato, ragazzi, tantissimo. Cioè, la situazione di Colomani, paradossalmente, io avevo criticato all'epoca tanto Giuntoli e quest'estate ho fatto un po' la stessa cosa con Carnevali, perché è una telenovela che si è trascinata per talmente tanto tempo che in definitiva noi siamo arrivati all'epoca Giuntoli, il riferimento chiaramente era per Koopmeiners, e qua stiamo parlando di Colomani, cioè prima Koopmeiners l'Atalanta voleva 60 milioni e gliene ha offerti 40, poi gliene ha offerti 50, poi gliene ha dati 50, 53 più bonus, diventano 59, alla fine gli ha dato i soldi che volevano loro. E la Juve, cioè Carnevali poi con Colomani fondamentalmente ha fatto la stessa cosa, ha iniziato dal prestito, diritto di riscatto, cambi qui, cambi là, alla fine gli abbiamo dato praticamente non i 50 milioni perché sono 43 più bonus, di questi 7 di bonus ce ne sono 2 o 3, forse 4 difficilmente raggiungibili perché vorrebbero dire la vittoria dello scudetto, e a quel punto glieli darei pure volentieri al Paris Saint Germain, però comunque parliamo di un giocatore pagato 45 milioni e parliamo di un giocatore che era messo fuori rosa dal Paris Saint Germain, perché la Juve quando compra Colomani si sta allenando con la primavera perché era totalmente fuori rosa dal Paris Saint Germain. Quindi il fatto che adesso ci stiamo ancora chiedendo se segnerà, perché fino adesso ha fatto forse, non so se ha fatto un gol, forse ha fatto un gol in, sì, ha fatto un gol in Europa League, uno dei 5 gol del 5-0 del NEC, ma in campionato ancora niente, se ne è mangiato uno clamoroso. Poi ha giocato molto bene contro l'Atalanta, ha giocato molto bene, ma non ha segnato. E allora il fatto è che noi un giocatore che abbiamo pagato quasi 42 milioni fissi, che diventeranno probabilmente 45, e non fa gol, e allora lì mi chiedo che senso abbia avuto inseguirlo così tanto, ma non solo così tanto adesso. Noi è un anno che inseguiamo Colomani, perché l'abbiamo restituito al Paris l'anno scorso dopo il Mondiale per Club, abbiamo provato a comprarlo per tutta l'estate scorsa e niente. Ci abbiamo riprovato, anche se non in maniera convinta, in inverno col mercato di gennaio, e niente. Ci abbiamo riprovato e ci siamo tornati tornati su in estate pagandolo, però secondo me un'esagerazione. Vedremo chi avrà avuto ragione, lo scopriamo nelle prossime settimane. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
0: Colpo gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.

0: 16 e 5 minuti, torniamo in studio con Colpo Gobbo, riprendiamo sempre con Dario Ghiringhelli e Manuel in regia, leggiamo, continuiamo a chiacchierare con voi, poi abbiamo fra pochissimo anche un nuovo ospite. Cioè, ok, comunicazione dalla regia, quindi tutto a posto. Terry che ci dice: sarò una delle poche che spera ancora nella rinascita di Cambiaso. Ma no, Terry, ci speriamo tutti, nel senso che se Cambiaso rinasce, conviene a tutti noi, conviene alla Juve, conviene ai tifosi, conviene alla società, nell'ottica o di farlo rendere meglio in campo o di eventualmente venderlo a delle cifre che siano consone e congrue per questo tipo di giocatore. Cioè, io stesso spero che rinasca, anche perché il Cambiaso che avevamo conosciuto un paio d'anni fa era oggettivamente un giocatore superiore come valore, non dico rispetto a questo, ma proprio in generale rispetto alla media di quelli che erano gli esterni dell'epoca. Non so se venerdì scorso, due settimane fa, parlavamo con Luigi Schiffo, dicevo che la parabola di Cambiaso sembra un po' quella di Alessandro, no? Cioè arriva, fa una prima stagione e mezza, due clamorose, forse clamorose, fine esagerato, ma comunque molto molto buone, e poi inizia un lento declino. Insomma, Alessandro ce lo ricordiamo quando ha finito nelle ultime stagioni, insomma, era più quello che si sperava di non vederlo in campo che quello che lo volevamo. E con Cambiaso a oggi, purtroppo, nella speranza sempre che lui possa riprendersi, è un pochettino così. Sentiamo un vocale nel frattempo.
1: Ciao, alle talentate, ma io la partita l'ho guardata distrattamente, sì, sul PC, ma veramente pochissima roba. Io di solito non sono molto critico su queste partite, ma oggi qualcosa di inguardabile. Poi certo, in campo c'era chi c'era. Io dico solo ai nostri compagni tifosi che criticano sempre i nostri centrocampisti, che si chiamano Turanda, Grasluiz, Locatelli, ma addirittura con Minas, cioè oggi si è visto cosa vuol dire non avere centrocampo. Oggi eravamo senza centrocampo, non bisogna mettere l'accento su Colomuani o gli attaccanti. Oggi eravamo una squadra senza centrocampo, senza centrocampo non si gioca.
0: E questo sono d'accordissimo, Ale. Anzi, il centrocampo da sempre è considerato il ruolo nevralgico, no, delle partite di calcio, e effettivamente oggi c'era un McKennie in una posizione anomala, un Cambiaso in una posizione ancora più anomala, nel senso che McKennie, se non altro, il centrocampista più o meno lo fa, e poi c'era Macchio Bo, che comunque è un ragazzino e sicuramente non può, almeno ancora, no, tenere sulle spalle il centrocampo della Juventus. Ci si aspettava oggettivamente qualcosa di più. Poi insomma, sul fatto che non si punti il dito su Colomuani sono un po' meno d'accordo, perché se giochi contro una formazione peraltro di Serie B, che tu in un primo tempo non riesci a fare neanche un tiro, al di là del gol, ma non tiri mai in porta in 45 minuti contro una formazione di categoria inferiore, ecco, quello un pochino di più sinceramente mi preoccupa. Che poi la partita lasciasse il tempo che trova, tutto quello che vuoi, sono d'accordo, però insomma, diciamo che si poteva comunque fare di più. Qualcuno, un messaggio che ci dice: io sapevo che erano 38 e con 38 credo non si prenda chissà chi, questo è sempre riferito a Colomani. Hai ragione, probabilmente sono 38 più 12, io ho dato 42 perché ce ne sono 4 che sono facilissimi da raggiungere, praticamente con altre tre presenze li ha già raggiunti, quindi l'avevo fatto già il calcolo, no? C'hanno 38 più 4 praticamente già fatti, più altri 3 che dovrebbero arrivare in maniera abbastanza semplice, e poi gli ultimi 5 o 4 o 5 sono in caso solo dello scudetto, però sono 38 più 4, ma proprio matematici e garantiti, per quello partivo dai 42. E poi dice: il problema è stato l'acquisto di Raibegovic, perché avevano chiuso per 4 di prestito e 34 di riscatto, ma una volta preso Kerim hanno voluto subito tutto. E sì, perché in realtà di fatto si sono ribaltati i numeri, no? Perché in realtà alla fine noi l'abbiamo pagato, mi sembra, 33 diciamo 33 iniziali più un bonus di intorno ai 6-7, quindi si arriverà a una cifra intorno ai 40 milioni, che oggettivamente anche lì, per quelle che erano le esigenze in quel momento della Juventus, è stata un'altra operazione, un po' come quella di Ecator all'inizio, che mi aveva lasciato un po' perplesso. Pier ci dice ancora: prof, per 42 nel 2026 non compri nessuno, detto ciò uno famoso per aver sbagliato il gol mondiale davanti al portiere non l'avrei rincorso, tantomeno comprato, ma evidentemente le alternative erano peggiori, visto il tedesco arrivato a fargli da sostituto. È vero, Pier, però se tu ci metti i 40 circa di Colomuani e altri quasi 40, cioè tra i bonus e mica i bonus, ballano 70-80 milioni di Colomuani e Alaibegovic, Secondo me, con 70-80 milioni, qualcuno di un po' più forte del Konomani e di Alabegovic, che in questo momento ci serviva fino a un certo punto. Poi oggi ringraziamo perché con Ildiz, che si è fatto male, Alabegovic in questo momento è un titolare fisso. Però se io devo dirvi che proprio mi sta facendo innamorare Alabegovic, no, cioè io sono ancora in una situazione che ti dico, oggi se torna Ildiz io rimetto Ildiz lì, cioè non mi ha... Mi sta esaltando di più Licina con quello che sta facendo, per quanto in Serie B con la Cremonese, di quello che sto vedendo da Alabegovic, che sta giocando benino, però l'abbiamo comunque pagato quasi 40 milioni, un ragazzo di 19 anni, quindi io 40 milioni da un 19enne mi aspetto un po' di più di quello che ci sta facendo vedere. Quindi secondo me quelli, poi ci aggiungiamo i 18 di Ekator e arriviamo a 90 milioni, ragazzi, con 90 milioni uno buono lo compri. Diamo il benvenuto, il bentornato anzi, a Stefano Denti, editorialista di Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, mi fa sempre molto piacere chiacchierare con te.
2: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere, come ben sai, è reciproco.
0: Guarda, tra l'altro, scusami, leggo ancora solo il messaggio di Pier che dice che mi dà ragione sulla questione del costo di Konomani, sono 38 più 3,5 di oneri accessori, per cui i 42 di cui parlavo io sono effettivamente quelli effettivi di Konomani. Quindi solo per chiudere questo dialogo che avevo iniziato con i miei ascoltatori, con i miei amici da casa. Tornavamo, Stefano, no? Un po' su questa, sta facendo molto discutere, forse troppo, no? Qualcuno anche si sta lamentando un pochino di questo, il risultato la partita di questa mattina, che di fatto è un amichevole infrasettimanale, però una sconfitta in casa, diciamo in casa tra virgolette, contro una formazione di Serie B senza, io ci aggiungo, secondo me la cosa grave è senza aver segnato neanche un gol, più che la sconfitta in sé, sta facendo molto discutere i nostri ascoltatori.
2: Sì Dario, diciamo che indipendentemente dall'amichevole, che userò un luogo comune, ma lascia il tempo che trova, no? Certo, fa riflettere, nel senso, per quello che hai detto tu poc'anzi è inutile che io ripeta quello che hai detto tu, però la Juventus in questo momento è una squadra che sta fornendo prestazioni molto molto altalenanti e anche risultati, se vogliamo, altalenanti, perché il problema principale a mio avviso è che manca l'equilibrio.
0: Sì.
2: Manca l'equilibrio fra fase di possesso e fase di non possesso, perché non è possibile vedere, dal mio punto di vista, una squadra che ogni volta che subisce una ripartenza sia lì a mostrarsi sempre sfilacciata, con questa distanza enorme fra i reparti. Questo è un problema che va risolto il prima possibile, perché oltre alla mancanza di cinismo, spesso, no, di spietatezza negli ultimi 15-20 metri, ad oggi per me il problema più grave della Juventus è proprio la fase di non possesso. Ogni volta che si subisce una transizione negativa, ma sì Dario, si aprono un po' le acque, come se fosse passato in mezzo Mosè, cioè, nel senso, è veramente incredibile, ma questo sempre succede, quasi sempre, anche quando si vince, cioè al netto della partita di Europa League contro un avversario, il NEC, che con tutto rispetto, ma insomma, non voglio dire modesto, ma giù di lì, ma oggi il problema più grave che la Juve secondo me deve affrontare è proprio questa mancanza di equilibrio fra le due fasi, che a lungo andare potrebbe diventare veramente deleteria.
0: No, sono d'accordo, anche se, e così ti chiedo un parere, insomma Spalletti sta abbastanza rivitalizzando Douglas Luiz, no? Per cui io a questo punto mi sto iniziando a fare un po' di domande, perché tra gli infortuni vari e insomma soprattutto Locatelli, ma io ci metto dentro anche Thuram, no? In questo momento c'è un punto fisso che è Douglas Luiz, e poi diciamo che quello intorno cambia abbastanza, no? Una volta gioca con Manners, una volta gioca McKennie, una volta gioca Sarr, che tra l'altro insomma sta cominciando a far vedere qualcosa anche di molto interessante. La domanda che ti faccio, non provocatoria ma proprio di curiosità tattica, è: un domani che rientrano a pieno servizio sia Locatelli che Thuram, e a quel punto hai Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, con Manners magari no, ma un Sarr in buona evidenza, chi fai giocare?
2: Ma guarda Dario, Spalletti quest'anno, dal punto di vista tattico, visto che hai citato insomma questo aspetto qui, spesso varia dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, mm-hmm. No? Ma non è una questione di modulo, c'è la mancanza di equilibrio, c'è sia quando si gioca a 4 che quando si gioca a 3,
0: certo,
2: dietro.
0: Certo.
2: Per me questa è una squadra che potrebbe essere tranquillamente ben calibrata su un 4-3-3 per esempio. Mm-hmm. Quindi io
0: d'accordo.
2: ti dico che se tornasse Locatelli, se tornasse Thuram, cioè se tornasse, quando torneranno,
0: Certo, certo,
2: abili
0: certo.
2: arruolabili al 100%, ma purtroppo non è una cosa che accadrà fra una settimana. Per esempio, un centrocampo con Sar, Locatelli e Thuram potrebbe essere un centrocampo, diciamo, di buon livello, ecco.
0: Con Douglas Luiz che si
2: Douglas Luiz.
0: alternerebbe.
2: Sì, Dario, però io su Douglas Luiz ho sempre delle riserve piuttosto ancora forti, perché è un giocatore bravo quando gioca sul corto, quando gioca diciamo, in surplus, tra virgolette, lasciami passare il termine, però ancora non è quel Douglas Luiz illuminante che fa questi cambi di gioco improvvisi o queste verticalizzazioni che spaccano le difese avversarie in due, cioè non è così. È un giocatore di qualità, lui ha qualità tecniche importanti dal mio punto di vista, però Dario, io adesso lancio a te una
0: Sì,
2: provocazione,
0: vai. Cioè,
2: se me lo consenti,
0: ci
2: giornalista,
0: mancherebbe assolutamente.
2: ma ad oggi in tutte le partite disputate dalla Juventus, tutte, comprese l'Europa League, c'è un match in cui veramente, secondo te, Douglas Luiz ha fatto la differenza fino in
0: Sono
2: fondo?
0: d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
2: Ok.
0: No, no,
2: Cioè, un
0: dai.
2: conto è dire, un conto, perdonami, poi ti lascio dire, un conto è parlare di buone prestazioni. Io sto parlando di un giocatore che riesca finalmente a farti compiere quel tanto agognato salto di qualità. Ancora ad oggi non lo ha dimostrato. Poi probabilmente io ho una visione mia del calcio tutta personale, però un conto che si dica prestazioni da 6, 6 e mezzo, va bene, sono d'accordo, ma torno a dire, Douglas Luiz ad oggi ha fatto la differenza?
0: No, no, sono d'accordo.
2: Realmente, per
0: Cioè,
2: me no.
0: sicuramente quello che possiamo dire è meglio di quello che abbiamo visto 2 anni fa, no? Anche perché poco ci voleva,
2: Bravo,
0: in un
2: li ha
0: certo
2: anticipati,
0: senso.
2: ci voleva poco, insomma, però questo sì, questo sì, questo sì, su questo sono d'accordo.
0: Però è verissimo quello che dici, cioè proprio la partita dove dici, mamma mia, che partita di Douglas Luiz,
2: Esatto, non c'è, non
0: effettivamente non l'abbiamo
2: esiste.
0: ancora vista. Se no,
2: Ma
0: no,
2: no.
0: è vero, è vero, è vero, è una considerazione assolutamente correttissima. Senti, prossima settimana lo dicevamo, no? Perché un ascoltatore prima mi chiedeva cosa mi aspetto, diciamo, dal rientro della Juve. Arriva un filotto importante, no? Perché facciamo Cagliari in trasferta, Celta Vigo in trasferta e poi Lazio in casa. Con la curiosità che sia Cagliari che Lazio, in realtà forse desta più curiosità al Cagliari che alla Lazio stessa, ma anche la Lazio non era così accreditata all'inizio, ci stanno davanti in classifica. Cosa ti aspetti dalla Juve che scenderà in campo la prossima settimana, Stefano?
2: Ma Dario, io mi aspetto innanzitutto che ci sia uno switch per quello che riguarda l'aspetto, insomma, delle due fasi, che non è una cosa che puoi risolvere in un batter d'occhio perché ci vuole tempo.
0: Certo.
2: Però Dario, io ogni volta che vedo le partite della Juventus, quando si perde palla, al netto della riaggressione, del cosiddetto gegenpressing, come dicono quelli bravi, ogni volta che eludono gli avversari la riaggressione, il gegenpressing, si creano queste distanze oceaniche fra i reparti e spesso ci si trova in situazioni di uno contro uno. E la Juve in questo momento non è in grado di reggere questo tipo di atteggiamento. Quindi è una squadra che crea anche, concretizza poco, ma crea anche, perché dalla cintola in su la Juve è una squadra che ha una buonissima qualità tecnica, però ci vuole maggior concentrazione, una maggior solidità difensiva e soprattutto questo equilibrio che deve regnare sovrano se vuoi ambire a risultati importanti.
0: Certo.
2: Io so che tu, Dario, vedi le partite spesso a Torino, ovviamente anche dallo stadio, non so se tu hai avuto la mia stessa sensazione, ma io ogni volta che la Juventus subisce una ripartenza vado ai matti, cioè, perché
0: No, è vero, è
2: penso
0: vero.
2: veramente
0: È vero, è vero, hai ragione. Cioè, c'è la sensazione, la paura, sì.
2: la sensazione, bravissimo, di poter subire gol da un momento all'altro. Io, francamente, questa sensazione qui vorrei un po' metterla da parte.
0: Sì,
2: Quindi mi aspetto questo, una
0: Con poi
2: crescita esponenziale.
0: il controproblema della fatica poi a segnare, no? Infatti dicevo anche prima del
2: Esatto,
0: fatto
2: perché si
0: che.
2: crea però non si concretizza.
0: Esatto.
2: Quindi questo è un contraltare importante. Però, Dario, non è possibile che subisci 4-5 azioni e su quelle 4-5 azioni almeno 3 volte hai una paura
0: È
2: enorme di
0: vero.
2: subire gol da un momento all'altro. Ecco perché ti dicevo, tu più di me puoi avere la percezione perché lo vedi dallo stadio, se tu hai la stessa percezione, io mi fido allora della mia analisi, ecco.
0: No, no, ma guarda, sono molto d'accordo con quello che stai dicendo. Senti, invece stamattina, a margine diciamo, di questa amichevole, no, che sta facendo discutere molto, c'è stata, ce lo diceva anche Giulia prima, una bella intervista a Neto, che è tornato e che è stata quasi una conferenza stampa di presentazione, no? Lui dice che è molto contento di essere tornato, che non se l'aspettava e che oggi è comunque di fatto quello che ha vinto di più alla Juve, no? Che è un po' un paradosso perché lui era qua tanti anni fa ed è un po' la triste conferma di quanti anni sia che la Juve non alza di fatto un trofeo. Cosa può portare Neto al di là del dare la garanzia, come vice vicario?
2: Beh, sicuramente è una dose di esperienza importante. Lui credo che vado a memoria, credo che sia un classe 89 ed è un portiere affidabile. Conosce l'ambiente, quindi conosce le dinamiche dello spogliatoio bianconero, anche se le ha vissute, diciamo, da comprimario sempre, no? O quasi sempre e non da, sicuramente non da titolare assoluto.
0: Confermo
2: Quindi
0: 89 intanto, l'ho
2: è
0: verificato
2: una
0: in
2: tanta.
0: tempo reale.
2: Sì, ho ancora buona memoria per
0: Sì,
2: quanto riguarda
0: decisamente.
2: l'anagrafica di alcuni dei calciatori, soprattutto di quelli della Juve. No, ma guarda, Dario, io ho accolto favorevolmente. È ovvio che lui arriva per via dell'infortunio di Grabara, ma è quindi una soluzione last minute, ma tra l'altro più che last minute, obbligata e obbligatoria perché era parametro zero e non potevi fare affidamento su
0: Certo,
2: altri portieri e andare
0: certo.
2: magari a prendere qualcuno dalla next gen. Quindi io sono d'accordo sulla scelta di Neto, che presumo giocherà magari di più, ecco, in Europa League per sostituire Vicario. Era un portiere di affidabilità, un portiere, mi sembra anche un ragazzo molto serio, un professionista serio, quindi che conosce appunto l'ambiente e può portare quell'esperienza lì che è sempre ben accetta, che può sempre servire a, come dire, a compattare l'ambiente.
0: Guarda, rispondo anche, effettivamente qualcuno qualche settimana, un paio di settimane fa, no, quando poi si è deciso di prendere Neto, si lamentava del fatto che si poteva dare la chance a Radu, no? Visto che comunque un portiere di cui si parla anche molto bene e che oggi è anche entrato poi tra l'altro al posto di Pinsoglio nella parte finale della partita. Però giustamente qualcuno faceva notare che se la Next Gen vuole sperare di fare qualcosa di buono in Serie C, non puoi togliergli il portiere, no? Perché altrimenti rischi poi di andare a danneggiare troppo la seconda squadra, e avendo la possibilità di arrivare comunque un giocatore di esperienza e di juventinità come Neto, effettivamente secondo me poi alla fine la soluzione non è stata così negativa. Senti, invece un parere su questa nazionale, no? Che di fatto ci fa tanto disperare. Molti juventini sappiamo che non la guardano nemmeno, non solo, molti juventini addirittura ormai, io sono pieno di messaggi, qualcuno lo legge e qualcuno no, di nostri ascoltatori che addirittura sono contro la nazionale, no? Quindi di volta in volta tifano addirittura per la squadra avversaria. Dal punto di vista però, diciamo un pochino più tecnico, ti sta piacendo il lavoro che sta facendo Mancini? Ci credi a questa rinascita della nazionale con la Turchia, o effettivamente la Turchia la dobbiamo un po' associare al NEC e quindi il banco di prova vero ce l'abbiamo stasera?
2: Il banco di prova vero è stasera. Col Belgio, la prestazione della nazionale, Dario, per quanto mi riguarda, è stata imbarazzante. Soprattutto i primi 45 minuti. Io ricordo l'intervista di Cambiaghi che diceva: dobbiamo ripartire con la Turchia dalla reazione che abbiamo avuto. Quale reazione hai avuto? Il Belgio ha sciupato un sacco di
0: Sì,
2: occasioni da
0: vero,
2: gol.
0: vero. A fine primo tempo
2: Ti ha
0: potevano essere 3-0.
2: subissato esatto, ti ha subissato in tutto per tutto. Al netto va fatta la tara sulla Turchia di Montella, no? Che è comunque una nazionale, cioè se tu prendi singolarmente i calciatori è una nazionale di livello, non sono giocatori di quarto ordine, però Dario, quella Turchia lì che si è presentata contro la squadra di Mancini era veramente qualcosa cioè, di inguardabile, veramente una forse delle prestazioni peggiori che la Turchia
0: E
2: abbia
0: infatti
2: fatto.
0: eravamo 3-0 noi alla fine del primo tempo, no?
2: Esatto, negli ultimi 5-10 anni la prestazione dell'Italia c'è stata.
0: Sì.
2: Cioè, l'Italia anche sì, ma sicuramente questo pressing altissimo, questa voglia subito di andare a riconquistare il pallone appunto con la riaggressione, però non avevi di fronte appunto la Francia, non avevi di fronte la Spagna, non avevi di fronte, avevi di fronte una squadra in grossa difficoltà che annaspava e quindi le qualità della nazionale azzurra, diciamo, sono state messe in evidenza, ma ancora il progetto è tutto in divenire. Ci sono delle idee di gioco che sono ben come dire, visibili, no? Evidenti, appunto, questa costante ricerca anche in fase di non possesso, invece in fase di possesso questo interscambio posizionale. Per esempio, l'idea di Mancini anche di far giocare Fagioli da mezzala sinistra, no? Quando per me è più un regista. Sì, ci sono delle idee, però Dario, io onestamente non mi faccio travolgere dall'entusiasmo, perché la partita con la Turchia vale quel che vale. Stasera vediamo sia la prestazione che il risultato. Ecco, dalla partita di stasera diciamo che potrebbero arrivare delle indicazioni più importanti in questo senso. Ecco,
0: ecco sì, diciamo che se non altro, per quanto possa essere utile, interessante, eccetera, eccetera, però dal punto di vista delle potenziali qualificazioni, a meno di debacle clamorose o di risurrezioni, diciamo, della Turchia, ci siamo evitati l'onta della discesa nella Serie B della Nations League, no? In qualche modo, esatto. a meno che non ci vengano a ficcare loro 4 gol in casa nostra lunedì sera, insomma, speriamo ovviamente che non sia così. Senti, torniamo invece in casa nostra, perché Antonino da Roma ci scrive: volevo chiedere al tuo ospite, di tutta la rosa titolare, chi è che ha fatto veramente la differenza? Purtroppo abbiamo una rosa di buoni giocatori e stop. E questo è un punto, no Stefano? Però in realtà noi stavamo facendo la valutazione su Douglas Luiz. Detto che appunto le due cose sono separate, perché questa è una considerazione più generica, quella che fa Antonino, chi è che ti sta piacendo di più? Abbiamo fatto 6 partite, no? 5 di campionato e una di Europa League. Su chi da chi ripartiresti dei giocatori che hai visto in campo in queste 6 gare?
2: Selic.
0: Sono d'accordo.
2: Selic è il giocatore che mi... Ha ragione Antonino, e nessuno sta facendo la differenza. Allora Dario, io quando parlo di fare la differenza intendo dire uno che sposti veramente l'asticella verso l'altissimo, non verso l'alto. Certo. Allora è chiaro che in questo momento non c'è nessuno in grado di fornire questo tipo di prestazioni, ma se io guardo all'affidabilità, alla continuità di rendimento, all'impegno, alla concretezza, all'abnegazione, Selic oggi è quello, soprattutto perché è un nuovo acquisto, è quello che mi ha colpito di più da questo punto di vista.
0: Sì.
2: E giocando anche quasi sempre a sinistra, da quarto basso, quindi ti dico sicuramente Selic. Vicario, per esempio, quando è stato chiamato in causa, anche con parate un po' più difficili, mi ha convinto,

0: Importante. E lui, tra l'altro, mi sembra anche un altro bello, diciamo, mentalizzato, no? Cioè focalizzato sempre sulla partita e sul pezzo. Provocazione, Stefano. Ho fatto prima una considerazione, io la ribalto su di te. Oggi, vedendo quello che abbiamo visto fino adesso, e nell'ottica di recuperare Ildiz il prima possibile, Ildiz o Ibegovic titolare?
1: No, in questo momento quando recupererà Ildiz, ti dico Ildiz. Però all'Ibegovic, Dario è un giocatore veramente da tenere d'occhio, perché è un classe 2007, un ambidestro e potenzialmente devastante quando va a sfidare il suo diretto avversario nell'uno contro uno, crea la superiorità numerica, è un calciante. Nel senso che calcia molto bene dai 20-25 metri, anche qualcosina in più, e non dimentichiamoci che è un giocatore di 19 anni e un 2007 non sono tutti come Yamal o come quei giocatori lì che magari a 18-19 anni sono se non dei fenomeni, ma quasi. Però alla Ibegovic, secondo me, potenzialmente ha le stimmate del fuoriclasse. Futuro, spero in un futuro non troppo lontano, ma in un futuro piuttosto immediato, però se dal punto di vista squisitamente tecnico è veramente un giocatore di livello, lui.
0: Sì, io ti dico, io mi sono un po' sbilanciato nel senso che fino adesso, un po' come tu dicevi di Douglas Luiz, no? Cioè non mi ha ancora strappato gli occhi, nel senso non mi ha
1: Sono
0: fatto.
1: d'accordo,
0: Non.
1: però si intravede un potenziale enorme,
0: Sì,
1: questo sì.
0: sì, sì,
1: Sono
0: sì.
1: d'accordo con te, ti ascoltavo prima, ti ho interrotto Dario, perdonami perché ti ascoltavo prima, sono d'accordo con te da questo punto di vista perché non si può dire che ad oggi, sai, la Juventus ha preso questo crack, no, però è un potenziale crack, no, però è un giocatore che ha qualità tecniche veramente importanti e che in parte, in minima parte adesso le ha dimostrate, ma è anche vero Dario che alla Ibegovic non ha giocato 3-4 partite di fila 95 minuti, e bisogna dire anche
0: Certo,
1: questo. È
0: certo.
1: stato impiegato, non voglio dire con il contagocce, ma quasi, cioè bisogna anche dargli il tempo di ambientarsi al 100%, viene da un campionato straniero, quindi però guardandolo, osservandolo per quello che si è potuto vedere fino adesso, lui per me ha un potenziale veramente incredibile.
0: E speriamo che ce lo dimostri magari prima di venderlo, no? Perché poi la paura è che tu lo vendi e poi esplode da un'altra parte, come purtroppo
1: No,
0: tante
1: deve
0: volte.
1: esplodere all'ombra dell'amore,
0: Esatto,
1: scusami.
0: esatto, esatto, esatto. Stefano, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo
1: Grazie a te,
0: notiziere che
1: Dario.
0: incombe, ci sentiamo come sempre fra qualche
1: Ti
0: settimana. A
1: abbraccio, a prestissimo, grazie sempre. Ciao Dario.
0: te,
1: Ciao, ciao,
0: Stefano
1: ciao, ciao.
0: Dentice, frammenti bianconeri, a questo punto c'è un messaggio abbastanza lungo di Manuel di Roma, mio coetaneo, perché mi scrive 48 anni di Juventinità, siamo in due Manuel, quindi mio coetaneo e omonimo del nostro Manuel in regia. Andiamo col notiziario, poi leggiamo il messaggio di Manuel e sentiamo i vostri vocali.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

ultima parte insieme, mezz'ora scarsa fino alle 17 con Colpo Gobbo, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, Emanuele in regia. Allora ripartiamo, sono arrivati diversi messaggi, soprattutto vocali. Parto però dal testuale di Emanuele di Roma, con cui ci siamo più o meno salutati prima, perché manda un messaggio lungo ma interessante, l'ho anche letto nel dettaglio adesso durante la pausa. Dice: 48 anni di juventinità e dicevo siamo in due, sto ascoltando l'intervento di Stefano Denti, cioè vorrei aggiungere, oltre a quello che sta dicendo lui, che mi risulta proprio tutto corretto, quindi d'accordo col nostro ospite, che se negli anni prima Vlahovic e poi Colomoni, adesso Voltemade, passando per Davide o Openda, non hanno lasciato alcun segno in prima squadra, vuol dire che c'è un problema che forse non è l'attacco, ma è chi dovrebbe mettere in condizione l'attacco di segnare, un centrocampo che a parte qualche buon interditore come Locatelli e Thuram, oppure buoni piedi poco sfruttati come Douglas Luiz, manca l'apporto all'attacco. Lo diciamo da 3 anni e sono 3 anni che continuiamo a comprare esterni di centrocampo e di attacco e nessun centrocampista. Uno alla Pirlo per capirci, ma mi accontenterei di anche di uno alla Marchisio o uno alla Vidal. Quello che potevamo prendere, che forse poteva darci qualcosa a livello di inserimento e a livello di verticalizzazione, in modo che anche gli attaccanti ne potessero trovare giovamento, era Frattesi, che inspiegabilmente è andato alla Lazio per 15 milioni.

0: milioni, quando noi dicono, perché a questo punto metto in dubbio anche quello che ci è stato detto, ne avevano chiesti 30. Allora, sì, parto dal fondo, Manuel. Su Frattesi, io sono d'accordo con te, nel senso che è uno di quei giocatori che anche qua forse non ti fa spellare le mani, cioè non è uno di quelli che ti fa vendere gli abbonamenti, no? Cioè, tu compri Cristiano Ronaldo e fai il boom di abbonamenti, compri Frattesi e dici, vabbè, capirai che abbiamo comprato. Che è un po' quello che era successo, no, con i vari, non so, penso a Kalulu, penso allo stesso Çelik, cioè sono giocatori che però sono molto funzionali alla squadra. E io ti dico la verità che Frattesi l'avrei preso e come? Soprattutto in un centrocampo già un po' deficitario di tante caratteristiche. Quello che mi faceva un po' dubitare, ed è un po' anche quello che è emerso, diciamo, nel corso poi del post calciomercato, è che di fatto Frattesi poi è molto simile a McKennie, se vogliamo. No? Cioè, quel tipo di centrocampista lì, uno che ha l'inserimento, uno che ha più il gol nel sangue che non la verticalizzazione. Cioè, non riesco a capire il concetto di Frattesi nel momento in cui mi parli di un centrocampista, diciamo, di manovra, perché Frattesi non me lo vedo regista, ecco. Cioè, allora piuttosto mi dici vado a riportarmi a casa il Fagioli di turno, no? Allora lì forse lo avrei capito un po' di più. Su tutto il resto, sì, diciamo che quei centrocampisti lì che hai citato, Pirlo, Marchisio, Vidal, diciamo che chi più, chi meno, facevano un po' tutti tutto. Marchisio è stato usato alla Pirlo quando Pirlo era infortunato, se vi ricordate, no? Perché lo stesso Allegri aveva visto in Marchisio padre, ormai dobbiamo anche distinguere tra Marchisio padre e Marchisio figlio, un giocatore in grado comunque di fare anche quel tipo di gioco lì. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo un Locatelli adattato che fa tutto quello che può, ma non è un regista puro e ha soprattutto nella non velocità, diciamo così, il suo limite maggiore. Abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo benino, e lo dicevamo prima con Stefano, ma non è quello che ti fa letteralmente fare il salto di qualità. Ed effettivamente sì, mancano probabilmente quei giocatori. C'è anche da dire però, Manuel, che adesso di tutti quelli che hai citato, e soprattutto Vlahovic e Jonathan David, no, di quel mucchione che hai citato, li abbiamo visto veramente sbagliare dei gol, cioè anche quando erano messi davanti alla porta. Adesso ancora Muani e a volte Madeline abbiamo visto sbagliare uno a uno e uno all'altro. A quegli altri due abbiamo visto veramente sbagliare tanto, tanto, tanto e troppo, no, per dei giocatori che invece avrebbero dovuto essere veramente il punto di riferimento offensivo. Poi, per carità, è vero, Jonathan David adesso è andato all'Atletico Madrid e sta segnando a raffica. Openda è andato al Lens, mi sembra, e sta di nuovo segnando a raffica. Sicuramente il gioco di Spalletti, questa è un'altra cosa che abbiamo considerato, non li agevolava particolarmente, perché altrimenti non si spiega come lo stesso giocatore a distanza di una settimana, perché poi David la settimana prima contro il Parma fa quel tiraccio d'esterno che finisce in curva, la settimana dopo fa gol e assist in una partita e segna in estirada, visto che gioca in Spagna adesso, contro niente meno che il Real Madrid, perché poi sai, non è che dici ha segnato contro il Leganés, che potrebbe essere una nostra squadra di bassa classifica, ma ha segnato contro il Real e l'Atletico Madrid vince 2-1 col Real. Grazie proprio al gol di David, che se non ricordo male era quello, adesso non so se del 2-0 o del 2-1, ma comunque fondamentale per la vittoria. Quindi sono tante le considerazioni da fare sul fatto che ci manchi un centrocampista intelligente, ma più che intelligente, perché anche Locatelli è intelligente, ragazzi. L'intelligenza tattica Locatelli ce l'ha, non ha però neanche la tecnica, ma la velocità di esecuzione per fare quel tipo di ruolo, no? Perché paradossalmente, se io penso a Pirlo nelle movenze sembrava ancora più lento di Locatelli, ma aveva una velocità di pensiero e di esecuzione coi piedi che ti faceva saltare, cioè anticipava la giocata, ti faceva il colpo di prima, vedeva prima il giocatore che partiva. Quindi la velocità di Pirlo non era tanto nella corsa, ma nell'esecuzione del gesto tecnico, cosa che effettivamente a Locatelli invece manca. Andiamo a sentire invece un po' delle vostre voci, visto che ci sono un po' di vocali, così dialoghiamo un pochino insieme.
1: Ciao Dario, sono Adriano da Pioltello.
0: Ciao
1: No,
0: Adriano.
1: guarda, secondo me, manca solo un cecchino davanti, manca solo quello. Poi anche un nuovo d'ordine a metà campo, però il cecchino davanti manca. Uno come Filippo Inzaghi. Filippo
0: Dici.
1: Inzaghi sarebbe il
0: Certo.
1: massimo. Speriamo bene, dai. Io sono sempre fiducioso. Ciao Dario, Adriano da Pioltello.
0: Ma Adriano, guarda, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che in tutta la puntata di oggi, è quasi 1 ora e 40 che parliamo, io ho sottolineato proprio questa grossa difficoltà della Juventus, che è un po' il limite di quest'anno, ma purtroppo non solo di quest'anno. Fosse un limite di quest'anno, uno dice vabbè, dobbiamo trovare una quadra. Sono 2 o 3 anni che la Juve manca di un riferimento offensivo che ti porti quei 20, 22, non dico 25-30, ma diciamo tra i 18 e i 20, che potrebbe già andare bene, gol a stagione. Che vuol dire una media più o meno di un gol ogni 2 partite, no? In grosso modo. Le squadre forti, quel tipo di giocatori lì, ce l'hanno. Pensate ai Lautaro Martinez e Thuram, fratello, ovviamente, che ha l'Inter, dove addirittura tutti e due spesso superano contemporaneamente i 15 gol a stagione. Pensate alla stessa Roma quest'anno con Malen o con il Dybala in forma. Pensate al Napoli all'epoca con lo stesso Højlund adesso. No, Højlund è comunque un giocatore che di gol ne fa veramente tantissimi, quindi ecco, un Højlund del Napoli messo secondo me nell'attacco della Juventus ci farebbe fare in quel senso lì un grosso salto di qualità, perché a noi manca esattamente quel giocatore. E io l'anno scorso, per chi mi segue, ci segue da tanto tempo, sa che quando il Napoli l'anno scorso prende Højlund in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, io mi ero mangiato le mani fino ai gomiti, perché secondo me era proprio il tipo di giocatore che già l'anno scorso sarebbe servito alla Juve, nell'ottica soprattutto del fatto che non era arrivato con Colomani, c'erano già tutte le problematiche con Vlahovic, e secondo me Højlund poteva essere un grandissimo acquisto, e già l'anno scorso col Napoli ce lo ha dimostrato. Andrea da Osimo: ciao Dario, stasera dormirò tranquillamente anche se l'Italia dovesse perdere 25-0 addirittura, perché di questo governo calcistico non se ne può proprio più. Chi ancora come tutti noi segue il calcio e perché ama la Juve non può rinunciarvi a prescindere. Hai ragione Andrea, infatti anch'io alla fine poi guardo quando posso, quando sono a casa guardo anch'io sempre le partite. Perché poi io sono molto appassionato di calcio, vi confesso che se sono a casa il pomeriggio capita di rado, ma se sono a casa il pomeriggio in questi giorni sto guardando anche le partite delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, per farvi capire, no? Per cui io sono uno che se c'è una partita e ho la possibilità di guardarla, la guardo perché mi piace proprio il gioco, mi piace vedere come si sviluppa, mi piace vedere come giocano le squadre. Vado a vedere le partite di mio figlio, al di là del fatto che ci giochi mio figlio, perché mi piace proprio vedere anche l'impostazione che danno i tecnici, gli allenatori alle rispettive squadre. E noi continuiamo a tifare. C'è un altro problema secondo me in questo momento, lo sottolineiamo anche questo già da un po', c'è poca affezione nei confronti della nazionale, un po' per tutto quello che diciamo la dirigenza, il governo calcistico, come lo chiama Andrea, che mi piace molto come definizione, ha fatto e in un certo senso ancora sta facendo la Juve con la questione dei calendari eccetera eccetera eccetera. E ci sono pochissimi, anzi in questo momento non ci sono juventini. L'unico juventino della nazionale italiana che è stato convocato è Vicario, che però con Donnarumma, finché c'è Donnarumma, insomma, Vicario non sarà titolare mai, no? E in un certo senso ci sta, perché Donnarumma comunque è ancora di evidentemente un livello superiore. Poi Vicario arriva da un'annata tribolata al Tottenham, con noi ha iniziato bene, lo dicevamo anche prima con Stefano, quelle 2 o 3 volte che è stato chiamato in causa con l'Atalanta, ragazzi, Vicario fa una parata clamorosa, una parata clamorosa, perché sul tiro credo di Rowe lui spinge con le gambe per togliere la palla dall'angolino, ma non la toglie solo dall'angolino, la allontana proprio dall'area di rigore, fa proprio la parata perfetta, perché quella parata lì, il rischio qual è? Che tu fai il grande gesto tecnico, prendi quella palla, ma la lasci lì, arriva l'attaccante che ti fa il tappeto, pina porta vuota e segna. Invece in quella parata c'è il doppio gesto di togliere la palla dall'angolino e spingerla lontano dall'area di rigore, impedendo a chiunque di poterci intervenire sopra. Quindi in questo momento una disaffezione nei confronti della nazionale è dovuta evidentemente anche al fatto appunto che non ci sono praticamente giocatori della Juventus, sicuramente non di movimento, e anche il portiere che c'è non è titolare. Sentiamo un altro vocale, Manu, grazie mille.
2: Buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao Saverio.
2: Parlando del centrocampo, sì. Secondo me, per far segnare anche più gol agli attaccanti, tocca fare un centrocampo a 3, dove come vertice alto del centrocampo a 3 ci metti Douglas Lewis, però lo devi lasciare libero. Libero di fare quello che gli pare. E i due mediani, uno che è box to box, che può essere Papa Sar o Thuram,
0: bravissimo,
2: e certo. Dall'altro lato ci devi mettere un cane, che quindi è Locatelli,
0: Cobb Mainers, McKenny,
2: non chi per lui, insomma.
0: Sì, sì.
2: Io giocherei col centrocampo a 3, quindi il mio sarebbe Douglas Luiz, vertice alto libero del centrocampo a 3, Locatelli e Papasar.
0: A parte che Papa Sar mi piace, sembra Papa Francesco o Papa Leone. Comunque, no, Savere, adesso a parte le battute, io non so da quanto tempo tu ascolti Radio Bianconera, non so quante volte hai ascoltato i miei programmi, ma tu hai detto esattamente quello che io dico almeno dall'inizio dell'anno, cioè da quando si è capito che Douglas Luiz sarebbe stato di nuovo titolare di questa Juventus. Cioè, che secondo me Douglas Luiz in un centrocampo a due non c'entra niente, proprio perché ha questi grossi limiti, soprattutto nella fase di interdizione, quindi tu dovresti mettere lui più altri due. Io è da almeno metà agosto che dico che se Douglas Luiz deve essere titolare devi mettere lui più due vicino che gli facciano da guardia del corpo, tra virgolette, no? Come si fa di solito nel centrocampo 3, cioè uno che ha solo compiti di impostazione e due che gli fanno da guardie, che potrebbero essere, come io avevo individuato, gli stessi giocatori che hai detto tu, quindi o Thuram Sar da una parte o Locatelli. E adesso, mentre tu mandavi il vocale, ti ho un po' parlato sopra, nel senso integravo il tuo vocale con Locatelli, con Mainers, che magari rimettendolo a fare la mezzala potrebbe fare qualcosa di buono, o lo stesso McKennie, che comunque nel centrocampo 3 è il modo migliore per poter sfruttare anche le sue doti di inserimento che dicevamo prima, perché McKennie è sempre messo in campo, ma di fatto in tutte le posizioni del mondo tranne in quella che sarebbe la sua, che sarebbe proprio la mezzala di inserimento. E nei primi anni di McKennie come mezzala di inserimento, io ricordo quei gol anche al Barcellona, quei gol in acrobazia, quei colpi di testa che solo lui sa fare. Penso anche banalmente al gol che ha fatto con la Fiorentina, quello che poi è stato annullato, no? E poi non si capisce ancora perché nella ultima partita dell'anno scorso in casa, proprio contro i Viola, insomma, quelle sono le caratteristiche di McKennie. C'era un messaggio, ecco, Gianfranco da Salerno, che dice: Dario, sono d'accordo con te quando dici che a Loca manca la velocità di pensiero. Infatti, come giustamente hai detto, Pirlo non era un fulmine di guerra nella corsa, ma come dico sempre io, faceva correre il pallone. Esatto, Gianfranco, no? Cioè, che è il motivo per cui Modric c'ha 40 anni e gioca ancora, ragazzi, perché Modric ha quella qualità lì. Non è che, a parte che Modric, se andate a guardare i dati statistici fine partita, è uno di quelli che copre più chilometri in campo, però non li fa ai mille all'ora, li fa a velocità di crociera, chiamiamolo
3: così. In
0: Italia. Sì, in Italia, per carità. Però lui non li fa ai mille all'ora, li fa, diciamo, trotterellando, perché è sempre presente in tutte le zone di campo. Però è uno che gestisce una quantità di palloni, li tocca con quella velocità tale per cui poi alla fine è sempre il fulcro dell'azione. Luca ci dice: ciao, sai chi prenderei a centrocampo? Kovacic, vecchio pallino della Juve. Guarda Luca, adesso non so più neanche quanti anni abbia, però immagino che tu intenda l'ex interista, che all'epoca tra l'altro era anche giovanissimo. Non so, come mi sembra che sia al Chelsea adesso Kovacic, se non ricordo male, o comunque in Premier. E comunque andare a comprare i giocatori dalla Premier è praticamente impossibile, perché una volta che li comprano a quelle cifre, volte madre. Al City è andato, al City, però mi sembrava fosse al Chelsea. Beh, al City è ancora peggio, nel senso che già se fai fatica a comprare in media in Inghilterra dal City, anche perché poi va a vedere 94, quindi ha 32 anni. Sì, beh, no, in realtà sì, ci potrebbe ancora stare. Pensavo fosse più vecchio, probabilmente perché quando era all'Inter era veramente tanto, tanto, tanto giovane. Non lo so, ti dico, è praticamente impossibile. A parte che, se appunto, come ci dice Manuel, è al City, visti i problemi in questo momento del City, forse non sarebbe nemmeno facilissimo andarlo a prendere. Però Voltemade è stato pagato una cifra che mi sembra 70 milioni. Cioè, ci sono delle cifre che girano in Inghilterra che sono assolutamente inavvicinabili per il campionato italiano. Sentiamo ancora un vocale, ce l'abbiamo, Manu?
4: Ciao prof, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido, buongiorno.
4: Sono parzialmente d'accordo con l'ospite riguardo Douglas Luiz.
0: Sì, dimmi.
4: Ha fatto secondo tempo con l'Atalanta, con l'ingresso di Sar, veramente ottimo. Sta crescendo e lo vedo un punto cardine del centrocampo bianconero insieme a Sar e poi al recupero di Thuram. Per quanto riguarda la partita di oggi, zero indicazioni,
0: certo.
4: Non una partitella. Sono d'accordo che è stato, tra virgolette, un danno trasmetterla in modo tale che così chi già criticava,
0: esatto,
4: ha un motivo,
0: esatto,
4: in più per criticare, ma questa partita non conta veramente niente. Fino alla fine
0: Sì, guarda, sono d'accordo sulla questione, però vedi che alla fine dai ragione a me e a quello che diceva anche Saverio poco fa, no? Cioè, Douglas Luiz ha bisogno di avere vicino, tu hai citato Sarr, e lì però ha ancora giocato in un centrocampo che era forse a due. Con un altro ancora centrocampista vicino, probabilmente il livello della prestazione di Douglas Luiz si alzerebbe ancora di più, perché lo toglieresti da quei compiti difensivi che sappiamo che lui, diciamo, fa fatica a fare, no? Una delle cose in cui lo bacchettava maggiormente Spalletti nelle amichevoli, già soprattutto di quest'estate, era proprio quello, cioè che una volta persa palla, poi diventava, cioè, non l'andava a recuperare perché comunque non ha quel tipo di caratteristica lì. E io continuo a ribadire, e lo dico da almeno quest'estate, che probabilmente con due centrocampisti di fianco e quindi in un 4-3-3, potrebbe rendere di più. Ora, se poi il 4-3-3 diventa un 3-5-2, alla fine poi di fatto è simile, no, il modulo, perché tu comunque nel 3-5-2 hai comunque i tre centrocampisti centrali con il regista più le due mezze ali e poi hai gli esterni a tutta fascia, però bisogna poi capire chi saranno gli esterni a tutta fascia e soprattutto anche i due davanti, perché se fai un 3-5-2 vai a sacrificare le caratteristiche di quelli che sono forse i giocatori più forti che abbiamo in questo momento, che sono proprio i trequartisti e le ali, no? Penso a Conceição, penso all'Ibegovic, penso un domani al ritorno di Yıldız o allo stesso Zegrova di cui parlavamo prima. E Bonni ci dice: Douglas Luiz fa già quello che gli pare, non corre, non marca, non segna. Quindi insomma, non proprio un quadro, non tutti d'accordo sulle prestazioni positive, diciamo così, di Douglas Luiz. Fabrizio da Parma: la nazionale non mi interessa più, rappresenta una federazione che non riconosco. L'impunità dei soliti noti e le libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono la chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Sì, diciamo che questa ulteriore archiviazione frettolosa della situazione arbitri, no, che ha riguardato l'Inter, le designazioni pilotate, le bussate in sala VAR, insomma. Ci si aspettava forse innocentemente qualcosa di più, da tutto questo polverone che è stato tirato fuori e che poi in realtà si è risolto con praticamente un nulla di fatto, no? Nel senso che in definitiva poi non è successo praticamente nulla, è stato più o meno tutto già archiviato, anzi senza più o meno, nessuno è stato punito, sono tutti colpevoli ma nessuno è colpevole, hanno sbagliato ma non è colpa di nessuno, come ci siamo sentito dire, l'anno scorso dopo una chiamata VAR sbagliata. Insomma, purtroppo sappiamo come vanno queste situazioni. Io ripeto quello che ormai sto dicendo alla nausea, per chi mi ascolta me l'avrà sentito dire almeno 20 volte. Io in realtà la nazionale la tifo perché comunque non la associo alla federazione, ma la penso nell'ottica di ragazzi che hanno voglia di vestire la maglia azzurra e di portare in alto il nome e i colori dell'Italia, no? Il sogno di tutti i bambini, credo, vestire la maglia della nazionale in qualsiasi sport, no? Poi negli altri sport si punta forse più alle Olimpiadi che ai mondiali, e nel calcio la massima espressione a livello mondiale sono gli europei e i mondiali stessi, chiaramente, per cui la tifo in quell'ottica lì e mi fa piacere che questi ragazzi possano togliersi delle soddisfazioni, così come mi ha fatto piacere ieri, che l'Under 21 abbia poi vinto nei minuti di recupero, proprio nel classico fino alla fine, diciamo di stampo juventino, la partita contro, mi sembra, l'Armenia. Sì, guarda, sto vedendo adesso proprio il risultato, con un gol mi sembra al 93esimo, penso fosse la penultima azione, dopo che ci avevano provato, provato e riprovato, sono riusciti a vincere la partita, quindi secondo me comunque qualcosina di buono
3: Vabbè,
0: ci
3: comunque
0: potrebbe essere.
3: federazione che in questi giorni tira in aria. Io
0: Ah, no, certo, sì, perché poi c'è anche le dichiarazioni che sentiamo
3: una cosa ho
0: arrivare.
3: capito,
0: Vai.
3: che ad Abodi Malagò non piace.
0: Questo
3: Secondo
0: l'abbiamo.
3: me sta facendo di tutto per
0: Sì.
3: toglierselo dai piedi.
0: Sì, ve lo penso anch'io, e insomma c'è Maretta, non Marotta.
3: Come dice un vecchio spot, c'è baruffa
0: C'è
3: nell'aria.
0: baruffa nell'aria, esatto. No, se le stanno tirando e neanche troppo per il sottile, tra l'altro nel momento della pausa per la nazionale, quindi con tutti gli occhi puntati proprio lì, quindi si sente abbastanza.
3: Sì, puntano al commissariamento.
0: Esatto.
3: Breve commissariamento.
0: Esatto. Qualcuno ci scrive a gennaio
3: Ti vuoi
0: Kovacic.
3: candidare?
0: Sì, presente. Tanto l'età, no, l'età forse non ce l'ho ancora.
3: Sei troppo
0: Troppo
3: giovane,
0: giovane,
3: dai
0: troppo giovane.
3: 60 in su.
0: Mannaggia, peccato, se no, tra una dozzina d'anni poi mi posso candidare. Qualcuno ci dice che a gennaio Kovacic si svincola, però immagino sempre nell'ottica del fatto che vada in scadenza e quindi lo si può pensare di prendere per l'anno prossimo. non lo so, ci si può forse pensare di ragionare nell'ottica che poi c'è un anno in più, vabbè, 33 continuano a non essere sempre tantissimi, chissà che possa essere un'opzione. Effettivamente la politica di molte squadre inglesi è di non andare a rinnovare i contratti degli ultra trentenni, no? Lo fanno in tanti, un giocatore come Kovacic ancora comunque integro alla Juve effettivamente potrebbe fare,
3: però secondo me dobbiamo andare avanti. Dovremmo andare avanti.
0: Sì, sì, però sai, 33 anni comunque non è...
3: Sì, però a me queste mosse qui mi fanno pensare veramente al cimitero degli elefanti, che vengono qui a svernare gli ultimi anni, cioè no. Io ne farei anche a meno.
0: Guarda, prendo l'ultimo messaggio che è arrivato perché è un tema che io sento particolarmente vicino. Ci fai il nome di qualche italiano prendibile che possa fare il titolare alla Juve? E su questo sono esageratamente d'accordo, al punto che tante volte io sottolineavo come sono già un po' di mercati che la dirigenza dice dobbiamo ritalianizzare la Juve, però poi la domanda è: ma quale giocatore che c'è in questo momento in nazionale si potrebbe portare alla Juve? Cioè io ne prenderei 4 di quelli che ci sono in nazionale adesso, ma il problema è che non sono prendibili, per rispondere al nostro ascoltatore, che sono Tonali e non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Calafiori che non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Barella, perché oggettivamente è un giocatore, mi spiace tra virgolette dirlo perché si va a fare il nome di un interista, ma è oggettivamente forte, e con lo stesso ragionamento Di Marco, perché noi su quella fascia abbiamo delle difficoltà, adesso abbiamo Celic che sta facendo bene, però oggettivamente Di Marco è di un altro livello. Punto. Poi se vogliamo Donnarumma, ma Donnarumma secondo me noi ormai con Vicario almeno quel problema lì per un po' ce lo siamo tolto, però hai ragione, il problema è che italiani e prendibili, cioè la combo di giocatori che siano forti e che siano acquistabili, ce ne sono oggettivamente molto molto molto pochi.
3: Attenzione che i penultimi due iniziano a essere logori.
0: Sì sì sì, tra l'altro infatti anche l'Inter secondo me sta iniziando a ragionare.
3: Marco secondo me è più di Barella.
0: Sì, sono d'accordo, Di Marco sta iniziando a faticare, comincia a far fatica anche con l'Inter, una volta si diceva che giocava bene con l'Inter e male con la nazionale, adesso insomma anche le prestazioni con l'Inter, anche perché comunque quella fascia l'ha fatta veramente veramente tanto. Chiudo dicendo con quel messaggio di Luca che dice: avete letto i commenti sull'amichevole disputata oggi? Tra i tifosi c'è troppo pessimismo e nervosismo, squadra sotterrata dai commenti. E guarda, ci abbiamo fatto più o meno la puntata di oggi, Luca, su questa questione di questa amichevole, lasciamoli lavorare, sicuramente non era la partita su cui fare affidamento. Certo è che tu sai che dopo 3 settimane riparti da Cagliari e vedi la Juve che perde in casa perde un amichevole con la Cremonese che è in Serie B, insomma qualche campanello d'allarme inizia a suonare. Siamo in chiusura, io vi ricordo che domani c'è tutta la Juve che vuoi, quindi dalle 14 alle 16 sintonizzatevi su Radio Bianconera perché ci sarò io in diretta insieme a Veronica Vignieri qua in studio. Ringrazio e saluto Manuel in regia, noi ci rivediamo invece oltre che a domani con tutta la Juve che vuoi anche venerdì prossimo con Colpo Gobbo. Ciao a tutti, buon pomeriggio e forza Juve.
5: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Chi è quello più nervoso tra Santarelli e Quintiliano che fa i ricci vicino alla cuffia qua? È una roba incredibile, ragazzi. Cioè, è un quarto d'ora che sono, ecco qua, sfilacciate, che si mettono, si nervosiscono e fanno il groviglio di fili. Allora,
5: ma su questo non c'è dubbio.
4: Bravissimo, ovviamente. Detto questo, poi oggi in tutto ciò c'è una partita Francia-Italia. Già, io vi chiedo, voi stasera la guardate? Domanda 1, così contestualmente mentre leggiamo i vostri messaggi sulle considerazioni della partita, eccetera, vi lancio anche questa domandina. La guardate? Per chi tifate? E perché? Poi se lo volete sapere anche da me, me lo chiedete, io ve lo dico. Detto che, insomma, chi mi conosce bene sa che io ho una, diciamo, una passione per un paese particolare, per una squadra, ma più che per un paese, ma anche per la storia di quel paese e per la lingua di quel paese. Vabbè, se hai capito, a me se vince la Francia, tutto sommato sono contento uguale, perché io... Allora, da italiano, in alto i cuori, forza Italia, tutti contenti, viva l'Italia, gli azzurri, eccetera. Poi sono come Alessandro e come voi, sono talmente colpito da tutto quello che sta succedendo, anche da Arbitropoli, per carità, non è successo niente, allora ci devono spiegare perché hanno aperto questa inchiesta. Non è successo niente, però delle intercettazioni nelle quali si parla di pressioni, di pressioni a bestia fatte da Rocchi, Sozza, no, come faccio, gli devo dare Sozza, quelli non lo vogliono, ma devono prendersi, eccetera, va benissimo, non rappresenta illecito, figuriamoci, se era la Juventus, altro che rivoluzione francese, ghigliottina proprio per tutta il CDA della Juventus, altrove invece si abbassa l'attenzione, ma va bene così. Altrove invece si combatte per cercare di capire se c'è del torbido e lo si affronta e lo si supera. Io sono dalla parte dei rivoluzionari, quindi diciamo che stasera vedere Zizou contento a me fa sempre piacere, vedere Mancini triste fa sempre piacere, vedere Bastoni mortificato dai francesi mi ricorda cose piacevoli e nulla, è vero, però è un pensiero mio, è più giusto chi invece sente ancora quello spirito patriottico, che è sempre una cosa bella da coltivare e da proteggere per chi ce l'ha, ma lo spirito patriottico, poi diciamocelo francamente, ti porta anche, cioè non deve essere una cosa che tu dici deve esserci a prescindere, perché sennò quella è fede quasi religiosa, la fede religiosa è cieca, ok? La fede deve avere una visione delle cose, perché altrimenti vai a schiantarti contro un muro, e quindi uno può essere patriota perché vuole vedere cambiare le cose, uno è patriota perché comunque in un modo o nell'altro all'estero io tifo per la mia nazione, in campo o fuori, io no. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
6: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
4: Ciao Paolo.
6: Sì, diciamo che perdere non fa mai bene, ma comunque era una sgambata Il problema è che non abbiamo il portiere. Io ho seguito Pinsoglio, cosa ha combinato, vabbè, lasciamo perdere, speriamo che Netto non abbia niente. Comunque il problema nostro è davanti, vi sentivo anche oggi alle 3 con Ale, il nostro problema è l'attacco, sinceramente è un bel flop, signor Colomoni, io non l'avrei mai ripreso. Voltemade è un buon giocatore, ma non è una punta neanche lui, e poi i gol li sbagliano tutti. Io mi ricordo Vieri che sbagliò un gol da un centimetro, però è anche la narrazione che danno i giornali, ci stanno già sbeffeggiando su varie radio, la Gazzetta come al solito, è sempre la narrazione di certe squadre, gli altri hanno perso e pareggiato, non se ne parla. E poi bisogna essere un po' più vicino alla Juventus, come dici tu, e comunque dai, l'importante è Cagliari e forse deve essere.
4: Sì, grazie Paolo per il tuo messaggio, poi sulla narrazione, pensa che c'è finito di mezzo persino Ronaldo, cioè è stato massacrato solo perché era la Juve. Se avesse giocato con l'Inter, ma se ben guardato da andare a giocare con l'Inter, sarebbero stati più mansueti, avrebbero detto: oh, come si permettono, lui era il calcio, come si permettono, ci vuole rispetto. Invece è spassata la Juve, caro Cristiano, verrai asfaltato a vita a prescindere. Allora, per il resto sì, sulla questione portiere, sulla questione attacco, io l'unica cosa che vorrei è ripartire dalla fiducia che ci ha dato nell'ultima prestazione contro l'Atalanta, sia la Juventus nella sua complessità, sia per quanto riguarda Colomani, che secondo me ha fatto una grande partita. E poi su Voltemade sono d'accordo con te, e ho punzecchiato l'amico Santarelli in diretta quando ho detto che occhio che questi gol non si possono sbagliare. Ha sbagliato anche Vlahovic, ma non gli fai nemmeno il laccio alle scarpe a Vlahovic. Io a Vlahovic non mi ho mai visto però salvare un gol come ha fatto Colomani. Tu dici sì, ma devi essere attaccante, non difensore. No, devi essere giocatore da squadra, non giocatore da solo. Quindi per me già per questo Colomani vale più di Vlahovic. Poi che Colomani sotto porta deve trovare una freddezza che Vlahovic aveva di più, e pensate un po', Vlahovic più freddo di Colomani significa che Colomani si è inguaiato, però i gol davanti alla porta gliene ho visti sbagliare di clamorosi a Vlahovic, non c'è bisogno che li ritiriamo fuori e che ci ricordiamo purtroppo tutti. Ma il problema è che una volta è Vlahovic, una volta è Colomani, poi era Openda, poi è David, e noi non riusciamo a trovare pace con l'attaccante. Altra nota vocale, Rossi.
7: Ciao Vincenzo, la cosa allucinante è la situazione di Ekator, che praticamente ogni volta che prova a entrare in campo si rompe, cioè è una cosa sconcertante questa, e quindi questo ci costringe a giocare con soli due centravanti, di cui non ne facciamo uno intero tra tutte e due, tra quello e il tedesco. È lì che dovevano non sbagliare, perché la squadra a me mi sembra molto buona, però purtroppo manca il finalizzatore, a meno che Spalletti non riesce a far migliorare sia Voltemade che Colomani. Secondo me è più Voltemade che ha margini di miglioramento, perché Colomani è un giocatore da spazi aperti, allora lì diventa micidiale. Voltemade invece ti può sparigliare la partita, perché in area si sente.
4: Grazie Luigi, mi piace anche un po' il tuo ottimismo, nel senso che comunque c'è ancora qualcosa che si può migliorare. Sì, su Ekator stavo leggendo appunto il messaggio che mi ha scritto un altro nostro amico. Vincenzo, secondo te Ekator quando tornerà potrà dare qualcosa a questa squadra? Io me lo auguro. Io qualche cosa l'ho vista con l'Under 19 e non mi dispiaceva per come attacca la porta. L'ho visto anche in campionato, mi ricordo che fece un gol al Napoli fantastico con un colpo di tacco molto bello. Il problema però è che lo vorrei vedere alla Juventus, ma non l'abbiamo visto, 20 minuti e poi si è fatto male, è ritornato in campo a prepararsi e si è rifatto male. Ora però si sta allenando con la squadra, quindi il recupero è vicino, vediamo quello che verrà fuori. Dopodiché sì, bisogna risolvere il problema dell'attacco, perché per il resto anche per me è una squadra che comunque ha dei margini di miglioramenti importanti, perché lo stesso Sar secondo me crescerà e ci darà tanto, Douglas Luiz acquisirà ancora più sicurezza e ci darà tanto, la difesa secondo me è buona, Vicario ci ha fatto fare un upgrade, Alai Begovic entrerà ancora un po' di più nel mood Juventus e ci darà tanto, poi tornerà Yıldız che non è roba da poco, con Cesar ci sta dando tanto, Çegrov è cresciuto, quindi c'è tanto da essere contenti e speranzosi, però ci vuole quello che lo butta dentro, quel bomber d'area di rigore, che magari sarà Ekator, questo lo scopriremo solo vivendo, che magari uno dei due può essere, può diventare tra volte Made e Colomani. Luigi vota molte volte Made. E io ve lo chiedo a questo punto, perché ha tirato fuori un bel tema. Tra volte Made e Colomani, secondo voi, Spalletti, chi dei due può trasformare in attaccante d'area di rigore? Da chi può avere la trasformazione maggiore? Con chi si può lavorare di più conoscendo Spalletti? Ditemelo, perché questo è un tema estremamente interessante che andiamo a vedere. Stasera vado a mangiare pesce con mia moglie, solo la Juventus davanti ai miei occhi. Dice Doriano. Ciao Vincenzo, Giovanni da Palermo, la guardo oggi la partita, forza Francia. Ciao Vincenzo, la partita di oggi non ha nessun senso e valore, in questi test che possiamo dare un giudizio vero e significativo lo daremo la prossima domenica a Cagliari, tra due domeniche, sì, la prossima, in quell'altra sarebbe. Speriamo di non poter, di non ripetere quel possesso palle lento e sterile dell'anno scorso, Alessandro della Taormina. Daniele da Brunico. Io sarò al lavoro, ma della nazionale proprio non me ne può fregare di meno. Ma certo che la guardo, e che domande sono. Puoi andare a vivere in Francia? Vabbè, non ho capito questo messaggio perché scritto male, però ho capito il senso, diciamo. Forza Sisu, la federazione deve essere commissariata, debbono andarsene questi signori che rovinano il calcio. Roberto da Cascina, sempre presente, ti abbraccio, però la Francia proprio no, dice. Buonasera, sì, perché capisco che comunque o la ami o la odi, la maggior parte la odia, e i francesi non sono simpatici, questa è vero, però ragazzi, mettete in difficoltà quel popolo, quelli non fanno le pecore, quelli hanno fatto la rivoluzione e ce l'hanno nel sangue. Questa è una cosa che a me piace tanto, come piace Parigi come città, che è fantastica. Buonasera ancora, sento lamentarsi di Colomani, continuano a dire che costerà 100 milioni per 5 anni, secondo me sono le vedove di Vlahovic che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Lo so Albino da Morciano, come sfondi una porta aperta. Manuel da Pavia dice: io tifo Francia. Peppe da Benevento, ovviamente lo so, guarderò solo perché gioca contro la Francia, per la quale come te ho una adorazione particolare, le altre due Belgi e Turchia non le ho neanche visto un minuto. Salutiamo il nostro sindaco. Neto non è stato convocato perché non è in condizione, esatto, sta recuperando la condizione perché comunque è stato fermo per parecchio. Io non guarderò la partita a meno che vedendo il parziale scopro che la Gravin Italia, l'ex Gravin Italia, sta soccombendo e quindi tifo la Francia. Allons à la guerre. Da buon juventino, stasera tiferò per l'unico vero juventino in campo, cioè forza Sisu, dice Simone da Roma. Complimenti, continuiamo con Colomani, ma mettere un ragazzo dell'under 20 della Next Gen un'altra volta, Fausto da Roma, io apprezzo che cercate delle soluzioni, però e mi sono piaciuti tanto anche i ragazzi, quindi ti ringrazio per questo messaggio e che mi metti nelle condizioni di poter dire che mi è piaciuto molto l'impatto che ha avuto Marchisio in questa partita, che è sempre un test. Mi piace Guerra, mi piace comunque come si sono mossi i giovani, mi sono sostanzialmente piaciuti, ci hanno messo fisico, ci hanno messo qualità, ci hanno messo tecnica, però capisci che queste non possono fare gli attaccanti della Juventus in Europa League o guidarti verso lo scudetto. Colomani l'hai comprato, devi lavorare su di lui. Un po' di note vocali, dai, che sono tante.
8: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, riguardo l'amichevole di oggi, premesso che era appunto un'amichevole, una sgambata,
4: sì.
8: Però quello che dico io, cioè, certi giocatori che non sono titolari o che comunque devono conquistarsi il posto in squadra,
4: La devono affrontare in maniera diversa, sono d'accordo.
8: Devono dimostrare all'allenatore di poter cambiare idea.
4: Bravo.
8: Ma se questi si allenano come hanno giocato oggi, sarà veramente dura di conquistarsi il posto. Cioè, alcuni giocatori, cambiato su tutti, non è tanto la prestazione in sé, è quanto l'atteggiamento che ci mettono. Cioè, l'atteggiamento come se lo costringessero a giocare, come se ci stesse facendo un favore. Ma non funziona così. Cioè, anche in allenamento devi dare il massimo. Ma questo calciatore, secondo me, mentalmente non c'è più, e lui come tanti altri calciatori.
4: Bravo amico mio, adesso non ricordo il nome perché io ho questo difetto che mi concentro subito sul contenuto del messaggio e ma è una roba che mi capita sempre anche quando mi presentano. Piacere Federico Rossi, no? Dopo 3 secondi io già mi sono dimenticato, che non ho memorizzato, è un mio difetto. Però hai detto delle cose giuste che condivido totalmente, cioè non sono dei test e non sono indicativi, ma per qualcuno devono esserlo. Ecco perché io, se posso fare una tiratina d'orecchie, l'ho fatta a Cambiaso. Per qualcuno devono essere indicativi, almeno dal punto di vista della voglia, dell'impegno, di dimostrare che ci si vuol riprendere il posto. che si vuole offrire una possibilità in più, una soluzione in più, far vedere, guarda, vuoi farmi fare il regista? Guarda come te lo faccio bene il regista, guarda che lettura do, guarda come recupero il pallone se lo perdo. Se non vedi questa applicazione, e per esempio Spalletti ha tirato una frecciatina non da poco a Cobb Miners nelle precedenti conferenze stampa, quando disse che manca in allenamento, lo fa vedere certe cose. Io non me lo dimostri in 10 minuti, 20 minuti, me lo dimostri in una partita intera, in un campionato intero, anche nell'allenamento. Quindi è chiaro che se poi vedete che i giocatori non giocano, e magari che gioca Colomani e dici, ma come non gioca, mettiamo un ragazzino della next gen ancora su Colomani, è perché lui l'impegno ce lo mette, quindi prima o poi il risultato lo troverà. Gli altri sembra che sono scarichi, mentalmente persi. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Altra nota vocale, Rossi.
9: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo. Sì, ieri io l'ho visto, ciao, stamattina, ciao. Quello che si è mangiato Wonder Rain.
4: Wonder Rain.
9: Lì, Voldemort. A me mi è venuto distinto di andarci di controbalzo, ma non col destro, col sinistro. Perché tu se guardi, lui ci va col destro che con il piede, che poi sarebbe poi il suo piede, ma tu nel calcio a quei livelli là non devi avere un piede preferito, ce l'hai quando devi tirare una botta, ma quando tu devi appoggiarlo alla palla, tu se ci fai caso, lui col destro, mi sembra col destro, ci va da sotto verso sopra.
4: Sì.
9: È proprio perché a me mi è venuto distinto lì sotto, ci sarei andato proprio col sinistro, perché tu glielo devi solo appoggiare. Perché anche il portiere lo prende in conto te.
4: Esatto, no, allora bella questa lettura che ci fai, perché ci permette anche di parlare proprio di calcio, di gesto tecnico. È una roba che mi piace tanto. Allora, lui è arrivato, Voltemade, in questa... Guarda, facciamo una cosa, facciamo una cosa simpatica. Rossi, se ti mando una serie di foto, tu riesci a mandarmele, giusto? Dietro, così facciamo, perché mi è piaciuto moltissimo questo messaggio, e allora io faccio 1, 2 e 3, che tanto ce l'avevo già pronte per un post che poi non ho fatto più, te le ho mandate, così le guardiamo. Intanto racconto il gesto, poi andiamo a guardare nelle foto, 1, 2 e 3, e tu le passerai come se fossero le slide di un serale che ricomincerà dopo la pausa il martedì. Voltemade è arrivato a pochi centimetri dalla porta col portiere che già si era tuffato, quindi che già potevi prendere in contropiede sostanzialmente. Voltemade ci è arrivato con il peso appoggiato sul lato sinistro, quindi con il peso appoggiato sul lato sinistro arriva il pallone, colpisci di destro, ma lì colpendo di destro col pallone che ti arriva di controbalzo, lui chiaramente l'ha potuto colpire dal basso verso l'alto e l'ha buttata alle stelle. Se avessi avuto una lucidità maggiore e la capacità di colpire sporca la palla, ecco che l'avrebbe potuta colpire quasi con la suola del piede nel rimbalzo che ha avuto a terra, perché non avrebbe alzato la traiettoria, ma avrebbe giocato di sponda con la porta e l'avrebbe messa in porta, perché il portiere era sbilanciato. Francesco dice un'altra cosa: io lì ci sarei arrivato sul sinistro, quindi avrebbe dovuto appoggiare il suo peso sulla gamba destra e coordinarsi per colpire di sinistra, e lì sarebbe stato ancora più facile, perché il rimbalzo avrebbe fatto scendere il pallone qualche diciamo secondo dopo, qualche fotogramma dopo, diciamo, dalla parte sinistra, e tu orientandoti avresti dovuto soltanto abbassare il corpo, colpirla anche a incrociare, l'avresti messa in rete perché il portiere era già sbilanciato. Detto che, insomma, è facile a raccontare il gesto così, è difficile quando poi hai corso, hai trovato anche il tempo per il movimento, ma insomma sono calciatori di Serie A, sono calciatori di Nazionale, quindi loro questa peculiarità la devono avere. C'è chi ce l'ha nel sangue, ragazzi, e chi magari un po' meno, e questa è la differenza tra il giocatore, il bravo giocatore, il campione e fuori classe. Ce le abbiamo le foto? Non ancora, ma giustamente sto affrettando. Vado a leggere un po' di messaggi nel frattempo, poi appena Rossi ce l'ha ce li guardiamo. Occhio che con la Dea a livello tattico e tecnico sono stati ingabbiati, a Cagliari sono tranquillo, porteremo a casa il risultato, il mister sa che deve fare, lo ha dimostrato con l'Atalanta, sono perfettamente d'accordo con te. Nico da Palermo, la guarderò in primis per vedere come Zizou fa giocare la Francia, dopo capire qual è la vera nazionale tra le due partite fatte, forza Zizou. Andrea da Savigliano, se Hecator sarà la nostra salvezza in attacco, giuro che mi comprerò la sua maglietta. Luca da Ardea, io tifo la nazionale italiana di qualsiasi sport per l'orgoglio di essere italiano, personalmente non condivido la crociata contro il tifare la nazionale, equivale all'atteggiamento di chi tifava contro la Juve per antipatia di Allegri, pari pari, ciao a io. Il ciao a io mi fa capire, Luca, che vivi ad Ardea ma sei napoletano come me, quindi ti ringrazio per il messaggio. Mi permetto però di dissentire, nel senso che sono cose diverse. Non è, sì, capisco quello che tu dici, sono juventino ma tifo contro la Juve per dispetto ad Allegri, lì è proprio farsi un danno al cuore. Se tu hai a cuore la nazionale, è una lettura giusta quella che dici tu. Dici, a me me ne frega di chi ci governa, a me me ne frega che chi ci governa ci danneggia sistematicamente. Io ho a cuore la nazionale, con chiunque ci sia, sotto qualsiasi federazione sia, ti farò la nazionale. Legittimo, e ti dirò anche più giusto rispetto agli altri che denigrano come il sottoscritto, è che io, per una questione di amore, ma non l'amore per la Juve e quindi il fastidio di vedere un allenatore che secondo me non la valorizza, perché in quel momento, quando io amo la Juve, amo anche l'allenatore, e quando amo anche l'allenatore lo posso mettere in discussione, ma tifo per lui io, poi altri non lo hanno fatto e sono d'accordo con te, quindi non la vedo la stessa cosa, ma insomma è bello confrontarsi. Allora andiamo a vedere queste slide. Allora vai Rossi, l'ottimo lavoro che stai facendo, slide numero 1. Le riusciamo a vedere all'inverso? Se questa è l'ultima, vediamole all'inverso, quindi caricami la terza che ti arriva a te, perché questa è, ecco qua, perfetto. Allora qui è arrivato il lancio, mi giro un attimo e così vedo, come vedete il no, però vedi, attenzione, perché qua io pensavo che il peso del corpo fosse sull'anca sinistra, e invece ha ragione Francesco, perché qui il peso dell'anca, lo vedete, è sulla gamba destra, quindi qui ha perfettamente ragione Francesco, avrebbe potuto aprire il piattone, aspettare il rimbalzo, aprire il piattone sinistro e metterla in rete. Invece cosa succede? Altra slide ai Rossi, così la facciamo vedere. Apri sempre, lui si storzella, cioè recupera, per recuperare la postura di concludere di destro e non di sinistro. Guardate il movimento del corpo, non è lineare, lui è quasi come se perdesse l'appoggio su tutti e due i piedi, perché deve rapidamente recuperare il movimento, il peso, spostarlo rapidamente da destra a sinistra, perdendo un po' l'equilibrio, pur di colpire il pallone con il destro e mandandolo alto. Mandiamo a questo punto l'ultima slide, che credo faccia vedere proprio il risultato finale. Questa è l'ultima, perfetto, che è il risultato finale sostanzialmente del pallone, che poi invece di andare in rete con tutto lo specchio aperto e il portiere già tuffato, finisce altissima. Quindi grazie a Francesco per averci dato questo spunto, io tenevo già tutto salvato, e come vedete abbiamo preparato una slide, un paio di slide al volo, che vi fanno capire insomma il movimento sbagliato di Voltemade, detto che poi ripeto, il grande campione la lettura ce l'ha. Qui ha proprio sbagliato a spostare il peso del corpo da una parte all'altra, doveva restare esattamente come ha detto Francesco sull'anca destra e semplicemente incrociare di sinistro, perfetto, io la ricordavo diversamente, ma vedi che poi le immagini ci danno una mano. Buonasera Vincenzo, meraviglioso juventino, se si guarda le caratteristiche fisiche e tecniche mi sembra che Voltemade sia più adatta all'area di rigore, così state rispondendo al quesito che vi ho fatto. Spalletti insisterà per Colomani, è un asset della società, gli verrà chiesto di svalutarlo. Voltemade farà il ritorno da dove è venuto, dice Loris da Prato. Daniele da Brunico dice Andrea da Bressone, sono Andrea da Bressanone, ma lavoro a Brunico, e sarei curioso di sapere chi è il fratello bianconero Daniele da Brunico, quindi vi facciamo conoscere. Daniele, c'è Andrea da Bressanone che lavora a Brunico, dacci delle informazioni, mettetevi in contatto tra di voi. Secondo me Voltemade ha più margini di miglioramento di Colo, ma Colo è nostro e Voltemade non rischi di migliorarlo per un'altra squadra, dice Adam. Non ti farò mai contro la nazionale, poi però poi per la Francia mai e poi mai, forza Juve sempre, dice un altro nostro amico, quindi state equilibrando. Guardo la partita per ammirare la Francia, gran bella squadra, dice Domenico da Ravenna. Luca Bidaroma, che ti saluto, stasera solamente indifferenza, oggi Cambiaso ha perso un'occasione per mostrare il carattere che purtroppo non ha, che amarezza. Ma Santarella dov'è? Voltemade, Santarelli è in viaggio verso Livorno, ma già è stato, ha già fatto le sue due ore, era di ferie, ma le ha fatte comunque. Voltemade non lo potremo comunque mai comprare a 60-70 minuti, è forse uno spreco di tempo investire tanto tempo su di lui, occhio io tifo anche per lui, John Holmes in Germania. Secondo me entrambi, ma il mister deve aiutarli a mettere nelle condizioni di giocare come sanno, sfruttando le loro caratteristiche, sia Voltemade che Colomani hanno qualità, ma devono essere messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Giuseppe da Napoli, ciao Vincenzo, riguardo la nazionale, l'ultima volta che ho tifato era il 2006, da allora la tifo contro, immagina se stasera riesco a battere la Francia, non lo voglio neanche pensare. Allora, continuate con il vostro ragionamento, la domanda è sempre la stessa, su chi dovrebbe lavorare di più, su chi allora capisco la prima il primo diciamo exit poll che è arrivato e lo trovo giusto, perché nel primo exit poll voi dite lavorerà su Colomani perché è un asset societario, è un patrimonio della società, acquistato, è nostro e quindi deve migliorare lui. Voltemade lo posso migliorare, ma poi non lo riscatterò, lo miglioro per gli altri. Però concentratevi su questa stagione, la Juventus deve risolvere il problema gol. Su chi secondo voi Spalletti può lavorare meglio per renderlo più produttivo sotto porta, a prescindere da cosa convenga fare? Chi dei due, secondo voi Spalletti su chi dei due può lavorare per trasformarli in goleador, Colomani o Voltemade? Ditemelo, al rientro abbiamo anche Luca Gramellini, vi aspetto.
2: Due colori, due voci.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
12: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
11: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
10: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
11: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
10: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
11: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
10: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, grazie per le risposte intanto che stanno arrivando. Allora, a questo punto coinvolgiamo subito lui. Luca Gramellini, ciao Luca!
2: Ciao, ciao Vincenzo, eccomi qua.
1: Arrivo. Eccoti. On the road, nella tua postazione significa che sei a casa da questa postazione.
2: Sono a casa.
1: Okay. Di ritorno dal lavoro. No, oggi è giornata di riposo. Oggi è giornata di riposo come doveva essere quella di Santarelli, che però abbiamo coinvolto nella partita di oggi. L'hai vista la partita?
2: Allora, sono sincero, ho visto quasi tutto il secondo tempo, mm-hmm. perché nel primo c'era l'applicazione che era forse in down, in crash, non lo so, non riuscivo a collegarmi. Dopo mi sono collegato direttamente sul sito e sono riuscito a vedere quasi tutto il secondo tempo.
1: Quindi hai visto la parte, diciamo, meno interessante, tra virgolette, anche se sì. Abbiamo visto tanti giovani in campo. Allora io ti chiedo, cosa ti è piaciuto Marchisio e Montero? Ha fatto vedere poco perché poi sostanzialmente si è giocato nel campo della Cremonese. Marchisio mi sembra che comunque al suo esordio, il figlio di Claudio, ha fatto vedere comunque delle cose simpatiche.
2: Ah sì, è chiaro che è una partita che non dice assolutamente nulla, quindi è difficile dare dei giudizi che sarebbero prematuri, influenzati magari anche dalla voglia di sperare che possa seguire le orme del padre. Diciamo che sposo perfettamente la linea di Carnevali, che proprio nell'intervista rilasciata, se non sbaglio ieri, dice che vorrebbe cercare di arrivare sui giovani, anche se oggi è difficile sui giovani italiani, magari farlo con anticipo, andando a visionarli attraverso uno scouting che sarà approfondito, che sarà implementato più volte, perché i giocatori vanno visti più volte e poi vanno conosciuti nella persona, e quindi ha parlato di portarli a pranzo, insomma di conoscerli, perché purtroppo troppo spesso ci facciamo, tra virgolette, abbindolare dalle prestazioni in campo, dalla tecnica, che sono sicuramente fondamentali, però poi c'è una persona alle spalle che deve avere un carattere, deve avere una certa personalità, e quindi è bene conoscerli più a 360 gradi questi ragazzi.
1: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Conosciamo invece il resto della squadra. Prima però di andare ad analizzare una partita che l'ho ribadito a quelli che magari si erano fatti prendere un po' troppo la mano nei giudizi negativi, che è un test, non era manco un amichevole, è proprio un test in un momento di scarico della squadra, e quindi c'era poco da prestare attenzione. Quindi prima di concentrarci sulla Juventus ti chiedo di stasera, Italia-Francia, dove batte il tuo cuore, cosa ti aspetti di vedere, che cosa guarderai con attenzione?
2: Allora, non la guarderò, quindi di sicuro con attenzione non la guarderò, perché ho un impegno, ho una cena, quindi non potrò vederla, o meglio, magari la vedrò, ma la vedrò in maniera un pochino più discostata. Come ho già detto, forse in una precedente trasmissione, non so se tua o di un tuo collega su Radio Bianconera, sono sincero, diciamo che quello che è accaduto in questi ultimi anni mi ha un pochino allontanato dalla nazionale. Non sono uno di coloro i quali tifano contro nazionale, però sicuramente in questo momento non ho quella passione, non ho quella presa che ho avuto tante volte in passato, ogni volta che giocavo nazionale, perché è inutile che ci giriamo intorno, purtroppo è una federazione questa che ci ha sempre detto contro negli ultimi tempi, e quindi fatico a essere poi innamorato di questa federazione che è appunto rappresentata dalla nazionale italiana, che probabilmente non ne ha colpa nelle figure delle persone sicuramente delle che scendono in campo, però è tutto un legame, e siccome non sono ipocrita fatico a dirti tifo spassionatamente la nazionale.
1: Rimango
2: un po' indifferente.
1: Sono dalla tua parte, anche se c'è una bella divisione da questo punto di vista tra i nostri ascoltatori. Allora, poche indicazioni, diciamo, sono arrivate da questo test, qualcuna che doveva arrivare, Cambiaso come regista, non ha funzionato, e ai nostri amici come al sottoscritto continua a non piacere l'atteggiamento, diciamo, perché magari molti dicono che era un test, ok, poco conta, ok, però i giocatori che devono riconquistarsi uno spazio, che devono dimostrare qualcosa in queste partite, devono fare qualcosa di più, e Cambiaso continua a non dimostrare questo qualcosa. L'altra indicazione è che Neto era una necessità, perché Pinzoglio, sì, una parata l'ha fatta, però ha preso un gol

0: abbastanza, diciamo, alla Di Gregorio, diciamo così, e quindi è chiaro che la Juventus là non ha pensato: promuovo Pinzoglio e aspettiamo che ritorna Grabara, anche perché Grabara non ce l'avrà praticamente mai questa stagione per la sfortuna del suo infortunio, e quindi era giusto andare su un portiere di affidamento come Neto, che oggi non ha giocato semplicemente perché sta ritrovando la condizione, altrimenti era un problema. Quindi problema del portiere risolto con Vicario, ma serviva Neto e non Pinzoglio. Ma il vero problema continua a essere un po' l'attacco, nel senso che continua a essere un po' anemico, e abbiamo visto anche Walter Made, dal quale insomma doveva arrivare una mano, abbiamo visto con la Germania contro la Serbia che si è divorato quel gol davanti alla porta che avrai visto sicuramente anche tu. E allora ti chiedo, il vero problema di una Juventus che comunque ha un gruppo valido, una difesa sistemata, un portiere finalmente bravo, un Douglas Luiz ritrovato in parte, un Sarri che sta facendo vedere delle ottime cose, che magari crescerà, poi recupererai comunque Gildiz, recupererai Thuram, recupererai un po' di giocatori, magari Ekator che fa vedere qualcosa, però il problema è trovare la formula giusta per ritrovare il gol perduto, no?
1: Ah, guarda Vincenzo, purtroppo io credo che con gli acquisti fatti, se si cercava il punteros da 15-20 gol a stagione, il problema non è risolto. Poi spero vivamente di sbagliarmi, perché ogni stagione diciamo fa un po' storia a sé, perché Colomoni, in una carriera nella quale non è mai stato un bomber, a Torino visse probabilmente uno dei suoi momenti migliori, e chissà che non sia la sua casa ideale, un po' come accadde a Pogba, no? Che a Torino fece faville, poi andò al Manchester e invece non fu la stessa cosa. Quindi la speranza è di aver trovato in Colomoni i gol che non avevi le stagioni precedenti. È chiaro che questo inizio di stagione non fanno altro che confermare il fatto che purtroppo, come io e con me tanti altri avevano questa perplessità, cioè Colomoni è un buon giocatore che però non ti andava o non ti andrà a risolvere quel problema atavico della mancanza di un bomber che la butti dentro nei momenti importanti, ogni qualvolta la palla transita lì in mezzo all'area di rigore. Siamo solo all'inizio, diamogli un attimo di tempo e speriamo, incrociamo le dita. Diversamente dobbiamo sperare un po' come quelle squadre di pallacanestro per entrare in un campo tanto caro anche a Santarelli. Magari non abbiamo la bocca da fuoco, ma abbiamo tanti buoni giocatori che porteranno ognuno il loro mattoncino, e quindi invece di avere un giocatore da 15-20 gol, magari avremo giocatori che ne porteranno 5-6 ognuno, e andremo, diciamo, a colmare la lacuna così. Sono speranze, però, onestamente. Diversamente bisognerà che Spalletti si inventi qualcosa, magari per dare maggior peso all'attacco, renderlo maggiormente pericoloso, aiutare Colomani ad avere qualcheduno che magari ruotandogli attorno possa portargli degli spazi e via dei giocatori, delle marcature. Vediamo, siamo ancora un po' troppo indietro per dare dei giudizi definitivi.
0: E allora ti giro proprio la domanda che ho fatto ai nostri amici che stanno rispondendo, dopo ci sentiamo anche insieme qualche nota vocale. Conoscendo Spalletti, su quale dei due secondo te lavorerà di più o gli conviene lavorare di più per tirare fuori quei gol che mancano? Colomani o Walter Made, per caratteristiche?
1: Bella domanda. Diciamo che Colomoni, per stessa ammissione di Spalletti, contrariamente magari a quanto qualcuno poteva pensare, Spalletti ha ammesso di averlo voluto fortemente, e quindi avendolo voluto fortemente evidentemente crede tanto nelle sue qualità e si lavorerà tantissimo per cercare di metterlo nelle condizioni di trovare la miglior situazione a lui consona, e quindi di metterlo nelle condizioni di poter fare gol. Walter Made è un ottimo calciatore che ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, non è un fenomeno di testa nonostante l'altezza, diciamocelo subito, però tecnicamente per l'altezza che ha è molto forte. Quindi ti può dare sicuramente un qualcosa che altri non ti possono dare, e proprio per le sue caratteristiche secondo me può giocare molto più spesso in coppia con Colomoni. E magari diciamo l'abbinamento dei due può dare quei frutti che oggi fatichi a riconoscere, perché hanno giocato troppo poco insieme. Però anche Walter Made non è mai stato un bomberone.
0: Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
2: Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
2: Ma siamo veramente messi male, però tanto prendiamo giocatori rotti e continuano a rompersi. Ma è questo, l'andazzo è questo. Quando c'è confusione, quando piove, il temporale alle porte, purtroppo è così. Non è stata un'amichevole così, però insomma siamo messi male in difesa. Parlo di portieri, e siamo messi male in attacco specialmente, proprio è veramente da ridere, non abbiamo un giocatore che possa sorreggere l'attacco da solo.
0: Chiaro il messaggio un po' troppo, diciamo, disfattista, che secondo me apporta comunque. Intanto abbiamo Vicario, poi se non si faceva male Grabara avevamo fatto all-in, se è stato sfortunato prendi Neto, che secondo me comunque una toppa la metterà. La difesa secondo me l'hai migliorata con l'arrivo di Lucumi in particolare, e anche Selic che riesce a fare bene il suo lavoro. Cambiasolo ha perso il posto secondo te, visto che comunque Spalletti lo ha provato anche un po' da regista, immagino, considerandolo uno dei tre dietro la punta in un 4-2-3-1?
1: Allora, ti rispondo nudo e crudo, spero vivamente di sì, perché non sono assolutamente contento dell'atteggiamento di Cambiaso, e secondo me Cambiaso, oltre a fare un bagno di umiltà, deve veramente riassaporare quella che è la gavetta. Se vuoi vestire la maglia della Juve e giocare nella Juventus, ripartendo da quella frase che non ho mai digerito, che per essere cancellata dovrà essere cancellata con prestazioni sul campo, ma non tanto a livello tecnico quanto a livello proprio di approccio. Prendo l'ultima partita della Juventus e ho fatto mille complimenti a Colomoni, che pur non avendo segnato, dal mio punto di vista ha fatto una partita molto molto importante.
0: Quante gliene viste fare così a Vlahovic?
1: Ma in passato le ho viste fare anche a Vlahovic. Diciamo che negli ultimi due anni la situazione è andata molto scemando, quindi magari ci si ricorda solo il finale. Vlahovic non è mai stato quel giocatore che tutti quanti avremmo voluto e per il quale la Juventus aveva fatto quell'investimento, però magari i primi due anni di Vlahovic sicuramente molto meglio di come invece ce lo ricordiamo, diciamo, nella fase finale. E tornando su Colomoni, ripeto, male fino all'ultima partita, però nell'ultima partita ho visto proprio l'atteggiamento, l'approccio, la voglia, che secondo me sono determinanti, perché se giochi con quella voglia, con quell'approccio, con quella determinazione, e credo che i risultati arriveranno. Lo stesso dicasi per Cambiaso, ma io onestamente a Cambiaso non gliel'ho mai visto quell'atteggiamento e continuo a non vederglielo. Oggi è una partita che per me vale meno di zero, se non da un punto di vista, diciamo, degli spunti che può trarne l'allenatore, ma noi tifosi non dobbiamo assolutamente pensare di metterci a mettere della benzina sul fuoco per un amichevole di questo genere qui, per un test di questo genere qui, quindi non lo giudico da questa partita, però è chiaro che per uno che deve riconquistare il posto, che rientra in un infortunio, che viene da tutto quello che è il travaglio di una stagione nella quale fra dette e fatte non ne salviamo mezza, e beh, ce ne ha tanta da macinare di strada, e non vedo l'atteggiamento giusto.
0: Però mi è piaciuto molto, invece hai fatto bene evidenziarlo, quello che è stato il lavoro che ha fatto Colomani nell'ultima partita. Poi certo ci si aspetta anche gol, però già che uno partecipi così alla manovra della squadra, riparta, si faccia appunto riferimento, vada a salvare un'occasione sulla linea, comunque stava facendo un gran gol, è stato bravissimo il portiere a impedirglielo, carne secchi, non a caso, insomma, che ha chiuso un paio di volte l'opportunità di fare un bel gol anche con scambi stretti con i compagni, quindi sta crescendo e sono molto fiducioso in Colomani. I nostri amici di allora, senza dubbio Colomani, dice Terry. La mia impressione è che Colomani non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Poi un nostro amico prima ha detto: non capisco questa crociata contro la nazionale. Io ho spiegato che non è una crociata, è una questione proprio di attaccamento che viene meno per tutto quello che è successo. Il nostro amico risponde: dice, non è una crociata contro la nazionale, né antipatia, è un moto d'orgoglio e di dignità nei confronti della squadra che ami e che tifi, e che la stessa nazione che sostieni sia giusto supportare, ha più volte sadicamente affossato, dice Dario da Parma, e penso che ti trova d'accordo su questo. Non capisco chi critica Colomani. Finalmente abbiamo un centravanti che sa giocare al calcio. Con Colomani non bisogna schiacciare l'avversario nella sua area di rigore, ma è importante far uscire la squadra avversaria e colpirla con ripartenze. Il francese è un maestro nelle ripartenze, ma anche i nostri trequartisti hanno bisogno di spazi. Se ci mettiamo a passare la palla davanti all'area di rigore avversaria, è finita, si finisce per essere lenti e prevedibili. Alessandro da Taormina, in questo messaggio secondo me tocca un po' il punto, no? Perché quando giocano contro la Juve c'è sempre questo problema qua atavico, no? Si chiudono e quindi tu devi essere bravo a trovare gli spazi. Colomani è uno che magari nello spazio aperto, non a caso fece una signora partita a Como l'anno scorso, come una squadra che ti attacca, quindi lui nelle ripartenze era fantastico, fece una super partita. Quando ci sono pochi spazi bisogna trovare alternative diverse, lì bisognerebbe imparare a verticalizzare un po' più centralmente, no Luca? E quindi bisogna chiedere magari all'Ale Begovic di turno, che con il NEC c'erano più spazi, l'avversario era inferiore, però con il NEC ha fatto vedere quelle verticalizzazioni in più che possono servire a premiare i movimenti di Colomani.
1: Sì, hai detto tutto giusto, perché i giocatori poi alla fine vanno sfruttati per quelle che sono le loro principali caratteristiche, e una delle principali caratteristiche di Colomani è proprio quella di saper giocare negli spazi. Il problema è che nell'ultima partita hai trovato una squadra che ti ha aggredito, quindi ti ha dato la possibilità di avere campo davanti, quindi Colomani ha fatto un'ottima prestazione, al di là del fatto che comunque l'abbia approcciata in maniera molto più corretta rispetto alle precedenti. Bisogna vedere quando poi trovi magari quelle squadre che vengono a Torino, oppure contro le quali vai a giocare a casa loro, ma che ti aspettano, quindi si chiudono con 10 giocatori dietro la linea della palla, diventa più difficile. E quindi, secondo il mio punto di vista, lì deve essere bravo Spalletti, con il materiale umano che ha a disposizione o che gli è rimasto a disposizione, per trovare delle alternative, perché devi sapere anche essere un po' camaleontico, e quindi a seconda di quello che la partita in quel momento ti dice, avere delle armi differenti, perché se giochi sempre nella stessa identica maniera, è chiaro che ci sono interpreti che non riescono a giocare o come vorrebbero contro difese schierate.
0: Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi, vai.
3: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, come sai bene, io tifo l'Italia, anche perché abitando qua, io abito qua da quando avevo 12 anni, 35 anni fa sono venuto a vivere qua, nel 91, per un sacco di anni mi hanno rotto le scatole qua perché c'era Schillaci che l'ha segnato. Poi nel 94 perdemmo contro l'Irlanda, quindi io stavo lì per l'estate in Italia. Quando sono tornato mi ha rotto le scatole per 3, 4, 5 anni, forse anche di più. Quindi ovviamente da italiano che abitava all'estero, io poi sono mezzo irlandese, non sono italiano,
0: oramai sì.
3: Però ho sempre tifato la nazionale, quindi stasera sì, tifo l'Italia sicuramente al 100%, però devo dire che mi è passata un po' la passione. Vedi? Non tanto per anche per le cose che sono successe, però anche perché i giocatori non mi piacciono più, non vedo la grinta che c'era una volta, non lo so, prima che possano tornare a colpirmi di più ce ne vorrà, perché questi che vedo li vedo molli, non mi piacciono.
0: Chiarissimo. Comunque, Alex, grazie ad Alex. Beh, insomma, anche questo è un altro aspetto, no? Perché quanti giocatori vedi che ci mettono veramente il cuore con la nazionale, che ti conquistano per questo, Luca?
1: È un'osservazione questa dell'amico italo-irlandese. Sicuramente giusta, che sposo, che condivido, perché al di là di quelle che sono le nostre vicissitudini, effettivamente sono pochi i giocatori oggi che ti trasmettono quello che, non me ne vogliano gli amici di altre squadre, però giocatori come Chiellini, come Buffon, che avevano un carisma particolare, insomma, che ti trascinavano. Oggi in questa nazionale sono pochi. Qualcheduno per giunta è anche particolarmente antipatico per gli atteggiamenti che tiene in campionato, quindi è chiaro che quello che dice l'amico dall'Irlanda è abbastanza condivisibile, sì.
0: Allora, intanto c'è un altro nostro amico, Nicola D'Aversa, che dice: una domanda, è perché prendiamo sempre tanti giocatori che devono andare in condizione? Così è stato per Colomani, così è stato per Neto. Un'altra constatazione, nulla contro Neto, ma il suo acquisto ha dimostrato che abbiamo tantissime difficoltà a inserire dei giovani in organico, anche come secondo. Si poteva far crescere Radu in prima squadra, farlo abituare ad ambienti importanti, invece niente. Allora, sulla condizione fisica direi che è abbastanza normale, soprattutto quando comincia una stagione, perché se tu prendi un giocatore Colomani che magari l'anno scorso ha giocato poco, comunque insomma ti arriva, deve entrare in condizione perché c'ha una fisicità particolare. Stessa cosa per Neto, che non giocava da parecchio, aveva finito con il botafogo, quindi deve tornare in condizione, altrimenti poi si fanno male, così come la doveva trovare Ekator, che invece poi si è fatto male per l'appunto, doppio infortunio per lui. È interessante invece, perché lo chiedono in tanti, perché la Juventus ha puntato su Neto e non su Radu, dicono. Io una risposta l'ho data, serve comunque quell'esperienza. Però Neto ti ha convinto come acquisto?
1: Bisogna fare sfogliare la margherita tra i prendibili in questo momento che ti potessero
0: anche
1: offrire
0: a basso costo.
1: A basso costo, ovvio, delle garanzie. Neto obiettivamente è un giocatore che conosce l'ambiente, ha già vestito la maglia della Juve, tornava diciamo veramente per due spiccioli. Sì, mi ha convinto, considerato che, rispondendo così all'amico che ha mandato il messaggio, la Juve non dimentichiamocelo, ci siamo lasciati la passata stagione, la quale lamentava il fatto di avere pochi giocatori di personalità, di esperienza, di carisma. È ovvio che se tu vuoi far crescere Radu e lo fai crescere in un contesto come quello che sta vivendo oggi la Juve, supponiamo il caso che, incrociamo le dita mentre lo dico, Vicario gli venga un raffreddore e debba star fuori un po' di tempo, cioè tu non puoi addossare a Radu tutte le responsabilità di quelli che sono gli obiettivi di una Juventus che non può assolutamente fallire due stagioni consecutive. E quindi lo vedo abbastanza logico, diciamo la scelta di indirizzarsi su un Neto. Diverso sarebbe stato se la Juve oggi fosse quella che era nel tempo dei 9 scudetti, ti potevi permettere di rinunciare a un giocatore di esperienza e magari inserire un Radu per farlo crescere in prima squadra di fianco a un giocatore come Buffon o come Szczęsny. Oggi bisogna andarci un attimino più cauti, anche se anch'io sono per vedere quanti più giovani possibili da far crescere, da portare in prima squadra, per dare anche un valore a quello che è il lavoro fatto nel settore giovanile, che deve attraverso Carnevale e Massara tornare ad essere quello che è stato quando Cherubini volle diciamo la next gen e fece un grandissimo lavoro insieme a Chiellini sul settore giovanile.
0: Luca,
1: fratello di Chiellini.
0: Sì, fratello. Luca, un giocatore che invece ha conquistato tutti, perché comunque è bravo, e Carnevale ha anche detto rischiavamo di fare la fine di Palestra, ma poi l'abbiamo preso, cioè Alai Begovic, no? Dice, fortunatamente l'abbiamo preso anche a un prezzo onesto, 35 milioni, e questo è un giocatore di prospettiva, di talento, di qualità. È entrato un po' in punta di piedi, all'inizio sembrava che Spalletti quasi dicesse l'ha voluto Massara, ma non io, perché lo ribadiva più volte, poi però gli ha dato spazio, quello spazio alla Begovic se l'è preso, ha segnato anche il suo primo gol in Europa League, insomma, un giocatore che sta dimostrando di avere grande valore. Quando tornerà Yıldız, ok, al pieno dell'organico, come si valorizzano entrambi secondo te tatticamente in questa Juve?
1: Vabbè, lì bisognerà capire come vorrà giocare Spalletti, ma ipotizzando dei numeri, perché poi parliamo di numeri, alla fine in campo vanno i giocatori e c'è l'occupazione degli spazi, ma ipotizziamo il 4-2-3-1, Alai Begovic è un giocatore che per orientamento del corpo, per capacità di saper calciare con entrambi i piedi, può giocare tranquillamente non solo sulla sinistra ma anche sul versante destro o anche secondo me in zona più centrale, quindi con i giusti equilibri, con il giusto amalgama di squadra, la disponibilità, il sacrificio da parte di tutti, sono due giocatori che se stanno bene secondo me una squadra li deve mettere in campo, soprattutto poi in un campionato dove c'è veramente grande povertà di talento, di qualità tecniche. La Juve deve far sì che quelle diventino le sue armi imprescindibili, laddove dovrà cercare secondo me anche di incrementare la qualità in mezzo al campo. Non so se il solo Sar possa bastare, è chiaro che si è inserito bene, secondo me meglio anche di quello che ci potessimo aspettare, vediamo dai. Io devo dirti che qualche settimana fa ero un pochino più pessimista, voglio cercare, anche perché poi dobbiamo vivere una stagione lunga, voglio cercare di essere un po' più ottimista, perché altrimenti non ci passa veramente più.
0: Eh già. Come ha chiuso oggi Alessandro Santarelli la trasmissione, bisogna anche volere un po' più bene la Juventus, perché già siamo sotto il fuoco nemico sempre, se anche il fuoco amico a un certo punto trova mille critiche costantemente, sembra pronto a sparare su tutto e tutti senza aspettare e accoglierli, poi diventa ancora più difficile. Invece noi dobbiamo fare un po' più squadra insieme alla Juventus. Luca, come sempre, grazie. Luca Gramellini, un grande abbraccio, ciao Luca.
1: Grazie a te Vincenzo, alla prossima, un abbraccio a voi.
0: Allora ragazzi, allora, a questo punto la domanda ve la giro anche a voi: Alai Begovic vi ha convinto e il ritorno di Yıldız potrebbe metterlo in difficoltà nella crescita con la Juve, o comunque un posto in squadra lo avrà sempre nella vostra idea? Diventa un alter ego a Yıldız o diventa un titolare con Yıldız, e chi sacrifichereste come posto in campo per far spazio a entrambi? Yıldız, Alai Begovic, poi a destra sappiamo che c'è con Sesao, la peggio c'è Grova, lì davanti uno tra Colomani e Woltemade. Con il ritorno, quando ci sarà di Yıldız, un Alai Begovic che magari nel frattempo cresce, chi rischia il posto lì davanti? Ditemelo, torniamo e ne parliamo.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: State entrando un po' tutti in clima partita relativamente, cioè nel senso di esprimervi ancora sulla gara di questa sera. È arrivato un messaggio da Salvo, lo vado a leggere. Io vivo a Geversberg in Germania da 13 anni, per me vedere la mia nazionale giocare era un orgoglio, ora mi dispiace, sono riusciti a rendermi indifferente, se vince ok, se perde ok, dopo tutto il liquame, traduco, buttato addosso sulla mia Juve, non li sopporto. Devo tifare Bastoni, devo tifare Di Marco, Barella. Di Marco tranquillo che è ritornato. Barella, o vedere occhi di gatto in tribuna insieme ai presidenti, eccetera. No, forza Zidane, Salvo. Tra l'altro, ragazzi, la settimana prossima sarà, c'è la data del 6 di ottobre, molto importante, di martedì, nella quale probabilmente ci sarà il commissariamento della federazione. Io là sono veramente curioso di capire se verrà salvato Malagò. Difficile, però qualcuno dice che siamo in Italia e qualcosa potrebbe accadere. Se invece ci sarà il commissariamento, quindi se dovesse salvarsi, poi il commissariamento di che cosa sarà, del CONI? Se dovesse invece essere commissariata la federazione, sarà commissariato tutto? Cioè chiaramente non i presidenti delle altre federazioni, ma i ruoli apicali all'interno della federazione, l'ufficio legislativo Viglione, il procuratore federale Chinè, o serve semplicemente per mettere un'altra figura più comoda, più malleabile, più indicizzabile, cioè più manovrabile come presidente della federazione. Sono molto curioso, però quella è una data molto importante e capisco anche quello che dicevano molti di voi, lo condivido. E anche la Juventus e i club devono però prendersi le loro responsabilità, perché tutto questo nasce anche da alcune posizioni dei club. Ora bisogna capire quale sarà la posizione e quale sarà il futuro, perché a me sa tanto di un sistema che non andava toccato, per qualcuno che andava fintamente toccato, che doveva apparire come cambiamento ma che nella sostanza non doveva essere tale. E quindi la vedo una lotta di potere all'interno, perché poi la vera domanda che ci dobbiamo porre è: chi deve comandare veramente, il presidente federale o chi spinge il presidente federale a guidare la federazione? E questo lo scopriremo la settimana prossima, sarà molto importante da questo punto di vista. Dai, sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
11: Ciao, buonasera e complimenti. Io grazie. Non la guardo, però tifo Francia, perché la Francia è un po' la Juve nel calcio, insomma, da Michel Platini, di Zidane, auguri al mister anche stasera, Deschamps, Trezeguet e poi Pogba e così via, insomma, la storia della Francia calcistica è un po' la storia della Juve. Ciao e complimenti, Lorenzo da Siena.
0: Ciao Lorenzo, grazie, sì, anche per questo io c'ho un po' francofono sono, perché comunque Leroy Michel, David Trezeguet, Zinedine Zidane, il Pogba, vero, Didier Deschamps, per me la storia della Francia è anche un po' la storia della Juve, hai detto tutto tu in questa bellissima frase. Ancora Rossi.
12: Buonasera Marangio, Claudio. Ciao. Da Stoccarda.
0: Ciao.
12: Non li leggete i miei messaggi, non li sentite. Voltemade. Voltemade.
0: Voltemade.
12: Voltemade.
0: Ok, perfetto.
12: È un nome olandese tedesco. Voltemade, la doppia V qui in Germania va letta come una V.
0: Vi, Voltemade, io non ho detto Voltemade.
12: Ciao e forza Juve sempre.
0: Ciao, qualcuno dice Voltemade, io dico Voltemade. La testata a Materazzi non ne vado fiero, ma non ho rimpianti, io anche per questo amo Zinedine Zidane. Ancora nota vocale, vai. Sì su.
13: Ciao Vincenzo, Eugenio da Muggiò. Guarda, io stasera la guarderò con mio figlio che ha 11 anni. È a piacere vedere la nazionale italiana perché lui gioca a calcio e quindi, piacendogli il calcio e tutto, vuole vedere la nazionale italiana. Io la guardo con lui, cioè io guardo lui che gli piace vedere la partita. Poi se Zizou magari ha la possibilità di dare una testata a Bastoni, fino alla fine,
0: era battuta,
13: forza la Juve.
0: Lo so che era battuta, la guardi per amore di padre, diciamo così. Poi c'era, se non ricordo male, un coro che diceva: dai ragazzi tutti insieme Zinedine Zidane. Questa me la metto come suoneria per stasera, vai, altra nota vocale. Rossi.
14: Enzo, sono Diego.
0: Ciao Diego.
14: Io veramente non capisco perché nei confronti della nostra Juventus siamo così ipercritici, non critici, ipercritici. Adesso critichiamo anche un amichevole dove un nostro giocatore sbaglia, ma diamo veramente sempre motivo agli altri di enfatizzare queste situazioni. Siamo già primi noi a enfatizzarle. È ovvio che poi i giocatori ne risentono, poi anche in campo. A me adesso l'ho sentito da voi, del gol sbagliato da Colomani, adesso non so, non l'ho neanche visto, in un amichevole con la Cremonese, mi può interessare fino a un certo punto. L'importante è che quando giochiamo le partite che contano, dà l'anima, come ha fatto nell'ultima partita, poi segna, salva il gol, la fine del gol salvato è equivale a un gol fatto, quindi per me va bene così.
0: No, ma allora quello che dici tu,
14: siamo
0: d'accordissimo, tant'è che il risentimento nato nel finale della puntata di oggi da Alessandro, quando ha detto bisogna voler bene alla Juve, io sono d'accordo con lui. Ecco perché insomma ho cominciato anche questa diretta raccontando che parlavamo di un test e quindi magari bisognava vedere giusto le indicazioni, ma schiumare rabbia da parte di qualcuno sulle prestazioni dei giocatori è un disastro. Ho letto di tutto e ripeto, sui social c'è qualcuno che ha fatto addirittura proprio un'analisi dettagliata, questo è incapace, quello è così, quello è colà. Poi basta che andate a vedere cosa scrivono già adesso, credo Medias Premium, ho visto su X, già demoliscono qualunque cosa della Juventus. La sconfitta della Juventus con la Cremonese apre dubbi. Loro cavalcano queste cose qua, noi internamente dovremmo essere tranquilli invece e dovremmo dire chi se ne frega. L'importante, anzi la notizia bella di oggi, è che Hecator appunto è tornato ad allenarsi in parte anche con il pallone, che entro inizio novembre dovrebbe tornare a disposizione, quindi un altro mese abbondante naturalmente per Hecator, e poi dovrebbe recuperare. E l'altra bella notizia è che possono tornare tutti integri alla base e che qualche giovane abbia già mostrato grandi qualità che possano farsi da prenderlo in considerazione anche nelle prossime stagioni, che possa crescere con la Juventus. Dopodiché fare dei processi per un test al training center con la Cremonese equivale anche a come non esaltarsi con chi abbiamo vinto, con Lyon, con Lille, con chi abbiamo vinto sempre al training center, con Nizza se non ricordo male. Ecco, anche lì, cioè, uno, così con le amiche, sono amichevoli di luglio, questi addirittura un test di ottobre in mezzo a una maxi sosta per le nazionali, senza gli infortunati, senza capo e né coda, quindi veramente poco per cui arrabbiarsi, qualcosa per cui su cui riflettere invece, su quelli che possono essere stati degli esperimenti o le urgenze da risolvere in casa Juventus, questo sì. Vai Rossi.
15: Ciao Vincenzo, Andrea da Cagliari.
0: Ciao,
15: forza
0: ciao.
15: Juve sempre in ogni periodo dell'anno. Detto ciò, mettimi Dybala a fianco a Colomani, poi ne riparliamo. Ciao ragazzi.
0: dice il nostro amico, metti qualcuno che sappia accendere con le manine, parliamo. Magari non basta Dybala, magari potrebbe, cioè non serve Dybala, magari potrebbe bastare un Alia Begovic che trova le misure, o anche un Yıldız che ritorna, perché poi dobbiamo considerare sicuramente anche questo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Luca Gramellini. Mi resta negli occhi l'ottima prestazione di Colomani contro l'Atalanta. Su Woltemade vediamo quello che succede. Vi ho chiesto di dire su chi secondo voi Spalletti può lavorare di più. Mi sembra di aver capito che avete scelto Colomani. Però il vero ragionamento da fare è: quando tornerà Kenan Yıldız, quando crescerà ancora di più Alay Begovic, possono essere due giocatori che sappiano innescare, due giocatori che sanno saltare l'uomo, verticalizzare, hanno visione, hanno tempi di giocata, che possono innescare e far crescere il Colomani di turno e il Woltemade di turno, che è un po' il senso di tutto, no? Perché poi l'attaccante completa il lavoro della squadra. Se l'attaccante non riesce a completarlo, molte volte è perché non è servito nel modo giusto. Sicuramente Colomani deve crescere, sicuramente Woltemade deve far vedere qualcosa in più, però magari con partner vicini che sappiano accenderli nel modo giusto, questi giocatori possono essere valorizzati banalmente anche dal recupero di Yıldız e dalla crescita di Alay Begovic. Questo per fare riferimento al messaggio del nostro amico che parlava appunto di Dybala. Basta mettergli Dybala vicino e si risolve tutto, perché chiaramente il nostro amico dice: Malen è forte, sì, sicuramente più di Colomani, sì, vede la porta più di Colomani, sì, però c'è vicino Dybala che lo assiste in maniera poetica, mi verrebbe da dire, come sempre. Vai Rossi.
16: Ragazzi, non scherziamo, sono Emilio da Padova.
0: Ciao Emilio.
16: Stasera dobbiamo essere tutti davanti alla TV e urlare forza Zinedine Zidane. Spero che sarà il nostro futuro allenatore tra 4-5 anni.
0: Beh, questa è una bella riflessione. Io ho sempre desiderato, cioè Emilio, ho sempre desiderato vedere Zizou domani sulla macchina della Juve, è chiaro, e lui in qualche modo lo ha sempre detto, barra anche confidato a qualcuno, anche degli addetti ai lavori con cui magari abbiamo parlato, però lui l'ha sempre detto: io un domani so che tornerò a Torino alla Juventus. È però un allenatore da top club. Top club è la Juventus, ma top club intendo anche rosa adeguata a determinati valori. La Juventus è un top club che si sta ristrutturando dal punto di vista della qualità della rosa, con le disponibilità economiche che ha, e la speranza è che quest'anno si possa intanto vincere l'Europa League, perché le carte in regola per farlo ci sono. Se riusciamo a risolvere il problema del gol, se magari la risoluzione del problema del gol può arrivare anche dal recupero di Ekator piuttosto che dal recupero di Kenan Yıldız, la crescita di Alia Begovic, si sblocca Colomani, cresce o viene fatto un bel lavoro su Woltemade, arrivano i gol anche dai centrocampisti, va benissimo, perché in Europa può funzionare. Come in Italia serve qualcosa di più, però il Como intanto c'ha gli stessi punti nostri e doveva averne di più. Il Napoli è in grande ritardo, l'Atalanta ancora più in ritardo, la Lazio è lì ma prima o poi cadrà sostanzialmente, la Roma e l'Inter fanno un campionato a parte, il Milan non mi sembra che sia questo squadrone che sta facendo sfaraceli. Quindi se la Juventus riesce ad avere costanza di risultati nel frattempo che trova se stessa e ritrova se stessa, può fare anche un ottimo cammino lì, raggiungere degli obiettivi importanti con l'aumento di capitale che John Elkann ha già garantito alla Juventus, i 60 subito, gli altri 210, 260 subito, sì, quindi altri 190 se non ricordo male, che poi verranno distribuiti piano piano. Diventa la possibilità della Juventus anche di cominciare piano piano, invece che cedere giocatori importanti, pensare di rinforzare la rosa. Quando si crescerà un domani, mi immagino Zinedine Zidane seduto sulla nostra panchina. Grazie per essere l'unico a difendere Colomani in tutta Radio BN. Mi chiedo il giorno che Colo farà 15-20 gol, a chi chiederemo i restanti 60 gol per vincere lo scudetto? Francesco da Latina dice. Non so se sono l'unico, noi abbiamo una libertà di pensiero importante. Quintiliano come se la vede con Colomani? No, Quintiliano no, ha detto, aspetto, però beh, fa il democristiano, è costato troppo, dice. Beh, però sai, pure Gonzalo Ramos è costato tantino, sono prezzi importanti, secondo me bisogna avere fiducia. Io ho fiducia. Santarelli poca fiducia, Santarelli lo riconosco, però è realista e contento ovviamente se poi si sblocca con Colomania, l'ha apprezzato molto nella gara contro l'Atalanta. Ognuno ha la sua visione, io sono convinto, sono rimasto un po' deluso all'inizio della stagione, devo dire la verità, mi aspettavo un impatto diverso, un impatto più simile a quello che è stato l'impatto che ha avuto quando è arrivato alla Juventus in prestito. Però gli riconosco che avere il peso della maglia temporaneo in un momento di grande forma è una cosa, venire da una stagione molto complicata e difficile come col Tottenham e sapere che oramai la società ha speso tanto, questa è la tua maglia e tu vuoi restituire tutto, può darti altro, però l'impegno, la qualità, io l'ho vista tutta contro l'Atalanta e sono sicuro che ci trascinerà e dopo saremo tutti contenti per Colomani. Emanuele da Torino dice: non capisco perché sempre giudizi sulle partite della Juve negative e sulla nazionale non essere tifosi. Se la Juve crescerà con giocatori della Juve ti feremo di nuovo. Oggi è un'opportunità di tirare a volo verso la porta, passa al compagno, non sente la porta. Non so a chi fai riferimento perché mi sfugge in questo momento, non so se parlavi di Colomani. Non ce la faccio a tifare Italia, scrive Giovanni da Brasile. Già mi sfottono i brasiliani per il 33 mondiali saltati, sinceramente cerco di dimenticare il club di provenienza dei nostri. Noi qui abbiamo un piccolo rituale quando gioca la nazionale, facciamo partire Donna Cuncè prima degli inni, hai capito? Luis da Fragola, adesso magari la sparo grossa, ma se abbiamo, dobbiamo risanare il bilancio, bisogna tenere Alai Begovic come alternativa a Kenan. Si devono alternare sempre in ogni partita. L'Arsenal ti porta 100 e passa milioni, si vende Kenan e fa diventare Alai Begovic quello che adesso è Ilis. Così la finiamo con questo benedetto pareggio di bilancio. Allora, non dice una cosa totalmente inesatta, diciamo che la Juventus tendenzialmente lo ha rinnovato per decidere di puntare su Ilis come numero 10 del futuro. Quest'anno, ed è il presente ovviamente, quest'anno ha rifiutato già due assalti dell'Arsenal a 100 milioni. Auguriamoci che possa rifiutare, ma per un semplice motivo: se la Juventus ha la forza di rifiutare 100 milioni dall'Arsenal vuol dire che le cose stanno andando bene. Se la Juventus dovesse accettare 100 milioni dell'Arsenal vuol dire che non abbiamo vinto l'Europa League, non siamo andati in Champions League e l'aumento di capitale non basta. A quel punto il ragionamento che fai tu ha un senso, cioè Alai Begovic nel frattempo cresce, può prendere l'eredità di Yildiz, ma il mio sogno naturalmente è di averli tutti in campo, tutti in squadra, tutti alla Juve, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Altre note vocali, vai.
17: Ciao Vincenzo, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
17: Io sinceramente non capisco tutta questo entusiasmo per l'ultima partita fatta da Colomoni.
0: Ma
17: ha salvato un gol sulla riga, ok, ma io dall'attaccante mi aspetto non che impedisca agli altri di segnare, ma che segni lui. Trezeguet partecipava all'azione, salvava il gol sulla riga, no, però la buttava dentro. Dai, adesso non attacchiamoci proprio con le unghie con i denti a Colo, perché è un attaccante normalissimo. Questo è il mio modestissimo pensiero.
0: No, vabbè. Ciao, forza Juve. Ciao, nessun pensiero è modesto, ogni pensiero è legittimo, è giusto e ha una base di ragionamento. Il tuo ragionamento è che dici l'attaccante deve fare gol, quindi a me non mi interessa se salva sulla linea, non mi interessa se fa una partita di sacrificio, non mi interessa se fa una bella sgroppata, eccetera eccetera, a me interessa che lui magari faccia una partita di scarsa partecipazione, ma che ti butta la palla dentro, perché mettere il pallone dentro fa la differenza. E il tuo ragionamento che fila in linea di massima. Semplicemente però bisogna a volte anche guardare alla crescita di un giocatore. Allora, se Colomani non segna e non partecipa all'azione e tecnicamente perde palloni, come ha fatto all'inizio proprio della stagione, nelle prime due o tre partite, allora Houston abbiamo un problema. Se invece cominci a vedere un miglioramento del giocatore, lasciamo stare il gol al neck, perché insomma veramente abbiamo giocato con un portiere preso probabilmente qua sotto, però la partita con l'Atalanta, che era una partita complicata, difficile, in cui lui ha dato tanto per la squadra, ha fatto vedere delle cose importanti, allora sai che, e stava facendo un gran gol, ribadisco, carne secchi, ha tolto la soddisfazione di un gol bellissimo che nasceva da uno scambio stretto e lui con lo scavetto che aveva provato a segnare, però carne secchi è bravo, gli ha tolto la gioia del gol, quindi comunque il gol l'avrebbe fatto. Bisogna anche accogliere quei segnali positivi e dare la possibilità a Colomani poi di dimostrare che quel gol lo sa fare. Dopodiché ci sono quegli attaccanti nati per segnare, quegli attaccanti che il gol devono rincorrerlo sempre. Ancora Rossi.
18: Lorenzo, buonasera. Per me con il ritorno a dicembre di Ildiz, la Juve deve mettersi con Ildiz a sinistra, Lebegovic dietro a Colomoni e a destra con Nico Gonzalez. Per me questo è il quartetto d'attacco. Poi se a gennaio riusciamo a prendere un centravanti, ben venga, uno che almeno la porta la vede, che Colomoni penso che la porta non la vede.
0: Allora,
18: forza Juve.
0: Ciao, ciao, ciao amico mio. Allora, sì, mi piace, è solo che hai tolto con Cesao, quindi tu preferisci Nico a con Cesao. Io invece Nico lo vedrei alter ego un po' di Ala e Begoc eventualmente in mezzo, nei tre in mezzo. A con Cesao non ci rinuncerei perché mi sembra che sta crescendo tanto. È vero che da un lato, come avevo detto nei giorni scorsi, rischia di rendere monotematica la Juventus molte volte, perché ci si tende ad appoggiarsi a lui, che poi salta l'uomo, arriva sul fondo, lo scarico in mezzo e non c'è nessuno. Quando abbiamo giocato senza con Cesao, invece, per esempio col NEC, abbiamo dimostrato di poter trovare diverse soluzioni, anche la verticalizzazione in mezzo. Quindi non bisogna essere monotematici con la presenza di con Cesao, però con Cesao può portare benefici all'attacco della Juventus. Alebegovic in mezzo mi piace, anche perché torno anche qui alla partita col NEC, che lascia il tempo che trova per la qualità dell'avversario, però in quella partita ricordatevi quell'assistenza, quell'assist meraviglioso che Alebegovic ci fece in verticale lanciando Nico Gonzalez, che poi si è conquistato il rigore e ti l'ha trasformato da Voltemade. Quindi è uno che secondo me in mezzo ci può giocare e con Ildiz potrebbe trovare un'affinità che veramente può portare grandi benefici alla Juventus, anche a chi è lì davanti. Dai, l'ultima nota vocale e poi è pronto Quintiliano.
19: Ciao Vincenzo, Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
19: Io penso una cosa, penso che il posto di titolare, quando tornerà Ildiz, penso che lo rischi tantissimo con Cesao, e ti spiego perché.
0: Ecco, vedi.
19: Alebegovic ha dimostrato di essere un giocatore comunque decisivo e comunque un giocatore che concreto, ecco, non decisivo, concreto, un po' più concreto di con Cesao. E io non disdegnerei un 4-3-2-1 con Ildiz e appunto Lebegovic alle spalle di Colomani o Voltemade a dirsi voglia, e un centrocampo a tre con magari con Sarre, che dà un po' più di
0: motore.
19: Insomma, rende il centrocampo un po' più robusto, ecco. Antonio, ciao.
0: No, mi piace molto la formazione come l'hai schierata, e sicuramente nei ragionamenti di Spalletti può esserci anche il sacrificio di Cesao. Oltretutto abbiamo visto contro l'Atalanta Spalletti che ha cambiato il vestito tattico della squadra in corso tante volte, quindi mi piacerebbe molto che poi il recupero dei centrocampisti, metti che recupera anche Turam, Sar e Douglas Luiz in un centrocampo a tre con i due poi dietro la punta, potrebbe essere 4-3-2-1, quindi Alebegovic e Ildiz alle spalle della punta potrebbe essere sicuramente una soluzione molto intrigante. Come solito è intrigante parlare con voi e fare trasmissione insieme a voi, ma adesso è venuto il momento di Quintiliano. Noi ci ritroviamo lunedì con Alessandro Santarelli. Oggi invece stasera, ricordiamoci, la partita tra Francia e Italia. Io la mia ve l'ho detta, voi vi siete divisi tutti d'accordo, chi su una parte, chi su un'altra. Adesso avete il tempo di parlare ancora di Juve e poi di scegliere da che parte stare. Ciao a tutti, a lunedì.
20: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Non vorrete mica parlare dell'amichevole che c'è stata oggi a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, contro la Cremonese, che di segnali non ne ha dato nessuno, diciamo la sincera verità. Una sgambata, invece di fare un allenamento normale, la Juventus, diciamo così, ha avuto l'idea di organizzare questa amichevole. Tanti assenti, qualche big e tanti giovani. Ecco, due note: Cambiaso provato regista, ma secondo me non va, e poi i due figli d'arte, Marchisio e Montero, poi diversi altri giovani, però insomma, ragazzi, fermarsi ad analizzare la partita contro la Cremonese, che significa poco e nulla, secondo me perdiamo tempo. Ecco, questa è la mia idea, lo dice anche Guardalà, pensate, l'inviato di Sky ha detto: sono arrivate oggettivamente pochissimi segnali da questo test, eccetera eccetera, ma è normale che sia così. Invece io non vedo l'ora che ricominci il campionato. Questa sera l'Italia va in campo, ma la partita, secondo me, per l'Italia vera è quella contro la Turchia lunedì, perché deve vincere, evitare di arrivare ultimo o penultimo, e quindi presentarsi ai sorteggi degli europei, diciamo in una posizione migliore, diciamo così, no? Perché non credo che batta la Francia, arrivi prima, vinca la Nations League, non lo so, non credo. Fatto sta che secondo me sono troppo lunghe queste pause, ragazzi. Mi hanno chiesto oggi cosa ne pensi, dico: troppo lunghe, senza campionato è proprio una cosa brutta. E tra l'altro mi viene anche da pensare che solitamente quando c'è una pausa per le nazionali, la ripresa del campionato è sempre un enigma, no? Un punto interrogativo, un mistero per capire la forma delle squadre. Figuriamoci adesso con questa sosta molto lunga, sperando che ovviamente, anzi sicuramente, sono state fatte dei lavori particolari rispetto alle varie squadre dei preparatori atletici, appunto. E quindi questo è. Invece, per quanto riguarda altri calciatori impegnati con le nazionali, mi è piaciuto molto Zegrova, mi piace sempre di più. Le dichiarazioni di ieri, dopo la sfida della sua nazionale del Kosovo, lui ha giocato una parte, mi pare, era partito dalla panchina, sì, e alla fine ha detto: ma io sono felice, sono innamorato della Juventus, sono contento di essere rimasto. Quando gli hanno chiesto: sei fuori dalla lista UEFA, bisogna accettare le decisioni del mister. Sul discorso scudetto ha detto: non lo so, non vorrei soffermarmi su questo rispetto all'Inter, poi la distanza non lo so, però ha detto: sicuramente la Juventus è meglio dell'Inter. Ecco, già questo, ma secondo me lui non credo che parli tanto perché stiamo parlando di un calciatore che era praticamente fuori dalla Juventus a 2-3 ore dal mercato, l'Arabia Saudita, chissà, forse in Turchia, alla fine è rimasto, e lui si sta ritagliando il suo piccolo spazio subentrando. Due gol purtroppo non sono serviti contro il Sassuolo, però poi ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente rispetto allo scorso anno. Sicuramente, lo diciamo qualche giorno fa, no? La condizione fisica sicuramente è migliorata rispetto allo scorso anno, e poi anche di testa eventualmente c'è qualche discorso da fare, credo, perché Spalletti avrà fatto un lavoro nella testa di tutti i calciatori, e tra gli altri anche nella sua di testa. A proposito di testa, chi sicuramente ne ha tanta quando gioca, ma ne ha avuta un po' meno qualche giorno fa lasciando il ritiro del Portogallo, è Cristiano Ronaldo. Sta diventando una questione di Stato, pensate, perché è intervenuto anche il primo ministro portoghese rispetto a questa situazione. Sapete che Ronaldo ha lasciato il ritiro con il jet privato, era stato anche rincorso da Jesus, che lo ha escluso, e dal presidente della Federcalcio portoghese, ma non hanno fatto in tempo. Fatto sta che il primo ministro lusitano ha parlato con tutti gli attori protagonisti di questa vicenda. Insomma, alla fine non sono riusciti comunque a convincere Ronaldo. Tra l'altro, la stampa è divisa, come spesso accade, no? Cioè, magari la stampa un po' più pro Ronaldo, altra un po' meno, e lui sono sorti anche a Lisbona degli striscioni a sostegno dell'ex giocatore della Juventus. Ora, secondo me Ronaldo ha sbagliato, tra l'altro vi aggiungo anche che Io credo che alla fine troveranno una via d'intesa, però rischia o un'ammenda oppure 6 mesi di squalifica addirittura. O 6 mesi di squalifica. Diciamo che non sta chiudendo nel migliore dei modi la sua carriera in nazionale, Ronaldo. Detto questo, però, e quindi diciamo che gli do la colpa per aver lasciato il ritiro, no, del Portogallo. Però poi, intanto lui ha detto a tempo debito, io dirò la verità, sembra così alcune indiscrezioni, che Jesus, il CT del Portogallo, gli avesse promesso di giocare, ma se non titolare comunque una parte eccetera, salvo poi metterlo in panchina, non farlo giocare, perché poi l'aveva capito lui e lui se n'è andato. Ecco, in queste situazioni ora i calciatori devono comportarsi e rispettare, comportarsi bene anche per rispetto del gruppo, di tutti i compagni di squadra, oltre che del CT, che fino a prova contraria è quello che decide la formazione. Questo è anche, è banale dirlo, no, però in questa situazione secondo me ci sono dei calciatori che non sono uguali agli altri, quindi magari i tecnici, in questo caso il commissario tecnico, avrebbe dovuto cercare una via un po' più di equilibrio, perché vanno gestiti in modo diverso questi calciatori. Aggiungo io che Ronaldo, secondo me, a 41 anni si sta accorgendo che la sua carriera ora, per carità, lui dimostra molti meno anni perché comunque si allena molto eccetera eccetera, però sta capendo che la sua carriera è in una fase discendente, ci mancherebbe altro, e forse psicologicamente non accetta questo, no? Psicologicamente, ma anche magari inconsapevolmente. Fatto sta che ora su tutti i giornali del mondo c'è questo accostamento dell'addio di Ronaldo rispetto a quello di Messi, perché a 1 di notte di martedì, mi pare, tra il 7 e l'8 mi pare, no? All'1 ci sarà questa partita evento sostanzialmente con una squadra africana dell'Argentina, in cui praticamente Messi dirà addio alla nazionale, e quindi lì c'è tutta una preparazione, tutta l'Argentina praticamente sta con la pulce. Addirittura allo stadio, che è quello del River Plate, la Federcalcio argentina toglierà il suo logo per la serata e metterà una gigantografia di Messi, quindi c'è questo accostamento anche nell'addio alla nazionale tra Messi e Ronaldo. Tornando invece alle cose di casa nostra, cioè di casa bianconera, c'è un altro caso di Voltemade, che è stato attaccato sui social, perché nel match di ieri contro la Serbia della sua Germania si è divorato un gol, ragazzi, che questa è la porta, era a 2 metri dalla porta, vuota, di sinistro ha tirato alto. E allora i tifosi della Germania sui social, sempre, ma anche parte dei tifosi della Juventus, lo hanno attaccato, dice: ma come fai, sei scarso eccetera eccetera. E ovviamente tra i tifosi della Juventus c'è questa sorta di preoccupazione per quello che si diceva prima anche con Vincenzo, no, di Colomani, ma anche di Voltemade, che manca questo famoso bomber, lo ripetiamo tutti i giorni alla Juventus. E quindi questo mi fa pensare ancora di più che Voltemade, non so, spero che faccia un'ottima stagione con la Juventus, poi però presumo dica bye bye, tornerà al Newcastle per poi probabilmente, se dovesse farsi sotto come dicono il Bayern Monaco, ovviamente andare in Germania, perché fu pagato 75 più bonus, mi pare, dal Newcastle, che lo prese dallo Stoccarda, e quindi se dovesse cederlo a fine stagione ti chiedono 60, non lo so, tantissimi soldi, cosa che la Juventus non può permettersi. Mentre al di là che manca tanto alla fine della stagione, sembra che veramente l'Atletico Madrid voglia riscattare già da te, cioè già sembrerebbe intenzionato a riscattare David, evidentemente con questi 3 gol in 4 gare, e forse anche, non lo so ragazzi, noi non stiamo lì, anche con il modo con cui lavora con Simeone ha convinto ancora di più il tecnico dell'Atletico, e magari ha detto alla società: cominciamo a prepararci a riscattarlo, perché per me è un ottimo centravanti, e la Juventus incasserebbe, lo ricordiamo, 25 milioni. Stesso discorso, ma cambia però la questione economica, riguarda Openda, che comunque ha segnato 2 gol, uno in Europa League e uno in campionato con il Lione di Fonseca. E anche lì ci sarebbe l'intenzione, però cambia un po' tutto, perché la Juventus l'ha pagato 44 milioni. Ora, al 30 giugno, quando scadrà, intanto non c'è nessun accordo, è un prestito secco senza opzioni di riscatto legato a determinate condizioni, a differenza di David. E quindi il 30 giugno, quando finirà l'anno, la stagione, più o meno OpenDA peserà nel bilancio della Juventus circa 30 milioni, e quindi la Juve dovrebbe, nel caso in cui il Lione si facesse sotto, cedere al 30.

gol presi. La Juventus ne ha presi 3 con il Sassuolo e 1 con il Milan, quindi sta a 4, ma è tipo seconda o terza a livello di difesa. Però la difesa sicuramente è di nuovo, tra virgolette, quadrata grazie alla leadership di Cambiaso. Ora vi leggo quello che ha detto Tacchinardi di Cambiaso, e io invece ci aggiungo anche, diciamo, di Lucumi, che sta giocando bene, perché al fianco di Bremer, se Bremer sta bene è molto più semplice, lo ha detto lo stesso, diciamo, fare delle prestazioni di livello. Io però ci metto un altro elemento, secondo me il discorso del centrocampo, perché se giochi a due sei ovviamente, naturalmente, fisiologicamente meno protetto tu reparto arretrato, cioè su difesa. Invece nelle ultime gare in cui ogni tanto la linea era a 4, sicuramente poi con il rientro di McKennie, che ha dato una mano incredibile, ma non solo lui, mi viene in mente anche per esempio Nico Gonzalez, sicuramente la difesa, c'era più filtro rispetto alla linea difensiva, anche perché non è che dice a 2 non si può fare, non si può fare in questo momento anche per il giocatore che ha la Juventus, perché Douglas Luiz e chi per lui, non so, boh, forse con Sarra sarebbe meglio, però Douglas Luiz non è uno che in fase di non possesso, cioè non ha nelle sue tra le sue peculiarità quella di difendere, anche un po' più propositivo se vogliamo, distributore di gioco eccetera eccetera, quindi anche questo è un aspetto importante. Ma Tacchinardi dice ha rimandato alcuni calciatori, mandati non bocciati, e alcuni calciatori della Juve che a suo parere possono fare di più. Intanto io dico che può fare di più chiunque, anche chi gioca bene può fare sempre di più. E Tacchinardi dice rimandati Lucumi, che non è bocciato ma può fare molto molto di più, Alajbegović ha enormi margini, io di bocciati non ne vedo, Celic anche può fare di più a livello di personalità, a Spalletti che voto dai, gli dicono oggi do 7. Insomma la Juve comunque ha fatto delle buonissime partite, quello che è successo a Sassuolo poi alla fine l'ha persa perché magari ha attaccato in tanti in maniera un po' scriteriata. Questo è vero, gli ultimi minuti io l'ho definita una sconfitta alla Zeman, pensate un po', che secondo me è proprio l'essenza dell'antidifesa. Insomma la Juve comunque ha fatto buonissime gare, dice Tacchinardi, però oggi è una Juve che ha ambizioni, sta crescendo, quindi a Spalletti sicuramente il voto è positivo e gli ha dato un 7. Non so voi se la pensiate come Tacchinardi o meno, 7 a Spalletti, rimandati Lucumi, Alajbegović e Celic perché possono fare meglio, è il minimo sindacale, però magari non hanno fatto male. Juventus scudetto metto un 10%, mamma mia, perché quello che ha dimostrato il campo, oggi ci sono squadre molto più pronte, però attenzione, gli scudetti non si vincono dopo 5 giornate, eh. In Champions secondo me se si mette a posto e trova un equilibrio ci va. Inter, Como, Roma e ti giochi un posto, quindi mettiamo un 30-40% per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, e quello che avanza è l'Europa League. Però ripeto, la Juve ha enormi margini di crescita, poi ci deve essere la mano di Spalletti perché è un grande allenatore e deve portare questa squadra sicuramente a un livello più alto. In effetti, a proposito di Spalletti, prima ho incrociato Marco Piccari, no? Il direttore di Tion Borredio, mi ha detto certo che ieri, in effetti ha ragione, Carnevali ha lanciato un messaggio a Spalletti, perché è vero, lo ha elogiato, ha detto che è un ottimo allenatore, dovreste venire a vedere come allena, come insegna calcio eccetera eccetera, però va via tutto il discorso, ma anche giustamente aggiungo io, ha detto però la Juventus insomma alla fine bisogna vincere, serve un po' di pazienza. Certo è, questo secondo me è il messaggio, certo è che se non va in Champions League, se non andasse in Champions League la Juventus sarebbe un bagno di sangue, sarebbe la seconda volta consecutiva con Spalletti. Quindi secondo me ieri, perché è molto bravo anche a comunicare Carnevali, lui ha detto sì, bravo allenatore, tutto a posto, però il minimo sindacale è la Champions League, l'abbiamo sostenuto anche noi, no? Tutti i giorni quasi lo ripetiamo, però detto dall'amministratore delegato della società ovviamente ha un peso e fa un effetto diverso, perché come per dire, lo scorso anno comunque se è stato confermato, in realtà era stato confermato prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato, quest'anno non hai alibi sotto questo aspetto, e aggiungo io giustamente, l'ho detto dall'inizio, cioè non è che

0: se adesso a me piace Spalletti va sempre comunque diciamo sostenuto, difeso, no, quando si sbaglia va criticato, quando no, invece fa bene va invece secondo me rimarcato. Per esempio il mio amico Massimo non è proprio uno filo Spalletti, dopo il match con l'Atalanta mi ha detto ho visto cose buone, anche la mano di Spalletti, bisognerebbe fare così. Non fissarsi con le proprie idee, come se fossero come se foste voi appartenenti a dei partiti tra virgolette politici, diciamo così, tipo io sono del partito di Conte e allora qualsiasi cosa ok pro Conte, sono del partito di Spalletti, qualsiasi cosa pro Spalletti. Non funziona così, perché la Juventus è una cosa diversa e dovrebbe venire, anzi viene davanti a tutto la Juventus, su questo ragazzi non c'è dubbio, anche se capisco poi se dovessi fare un contro ragionamento direi capisco anche tanti tifosi che sono un po' frustrati da questa mancanza di successo, di vittorie da tanto tempo, solo una Coppa Italia negli ultimi anni, dal 2020 è l'ultimo scudetto 2020 targato Sarri. Ho fatto un podcast, non so cosa ne pensiate voi, sulla narrazione rispetto alla Juventus, cioè ho detto che sostanzialmente la Juventus, quando si parla di Juventus se ne parla in maniera difforme, cioè non c'è uniformità, o meglio quasi sempre in maniera negativa, e se ci sono cose positive invece non viene sottolineato. Io ho preso spunto, devo dirvi la verità, dal titolo di Panorama, che non ho citato nel pezzo, ed è questo: Juve, il pozzo senza fondo di Erkan, un miliardo senza vincere nulla. Ora è tutto vero, ci mancherebbe altro, perché gli errori sono stati fatti, sono stati tirati fuori tanti soldi e ora c'è l'ennesima ricapitalizzazione che verrà quasi sicuramente ratificata dall'assemblea degli azionisti del 3 di novembre. Mentre tutto il popolo juventino sogna, spera, ok, va bene, sottolineano sì, ok, sta ricapitalizzando perché ha fallito, ha fatto tanti errori, eccetera. Tutto vero, ci mancherebbe, è giusto, lecito. Però io avrei voluto, ecco perché parlo di difformità, cioè c'è una sorta di comunicazione unilaterale nei confronti della Juventus. Mi sarebbe piaciuta la stessa enfasi, e non me la ricordo, francamente magari non lo ricordo io, la stessa enfasi nel periodo in cui la Juventus era praticamente una dittatrice, vinceva 9 scudetti consecutivi, qualche coppa, 2 finali di Champions. Io non ricordo tutta questa enfasi nel raccontare, nel narrare la Juventus. Sembrava quasi tutto fosse scontato e normale, invece non è così, perché vincere non è scontato e soprattutto ripeterti non è scontato. Capite? Ma Panorama mi è venuto in mente perché mi è rimasto impresso questa cosa qui, ma tanti altri ho visto, e anche quando parlano alcune radio che io seguo, c'è sempre una eccessiva denigrazione della Juventus o critica nei confronti della Juventus, quando invece la Juventus va bene, ok, è tutto normale, ma non è così, anche perché la Juventus non è più quella di una volta, questo bisognerebbe metterselo in testa, bene in testa. E quindi ho parlato di difformità e di, diciamo, di narrazione declinata sempre al negativo, ecco, diciamo così. Quindi mi aspetto che la Juventus sicuramente faccia ricredere tutti questi colleghi che sono fatti così. Ieri un amico ci ha scritto: ma perché quando le altre squadre, se succedono delle cose pro Inter per esempio, che sono purtroppo ormai palesi da diversi anni, non dicono nulla agli altri, e solo quando c'è la Juventus, purtroppo c'è una sorta di ossessione nei confronti della Juventus, anche adesso che non sta vincendo, ma è una cosa storica questa. Poi, piccola parentesi, prima di dare la linea a Federico Rossi, io tutti i giorni, lo sapete, ho un canale diretto con il mio amico della Federcalcio e leggo diversi articoli, e gli dico ma la Gazzetta ha scritto questo, un avvocato ha detto questo, che ci sono possibilità, e mi ha ripetuto, te lo dico per l'ennesima volta, anzi mi ha aggiunto una cosa importante: Malagò, non so cosa debba accadere affinché si salvi, tra virgolette, affinché la Federcalcio, diciamo, altrimenti sembra quasi che ce l'abbiamo in Malagò, no, però è lui il presidente federale. Tra l'altro mi risulta, ha detto lui, mi è stato detto proprio stamane, che l'input del presidente del CONI Bonfiglio ai rappresentanti, diciamo agli elementi, ai membri della giunta, salvo quelli proprio filo Malagò, per esempio la Bianchetti che è rientrata, la Pellegrini, però ha detto di votare ovviamente per il commissariamento, non solo, siccome voi sapete che dopo la giunta sarà il Consiglio Nazionale del CONI a dire sì o no, quello definitivo, e è composto 78 votanti che sono tutte le federazioni sportive più rappresentanti degli atleti, rappresentanti regionali eccetera, e hanno l'input di votare per il commissariamento. Aggiungo io, ma anche lui me l'ha fatto capire, c'è anche un discorso politico istituzionale da non sottovalutare e anche di opportunità personale della giunta e del consiglio. Se dovessero bocciare, attenzione, se dovessero bocciare la proposta di Bonfiglio, presidente del CONI, sostanzialmente c'è il rischio elevato che commissarino il CONI, perché a quel punto cadrebbe la fiducia nei confronti di Bonfiglio e quindi del CONI. Quindi c'è anche, sapete, poi sono anche degli interessi personali. E quindi martedì, se non c'è qualche cataclisma, visto che siamo in Italia fino all'ultimo, io non ci credo, però mi ha detto: guarda, quindi se veramente capisco che siamo in Italia, tutto può succedere, però non credo che abbia proprio speranze Malagò di non essere commissariato, ecco, mettiamola così. Siamo giunti al break, tra poco un collega ex Rai, perché in pensione, ma è un noto, un volto notissimo e anche ovviamente un noto tifoso della Juventus, alias Mario Mattioli.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Chissà se Mario Mattioli tra poco ce l'avremo. Intanto si collegherà con noi, primo. Secondo, se sarà un po' più ottimista rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Allora, sì, lo so, grazie Marco, lo stavo per dire. Ciao Quinti, doppietta col Montenegro di Azic, grande talento, forza Juve sempre e comunque. Allora Marco, è vero, però Azic già ha avuto qualche possibilità di essere in prima squadra. Devo dire che anche Licina, ragazzi, è forte. Ora bisognerà capire durante il percorso di crescita eccetera eccetera, ma è uno forte, quindi sulla carta la Juventus avrebbe diversi giovani, no? Però poi devono crescere, li devi valutare anche a temperature agonistiche importanti, eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, il problema è che ciao. Ci stanno squadre che i giocatori non l'hanno mandati e si sono solo allenati, ovviamente, i nomi li sappiamo e noi bene o male, a parte l'Italia, dite che di italiani ce ne avevamo ben pochi, e il resto comunque sono andati a fare le amichevoli. Ciao a tutti, Valerio da Latina.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro Valerio, stavo anche pensando che invece qualcuno ha rinunciato, che ne so, magari... Io non dico che Fing, no, però insomma, vabbè, staremo a vedere. Dai, guardate che il discorso delle nazionali, da una parte è chiaro che uno egoisticamente dice ok, non ha giocato, quindi il club egoisticamente può dire va bene così, però è pur vero, c'è un doppio risvolto, no? Come spesso accade, magari a un calciatore che ti torna, quindi non c'è il rischio che si faccia male. Non fai i viaggi, se dovesse o rinunciare o non essere convocato, oppure che ne so, tornare indietro nel caso in cui gli trovino qualche problema fisico, un infortunio eccetera. Dall'altra però, intanto per il calciatore giocare in nazionale, credo, presumo, suppongo, ma anche spero che sia importante, no? Ma anche per la stessa società, se un calciatore, se un suo calciatore fa bene a livello di nazionale, ragazzi, il prezzo sale, stiamo sempre lì, il prezzo del cartellino, quindi c'è un doppio risvolto. Io ogni tanto dico non ha convocato della Juventus, non ha convocato nessuno, oppure solo Vicario che è un portiere. L'altra volta ho detto egoisticamente per la Juventus non è male, però poi riflettendoci magari qualcuno, e quindi questo vale ovviamente anche per i calciatori delle altre nazionali non italiani, egoisticamente se fanno, ecco, Azic fa una doppietta col Montenegro, sì, non sarà la finale dei mondiali, non sarà chissà cosa, però comunque una sfida internazionale, e anche sotto l'aspetto economico il giocatore certamente aumenta il prezzo del cartellino, fermo restando che Azic sta facendo bene proprio nel Sassuolo e quindi mi pare che abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione. Ora però riflettiamoci, no? Dite sempre la vostra su tutto quello che diciamo. Ok, Azic sta andando bene con il Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo, ecco perché vi dico bisogna essere sempre equilibrati, quando non esagerare. Ok, ha fatto una doppietta Azic, ah, mamma mia, però con il Sassuolo sta giocando, quindi è nella Juventus che devi far bene, e Azic ha già avuto qualche occasione, per carità, è giovanissimo, speriamo che cresca e gli faccia bene questa esperienza a Reggio Emilia, però poi quando torni e indossi la maglia della Juventus devi dimostrare le stesse cose che hai fatto con il Sassuolo. Questo è un po' il succo del discorso, è sempre quello il problema, no? Che questi ragazzi sono molto bravi, ci mancherebbe altro, però quando vanno a giocare, ecco, Ken per esempio è andato alla Fiorentina, ok, alti e bassi, la Fiorentina stava retrocedendo, un po' di problemi, però il primo anno della Fiorentina è stato veramente esplosivo e parecchio abbiamo ceduto Ken, però nella Juventus quanto ha dato? Mi stanno venendo in mente tanti calciatori, no? Lo stesso Fagioli, che ovviamente è meno giovane di questi ragazzi di Azic, di Licina, di Segrova, non lo so, l'ha detto lui stesso, sì, nella Fiorentina, però è nella Juventus che devi poi, per carità, il discorso di Fagioli è particolare, è diverso perché lui è stato squalificato e quindi è tutto un altro discorso, una questione anche molto molto molto molto psicologica, mettiamola così, e quindi sono contento che facciano bene da qualsiasi parte stiano, però poi quando tornano c'è l'esame Juventus, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera Quintiliano, sono convinto che questo l'avevamo detto, il Como cederà a tempo debito, il Como cederà, si vedono i primi segnali, me lo auguro, da Juventino Alfio da Sapri. Oddio Alfio, in realtà bisogna dire che il Como ha perso contro il Frosinone, ma io ho visto soltanto gli highlights, non so quante parate abbia fatto Palmisani, che per carità fa il portiere del Frosinone, è giusto che pari, però non ho visto la crisi del Como, capite cosa voglio dire? Cioè il Como vivo, però comunque ha perso, anzi ad onor del vero sul 2-0 al Frosinone hanno anche annullato un gol valido, quindi però prime vediamo gioca con la Roma mi pare, no? Il Como, giusto? Ecco, vediamo i primi test probanti veri, se cede o non cede, perché il Como gioca, ragazzi, bisogna essere onesti, gioca a calcio, ma non significa spettacolo in avanti. Loro prendono anche pochi gol, togliamo la partita con il Frosinone, l'anno scorso è stata una delle migliori difese, perché loro difendono alto ma riescono comunque a prendere pochi gol, questo è importante, eh? E poi c'è un altro fattore Alfio, secondo me, rispetto alla corsa Champions, no? Bisogna capire, come in primis, che è meno abituato ovviamente, il doppio impegno, Champions League, in questo caso loro Champions League, e corsa scudetto e corsa Champions, primi quattro posti. Riuscirà il Como a reggere tutti e due gli impegni, che non è abituato? Ma non vale solo per il Como, ma per il Como secondo me in particolare, perché è la prima volta che si trova a giocare in Champions League, comunque in Europa. Vale per tutti e a tutti i livelli, perché anche la Juventus ora con il doppio, ora giocherà la Juventus, pensate, 9 gare in 19 giorni, ecco lì si con diversi infortunati, vediamo Boga, Ekator, Caballi, chi recupererà di questi, però comunque il Diz ce l'hai fuori fino a dicembre minimo, Locatelli ce l'hai fuori i primi mesi del 2027, Thuram recupera i primi mesi del 2027, sì, speriamo, hanno avuto degli infortuni, soprattutto Thuram, un'operazione a ginocchio non proprio banale, non proprio molto complicata da quello che abbiamo capito, forse anche la gestione ha contribuito a renderla un po' più complicata, questo è un altro aspetto. Sempre Alfio poi aggiunge, Quintiliano il grande, quanta malafede nei confronti della Juve, Elkan quasi un miliardo, ma in quanti anni? Ma lui diceva dal 2019, l'articolo di Panorama, perché se volete saperla tutta, dal 2007 ad oggi, se dovesse essere diciamo così varato l'aumento di capitale di 250 milioni che ha deciso il CDA, la Juventus dal 2007, la Exor dal 2007 ad oggi, insomma, avrebbe tirato fuori quasi un miliardo e mezzo di ricapitalizzazione. Oh, per fortuna c'è, mi verrebbe da dire. È chiaro che ha dovuto risanare, riparare, eccetera, eccetera, però ragazzi, non è che poi se la Juventus, qualsiasi cosa faccia la Juventus, viene declinata al negativo. Ok? Quello che ha scritto Panorama può essere anche giusto, però mi piacerebbe intanto che anche quando la Juventus fa delle cose positive, però vedete qual è il discorso, e l'ho scritto io nel podcast, l'ho scritto e l'ho anche detto, visto che il podcast è anche audio, che c'è difformità anche rispetto alla narrazione tra Juventus e altre squadre, no? E altri club, altre società, rispetto allo stesso problema, tema, la questione plusvalenza, ragazzi, è una cosa palese, cioè la Juventus viene non solo penalizzata, e lì riguarda i giudici, la giustizia sportiva, ma io mi sono soffermato in questo podcast sul racconto, sulla narrazione che è difforme, cioè c'è difformità anche nel raccontare. Cioè ragazzi, ma è passato sotto quasi come una cosa normale l'archiviazione del caso Rocchi a livello sportivo, perché prima c'è stata l'archiviazione a livello penale, che già lì secondo me, cioè si era partiti da una, diciamo così, presunta colpevolezza, perché è chiaro che fino a quando non sei condannato in ultimo grado, presunta, sia sempre la presunzione di innocenza, presunta colpevolezza per frode sportiva, concorso in frode sportiva, all'archiviazione. Cioè, capite che tra la presunta colpevolezza per frode sportiva all'archiviazione c'è qualcosa di mezzo, invece no, direttamente così. Poi aspettavamo la giustizia sportiva su questo caso, archiviato Rocchi, e questo è un po' il succo del discorso. Ma abbiamo collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, Mario Mattioli. Ciao Mario, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema, ma oggi è un problema ricorrente.
0: Succede.
2: Computer, non so.
0: Succede, però noi ti vediamo benissimo. Dietro hai tante coppe, libri, sicuramente storie bianconere, immagino, no Mario? Qualche storia bianconera.
2: Ma ci sono molte cose dell'arma, dei carabinieri.
0: Lo so.
2: Poi c'è uno stemma della Legione Straniera, dove ho tenuto dei corsi di guerriglia urbana. Insomma, c'è tante. Beh, poi a casa, no, tu vedrai, non hanno quantità di coppe. Per cui...
0: Qualche giorno ti vengo a trovare, guarda Mario. Qualche giorno ti vengo a trovare.
2: Se imbocchi la Colombo e poi.
0: Lo so, più o meno lo so dove abiti. Senti, Mario, a proposito di armi, tra virgolette, secondo te quali sono le armi di Spalletti della Juventus per sostanzialmente ringraziare la Exor per l'ennesima ricapitalizzazione, che ancora non è ufficiale ma è stata annunciata, e quindi anche per dare seguito alle parole ieri di Carnevali, che ha elogiato tantissimo Spalletti, alla fine però senza Champions League sarebbe un bagno di sangue.
2: Vediamo che vogliamo fare, insomma. Ma guarda, la cosa che deve fare Spalletti, l'ho già detto e lo ripeto, deve conoscere questa squadra, deve conoscere lui per primo che cosa vuol dire allenare la Juventus. Qualcuno dirà, vabbè, che cosa vuol dire? È uno che ha giocato in Serie A, allena in Serie A da tanto tempo, ma non sempre si capisce appieno che cosa voglia dire essere alla Juventus. Quando si va al campo, mettere quella tuta con dei colori bianchi e neri, con tutta la storia che si porta dietro. Una volta che lui l'avrà compresa appieno, ma lo dico con sincera convinzione quello che dico, probabilmente riuscirà a trasmettere questo anche alla sua squadra. Non dimentichiamo una cosa: quando la Juventus ha perso a Sassuolo in quella maniera immonda,
0: mamma mia,
2: immonda, perché sono stati fatti errori che neanche in terza categoria si fanno. Certo. Secondo e terzo, in terza categoria ce la fai, ti mandano via. La Juventus ha schierato, a parte gli 11, tutti e 5 i rincalzi, le sostituzioni le ha usate. Ora, di quei 16 giocatori juventini andati in campo, l'italiano c'era soltanto il portiere.
0: Sì, Vicario.
2: Solo il portiere Vicario. Allora, l'altro giorno Elkan dice: dobbiamo riportare la Juve a essere un pochino più italiana. E che ci pensate adesso? Certe cose io non riesco ad ammetterle, anche perché tutti i soldi spesi per giocatori bravi, professionisti, buoni giocatori, ma giocatori non da Juventus. Cioè, un giocatore può essere ottimo, ma ottimo per una squadra che naviga centro classifica e sono tutti contenti, ma la Juventus nel suo DNA, nel suo regolamento interno non scritto, che c'è scritto? Che cosa c'è? Vincere il campionato, vincere. Campionato quando parte, ma come pensa la Juventus di classificarsi? Ma che pensa? Deve vincere. E questo è il DNA della Juventus. E non l'hanno capito ancora i dirigenti che sono arrivati a un certo punto del cammino. Ora, di Andrea Agnelli si potranno dire tante cose e il contrario di quelle dette. Però non si può dire che lui non avesse capito che cosa vuol dire essere presidente della Juventus.
0: C'è nato, è parte integrante.
2: Ma, esatto, per cui è comunque trapelava anche nei modi di gestire, nei modi di parlare. Era la Juventus comunque, Zia Agnelli. Lascia perdere, non voglio giudicare se ha fatto bene o male, non mi interessa. Però era Juventus. E dopodiché che è successo? Non è più Juventus, questa non è Juventus. quando Spalletti ha detto dopo la partita, non so se hai intrasentito una frase mezza smozzicata, quando il collega cronista gli ha chiesto: ma secondo e terzo gol sono stati errori clamorosi, certo, della Juventus, difensivi, mamma mia. Prima che lui dicesse quella cosa, che poteva starsene zitto, ha detto: no, la squadra mi è piaciuta perché ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Ma che vai tutti avanti a quando si gioca la pizza contro gli amici, che almeno il pareggio tutti si butta avanti, così pagano gli altri. Anche in questa circostanza sicuramente c'è uno che dice: oh, torna indietro,
0: sì, sì,
2: stai un attimino. Si dice automaticamente, e lì non si è detto, sì, perché l'ultimo uomo nel terzo gol era Douglas Luiz,
0: sì,
2: e non c'entrava, esatto, niente a stare lì davanti al portiere. E per cui quando lui dice: sono contento per lo spirito della squadra, e no ragazzi, non ci stiamo, non ci stiamo.
0: Però poi Mario, con il NEC, ok, è facile, però poi con l'Atalanta, insomma, piano piano,
2: sì,
0: no?
2: È stato, sì, ma infatti la speranza è quella che pian piano ci si riprenda. Con quali giocatori? Squadra di giocatori di classe vera non ce n'è. Cioè, un giocatore che lo metti lì a centrocampo e si tira sulle maniche e dice: te qua, te là, non c'è. Si sta adeguando faticosamente, brillantemente in qualche partita a Locatelli, che esce fuori, certo.
0: Purtroppo adesso
2: fa anche troppo Locatelli. Oddio, occorre sottolineare che con lui in campo, il secondo e terzo gol con il Sassuolo non si sarebbero presi. Perché sicuramente lui è sempre di dietro, no? Quante volte l'abbiamo visto?
0: Sì, sulla linea della difesa, è vero.
2: Sì, lui lo legge il gioco, per cui se sarebbe stato lui, avrebbe chiamato un compagno, non si sarebbe perso. Però lì occorre stavo per dire Pirlo, ho esagerato.
0: Ma magari la metà di Pirlo mi basterebbe.
2: Un giocatore di gioco. E poi, Dio mio, con tutti i soldi spesi, ma un centravanti anche usato lo si può prendere, ma che so, in promozione, in eccellenza, che ne so, io un centravanti, uno che giochi centravanti
0: con messo...
2: ha fatto anche vedere l'altro giorno, l'ultima partita, con chi ci sa fare con il pallone, certamente ci sa fare con il pallone quando è partito un po' da lontano, eccetera, ma ci serve un centravanti. Ora, come lo chiamate qui a Roma, lo chiamano qui a Roma il Sedano, il Sellerone, è bravo anche lui, è bravino, ma non è roba da Juventus, questo che continuo a dire io. Sono giocatori magari anche bravi, Colomoni è costato tra la prima volta, stavolta qua è una barca di soldi.
0: Questa volta 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale da 5 più bonus.
2: Ragazzi,
0: sono 100 milioni totali.
2: Esatto, più i 20, no, quando è speso l'altra volta, il primo anno che è stato, ragazzi, mi sembrano tanti. Poi non ho capito, il Colomoni, sperando che esploda in qualche modo positivamente, non ho capito questa lotta spasmodica per prenderlo.
0: Lo so, con me sfondi una porta aperta, Mario. Io avrei tenuto Vlahovic, per esempio, avrei tenuto Vlahovic, però parecchi la pensano diversamente. O comunque un simile Vlahovic, uno che segni. Ora spero che Colomani si trasformi in un bomber, ma non lo è. Spero che Voltemade, a parte dobbiamo decifrarlo ancora tatticamente, ma non è un bomber. Hai ragione, sono d'accordo con te. Serviva un 9 vero, ecco.
2: Sì, infatti dico, pigliatelo in qualche promozione eccellenza del Piemonte, si trova un centravanti vero, un Pasquale Luiso della situazione, ricordi? Pasquale Luiso?
0: Come no, me lo ricordo, sì, me lo ricordo, lo
2: battezzai il Toro di Sora,
0: sì. Sei stato Luiso. Tu la genesi di quel soprannome, sei tu?
2: Sì.
0: Ecco, me lo ricordo, il Toro di Sora. Senti, Mario, invece Mario, abbiamo spesso parlato ovviamente di società. Io mi ricordo le tue parole su Comolli, parecchi ti criticarono, poi però avevi ragione su alcune cose relative alla scelta di Comolli. Ora c'è un'altra società, finalmente strutturata comunque sia, c'è una sorta di nuova triade, non voglio paragonare nessuno a nessuno, però ti chiedo, questa mossa invece di Elkan, quindi della Exor, di ricapitalizzare per l'ennesima volta, dal 2019 ad oggi circa 1 miliardo, ma dal 2007 ad oggi 1,5 miliardi, che mossa solo riparatoria o veramente si vuole tornare a vincere? Perché c'è una sorta di divisione, l'ennesima anche questa, tra i tifosi della Juventus.
2: Beh no, si vuole tornare a vincere. Tornare a vincere, tanto è vero che Elkan, lo scriveranno anche i giornali, credo, ha convocato tutta la gestione juventina per vedere a gennaio che cosa occorre fare, cioè individuare subito quei due elementi, tre, che servono alla Juventus, sperando che si mantenga, no, da quelle parti della classifica, che servono alla Juventus per fare un salto di qualità stagionale e per arrivare prima di tutto in Champions, perché altro non puoi pensare, non si può pensare altro. Intanto rinforziamo la squadra, mettiamo le basi per poter fare poi il prossimo anno con un altro paio di elementi, rinforzare ulteriormente e poi si ricomincia a pensare in grande. Però il capitale immesso è per tentare di rientrare nelle posizioni che spettano di diritto alla Juventus per quello che ha fatto, per la sua storia e per quanto e quale importanza ha avuto nel calcio mondiale e italiano. Stasera noi andiamo a giocare in Francia. I giocatori della Juventus erano un po' tra la nazionale fino a pochi anni fa, si cominciava dalla Juventus a convocare, no?
0: Sì, esatto.
2: Adesso
0: c'è solo vicario della Juventus, peraltro ovviamente non titolare visto che c'è Donnarumma davanti.
2: C'è Donnarumma. Esatto. È terribile pensare a questo.
0: Le ultime due cose, Mario. La prima, secca al volo, si sta discutendo anche del futuro presidente della Juventus, perché Ferrero prima o poi mollerà. In realtà voleva andare via già lo scorso anno, ho saputo, ma poi Elkan gli ha detto rimani. Ti faccio tre nomi: la sorella di Elkan, Del Piero o Agnelli, cioè due sono sogni e uno c'è la possibilità che una donna sia al timone della Juventus, seppur comunque della stessa famiglia, ovviamente.
2: Io non ci ho mai pensato a questo. Del Piero è difficile. È difficile perché Del Piero vive in una sua una sua dimensione leggera, redditizia, dove nessuno ti critica.
0: È vero.
2: Sai, partecipa a trasmissioni a Sky, dice la sua, sempre apprezzato perché di calcio ci capisce un po'.
0: Parla soprattutto. Sì, esatto.
2: Ti fa impazzire quando sgama, come dicono a Roma, gli errori tattici degli allenatori, no?
0: Sì.
2: E lui parla in quel modo semplice e sereno, però dice le cose, ragazzi.
0: Certo.
2: Cioè, il calcio lo capisce. Lui non lo so, però vive, ripeto, in questo mondo che ha saputo costruirsi intorno, estremamente positivo. Il ritorno di Agnelli potrebbe anche essere, perché Andrea Agnelli alla fine ha fatto qualche cosa, ma è stato guidato male. Avendo Carnevale direttore generale, credo che Agnelli potrebbe tornare a fare il presidente in maniera positiva, sia pur graduale, ma costruttiva, soprattutto avendo un direttore generale come Giovanni Carnevali. E la signora, sinceramente non lo so,
0: staremo a vedere.
2: Io devo dare un giudizio. Ecco, Del Piero è improbabile,
0: Lo so anch'io, ma hanno detto anche a me.
2: Il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe anche possibile, positivo,
0: ma non in questo momento.
2: Carnevale, direttore generale.
0: Allora Mario, l'ultimissima extra Juve, martedì, giunta CONI prevede il commissariamento di, come a me hanno detto, è quasi certo, se non certo, di Malagò?
2: Ma io stavo per dire no.
0: No? Eh no, vai, vai, magari sai qualcosa. A me hanno ribadito stamane fonti federali che non c'è speranza per Malagò, salvo ribaltoni al momento improbabili.
2: Ma guarda, con tutto quello che è successo per fare Malagò presidente, sembrerebbe un gioco a bendati il fatto di sollevare Malagò dall'incarico. Certamente le dimissioni della Bianchini porterebbero a questa decisione, ma allora mi aspetto che martedì mattina o lunedì sera, meglio, Malagò presenti le sue dimissioni.
0: Staremo a
2: vedere. Lui il vento lo annusa molto meglio,
0: sì,
2: di noi,
0: sì, certo.
2: È molto meglio di tanti nostri colleghi che rispetto, ci mancherebbe altro. Per cui stiamo parlando di Malagò. Malagò è vissuto gli anni in Arconi accontentando tutti, secondo la vecchia dinamica e la vecchia struttura della più antica democrazia cristiana. Detta questo come constatazione, ovviamente.
0: Sì, no, sì, no, no, certo, certo.
2: La vecchia DC accontentava tutti, no? Dava al governo, poi dava un pochino ai socialisti, poi ai socialdemocratici, sottobanco al PC, per cui andava tutto bene.
0: Era trasversale.
2: E si andava avanti. Malagò ha avuto questa... Malagò è amico di tutti, come tu sai anche, come tutti sanno. Lo trovo improbabile che venga commissariato. Ove questo dovesse accadere, sto per dire, ne vedremo delle belle, che poi non sarebbero belle,
0: ma brutte. Esatto, esatto.
2: Però in questo caso credo che Malagò possa anticipare tutti con la mossa delle dimissioni.
0: Questa è interessante come lettura. Ti saluto con questo messaggio di Manuel che dice: ciao Quinti, grande Mattioli, conoscitore di calcio. E lui aggiunge: anche la proprietà non è da Juve. Andrea, il mio presidente, fino alla fine, è un saluto a Mario Mattioli. E così ti saluto anch'io, Mario, perché ti vogliono bene, saluto i nostri radioascoltatori. Grazie mille Mario, buona serata, grazie.
2: Benissimo, siete voi, Forza Italia.
0: Grazie, grazie Mario. Allora, la linea passa a Federico Rossi. Tra poco abbiamo invece un addetto ai lavori, diciamo un direttore sportivo, il nostro amico Fabrizio Lucchesi.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, la vedi la partita questa sera? Anzi, a proposito, verso le 20:45 ci colleghiamo anche noi, un quarto d'ora, speriamo che non succeda nulla, perché se la Francia, diciamo, gioca da Francia, anche senza Mbappé, l'Italia. Io, per carità, sto leggendo molto, diciamo, molto ottimismo per quanto riguarda gli azzurri, però francamente, con tutto il rispetto di Montella, è stata una Turchia mediocre, no? Questo possiamo dirlo. Questa sera temo fortemente l'Italia prenda qualche golletto, mettiamola così, dai. Quindi 340 5425 324, stiamo per collegarci con Fabrizio Lucchesi, che è uno storico dirigente, attualmente direttore generale in Serie C in Lega Pro del Guidonia, ma ha lavorato con Spalletti, è uno dei primi che ha lanciato Chiellini. io non lo sapevo, me l'ha raccontato lui, e quindi cercheremo di capire anche quali sono, quali siano le sue idee su questa Juventus che sta pian piano ricostruendosi, speriamo, almeno a parola, almeno per quanto riguarda il discorso di Elkan, che sta immettendo nuovi soldi. Ieri è stato molto chiaro Carnevali, poi è chiaro che la squadra dovrà rispondere sul campo. Ciao Fabrizio!
4: Buonasera, ben ritrovato.
0: Come stai?
4: Bene, un po' messo male perché sono una zona pre-default.
0: Dai, che ti ruba pochi minuti, dai. No, stavo dicendo, Fabrizio, sicuramente avrai ascoltato ieri le parole di Carnevali, amministratore delegato della Juventus, alla luce di quello che è emerso dal consiglio di amministrazione, cioè della Juventus, nuova emissione di capitale 250 milioni circa, di quali 100 potrebbero o dovrebbero essere impiegati per il mercato. Che cosa ne pensi di quello? Diciamo, non è una novità perché sono tanti soldi, perché parecchi dicono sì, sta mettendo soldi per riparare gli errori del passato, però magari vuole anche far crescere veramente la Juventus e riportarla, no, dove gli compete, o no?
4: No, sono valutazioni ingenerose. È invece una grande iniezione di un'iniezione di denaro importante, che va letta in un momento tra l'altro in cui il calcio italiano è in grande contrazione, invece va letta con grande positività, a testimonianza di una programmazione importante, di un club importante che vuole guardare al futuro e sa che per crescere, per ritornare ai fasti, che sono i fasti che la Juventus ha nel DNA, deve necessariamente proseguire questa politica di investimento che è oggi la rende indispensabile poter competere a livello nazionale e internazionale. Quindi vedo una grande mossa in realtà quella dell'amministratore delegato, che ha dato un grande segnale di forza, un grande segnale di grande prospettiva.
0: Il mercato della Juventus, infatti l'ha detto che era in una zona in cui non prendeva molto molto bene. Adesso staremo a vedere. Nel frattempo, guardate, ho nominato Vlahovic, c'è una dichiarazione di Corvino, che ovviamente non stava ascoltando, immagino non stesse ascoltando Radio Bianconera, però Corvino, che è stato lo scopritore, quello che ha portato Vlahovic alla Fiorentina, ha detto: la Juventus il centravanti ce l'aveva e si chiamava Vlahovic. Poi insomma parla anche del discorso legato all'ipotetico quarto posto, dice che sarà una lotta abbastanza serrata, no? La squadra di lui dice che il Napoli è in difficoltà, e chissà, però insomma lui sostiene che per il quarto posto sarà una bella lotta. Io dico sarà anche molto molto difficile. Fabrizio, ti stavo chiedendo,
4: sono posizionato meglio,
0: non ti preoccupare, vai tranquillo. Ti stavo dicendo invece l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Carnevali. Ovviamente il perimetro di azione era limitato per tutto il discorso fair play finanziario, bilancio, eccetera. Come lo giudichi tu questo mercato, che tra l'altro è stato contraddistinto anche dal ritorno di due prestiti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che erano stati considerati due flop nel periodo precedente?
4: Considero un mercato positivo, fatto a quattro mani con l'allenatore. Un mercato quindi che ha una visione aziendale, una visione tecnica, perché poi sai, ormai il modello di lavoro deve essere questo, cioè condiviso, che poi l'allenatore deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha. E un mercato di ripartenza, un mercato di riorganizzazione, quindi un mercato che comunque non potrà mai essere un mercato che è un punto d'arrivo, un punto di ripartenza. E io credo che il lavoro che sia stato fatto sia stato un ottimo lavoro. Credo che i frutti, poi ora c'è la necessità di trovare un po' ancora di equilibrio, la squadra deve ancora crescere molto. Non c'è da aspettarsi la bacchetta magica, ma insomma credo, certo, sia un percorso che ha ripreso a un'inversione di crescita, che poi sai, il problema della Juventus è che la Juventus è destinata a vincere, e se non vince è criticata, quindi è sempre più difficile ricostruire quando si lavora in squadre che hanno poca tolleranza in termini di aspettativa. Quindi ci bisognerebbe tutto e subito, ma le due cose non si collimano.
0: Esatto, sei sempre più convinto che sia l'uomo giusto Spalletti, perché dopo la sconfitta con il Sassuolo puoi immaginare che tanti radioascoltatori, tifosi, oh, prendiamo Conte, basta Spalletti, eccetera.
4: Ma sai, gli allenatori quando non ci sono gli insuccessi sono il bersaglio, in realtà Spalletti gestisce un gruppo di giocatori, parlavamo prima insomma di una rosa, che è stata formata di ottimi giocatori, ma che comunque ancora non è a regime. E Spalletti, voglio dire, oggi nel mercato nazionale è uno dei migliori allenatori d'Italia, uno dei primi 7-8 allenatori d'Europa. Insomma, poi sai, gli allenatori che vincono sono bravi, gli allenatori che perdono sono in discussione, questo è il destino di tutti gli allenatori.
0: Esatto, sì,
4: quindi
0: sì.
4: Io penso sia un po' francamente frettoloso, anche lì ingeneroso, insomma, essere molto critici. Facciamo lavorare e tiriamo le somme molto, un po' più avanti, direi decisamente più avanti.
0: Le ultime due cose, ti piace Ale Begovic?
4: Sì, anche lì bisogna aspettare un po' per dare un giudizio un po' più completo, però sai, sono tutti, proprio sai cos'è, qual è il problema di un giocatore? Quando poi arrivano i giocatori, se uno, c'è chi ha più bisogno di ambientarsi, chi ne ha meno bisogno, chi ha problemi di lingua, chi non ne ha, chi cresce un po' nel vivaio, allora è più avvantaggiato quando arriva in prima squadra. Insomma, io sono sempre un po' prudente nel dare giudizi un po' affrettati sui giocatori, soprattutto che non vengono, che non sono giocatori che sono già inseriti da tanti anni.
0: La Juventus ieri, Carnevali, ha detto senza Champions League sarebbe un bagno di sangue. Riuscirà la Juventus ad arrivare tra le prime quattro secondo te?
4: La Juventus insieme altre 4-5 squadre se la gioca. È chiaro che non può parlare in questi termini, sia per un motivo di stimolo, sia francamente per rispondere a quello che sono gli standard della Juventus, sia perché in termini finanziari uscire da sempre credo sia un bagno di 50-100 milioni di euro per la Juventus. Quindi insomma questo va a rincidere poi nella prossima riprogrammazione, quindi renderebbe vano circa il 40% di questo aumento di capitale di cui parlavamo prima. Quindi è chiaro che è giusto che l'amministratore parli in questo modo. La Juventus ha tutte le potenzialità per stare nei primi quattro. Anch'io ritengo che se non entra nelle primi quattro è una stagione, sarebbe una stagione al di sotto dello standard che la squadra e gli investimenti aziendali necessitano.
0: L'ultimissima
4: hanno necessitato.
0: Certo, l'ultimissima veramente, perché sei un dirigente da tantissimi anni e quindi conosci il calcio benissimo, hai vissuto tante ere del calcio italiano, questa certamente è una delle peggiori, e un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il probabile, ti dico io, commissariamento della Federcalcio.
4: È una partita difficilissima, è chiaro. La partita, il calcio italiano è purtroppo in una fase di grande difficoltà, il sistema tutto è in una fase di grande difficoltà, questa contrazione finanziaria generale, i bilanci al 30 giugno 25 di tutto il calcio italiano assomma poco meno di 5 miliardi di euro di debiti, 4 miliardi e 8,50. Quindi in questo anno sicuramente altri debiti saranno stati fatti, che tanto un sistema a 5 miliardi di debiti deve trovare delle soluzioni per uscirne, se ne esce attraverso sicuramente un miglioramento degli standard qualitativi, una riscoperta dei vivai, sono tante le leve, ma soprattutto c'è un elemento strutturale di sistema che va messo in discussione una volta per tutte. Quindi la vera partita dei vertici federali, la partita difficile è quella di cercare di invertire questa rotta, ormai da una decina d'anni va verso il basso, per riprendere e ritornare. Eravamo 20 anni fa il primo mercato europeo, ora se tutto va bene siamo il quarto, ma si rischia di andare al quinto. Quindi le partite sono tante, quale sia la soluzione francamente non è giusto, non credo sia io la persona più adatta, io posso esprimere un parere, ma in un momento così delicato come oggi sta vivendo il calcio italiano, pareri più autorevoli del mio ce ne sono. Certo, questa questione della presidenza è una questione che tiene tutti sulle spine. Beh, c'è da aspettare 4-5 giorni, perché martedì ci sarà il verdetto e lì verrà deciso. Sai, entrano in campo forze politiche, forze vedute diverse, non è facile, io non sono la persona che ha la panacea per questo male. Sicuramente una cosa è certa, che prima si comincia e prima si dà una riordinata. Questo che passi da una soluzione, da un'altra, non lo so quale sia. Sicuramente oggi non me la sentirei di esprimere un giudizio radicale. dico che tutte le forze si devono mettere insieme, perché di oggi il problema non è, non è l'elezione del presidente federale, oggi il problema è governare il sistema, non è andare al governo, quindi tutte le forze si devono mettere d'accordo. Io mi auguro che siano convergenti su quella sarà la miglior soluzione per il bene del calcio italiano.
5: Grazie mille Fabrizio, buona serata, buon tutto e buon lavoro, grazie.
4: Grazie a voi, buonasera.
5: Grazie a Fabrizio Lucchesi. Allora, insomma, mi viene da pensare che c'è qualche maledizione nei confronti della Juventus, anche se qui, diciamo, indirettamente Juventus, però è un giocatore della Juventus. Allora, apprensione durante Juve Cremonese per Adin Licina, uscito anzitempo dalla sfida, ed ecco che è arrivato il bollettino medico dei Grigiorossi in seguito al trauma contusivo distorsivo rimediato nella sfida amichevole contro la Juventus. È stato sottoposto ad intervento di riduzione della frattura del, ma vi rendete conto, anche questo ragazzo, del polso sinistro. L'intervento è seguito in accordo tra Cremonese e Juve, sapete che lui è in prestito ma è di proprietà della Juventus, anzi aggiungo la Juventus non voleva nemmeno cederlo, è stato svolto dal dottor Pegoli presso J Medical ed è perfettamente riuscito. Ulteriori valutazioni verranno effettuate dopo le prossime 72 ore, quindi questo anche in bocca al lupo anche a questo giovane talento della Juventus che attualmente è in prestito alla Cremonese. Vai Fede.
6: Ciao Seguinti, è Simone da Roma.
5: Ciao.
6: Allora, no, io volevo chiamare in merito che mi è rimasto molto impresso quell'ascoltatore che ieri è intervenuto, mi sembra proprio la trasmissione tua, e ha detto tutte le porcate che ci stanno facendo, tutte le porcate che ci stanno facendo, e dice mi fanno passare la voglia di seguire. Io gli ho detto, e allora io ho pensato che sbaglia lui e sbagliano quelli che la pensano come lui, perché se ci pensiamo bene è proprio quello che vogliono, cioè per loro il nostro amore, il nostro sostegno per la Juventus è un fastidio. Quante volte ci sentiamo dire ah ma sei di Roma, come fai a essere da Juve, ah ma sei di Napoli, come fai a essere da Juve, sei di Firenze, come fai a essere da Juve, cioè è un fastidio. Perciò ogni momento di difficoltà, ogni porcata che ci fanno, amiamola ancora di più, perché è il modo migliore per fargliela pagare. Perciò facciamogliela pagare con il nostro amore e il nostro sostegno. Ciao, un abbraccio a tutti.
5: Grazie, guarda, ti dico Simone, quando dicono sei di Roma, ma sei, intanto vabbè, io sono nato e cresciuto in Abruzzo, quindi già un po' diverso il discorso, ma in ogni caso anche se fossi di Roma, ma la fede calcistica non è che sei nato in un posto e devi tifare la squadra di quel posto, non c'entra nulla, perché magari un ragazzo si innamora di una squadra per tanti motivi legati, che ne so, ai genitori, allo zio, a un amico, eccetera. Quindi su questo sì, sull'amore sì, certo Simone, è anche lecito, diciamo così, io comprendo tanti sfoghi, no? Non sono d'accordo, l'ho anche detto a qualche amico che ha scritto ieri, sul fatto abbandono la Juve, io no, continuo, certo, è anche vero che capisco quelli che sono esausti di una situazione, doppia situazione, cioè dal punto di vista della Juventus che non si vince, diversi errori eccetera, dall'altro punto di vista di questa difformità di cui parlo anche nel podcast che ho fatto, no? Di giudizio, difformità di giudizio da parte della giustizia sportiva, difformità di narrazione da parte di alcuni organi di stampa, difformità di giudizio alcune volte anche l'anno scorso, per esempio in alcune occasioni anche rispetto al VAR, gli arbitri eccetera, e questo è vero, e non dico mai di abbandonare la Juventus, però diciamo che sarebbe anche ora che si cominciasse a rivincere qualcosa. Ecco, questo mi sento di dirlo, e credo che anche voi, anche tu, anche gli altri la pensino allo stesso modo, anzi è anche scontato dirlo, perché comunque sia ora qualcuno dice la Juventus non è più quella di prima, ed è vero, questo lo dico anch'io, però dal 2020 che non si vince uno scudetto, anzi non solo non si vince uno scudetto, non si lotta per lo scudetto, a novembre sei fuori, dalla corsa, e capisci che la Juventus sotto questo aspetto deve crescere. Allora, buonasera signor Quintiliano, un saluto al suo ospite, un grandissimo professionista. È vero che l'allenatore con il Sassuolo poteva chiedere di non sbilanciarsi troppo, ma io da ignorante dico, ma può essere che gente pagata milioni di euro abbia bisogno, come nella categoria Pulcini, che qualcuno gli dica per esempio a Kelly che cosa fa in attacco, salvo da Gevesberg? Infatti si è detto anche di questo aspetto, no? Ma è possibile che non ci sia un leader che dica, ma secondo me non c'è bisogno nemmeno di un leader, è una cosa. Poi Spalletti ha detto, gli ho detto io di provare a vincere. È chiaro che un allenatore alla squadra dice proviamo a vincerla, ma da provare a vincerla ad attaccare all'arma bianca senza preservare la fase difensiva, credo ci sia una via di mezzo. Quindi sono d'accordo con te, certamente qualcuno doveva pensare a dire, oh ragazzi, vai un po' dietro, Celic, dove vai? Calulo, fermati. Cioè, perché sembra quasi che la Juventus in quei minuti abbia proprio perso la testa. Io capisco che vuoi vincerla, tutti vogliono vincerla, però già era andata bene che per due volte ha raggiunto il pareggio. Poi non è che devi accontentarti, ci mancherebbe altro, perché devi provare a vincerla. Però non puoi non preservare la fase difensiva, perché poi il calcio ci insegna che alla fine prendi gol. E vi dico anche che, come ricorderete, anche prima del gol di Azic c'era stata qualche altra occasione. E non è da grande squadra, però magari io la voglio prendere come una battuta di arresto, come un incidente di percorso. È chiaro che la Juventus adesso deve dare continuità ai risultati contro il NEC, ma soprattutto contro l'Atalanta. Si gioca contro il Cagliari, che è una squadra rivelazione, in questa, una squadra sorpresa in questa prima fase, ed è una squadra che prende pochissimi gol, solo due gol attualmente, dopo 5 giornate, ci mancherebbe, la miglior difesa del campionato. Tra poco, intanto si stanno collegando da Parigi, stanno facendo riscaldamento le squadre, perché poi tra un quarto d'ora inizierà anche, ecco, Zinedine Zidane, ho anche una foto con Zidane quando era allenatore del Real Madrid.

0: che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, questa sera pensate che è la prima partita da CT della Francia di Zidane in casa, in questo Stade de France, dove lui nel 98 fece il fenomeno.
3: Ricordate cosa accadde nel 98? Sì, che la Francia vinse
2: grazie ad essere stata trascinata soprattutto da Zinedine Zizou, come dicevano i tifosi. Zidane, pensate, voleva andare via i primi mesi della Juve, e Lippi lo chiamò nel suo ufficio, mi hanno detto che vuoi andare via, no, non mi riesco a ambientare. Ma che stai scherzando, devi stare qua. Tant'è che lui ha detto, Lippi, il più grande di tutti. Io sono convinto che prima o poi Zinedine Zidane sarà allenatore della Juventus, quando secondo me la Juventus potrà permettersi, perché lui, molto onestamente bisogna dire, ha vinto tutto praticamente con il Real Madrid. Ma vi ricordate la formazione del Real Madrid? Il miglior Ronaldo, il miglior centrocampo del mondo, la miglior difesa quasi del mondo, cioè, quindi ho l'impressione che lui sia un ottimo gestore, per carità, anche delle idee, però sicuramente necessita di una rosa di livello alto, come è accaduto finora. La stessa Francia, che ovviamente il mestiere di CT è diverso, no, da quello di allenatore, perché non hai tutti i giorni a disposizione i tuoi calciatori, però ha dei fenomeni. Io stasera temo veramente che l'Italia, boh, non lo so, staremo a vedere, dai, vai Fede.
4: Ciao Quinti, Enrico della provincia di
2: Enrico.
4: So che ti ho già mandato questo messaggio più di una volta,
2: ma
4: a proposito dei nostri attaccanti, io, Maurizio Icardi, andrei a prenderlo. Sarà vecchio, sarà antipatico, sarà una testa un po' matta, però secondo me segna più dei nostri due attaccanti messi insieme. Però ciao, forza Juve.
2: Io lo so, Enrico, tu insisti perché sai benissimo che con me sfondi una porta aperta dicendomi queste cose qui. Però credo che non rientri proprio a questo punto che ha fatto un tentativo a gennaio. In realtà la Juventus a gennaio Spalletti a Como lì aveva chiesto prendimi un centravanti, erano andati a vedere anche El Anauri, non mi ricordo nemmeno il nome, pensate, nemmeno lo conoscevo. L'importante è mi prendiate un numero 9. In realtà avevano provato anche con Colomani, comunque sia non è arrivato un numero 9, e sembra che abbiano provato anche con Icardi, poi se non lo prendono evidentemente non rientra, non è il profilo. Però per me, se metti Icardi lì davanti, per me segna. Non so, testa matta un po' meno, ora gli hanno ritirato la patente, anche se lui dice che era una patente italiana non scaduta, però credo che da quando si è lasciato con la moglie non abbia tutti questi problemi, dal punto di vista, diciamo, extra campo, per intenderci. Però comunque sia uno che... ecco, quando mi parlate di un centravanti di questi ultimi anni, l'ideale per me sarebbe lui, ma in un 4-2-3-1 anche, guardate che vi dico. Allora, quanta malafede, no, la Juventus ha smesso di vincere perché l'hanno affossata nel 2022 per la seconda volta, e la situazione odierna è figlia di questo scandalo della giustizia sportiva. Nonostante tutto, lo scorso anno, se non ci avessero tolto 12 punti, i signori del VAR, addirittura 12,

0: in Champions ci saremmo andati. Gianfranco, guarda Gianfranco, due cose: l'hanno affossata nel 2022, è vero, per la questione plusvalenze meno 10, fuori dall'Europa, fuori dalla Champions League, ma poi dall'Europa, perché la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla conference, ma ci fu una sorta di accordo con la UEFA, dicendo praticamente la Juventus fece capire che non voleva proprio farla, e secondo me anche giustamente la conference fu fuori dall'Europa, ha perso 80 milioni. Però la Juventus già qualche errore lo ha fatto, l'ultimo scudetto nel 2020, no? Poi sono passati 2 anni da quell'azzeramento del CDA causa questione plusvalenza. Ma poi, sa cosa ti dico Gianfranco? Che in realtà la Juventus li ha spesi i soldi negli anni successivi, ma sono stati spesi male, sono stati spesi male. Se ti fai, fatti il conto, soltanto durante l'era Giuntoli, poi 2 dei 3 che allora giustamente furono connotati come flop, no? Cop Meners, Douglas e Nico. Ora, gli ultimi 2 sono rientrati e forse lì hanno sbagliato gli allenatori, non l'hanno valorizzati, non lo so. Cop Meners invece è rimasto un flop, però furono tanti soldi spesi lì. Vogliamo parlare di Common Lee? Dell'era Common Lee? 44 milioni per Openda, 12,5 preso a zero, ma 12,5 di commissioni alla firma per David, e 18 per Zegrova, che adesso si sta riprendendo. Però capite, anche da prima ci sono stati degli errori, attenzione, perché comunque sia io non dimentico Artur, che credo sia stato uno dei peggiori flop della storia della Juventus, ma vi aggiungo anche, voi ricorderete che Artur fu preso dal Barcellona in seno a un sostanziale scambio con Pjanic, ci fu una sorta di scambio di, senza sorta, uno scambio di plusvalenza. Questa è un po' la sintesi. Quindi i soldi sono stati comunque spesi, e questa è la cosa che dà un po' fastidio. Purtroppo sono stati sbagliati degli acquisti. Ecco, speriamo che non si sbagli più. Io devo dirvi la verità, più lo ascolto, più sono convinto veramente che Carnevali sia un ottimo dirigente. Sicuramente Massara è bravissimo come direttore sportivo, anche se la qualifica adesso è di direttore tecnico, ma di fatto la parte sportiva c'è lui, che poi deve rispondere ovviamente allo stesso Carnevali. E quindi speriamo che dal punto di vista societario la Juventus abbia intrapreso la strada giusta, che poi è una conseguenza, secondo me, prendere anche la strada giusta sotto il profilo del campo e quindi di ottenere dei risultati della squadra, eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Poi, Francesco.
1: Domanda per te ed eventualmente per qualche tuo ospite. Come vedi nel prosieguo una variante a centrocampo, mi spiego, un centrocampo a 3, posto che recuperando Thuram e Sarr, che mi sembra un ottimo giocatore, coprirebbero benissimo, darebbero proprio le giuste coperture a Douglas Luiz?
0: Sì.
1: Ti ascolto e ti abbraccio.
0: Sarebbe un centrocampo quasi ideale, però purché stiano bene sia Thuram, che recupererà speriamo insomma bene, ma al di là del recupero deve stare bene in forma, cioè deve essere il miglior Thuram, perché parliamo del miglior Thuram e ovviamente del miglior Sarr. L'unica cosa però, Francesco, mi chiedo se dovessimo giocare con un centrocampo a 3, quindi tipo 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, che fine farebbe McKennie? Domanda. E tutti gli esterni che abbiamo? Bisogna anche riflettere sotto questo aspetto qui. Però sì, sarebbe buono, anzi sarebbe un ottimo centrocampo. Anche se alcune volte a Spalletti l'abbiamo visto anche durante il match contro l'Atalanta, passa al 3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-4-3, 3-4-3 in alcuni casi, però linea 4, e quindi in quel caso ci rientrerebbe anche lo stesso McKennie, che poi, ripeto, noi, Francesco, connotiamo sempre i moduli con questi numeri. Spalletti dice: ragazzi, ormai non bisogna più pensare ai moduli fissi, i numeri, bisogna capire come i giocatori occupano gli spazi, capito? Per esempio la Francia, ma il Paris Saint Germain, ma anche questa Francia, è l'emblema soprattutto in attacco dei non ruoli fissi, secondo me. perché gli attaccanti della Francia, secondo me, non c'è un centravanti vero nemmeno lì, però c'ha a tre lì davanti, e lo stesso Paris Saint-Germain, ovviamente, che sono proprio forti. Sono proprio forti forti, cioè che ti fanno girare la testa. Se sono in forma rischi, però ripeto, purché poi si sistemi, perché McKennie credo che sia indispensabile, quindi in un 4 ipotetico 4-3-3 avrebbe qualche difficoltà ad essere inserito, però ci sta, eh. Quel trio sarebbe ottimo, come sarebbero due ottime guardie tra virgolette per quanto riguarda Douglas Lewis, ma allo stesso tempo anche come filtro per la difesa, che è fondamentale. Vai Fede.
2: Oh, carissimo Quintiliano, Emilio da Padova.
0: Emilio,
2: senti, io vabbè, Aziz, Licina, io sinceramente prossimo anno me li riporterei a Torino e li comincerei a fare giocare. Io li voglio portare a Torino tutti e farli giocare, perché i talenti ce li abbiamo e dobbiamo sfruttarli. È inutile andare a comprare, sì, comprare qualcuno sì, per l'amor di Dio, ma vediamo di sfruttare chi abbiamo in casa e chi abbiamo dato in prestito, perché mi pare che Aziz è della Juventus, che può, c'è una ricompra a favore della Juve, anche se è in prestito, e poi soprattutto Licina è un prestito secco, portiamoceli. Ciao,
0: riportiamoci, ma credo li riprendano Licina sicuramente. Allora, come ha detto anche Mirko Nicolino, Licina lo voleva tenere la Juventus, poi si è accorta tra virgolette che aveva tanti esterni, che in quel ruolo ne aveva tanti, e quindi ha detto: sai che c'è, uniamo l'utile al dilettevole, cioè siccome ne abbiamo tanti come esterni, diciamo, da poter inserire sulla tre quarti, diamolo alla Cremonese, perché intanto li abbiamo noi gli altri, ma soprattutto il ragazzo si fa le famose ossa, mettiamola così, anche se qualche apparizione che ha fatto in prima squadra c'è già stata. Però attenzione, bisogna sempre poi valutare, perché l'ho detto prima, questi ragazzi che sono forti, anche Aziz, cioè, però poi bisogna vederli una volta che li inserisci nella prima squadra della Juventus, se veramente riescono a Licina è proprio forte, secondo me proprio più forte, sono diversi di Aziz, Aziz è più potente, ma Licina è veramente forte. Però siamo sicuri che messi nella prima squadra, se gli dai la possibilità, poi loro riescano ad essere incisivi, perché comunque poi questo è importante, perché poi al di là della tecnica, del discorso tattico eccetera, è questa qui che conta, il peso della pressione, perché inevitabilmente tu hai pressione, anche se poi in Italia bisognerebbe aspettare i giovani e dargli anche la possibilità di sbagliare. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, io la narrazione degli altri ormai non la sento più, anche perché noi abbiamo una società che ha messo 1,4 miliardi in 20 anni, 19 anni. Ma mi spiegate perché nessuno si è interrogato, perché invece di un buco di 800 milioni d'euro di emozioni l'Inter non è stata fermata, penalizzata? Cioè, signori, noi dobbiamo incominciare a filtrare le notizie, dobbiamo sempre vedere chi le fa, da che cosa è mosso e quant'altro. C'è Radio Bianconera, che è la nostra voce, il nostro serbatoio di scarico, e soprattutto è quella che ci illumina la strada, sempre e comunque.
0: Grazie mille, grazie. Sì, è chiaro che credo che insomma l'abbiate capito anche voi, no? Che bisogna sempre capire chi dà la notizia, no? E poi capisci perché la riporta, la narra, gli eventi li narrano in un certo modo. Però io ci tenevo a sottolinearlo anche questa volta, perché mi è rimasto impresso questo titolo che ho citato nel podcast, e ho detto basta, questa difformità di narrazione, questo sperare che la Juventus vada sempre male. Ma voi lo sapete che la Juventus, e l'ho scritto nei famosi criteri di selezione della notizia, cioè nella gerarchia delle notizie, calcisticamente in Italia la Juventus è la prima, anche, anzi soprattutto quando va male, ma lo è storicamente, ma soprattutto quando va male, perché fa vendere molto molto di più. Ci sono due aspetti: quello appunto del, diciamo così, commerciale, se vogliamo dirla tutta, di alcuni giornali, siti, radio, TV, che comunque se la Juventus va male vanno loro invece, gli ascolti, ma anche, guardate, anche Radio Bianconera fa più messaggi quando la Juventus va male, però noi non abbiamo nessun interesse, diciamo così, affinché la Juventus vada male, anzi. Ma questi sì. E poi c'è il discorso del tifo, che alcuni purtroppo, e lì rientriamo nel campo della deontologia giornale professionale, della onestà intellettuale e professionale stessa, si fanno condizionare anche dal tifo. Cioè, invece è sbagliato, è proprio professionalmente sbagliato, e quindi c'è questa difformità. Però hai ragione perfettamente, bisogna filtrarle. Ecco perché spesso noi diciamo ci sono degli influencer, degli youtuber, non lo so, io non li seguo, però mi raccontano che parlano di Juve, che secondo me sperano, che secondo me fanno proprio delle macumbe affinché la Juve vada male, perché loro, più la gente li segue, e ovviamente con la Juventus se va male sono tanti, e più guadagnano. E spesso vi diciamo, alcuni non li seguite, alcuni non li seguite. Vai Fede.
4: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
0: Tony,
4: velocemente ti dico che mi viene da ridere alle critiche per un amichevole, peraltro con una squadra,
0: io non ne ho parlato per niente,
4: senza nazionali, senza infortunati, vabbè, chiudiamo subito qua, perché fa ridere già da solo. Invece ti volevo porre l'attenzione su una notizia che ho sentito mezz'ora fa. Il Manchester City presentato un ricorso dettagliato contro, diciamo, la condanna che ha avuto, ma un ricorso fatto veramente con il contro bip. E quella è la dimostrazione di quando una squadra, pur come il Manchester City, chiaramente colpevole di diverse violazioni, se si vuol difendere, si difende. E sono convinto che questi alla fine se la cavano con una multa, molto probabilmente, perché si porrà l'attenzione che quelle violazioni non sono state fatte solo da City, sono violazioni di escamotage, come ce ne sono nell'alta finanza, per fare delle cose che magari non sono vietate, trovando il modo giusto di farlo, per alleggerire magari il carico fiscale. Pensare quello che hanno fatto a noi, e noi che siamo stati lì zitti a prenderci tutto, mi fa ancora più rabbia. Poi mi si chiede stasera per chi fa il tifo.
0: Ma io intanto ti dico che ho capito cosa intendi tu, però onestamente su 115 mi pare capi di imputazione, ritenuta colpevole, io credo, spero, suppongo che qualche cosa gli faranno a questi, perché altrimenti, però poi dico, è vero che questi qui, Mansur, no, mi pare che sia il proprietario, che questi emiri poi riescono a fare un po' di tutto, no? Con i soldi, ovviamente. E tu dici, perché la Juventus non si difende, anche non si è mai difesa anche lei? Perché purtroppo questo è un vecchio discorso, Tony, che a parte questi prenderanno, avranno preso degli avvocati di quelli proprio, gli avranno dato soldi su soldi su soldi, ma la Juventus ha sempre agito così, purtroppo, ma dai tempi di Calciopoli in poi. E tra l'altro c'era in ballo fino a qualche anno fa, come tu sai, non la restituzione, ma la mancata assegnazione dello scudetto all'Inter, cioè la cancellazione. La Juventus anche in quel caso, 2-3 anni fa, mi pare 2 anni e mezzo fa, ha detto no, ok, basta. Anche questa lotta ha lasciato perdere. Quindi questa è una battaglia quasi persa sotto questo aspetto qui, se vogliamo metterla, no, in questo modo qui. Non dico che sia inutile, però sicuramente invece è inutile quello che hai detto. Io non ne ho parlato, ho solo detto due cose all'inizio, se tu hai seguito, no, la trasmissione dal primo minuto. Ragazzi, non vorremmo mica parlare dell'amichevole. Io ho detto, mi fa piacere aver visto questi due figli d'arte, Marchisio e ovviamente Montero, i due figli di questi nostri ex calciatori. E poi l'altro aspetto, se vuoi, il tentativo, diciamo la prova, ha sperimentato un po', cambiato regista, però basta. Io lo so che qualcuno ha protestato, ha detto ma abbiamo perso, ragazzi, ma io non ne ho parlato, quindi con me su questo vai tranquillo, sfondi veramente una porta aperta. Vai Fede.
5: Buonasera Radio Bianconera, Franco da Viterbo. Io, ciao, volevo spero che possiate mandarmi un messaggio, perché capisco ne ricevete tanti, ma devo porre all'attenzione, dopo quello che si è visto oggi, non la sconfitta, perché per me conta poco e niente, ma il fatto dell'infortunio di Vincia, no? Sì. Ma non è pensabile che i campi della Continassa siano troppo pesanti a livello di terreno, perché comunque, ripeto, ci è fatto male pure questo giocando in questi campi, e magari, non lo so, tendano a dare più diciamo più danno che benefici, non lo so. Io mi ricordo che anche in passato furono fatti dei lavori perché c'erano queste problematiche. Non vorrei che magari i terreni della Continassa siano troppo pesanti al tal punto da portare a questi infortuni muscolari e non solo. Poi io non sono fisioterapista e non sono nemmeno
0: medico,
5: non lavoro nemmeno nell'ambito, diciamo, agricolo, chiamiamo così, quindi volevo porre attenzione se potrebbe anche essere questa la causa.
0: Buona. Guarda, grazie, è un tema che è venuto fuori spesso questo, però per esempio lui ha avuto una frattura del polso e quindi non c'entra con gli infortuni muscolari tipici, quelli classici, diciamo così. Io non so se è all'avanguardia il centro della Juventus, non credo che dipenda da questo. Non credo dipenda da questo, però ripeto, Licino è stato operato per la riduzione della frattura al polso, quindi è una cosa diversa, è una cosa traumatica rispetto invece a infortuni muscolari. Lì sarebbe anche da, secondo me, il discorso degli infortuni muscolari, al di là dei tanti impegni annuali, no? Spesso ce l'ha detto qualche esperto che ho avuto qui fuori di Juve, bisogna anche avere l'idea di quale sia la connessione tra preparatori atletici e staff sanitario, queste due squadre. Se non c'è una perfetta sintonia, connessione, eccetera eccetera, ci può essere qualche caso, però comunque sia quelli traumatici no. Mamma mia, ragazzi, si è mangiato un gol Ken, la parata Maignan, però insomma poteva e doveva fare meglio, con la Francia che attacca, l'Italia che in contropiede stava per andare in vantaggio. Fede, possiamo mandare qualche altro messaggio prima di salutarci e abbracciarci, diciamo così?
6: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
0: Poi Daniel,
6: che bello vedere la Francia sul canale canadese per evitare di ascoltare i commenti sulla radio, sulla televisione nazionale, diciamo così, non aggiungiamo altro aggettivi. È stato molto bello che l'arbitro si sia fermato particolarmente a parlare con Bastoni. Mi chiedo come mai.
0: Non lo so, internazionale anche in questo Bastoni. Io su Bastoni ho un'idea mia. Secondo me è un allenatore, è un calciatore sopravvalutato, poi ragazzi, ma non è perché sia dell'Inter, cioè per me è sopravvalutato proprio. Io mi ricordo che fu definito il nuovo Chiellini, quindi vi ho detto tutto. Allora, ha parlato Thierry Henry su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, una leggenda, se dovesse finire, io però non me lo ricordo, cioè non vorrei vederlo così dopo quello che ha fatto. Ormai è una questione di Stato, una questione di Stato questa relativa a Cristiano Ronaldo. Non so se ne abbiamo un altro, Fede, prima di salutarci.
7: Ciao Quinti, Giampiero da New York, finalmente riesco a sentirti live.
0: Ciao.
7: Senti, ma allora tu stai dicendo, a parte gli scherzi, stai dicendo che la Juve non ha i soldi per avere i buoni avvocati? No, ma guarda, io non voglio entrare in polemica. Io sono solo convinto che la Juve, la famiglia Agnelli, magari veda alcune dinamiche, alcune cose, non vuole entrarci, perché sennò non si spiega. Poi io non lo so, io per sentito dire, non capisco. Comunque, forza Juve.
0: Però io non mi ricordo il nome, grazie del messaggio, io però non l'ho detto questo. Ma perché? Eppure, ripeto, capisco che se a New York magari l'italiano arriva in modo diverso, forse. Io stavamo parlando del City con Tony e era circoscritta al City quel discorso lì. Non è che ho detto, quando lui mi ha detto perché la Juventus non... Gli ho detto, però il Manchester City prende l'avvocato, anche la Juventus Allora, te la dico così, almeno capisci tutto. Se volesse, Erkan acquisterebbe tutta la Serie A, perché al fuoco, come si dice in gergo, no? E non so quanti, 6,5 miliardi qualche anno fa disse, no? Di la Exor, ma è una questione che l'Alianza non vuole proprio, non è una questione che non vuole, non ha i soldi per gli avvocati eccetera. Io non l'ho detto, ho detto solo che parlando del City, perché parlavamo del City, non stavamo parlando della Juventus, cioè Tony sì, voleva dire perché la Juventus non lo fa, ma io non è che ho detto non lo fa perché non ha i soldi per gli avvocati, perché è proprio una filosofia della Juventus, a mio avviso sbagliata, perché ci ha rimesso tanti soldi la Juventus. Stavamo parlando del sito, ho detto capirà, poi avranno preso fior da avvocati e quindi magari riescono anche a salvarsi, ma 115 capi di imputazione, vediamo alla fine cosa verrà fuori. Questo è il discorso, ma siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi grazie della tua assistenza tecnica, grazie a tutti voi, ci rivediamo direttamente lunedì, caro Federico Rossi, quando saremo alla vigilia della giunta che dovrà, del CONI, che dovrà decidere successivamente poi il Consiglio Nazionale del CONI sul commissariamento o meno della Federcalcio. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, Kiev è stato colpito ancora il Ponte Nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
9: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
10: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio, le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
9: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
10: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani, tra le ipotesi incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
9: Siamo allo sport. Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Moteghi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Tu tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza cliente dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Tutta la Juve che vuoi.
16: Tutta la Juve che vuoi.
14: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.

0: di Tutta la vita che vuoi di sabato 3 ottobre 2026. Dario Ghiringhelli in studio con voi. Veronica Vignieri, tornata a trovarci.
1: Dario.
0: Ciao, Vero, mi fa molto piacere averti qui con noi. Tullio in regia che ci manda in onda e manderà in onda anche i vostri vocali. Siamo qua in astinenza, no? Perché ci manca questo campionato. In questa pausa, già una settimana di pausa della nazionale fa mancare il campionato. Due, sembra quasi di essere in estate, no? Perché la prossima partita è ancora fra una settimana e sembra veramente che non arrivi più, nonostante l'amichevole che ha lasciato un po' il tempo che ha trovato di ieri mattina con la Cremonese, dove di fatto in campo c'era praticamente la next gen. Più.
1: Forse era meglio non vederla.
0: Forse tra l'altro era meglio non vederla e magari non giocarla, no? Perché comunque, soprattutto i ragazzi della next gen, magari ha fatto bene confrontarsi con chi è di categoria superiore. Ci aspettavamo forse qualcosa di più dai nostri, che erano invece di categoria a loro volta superiore. Invece, insomma, diciamo che la prestazione anche dei big, chiamiamoli così, non è stata all'altezza. Insomma, magari poi parleremo anche un pochino di quello. Ti manca la Juve, vero?
1: Moltissimo.
0: Io vedo i tuoi post. Tullio, mi segnalano su Twitch che. Ok, a posto, perfetto. Sa già tutto. Ma adesso hai già sistemato tutto?
2: Sto sistemando.
0: Fantastico, perfetto. Allora noi nel frattempo comunque continuiamo. Che tu sui tuoi social posti tantissime cose.
1: Ci cerco di rimanere attiva
0: anche quando non c'è. È giusto. Mi è piaciuto molto questa specie di vademecum della fidanzata del tifoso che deve attenersi rigorosamente. E poi in finale era bellissimo, perché se sei tu la tifosa.
1: Sì, perché è la mia situazione. Esatto, quindi
0: io ho iniziato a leggere quel post immaginando te. Dicevo, ma no, lei in realtà è al contrario. E infatti poi giustamente sul finale hai ribaltato la questione. È stato veramente molto molto molto carino. Tu sei una che vive proprio lo stadio. Lo so, ci stiamo lavorando. Pian pianino adesso Tullio cercherà di sistemare. Purtroppo ecco, vedi, invece Arcangelo da Londra ci dice che il volume di uscita è troppo forte e quindi dall'app di Android invece si sente fortissimo. Quindi ci sono dei problemi.
2: Non ho idea di che cosa stia succedendo.
0: Che adesso pian piano
2: risolverò subito.
0: Risolve, il Tullio risolve. Nel frattempo, intanto ci confermano che dall'app ci sentono. Non si sente forse l'audio su Twitch. Adesso cerchiamo di risolvere il problema, però dall'app invece sì. E quindi salutiamo Arcangelo da Londra. E ragazzi, stiamo cercando di risolvere. Magari Tullio scrivilo sulla chat di Twitch, che così lo leggono anche, perché se io continuo a dire stiamo risolvendo ma loro non sentono, giustamente non lo sanno. Nel frattempo c'è questa nazionale che, dopo aver deluso tantissimo col Belgio, li abbiamo massacrati io per primo, fai 4-1 con la Turchia e dici vabbè, però la Turchia oggettivamente non ha giocato. Io mi aspettavo lo scoppolone ieri sera
1: anche
0: contro
1: io,
0: la Francia sinceramente
1: io.
0: e invece no, miracoli di Donnarumma. Partiamo dal presupposto che Donnarumma ha oggettivamente fatto almeno tre parate clamorose. Esatto, almeno tre parate clamorose. Detto questo, insomma, l'Italia comunque c'è stata. Ecco, vedete, grazie Tullio, così sappiamo che sanno che leggiamo anche, se no giustamente si lamentano. Arrivano nel frattempo anche i vocali, per cui poi magari sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa, ma prima lasciamo lavorare Tullio per risolvere i problemi di audio. No, dicevamo, una nazionale che alla fine ha
1: ci ha un po' stupiti.
0: Stupito sicuramente, un 1-1 in Francia tra l'altro, quindi sicuramente un risultato positivo. Cioè, siamo passati dal bar dopo il Belgio, no? Dove oddio retrocediamo nella Serie B della Nations League, a avere 4 punti dopo aver battuto comunque la Turchia, e già quello ci aveva più o meno fatto mettere tra virgolette il nasino fuori dalla pauta, come si dice in piemontese, e addirittura questo pareggio con la Francia che ci porta a 4 punti, quindi comunque sicuramente una situazione migliore. Mi dicevi che hai visto il secondo tempo della partita di ieri.
1: Sì, ero stupivano già nel primo, però non mi aveva ancora preso molto, quindi nel secondo tempo poi mi sono messa effettivamente a seguirla e ho visto finalmente un'Italia degna di essere Italia.
0: Brava, degna di essere Italia, mi piace come idea, perché effettivamente quella che abbiamo visto contro il Belgio non lo era. 2-0 abbiamo perso, se non ricordo male. Sì, forse 2-1, non mi ricordo. Due gol li abbiamo presi di sicuro. Comunque, insomma, una partita l'ho anche rimossa, da tanto era stata brutta quella partita. E insomma, ieri invece qualcosa di buono si è visto, detto che comunque a noi tifosi juventini manca un po' di Juve in quest'Italia.
1: Sì, ma manca anche un po' di Juve all'Italia.
0: Questa è anche una
1: un punto dolente, forse.
0: Un punto dolente, vedi, anche Stefano ci sta risolvendo. Comunque, cioè, ci sta segnalando, si sente ma un po' distorto. Stiamo cercando di risolvere. C'è di là Tullio che sta trafficando in maniera vorticosa per cercare di risolvere i problemi di audio. Intanto Tiziano da Milano ci dice: a quanto pare alla Continassa fanno male anche i giocatori delle altre squadre di proprietà comunque della Juve che chiamassero uno stregone. È vero, il riferimento che fa Tiziano è l'infortunio di Licina, che ieri si è fatto male durante l'amichevole, ha fatto l'assist e poi si è fatto male, una frattura al polso, ho letto poi ieri sera, quindi tutto sommato per un calciatore una cosa gravissima, no? Un po' tipo il dito famoso di Colomboni, che non facendo il portiere come Martinez non ha bisogno delle mani per giocare, quindi insomma finché sono infortuni diciamo agli arti superiori e non sono particolarmente gravi, sicuramente, ecco, diciamo un po' di sfortuna sicuramente in questo momento si sta battendo.
1: Avremo un po' di malocchio probabilmente.
0: Allora a questo punto ti chiedo forse la risposta è scontata, ma dei lungodegenti, come si dice in gergo, chi ti manca di più?
1: Vabbè, devo proprio dirlo.
0: Dai,
1: devo proprio dirlo.
0: è una veloce questa, che per citare la pallavolo è una veloce. Dai
1: diciamo
0: Ildiz, anche se in realtà lei Begovic si sta comunque comportando,
1: sì,
0: bene.
1: Assolutamente.
0: A me, dico la verità, lo dicevo anche ieri pomeriggio, non è che proprio mi stia facendo impazzire, cioè non è che dico finalmente abbiamo un fenomeno, no? Però comunque sta giocando benino, ha fatto gol in Europa League, ha fatto gol ieri tra l'altro anche con la sua nazionale, facendo pareggiare la Serbia contro la Svezia, mi sembra, 1-1 nel finale. C'è Azic che continua a segnare a manetta, ne ha fatti, oltre ad aver fatto il gol contro di noi, ne ha rifatti altri due ieri con la nazionale, quindi insomma diciamo che i nostri prestiti funzionano molto bene, lo stesso Licina.
1: Poi tornano da noi
0: Ma poi non è detto, perché dai. Nico Gonzalez è tornato, sì, e sta facendo molto bene. Douglas Lewis tutto sommato sta facendo forse molto bene, no, però sicuramente meglio rispetto a due anni fa, e forse poco ci voleva, però sta facendo meglio. Spalletti lo sta utilizzando in maniera un po' più furba. È classica situazione di questo momento, Veronica, tu che segui tanto le partite anche allo stadio, un mini resoconto di queste prime 6 giornate, 5 di campionato più una di Europa League.
1: Un po' di attacchi cardiaci ci sono stati, questo non lo nego.
0: Un po' di attacchi cardiaci.
1: Allora, sono sinceramente rimasta molto stupita dall'inizio in Europa League, mm-hmm, questo lo voglio dire come positività.
0: Ci sta.
1: Assolutamente sono molto soddisfatta della partita, è vero, non stavamo giocando con una squadra delle più forti,
0: per carità,
1: questo ne sono più che consapevole, però comunque un 5-0, ed era tanto,
0: sì,
1: non vedevamo un 5-0 in Europa, quindi sono molto soddisfatta di questo primo inizio, un po' meno del Milan, della partita contro il Milan,
0: vero,
1: perché potevamo fare un po' meglio.
0: Sì.
1: Bene per Gatti, perché comunque ci è salvato di nuovo all'ultimo minuto. E basta, questo è un po' il resoconto dell'ultimo.
0: Sì, diciamo che insomma siamo forse dove ci aspettavamo di essere.
1: Allora, sinceramente mi aspettavo un pelino meglio.
0: Meglio.
1: Ma perché voglio essere un po' più ottimista e
0: sì,
1: sperare...
0: diciamo che quella proprio buttata via è quella col Sassuolo, no?
1: Sì,
0: cioè lì hai proprio buttato via
1: sì.
0: Forse 3 punti ancora. Cioè ne hai buttati via 2, nel senso che quando la pareggi al 91esimo non puoi perdere nei minuti finali, no?
1: Con
0: lì
1: il
0: proprio
1: voleva già dimenticarmela, infatti non la stavo nominando
0: infatti...
1: perché non la stavo nominando. Non volevo
0: L'EC,
1: fare.
0: Il Milan, il Sassuolo...
1: no, non parliamo
0: parlando di Azic, no, comunque so. Prima o poi ci dovevamo arrivare. Senti, prossima settimana Cagliari-Juve. Cagliari che è in questo momento clamorosamente forse davanti alla Juve, e settimana dopo poi Juve-Lazio, anche Lazio davanti alla Juve, quindi dobbiamo affrontare due squadre che ci precedono entrambe, in qualche modo forse anche un po' a sorpresa, no? Sia sì, il Cagliari per la tipologia di squadra, che è la Lazio che quest'estate era data, mm-hmm, in grosse ambasce, uscita mi sembra subito anche dalla Coppa Italia, e che poi invece Gattuso sembra aver raddrizzato. Te lo aspetti il cambio di modulo definitivo da Spalletti, vero? Perché...
1: posso dire che non so cosa aspettarmi.
0: Certo che puoi, certo.
1: Posso
0: che
1: essere
0: puoi.
1: Inquieta su questa cosa. Non lo so, sinceramente, non so veramente cosa aspettarmi. Ho molta ansia, perché veramente sono le partite che non dobbiamo sottovalutare, quelle che alla fine un po' perdiamo, comunque va male.
0: Il Sassuolo, per esempio.
1: Esatto. Cagliari, io ho sinceramente paura, anche per l'anno scorso è andata male.
0: Malissimo,
1: Cagliari,
0: certo.
1: Quindi,
0: beh, l'anno scorso purtroppo ne sono andate male. Male tanto.
1: No,
0: cioè, se ci basiamo sull'anno scorso facciamo fatica a arrivare alla fine.
1: Non è
0: della...
1: un metodo di paragone effettivamente, però non so veramente cosa potermi aspettare da questa Juve. Potrei aspettarmi tanto, potrei aspettarmi poco. E non no, allora, si vedrà.
0: Sicuramente uno dei problemi, come dici tu, degli spaventi che ci fa prendere la Juve, no? Cioè la sensazione purtroppo di una fragilità a cui non siamo abituati. Cioè la sensazione che quando ci attaccano si possa subire gol, no? E questa è una cosa effettivamente a cui non siamo abituati, anche se con Vicario un pochino più di sicurezza l'abbiamo riacquisita. Dopo aver subito i gol col Napoli, scusatemi, col Milan e col Sassuolo, abbiamo fatto due clean sheet, uno sempre contro il NEC, per carità, contro l'Atalanta invece sicuramente un test più probante. C'è questa cosa che poi, oltre a essere molto fragili dietro, facciamo anche una fatica clamorosa a fare gol, no? Per cui c'è sempre un po' la sensazione che se subisci il gol poi fai fatica ad andarla a riprendere. E banalmente ieri contro la Cremonese, in questa amichevole un po' tirata per aria alla Continassa, è successo di nuovo così. Cioè la Cremonese segna dopo una decina di minuti, c'era tutto il tempo per andare a raddrizzare la partita, ma non ci siamo riusciti. Con Kolo Muani, che anche io come te lavoravo ieri mattina, quindi non l'ho vista, ma leggevo nei resoconti delle partite che non ha mai tirato in porta, soprattutto nel primo tempo.
1: Io mi sono rifiutata di sapere com'è andata questa partita. Ho visto arrivare la notifica della Juventus dell'applicazione e ho detto scelgo la mia serie.
0: Ma
1: la mia,
0: tra l'altro,
1: mentale,
0: ieri sera mentre insomma facevo un giro un po' anche sui social per avere un po' di informazioni anche per la puntata di oggi, no, mi sembra di aver visto che queste amichevoli sono andate malissimo per tutti. Il Napoli credo che abbia perso in casa 2-0 con l'Avellino,
1: non ti so dire sinceramente.
0: Il Milan ha pareggiato 1-1 col Padova e la Juve ha perso contro la Cremonese, quindi è ovviamente tutte squadre svuotate dalle varie nazionali,
1: certo.
0: No, quindi in cui si giocava, infatti anche il Milan nell'1-1 il gol del Milan e di un giocatore che non avevo mai sentito nominare, per cui per carità erano più giocatori della primavera o delle seconde squadre che delle prime squadre, però insomma leggendo i risultati di queste partite forse queste amichevoli non sono andate benissimo. Senti, l'altro tema che viene fuori spesso in questi, tra l'altro Tullio, ho visto che ci sono dei vocali, proviamo a sentire i vocali che ci hanno mandato da casa, così chiacchieriamo anche con i nostri amici.
3: Ciao Dario e Veronica, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, buongiorno.
3: Forza Juve. Allora, come al solito Dario, comincio da te.
0: Vai.
3: E ti dico, per me quest'idea di Carnevali di portare tanti italiani alla Juve è una gran cosa, perché almeno ricominciamo a fare il blocco Juve per la nazionale italiana. Finalmente, no? Ci stiamo muovendo sotto questo aspetto. E poi anche Neto ha parlato, vuol vincere l'Europa League, quindi mi pare un bel atteggiamento.
0: Sì.
3: Mentre Veronica chiede un po' le sue sensazioni per la ripresa del campionato. Forza Juve.
0: Allora Luca, ciao, intanto buon weekend a te. La tua domanda Veronica ha già risposto praticamente senza volerlo.
1: Tanta ansia e questo è reso conto.
0: E quindi la chiudiamo con questa tanta ansia. No, sul resto Luca sono d'accordo, anzi questo tema è un tema caldo che si porta avanti da anni e che ha poi sempre un po' il contraltare, che dicevo anche ieri pomeriggio, no? Proprio di questo, del fatto che a oggi dei giocatori che ci sono in nazionale non ce ne sono neanche tantissimi che io vorrei nella Juve, se non quelli che sono inarrivabili perché giocano già in campionati, vedi la Premier principalmente, da cui non riesci più andarli a portare indietro, no? Quindi i vari Calafiori, piuttosto che i Tonali, piuttosto che, se vogliamo metterci anche Palestra. Adesso si parla di nuovo di Leoni, che era andato l'anno scorso a Liverpool ma si è rotto il crociato, quindi sta pian pianino adesso rientrando. C'è una sfilza abbastanza lunga di giocatori che interessano la Juve, trovate l'articolo da tutte le parti, compreso sul nostro Bianconera News, del taccuino di Carnevali pieno di giocatori italiani, e sinceramente spero che possa essere così, purché non devono essere solo italiani, devono essere italiani e forti, perché altrimenti andiamo io, Veronica e Tullio a giocare, italiani lo siamo, però...
2: Io sono un ottimo portiere.
0: Ecco, io facevo l'esterno mancino, c'ho qualche anno di troppo, però insomma...
1: Se volete faccio la raccattapalle.
0: Brava, mi piace. no, quindi insomma, vabbè, benissimo il concetto degli italiani, sono d'accordo sull'idea, bisogna però appunto che gli italiani siano anche... validi, diciamo così. Leggiamo un po' di messaggi. Giacomo da Susa, ciao di nuovo entrambi, direi che i problemi di audio li abbiamo risolti perché le interazioni si sono sbloccate. L'amichevole di ieri era giocata come una sgambata ai due all'ora e il sito andava a scatti, per cui sembravano davvero fermi. Ecco, è vero, perché si poteva vedere sul sito della Juve. Mi preoccupa un po' il fatto che Kolo Muani non abbia tirato in porta nemmeno una volta, quello che dicevo prima, Giacomo. Spero di vedere una crescita di alcuni giocatori che possono fare svoltare la stagione. Ad esempio Lejbegovic, se prende confidenza, credo abbia un buon numero di gol nelle gambe. sarebbe. E poi Spalletti deve cambiare modulo con un centrocampo a tre. Guarda Giacomo, questo noi lo diciamo, io parlo per me, per Luigi Schifo, insomma, da almeno metà agosto, quando abbiamo capito che Spalletti avrebbe voluto ripuntare su Douglas Luiz titolare, dicendo che Douglas Luiz in un centrocampo 2 fa fatica, e invece con un centrocampo 3 con due di fianco che gli fanno un po' da porta borracce, diciamo così, potrebbe sicuramente svoltare. Ma lo diciamo noi, lo dicono tutti gli addetti ai lavori, lo dicono praticamente tutti i tifosi. L'unico che non lo pensa in questo momento credo che sia proprio Spalletti, perché davvero è una cosa che senti e leggi praticamente da tutte le parti. Shisho Got ci scrive: in 3 settimane di pausa si fa lavoro pesante, quindi anche i pochi della prima squadra sono appesantiti, riferito diciamo alla prestazione non brillantissima della partita di ieri. Sì, ci può stare, però insomma diciamo che comunque ti aspetta un po' di più. Ieri abbiamo chiamato Giulia Borletto, che era la continuasse a vedere la partita, e diceva che si è vista una grande differenza quando poi negli ultimi 25 minuti ci sono stati tutti i cambi, sono entrati tutti i ragazzi della Next Gen, che lì la Juve ha veramente svoltato, che paradossalmente hanno giocato meglio loro degli altri, un po' perché probabilmente avevano più voglia di mettersi in mostra, un po' perché forse hanno fatto un tipo di allenamento diverso, questo non lo so, però insomma vediamo. E Michi Pirro: no, non è che Spalletti è scemo e io so tutto, ribadisco che non lo dico solo io, se tu vai, se apri due siti e non solo uno, e magari non solo il tuo pensiero, e vai a vedere cosa scrivono tutti e dicono in tanti, e la stragrande maggioranza dei tifosi, perché io ne ricevo in continuazione messaggi di questo tenore, tanti suggeriscono che con il centrocampo a 3 la Juventus giocherebbe meglio. Poi che sia la verità assoluta, no, ma magari proviamolo.
1: Ognuno,
0: no?
1: Ha giustamente il suo pensiero.
0: Ma certo.
1: Siamo qui per condividere e ascoltare tutti, logicamente.
0: Assolutamente sì, però sai, uno dice: l'abbiamo provato, abbiamo fatto schifo, scemo tu che lo rivuoi, no? E non l'abbiamo mai visto il centrocampo a 3, quindi magari provarlo una volta potrebbe non essere male. Ci sono altri audio, Tullio, da sentire? Sì, allora sentiamoli. È l'audio che parte così. Sentiamolo, magari c'è qualcosa di carino.
4: Questo è l'audio.
0: È tutta musica, vabbè, direi che... era un vecchissimo inno. Vabbè, lasciamolo così.
4: Era un elogio, un inno.
0: Ce ne sono altri? Ora,
4: purtroppo no.
0: Purtroppo no, questo era l'altro audio che era arrivato fino adesso. No, invece ti chiedo... io sono d'accordo, e l'avevo forse anche detto poco fa e l'ho detto anche ieri, no? Il problema di questo adesso leggiamo un messaggio dove si parlava di Conceição, ma con Colomoni, che in una partita di questo genere non riesce neanche a tirare in porta. La partita con l'Atalanta è stato incensato giustamente, perché ha fatto una signora gara, ha salvato anche un gol, quindi insomma, che non è esattamente il suo ruolo, però l'ha fatto,
1: no.
0: Però l'ha fatto, è servito per portare a casa i 3 punti, dove però paradossalmente forse ha dimostrato di non essere una prima punta. Mm-hmm. E quindi come la risolviamo questa cosa? Perché Colomoni non è una prima punta, Voltemade non è una prima punta, l'unico che lo sarebbe forse è Ekator, che pian pianino sembra che poi stia rientrando ad allenarsi col pallone. Chi ci mettiamo là davanti?
1: Allora,
0: vai.
1: Torniamo su un punto che ho nominato prima.
0: Vai.
1: Manca Yıldız,
0: che però non è una prima punta, che però non è una prima punta,
1: sì,
0: nemmeno lui.
1: Però è l'unico che può tornare a farla.
0: Sì,
1: animarla,
0: sì.
1: La punta.
0: Sì, è vero. C'è anche Nico Gonzalez, che un po' il falso 9 l'ha già fatto in carriera. Diciamo che col ritorno di Yıldız si potrebbe ragionare sul fatto che, appunto, Alej Begovic, che in questo momento sta giocando nel suo ruolo, qualche settimana fa Spalletti diceva che vede Alej Begovic come numero 10. Mm-hmm. No? Allora lì c'è stata un po' di preoccupazione nei tifosi della Juve, perché avevano paura che portasse via la 10 di Yıldız. In realtà lui intendeva un 10 come posizione in campo. Quindi se è vero quello che hai detto Spalletti, che vorrà poi mettere in pratica, mi immagino, una volta rientrato Yıldız sull'esterno di sinistra, un Alej Begovic che gioca nel ruolo dove adesso spesso gioca McKennie.
1: E
0: no?
1: Secondo me potrebbe essere una cosa molto sensata.
0: Sì, anche perché col tiro che ha Alej Begovic messo lì davanti a passeggiare sulla linea dell'area.
1: È anche molto giovane ancora, quindi ha sicuramente molto ancora da imparare, ma ha talento.
0: Credo ti dico la verità, che la lettura di Spalletti su Alebegovic sia correttissima, e anzi, tra l'altro, recupereresti anche McKenny a fare il suo mestiere.
1: Esatto.
0: No, perché McKenny lo si sta usando da anni ormai in tante posizioni che spesso non sono la sua, che dovrebbe essere la classica mezzala, ma anche lì, se non giochi col centrocampo 3, la mezzala non la puoi fare. Però McKenny gioca alto, a basso, destra, sinistra, in mezzo, insomma, è un
1: tutti
0: giocatore.
1: Sì, da qualsiasi parte
0: forse,
1: del campo, guarda,
0: io ho visto fare, credo, veramente tutti i ruoli fino adesso, tranne forse il difensore centrale, perché il terzino, tra virgolette, sì, l'ha fatto sia a destra che a sinistra, l'esterno l'ha fatto sia a destra che a sinistra, ha fatto anche la punta l'anno scorso quando c'era Vlahovic infortunato, sì, ha giocato sulla tre quarti, ha giocato in mezzo, credo che veramente, ha tolto il portiere chiaramente.
1: Prossimamente la vediamo anche parare.
0: Che tra l'altro, secondo me, arrivando dal football americano, potrebbe anche non essere così malvagio, però insomma, effettivamente almeno lo si toglierebbe, lo si recupererebbe a fare quegli inserimenti, perché poi se lui gioca già vicino alla porta non ha l'arrivo da dietro, no? Ovviamente, perché è già più vicino. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, torniamo in studio con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16, nuovo orario tra l'altro questa stagione, per non più 13:15 ma 14:16, sempre Dario Ghiringhelli, Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. E, ci sono dei vocali, no? Dicevi, Tullio, che possiamo ascoltare dei vocali, abbiamo dei vocali, sentiamo i vocali allora, poi andiamo dal nostro ospite.
8: Buon pomeriggio Dario Ghiringhelli, sono Diego dalla provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
8: Congratulazioni per Radio Bianconera.
0: Grazie.
8: Lo staff, volevo dirvi una cosa, che la Juve, anche senza Yıldız, ha dimostrato, vedi Atalanta e NAC, di essere una signora squadra, dove Muani ha fatto la differenza in entrambe le partite. Comunque io credo che Yıldız sia una punta, però esterna, laterale, deve essere non laterale, deve essere defilato sulla sinistra,
0: sì,
8: ecco, un'ala sinistra più che punta, dove gioca Yıldız adesso, dove gioca Yıldız, ecco. La punta è Woltemade, noi le abbiamo le punte, Woltemade e Milik, sono quelle due lì, poi non so, l'allenatore deciderà lui chi debba giocare, io non sono l'allenatore della Juve, ecco. Però penso che abbia dimostrato di giocare meglio Muani defilato sulla sinistra piuttosto che punta centrale.
0: E sono d'accordo Diego, infatti guarda, è quello che dicevamo proprio poco fa, cioè che Colomani ha giocato la sua miglior partita non da punta, proprio quella con l'Atalanta, no? C'è un pochino questo forse equivoco tattico per cui la Juve ha speso tanti soldi per Colomani, per un giocatore che di fatto poi non è quello che forse chiedeva davvero Spalletti, o meglio Spalletti voleva Colomani ma ne voleva anche un altro che fosse la famosa punta centrale, che ci hanno spacciato Woltemade per esserlo, però poi in realtà è venuto fuori che anche Woltemade è più anche lui una seconda punta, cioè più uno di raccordo del gioco che non un finalizzatore, e a noi manca il giocatore, quello che faccia quei 15, 18, 20 gol sogniamoli a stagione, perché effettivamente ci manca tanto. Si sono sbloccati finalmente anche i messaggi, avevamo un problema anche sulla messaggistica, oggi è giornata un po' particolare. E sempre su Colomani, così sentiamo anche diciamo in contraltare a Diego cosa ci dice Albino da Morciano. Buon pomeriggio, continuiamo a lamentarci di Colomani, si continua a dire che costerà 100 milioni, no 100 milioni no Albino, 50, beh se conti gli stipendi, sì, diciamo che Colomani sono 38, più gli oneri accessori siamo intorno ai 42, più bonus facili 45 sicuri, poi ci sono 4-5 milioni che potrebbero portarlo a 50, 50, ma vorrebbe dire che la Juve ha vinto lo scudetto, quindi tutto sommato quelli lì sono quelli che darei più volentieri in assoluto. Bene. Sicuramente diciamo 40-45 milioni di sicuro per 5 anni. Se, è un discorso secondo me da vedove di Vlahovic, che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Ma quanto ci sono costati questi gol? Inoltre aveva due piedi come due ferri da stiro e che caspita, i calcoli sono questi, forse avrebbero dovuto giocare assieme. E questa era un'ipotesi, Albino, guarda che l'idea di vedere Vlahovic e Colomoni, così come Colomoni è un'altra punta, non era così, infatti per quello ti dicevo, secondo me Spalletti voleva qualcun altro da affiancare a Colo, che effettivamente fa più l'esterno che non, che non la punta. Anche contro il NEC ha fatto prima l'assist e poi il gol, sì. perché comunque evidentemente si trova bene da quella partita. L'assist mi sembra per il gol di Celik, se non ricordo male, quindi
1: sì, mi pare di sì. Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Posso? Manca un po' Vlahovic.
0: No, a me no.
1: No, perché tu eri sempre un po' contraddittorio con
0: Vlahovic. No, io allora io ero dell'idea che nell'andare a spendere tanti soldi per andarne a comprare un altro, forse si poteva ragionare su. Però non con le pretese che aveva lui, che erano quelle di mantenere fondamentalmente lo stipendio che aveva.
1: A livello personale assolutamente no, ma a livello di giocatore secondo me un po' la sua mancanza si sente.
0: Ma non lo so, perché poi in realtà anche l'anno scorso, anche quando c'era Spalletti, poi non è che abbia, non lo so, a me non è che facesse impazzire, ti dico. Ero dell'idea che per andare a spendere tanti soldi da un'altra parte non valesse la pena, per andare a ridargli quello stipendio lì, dopo oltretutto, vabbè, lasciando a parte le dichiarazioni, tutto quello che dicevi tu, non aveva senso, perché poi di fatto il rinnovo che lui aveva richiesto era di un contratto base più basso, ma con un bonus che di fatto spalmato sugli anni lo riportava a prendere quei soldi lì, quindi secondo me non aveva senso. Ti leggo io questo messaggio, pur essendo breve, perché Pierluigi da Casalpalocco ti fa i complimenti. Dario non tradisce mai, incantevole l'ospite, bianconere, elegante, garbata nella voce, splendida ragazza. Vedi, ci ho azzeccato oggi per Luigi. No, in realtà, insomma, sì, mi fa piacere anche quando fate chiaramente i complimenti alle mie co-conduttrici, perché più che ospiti per me siete co-conduttrici. Terry, grazie, sei carina. Dice, non ci sono vocali perché i nostri amici non conoscono il tuo nuovo orario. Buon sabato pomeriggio, ciao Veronica e ciao grande Tullio, ti salutano la nostra Terry, Tullio, che ti saluta. 14:16, se guarda.
4: Ciao Terry.
0: L'avevamo effettivamente appena ricordato, neanche a farlo apposta. Forza Lenore ci dice, evidentemente anche i tedeschi lo vedono come attaccante centrale. Veronica, ti amo per quello che hai detto su Vlahovic, manca il come Dusan lì davanti. Forza Lenore era un grande, abbiamo litigato tra virgolette tanto con lui via etere proprio per la questione Vlahovic. Sì, e guarda, lo vedono talmente tanto centrale che poi l'altra sera contro, non so con chi stesse giocando la Germania, si è mangiato un gol che sembrava
1: sì,
0: quello.
1: Sì, ho visto, mamma mia.
0: Era la fotocopia di Colomoni contro il Frosinone della prima giornata, no? Più o meno alla stessa distanza dalla porta, la palla che è sdang, presa col piattone, che finisce in curva.
1: Ho visto.
0: Che erano gli errori che faceva anche Vlahovic, così adesso mi faccio insultare da Forza Onore, perché oggettivamente, ragazzi, quei gol, cioè un attaccante quei gol lì non li sbaglia, o se li sbaglia, anche Haaland ogni tanto sbaglia quei gol lì, però gli altri 19 li butta dentro anche facendo delle cose incredibili, no? Ci sta a fare quell'errore lì, però poi gli altri li devi metterli assolutamente dentro. Tullio, ti chiedo se abbiamo l'ospite, adesso lo chiamiamo, grazie, così andiamo con il nostro primo ospite di giornata. Dunque, ad oggi non si è ancora capito chi ha voluto Colomoni, Spalletti o Carnevali, per cucire i rapporti col Paris Saint Germain. Secondo me il direttore, ma non lo so, Tiziano, perché in realtà Colomoni la Juve l'ha cercato anche a gennaio dell'anno scorso.
1: Ed è tanto tempo che lo cercavano.
0: No, nel senso, Spalletti a gennaio c'era già, Carnevali no. Quindi

0: Non lo so, non lo so. Io so, però, quello che so e che sappiamo tutti è che Spalletti voleva anche un altro giocatore, una punta. Ce l'abbiamo? Abbiamo Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo, ben ritrovato su Radio Bianconera.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
0: Jacopo, mi sono tenuto da chiacchierare con te sul tema ovviamente degli acquisti, no? Perché con te di solito di quello parliamo. E stamattina è uscita una sfilza, un po' il taccuino della lista dei desideri di Carnevali, con tanti nomi di giovani italiani, di cui insomma magari si parla poco perché qualcuno non è neanche nel giro della nazionale. E ce ne sono davvero tanti, tra cui anche quel famoso Leoni che andò all'epoca al Liverpool, ma che poi di fatto non ha praticamente mai giocato per l'infortunio. Non so se hai avuto modo di leggere quali sono questi nomi. Se non l'hai fatto, ti dico che tra questi c'è anche il tuo grande pallino Ignacio del Borussia Dortmund.
1: Beh, meraviglioso. Che poi mi sa, non ho capito ancora perché non ha debuttato, diciamo, in queste partite di National League, perché insomma lì il rischio di giocarsela poi col Brasile in una potenziale convocabilità
0: Eh
1: futura
0: certo.
1: è comunque un rischio presente che io spassionatamente eviterei perché ritengo essere il ragazzo un profilo di assoluto valore, di primissimo livello, è un 2008. Davvero, davvero con delle qualità eccezionali. Quindi detto questo, insomma, finito il mio giudizio, la mia opinione, ormai la conoscete, la conosci molto bene. Per quel che riguarda Leoni, che mi citavi prima, io insomma la lista non l'ho letta, però mi rifaccio ai nomi che mi stai facendo te. Leoni sarebbe secondo me un'operazione interessante, nel senso che lui quando andò dal Parma al Liverpool era comunque in grandissima ascesa. Tant'è che Arne Slot, il manager del Liverpool dell'epoca, ha comunque manifestato sempre grandissime aspettative nei confronti di un giocatore ancora molto giovane. Poi, insomma, sfortuna, infortuni, tutta una serie di cause ne hanno evidentemente rallentato questa ascesa, questo processo di crescita. E credo che non soltanto, diciamo, nello specifico potenzialmente per la Juve, ma per il calcio italiano, sarebbe importante tentare di riprendere in mano il destino di questo ragazzo, perché come difensore centrale può essere un difensore molto molto spendibile per le nazionali dei prossimi anni. Quindi l'augurio è sicuramente questo per un giocatore come Leone.
0: Guarda, io ce l'ho qui davanti la lista, magari te la leggo così me li commenti uno per uno, però prima parto da Gianni, come sempre che ci segue ovunque, il nostro Gianni da Vallo Lucania.
1: Un caro saluto a Gianni.
0: Che ti dice, volevo chiedere a Jacopo un parere su Brobbey, il ragazzo olandese del Sunderland a cui la Juve parrebbe essere interessata. A me piace tantissimo dai tempi dell'Ajax, forza fisica dirompente in mezzo all'area, però a mio parere è più adatto per una squadra che gioca con due punte vere d'area, tipo l'Inter.
1: Sottoscrivo,
0: Non segna molti gol, ma ne farebbe fare tanti al proprio compagno di reparto. Però ce li abbiamo già forse questi che farebbero fare i gol al compagno di reparto che manca, no,
2: forse ne
0: Jacopo?
2: abbiamo fin troppi.
0: Esatto.
1: Probabilmente sì, io sottoscrivo perfettamente e totalmente il messaggio di Gianni sul giocatore, dimostra di conoscerlo davvero molto bene. Secondo me lui come riferimento unico offensivo ha delle carenze, ha dei limiti, tant'è che lui ha fatto anche molta fatica con l'Olanda ultimamente, proprio perché spesso e volentieri, secondo me erroneamente, però insomma il calcio è bello perché è opinabile. È stato impiegato, è stato come dire, utilizzato come unico riferimento offensivo, sempre con due attaccanti esterni. Quindi questo è un modulo che secondo me per le sue qualità non è perfettamente confacente. Discorso diverso sarebbe un attacco a due punte, un 3-5-2, come per esempio anche quello dell'Inter. È un giocatore che, per esempio, nei quattro attaccanti, nei quattro slot dell'Inter ci potrebbe stare benissimo. Giocatore forte che comunque anche all'Ajax, secondo me, aveva fatto vedere delle cose molto interessanti. Ha avuto un processo interessante, stimolante. Il passaggio in Premier League sicuramente è importante in questo momento per qualunque giocatore al mondo. Quindi è chiaro che anche qui l'ascesa per adesso è senz'altro positiva e potrebbe essere per l'Italia in generale anche questo un nome, perché no, sicuramente da monitorare con delle qualità.
0: Senti, non ti chiedo di Romano perché ne abbiamo già parlato l'altra settimana, lo stesso anche di Palmisani, però insomma in questa lista ci sono anche, te ne leggo due così magari li mettiamo insieme, Marc Andalli che insomma è attualmente al Genoa e Lipani del Sassuolo.
1: Sì, Lipani, devo dirti, fa parte secondo me di uno dei centrocampi a livello di squadre medio-piccole della Serie A che in questo momento sta facendo vedere le cose migliori, che è quello del Sassuolo. perché c'è Tosvet,

0: c'è il nostro Azic, c'è Bacolà, c'è davvero tanta qualità e tanta anche versatilità, se vuoi. Quindi Lipani è molto considerato da Aquilani, anche lui è ancora molto giovane, quindi è senz'altro un nome che si sta facendo bene le ossa in Serie A, che si sta conquistando il suo spazio, quindi questo è il giudizio che mi sento di dare in questo momento su Lipani. Ricordami gli altri, gentilmente, scusa.
1: Marcandalli.
0: Sì, Marcandalli, braccetto del Genoa, giocatore di grande struttura, di grande forza fisica, di grande prepotenza fisica.
1: Sì.
0: Più ideale, secondo me, a una difesa a tre. Lui è perfetto per il sistema di De Rossi, tant'è che il livello superiore che ho visto da questo giocatore fino adesso è proprio nell'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, da quando De Rossi è diventato allenatore del Genoa. Quindi anche lui, penso che sia un 2002 o 2003, ancora giovane, ed è anche lui un giocatore sicuramente che sta trovando grossa affidabilità e credibilità nel nostro campionato di Serie.
1: Senti, c'è un giocatore che io in realtà non conoscevo, che ha la doppia nazionalità, che effettivamente col Sassuolo mi ha abbastanza impressionato. Me l'ha fatto notare mio fratello, che ha l'occhio lungo, che è Cinquegrano. Ti piace Cinquegrano?
0: Sì, devo dirti di sì. Devo dirti che ha conquistato, penso, la titolarità ormai indiscutibile a discapito anche di giocatori navigati, come per esempio Volukiewicz,
1: sì,
0: ex Toro tra le altre, e come per esempio anche Van de Brent, che loro hanno preso dal Como, che è un terzino comunque che giocava a Salisburgo, con esperienza anche nelle coppe europee, cioè un profilo senza dubbio importante in orbita del gruppo Red Bull, quindi un po' Salisburgo-Lipsia,
1: sì,
0: no? La coppia di squadre della Red Bull. Quindi insomma non mi aspettavo sinceramente che Van de Brent si sedesse in panchina. Merito di questo ragazzo, che parte da difensore centrale, però si sta scoprendo estremamente adattabile al ruolo anche di terzino a 4, con anche grande confidenza nel proporsi, nel provare a creare gioco, nel provare anche a chiudere l'azione spesso e volentieri sul secondo palo, sul palo lungo, quando i cross arrivano da sinistra. Si spinge anche molto in avanti, è un terzino moderno che mi ha sicuramente stupito, mi ha lasciato delle ottime sensazioni in questa prima giornata.
1: Senti, ieri ho letto un articolo che diceva una cosa che insomma anche con te diciamo da parecchio tempo, no? Del fatto che la Cremonese ha dovuto insistere parecchio per avere Licina in prestito, perché la Juve stava già ragionando, no, di farlo comunque passare abbastanza stabilmente in prima squadra, sicuramente con degli spazi di gioco minori rispetto a quelli che sta trovando alla Cremonese in Serie B, però insomma la sensazione è che la Juve comunque punti tanto su questo ragazzo,
0: e direi che fa molto bene. Io mi sono permesso di come dire indicare e valutare questa operazione in uscita, ovviamente in prestito, come non positiva, perché credo che questo giocatore doveva restare alla Juve già quest'anno, perché avrebbe avuto, è vero, meno occasione a livello di minutaggio, questo mi pare evidente, però insomma avrebbe avuto già un assaggio di quello che poi sarà il suo futuro. Quindi competizione europea, Europa League, avrebbe potuto trovare un buono spazio secondo me in Europa League lui quest'anno, anche in campionato. È un giocatore di primissimissima fascia, cioè a noi ieri ha fatto gol Olise, no? A me lui mi ricorda un po' quel tipo di giocatore lì, con una tecnica sopraffina, piede sinistro fatato, e quindi per me, ripeto, lui è a livello di Yıldız, è a livello di Alaibegovic, cioè è un giocatore che spero sarà un grandissimo punto di riferimento della Juve già a partire, probabilmente, perché no, dalla prossima stagione.
1: E a proposito di prossima stagione, Giancri ci chiede cosa ne pensi della doppietta di Azic.
0: Beh, Azic, ogni cosa che sta toccando in questi inizi di stagione pare che si trasformi in oro. Quindi, come dire,
1: e purtroppo ne sappiamo qualcosa, no?
0: Ne sappiamo qualcosa, no? Ma per dirti, no, lui la partita dopo Sassuolo Juve va a giocare a Monza, incredibilmente, non capisco perché Aquilani non lo fa partire titolare, ha giocato Torsvet. Entra forse gli ultimi 20 minuti, intorno al 70esimo sarà entrato. Il Sassuolo fa gol negli ultimi 20 minuti, credo intorno al 78-80esimo, e fa gol lui. Cioè anche dalla panchina sta trovando una continuità di rendimento offensivo, proprio materialmente, in bonus fantacalcistici, mettiamola così, che è impressionante. Quindi sono lieto di constatare, l'avevo già visto, saluto Pietro ovviamente, che in nazionale sta continuando con questo favoloso trend di inizio stagione col Sassuolo, e anche questo è un'ottima cosa, perché magari, chi lo sa, potrebbe aver veramente trovato il cammino della sbocciatura, sì, no? della definitiva consacrazione, e anche lui, tornando alla Juve il prossimo anno, può ritagliarsi sicuramente uno spazio e una considerazione diversa rispetto a quella, ad esempio, della scorsa stagione.
1: Tra l'altro in Serie A comunque, no? Che quindi un banco di prova ancora più importante. Senti, invece, ultimissima questione, si sta rivedendo, ce lo diceva ieri Giulia proprio a bordo campo della partita che si è giocata alla Continassa con la Cremonese, e Cator sta ricominciando a giocare col pallone, sta ricominciando insomma ad allenarsi, quindi lo si dovrebbe vedere più che rivedere, perché non l'abbiamo ancora mai visto, se non uno pezzettino di amichevole estiva in campo. Cosa ti aspetti da Ecator, Jacopo? Può essere lui la soluzione al mal di gol della Juve?
0: Ma sicuramente può dare un supporto. Cioè, io continuo a mantenere assolutamente il giudizio che avevo di questa operazione, che è stata una delle primissime, sì, quando appunto si concretizzò. Per me è un'operazione giusta, ragazzo giovane, italiano, si parla sempre, no, della colonia italiana che la Juventus deve sempre avere, sempre avuto anche nelle versioni passate e vincenti nella sua storia. Quindi sotto questo punto di vista confido e credo che Ecator già quest'anno possa dare il suo contributo. È un giocatore forte, anche un giocatore che anche lui ha trovato già una discreta esperienza col Genoa in Serie A, e quindi mi dispiace che il suo inizio di stagione sia stato comunque condizionato da un infortunio che chiaramente, quando sei all'inizio, non voglio dire che pesa il doppio, ma ha un peso per un ragazzo di quell'età sicuramente molto significativo. Però insomma, siamo ancora ad ottobre, c'è ancora tanto tempo per potersi far vedere e per cercare di trovare già la giusta ambientazione in un contesto sicuramente molto più complicato e molto più prezzante rispetto a quello dove è stato nelle ultime annate, nelle ultime stagioni.
1: Prima di salutarti ti chiedo una battuta al volo sulla nazionale. Non so se hai visto la partita ieri sera.
0: Sì, ieri sera sì.
1: Che sensazione ti ha lasciato l'Italia di Mancini?
0: Ma devo dirti, anche quella con la Turchia ovviamente, folgorante addirittura nel primo tempo. Ieri secondo me è stato il giusto seguito della partita importantissima, seria e molto molto credibile che era stata fatta in Turchia. Quindi sono, penso, assolutamente soddisfatto. Credo che ci siano dei giocatori forti, alcuni li ho visti già in questi giorni, Kayode è una roba spaziale a mio modesto avviso, altri non li sto vedendo in nazionale, spero di vederli presto, facevo riferimento per esempio a Inacio a inizio, sì, collegamento, quindi abbiamo fatto una partita molto valida contro una delle tre nazionali più forti del mondo, poi sì, è anche un discorso di gusti molto relativo. E quindi penso che dobbiamo essere assolutamente felici, perché dopo un bruttissimo risultato all'esordio con il Belgio, sicuramente queste ultime due partite dimostrano che quel brutto inizio è stato subito, penso, accantonato.
1: Senti, non ricordo, tu mi hai sempre parlato di un altro degli Esposito che non era Pio, non so se era Sebastiano Salvatore.
0: Sebastiano.
1: Che ieri comunque ha fatto una signora partita.
0: Io anche un po', a me piace un po' fare il provocatorio.
1: Sì, sì, volte, sì. Cioè, no?
0: Quindi anche un po' provocatoriamente nei confronti del tifo più che altro interista che da un anno sta pompando ed esaltando con grande forza Francesco Pio, ho sempre detto che Sebastiano, tra l'altro, era loro, iniziò, sì, con l'Inter di Conte, se non ricordo male, ho sempre detto che il giocatore è tecnicamente più forte della famiglia, e penso che anche qui le ultime due partite viste in nazionale abbiano dimostrato che tecnicamente questo ragazzo ha dei valori sicuramente notevoli.
1: E che si farà ulteriormente valere da qui in avanti. Jacopo, grazie, certo, mille, beh, come sempre, per questa bella chiacchierata. Jacopo Desiderio, J-Land, buon weekend.
0: Buon weekend
1: e a prestissimo, come sempre. Torniamo a noi invece. Allora Giancri tra l'altro ci dice: io ho la farina 6 grano in riferimento al 5
2: grano. Mi ha fatto molto ridere.
1: Al 5 grano, che è il giocatore del Sassuolo di cui parlavamo poco fa. Allora, prima di andare col notiziario, a parte che ci sono ancora dei vocali, vero? A questo punto li ascoltiamo dopo, tanto anche la prossima mezz'ora è dedicata a chiacchierare con i nostri amici da casa. Marco da Imola che dice: Dario, buon pomeriggio e bentornata alla tua fascia destra, che come la Juve è sempre ben presidiata. Insomma, Marco fa sempre complimenti alle mie, ribadisco, co-conduttrici. Fascia destra della Juve ben presidiata, è vero, perché effettivamente in questo momento lì grossi problemi non ce ne sono, perché che sia con Seisau, che sia lo Zegrova che abbiamo visto fino adesso, e poi ti chiedo una battuta sulle parole di Zegrova, non so se le hai lette, che hanno fatto...
2: Ti saluto,
1: poi ci risentiamo ancora per un'ora, ma abbiamo il notiziario che arriva con le parole di Zegrova che gli hanno chiesto dopo la partita col Kosovo, mm-hmm. dove tra l'altro mi sembra anche che abbia segnato nei minuti finali.
2: Sì, ho visto che
1: gli hanno chiesto, gli hanno detto: ma l'Inter è più forte della Juve? E lui ha risposto: non lo so, ma la Juve è sempre meglio dell'Inter. La Juve è comunque meglio dell'Inter. Quindi, esatto. Quindi queste sono quelle cose che ai tifosi ovviamente piacciono tantissimo. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco parlando di Zegrova e con i vostri vocali.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: Le 15 e 6 minuti, torniamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre sabato 3 ottobre 2026, sempre Dario Ghiringhelli e Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. Vedi, lo sapevo che io scatenavo i nostri amici da casa con questa dichiarazione di Zegrova. Allora, il Jordi 96 su Twitch ci dice: grande Edon. E poi Gianluigi D'Ambrosio, questo lo faccio leggere a te. Che così...
2: Buongiorno bella gente, bravi, parliamone delle parole di Zegrova. Io lo sapevo che non avrebbe deluso. Gianluigi
1: che è diciamo l'ideatore, il curatore, il portatore, diciamo così, della pagina Inchiostro Sportivo, quindi anche spesso il nostro ospite telefonico, aveva tra virgolette anticipato, previsto l'arrivo di Zegrova. Abbiamo anche un video, proprio un estratto, che si può trovare ormai dell'estate scorsa sui social, su Instagram di Radio Bianconera, in cui lui diceva che sperava che arrivasse Zegrova alla Juve, e nel giro di poche settimane poi effettivamente è arrivato. L'anno scorso oggettivamente è partito fortissimo, poi l'abbiamo un po' perso. Quest'anno invece sembra di nuovo tornato un pochino Diciamo sulle su quelle che dovevano essere su quelle che dovevano essere le sue condizioni standard, diciamo, no? Il suo livello standard di giocate. Sono andato a cercare nel frattempo le dichiarazioni perché ve le volevo leggere in maniera più corretta. Allora, se siamo più forti dell'Inter non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre meglio, questa è la cosa iniziale che dice. Poi ha detto: fuori dalla lista per l'Europa League è una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Sono davvero felice di essere la Juventus, è un privilegio per me farne parte, darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande, non volevo lasciarla così. Quindi queste sono le dichiarazioni rilasciate a Sport Mediaset, tra l'altro, così citiamo anche la fonte, come è giusto che sia, della notizia e delle interviste, appunto nell'immediato post partita della gara di Nations League dell'altro giorno. Quindi, insomma, gobbo vero, verrebbe sì, da dire, no? Gobbo vero, come sembra anche gobbo vero Neto, che è tornato con tanta voglia di Juve, sì, con insomma anche l'aneddoto, no? Che stava guardando la Coppa Davis, arriva la telefonata, con l'emozione quasi del ragazzino, nonostante i suoi ormai 37 anni, no? Quindi la gioia, e dice la Juve è cambiata tantissimo, cioè in questi 10 anni, nonostante i cambi societari, ha trovato comunque un'evoluzione incredibile all'interno del, insomma, anche della società, della squadra, probabilmente anche dei campi, di allenamento. E quindi, insomma, diciamo che c'è un po' di più di juventinità, sì, forse in questo momento in campo.
2: È la cosa più importante, sì, ancora sì, prima del fisico, se non c'è la mente, se non c'è la passione, se non c'è il cuore in campo.
1: Brava, questa è proprio una cosa, sì, è una cosa che serve veramente tanto. Leggo il messaggio di Doni: grazie, sei sempre super carina. Lunedì 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti. Siccome purtroppo non sarai in onda, no, lunedì non ci sono, Doni, volevo fare i migliori apprezzamenti all'insegnante per eccellenza. Addirittura, Doni, ti ringrazio, ma dovresti conoscermi come insegnante perché i miei allievi non so se la penserebbero come te, però ti ringrazio perché dici i tuoi studenti sono fortunati ad avere in una materia importante, interessante come scienze, un prof del tuo spessore. Quindi si ricorda anche che insegno scienze. Grazie Doni, ti mando un cuoricino perché mi viene proprio dal cuore di risponderti in questo modo. Fabio D'Alessandria: ciao Dario e Veronica, per me Vlahovic sarebbe stato il centravanti perfetto per questa Juve, quindi è d'accordo con te, ma non a quelle condizioni economiche, quindi è d'accordo con me.
2: 50-50.
1: Siamo d'accordo tutti. Decisamente insostenibili. Detto ciò, io mi tengo comunque stretto con Colomoni, che sa giocare bene a calcio e presto si sblocherà anche a livello realizzativo, ne sono sicuro. Ma Fabio, io lo speriamo tutti, no? Perché è chiaro che la speranza è che lui possa diventare effettivamente quell'attaccante di cui la Juve ha bisogno e che in realtà ci ha fatto un po' intravedere, no? Quei primi 6 mesi, sì, di quando arrivò in prestito segnava ogni minuto.
2: Secondo me le qualità ce le ha, questo è senza ombra di dubbio. Forse ha bisogno di un po' più di, tra mille virgolette, carattere, personalità,
1: può darsi, può essere che forse gli manchi. Lui, secondo me, un po' quel gol sbagliato in finale con l'Argentina
2: da
1: qualche parte gli gira ancora un po' per la testa, perché quello valeva una Coppa del Mondo, cioè quel gol lì avrebbe fatto vincere la Coppa del Mondo alla Francia e a se stesso, chiaramente. In quella stessa partita ce n'era un altro che comunque gioca da noi, che è Nico Gonzalez, no? Per cui noi un campione del mondo in realtà in questo momento in campo, in rosa se non altro, ce l'abbiamo abbastanza anche in campo, perché c'è da dire, sì, che è tornato decisamente grintoso ed è uno di quelli che secondo me serve di più alla Juve in questo momento, anche proprio per quella grinta, quel cuore. Io vedo Nico Gonzalez molto focalizzato sulla Juve, no?
2: Quando... molto juventino.
1: Sì, sì, sì, nel senso che sinceramente non me l'aspettavo, cioè con tutto il racconto che ci hanno fatto quest'estate, lui che voleva stare per forza all'Atletico Madrid e sembrava che si sarebbe incatenato pur di tornare all'Atletico Madrid, non me lo aspettavo così coinvolto nella squadra, nell'esultare anche quando segnano i compagni, no? Cioè quelle
2: è vero.
1: Su quelle situazioni, ecco, il Vlahovic di turno, così forse onore mi insulta, cioè o segnava lui e quando segnavano gli altri sì, era contento, ma un po' come Ronaldo, se sì, vuoi, no? Invece vedo Nico insieme agli altri che effettivamente proprio esulta anche della vittoria e non soltanto della prestazione personale. Ci sono dei vocali da ascoltare, vero Tullio? Cominciamo a sentirne qualcuno, così sentiamo anche le vostre voci.
8: Buon pomeriggio Radio Bianconera, ciao Dario. Congratulazioni per la trasmissione.
1: Grazie.
8: Sono Diego da Bologna,
1: Ciao Diego,
8: dalla
1: di nuovo.
8: Provincia di Bologna. Volevo dire che la Juve ha dimostrato di sapere essere una signora squadra anche senza Yıldız, perché comunque ha le alternative. Io vedo molto meglio Muani defilato sulla sinistra, come ha giocato contro l'Atalanta, e contro il NAC, contro il NAC lì, che da prima punta, perché lo sappiamo già tutti che non è una prima punta. Lui allora non bisogna aspettarsi tutte le partite chissà che cosa da lui, che non è una prima punta. Cioè, qui è stato comprato Walter May a fare la prima punta.
1: Sì, perché con un doppio problema però, perché in realtà è vero che con Umani rende meglio lì, ma non puoi togliere Yıldız per far giocare con Umani, no? Anzi, perché tra l'altro il paradosso è che poi Yıldız quando gioca lì segna di più di Kolo, perché è vero, l'anno scorso non ha segnato tantissimo, è una delle cose che gli è mancato, ma nella seconda parte della stagione era anche mezzo infortunato, no? Solo che si crea questa anomalia tattica per cui adesso hai tre giocatori che dovrebbero giocare sulle stesse mattonelle, che sono Yıldız, Alaybegovic e Kolo Muani, detto che Alaybegovic forse, dicevamo prima, forse lo sposterà un pochino più centrale, e non hai la prima punta, perché anche Voltemade di fatto non è una prima punta, e lo abbiamo visto, lo abbiamo scoperto, e ormai ce l'hanno più o meno detto anche tutti. Qualcuno prima in chat su Twitch scriveva: ma la Germania lo fa giocare in attacco perché vede come lo fa giocare la Juve. Ma no, nel senso che c'è pieno di nazionali che prendono i giocatori e li fanno giocare in altri ruoli, no? Non è che giocano, per esempio, io ricordo un come si chiama, Cuadrado, che con la nazionale giocava addirittura centrale di difesa a volte, no? E da noi faceva l'esterno alto d'attacco. Per cui lo stesso con Meiners in nazionale ha giocato spesso centrale di difesa, già quando invece all'Atalanta spaccava tutto, e noi purtroppo non l'abbiamo più visto come centrocampista. Quindi insomma, a noi manca la punta, ragazzi, cioè, c'è poco da fare, possiamo girarla come volete, ma ci manca la punta, l'Autaro Martinez di turno. Mi spiace citare sempre gli interisti, se volete il Malen di turno, lo Scamacca di turno, per dire, no? Mm-hmm. Cioè, Spalletti è un anno e mezzo che fa la descrizione di Scamacca. Ne voglio uno alto, grosso, che tenga i palloni in area. E noi non ce l'abbiamo. Alto ce l'abbiamo, grosso no, perché Voltemade è così. E tra l'altro gioca con le maniche lunghe, che sì, ci sono 75 gradi. Io quando l'ho visto entrare con le maniche lunghe l'ultima volta in campo, ho detto: ma che cosa succede?
2: La
1: succede?
2: Prima di campionato ci saranno stati, penso, 30 gradi, poi lui con le
1: e
2: maniche
1: lui la manica
2: lunghe.
1: Lunga. E poi c'ha ste gambettine secche secche. E oltre tutto di testa non ne prende una, no. Perché io l'ho visto contro il NEC, al di là dell'aver fatto il rigore, no, ha fatto due cose buone: il rigore e l'azione forse proprio del gol di Kolo Muani, perché lui arriva dall'attacco, fa una sponda, mm-hmm, arriva la palla, fa la sponda per, mi sembra, Çelik, che manda Kolo Muani nello spazio, e poi Kolo Muani va a fare il gol. Quindi quella è un tipo di azione, diciamo, effettivamente da punta, ma da punta sempre di raccordo, no? Cioè, i gol, secondo me, da Voltemade ne vedremo poco. Ho la sensazione che ne vedremo pochi, e la sensazione ce l'ho ancora di più dopo che gli ho visto colpire un pallone di testa. Non mi ricordo se su un calcio d'angolo o se su una punizione laterale.
2: Ho capito perfettamente quello che stai dicendo.
1: E colui salta a due sì, metri dalla porta, e invece che fare il movimento per colpire di testa, fa come i bimbi piccoli, no? Come i compagni di mio figlio che hanno 10 anni, che salta, chiude gli occhi e si fa colpire dalla palla sperando che la palla vada in porta. E la palla non va in porta, guarda un po', perché non le dai la direzione. Quindi anche sta roba, che e lui è altissimo, ha una spanna più alta di tutti gli altri, però di testa non ne becca una. Non lo so, a me ancora deve completamente convincere Voltemade, se devo dirvi la verità. Giacri ci dice: ci manca un Gonzalo, ne hai citato uno scarso.
2: Chiedere poco, diciamo, no?
1: No, io ragionavo su quelli che ci sono ancora adesso. Forse Gonzalo in questo momento, messo in attacco nella Juve, segnerebbe di più di quelli che abbiamo. No, tra l'altro, a proposito di gente che ci manca, ieri scherzavamo con Giulia sul fatto che nel finale della partita dell'amichevole di ieri mattina c'erano in campo Montero e Marchisio, che faceva un'impressione pazzesca sentire Montero e Marchisio in campo con la Juve, detto che, come sottolineava anche Giulia, in realtà i papà non hanno giocato insieme, mm-hmm, perché Montero era decisamente prima rispetto a Marchisio, però insomma, leggere quei nomi in campo contemporaneamente effettivamente era era un pochino strano. Terry ci dice: niente male le dichiarazioni di Zegrova riguardo alla squadra di Milano, la stessa frecciatina data da Carnevali ai calciatori mister sul mercato. Insomma, sì, diciamo che ci ha tolto a noi tifosi un po' di soddisfazione. Sentiamo Tiziano da Milano invece cosa ci dice.
2: E come ti dicevo, la settimana scorsa Elkan ha tirato fuori ancora tanti soldi. Speriamo sia di buon auspicio per tornare immediatamente a vincere.
1: Nel senso che si parla di 250 mm-hmm. milioni circa di aumento di capitale, di cui una sessantina da immettere subito per coprire il rosso del bilancio dell'anno scorso, che è intorno ai 65-66. I soldi in questo momento per fortuna non mancano. La cosa anomala è che comunque, pur avendo i soldi e la liquidità a disposizione, comunque per fare il mercato devi ragionare su vendite, acquisti, eccetera eccetera, che tutto sommato forse è anche un ragionamento che ci può stare, e chiedere al City, no? Che cosa sta succedendo se non si rispettano quei paletti. Poi anche lì bisognerà vedere cosa succederà, perché potrebbe anche poi finire tutto a tarallucce e vino, come purtroppo succede spesso in queste situazioni. Ci sono altri vocali, Tullio, da sentire? Allora sentiamo sempre le vostre voci.
9: Ciao Dario, ciao Veronica, ciao Tullio e un saluto anche a Luca da Cuneo e a tutti i miei amici della Curva Sud. Secondo me Spalletti è d'accordo con noi sulla questione dei tre.
1: Ah, vedi che allora campo.
9: Probabilmente ci sta lavorando. Evidentemente, sai, una cosa è avere un'idea, no? Perché ovviamente è un'idea teorica quella che abbiamo noi. Mentre invece lui poi deve vedere le cose, deve vedere se quadrano.
1: Certo.
9: Quindi è ben probabile che ci stia lavorando. Mi rimane difficile pensare che Spalletti si sia, diciamo, incartato su questa idea di averne due soltanto, due mediani, quando è evidente che il centrocampo non funziona, non crea. E diciamo che senza Locatelli fa anche un po' fatica a fare filtro. Comunque, ragazzi, fino alla fine, sempre forza Juve, Arcangelo da Londra.
1: Ciao Arcangelo, sì, intanto grazie anche per questo messaggio. Insomma, il ragionamento mi piace, e mi piace anche la tua speranza del fatto che Spalletti stia effettivamente lavorando su questo cambio di modulo. Ci può stare, non lo do per scontato, no? Nel senso che è un pensiero, ti ripeto, che abbiamo veramente in tanti, ma anche molti giornalisti, addetti ai lavori, molti tifosi, come sai, ci hai dimostrato tu stesso. Effettivamente è vero quello che dici, è anche vero che anche per Douglas Luiz aver cambiato praticamente tutte le partite il compagno di banco, per citare la scuola, non è facile, perché ha iniziato con Locatelli, poi una volta ha giocato con Menders, una volta ha giocato con McKenny, una volta ha giocato con Sar, che tra l'altro per quel poco che ho visto mi sta piacendo, vero? Ho visto illuminarsi l'occhietto di Veronica, e quindi ovviamente anche, insomma, trovare le dinamiche e la quadra con un compagno di reparto sempre diverso non è semplice. Quello che rimane un po' negli occhi nella difficoltà difensiva di Douglas Luiz è proprio il gol di Azic, no? Cioè mm-hmm. lui si ritrova praticamente con la porta spalancata, Douglas invece di andargli incontro gli sta a 4-5 metri, tant'è che Azic
2: sembrava che gli dovesse far fare quel gol.
1: Punto dice: sai che c'è, io tiro, perché
2: io devo tirare.
1: Nessuno mi viene addosso. E quindi lui quello è forse sì. proprio l'esempio massimo delle difficoltà difensive di Douglas Luiz, che non ha quell'istinto, ha sicuramente tante altre qualità, ma non quella della fase difensiva. Quindi ha bisogno di uno, se non potenzialmente due giocatori vicino che lo possano coprire e spalleggiare. Altro vocale? Ce l'abbiamo? Andiamo.
10: Ciao Dario, Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno.
10: Vocale.
1: Vai, vai.
10: Sembrano tante le cose da parlare della nostra Juve, ma tre. La prima.
1: Vai.
10: Cambiaso ha bisogno di uno psicoterapeuta perché deve ritornare sulla terra e capire che bisogna sudare e faticare per meritarsi la maglia. Due. Uno di 1,98 m. Che non colpisce la palla di testa,
1: parliamone.
10: Gli faccio colpire in allenamento tanti di quei colpi di testa che la sua capigliatura diventa rapato, diventa, perché è impossibile, deve imparare, punto. Terzo, Forza Juve. Ciao Dario, Marco da Imola.
1: Bello,
2: mi piace la pausa teatrale che ha creato.
1: Esatto, la suspense. Grande Marco. Allora, andiamo con Veronica proprio sulle due cose che ci... Vabbè, insomma, sui colpi di testa di volte madre direi che ci siamo. Tra l'altro, ieri anche dicevamo con Giulia, abbastanza impressionante, c'è un ragazzo della Next Gen che si chiama Corradi, che ieri è entrato in campo, tra l'altro fa il difensore centrale, e di primo acchito sembrava Voltemade, che però non poteva essere ovviamente perché era con la nazionale tedesca, in più faceva il difensore centrale, non l'attaccante, però era abbastanza impressionante. E sulla questione Cambiaso, purtroppo Marco, ne parliamo non solo da questa stagione, tra l'altro, no? C'è un'involuzione enorme quella di Cambiaso, adesso in più arriva anche da un infortunio, quindi ci metterà un po' di più.
2: Io non mi voglio esprimere su Cambiaso.
1: Nel senso che?
2: Non mi voglio esprimere.
1: Che ne pensi troppo male?
2: Penso male, sì. Non sono laureata in psicologia per il momento, quindi non voglio psicanalizzare.
1: No, sta diventando un problema, perché di fatto da quella che era una risorsa importante per la Juve sta diventando quasi un peso, nel senso che adesso è palese che come terzino non lo puoi più mettere.
2: Togli quasi.
1: Esatto, tu dici a dire proprio un peso. No, allora, come terzino in questo momento non puoi togliere Celik per mettere Cambiaso, conoscendo l'ultimo Cambiaso terzino e vedendo come sta giocando Celik adesso, che è in questo momento insostituibile. Ieri Spalletti l'ha provato a centrocampo in una specie di ruolo forse da mezzala, da interno di centrocampo, e non ha funzionato neanche contro una squadra di Serie B. Quando lo mette esterno alto a destra, però sai, esterno alto a destra come lo usava già Spalletti in nazionale, e lo dicevamo prima, lì hai Conceição, hai Zegrova, hai volendo Nico che può giocare, può partire da sinistra per accentrarsi, e insomma lui diventa la quarta scelta. Diventa difficile andare a recuperare un giocatore se poi non accompagna la fiducia con le prestazioni, per cui diventa complicato. Ti piace Cambiaso? No, ti piaceva? Non ti è mai piaciuto?
2: Ok, beh,
1: almeno
2: sono rimasta coerente con i miei pensieri, non
1: ti è mai piaciuto. Non ti è mai piaciuto. Giancri ci dice: Sar è il nostro qui da centrocampo insieme a Douglas Lewis. Ecco, torniamo su Sar, perché prima ti ho visto luccicare un pochino gli occhi. Non è male,
2: interessante, vero? Perché non me l'aspettavo sinceramente. Quando l'ho visto in campo ho detto, oddio.
1: No,
2: buono,
1: una bella gamba, un bel piede, perché nella partita, forse non so se con l'Atalanta, manda con un Manin in porta, poi arriva, forse Carnesecchi riesce ad anticiparlo e non riesce a segnare, però insomma mi è piaciuto veramente tanto. E al punto che ho detto, adesso l'abbiamo visto forse neanche due partite, no? Perché hai fatto un pezzo di una, un pezzo dell'altra. Però se questo è veramente il Sar che ci sta facendo vedere,
2: è interessante
1: e porterà via il posto Turam? È la mia domanda che mi sono fatto. Tu dici di
2: secondo me non ancora, ma per il fatto che è ancora molto giovane, quindi secondo me deve ancora effettivamente affiancare per un po' di anni un Turam.
1: Ci sta, è
2: per
1: vero,
2: apprendere meglio.
1: E beh, ma anche Turam non è che sia vecchissimo,
2: no, non è vecchio,
1: forse
2: però comunque
1: un paio d'anni
2: ragazzino.
1: In più, sì, però insomma, però ci può stare. A parte che purtroppo mi sembra che anche lui sia in prestito, quindi c'è il rischio poi alla fine della stagione di perdere tutti quelli che abbiamo in prestito e di ritrovarci tutti quelli che abbiamo dato in prestito.
2: Beh, oddio, se tornasse Azzi, sinceramente,
1: adesso pensavo di Gregorio, se devo dirti la verità, che tra l'altro non sta giocando neanche in Inghilterra perché sta facendo il secondo al Sunderland. Allora, guarda, Operator Goose ci scrive: la Juventus cederà Yildiz per un'offerta da 100 milioni dell'Arsenal? Prendo questo messaggio perché nella nostra stringa che scorre lì sotto leggevo appunto del fatto che ancora il Real Madrid continua a essere interessato ad Azic. Buonanotte a Yildiz, scusatemi. Allora, le offerte irrinunciabili in un certo senso ci sono sempre. Io ho venduto anche Zidane per quei soldi lì, no? Per cui sicuramente a un certo punto quel rischio lì c'è. Non credo che siano ancora maturi i tempi, a meno che la Juve non intraveda in Alaibegovic e nel Licina di turno già i potenziali eredi di
2: Yildiz. Io la vedo
1: dura. Anch'io, anche perché gli hai dato la 10, che
2: esatto.
1: Comunque è una maglia importante, e l'ultima stagione non ha potuto dare tutto quello che avrebbe potuto, in questo momento nemmeno perché è infortunato. Non credo che siano ancora maturi i tempi per una cessione di Yildiz, detto che spero che non lo siano mai, perché secondo me è proprio uno di quei giocatori a cui bisogna proprio attaccarsi in maniera importante, per tecnica, per valore, per immagine anche, no? Perché comunque la Juve ha bisogno anche di quei giocatori lì, senza andare a toccare i mostri sacri come Del Piero, però Yildiz può essere un po' quel tipo di personaggio lì, se vogliamo, quindi non penso che siano ancora maturi i tempi per questa ipotetica offerta. Detto che ti dico, se viene comprato Gonzalo Ramos a 70 milioni di euro, se arrivano i soldi o dall'Inghilterra o dalla Spagna con i soldi che hanno, 100 milioni no, nel senso, voi ne dai 200. No, hanno spesi, mi sembra il Tottenham ne ha spesi 140 per Tonali, cioè se ne vale 140 Tonali, Yıldız 150 me li devi dare, voglio dire. E Tonali sicuramente un giocatore fortissimo con più esperienza, però Yıldız ha potenzialità probabilmente ancora maggiori, no? Quindi, e poi forse potenzialmente in Inghilterra immagino che farebbe credo 2 gol a partita con i campi inglesi e tutto, quindi non lo so, secondo me 100 milioni in questo momento, se Yıldız poi rientrando conferma la crescita dell'ultimo periodo, sono persino addirittura pochi. Tiziano che ci dice: meglio le maniche lunghe del tedesco che le maniche lunghe di Spalletti per coprire il tatuaggio.
2: Mi ha fatto molto ridere questo messaggio, mi ha fatto molto ridere.
1: C'è un po' anche di narrazione maliziosa intorno a questa cosa, no Tiziano? Perché in realtà poi è venuto fuori che quest'estate Spalletti faceva tranquillamente gli allenamenti in maniche corte, il tatuaggio ormai è stato sdoganato tra virgolette, anche perché secondo me, cioè io non, sinceramente non l'ho mai vista come una cosa negativa, no? Se pensate che Vidal ha vinto uno scudetto con l'Inter, con il logo della Juve tatuato sul, non so se sul braccio, sulla coscia, dove ce l'ha, tu lì vinci e festeggi e ti fai il tatuaggio, no? Tra l'altro
2: personale.
1: Spalletti vince lo scudetto a Napoli dopo 33 anni che a Napoli, cioè è stato considerato una specie di dio, no? A Napoli, quindi non lo so, a me non ha mai scandalizzato il logo del Napoli sul braccio di Spalletti, sinceramente, perché è una cosa che è passata, no? Cioè mi ha scandalizzato di più Sarri, che quando perdiamo contro il Napoli dice: almeno abbiamo perso contro i miei ragazzi, no? Cioè quella roba lì non la puoi dire. Quello è un simbolo di un festeggiamento, secondo me
2: è un traguardo personale,
1: è una cosa che ci sta, sì. È una cosa che assolutamente è un po' come tatuarsi il nome di un figlio, se
2: esatto.
1: Vuoi, no? Perché quello che sportivamente è il massimo traguardo a cui puoi ambire, oltre ovviamente poi ai super trop tipo Champions, tipo mondiali eccetera eccetera, però vinci uno scudetto dopo 33 anni in una città che tra l'altro per anni provava a contendere lo scudetto alla Juve negli anni proprio di Sarri, insomma credo che sia anche giusto che l'abbia celebrato così. C'è ancora un vocale, Tullio, prima di andare con il notiziario, così sentiamo ancora voi.
11: Ciao Dario, ciao a tutti, Dani da Tenerife.
1: Ciao Dani, buongiorno.
11: Avete segato la mia canzone inno di tutta la Juve che vuoi. Comunque
1: perché non partiva mai, adesso
11: se allora dopo risentirla,
1: dopo la
11: privato,
1: risentiamo.
11: Va bene.
1: Dopo la risentiamo.
11: Allora, Spalletti non fa il centrocampo a 3 perché mi hanno detto che sa contare fino a 2.
1: Ma che sei scemo, Danilo, ogni tanto ci regala queste perle meravigliose. No, però ce l'abbiamo il messaggio, ce lo riusciamo a recuperare il messaggio di Daniel di prima, che a questo punto voglio sentirlo, Lino, perché non riuscivamo a capire che cosa fosse, Daniel. Andava, ce l'hai? Andiamo, sentiamolo allora.

0: Non l'avevamo sentita effettivamente, è vero, no, non so se lei, dove l'hai recuperata questa canzoncina, però effettivamente richiama molto anche il nome del nostro programma, quindi grazie, e grazie anche per la perla di Spalletti, che canta sua prima due, scherziamo, che poi insomma qualcuno magari si offende anche. Ci sentiamo fra poco, notiziario sportivo.
1: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: :15:36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua,
3: sì,
0: adesso,
3: esatto.
0: Appena finiamo,
3: si è affacciato.
0: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi, risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? Le varie amichevoli. Nazionale. O qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Lewis ha fatto un amichevole con l'Australia, sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario, Caterina, ciao Fabio.
3: Ciao Fabio.
0: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura, vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
3: non
0: però
3: è che vuoi essere,
0: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo la Juve, ci dobbiamo comunque credere,
3: quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, purtroppo, cioè, perché sennò ci facciamo male, cioè nel senso pure, sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo scudetto eccetera, però dopo ci resto male.
0: Ma no, poi che ci dobbiamo provare, guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento,
3: esatto.
0: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni,
3: bello.
0: E io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98, perché ho fatto la maturità nel 1997, mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne
3: così
0: negli anni del
3: fa.
0: Covid, perché ovviamente perché
3: però,
0: non si poteva fare, no, ma io non ho mai smesso l'abbonamento neanche nell'anno di B, insomma, anzi mi sono pure divertito,
3: anzi, no, io nella B ero ancora più accanita,
0: per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
3: certo.
0: Dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo. 27, questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio eccetera, mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo,
3: ma certo.
0: E infatti dice lo stesso Fabio, che continua, dice ritengo al momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero,
3: esatto.
0: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne,
3: esatto.
0: Verissimo, possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili, e su questo sono d'accordo, Fabio.
3: Anche io.
0: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario, abbiamo la fortuna tra virgolette che è un anno in cui le inglesi sono le 5 sono in Champions,
3: sì.
0: E le due terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente, per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra,
3: sì.
0: Il Crystal Palace e il Sunderland, forse, comunque sono tre squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse
3: no.
0: Sono quelli un po' più gli spauracchi,
3: sì.
0: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere, sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come si diceva,
3: esatto.
0: Quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions,
3: assolutamente,
0: no? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre,
3: esatto.
0: I playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta,
3: esatto.
0: Ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi,
3: esatto. Infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
0: certo,
3: cioè
0: certo.
3: Sarebbe un trofeo così importante per tutti tutta una serie di motivazioni infinite che magari.
0: Ma anche magari. Perché non vinciamo qualcosa in Europa?
3: È
0: da...
3: quello.
0: Non allora, mi... io e Gigi ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96, noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99.
3: Lo so, esattamente.
0: Citiamo sempre questa Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè. No, più che altro perché era la Coppa che ti permetteva di qualificarti alla Coppa alla UEFA Coppa successiva, esatto. No? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così, però insomma diciamo che risollevare un trofeo europeo che di fatto è la vecchia diciamo Coppa UEFA, cos'è la Coppa UEFA? Sì, l'Europa League è la vecchia Coppa UEFA fondamentalmente.
3: Sì, sì, sarebbe molto importante.
0: Importantissimo. Forza Onore ci dice, Elka, regista di entrambi, di cosa ti rifà? Ah, penso che risponda a Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del Mondiale Piloti della Formula Ferrari. 1, perché sempre Giancri diceva il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che esatto. citava prima Jacopo.
3: Esatto.
0: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite. Ho il piacere di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo. Dopo aver seguito la Formula 1, sono d'accordo con Jacopo, Ferrari e Juventus un disastro. Al posto di Elkan, una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente,
3: certo.
0: eccetera. A chi la passi la mano?
3: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
0: Sì, cede la
3: chi
0: proprietà.
3: La prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio.
0: Bravissima,
3: del
0: bravissima.
3: Peggio.
0: Anche perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea, allora può essere
3: esatto.
0: un altro discorso.
3: Infatti, per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus, cioè non è come Elkan,
0: certo.
3: che è una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto
0: perché
3: è un pezzo di un asset del suo quadretto, certo, e deve certo. fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
0: Tiziano da Milano ancora ci dice, io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale, e poi aggiunge, se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa, e sono d'accordo Tiziano, c'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
3: perché ci vai diretto,
0: ci vai in automatico, quindi
3: magari
0: insomma, non sarebbe mai, esatto, cioè sarebbe bello arrivare lì e non importa più neanche della posizione
3: esatto.
0: del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato,
3: esatto, quindi devi per forza andare
0: non
3: bene
0: può,
3: esatto.
0: Non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte, conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa, no?
3: Magari.
0: Terry ci dice, tu hai fatto il primo abbonamento, io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97
3: wow.
0: immagino, quindi suo riferimento. E gli U2 tra l'altro ho visto un post stamattina
3: con
0: che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque
3: sì.
0: immagino in Irlanda,
3: sì.
0: che è la scuola dove loro si sono fondati tra
3: Bellissimo.
0: Virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì
3: Perfetto.
0: Perché 30 anni fa stiamo
3: allora
0: parlando.
3: Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
0: È vero. Adesso
3: per
0: ne
3: forza.
0: Cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma diciamo anglofona, mettiamola
3: esatto.
0: così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
3: Sì.
0: Se ti chiedo a te invece, Kate, sì. nell'ottica adesso dicevamo la prossima partita sarà Cagliari-Juve,
3: sì.
0: poi c'è Juve-Lazio
3: sì.
0: allo Stadium. E in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
3: Sì.
0: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
3: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi. Mi aspetto
0: allora,
3: passi
0: intanto, guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali
3: sì.
0: sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari. delle
3: primi di novembre, ho visto prossime. Che abbiamo Napoli e Inter sì. Di seguito e consecutive.
0: Sì, tra il Napoli in casa, eccole qui, allora Juventus Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi la Juve Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova.
3: Quindi abbiamo due trasferte.
0: Due trasferte di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e cos'è che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan di fila in casa, quindi ogni tanto capitano le due di fila. Poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar di Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nella dare il calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del girone d'andata, ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata anticipata in realtà alla domenica alle 12:30, perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals, quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendola alle 12:30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio, ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente, chi abita qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non mi immagino,
3: ci sarebbe stato un grosso problema. Esatto.
0: Detto questo, sicuramente magari sfalsare gli orari,
3: magari per gli ascolti,
0: per la visione, per la visibilità, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere entrambi, sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, di poter partecipare a entrambe le cose.
3: Esatto, che bello.
0: Speriamo che sia poi anche un bel mese, no? Perché poi, viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita, e riusciremo a capire.
3: Si inizierà a modellare.
0: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che dovevano passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì. Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più rivedere. Vedi, Giancri ci conferma domenica alle 12:30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì effettivamente la distanza è quella, però facevo un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League, non il giovedì della settimana stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece prima Jacopo parlava di Alejbegovic. Ti piace?
3: È il mio preferito.
0: Addirittura.
3: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti
0: certo.
3: Perché secondo me è un talento importante. L'ho seguito anche prima che approdasse la Juve. Poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic. Quindi ha dato anche un senso di importanza notevole, e sia la fiducia che la Juventus ha riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido e minacciato, ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero una persona
0: c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana che lui ha, però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia da tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico, e insomma qualche soddisfazione ce l'ha tolta,
3: vedere il 17 con un Ić che finisce sulla maglia è un'emozione molto importante.
0: È vero. è vero.
3: Perché Mario ha fatto la storia della Juve, sì. Un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
0: Guarda, io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro. Cioè,
3: sì, ma non capivano l'importanza.
0: Visto allo stadio, bravissimo. Era un giocatore proprio che ti gasava in una maniera esagerata.
3: Poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quel un po' timore.
0: Serve anche quello.
3: Esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino.
0: Oh, assolutamente.
3: Era un rapace d'area di rigore, cioè era micidiale, è troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
0: sì, sì.
3: E se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus, invece lui così giovane, così con questa faccia ancora innocente da ragazzino
0: che sembra ha ancora fatto che 19 deve... anni l'altra settimana,
3: esatto, ragazzi. Che sembra ancora che si deve formare, sì, nel sì. Viso ancora
0: all'età dei miei allievi, i miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
3: capito?
0: Lì,
3: cioè, capito, quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra,
0: sì.
3: Si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti
0: sì, per fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel
3: bravissimo,
0: senso lì, che
3: è
0: Ildiz,
3: molto umile,
0: no? Perché Ildiz ha fatto più o meno, almeno sembra ancora che
3: bravissimo.
0: Sia così. Insomma,
3: direi. Ed è fondamentale, cioè un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
0: Assolutamente. Ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io. Io Nico lo adoro, e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che l'avessimo comprato, l'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore importante. Di un livello superiore. Poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male,
3: sì.
0: Sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso,
3: sì.
0: E sono stato molto contento quando quest'estate, rientrando, la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo. Tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
3: per una volta
0: sei in puntata. E secondo me è veramente un giocatore, anche a livello di carisma, che è una cosa che prima dicevamo. mancava no? In questa Juve è un giocatore importante.
3: Sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus,
0: Sì.
3: Ma poi lo si vede anche come esulta, se ci ha fatto
0: caso, si sente
3: che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto,
0: ed esulta anche tanto quando segnano solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
3: i compagni.
0: Quello è molto significativo.
3: Io, siccome sono un amante dei dettagli, di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
0: Quindi
3: lo vedo molto molto partecipe attivo quest'anno.
0: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
3: Immaginavo che si riferisse a questo,
0: che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Ecco, vedi,
3: dici che è per questo che si è ripreso.
0: Beh, magari sì. Che io ho una teoria mia.
3: È la stessa che dicevamo l'altra volta.
0: Di Douglas Lewis. L'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
3: E poi guarda caso che è stato
0: adesso
3: meglio.
0: Che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
3: ma
0: è meno bella
3: che
0: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato a giocare in un certo modo.
3: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
0: io te lo
3: ripeto anche con fortissima verve. È così.
0: E che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi. Queste cose
3: si
0: sottolineano sempre troppo poco, però Nico si è fidanzato e sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
3: noi stiamo bene,
0: l'aspetto,

0: Brava, la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no? Cioè,
1: Magari lì
0: quindi
1: siamo
0: lì, pam, pam,
1: nell'iperuranio.
0: lì arrivi, sistemi sopra, sistemi sotto
1: E stai a
0: e vai
1: posto.
0: sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma, queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa ci sono, cioè non sono solo voci, nel senso sono no, quasi notizie ormai, no? Perché quando
1: Certo.
0: le voci diventano tante, sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire.
1: Certo.
0: Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch, dice Dusan andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore, sì, veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente sono, cioè, secondo me non erano accettabili, ha lanciato delle bombe nello spogliatoio che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di
1: No,
0: quello spogliatoio.
1: ma non mi piace. Cioè, mi dispiace, però, per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti la Juventus, secondo me, non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse per lui.
0: Certo,
1: Anche
0: certo.
1: le uscite che ha fatto quando è andato al Beşiktaş, cioè, non si fa così.
0: No, infatti ti dico, io sinceramente no,
1: Non ha i
0: non è che lo
1: numeri.
0: rimpianga
1: E nemmeno io.
0: tantissimo.
1: No, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
0: Ah, certo,
1: e
0: certo.
1: vedere come ha.
0: O magari è un ragazzo della Next Gen,
1: No,
0: no? Che ancora
1: assolutamente.
0: deve
1: Perché tutti
0: magari
1: dicono:
0: sbocciare.
1: vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero. Quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento. Cioè, ma non è vero.
0: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolomoani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene
1: È
0: da
1: vero,
0: spaccare la televisione. Però gli sbagliava anche
1: però è
0: Vlahovic.
1: vero, ma Kolomani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una
0: È
1: mano
0: vero,
1: alla squadra in una maniera impressionante.
0: sì.
1: Contro
0: È
1: l'Atalanta ha
0: vero, ha fatto un
1: fatto una
0: partitone.
1: roba, una partita pazzesca. Gli è
0: Partitone.
1: mancato soltanto il gol. Purtroppo, però, di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma
0: È vero.
1: ti ricordi
0: No,
1: se è
0: no,
1: segnato il
0: non l'ha fatto,
1: nome.
0: ma l'ha salvato il gol.
1: Sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
0: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico anche nello spogliatoio, no? Lo dicevamo
1: Esatto,
0: prima delle women, dell'importanza di
1: dello
0: avere uno
1: spogliatoio.
0: spogliatoio unito,
1: Certo.
0: anche sullo stesso Di Gregorio, le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti
1: No.
0: al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di
1: Assolutamente, ma stai
0: dichiarazioni, no? Non
1: scherzando?
0: era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo.
1: Sì.
0: Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a 2.
1: No.
0: Che un centrocampo a 3 sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui
1: Esatto.
0: comunque fa fatica a stare dietro.
1: Esattamente.
0: E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un
1: Parte
0: ipotetico.
1: questo.
0: Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKennie, fare Sarr, McKennie e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta. Cosa ne
1: Concordo
0: pensi?
1: con te, ok? Io sono una persona che ragiona molto più sul in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
0: Certo.
1: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non ha questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole,
0: Ah, esterno alto
1: ok?
0: addirittura, no?
1: Secondo me tante volte sì, perché ha una spinta particolare, ok, che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare il coniglio fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così, ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo
0: Ah, no,
1: momento.
0: no, certo. E poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è il Koopmeiners, come ci segnala
1: Bravissimo,
0: anche Pietro, che
1: bravissimo,
0: comunque fa meno ancora forse quel lavoro di copertura, fa
1: bravissimo, bravissimo.
0: fatica anche lui con Locatelli Locatelli rende di più, con McKennie rende di più, con lo stesso Sarr, se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
1: Bravo.
0: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da questo dubbio.
1: Esatto.
0: Kate, ci dobbiamo salutare, mancano pochi secondi alle 16, è già finita, ma tanto ti ritroveremo presto, e questo ovviamente mi fa molto piacere.
1: Assolutamente.
0: Grazie Caterina Baffoni per essere stata qua.
1: Grazie a te, Dario.

0: grazie a tutti voi, come sempre.
1: Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana. Ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi prof. Eccolo, vedi che questo è il no che vi diceva. Vede. Anche Yves da casa me l'ha scritto. Questo era il no che ci mandava. Che ci mandava Yves. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica. Quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5. Anche lì siamo andati avanti di un'ora. Abbiamo fatto l'ora legale.
0: Esattamente. Siamo avanti.
1: E ci vediamo anche, così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel, sabato della prossima settimana. Sabato della prossima settimana dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie ancora a Tullio anche in regia. Buon weekend, sempre forza Juve, e ci vediamo venerdì e sabato.
0: Ciao a tutti.
1: E Kate, ci vediamo presto.
0: Sempre.
1: Ciao a tutti.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Allora, la cosa che mi piace di più della trasmissione del direttore, che ambisco ovviamente prima o poi a condurre, fare un colpo di stato, è il pizzico di ironia. È perché bisogna farlo un po' di ironia. Allora, Latini, siccome stavo comodamente guardando la prova del cuoco, perché mi hai messo la partita? Io non voglio vedere la partita, perché così la racconto senza vederla, è più carino, no? Che dici, Latini? Buongiorno, amici miei, buongiorno. Allora, noi la stiamo guardando, la partita. Prima c'era Antonella Clerici che stava affettando, mi pare, delle patate, se non ho visto male. Adesso però invece quel discolo di Latini mi ha messo Juventus Cremonese, stiamo perdendo 1-0. E il gol, sì, tra una patata e l'altra, cioè, no, in quel senso, nel senso che stavo appunto controllando la prova del cuoco e dall'altra parte la Juve, abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi l'ha raccontato, ho sentito prima Camillo, dal quale torneremo fra un po', anche con, insomma, una plastica, un plastico tuffo di Pinzoglio, che è abbastanza rivedibile, ha preso il gol. Ti piace la parola rivedibile, Latini? Sì, è un po' che non la dicevamo. Ha preso un gol sul suo palo con un tuffo che probabilmente Rossi, insieme ai suoi 118 kg, perché ormai sapete che Rossi è diventato il peso top, il peso massimo della radio, forse si sarebbe disteso meglio. Magliocca 114 kg, è sceso da circa 130 a 114, Rossi lo batte. Insomma, per dirvi che è stato un tuffo non da portiere, ma sappiamo che il buon Carlo fa l'uomo spogliatoio, ma per quanto riguarda il portiere è un altro mestiere. Ora la Juve sta attaccando, anche perché, insomma, ho visto prima Luciano Spalletti inquadrato dalle telecamere del sito ufficiale della Juventus, perché la partita la si può vedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della Juve in maniera gratuita, basta che vi registrate e la potete vedere. Ho visto però prima un'espressione molto corrucciata di Spalletti, anzi in realtà ha sbuffato anche parecchio. Adesso attenzione, perché la Cremonese si porta nuovamente in avanti con un cross, colpo di testa di Gatti alleggerito su Pinzoglio, che insomma magari per questo può andare bene. E niente ragazzi, è una partita, ovviamente noi facciamo un ibrido tra colpo di tacco e la trasmissione cose di calcio. Naturalmente vi racconteremo quello che accade, ci collegheremo verso la fine del primo tempo con Camillo che ha la continassa, poi arriverà anche Giulia Borletto, poi alle 14 andremo al nostro direttore Antonio Paolino che è in Puglia insieme a Angelo Di Livio, insieme agli amici di un importantissimo club, e poi naturalmente insieme ai ai vostri messaggi per chi sta guardando la partita. Ovviamente io lo so che voi in questo momento siete al lavoro, fate finta di lavorare, state guardando l'amichevole, vi ho sgamato tutti, ma fate bene, l'importante è cercare, insomma, di non farvi beccare dal vostro capo, però fate esattamente questo. Per chi invece non lo può fare, ve la raccontiamo evidentemente noi. Prima c'è stato un bel affondo di Licina che è stato chiuso da Gatti, perché naturalmente un occhio ce l'abbiamo anche su Licina. Mi sembra che i nostri giovani stanno facendo un po' di fatica, anche perché non dimentichiamo che la Cremonese, ecco, vediamo Colomani, area di rigore, questo lo faccio a calcio di rigore per la... come no? Questo è calcio di rigore, arbitro, ma questa è la calcio di rigore. Niente, non ha dato il calcio di rigore, fallo nettissimo in area di rigore danni di Colomani, ma l'arbitro non ha comandato il calcio di rigore. Infatti McKennie è andato e gli ha detto: sì, ma questo è rigore. Ora c'è anche cambiato, dice: sì, ma questo è rigore. Ora ci sono tutti i giocatori della Juventus che dicono al giovanissimo arbitro: questo è rigore. Adesso ce lo fanno anche rivedere. Prende cambiato, recupera un pallone, mette in movimento Colomani, area di rigore. Oddio, sai che a rivederlo forse Colomani accentua parecchio la caduta. Forse ha ragione il giovane arbitro. Comunque, al netto di questo, c'è una cosa, ragazzi, che però vi devo dire che mi ha letteralmente impressionato, che non riguarda questa partita, ma non so se vi è capitato di vedere il gol che ieri sera si è letteralmente divorato Nick Woltemade. Sì, proprio lui, Nick Woltemade, si è divorato un gol che avrei fatto anch'io, solo davanti alla porta, con un assist al bacio, bastava semplicemente accompagnare il pallone in rete, era dentro l'area piccola, è riuscito a tirarlo sopra la traversa. Allora Nick, sai che io ti voglio bene, mi sei simpatico, tanto c'è un giocatore della Cremonese a terra, speriamo non sia niente di grave. E Spalletti con questa sua tuta extra large, non so perché ama mettersi questi pantaloni larghissimi, è a bordo campo, però Nick Woltemade, allora te lo sto dicendo da tempo, ti voglio bene, sei simpatico, spero che tu possa fare bene e magari rimanere anche alla Juve, certo non con 70 milioni, però un attaccante quei gollino li può sbagliare, Nick. Oltretutto l'hai fatto in nazionale, davanti agli occhi dei tuoi tifosi tedeschi, non era mai calcio di rigore. Praticamente il difensore della Cremonese va vicino a Colomani, ma Colomani cade praticamente da solo. Però ripeto, ragazzi, quel gol, non so se magari scrivetemelo se l'avete visto, se la mia è un'impressione esagerata, ma quello che ho visto sbagliare a Woltemade è stato veramente imbarazzante. Smettila, Latini, per favore, smettila. No, ma possiamo tranquillamente andare avanti, tanto lo vedo soltanto io, grazie. L'altra cosa che voglio dire, mentre si riprende a giocare e intorno al 40esimo andiamo da Camillo, in questa introduzione detto di Woltemade, le parole di Giovanni Carnevali. Allora, io credo che ci sia molto di vero in quello che Carnevali ieri ha raccontato, ha praticamente delineato quello che deve essere la stagione della Juventus, dove l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League. Come? Spalletti ha due strade per arrivare in Champions League. La prima evidentemente è quella del campionato. Campionato, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Come so se avete letto l'intervista di Evelina Cristillen, sempre molto simpatica nei confronti della Juventus, ha detto: no, la Juve un po' vince lo scudetto, lo sappiamo anche noi. Poi ha detto: no, non mi piace granché questo nuovo corso. Insomma, sempre parole dolci, sempre carezze dalla signora Cristillen. Ma al netto di ciò, quindi o dal campionato oppure dall'Europa League, ma l'Europa League ovviamente la devi vincere. Ma il messaggio che lancia Giovanni Carnevali nell'intervista di ieri è molto chiaro, cioè il bagno di sangue fatto quest'anno non andando in Champions League non può essere ripetuto l'anno prossimo. Tanto telecamere anche per Neto, che però non gioca. Perciò l'obiettivo della Juventus di questa stagione è questo. Ora, sarebbe bello riuscire a fare un piazzamento Champions in campionato e magari abbinarci la vittoria dell'Europa League, ma la società si è posta l'obiettivo di tornare necessariamente in Champions, perché, e Carnevali è stato molto onesto nello spiegarlo, non ci si può permettere un altro anno senza gli introiti della Champions League, tant'è vero che il rosso di bilancio della Juve sono quei 60 milioni, proprio quelli che alla fine mancano. C'è stato poi un riferimento anche a quella che è la strategia della società, cioè oggi noi non possiamo competere con determinati club, in particolar modo quelli inglesi, al netto di quello che accadrà poi in Premier, perché secondo me quella è una bolla destinata a scoppiare, adesso vedremo, ma insomma dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo fare un mercato intelligente e oculato e soprattutto riuscire ad anticipare i grandi club rispetto ad alcune trattative, così esattamente come è avvenuto nella vicenda Alebegovic, perché Alebegovic è stato soffiato al Chelsea, ma semplicemente perché la Juve si è mossa prima, e se il Chelsea avesse deciso di mettere sul piatto 60-70 milioni, tu Alebegovic non l'avresti mai preso. Quindi questo racconta anche le difficoltà, intanto Gabri possiamo anche provare a chiamare Camillo, le difficoltà nelle quali si dovrà muovere la Juventus, ma oltre alla Juventus tutti i club italiani. E poi c'è anche un altro aspetto, quello di comprare sì dei talenti, giovani talenti, valorizzarli, e magari lo compri a 30, lo rivendi a 40, lo rivendi a 50, e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo necessariamente tenere presente, perché il futuro passa anche dalla monetizzazione, anche se è brutto dirlo in questa maniera, di alcuni giocatori. Ciò non toglie che in tutto questo la Juve deve assolutamente provare a vincere qualche trofeo, perché da troppi anni non vinciamo, perché da troppi anni siamo ai margini del calcio che conta, e perché da troppi anni ci arriviamo e poi non ci arriviamo mai. Questo evidentemente è il messaggio che Carnevali in maniera molto corretta ha voluto lanciare. Ricordo che la Juve la stanno facendo vedere sul sito della Juventus, solo sul sito della Juventus. Come dovete fare? Vi registrate, se non siete già registrati entrate, andate sul link di Juventus Cremonese e vedete la partita. Salvatore mi scrive: ho sentito che stanno ancora cercando il pallone nei pressi dello stadio, ho visto la partita, era un metro alla porta. Parliamo ovviamente del gol sbagliato da Waltemade. Devo dire un'altra cosa, ragazzi, per quello che sto vedendo ora, che anche Kolumani sta facendo una fatica madornale in questa partita, e stiamo parlando della partita con la Cremonese. Almeno Waltemade era contro la Serbia, ha detto che gol del genere non si possono mai sbagliare, però almeno c'è questa attenzione, perché adesso la Cremonese è in area di rigore con Licina, che viene murato nuovamente da Gatti, il quale riesce ad allontanare il pallone. Siamo al 41esimo, sempre la Cremonese in vantaggio sulla Juventus alla Continassa per questa amichevole che di fatto chiude queste due settimane senza calcio, e poi dalla prossima si comincerà a pensare alla partita contro il Cagliari. Non stanno arrivando, devo dire, delle indicazioni particolarmente interessanti da questa amichevole. C'è un esperimento, se vogliamo, che è quello di Cambiaso messo a metà campo, interno di centrocampo, e un po' di difficoltà lo sta facendo. La Juve sta perdendo una marea di palloni nella zona centrale del campo, l'ha fatto anche ora. È evidente, ragazzi, questo ve lo dico perché è giusto anche sottolineare quello che stiamo vedendo, cioè i ritmi sono no blandi di più, come giusto che sia, cioè si sta veramente giocando nemmeno come un'amichevole del giovedì, perché questa è un'amichevole del venerdì. L'amichevole del giovedì probabilmente la si gioca a ritmi un pochino più alti, si sta andando veramente blandi. È normale che sia anche così, però è chiaro che Spalletti ha organizzato questa amichevole per avere delle risposte, evidentemente che lui ha segnato nel suo taccuino personale. Magari la risposta quale potrebbe essere? Quella di vedere sbloccare Colomani anche se in amichevole? Al momento non è arrivata. Quella di vedere Cambiaso più nel vivo della squadra a metà campo? Al momento non è arrivato. Ecco che forse adesso la Juve riesce a pareggiare. No, il gol non arriva. Era Kelly che si era incuneato, ma la posizione era di fuorigioco. Quindi è normale che sì, fuorigioco netto. È normale che delle risposte l'allenatore le voglia avere in questi primi 45 minuti che stanno per sfumare, per terminare, non si sono viste. Vero Camillo?
3: Ciao Ale.
6: Ciao Camillo.
3: Sì, il primo tempo sta finendo, insomma, non un primo tempo indimenticabile, ecco. Non un primo tempo indimenticabile, anche se siamo un po' dal punto di vista della sosta lunghissima nazionale affamati di calcio, direi che questo ci riporta un po' con i piedi per terra e un po' con dei fantasmi nella testa, ecco.
6: Ma i fantasmi forse sono due, e mi allaccio anche a un'altra partita, quella di ieri. Gli attaccanti che continuano a non segnare nemmeno con le mani, insomma, perché ieri il gol che ha sbagliato Voltemade è clamoroso, e qui Colomani mi sembra che stia facendo fatica al netto della partita con la Cremonese.
3: Ma sai Ale, c'era un rigore direi abbastanza idoneo.
6: Ecco, per te era rigore, perché da qui l'hanno fatto rivedere. Io ho detto subito è rigore netto, poi hanno fatto vedere le immagini e sembrava di no, invece mi fido molto di quello che mi dici. Era enorme il rigore, sì.
3: Ma anche perché il giocatore della Cremonese qui ha chiesto scusa, okay, a Colomani, quindi tendo a credere no, che il rigore fosse netto. Io Ale, sugli attaccanti mi fido molto delle statistiche e dei numeri che abbiamo a disposizione nella visione delle partite, e la Juventus non fornisce palloni agli attaccanti. Nel corso prima della sfida contro Sassuolo, la Juventus in tre partite aveva passato la palla a Colomani 5 volte, perché abbiamo dei tre quarti che non guardano mai l'attaccante, ma pensano prima a mettersi in proprio e poi a cercare l'azione personale, poi eventualmente a volte poi la passano anche all'attaccante. Quindi in questo caso ti dico, secondo me è proprio una questione strutturale. Infatti Ale, poi David va all'Atletico Madrid e segna, Vlahovic va al Besiktas e segna, Openda va al Lione e segna, David dopo Erling Haaland negli attaccanti nati dopo il 2000 ha segnato di più. E in questa lista ci sono sia Vlahovic che Openda. Se la Juventus non fa mai segnare tutti questi, ci sarà un perché, no Ale? Quindi
6: sì, io credo
3: che sia strutturale. L'unico vero giocatore che passa la palla agli attaccanti è McKennie. È McKennie, perché non si sa, una passa mai, Ildiz non la passa mai, Nico Gonzalez la passa poco, Alai Begovic va prima in proprio e poi la passa. E capisci bene che tutta questa cosa qua, poi se non fai tirare gli attaccanti non segnano. I nostri non tirano, non solo non segnano, ma non tirano. E credo che questa sia la prima situazione. La cosa che mi ha molto deluso di questo primo tempo è che è stato provato cambiare regista davanti alla difesa, e a livello di schermo molto male, un po' cresciuto in questa seconda parte di partita, però per il resto male come tutta la Juve, perché adesso poi in questo momento Pistoia ha salvato, ma la Juventus è in balia. È vero che ci sono tanti ragazzini, però il primo tempo è molto brutto.
6: Sì, tra l'altro mi colpiscono le cose, sto vedendo adesso, qui la parata Pinzolio l'ha fatto mentre sul gol della Cremonese, devo dire che si poteva fare meglio, però la cosa che mi ha colpito sono proprio gli errori di passaggio. Bremer ha sbagliato due appoggi veramente a 10 metri e anche Cambiaso ne ha sbagliati tanti, però forse questo, Camillo, rientra in una partita del venerdì alle 12:30 contro la Cremonese?
3: Sì, anche con tanti ragazzini, quindi il discorso è che onestamente è normale che questa partita possa avere un po' anche di difficoltà, e poi sicuramente la Cremonese ha più esperienza di gran parte dei ragazzi che oggi vestono la maglia della Juventus, però ai sempre la maglia della Juventus, Ale, se non giochi, se perdi, se sbagli, poi cosa succede? Succede che comunque arriverà qualcuno, magari anche non di fede bianconera, anche di fede bianconera, sia chiaro, che ti viene a dire, però non puoi perdere, però sei scarso, però è così. Quando la maglia della Juventus, è questa responsabilità.
6: Ti chiedo l'ultima cosa, Camillo, poi ci risentiamo dopo, perché prima ho visto Kolumani provare a districarsi in area di rigore e riuscire a perdere palla anche lì. A questo ragazzo un gol comunque serve come il pane, perché io lo vedo bloccato anche a livello mentale.
3: Sì, Ale, però io credo davvero che lui sia quello da guardare meno. Cioè, Ale, oggi lui poteva serenamente dire... io torno la prossima settimana, perché comunque ha due dita rotte, e quindi io oggi guardo meno Kolumani, io oggi guardo Cambiaso, perché poi è Cambiaso che deve darmi delle risposte, perché terzino non può giocare, mediano così così, esterno d'attacco ne abbiamo 2000, e cosa facciamo con Cambiaso? Con Kolumani tanto giocherà titolare, è lui l'attaccante della Juve, e quindi credo che questa sia una partita che deve fare per rimanere magari in condizione, ma guardo qualcosa di diverso, ecco, nel qualcosa di diverso c'è Cambiaso, c'è Kelly terzino sinistro, Gatti terzino destro, e Gatti secondo me sta facendo qualcosina, Kelly magari, e invece male Cambiaso. Tra l'altro ti segnalo che Licina sta andando verso il J Medical con la mano fasciata, perché nell'ultima azione credo sia caduto male, quindi penso che Licina possa andare direttamente al J Medical, se considerate che comunque è un tesserato della Juve.
6: Sì. Va bene, Camillo, ci sentiamo dopo, grazie per le tue testimonianze di tenente alla Continassa. Insomma, questo ragazzi è il racconto di un primo tempo. Io sono molto d'accordo, ora poi vengo a leggere anche i vostri messaggi, mandatemi anche i vostri vocali così vi ascolto, vi sento, poi alle 13.30 ovviamente c'è la pausa, perché questo, ripeto, non è colpo di tacco, è cose di calcio, con dentro naturalmente tutte quelle che le azioni e le situazioni che arrivano dalla Continassa. Perciò le pause ci sono, ecco, questo per dirvi. Ha ragione Camillo, nel senso che quando poi sei la Juve anche una singola amichevole ti può mettere in buona o in cattiva luce. Poi c'è questo sicuramente bella abitudine da un lato di mostrare le partite amichevoli, anche se in questo caso soltanto sul sito della Juve, ma comunque si vedono. Mentre se tu fai un allenamento e lo fai passare come amichevole, ovviamente con le telecamere spente, è tutta un'altra cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se tu metti in mostra davanti agli occhi dei tifosi o degli addetti ai lavori una sconfitta, laddove dovesse finire 1-0, e attenzione, non sarebbe nessun tipo di dramma, però poi su quella partita, considerando che siamo a digiuno di calcio giocato da 2 settimane, su quella partita poi costruisci tutta una serie di riflessioni e analisi. Perciò io credo che in questo secondo tempo, che verrà al netto poi di alcuni cambi, mi dicono anche che dovrebbe debuttare Davide Marchisio con la maglia della Juventus, ed è una bellissima cosa, però al netto di quelli che saranno i cambi è evidente che la Juve cercherà poi quantomeno di non perdere questa partita. I problemi però strutturali oggettivamente sono altri, sono quelli che ci raccontava Camillo, cioè di un Cambiaso, però voglio spezzare una lancia in questo caso a favore di Cambiaso, anche lui è rientro da un infortunio, quindi sì, ha ragione l'ottimo Camillo, i fari sono puntati più su di lui che magari non su Kolumani, però altrettanto vero che il ragazzo è reduce da più di un mese di stop, e poi oltretutto gioca oggi in un ruolo che evidentemente non è il suo. Dopodiché la domanda che ci facciamo tutti è: sì, ma allora qual è il ruolo di Cambiaso? A me francamente quello che preoccupa tanto oggi, non oggi ma insomma da qualche settimana, ne abbiamo parlato tante volte, è proprio l'aspetto della fase della fase offensiva, perché tra l'altro c'è Pierluigi, mi sembra, non vorrei, no, Gianluca, perdonami, che dice: purtroppo Ale hai sbagliato, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla riga della porta. La tradizione continua, Gianluca da Busto Arsizio, rispetto all'errore di Walter Made. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa molto, perché i gol, ragazzi, li sbagliano tutti. Però è anche vero che un attaccante in quella situazione lì, e bisogna che il gol lo faccia. Mi preoccupa in parte, e qui vado leggermente in conflitto con il caro amico Camillo, Colomani, perché è vero che Colomani, giustissimo quello che dice Camillo, poteva oggi guardarsi alla partita dalla panchina oppure fare differenziato, ma dal momento che poi gioca, vederlo comunque in difficoltà in 45 minuti anche contro la Cremonese, al netto, e qui ha straragione Camillo, di palloni che non gli arrivano, però ha cercato due volte in mezzo all'area di rigore di districarsi, ha perso sempre il pallone. C'era poi evidentemente anche un calcio di rigore netto, che lo sto vedendo anche adesso, e quindi queste sono problematiche che noi, ahimè, ci porteremo dietro tutto l'anno. Poi è chiaro che la Juve ha ulteriori alternative, perché oggi stiamo giocando così, con i ritmi molto bassi e con l'adrenalina sotto i tacchi, evidentemente, ed è normale. Però la mia sensazione, cari amici, poi vi vengo a leggere, è che anche quest'anno la Juve con i suoi attaccanti potrà vivere di momenti, ma non di continuità. Voi vi ricordate il momento in cui David sembrava aver svoltato la stagione, quei due gol consecutivi, e poi si è perso? Vi ricordate lo stesso Vlahovic, che viveva di momenti ma non di continuità? Ecco, la mia paura è che anche quest'anno ci avviamo ad una stagione dove non potremo contare su una certa costanza da parte dei nostri attaccanti, e il lavoro di Spalletti dovrà essere necessariamente quello di, come è accaduto fino ad oggi, non è che ci giriamo intorno, perché poi le prime 5 partite, amici miei, ci hanno già dato delle indicazioni, cioè che questa squadra con gli attaccanti non segna, ma riesce a trovare, perché poi la media è di 2 gol a partita, riesce a trovare soluzioni alternative. Molto bene, ma quelle soluzioni alternative ci devono garantire quello che magari la coppia Walter Made Colomani non ci garantirà, perché i segnali che arrivano non sono segnali che dice vabbè, è l'amichevole, è l'inizio stagione, no, sono segnali che noi ci dobbiamo prendere con la consapevolezza che abbiamo fatto delle scelte obbligate, non obbligate, necessarie, non necessarie, che non ci danno ancora la garanzia di avere attaccanti di un certo peso. Allora, dice Marco D'Attivoli: per me invece Cambiaso il nuovo ruolo proprio tanto male non ha fatto, scrive Marco. Ciao Marco, credo che la sosta ha spezzato i ritmi, questa amichevole serve solamente per mettere minuti nelle gambe. Su Walter Made ho visto un frame su Facebook, non è un giocatore da doppia cifra, scrive Francesco. Ciao Alessandro, va bene che giochiamo con una squadra B e che è un'amichevole, ma se perdiamo contro la Cremonese ci sarà molto da preoccuparsi, non per la squadra B bensì per Spalletti, che reputa andato all'altezza. Sì Tony, lo so, per te è sempre colpa di Spalletti, comunque la giriamo. Ora onestamente io, se perdo con la Cremonese, non mi preoccupo, mi girano le scanze, mi faccio un po' di domande, ma non è che mi sto a preoccupare. Dopodiché Tony, so che la tua è una atavica battaglia contro Spalletti, però ti do questa notizia: Spalletti è l'allenatore della Juventus e dobbiamo augurarci che lo rimanga fino alla fine della stagione. Poi se alla fine della stagione le cose non andranno bene, anche lui sarà messo sotto processo. Però insomma non è, ti dico come sempre con grande affetto Tony, non è che se piove è colpa di Spalletti, se fa caldo è colpa di Spalletti. Spalletti, se Walter Made non fa i gol nemmeno a Livorno, si dice nemmeno con la onca, cioè con la conca, no? Che sarebbero le bacinelle enormi, ecco. Se Walter Maden fa gol nemmeno in quella maniera lì, non è colpa di Spalletti. Oggi, per esempio, ma lo dico proprio per alimentare un attimo il dibattito, se Pinzolli non prende una palla nemmeno con palloni medicali, non è colpa di Spalletti. Quindi, insomma, non, su questo io, ragazzi, vorrei riportare un po' tutto alla normalità. Poi capisco, perché vedi le partite, le commenti, se invece fossero a porte chiuse, e io, sapete che vi dico, andando anche contro magari il nostro interesse, ma io se partite qui le farei a porte chiuse come un allenamento del giovedì, proprio per non dare adito a noi, non a voi tifosi, a noi dire sì però cambiato qui ha fatto male, sì però quello ha fatto male, perché soprattutto poi dopo due settimane di astinenza ogni cosa viene amplificata, magari nel bene e spesso, intanto è con il mio amico Nick Walter Made che lo vedo, oppure nel male. Allora ragazzi, andiamo in pausa, scrivete in tantissimi, però mi fate sentire anche la vostra voce. Andiamo in pausa, no, come Latini, fatemi lavorare Latini, fatemi lavorare Latini che sta guardando la prova del cuoco, no, penso sia finita, perché io, sapete che io ho l'orologio della Corea del Nord, no, cioè tarato sull'orario della Corea del Nord, in Corea del Nord sono le 12:30, credo, però no, non lo cambiare più, che bravo Gabri, ormai siamo praticamente tornati all'ora solare. A quanto li vorrò bene a questi ragazzi. Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con il secondo tempo di Juventus Cremonese.
4: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
6: Allora, bentornati ragazzi, sono arrivati anche i vocali che adesso andiamo ad ascoltare. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo, stiamo cercando di ricostruire tutti i cambi. Vi dico la verità, alcuni non riesco a identificarli, i giocatori che sono entrati, perché sto vedendo evidentemente la prova del cuore, anzi no, il telegiornale, perché è il telegiornale. Comunque, Gatti c'è, Pinzolio c'è, Kelly c'è, Pinzolio in questo momento para, c'è Rugani, c'è Cambiaso, che però mi sembra abbia cambiato posizionamento in campo, ma siccome c'è Camillo, è proprio Camillo che ci darà tutti i cambi avvenuti. Camillo!
3: Ciao Ale, sì, poi alla fine sono stati due i cambi, perché è uscito Bremer ed è entrato Rizzo, ed è uscito Grelò ed è entrato Ripani. Questi sono i due cambi di Mister Spalletti per questa amichevole, e quindi insomma, tanto che posso segnalare che a vedere la partita c'era anche Kenan Illitz con le stampelle e il tutore, e invece che Giovanni Carnevali è venuto qua in tribuna a fare le foto con i tanti tifosi presenti qua alla Fontinazza.
6: Ecco una curiosità, ma l'ingresso era libero per i tifosi o su invito?
3: Su invito, questi eventi assolutamente per chi era member e quindi poi viene invitato e può partecipare a questa giornata che è poi la fine di festa, perché poi nel corso del dopo la partita i giocatori faranno foto e autografi con i tifosi, ecco, c'è uno spazio adibito apposta.
6: Va bene Camillo, allora mi raccomando, prendimi una maglia con la firma di chi ti pare e mandamela, l'aspetto a spese tue naturalmente.
3: No, devi chiedere a qualcun altro perché io sarò impegnato a intervistare, a parlare con Neto, che parlerà poi dopo, no, nel post-gara, quindi da che devi fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta Radio Bianconera che è qua alla continazza, ti conviene chiedere a lui.
6: Grazie Camillo, a dopo. Allora, questa non è un'amichevole, è una partita all'allenamento, anzi più sotto ancora, visto che manca i nazionali, è stato sbagliato dare tutta questa importanza, scrive Stefano. Sembra brutto dire che le riserve della Juve sono proprio delle pippe, chiudere il primo tempo con la Cremonese in svantaggio. Sì, è un po' brutto e fra l'altro non lo condivido neppure. Sai perché, dico al nostro amico Arnaldo? Perché intanto non dimentichiamo che la Juve sta giocando contro una buonissima formazione di Serie B, e questo cioè non è che stai giocando contro una squadra di dilettanti, è una buonissima squadra di Serie B. E poi i ritmi della Cremonese sono stati decisamente più alti rispetto a quelli della Juventus. Guardate, io per quelli che la maggior parte di voi che non la stanno vedendo, cioè i giocatori della Juve nemmeno corrono, trotterellano, come direbbe Allegri, vanno al trotto, al piccolo trotto, e da un lato lo capisco pure, è giusto, nel senso che comunque non devi rischiare assolutamente niente, mentre quelli della Cremonese che stanno ancora attaccando li vedo un pochino più pimpanti. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi ricordo che alle 14 ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme al soldatino Angelo Di Livio, peraltro amico del nostro Gabriele Latini, ad un evento. Sì, Latini, siete amici, dai, su, non siete più, avete litigato, ho capito, perché tu volevi vedere la prova del cuoco, lui invece preferiva qualche altra cosa, ok, e quindi sentiremo anche Angelo, che peraltro ha inviato un saluto a tutti noi di Radio Bianconera, lo sentite spessissimo con il buon Quintiliano. Prego, carambola di vocali.
8: Oh, grande Ale, un saluto, Paolo da Calcinaio.
6: Ciao Paolo.
8: Non so, ti faccio una domanda, te la butto lì, non so se è stato argomento di questi giorni indietro, sicuramente riguardo all'immissione di soldi da parte di Elkan. Quindi questa cosa come funziona? Ci fa stare più sereni, più tranquilli, più ottimisti per i prossimi mercati? Perché insomma un po' a noi tifosi ci piace anche sognare.
6: Hai ragione Paolo.
8: Già il lavoro, la vita è un casino, almeno ascoltando Radio Bianconera ci si risolleva un attimino il cuore.
6: Grazie.
8: Si arriva a casa con un sorriso.
6: Grazie Paolo.
8: Che ti dicevo, ci può essere qualche novità interessante?
6: Paolo, grazie, intanto grazie. Salutami Calcinaia, che comunque conosco. Allora, Elkan, che poi, anzi, ti ringrazio per questo argomento, perché mi dà lo spunto per fare un'ennesima polemica. Mentre la Juventus sta attaccando, vediamo se riusciamo a trovare il gol del pareggio, al momento no. Elkan ha chiaramente ripianato i 60 milioni di debito della Juve con un aumento di capitale, cosa che tutte le proprietà di qualsiasi azienda devono fare, altrimenti insomma. Poi essendo quotata in borsa, sempre, non sono esperto di economia, ma le basi le conosco, quindi sono anche obbligati. Ma John Elkan ha detto che lui può arrivare a un aumento di capitale fino a circa 250 milioni di euro. Quindi, detto che, ecco, anche questo bisognerebbe rispiegarlo anche alla signora Christine Lenn, che in quell'intervista ha criticato anche questa roba qua. Detto che i soldi vanno certamente a ripianare i debiti e a ripianare, come avevamo detto, la mancata partecipazione alla Champions League, se la Juve dovesse aumentare il capitale di 250 milioni di euro, magari una quota, come tra l'altro mi sembra scritto il Corriere dello Sport, mettendo Spalletti spalle al muro perché la Juve è pronta a investire altri 100 milioni, qualcosa potrebbe andare anche sul mercato. Rispetto al mercato, l'intervista di Carnevale di ieri è assolutamente lo specchio di quello che sta accadendo, cioè si deve spendere in maniera oculata, senza più buttare via soldi perché non ce lo possiamo permettere, ma per fortuna abbiamo una proprietà che garantisce la l'iniezione di liquidità. A proposito di questo, dov'è la polemica? La polemica sta nel fatto che, allora, se la Juve è rosso, per i soliti come li chiamo io, Soloni, deve sparire. Se la Juve guadagna è perché ruba. Se c'ha una proprietà che ripiana debiti, va bene, perché droga al mercato. Allora però fatevi una ragione, cioè fatevene una ragione. Oppure, ah, poi c'è anche la quarta versione. Sì, butta soldi, ma tanto sono soldi buttati via perché non vince nulla. Cioè, ragazzi, secondo me ad alcuni la Juventus li sta facendo veramente perdere il cervello, eh? Perché se si vince glielo fa perdere perché il fegato l'ingrossa. Se perde sono contenti, ma non gli basta, perché poi se va in rosso deve sparire, e se la proprietà ripiana debiti droga al mercato. Fatevi una vita, ma non voi amici miei naturalmente, fatevi una vita, perché qualsiasi cosa fa la Juventus non vi va bene. Vabbè, evidentemente qualcuno sente un profumo, un odore che la Juve non quest'anno, forse neppure il prossimo anno, ma piano piano sta per tornare. Prego Gabri.
9: Scusate, buongiorno, sono andato a Cetara, voi lo sapete, io manco l'amichevole voglio perdere con la Juve, non perché mi piace vincere, ma perché la mia Juve deve essere dominante sempre. L'ho conosciuto così 40 anni, 50 anni fa, quindi per me è stata sempre così e sarà sempre così. Perdere in casa l'amichevole alla Cremonese mi fa specie, no. Anche se è un'amichevole, a me mi fa specie, perché chiamo rincalzi eccellenti, potrebbero fare qualcosa in più e continuarci a regalare un sorriso in continuità. Non è, diciamo, la storia dell'anno scorso, una squadra ambigua e ambivalente, con risultati alternanti.
6: Allora mi piace,
9: è una cosa che si continua da tanto tempo, veramente mi dà molto molta depressione una cosa del genere.
6: Allora mi piace lo spirito battagliare di questo amico tifoso, però ti ripeto, poi perdere non piace mai a nessuno, neppure un amichevole, e credo neppure ai giocatori. Però qui si parla, sono molto d'accordo col messaggio che ho letto prima di Stefano, neppure di un amichevole, cioè siamo sotto il livello di un amichevole, e tu lo starai vedendo, amico mio, la partita, no? Basta vedere l'atteggiamento dei giocatori, che è un atteggiamento volto soprattutto a non farsi male, a non mettere in pericolo muscoli, caviglie e quant'altro. Dopodiché vengo sul tuo ragionamento, mentre la Cremonese cambia tutti, a questo punto appunto il livello è ancora sotto l'amichevole. Dopodiché è chiaro che, e qui vado però sul discorso dell'allenatore, alcuni giocatori evidentemente dovrebbero dare delle risposte più che a noi, perché noi le risposte le aspettiamo domenica sera a Cagliari, ma al loro allenatore. Quindi lì c'è da capire, su quella famosa lavagnetta, su quel famoso taccuino con cui oggi Spalletti prende appunti, se le indicazioni che si aspettava vengono rispettate o meno. E aggiungo, a volte le indicazioni, vediamo se qui Colomani riesce a far gol, Colomani, niente, finisce a terra anche stavolta. Ecco, questo a me poi c'ha il dito, no, Colo ti sei fatto male al dito, speriamo di no, perché ho visto si teneva la mano, però anche qui Colo recupera un pallone, punta l'area di rigore e casca per terra. Ecco, queste, io venendo al messaggio dell'amico di prima, vorrei vedere che sfonda la rete, poi la sfonda domenica a Cagliari e siamo ancora più contenti, ma sono quei piccoli segnali, quei micro segnali che però dovrebbero arrivare in un amichevole. Prego.
10: Ci sarebbe anche una quinta cosa che non va bene agli italiani, che se i soldi, che se la Juve mette i soldi per appianare i conti, dicono che tanto sono i soldi degli italiani che hanno dato alla Fiat dal governo compagnia aperta, quindi ce ne facciamo una ragione, una vita che ci insulta in tutte le maniere, ma non ci riusciranno a buttarci giù, ragazzi.
6: Sì, adesso insomma la Fiat è un po' diversa, la Stellantis, però sì, certo, non va bene. Qualsiasi cosa fa la Juventus non va bene, questo lo dovreste sapere. Dopodiché a me c'è una cosa che fa molto riflettere, non il commento che può essere del tifoso, avversario, ok, siamo sempre in un ragionamento di tifo, antipatie e simpatie. A me quello che fa molto pensare, a volte mi fa venire fuori un'idea di malafede, quando intervengono alcuni colleghi, ecco, quando leggo alcune cose lì, onestamente ci vedo un po', forse non malafede, un po' di veleno, famoso veleno nella cura dello scorpione, ecco, lì onestamente ce lo vedo, perché quando dice vabbè, ma sì, ma ha messo tanti soldi, però tanto non serve a niente, è un pozzo senza fine, lo sappiamo anche noi, lo sappiamo benissimo anche noi, ma di fronte ad una proprietà che comunque è una proprietà italiana, che comunque è una proprietà che ha la Juventus da sempre, e in un calcio in cui la maggior parte oggi delle proprietà sono fondi che non sai nemmeno a chi fanno riferimento, oppure americani, stranieri che oggi ci sono e domani non ci sono, ecco, dover per forza andare a cercare la polemica o il pelo nell'uovo, questo francamente mi dà molto da pensare. Luca dice: l'amichevole di oggi non conta nulla se non per alzare un po' il ritmo rispetto alla partitella. Io credo che i rimpianti più grossi sono Romero e Veiga, a dimostrazione che i top li deve prendere a semi sconosciuti e lasciarli crescere. Allora Luca, su Romero posso essere d'accordo con te, su Veiga non c'ho, ma sai, nemmeno un'unghia di rimpianto. Veiga era un giocatore normalissimo, forse un pizzico sotto la soglia della normalità, che è arrivata alla Juventus, per carità ha fatto il suo, ma Veiga non è certamente uno di quei giocatori che dici beh, lui alla Juventus poteva fare qualcosa. Cioè, se noi vogliamo alzare il livello non devi puntare su giocatori come Veiga. Probabilmente mi viene da dire, Luca, su questo tuo messaggio, anche su alcuni giocatori oggi in rosa alla Juventus, è corretto, però io spero che anno dopo anno noi si riesca a far passare i giocatori normali alla panchina e piano piano alzare il livello dei giocatori titolari. Questo sono assolutamente d'accordo. Ancora Gabri, visto che ti fanno lavorare, visto, basta chiedere, amici, bello questo ping pong, mi piace molto.
11: Ciao Alessandro, di questi attaccanti sono Enzo da Grosseto.
6: Ciao Enzo.
11: Questi attaccanti speriamo bene, anche io ho visto l'azione ieri sera del tedesco, è penoso, sbagliare quell'azione lì, quello è un gol fatto,
6: sì.
11: In terza teoria non sbagliano. Qualsiasi attaccante di terza categoria non le sbaglia, quindi sono gol sicuri. Speriamo bene, dai, siamo fiduciosi. Ciao
6: Enzo, sì, allora Gabriele che è un ottimo preparatore atletico e che lavora anche con... Terza categoria, Gabri? Prima, ho detto che in prima categoria li sbaglia. Però Enzo, io, ecco, questo mi preoccupa, Enzo. Questo mi preoccupa. L'abbiamo detto prima, la cronica difficoltà nel riuscire a fare un gol, che se vogliamo la possiamo trasportare anche nella partita di oggi, ma quello di ieri, poi sai, ogni partita, Enzo, tu me lo insegni, a storia a sé, quindi magari la maglia della nazionale, sto cercando di appigliarmi veramente a tutto, come direbbe il buon Claudio Ranieri, al fumo della pipa. Però diciamo che non era la sua giornata migliore. Detto questo, dal mio punto di vista, un attaccante della Juventus quel gol lì lo fa, ma anche un attaccante della Roma, ma anche un attaccante della Cremonese il gol lì lo fa, perché realmente ha fatto bene Gianluca prima a tirarmi le orecchie, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla porta. Vedi, Enzo, non è l'episodio, il singolo episodio, perché i gol li sbagliano tutti, ma è il fatto che sono episodi reiterati, è questo che un po' mi fa alzare il livello di allarme, perché poi i calciatori, soprattutto gli attaccanti, vivono anche di gol, vivono soprattutto di gol. E allora hai già segnato 7 gol in stagione, sbagli quel gol lì, è uno dei tanti che chiunque sbaglierà. Ma quando hai iniziato una stagione, vabbè, è a Newcastle, poi arrivi alla Juventus, sì, ha segnato il gol sul calcio di rigore, ma insomma non ti sei ancora sbloccato, magari quel gol ti dà fiducia. Il fatto di invece mancare un'occasione del genere paradossalmente potrebbe abbassare ancora di più l'autostima, e noi di tutto abbiamo bisogno ora meno che di giocatori che non credono in loro stessi. Lo stesso discorso lo faccio per Kolumani. Prima quando ha sbagliato quell'occasione, io l'ho vista, che sono andati molto bene a inquadrarlo, c'era un po' di rabbia per come dire, non riesco a segnare nemmeno qui. E allora se il giocatore comincia a entrare in un loop negativo è un problema. Perciò Woltemade ieri, Kolumani oggi, se riuscisse a segnare sarebbe meglio. Oh, Kolumani non segnerà perché cambia tutto, praticamente adesso entra la primavera e la Juve, esce Kolumani, esce Kelly, poi torniamo da Camilo che ci darà tutti i cambi al 66esimo, quindi praticamente l'amichevole di fatto finisce qui, esce anche Pinzoglio ed entra Radu, questo lo riconosco bene, esce anche Gatti, quindi adesso possiamo dire che l'amichevole della Juve è finita, è uscito Rugani, è entrato anche il sosia di Woltemade, ho visto che c'è un sosia di Woltemade, è praticamente uguale, e vediamo chi è rimasto dei titolari, ma credo nessuno, anche perché il capitano diventa Guerra, per cui possiamo dire ragazzi che Cremonese Juventus è finita 1-0 per la Cremonese, adesso sono in campo veramente solo ed esclusivamente i ragazzini. Allora facciamo così, due vocali caro Gabri, e poi visto che ci avviciniamo poi alla pausa delle 14, dunque al collegamento con Antonio, andiamo proprio da Camillo.
12: Sono Paolo da Ferrara.
6: Paolo.
12: Beh, non più tardi di qualche giorno fa mi hai leggermente rimproverato,
6: io
12: sto scherzando, sul fatto che ascolto certe radio che mi fanno venire il sangue cattivo.
6: Bravo.
12: Quindi non ascoltiamo i detrattori, perché se lo dici tu, quindi non bisogna ascoltarli, e sono perfettamente d'accordo. Questo è un amichevole, però io l'unica cosa che purtroppo devo rilevare, e spero tanto di sbagliarmi come spero che ti sbagli anche te, su Kolumani, secondo me è stato veramente, sarà un flop, ho tanta paura, e qui dovremo trovare tante soluzioni alternative, sperando in Kane anche torni presto, che diciamo la copertura del gol sia efficace, perché veramente questo qua veramente sono soldi veramente, ho idee veramente buttate.
6: No Paolo, hai ragione, sai, io non li ascolto alcuni proprio, intanto è entrato anche il giovane Davide Marchisio, debutto per lui, fa un certo effetto vederlo sinceramente, dopodiché alcune cose sono costretto a leggerle. Allora sull'ascolto c'è la famosa democrazia, quindi se non ascolto quella radio piuttosto che quella televisione chi se ne frega, purtroppo alcune cose le devo leggere, perché sennò poi vengo qua e non so e non so cosa accade nel mondo che mi circonda, e quindi purtroppo caro Paolo devo fare, ma hai ragione, anch'io sulla questione attaccanti la penso come, tanto c'è Locatelli, c'è Neto, c'è Caballa e c'è Chiellini vai Gabri.
13: Buongiorno, so Carlo, il famoso Carlo De Osimhen,
6: grande Carlo, Carlo.
13: Però ascoltami un attimo, io spero che a dicembre prendano una prima punta, non lo so, c'è Benzema, Icardi, non lo so, qualche sorpresa, ma che sia una prima punta di peso, alla Juve serve come il pane, stiamo in grosse difficoltà, io penso che con una prima punta vera tutti questi trequartisti che ci avevamo noi ci possono fare solo che bene, e poi non arriva tanti palloni per fare tanti gol. Però
6: Carlo, mi raccomando, ieri veramente sei stato straordinario. quando ci mandi vocati, sei Carlo di Osimhen, così ti ritroviamo subito. Ti abbraccio Carlo. Guarda, Benzema no, Icardi era una battaglia che io avrei portato avanti. Dopodiché, Carlo mio, hai visto la testa di Icardi, no? Cioè, parliamo di uno veramente totalmente fuori di testa. Camillo, possiamo dire che insomma sta amichevole è finita, 1-0 per la Cremonese, adesso sono tutti ragazzini, beati loro.
3: Ciao Ale, vedremo, ci sono giocatori anche interessanti, perché poi adesso Durmisi è un ragazzo molto interessante, Corigliano che gioca a largo a destra è molto interessante, c'è il figlio di Marchisio, e poi anche il figlio di Paolo Montero, è uno dei giocatori anche più esperti e con più presenza della nazione, e Savio, c'è anche Guerra che sta facendo un po' da chioccia ai ragazzi, quindi ti dico no, è un bel test, secondo me magari i ragazzi hanno più fame rispetto a quelli della prima squadra, che oggi sembrava un po' una scampagnata.
6: Sì, hai detto bene.

0: livello di intensità meno 2, dove non c'è ritmo e non c'è veramente nulla di una partita vera, quindi dare giudizi, non lo so, Cambiaso non è un giocatore, Colomoni non è un attaccante, Bremer non ha i piedi, mi sembra un po' esagerato, anche McKennie, no, che è uno dei giocatori più positivi della Juventus, oggi stava passeggiando e non ha fatto nulla. Infatti stiamo vedendo che adesso i ragazzini che hanno sicuramente voglia, no, di regalarsi un pomeriggio importante, stanno facendo meglio i ragazzini in questi due minuti,
1: certo,
0: che quelli della prima squadra, perciò per me non ci sono grossi giudizi, Ale, non ci sono grossi giudizi. Noi dovevamo fare attivazione, ecco, questa amichevole qua si chiama attivazione, e poi non lo so, se qualcuno tanto non ha a cuore Colomoni, questa non sarà sicuramente una partita dove ne parlerà bene, se qualcuno è già critico a prescindere, sicuramente dopo questa partita criticherà ancora di più, però io invito tutti alla calma, perché trovare degli spunti da questa partita
1: non è possibile,
0: molto esagerato.
1: È possibile. Allora, infatti, guarda, ti chiedo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo. Ma non era tutto sommato il caso di farla anche senza riprese televisive, così almeno la vedevano solo quelli che c'erano, proprio per non dare adito poi a tutta una serie di situazioni che, come hai detto correttamente, Camillo, sono inutili, perché si è giocato non sotto ritmo, di più.
0: Sì, ma sai, questo è ancora un po' una festa per la gente, no? Perché poi sai, il tifoso qua ha una passione, un'emozione che noi a volte diamo per scontato, perché per me venire alla campionata che abbiamo anche è una cosa normale, e invece per il tifoso oggi è una giornata di festa bella ed emozionante, quindi credo che sia fatto, no, per regalare un pomeriggio e un ricordo ai tifosi della Juventus. Detto ciò, questa amichevole, secondo me, ripeto, non deve portare né ad essere felici e né ad essere disperati. Dobbiamo solo guardare questa partita come un test, come una festa per tutto il mondo Juve, perché tanto non sarà questo il livello contro il Cagliari, non sarà questa la squadra contro il Cagliari, e non è un test importante. Poi ti dirò la mia, ho molta più agitazione per questa partita rispetto a quella di questa sera dell'Italia.
1: Anch'io!
0: Perché siamo affamati di calcio, ma essere affamati di calcio non ci deve far perdere l'equilibrio, cioè questa è una partitella che è stata fatta per la gente, per riattivare, ma finisce lì, cioè nessuno deve, secondo me, dare giudizi o preoccuparsi per una partita con l'amichevole. Oggi, Ale, il Milan ha pareggiato con il Padova, ecco,
1: sì.
0: Direi che possiamo serenamente, anzi direi che qualche giocatore della Juventus oggi è prima squadra aveva più la testa al weekend che a questa partita e non lo so, io lo dico anche per te, non accanitevi contro i giocatori.
1: Ma stai scherzando? Ma
0: non ne può nulla, ecco.
1: Ma figurati. Camillo, grazie, buon weekend, anche tu hai già la testa al weekend, immagino, vero?
0: Vabbè, ovvio, io ormai da una certa età, dal mercoledì penso già al weekend.
1: Ciao Camillo!
0: Ciao Ale.
1: Un abbraccio. Allora, possiamo chiudere i collegamenti con la Continassa. 75esimo Cremonese Juve 1-0 per la Cremonese. Sposo in toto quello che ha detto Camillo. Insomma, ragazzi, non prendiamo da questa amichevole né il bene, e oggettivamente c'è poco, né il male, perché secondo me la maggior parte dei giocatori, come diceva Camillo, poi pensano già al fine settimana. Intanto seguiamo anche questa azione della Cremonese, c'è un 3 contro 3, Camillo para, ha parato Camillo, parata di Radu. Va bene, dai, pausa, poi andiamo in Puglia dal buon Antonio, detto anche Er Paolino.
2: Cose di calcio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.

0: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: Bene, bene. Chi era questo Latini? Dunque, siamo arrivati al 78esimo, ancora 1-0. Scrive Tony, che insomma sembra non è il nostro Tony da Zurigo, un altro Tony, proprio rispetto a quello che ha appena detto Camillo. Colomania inconsistenza anche in allenamento. Spalletti li manda impreparati anche in amichevole. Dove devi provare, sperimentare, senza assillo, invece il nulla. Con la palla tra i piedi non sanno cosa fare. Io sinceramente, Tony, a volte onestamente ho l'impressione che davvero parliamo al vuoto, ma per l'amor di Dio, su questo mi metto in prima persona in discussione, perché dare un giudizio del genere su Michele, che probabilmente non serve a niente se non a rimettere un po' di minuti alle gambe, vedere tutto nero in questa maniera. Poi ragazzi, intendiamoci, qualcuno di voi pensa che questa squadra debba vincere tutte le partite, lo scudetto, l'Europa? Non è così, ha dei limiti, lo sappiamo, li conosciamo questi limiti. Però adesso ragazzi, andare a fare il funerale come questo amico qua che dice che Spalletti li manda anche impreparati in campo, io faccio una fatica a seguirvi su questo, ma ripeto, la colpa è mia assolutamente, perché poi le partite vanno sapute anche interpretare e leggere. L'errore che fa la Juve qui oggi è quella di farla vedere, cioè la dovevano vedere appunto gli amici che hanno la tessera, member piuttosto che altro, sì, ma io non la farei vedere queste partite, perché far vedere queste partite poi, per carità, nell'1% della tifoseria, però alimenta messaggi del genere che non hanno senso. Mi verrebbe dire, amico mio, ma veramente abbracciandoti in maniera molto affettuosa, bisognerebbe capire anche che poi ci sono situazioni in cui determinate partite vanno giudicate e altre no. Questa è una di quelle in cui io sono il primo a dire che il gol a Colomani perditi gli avrebbe fatto bene, per una questione di morale, ma non perché finisce 1-0 piuttosto che 1-1. Quello non cambia niente. L'importante è che chi sta in panchina abbia avuto delle risposte che si aspettava, oppure non le ha avute e quindi sul suo taccuino l'ha segnato. Ma prendere spunti da queste partite qua, io lo trovo veramente un esercizio soltanto di buttare ancora ulteriore fango. Ecco, perdonami, ma io la vedo così, come se, sai, il fango non arriva, mettiamocelo un po', perché il mondo che ci circonda, che circonda la Juventus, è un mondo sereno, tutti li vogliono bene. C'è già il fango, ragazzi, non c'è bisogno di essere oggi depressi, ovviamente in maniera empirica, per questa partita qua, ragazzi. Semmai ci arrabbiamo domenica sera, allora lì si fa un altro tipo di ragionamento. Qui mi sembra veramente tutto molto molto aleatorio, eh? Poi giustamente, ragazzi, le partite le fanno vedere sbagliando, per quanto mi riguarda, ed è normale che se tu fai vedere le partite ti attiri anche questo tipo di riflessioni. Lo stesso ragionamento io lo faccio per le amichevoli estive, cioè il fatto che la prima amichevole estiva venga trasmessa è un errore, perché dopo una settimana, dopo 10 giorni, ma cosa puoi intuire, vedere o capire? Però poi anche quello dà in là alle eventuali polemiche. Ce l'abbiamo il direttore? Ciao Antonio!
1: Il direttore c'è. Intanto sono con degli amici, scusate, non sono alla Continassa,
0: no.
1: Avevo detto niente. Ho ricevuto un invito da parte di questi signori qua.
2: Saluto a tutti.
1: Del club.
2: Dinastia Bianconera.
1: Dinastia Bianconera, grazie Giuseppe dell'invito.
2: Grazie a voi.
1: Poi abbiamo qui anche, parto da quelli che contano, lo vedete, Buongiorno a tutti, grazie dello spazio. No, grazie a voi dell'invito, Dinastia Bianconera, amici. E poi, scusate, devo portare un piatto di...
0: Sì.
1: Perché l'ha chiesto adesso, e l'ospite principale, perché è un po' invidioso, no? Lui va ai ristoranti importanti, questo è importante. Angelo Di Livio, Angelo Di Livio, soldatino Di Livio, dov'è Ale? Non lo vedo.
0: Ciao Angelo! Ciao Angelo!
2: Come stai?
0: Bene, che piacere rivederti, ma vienici a trovare ogni tanto, mi manchi Angelo.
1: Non può, perché lui frequenta solo i ristoranti.
2: Il direttore qui sta mangiando.
0: Lo so Angelo, lo so, lo so, lo so. Guarda, proprio l'altro giorno in radio abbiamo parlato di te, lo sai, nella nostra trasmissione. E io
2: bene
0: mi sono... Beh, benissimo Angelo, benissimo, benissimo. E ho portato la mia esperienza e la conoscenza con te, benissimo. E sai che sei sempre nel cuore tifosi della Juventus, tutti, tutti.
2: Grazie, un saluto a tutti. Tu come stai? Bene Ale?
0: Bene Angelo, no, ma... speriamo di tornare a vincere. Speriamo.
2: Direttore, non abbiamo bisogno di lei.
0: Bravo, bravo a te. Grande Angelo.
1: Possiamo incalzarlo un po', perché qui il dibattito, oltre sul menù, eccetera, tanto siamo ospiti, non pagherà né Angelo né Antonio. E dobbiamo ringraziare gli amici di Brindisi
2: che ci hanno accolto divinamente.
1: La stamattina che mangiamo, possiamo dire. Però vogliono sapere, Angelo, la nostra Juve.
2: La nostra?
1: Che pasta è fatta?
2: Questa Juve
1: questa
2: qua.
1: Juve.
2: Questa Juve.
1: Poi parliamo anche della tua. Se
2: questa no, questa Juve qui deve lavorare tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Ancora tanto, tanto.
1: Tanto.
2: Se hanno in testa che possono lavorare con umiltà, allora può venire fuori qualcosa di carino, ma devono lavorare molto.
1: Senti, il soldatino dei tuoi tempi, che cosa aggiungeva a quella Juve? E che cosa servirebbe a questa Juve, Angelo? No, no, non voglio.
2: Che domanda
1: mi fa? Il video.
2: Che domanda mi fai? Io sono stato fortunato perché ho giocato insieme a dei campioni straordinari. Naturalmente mi sono sempre comportato egregiamente, però ho avuto tanta fortuna. Tanta fortuna in una Juve umile. Aveva una fame incredibile e che è riuscita a raggiungere obiettivi veramente straordinari, con attaccamento alla maglia, con dei valori importanti, e mi auguro che questo possa tornare ben presto.
1: Angelo, noi tanto ce l'avremo per tutta la giornata, grazie anche per le tue parole.
2: Ale, un abbraccio.
0: Ciao Angelo, a presto, a presto.
1: È un po' il concetto di juventinità.
2: Adesso però riprendi i peperoni.
1: È una trasmissione seria questa. Hai capito? È proprio quello di cui parliamo. Io adesso giro la telecamera,
0: sì,
1: perché ci tengo a far vedere quanta passione. Intanto questo signore qui, se venite a Brindisi, cosa siamo, vicino al porto?
3: Sì, vicino al porto. Siamo nel capitano.
1: Da Luigi il capitano. Ah, sei il capitano?
3: Sì, sì.
1: Applicato il posto,
3: perché giocavo a basket.
1: Lui giocava a basket, ma è juventinissimo. Senti, ma che chi vorresti? Cosa vorresti tu?
3: Perché mi stai facendo questa domanda?
1: No, perché c'è un tuo amico là a fianco. Posso approfittarne, Ale? Scusa,
3: vorrei Conte tornasse alla Juve.
1: Lui vuole che Conte tornasse alla Juve. Cioè, non si può mangiare una volta in nessun ristorante con meno di 10-15 euro.
3: Qua no, sicuramente.
1: Qua no. Chi è Antonio Conte? Il dibattito continua. Grazie al club e ai soci che sono impegnati in trattative di cucina.
0: Che bello, Antonio. Che bello.
1: Fanno 2400 chilometri ogni partita, 1200 in pullman, ci dice il presidente di Juventus,
3: solo in macchina.
1: Pullman. E questa signora qui è l'eroina, gruppo di fedelissimi, sempre sul pullman. E questa è Radio Bianconera, accendetela ogni tanto, che se no, ci conosciamo. Ciao, fino alla fine. Alessandro,
0: che bello Antonio, grazie. Grazie, veramente, veramente mi batte il cuore quando vedo queste immagini, questa passione.
1: Il cuore,
0: sì.
2: Perché è passionale, giusto, bravo Ale.
1: Bravo Ale.
2: bravo.
1: Adesso mi ha detto vai via perché arriva il primo.
0: Va bene, va bene. Antonio, grazie. Intanto ti dico soltanto che sono arrivati una marea di messaggi, come hanno visto Angelo, una marea di messaggi, e poi tanti amici che ci chiedono un raduno in Puglia, Antonio, quindi organizza.
1: Tu vogliono un raduno in Puglia e vogliono Angelo Di Livio, allora se siete a Brindisi passate dal porto.
4: C'è il mio manager è lì.
1: Il manager è questo, presidente.
4: Facciamo portavoce, diremo un raduno, Angelo.
2: E non solo
4: a Brindisi con dinastia bianconera
2: ci sarà Alessandro del sarà Alessandro Del Piero Ciro Cara, venite carichi,
1: stiamo organizzando qualcosa e io ho sentito dire anche Alessandro Santarelli,
0: certo, è chiaro.
1: E Beniamino Vignola. Ma scusa, mi ha detto di chiederti cosa ha fatto la Juve, la radiolina di una volta, perché non l'abbiamo seguita.
0: Ha perso 1-0.
1: No! Ha segnato?
0: Ha segnato, non mi ricordo, Elia mi sembra, se non vado errato Elia. Comunque ha perso 1-0.
1: Vabbè, che sennò qui mi svenivano e mi chiedevano di Antonio Conte. Fine a voi.
0: Grazie a voi. Antonio, grazie, mamma mia, che bello, bello, bello, bello. Vedete ragazzi, io per carità non dobbiamo dare lezioni a nessuno, ora poi rivengo con tutti i vostri messaggi, siete una marea. Però perché a me batte il cuore? Perché senza fare figli e figliastri, ma quando sento amici che tutte le domeniche, sabati, venerdì partono dalla Puglia e si fanno 1200 km per andare e 1200 km per tornare, è tanta roba, questo è quel cuore che forse soltanto noi possiamo avere, perché siamo ovunque, cioè noi siamo innamorati della Juve a tutte le latitudini. E ripeto, questo non vuol dire che chi sta a Torino è meno tifoso, ci mancherebbe altro, anzi ha la fortuna di viverla quotidianamente la Juve. Però poi c'è questo mondo che è per me un mondo straordinario, di tutti gli amici che si fanno chilometri e chilometri, sacrifici, soldi, ore di lavoro magari perse per una passione e basta. E allora lì conta fino a un certo punto chi c'è in panchina, chi c'è attaccante, capitemi, fino a un certo punto, perché non è che ti vuoi fare 1200 km per vedere perdere la Juve, ci mancherebbe altro. Però io dico sempre, questo è quell'amore a prescindere, l'amore che ti porta a vedere la Juve nonostante tutto, ed è qualcosa di meraviglioso. Io poi mi ci vedo molto, perché non essendo di Torino, tutte le volte che andavo a Torino o fuori era comunque una trasferta e un giorno di festa, perché poi lo vivi anche come il giorno di festa, l'attesa, la partenza, che è bello, è faticoso, ma è bello. Dopodiché, se ero andato a Torino era meglio, almeno mandavo tutte le domeniche, anzi no, perché devo fare colpo di tacco. Dai, andiamo con un po' di vocali. E comunque sì, dobbiamo fare un raduno in Sicilia e uno in Puglia, ce lo state chiedendo veramente con grande passione. E in effetti fino a questo momento i raduni che abbiamo fatto, beh, abbiamo fatto Roma, che insomma è un po' baricentrica, però dobbiamo spostarci un pochino più, anche più a sud. Vai Gabri.
5: Sì, avete ragione, non giudicare e non fare i funerali durante queste partite giocatori sono strafavorevole a questa cosa, sono del tutto favorevole dire d'accordo con voi, però allo stesso momento come Coloni in queste partite qualcosa di più avrebbe dovuto mostrare.
0: Torno, e credo che sarà un po' il tema che ci accompagnerà fino alle 15. Perdere anche in una inutile amichevole non piace mai a nessuno, ma credo che tutto sommato poi non sia piaciuto neppure a Spalletti, no? Perché vedevo prima, per esempio, gli amici, si fa per dire, la Gazzetta dello Sport, la Juve fatica, ed è vero, quindi sai, vinci 3-0, 4-0, 3-1, fai quello che nell'immaginario collettivo fai durante l'amichevole e stiamo qui nemmeno a parlarne. E quindi sono d'accordo, è ufficialmente finita, ha vinto la Cremonese 1-0. Poi però bisogna saper scindere le cose. Scindere le cose vuol dire è un tappa di avvicinamento a ritrovare la forma giusta in vista della ripresa del campionato. Niente di più, niente di meno. Guardate, mi viene da dire, forse sbagliando, ma non credo, queste sono meno indicative delle amichevoli magari estive, perché nell'amichevole estiva, tutto sommato, oggi dai già un taglio alla partita. È chiaro, la prima no, ma insomma la terza, la quarta, gli dai un taglio. Questo fa parte della rivoluzione del calcio moderno. Quando ero giovane io, Latini fortunatamente non era ancora nato per lui, le partite amichevoli realmente le leggevi poi sul giornale e non sapevi nemmeno se il tabellino era vero o non era vero. Oggi invece, con tutto il calcio moderno, arrivi a luglio, metà luglio, e già ti proietti col binocolo, cioè guardiamo quello che può succedere all'orizzonte. Quindi, se quelle partite, dal mio punto di vista di un vecchio cronista ormai, hanno una valenza, fatto salvo 1-10-5, quella di oggi per me ha una valenza da 1-10-3, forse anche 2. Poi, avendo la vista, perché capisco anche l'amico che sta a casa, cioè sta a casa, che ha lavoro e che evidentemente non l'ha vista, giustamente, perché deve lavorare, dice: ma come, hai perso con la Cremonese? Lì per lì c'hai l'impatto, dici: cavolo, hai perso con la Cremonese, soprattutto non hai fatto neppure gol, perché le due cose vanno di pari passo. Vedendola come l'ho vista io volevo vedere la prova del cuoco, ma Latini mi ha fatto vedere l'amichevole. Dico: ragazzi, ma non è stata neppure una sgambata, nemmeno quella, perché andavano più lenti di Magliocca quando era 140 kg. E quindi faccio veramente fatica a dare un taglio. Cioè, se dovessi fare un pezzo scritto su un giornale, io farei una fatica enorme, perché da dove parto? La Juve non ha segnato, sì, ma poi ho visto la partita, ho visto che andavano a due all'ora, ha preso gol, sì, ho visto Pinzoglio che si è buttato tipo rallentatore, Columani non ha segnato, vero, ha avuto l'occasione, però ha giocato con due dita rotte e magari anche lui non ha forzato, Cambiaso non ha funzionato, sì, ma era al rientro dopo un mese. Vedete quante variabili ci sono in questa partita qua? Leggo adesso Fabri: sinceramente non ho capito a cosa servono partite del genere, se lo spirito è questo. Servono semplicemente, Fabri, a, invece di fare l'allenamento settimanale, a spezzare anche la settimana. Aspettici come... E anche bravo Gabriele, da addetto a lavori, Gabriele dice, è anche uno scarico, cioè tu hai lavorato tutta la settimana, arrivi al venerdì, fai sta amichevole, a questo punto immagino, poi ci ha detto Camillo, sabato, domenica liberi, forse anche lunedì, da martedì si torna a lavorare seriamente. Quindi, invece di fare l'allenamento settimanale con le sagome, con le barriere, con gli scarichi, fai una partitella di scarico, punto, è questo. Poi segnava Colomani, eravamo più contenti. Segnava Woltemade ieri, eravamo più contenti. Ma faccio veramente una fatica enorme a trovare un titolo, un dettaglio, una sfumatura, una lettura a questa partita. Prego.
6: Non capito di alzare la voce che non si sente niente, ma dov'è, in chiesa?
0: Chi? No, hai ragione. Perché Camillo è molto timido su questo, nel senso che giustamente aveva paura magari di disturbare i colleghi accanto. È un segno di grande rispetto di Camillo, che è veramente il figlio ideale per tutti. Prego.
7: Ciao Ale, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sono Rosanna dalla Sardegna.
0: Ciao Rosanna.
7: Io rimango sconvolta a sentire alcuni messaggi o i vocali dei tifosi incavolati perché la Juve sta perdendo con la Cremonese. Ma dai, un'amichevole, una partita di allenamento per la Juve, tanto col Cagliari non penso che giochino così. Dai, ma prendiamola un po' con filosofia. Ciao Ale, un bacione.
0: Ciao, grazie. E sì, anch'io, tra l'altro guarda, nei messaggi generati prima c'era anche uno che diceva è tutto uno schifo. E io anch'io, allora Rosanna, io non rimango più sorpreso perché posso dire con orgoglio di conoscervi e di conoscere ormai il tifoso della Juventus, ma in generale il tifoso, attenzione, io per primo, quindi ci mancherebbe altro. Però bisognerebbe ogni tanto avere la capacità, e ce l'avete, di andare in qualche modo a scindere le cose. E secondo me questa manca, per esempio, ma con tutto l'affetto del mondo, come sempre, perché vi voglio un bene nell'anima e ogni messaggio che mandate e che ci dedicate per noi è oro colato. Però dice l'amico Luca, certi giocatori con la faccia cattiva non ci stanno a perdere nemmeno le partitelle. Ho capito Luca, ma che dove vuoi arrivare a questo? Vedi, cioè Latini che scuote la testa correttamente, no? Cioè, cosa vuol dire? Che devi rischiare di farti male per questa partita qua? Boh, io, ma magari sbaglio io, ma non sono d'accordo, non sono d'accordo. Ripeto, sbagliano a farle vedere. Perché se voi non aveste visto questa partita, e probabilmente, lasciatemelo dire, la maggior parte di voi neppure l'ha vista, e si basa soltanto, giustamente, sul fatto che legge sul telefonino, su tutto Juve, su Bianconera News, sente a Radio Bianconera, è finita, ha perso 1-0, cavolo! Però allora vi dico, fidatevi di chi l'ha vista, fidatevi degli occhi che c'erano, sia alla Continassa che qui, fidatevi! E se vi dico che andavano sotto ritmo, ma nemmeno sotto ritmo, sotto ritmo, questo vi dovrebbe far capire che non c'era l'intenzione, non voglio dire che c'era l'intenzione di perdere la partita, ragazzi, se no ci prendiamo in giro, ma una volta che siamo andati sotto 1-0 non è che hanno detto oh, adesso tutti all'assalto, tutti avanti perché dobbiamo ribaltare. Non è così. Poi potete dire mi dispiace che si è perso. A me sinceramente la verità non mi fa né caldo né freddo. Ma perché? Perché l'ho vista. E allora, siccome una volta il ruolo del giornalista era quello di raccontare le cose che non venivano viste, oggi ormai tanto tutti vedono tutto è globale, si vede tutto. Stavolta che il 90%, posso dirlo anche perché il sito andava benissimo, quindi col sito che andava benissimo vuol dire che non c'era nemmeno un boom di connessioni attive. Bene, allora fidatevi degli occhi che vi hanno raccontato questa partita. Fidatevi di Camillo e di Alessandro, non è stata una partita. Si poteva pareggiare? Sì. Con l'uomo di Prafago? Sì. Ma non è andavano a 7 all'ora, 6 all'ora, come è giusto e normale che sia. Fidatevi, prego.
8: Alessandro, buongiorno. Gli andi juventini, quando dicono che la Juve ruba, hanno ragione. Perché anche a me hanno rubato il cuore e io glielo darò per sempre. Gianni da Canicattino.
0: Ah, bellissimo messaggio Gianni, questo è un messaggio meraviglioso, grazie, prego.
9: Ciao ragazzi, questo amichevole io lo scopro adesso che c'è, perché non ne sapevo assolutamente,
0: ecco,
9: nulla.
0: Vedi.
9: Ma cos'è, sta giocando chi? Perché io mi sono sintonizzato adesso e non ho capito se gioca la next gen sotto altre forme oppure quello che è rimasto a Torino, perché sento un sacco di giocatori che è un misto.
0: Ma vedi Luigi, sei a me fa piacere il messaggio dell'amico Luigi, perché Luigi è uno che non perde una battuta della Juventus, non sapeva nemmeno oggi che ci fosse l'amichevole, perché è questa, era questa, cioè molti neppure lo sapevano. Ha giocato Luigi una Juventus, guarda, se recupero la formazione te la dico, quella iniziale da qualche parte la dovrei recuperare. Anzi, guarda, facciamo così, andiamo in pausa, te la racconto dopo la formazione. Ma insomma, c'era, vado a memoria, Pinzoglio, che ha preso un gol da Pinzoglio. C'era Gatti, c'era Rugani, c'era Kelly, c'era Cambiaso, c'era Bremer, c'era Colomani, c'era McKenny, c'era loro, titolari erano loro, hanno giocato loro. C'era Rugani, erano 8 più 2 ragazzi. Quindi questa è la formazione, capirai che è stata una partita poco più che, no, nemmeno, poco meno di un amichevole, non era nemmeno un amichevole. Andiamo in pausa e poi riparto con tutti i vostri messaggi. Siete una marea, staremo in compagnia fino alle 15. Poi, siccome non ha fatto niente fino ad oggi, come sempre, arriverà Marangio, ma alle 17. Che Marangio non è ancora arrivato, eh? Il signor Marangio non è ancora arrivato. Tra poco.
10: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Mamma mia, come sei permaloso, Marangio. Però.
1: Io, cioè, io, a parte che mi vedo strano, un famoso straceto.
0: Sì, ah, abbiamo la camera. Ce l'hai stretto, Marangio.
1: No, tu non ce l'hai, bro. Cioè, no, nel senso, allora. Il signor Marangio era lì a fare la live,
0: no, tu sei
1: per Bianco
0: Nero, col
1: caffè in mano dopo due ore. Ah no, che era impegnato, quindi va bene. Claudina che era
0: all'università
1: ha buttato dentro le formazioni, perché io ero un attimo in diretta su TMV Radio. Sì, mentre io ero in diretta su TMV Radio, dopodiché sono uscito, ho proseguito io la live per Bianco Nero News. Ho avuto modo di vedere la partita magari con occhi diversi.
0: Ma come si fa?
1: Allora, ragazzi, io adesso ero di là, vedete, c'è una trasmissione molto soft col caffè in mano, sì, che ce lo beviamo, ce lo sosseggiamo,
0: sì, insieme. Ma alle 3 io me ne vado.
1: Tu alle 3 te ne vai, io vi aspetto.
0: Che
1: alle
0: oggi devo essere in ferie, ricorda.
1: Io vi aspetto alle 5, invece delle 5 alle 7 ne parliamo, ma in maniera molto sommaria.
0: Ma di che voi pagate?
1: Ma io voglio bene l'ufficio stampa della Juventus a tutti i ragazzi, bellissima telecronaca, mi piace il ritmo, cioè,
0: ma hai detto di no prima,
1: no,
0: hai detto ma...
1: no, fermo, ho detto manco loro riuscivano a capire, certo, i cambi, perché chiaramente poi non è che c'hai, è un training center, quindi vedi che entrano i giocatori, ce n'erano tra l'altro un paio dell'under 20, uno dell'under 18, ma soprattutto devo dire, guardiamola come indicazione. Giustamente Latini, che sta facendo degli studi specifici sulla materia, parlava che è uno scarico. È un allenamento di scarico. Quindi i giocatori non correvano. Chiaramente non c'è le fibre perché non c'è la partita. Tra le altre cose, ragazzi, vuoi che uno gli abbia detto non vi fate male pure questa partita perché sennò è finita? E quindi bisogna guardare quelle indicazioni che si possono andare a guardare. Devo dire, abbiamo bacchettato il papà i giorni scorsi, però Marchisio mi è piaciuto molto. C'è stato l'esordio assoluto in prima squadra di Marchisio e di Montero, due figli d'arte. Montero lo si è visto poco perché poi nei minuti finali i ragazzi sono stati talmente entusiasti che volevano cercare il pareggio, che la Cremonese è stata chiusa nella propria area di rigore, chiaramente sempre al netto di tutte le valutazioni sagge che vanno fatte. Ma Marchisio, tocco di prima, dribbling, ha provato anche sul calcio di punizione da posizione defilata. Devo dire, le indicazioni devono essere queste. L'indicazione deve essere che chiaramente Pinzoglio è un terzo portiere.
0: Nemmeno.
1: È un terzo portiere e resta lì. Mi domando perché non ha giocato Neto, perché poi in realtà inizialmente
0: c'è
1: era
0: stato,
1: previsto,
0: sì,
1: che
0: c'è giocasse. Stato un piccolo problema.
1: Quindi insomma, ma dai, questa è una cosa da non sottovalutare, perché se Neto comincia con i problemi, io Pinzoglio secondo portiere, dobbiamo veramente chiedere a Mancini non permetterti di far giocare Vicario in nazionale, perché anzi faccelo tornare il prima possibile e facciamogli tutte le cure del caso, perché è un problema non da poco questo. Magari è stata una questione di precauzione. Giovani interessanti nel secondo tempo, nella pressione, nel recupero, nella tecnica. Poi si può giudicare la partita, ma non come una partita normale.
0: Io non riesco a giudicare la partita, onestamente, cioè, no. non è stata niente.
1: Bevito del caffè?
0: No, l'ho già bevuto. Dopodiché, se proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, insegni, questo tra Colomani oggi e Voltemate di
1: ieri, ragazzi, un po' di brividucci li abbiamo provati tutti sulla schiena.
0: Quella è la partita ufficiale, quello sei nazionale, quello sei sotto porta e tiri fuori allo stadio, quello è un problema.
1: Ci aggiungo che incidendo i rigori manchi in amichevole a casa nostra, no? Hanno deciso che a noi i rigori non ce li vogliono dare, però insomma c'era almeno uno dei due, c'era,
0: sì, il primo
1: c'era, perché la sterzata sul Luperto che poi a me ha allungato l'alettone, ha fatto cadere Colomani, là il rigore c'era, e chiaramente vabbè, uno non è che se la prende, però ancora una volta si è visto Colomani, anche lui in fase di scarico, che però non c'ha quell'intuizione. Vedi Bonazzoli, è vero, ha tirato sul primo palo e tu gli hai fatto prendere gol, però un tentativo in più bisognava vederlo. Siamo più preoccupati per la prestazione di Voltemate, ma non per la prestazione, per il gol divorato, perché quello mi ha fatto in mente Vlahovic subito.
0: Sì, atto che Vlahovic vince.
1: Abbiamo visto cose di Vlahovic. Atto, sì. Tutto l'ho detto, lo sei dimenticato.
0: Ascolta, ora
1: e
0: mi vuoi paragonare Voltemate a Vlahovic?
1: No, ma dico, ha sbagliato un gol come ne ha sbagliati. Ti ricordi l'imbalzo sotto porta col Cagliari, quando lui arriva sotto e butta la palla in curva, che noi lo abbiamo guardato? Guarda, te lo ritrovo dopo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: ho capito.
1: Ha fatto un errore alla Vlahovic. Non sto dicendo che
0: non gli lega nemmeno le scarpe al momento, poi farà meglio.
1: No, perché a livello di movimenti, io ne parlavo anche con Alen, quello non è una prima punta, però Klopp sta provando formazioni così, non ha chiamato tre soldi, quello
0: sì,
1: Klopp, che è una roba strana.
0: Non sarà una prima punta,
1: no.
0: Ma se giochi a pallone, santa miseria, sei nemmeno nell'area piccola, sei sotto porta.
1: Ripeto, l'abbiamo visto fare a David, l'abbiamo visto fare a Vlahovic, il problema è che noi non vogliamo più vedere queste cose da nessuno dei nostri. Lo ha fatto con la nazionale, va bene, ce ne frega niente, con la Juve no, e deve essere anche quello un campanello d'allarme. Esatto. Ma la Juve l'ha risolto il problema del gol?
0: No,
1: questa è la domanda.
0: Ecco, ma infatti proprio nel pelo nell'uovo dice anche oggi ha fatto 1-0 e una segnata. Dice guarda te, ci sta. Non sì. Però Vincenzo, questo
1: e
0: è
1: anche
0: un
1: oggi
0: ma avevi bisogno di che oggi per capirlo? No.
1: No.
0: Purtroppo
1: però...
0: lo sappiamo.
1: Però chiaramente uno dice facciamoci un'idea precisa, certo. Aspettiamo che passa un po' di tempo, magari si sblocca uno, si sblocca l'altro. In realtà il NEC era troppo poca roba.
0: Esatto.
1: Per eppure loro l'hanno segnato, ma poi non hanno segnato più.
0: Sì, e se vai a vedere uno sul rigore è uno che appoggia dentro.
1: Appunto, con un'uscita birichina del loro portiere. Dopodiché lì davanti il problema gol noi lo continuiamo ad avere, lo continueremo ad avere, perché poi se i gol non arrivano nemmeno dai centrocampisti, ah, un'altra nota, un'altra cosa che si può dire, sì. Io lo so che voi pensate che io magari ce l'abbia con lui, però credo che Spalletti volutamente l'abbia provato interno, perché l'ho visto interno più di una volta, quindi si sta provando un ruolo da mezzala per Cambiaso, bocciato quindi come sinistro, come esterno sinistro, che ci sarà Selic, dall'altra parte c'è Kalulu. E come mezzala potrebbe servirti, per me è bocciata anche come mezzala, perché è vero che tu dici questo era scarico, quindi vale il discorso fatto per tutti, vale anche per Cambiaso, non può pretendere il fuoco da, solo da uno e dagli altri no, lo pretendi da tutti. Io però continuo a vedere nell'applicazione un po' di svogliatezza, poi viene dall'infortunio, il problema alla caviglia non l'ha voluta forzare, tutto a posto. Però mi manca qualcosa,
0: sì,
1: da lui
0: sì,
1: mi manca tanto.
0: Lo sosteneva anche Camillo.
1: Cioè tu capisci da...
0: L'ha provato dal regista praticamente.
1: Bravissimo,
0: non lo può
1: perché?
0: Fare.
1: Perché? Allora tu vedi Colomani che comunque sbaglia, no? Però ci prova a fare le cose, prova a trovare la sua direzione, la sua dimensione, la sua collocazione anche in campo, a capire il movimento della squadra, eccetera. Oltemade qualche movimento lo fece col NEC, al di là poi di tutto il resto, ha provato a fare l'azione di sfondamento contro l'Atalanta, è finita malissimo. Peraltro insomma c'era un giocatore, adesso che non ricordo il nome, difensore che ha chiuso come difensore centrale accanto a Montero, che sembrava il figlio illegittimo di Woltemade.
0: L'ho detto, c'è la cosa di Woltemade, uguale.
1: Adesso mi sfugge il nome,
0: non
1: ma
0: lo so,
1: tra
0: visto
1: poco,
0: anch'io, uguale a Woltemade.
1: Tra poco me lo ricordo. E però per dirti, qualcuno vedi che almeno ci provano e pian piano qualcuno riesce, vedi, c'è Grova, diciamo, questo sempre a mattonella, ci ha messo la qualità, sta salendo, eccetera, Cambiaso, però dovrebbe centrarsi più, si accentra, trova il gol, cioè. Cambiaso no, ma in nessuna partita, e l'ultima volta che l'abbiamo visto era, non so se era proprio nell'apparizione UEA-UEB.
0: Cambiaso?
1: Perché
0: no,
1: forse in campionato,
0: Cambiaso ha giocato.
1: Qualche partita l'ha giocata,
0: sì, sì,
1: perfetto,
0: giocato.
1: Però... quando tu in queste partite
0: Cambiaso fa male col Milan.
1: Quando tu però anche lì, quando tu giochi queste partite ci metti poco impegno, si capisce che ti manca qualcosa. Io capisco che qua non devi spingere, eccetera. Però è proprio queste sono le partite in cui devi provare a ritrovare un po' te stesso. Quindi per me bocciato lui sicuramente. Su Colomani accendo ancora una spia. Però contro l'Atalanta abbiamo visto un'ottima partita, al di là del fatto che non abbia segnato.
0: Sì, di sacrificio, molto importante.
1: Di sacrificio. Woltemade accende una spia per il gol divorato ieri, due occasioni perse clamorose, un solo tiro bloccato, tre tiri complessivi, zero nello specchio della porta, quindi complessivamente male. Era anche l'unica punta con la Germania, quindi male, accendiamo una spia anche là. Zegrova invece sta facendo bene anche tutto sommato in nazionale, così come Cambiaso, con Cesao che speriamo non giochi neanche la prossima partita, ma probabilmente la giocherà. Nico vediamo se diciamo ritorna ai suoi livelli, eccetera. Ci serve una mano in zona gol, perché lì potremmo avere, se non si sblocca qualcuno potremmo avere delle difficoltà.
0: Sentiamo poi i vocali, dai.
2: Marco da Modena, ma ciao, quindi Marco. Mi sembra di capire che Colomani si dice che sia stata una richiesta esplicita di Spalletti e che invece non abbia voluto Pellegrino. A sto punto mi viene quasi da dire che forse è stato un errore, che Pellegrino, fenomeno o no che potesse essere, poteva fare al caso nostro. Pellegrino, ecco, torno.
0: Ma Marco, guarda, io su queste narrazioni poi... credo poco, cioè, dico la verità, da quello che so io, qualcuno mi dice sì, l'ha voluto Spalletti, qualcun altro dice no, non l'ha voluto Spalletti, qualcun altro ancora dice c'era un patto col Paris Saint-Germain. Io francamente, quando non so direttamente le cose, penso che la verità stia un attimo nel mezzo. secondo me non è l'attaccante ideale. Poi ormai dovremmo parlare di altro, tanto questo è successo, ce l'abbiamo, non è l'attaccante ideale di Spalletti. Marco da Modena fa l'esempio di Pellegrino. Pellegrino per me non è un fenomeno, però ha caratteristiche interessanti che non ha per esempio Woltemade. Io ti ripeto, faccio una fatica madornale a parlare di Nick Woltemade, perché veramente lo vorrei avere accanto e abbracciarlo, perché mi fa una simpatia che non puoi capire. Però scriveva prima un amico, ieri sera ho visto tutta la partita della Germania, edulcoro un po' il concetto, e non mi è particolarmente piaciuto. Io a volte veramente penso che con il calcio Woltemade,
1: no lui
0: non lo so, lo vedo un giocatore troppo atipico, cioè è un lusso che oggi non so nemmeno se ti può permettere, perché Woltemade è uno che mai sa fare bene tante cosine, però specializzato in cosa?
1: È indecifrabile per noi per ora, però ribadisco, ieri poi nella complessità è stata una partita insufficiente sicuramente. È un giocatore che delle caratteristiche ce le ha, devi cercare di capire a che ti serve, perché l'hai preso, in che concetto di gioco lo vuoi mettere,
0: cioè, perché l'hai preso al posto, se veramente era in ballottaggio con Zirkzee, ma davvero hai preferito lui?
1: Infatti Zirkzee secondo me era una scelta di Massara, e per una volta volevano accontentare forse Spalletti, perché anche su questo c'è il dubbio che l'abbia voluto Spalletti oppure no. Zirkzee probabilmente a volte poi c'entra anche il riscatto, cioè Woltemade ti hanno detto ok, pagami 5 milioni quello che hanno pagato, poi dopo ce lo riprendiamo noi, non avete nessun obbligo eccetera. Magari invece lo United per Zirkzee un diritto oppure un obbligo condizionato te l'avrebbe inserito, e quindi tu non te la sentivi di
0: vero. Vincenzo, il ragionamento è perfetto, però te allora hai detto devo prendere un numero, me lo prendo per, come dire, per fare numero nel reparto, però tanto so che non lo riscatto, farà quel che farà. Che fa Latini? Ho visto Latini, tutto a posto Latini, sì, l'ho visto.
1: Momenti di ha dormito due ore.
0: Ha dormito due, povero Gabri. Cioè, capisci?
1: No, io capisco.
0: È una scommessa fatta a zero. Ma è una scommessa, dici, sai, davanti c'hai il bomber da 30 gol. Poi li farà, non lo so come.
1: No, 30 gol non li farà mai.
0: No, ma comunque 15,
1: no, non è un attaccante da 30 gol, non è un attaccante da 15, è un attaccante che completa un reparto che però in questo momento non abbiamo. Non è che tu dici mancava qualcosa, lui lo completa. Alla Juve, tutto sommato, mettendoci tutti quelli che sono stati presi, mancano ancora i gol. Quindi di fatto il reparto offensivo... Non funzionale, soprattutto per una squadra come la Juventus, e quindi i gol ti arrivano da Zegrova, il gol ti può arrivare da Elia Begovic, speriamo che si accenda soprattutto lui, i gol ti può arrivare dal centrocampista, il gol ti arriva da Gatti, due gol ti sono arrivati da Bremer, e i gol non ti arrivano dall'attacco. Questa è la vera grande riflessione che poi riproporremo anche nel pomeriggio e che va fatta, cioè serve capire qual è la strategia della Juventus, qual è l'aspettativa, perché la nostra è chiara, speriamo che Woltemade si sblocchi e segni, speriamo che Colomani si sblocchi e segni, speriamo che i due possano giocare addirittura insieme, fanno Olli e Benji, cioè, però Olli e Becker ovviamente, però l'aspettativa della società qual è? La strategia della società qual è? Cioè cosa c'è dietro la scelta di questi uomini? E se credono che questi uomini lavorando con Spalletti possano sbloccarsi e creare quella cifra di gol che ti servono per vincere le partite, perché altrimenti il NEC lo incontri una volta in Europa League, le altre sono assolutamente alla portata per me, ma a livello difensivo ti concedono molto meno del NEC, quindi scherzi. Per quanto tu possa avere il pallone per 90 minuti e avere un possesso palla dell'85%, ma se non la butti dentro non ti serve a niente.
0: Antonella ci dice: ciao Le Vincenzo, quanti anni sono che diciamo che i nostri attaccanti segneranno, ma poi alla fine non segnano. Sì.
1: Perché è un po' come le strategie societarie, no? Diciamo, viva, adesso c'è Giuntoli e vediamo che cambia tutto, non cambia. Evviva, è arrivato come lì, magari è la scelta giusta e non cambia. Adesso speriamo in Carnevale e Massara. Stessa cosa, evviva, abbiamo Vlahovic che adesso ci trascina così, niente. Evviva, sono arrivati David di Openda che faranno gol a grappoli, niente. È arrivato Colomani finalmente, lo volevamo. Chi è Woltemade, simpaticissimo, funzioneranno? Boh, però per il momento...
0: Vai Gabri, diamo sfogo ai nostri amici.
3: Buon pomeriggio, Matteo dal Club Zebrati.
0: Ciao caro.
3: Ma i tifosi della Juventus che prendono spunto da questa partita o che stanno criticando questa partita, ma hanno giocato a calcio? Cioè, noi veniamo da un periodo dove gli infortuni sono uno dietro l'altro e anche gravi, ma secondo voi possono giocare una partita sapendo il rischio che potrebbero correre? Ma guardiamo domenica prossima, che è la partita più importante, non guardiamo queste partite che non chiamerei neanche amichevoli.
1: No, è un test di scarico,
0: l'abbiamo detto.
1: Ma non è nemmeno solo quella questione di infortunarsi, che è sicuramente uno dei temi, è proprio una questione che quando tu ti alleni, giochi a certi livelli, questa è una partita nella quale tu devi fare scarico dopo magari un lavoro fatto in palestra, dopo un carico fatto il giorno prima, non puoi accelerare, l'aggressione è stata zero. Il Cremonese comunque è arrivata con la formazione titolare, noi avevamo le elencati prima, avevamo 8 titolari che però dovevano giocare col freno a mano tirato e eravamo senza portiere, senza... Non si tratta qua in questi casi, quando vedi queste partite le devi guardare con un occhio diverso. Non le devi guardare con l'occhio di chi deve andare a giudicare le cose come stanno andando, se sei pronto per... le devi guardare con l'occhio semplicemente di vedere qual è il giocatore che ti può dare di più, qual è la posizione più adatta, cosa ha in mente Spalletti, allora individui nella posizione di Cambiaso un'idea di tattica.
0: Bravo Vincenzo, infatti io ho detto oggi quello che conta, secondo me, è che nel taccuino o nella lavagna nell'ufficio di Spalletti le risposte alle domande che lui si era proposto per questa partita siano arrivate positive o negative rispetto ad alcuni giocatori. Quella è la cosa che deve interessare. Poi il risultato è fine a se stesso e oltretutto con un abbozzo di squadra, perché in quella di oggi di titolari chi c'era? Colomani, Cambiaso, Bremer, basta, perché poi Rugani non è titolare, e McKennie, Kelly non è più titolare, e se anche qui dovessi dire qualcosa, ho visto un Kelly abbastanza svogliato, ma nell'ambito di una partita dove realmente non contava nulla e anche i ritmi erano sotto zero, come è normale che sia. Vai Gabri.
4: Il gufo con gli occhiali me lo compri papà? Ma che freddo che fa?
1: Abbiamo creato dei mostri. Comunque dei, per quanto ormai riguarda Neto, ci siamo un po' informati nel dettaglio, anche io adesso attendiamo. Semplicemente il giocatore è fuori condizione.
0: Ma certo.
1: Quindi tu dici sì, ma non deve correre, ho capito. Però abbiamo visto Vicario quando ha giocato per la prima volta dopo tanto tempo, si sono venuti i crampi. Ora, siccome giustamente questi vorrebbero giocare col Cagliari a Cagliari con due portieri, allora anche questo ti fa capire come doveva essere analizzata e come va analizzata la partita con la Cremonese. Cioè, certo, piuttosto gioco con Pinzoglio
0: che fa una parata, perché una parata la fa, ma prende un gol
1: alla di Gregorio.
0: Vai Gabri, spero che non abbia creato
1: e comunque anche il Napoli ha perso 2-0 in casa con l'Avellino nell'amichevole di oggi pomeriggio.
0: Il Milan a pareggiare col Padova,
1: questo ti fa capire tante cose. No vabbè, però col Parma ci può anche stare, tu perdi
0: col Padova,
1: Padova. Invece con l'Avellino in casa perdi 2-0, già un po' meno bene, però.
0: Vai.
5: Ciao Ale, ben arrivato Vincenzo. Allora, sulla partita, premesso che sono juventino dalla nascita, perciò sono cresciuto con la convinzione che vincere aiuta a vincere e che perdere abitua alla sconfitta. Però dobbiamo fare anche un attimino la tara su quella che è la situazione attuale della Juventus con 9 infortunati. Secondo voi, questa è una domanda che faccio a chi sta criticando la nostra squadra in questa amichevole, secondo voi l'allenatore che cosa gli ha detto ai giocatori prima di scendere in campo? Mi raccomando, forzate al massimo, è fondamentale vincere? Assolutamente no, anche perché vi chiedo a voi cari tifosi che state criticando, ma avreste voluto vincere contro sta squadra? Però poi magari vi trovate un'altra volta McKennie infortunato, Coman infortunato? Ma assolutamente no, signori, è un allenamento poco più. io da juventino non vorrei perdere nemmeno la PlayStation, però ragazzi dobbiamo un attimino fare anche, diciamo, una fotografia del momento, e non è delle più rose. Ma va bene così, l'importante è quando rientriamo in campo.
0: Posso dire una cosa che può
5: sempre comunque fino alla fine.
0: Grazie amico mio. Posso dire una cosa che forse sembrerà anche cattiva, ma la penso e la dico. Bisognerebbe volerli un po' più bene la Juventus.
1: Sì, bravo.
0: Bisognerebbe volerli un po' più bene, perché a volte mi sembra, perdonatemi, ma mi sembra che non si aspetti altro. Anche una inutile, stupida, banale, amichevole con la Cremonese per dire fate schifo. Io mi sembra, cioè, ma anche all'amico Giovanni da Palermo, ma che mentalità, ma dice io voglio la squadra con la mentalità, ma con un amichevole che non conta una mazza.
1: Ragazzi, ma
0: boh, io ma anche sbaglio tempi. Io probabilmente,
1: ma no, ma anche
0: vogliateli un po' più bene alla Juventus, coccolatela un po' di più, perché le critiche anche su Cremonese Juventus che conta zero, secondo me vuol dire volerli un po' meno bene.
1: No, non volergli bene affatto. Cioè, allora noi stiamo combattendo in questa generazione già una battaglia, e ne stiamo parlando da giorni, dell'odio con la Juventus, però del fuoco nemico. Noi adesso abbiamo addirittura un odio interno, cioè lo stesso carico di rabbia che tu noti negli odiatori della Juve, no? Quelli che
0: sì,
1: odiano.
0: Insomma, bravo, a volte lo vedo. Sì.
1: Lo trovi nei tifosi della Juve, che hanno accumulato rabbia, comprensibile per anni in cui non vinci, rabbia comprensibile per i danni a cui è stata soggetta,
0: certo,
1: per rabbia comprensibile davanti agli errori del management, però non gliene passano una.
0: No, nemmeno Cremonese Juventus.
1: E io capisco che la mentalità si costruisce nei dettagli.
0: Sì, ma non in Cremonese Juventus.
1: Non in Juventus Cremonese con 8 titolari, il resto in giro per il mondo, e soprattutto in mezzo alla stagione con
0: 9 infortunati, con 2 che rientrano come McKennie. Cosa fai? Andate alla morte,
1: cioè,
0: contrasti, e poi si fanno male, e avreste detto hai visto quell'idiota di Spalletti, gli ha detto di andare su contratto, ragazzi, così vogliateli bene alla Juventus. Vogliateli bene.
1: La sintesi è questa, è che poi Milan Padova 1-1, perché poi Napoli Avellino 0-2. Noi dobbiamo vincere, perché se non vinciamo non abbiamo la mentalità. A me interessa arrivare alla gara col Cagliari recuperando il più possibile, magari sperando di recuperare Ecator che oggi si è allenato col pallone. A me interessa andare a vincere a Cagliari una partita sporca, brutta e cattiva. A me interessa battere poi la Lazio in casa. A me interessa riprendere col piglio giusto. A me interessa che quelli che ritornano dalla nazionale non si facciano male, che vengano recuperati. A me di Juventus Cremonese.
0: Vedi chi non vuole bene alla Juventus? Mi dispiace Carmelo, ma capiti proprio a puntino. Ma non è che Kumainen è stato convocato dalla nazionale, ma come il grande McKennie alla continente Nassa e il vostro tanto criticato con Miners in nazionale. Beh, a proposito del fuoco amico, Carmelo, ti posso dire una cosa? Secondo me ha capito
1: zero secondi.
0: Secondo me mi dispiace dirtelo e te lo dico con affetto, ma per me non ha capito niente. E mi sembra che in questo ci sia proprio l'appello. Sai perché ho letto questo messaggio? Perché è venuto proprio dopo l'appello che ho fatto. Secondo me te, Carmelo, alla Juventus vuoi bene zero. Secondo me te alla Juventus, Carmelo, vuoi bene zero.
1: No, ma qualcuno probabilmente alla Juventus non ci tiene nemmeno.
0: No, e ribadisco, Carmelo non gliene frega niente della Juventus.
1: Questo
0: lo
1: dico proprio. 3 partite di fila della nazionale, 0 minuti per Kumainen.
0: No,
1: io
0: ma
1: farei,
0: poi lo vedi
1: farei un altro
0: la polemica per fuori. Hai visto? Perché ora magari va sui social al bar, sì, a dire sì. Io con il vostro McKennie.
1: Il vostro McKennie.
0: Questo vuol dire voler bene alla Juventus zero. Zero. Allora, vi do una notizia: volete contestare la Juve? Sperate di perdere contro il Cagliari, perché lì allora troverete anche il sottoscritto incazzato, perché hai perso una partita che conta. Ma qui no. Perciò, Carmelo, io credo che tu in queste 2 settimane o non hai mai voluto bene alla Juventus o hai perso per strada il bene alla Juventus, perché un messaggio del genere è o di un interista o di uno che della Juventus
1: poi
0: non li vuol bene.
1: Non solo, prendo in prestito le parole di Malagò quando ha attaccato a Bodi e ti dico che è un messaggio sgrammaticato. In che senso? non torna nulla di quello che si è, cioè è puro rancore o voglia di andare contro, perché con Miles è stato convocato ma ha fatto 0 minuti.
0: Ma infatti
1: McKennie è rientrato da un infortunio e gli USA stanno giocando le amichevoli e hanno concordato con lui di non fargli fare le tratte transoceaniche, perché comunque è rientrato da un infortunio da 2 partite e il giocatore ancora sta in fase di recupero totale, quindi ha raggiunto l'accordo che semplicemente non partiva. Stop, la motivazione è questa. Poi, se ci vogliamo raccontare le filastrocche, giusto per fare i bastian contrari, farci leggere, diventare protagonisti, far vedere che noi la sappiamo giusta, gli altri non sanno niente, si vuole... allora si può fare qualunque
0: Alessandro
1: cosa.
0: Alessandro a Roma dice: vi ammiro per la forza con cui provate a far ragionare quei tifosi della Juve. Ma no, Alessandro, alcuni
1: perché
0: lo fanno.
1: Perché noi l'amiamo la Juve
0: come voi. Alcuni lo fanno per spirito di rivalsa,

0: siamo fatti capire. Poi lui dice: no, guarda, ho mandato un messaggio
1: prima.
0: E questo è bello. Ma quando uno dice: bisogna voler bene alla Juventus, e legge un messaggio come quello, oddio, allora a quel punto qui non è l'amico Carlo, no, e no, vuole fare bastante contrario, o forse non vuole bene alla Juventus. Allora,
1: e se mai fosse la volontà di qualcuno che magari non tifa Juve di mettere Zizzani all'interno della Juve, sappiate che questi qua sono quelli che sono i primi a essere attaccati da tutti gli altri ascoltatori, perché la maggior parte degli ascoltatori la pensa come noi, quindi vengono emarginati nel pensiero. Che stai leggendo? Intanto, insomma, il discorso è, sì, dobbiamo chiudere, sta dicendo Latini giustamente, ma Santari si sta leggendo una messa lì.
0: No, vabbè, meno male che abbiamo chiuso, dai.
1: Ah, va bene, ok, okay. Non me la leggo insieme a te.
0: Sì, va bene.
1: Allora, noi ci ritroviamo alle 17 per due in bianco e nero, sì, con il sottoscritto, ci saranno degli ospiti, non vi svegliamo niente. Chiameremo anche Alessandro Santarelli.
0: Sì, tanto sono in macchina. Chiamami, volentieri. Chiamami.
1: Ti chiamo.
0: Chiamami.
1: Così
0: chiamami.
1: Mi fai parlare con Claudina pure.
0: Sì.
1: E niente, quindi ci rivediamo più tardi. Lui calma i bollenti spiriti, va bene, no, un altro me... caffè,
0: sì,
1: e
0: no,
1: ci
0: no,
1: vediamo.
0: Io faccio
1: dopo
0: il reel adesso.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Il reel che si chiamerà Vogliate bene alla Juventus.
1: Rillici Tancieri.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

ottobre 2026, quindi chiudiamo la settimana, chiudiamo la seconda settimana senza nazionale e iniziamo la terza settimana senza nazionale, senza campionato per colpa diciamo della nazionale, con questa pausa nuova che insomma si sono inventati quest'anno, con due settimane di stop per consentire all'Italia di disputare quattro partite, non solo all'Italia chiaramente, ma tutte le nazionali coinvolte nella Nations League. Il buongiorno, buon pomeriggio vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli e da Manuel in regia. Oggi non c'è Luigi Schiffo, a cui facciamo l'in bocca al lupo perché aveva un impegno non particolarmente grave, però delicato, diciamo così. Quindi un saluto a Luigi, che ritroverete poi ovviamente la prossima settimana. Ve lo dico già in apertura, ve lo ricorderò poi anche sul finale di puntata. Noi ci vediamo poi anche domani dalle 14 alle 16 con tutta la Juve che vuoi, proprio perché, come vi avevamo anticipato a inizio stagione, quest'anno tutta la Juve che vuoi va in onda proprio nei weekend in cui c'è la nazionale di mezzo, per tenervi compagnia anche nel fine settimana. Quindi domani dalle 2 alle 4 ci sentiamo con, tra l'altro, Veronica Vignieri in studio qui con noi, che avete già conosciuto e mi fa molto piacere riospitare. La Juventus ha giocato un'amichevole che si è conclusa un'oretta fa alle 12.30 di questa mattina alla Continassa, un'amichevole contro la Cremonese, allenata dall'ex Fabio Pecchia, con la giovane stella licina tra le fila dei grigiorossi, che ha giocato, e da quanto ho letto anche molto bene. Per chi era già collegato con la radio ha seguito la diretta. La partita si è conclusa 1-0 per la squadra lombarda, quindi la Juventus ha perso, ha segnato Bonazzoli a metà del primo, anzi dopo una dozzina di minuti del primo tempo, poi la Juve non è riuscita a pareggiare, per cui insomma speriamo, cerchiamo poi adesso di capire quali saranno le indicazioni che è riuscito a ottenere.

0: Spalletti, detto che ovviamente con 12 giocatori in giro per il mondo, la formazione che è scesa in campo era decisamente rimaneggiata e rivista con una grande farcitura, diciamo così, di ragazzi tra Next Gen e Primavera, e poi fra poco andremo anche a vedere chi erano. La partita, io sono riuscito a vederne solo un pezzettino perché ero impegnato anch'io questa mattina. Insomma, non è che sia stata una partita particolarmente brillante, ci si aspettava forse qualche risposta in più. Ho letto di un Colomwani, tanto per cambiare di nuovo sottotono, in zona offensiva, e questo sicuramente è un problema, perché se Colomwani non riesce a segnare neanche contro una difesa di Serie B, perché la Cremonese gioca in Serie B, allora insomma comincia a diventare forse davvero un problema troppo importante. Tra pochissimo ci collegheremo tra l'altro con la nostra Giulia Borletto, che era lì a vedere la partita alla Continassa insieme a Camillo De Michelis, che ci faremo raccontare da chi ha visto insomma dal vivo la prestazione, facendoci anche dire chi sono stati eventualmente i migliori e i peggiori e chi ha eventualmente potuto strappare un sorriso magari a Luciano Spalletti, nell'ottica di magari ritagliarsi qualche chance in avanti. In attesa di collegarci con Giulia, andiamo a vedere quali sono stati i protagonisti di questa partita, visto che insomma dicevamo si è conclusa poco fa. Tra l'altro Giulia ci segnala, ma non so se mi senti, che dovrebbe essere adesso disponibile. Adesso la richiamiamo immediatamente. Dicevamo quali sono stati i protagonisti, l'undici titolare soprattutto, così vediamo chi sono quelli che sono scesi in campo in partenza, detto appunto che molti erano nelle rispettive nazionali. Ha giocato Pinsoglio in porta, visto che Vicario è l'unico italiano tra l'altro convocato della Juve. Poi c'è stato Gatti, che ha giocato da terzino destro, Bremer e Rugani, che hanno giocato centrali, Kelly ha fatto il terzino sinistro. A centrocampo hanno giocato McKenny, Cambiaso in questo nuovo ruolo, eccoli qui, questa è la formazione anche ci sta facendo vedere Manuel per chi ci sta anche guardando, a centrocampo insieme a Macchiobò, che è uno dei ragazzi della Next Gen. E poi diciamo il 3-1-2-1 davanti, perché era una specie di 4-3-3, un 4-2-3-1, davanti c'erano Maradio, Grelò, che sono entrambi della Next Gen, con Colomwani in attacco. Dicevo, Manu, che Giulia ha detto che è disponibile, quindi di provare a richiamarla. Massimiliano da Roma, intanto sentiamo anche la vostra voce, poi i voti li andiamo a sentire dopo, ce li facciamo prima dire quelli da Giulia che li ha visti dal vivo. Massimiliano ci dice: partita senza senso e non capisco le critiche eccessive di tanti tifosi, sembra che non vedano l'ora che perde la Juve per sputare fango, secondo me sono più infiltrati che tifosi, se no non si spiega una cosa del genere. Sì, allora Massimiliano, sono d'accordo sul fatto che non è una partita da cui si debbano trarre particolarmente indicazioni, visto che è un'amichevole diciamo di infrasettimanale, e peraltro con fondamentalmente una squadra quasi più di Serie C, visto che c'era più la Next Gen che di Serie A. Però insomma, diciamo che proprio perché si affrontava una squadra in compenso di Serie B, magari ci si aspettava di più, soprattutto da qualcuno, e penso magari a quel Cambiaso, che deve cercare di recuperare magari un po' di posizioni nelle graduatorie, nelle classifiche mentali, chiamiamole così, di Luciano Spalletti. Chiedo a Nazareno di Schitella di magari rimandarci il messaggio, perché è arrivato solo un messaggio con scritto il nome e il cognome. Ah no, ce n'era un altro prima, allora dopo lo andiamo a leggere, perché adesso andiamo invece da Giulia Borletto, però forse è caduta la linea. Poi è caduta la linea, allora torniamo ai vostri messaggi. Nazareno che ci diceva: d'accordo con la vostra disamina, quindi si riferiva ancora evidentemente a quanto detto da Alessandro e Enzo poco fa, quelli non sono juventini, ora vi faccio sorridere, anche io sono incavolato perché nella mia schedina di scommesse la mia Juve avevo pronosticato gol, quindi ho perso la schedina. Questo è Nazareno da Ischitella, che sì, effettivamente ci si poteva aspettare evidentemente almeno una segnatura da parte della Juve, cosa che purtroppo non è arrivata. Abbiamo adesso invece Giulia Borletto. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Una sensazione un po' strana che mi ha lasciato sta partita, del caldo.
0: Ok, perfetto.
1: Senso disumano, sì, che faceva la Continassa. Una roba ad agosto non oso pensare,
0: sì, no,
1: che
0: certo,
1: questa temperatura,
0: sì,
1: ci fosse.
0: Diciamo che forse a ottobre non te lo aspetti, però sapendo il caldo di questo periodo, giocare il 12:30 forse non è stata la scelta migliore.
1: Forse era meglio magari un po' più tardi, però vabbè, potevi immaginare che qualcosa... andasse meglio, come anche il risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ecco, appunto, ci racconti, Giulia, perché in realtà poi la Cremonese ha segnato quasi subito, no? Quindi il tempo, diciamo,
1: io
0: per...
1: ammetto, non l'ho vista, ero ancora in radio.
0: Ok, ok,
1: sono
0: ok.
1: Cioè, ho finito all'una e sono volata alla continata, quindi ho visto molto bene il secondo tempo.
0: Ok, ok.
1: Quello sì, quindi il primo tempo, gli errori che sono stati fatti, e li ho sentiti più che altro raccontati, anche perché dove sei tu e me lo raccontava chi era lì.
0: Certo.
1: Quindi. E, cioè, di base, quindi non so neanche come spiegarti che cosa sia successo in quel momento, anche se a detta di tutti la Cremonese ha giocato,
0: sì.
1: E si vedeva che era una squadra molto ben rodata, che aveva una voglia di mettersi in mostra clamorosa. Non che, cioè, adesso utilizziamo queste parole e poi sembra sempre poi che dall'altra parte invece c'era una squadra o comunque dei giocatori che erano lì tanto per,
0: sì.
1: No, ovviamente, però insomma la percezione che abbiamo avuto un po' tutti e la sensazione che ha regalato anche la differenza tra il primo e il secondo tempo nelle maglie della Juve, cioè c'è stato un momento in cui praticamente sono usciti tutti ed è entrata tutta la panchina che era praticamente quasi tutta la next gen.
0: Certo, certo.
1: E lì hai visto veramente il cambiamento, comunque giocatori che si vede, che si conoscono e giocano insieme, avevano infatti comunque una sensibilità diversa l'uno verso l'altro, una conoscenza diversa anche proprio in come toccavano la palla, lo vedevi, lo stesso giovane Davide Marchisio,
0: sì.
1: Molto più inserito lui di un qualunque altro che era presente nella stessa zona nella prima parte della partita, e il risultato dice niente, cioè 1-0, figlio, ti ripeto, dell'unico grande svarione che c'è stato per un errore appunto di Cambiaso, che è stato provato oggi come centrocampista davanti alla difesa e non è proprio andata benissimo, ma glielo concediamo forse.
0: Però
1: ancora.
0: Cosa succede a Cambiaso, Giulia? Perché davvero è in una fase involutiva preoccupante a questo punto.
1: Non so se definirla già fase involutiva preoccupante semplicemente perché è appena rientrato, cioè io mi soffermerei più che altro su come lo abbiamo lasciato,
0: sì.
1: Che non era minimamente all'altezza del giocatore che comunque di base tutti vogliamo vedere.
0: Certo.
1: Partiamo proprio anche analizzando il finale di stagione scorsa, dei momenti che lo hanno caratterizzato e che non possono definirlo, perché non può essere questo cambiato. Cioè, se bisogna pensare adesso di dover dare a Spalletti un compito, credo che sia quello di rivitalizzarlo in qualche modo. Se deve lavorare bene con lui e con Meiners, ecco, ci sta come pensiero, assolutamente.
0: Senti, c'è quale sorriso può portarsi dietro Spalletti? Tu hai detto giustamente i giovani, adesso stavo guardando il tabellino, sì. Al 72esimo sì. Minuto, quindi a metà del secondo tempo, 8 cambi, no? Che era un po' quello che dicevi,
1: sì,
0: tu, dove sono rivoluzionata praticamente la squadra. C'è qualche nota positiva? Perché adesso ti dico, io sto leggendo più che altro i voti e diciamo che quelli della prima squadra non hanno sfoderato proprio la prestazione della vita, come dicevi anche tu.
1: No.
0: Qualcuno invece dei giovani che hai visto nel secondo tempo, di quelli magari già che fanno la spola fra prima squadra e next gen, che possa essere un po' più pronto?
1: Ma allora, sono davvero, hai detto bene, sono entrati praticamente tutti nel secondo tempo. Mi è piaciuto molto Ripani, anche Durmisi, Marchisio, adesso fa strano dire Marchisio,
0: certo.
1: Che comunque si porterà dietro sempre questa cosa, credo. Qualche spunto l'ha avuto, non si è dimostrato timido assolutamente. È entrato Corradi, che fa un po' che il numero 59 fa un po' impressione, perché quando lo vedi da lontano sembra Voltemade.
0: Sì, come fa, sai, che
1: capello...
0: quei 10 secondi che mi sono riuscito a collegare, ho visto, dico, ma cosa c'è? Perché Voltemade in realtà è in nazionale, tra l'altro ieri sera si è mangiato,
1: sì.
0: Un gol che sembrava quello di Colomani col Frosinone della prima giornata, più o meno dalla stessa distanza, sì. L'ha tirata in curva anche lui, quindi lasciamo stare, però è vero, effettivamente gli somiglia tanto.
1: Mi faceva impressione perché appunto una volta seduta sugli spalti ho guardato in là dove si allenavano appunto le riserve, quelli che erano in panchina, tra virgolette, e c'era questo cappellone biondo, ho detto ma no, Voltemade non può essere,
0: no, infatti...
1: detto, no, è Corradi, e poi non è biondo ma è rosso,
0: ah, okay.
1: Quindi c'è arancione, quindi non, la capigliatura è diversa, però lui ha fatto dei bei recuperi, mm-hmm. Abbastanza sicuro, e soprattutto si vedeva la differenza in Radu, quando è uscito Pinzolio e quando è entrato Radu, non perché la squadra avesse più sicurezza, ma perché lo vedevi proprio talmente nella sua comfort zone,
0: certo.
1: Col gruppo proprio che aveva davanti, che lì indirizzava in maniera ben precisa. Invece Pinzolio era forse un pochettino più timido, non lo so, però comunque sentivi anche meno la sua voce. Invece la voce di Radu, che non è per niente un adone, perché comunque non è enorme, anzi. Ha rubato la maschera a Grabara,
0: sì, sì.
1: Quello si somiglia, no? Però insomma lo vedevi appunto molto più all'interno della non dico della manovra, perché no, però comunque non c'è mai stata poi grossa paura, di dir la verità, anche nella zona dell'area da lui gestita. C'è stato molto più pressing poi appunto da quando sono entrati questi 8 giocatori, cioè la squadra si è decisamente più spostata in avanti, anche una menzione d'onore per Guerra, che era l'unico, sì, di tutta la distinta con l'8 davanti, e lui comunque è stato anche lui protagonista di qualche azione, in qualche modo ha provato anche lui, tra l'altro verso la fine della partita c'è stata anche l'occasione di un calcio piazzato praticamente al limite dell'area, che però poi appunto non ha trovato nessuno, la testa di nessuno, e quindi forse è stato giusto finisse così, o forse un 1-1 ci sta, mm-hmm. Non che detto che un rigore poteva esserci nel primo tempo per un fallo su Colomuani, ma è stato abbastanza blando anche il lavoro dell'arbitro.
0: Senti, abbiamo parlato solo di Juve con la maglia bianconera, c'era però uno juventino con l'altra maglia, che è ovviamente vicina.
1: Non l'ho visto.
0: Volevo sapere se avessi notizie, perché insomma sembra sia uscito per una botta e potrebbe...
1: No, non hanno detto niente, ti dico la verità, anche perché poi comunque un'altra notizia tra virgolette, che poi a fine partita ha parlato Neto.
0: Ok.
1: Che era è stata un po' una piccola conferenza stampa,
0: sì,
1: di presentazione,
0: certo.
1: Ovviamente tante domande legate al passato, al fatto anche che lui appunto adesso è sicuramente l'elemento più di esperienza all'interno del gruppo, e anche quello che ha vinto di più,
0: certo.
1: Quindi a dimostrazione ancora una volta del fatto che questa è una squadra molto giovane. E, dico di Licina non so assolutamente nulla, adesso poi magari ci informeremo, non hanno fatto sapere nulla neanche dallo staff della Cremonese, non ha parlato nessuno della Cremonese, almeno ai giornalisti che erano poi più legati al mondo Juve, però ecco, non l'ho visto, non ho avuto questo piacere, speravo di, e avrebbe sicuramente giocato molto più di quello che ha giocato appunto se non si fosse fermato, per vedremo che cosa adesso.
0: Ma allora, questo leggendo tra l'altro sulla nostra Bianconera News, che è uscito con una mano fasciata, quindi in teoria non cioè, dove se finché un problema alla, sì, ha rimediato un problema alla mano nel corso della partita, diciamo che ce ne facciamo un po' più facilmente una ragione.
1: Anche Colomuani aveva la mano fasciata,
0: ah già, perché è stato operato al dito dopo, sì, la partita
1: aveva,
0: sì.
1: Ma però non è ingessato, ci hanno tenuto a precisare,
0: okay.
1: è una fasciatura che ovviamente penso dovrà tenere ancora per almeno tutta la prossima,
0: sì,
1: settimana. Altra nota positiva è che appunto si è iniziato a rivedere Ekator,
0: sì,
1: con scarpe e pallone,
0: okay,
1: ai piedi, a allenarsi ai lati del campo appunto dove si è svolta la partita. C'era anche Cabal, che però non era neanche nella distinta, ma mancavano tanti diversi giocatori, anche Obaudo
0: è
1: stato un po' di... interesse la sua assenza.
0: È vero. Tra l'altro leggevo che quando è entrato Marchisio è entrato anche Montero, insomma, leggere Montero e Marchisio nella stessa formazione della Juve.
1: E non si sono neanche incrociati, tra l'altro, i genitori.
0: Ah, ecco.
1: Per cui,
0: ah no, è vero, sì, no, come giocatori, sì, certo.
1: La storia della Juve, dicono. No, non li ho visti, ho guardato se magari c'erano, ma erano magari a bordo campo, no. C'era tutta la dirigenza, c'era Carnevali, c'era Ottolini, c'era Massara, Carnevali era di ritorno, credo da Trento, comunque era, ha attirato anche lui molto l'attenzione di chi era sugli spalti e si è lasciato andare a diverse foto e autografi, almeno lui, perché poi nessun altro.
0: No, sai, mi rivolgo un po' ai nerd come me, gli appassionati della Marvel, no? Col multiverso, sembra una linea temporale in cui sei andato a prendere uno da un periodo, uno dall'altro e li hai messi
1: guarda,
0: in campo
1: ad
0: adesso.
1: Ad averceli due così,
0: eh sì,
1: Rosa, adesso,
0: eh sì,
1: ad
0: sì. Anche perché ad sono averceli. Proprio quei due ruoli dove in questo momento, insomma, facciamo
1: manca
0: un po' più fatica,
1: un po',
0: no? Un po' più fatica.
1: Leggermente.
0: Giulia, grazie mille per questo
1: grazie,
0: resoconto.
1: Dario.
0: Buon pomeriggio, buon weekend, buon
1: ciao.
0: Lavoro, perché
1: grazie.
0: insomma, siamo
1: a
0: sempre.
1: Lunedì.
0: Grazie mille. Ciao, ciao Giulia, ancora buon pomeriggio. Insomma, sì, fa un po' impressione, no? Per chi è un pochino più vecchietto, che li ha vissuti entrambi in campo, pur come ricordava Giulia, il fatto che non abbiano calcato il terreno di gioco negli stessi anni, però insomma, leggere Montero e Marchisio in una stessa formazione della Juve fa effettivamente abbastanza impressione. Vengo a leggere un po' dei vostri messaggi che ci avete mandato nel frattempo. Allora, qualcuno che ci dice: condivido l'impressione di Giulia sull'amichevole, quindi insomma, sì, diciamo che è un test dove effettivamente forse serve forse davvero più ai ragazzi della Next Gen per mettersi in mostra che non a quelli della prima squadra, per i quali diventa fondamentalmente una sgambata. Però effettivamente, come diceva Giulia, la Cremonese, che invece gioca in una categoria inferiore, sicuramente aveva molta più voglia di mettersi in mostra, e magari anche qualche giocatore, no? Perché sai, lì c'è sempre un po' anche la sensazione, l'idea che ci possa essere anche poi forse una sorta di provino, no? Quando vai a giocare contro le squadre di livello più alto, di rango più alto, magari se rubi l'occhio, come si suol dire in questi casi, magari può arrivare anche una futura osservazione e chissà, magari una chiamata futura da parte di, in questo caso, la Juventus o comunque le squadre di riferimento. E saluto Terry, buon pomeriggio ai nostri prof, saluto a Gigi, glielo porto poi più tardi. Teresa, grazie mille, che noia queste pause nazionali, avrei voluto vincere oggi anche se era una semplice inutile amichevole, ci dice Terry. Sì, diciamo che noi tifosi la voglia di vincere ce l'abbiamo sempre, no? A volte sembra che i giocatori ce l'abbiano un po' meno di noi, sicuramente. L'adrenalina non era quella di uno Juventus-Milan per questo Juventus-Cremonese giocato alle 12:30 di un venerdì mattina con mezza squadra farcita, diciamo, di giovani, però ecco, diciamo che si poteva forse chiudere almeno con un gol, così facevamo anche felice il nostro Nazareno che aveva giocato la schedina. Ci sono anche un paio di vocali, cominciamo a sentirne uno, Manu, poi la prossima mezz'ora è dedicata tutta a voi e abbiamo poi di nuovo un ospite più avanti, ma cominciamo a sentire le vostre voci.
2: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, buongiorno.
2: Forza Juve. Allora, per quanto riguarda la partita, sconfitta un po' inaspettata, devo
0: sì,
2: dire, abbiamo preso il gol da Bonazzoli.
0: Pensavo da Bonaccioni.
2: Inaspettata come cosa, secondo me, però. Era un amichevole, era un test, abbiamo giocato con quelli che avevamo, chiaramente adesso poi pian piano rientreranno tutti dalle nazionali e quindi ripartiremo con la rosa titolare. Ecco, a tal proposito, cosa ti aspetti tu dalla ripresa? Ti aspetti un continuo di vittoria oppure temi qualcosa? Fammi sapere. Forza Juve.
0: Allora, guarda Luca, è bella domanda, nel senso che mi aspetto ovviamente che la Juve continui sul bel abbrivio che aveva preso prima, no? Nel senso che io sono stato molto contento, e l'ho sottolineato più volte, del fatto che la Juve sia arrivata a questa pausa così lunga con due vittorie, una in Nations League, sì, buonanotte, scusatemi, una in Europa League contro il NEC, quel bel 5-0 che insomma lasciava un po', ha fatto sorridere, ma si pensava anche un po' magari che l'avversario non fosse tanto all'altezza. Mi ha lasciato molto più piacevolmente sorpreso il 2-0 all'Atalanta, perché è arrivato alla fine di una partita che la Juventus fondamentalmente ha dominato e che mi ha lasciato un po' di perplessità in questo momento, vista come la Juventus aveva giocato col Sassuolo, sul reale valore dell'Atalanta di questo momento. Cioè, non ho capito quanto sia effettivamente stata la Juve così forte rispetto a un Atalanta che invece ho visto molto in difficoltà. Un po' un discorso analogo che ho fatto l'altra sera dopo che l'Italia ha battuto la Turchia, no? Cioè, non riesco a capire come l'Italia che ha perso male contro il Belgio può fare 3 gol in un tempo alla Turchia, quindi un pochino da soppesare anche l'avversario. Diciamo che lo scopriamo subito perché pronti via si va a Cagliari contro una formazione che è in questo momento in formissima, che addirittura forse è un punto più di noi in classifica perché è partita veramente molto molto forte quest'anno. La settimana successiva c'è la Lazio in casa, che è un'altra formazione che sta facendo benissimo e che in questo momento è avanti più di noi perché è prima a pari punti con Roma Inter, è l'unica altra capolista oltre alle due diciamo favorite tendenzialmente per lo scudetto, e mi sembra che in mezzo ci sia la partita di Vigo contro il Celta, che darà, diciamo, deve dare continuità anche ai risultati dell'Europa League. Io mi aspetto di vedere la stessa Juve che abbiamo visto nelle ultime due partite e sono convinto che quella Juve possa fare bene sia col Cagliari che col Celta che contro la Lazio. È chiaro che non possiamo distrarci neanche un secondo perché con le fatica che facciamo effettivamente a segnare, lasciamo perdere la goleada al NEC, ma con la fatica che facciamo a segnare contro le difese italiane, la prima distrazione che rischia di farti subire il gol, poi c'è la paura di non andarla a recuperare. E per quel piccolo campanello di allarme che ci possiamo portare dietro dall'inutile amichevole di stamattina, segna la Cremonese 1-0 al 12° minuto con 80 minuti di partita a disposizione contro una formazione di Serie B, non siamo riusciti a fare neanche un gol, quindi questa è un pochino la mia preoccupazione. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.

0: colpo gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Colpo gobbo.
2: :36, rientriamo in studio, colpo gobbo, sempre Dario Ghiringhelli, Manuel in regia e Luigi, che oggi non c'è, ma è come se ci fosse, ormai siamo la coppia di fatto, come ci chiama
3: c'è lo spirito,
2: lo vedete qua, no? Com'è che ci chiamano Gianni e Pinotto di solito?
3: Oltre... Totò e Peppino, dipende da
2: voi. Totò e Peppino, esatto, no, l'ultima volta, ah no, perché dicono che lui, che eravamo Schillaci e Casiraghi, forse ci avevano detto, per la fisicità evidentemente diversa fra me e Luigi. C'era ancora un vocale, diceva, questa mezz'ora per chiacchierare con voi. Prima di mandare il vocale vi mando una domanda, voglio sapere cosa ne pensate, perché sono uscite insomma anche alcune dichiarazioni interessanti di Zegrova, che poi andiamo a leggere, le troviamo anche su Bianconera News. Dichiarazioni di Zegrova che dice: sono rimasto perché amo questo club e voglio dare il massimo, voglio dare il meglio, voglio far vedere fondamentalmente quello che valgo. E su Zegrova si è espresso anche Fabrizio Ravanelli, che insomma di gol con la Juventus se ne intende, e sempre su Bianconera News trovate una sua dichiarazione che dice insomma che lui è innamorato di Zegrova, che fa la differenza. Ora, Zegrova in questo momento non è una delle prime scelte di Luciano Spalletti, perché parte palesemente dietro Francisco Conceição, che effettivamente in questa prima fase di stagione sta facendo molto bene, però voglio sapere il vostro pensiero su Zegrova. Mentre mi scrivete, ascoltiamo un messaggio vocale.
4: Ciao Dario, Daniel Tenerife.
2: Ciao Daniel, buongiorno.
4: Ciao anche a Manuel. Allora, il mio interesse per quanto riguarda la nazionale è tanto quanto vedere cadere dei petali di fiore che non conosco, quindi è altissimo. Quanto riguarda la partita di oggi, ho visto, non so, Cambiaso quasi regista, ma non lo so, sicuramente fa meno danni lì che da altre parti, però essendo destro e sinistro, un po' di fantasia, chiaramente era indietrissimo di condizione, quindi molto lento. Non lo so, non mi è dispiaciuto. Chiaramente con a fianco McKenny e l'altro ragazzetto è anche difficile.
2: Certo.
4: Non lo so, potrebbe essere una buona idea.
2: Ma sì, allora, in realtà ti dico, io non ho visto la partita. Daniel, intanto ben trovato, era di nuovo un pochino che non ti sentivamo. Sono andato a leggere i voti che sono stati dati su alcune riviste, su alcune testate online, tra cui anche gli amici di Juventus News 24, che effettivamente non è che lo abbiano proprio ricoperto di complimenti. Vi leggo la loro valutazione: ruolo inedito per il giocatore della Juventus, che però non riesce a tenere il pallone né a gestire il pallino del gioco. Ad oggi esperimento da rinviare. Questo è il parere di, andiamo anche a vedere di chi è l'articolo, di Andrea Bargione di Juventus News 24. Quindi insomma ne ho letti diversi di commenti che non hanno proprio esaltato la prestazione di Cambiaso. Vero è, come dici tu, che sicuramente un conto è giocare con i titolari, un conto è giocare con McKennie in un ruolo non suo, Makiobo, che comunque sicuramente non è uno dei titolari di questa Juventus, però insomma chissà che non possa ritornare, magari speriamo, il Cambiaso che fino a un paio di stagioni fa ci faceva pensare di avere per le mani veramente un signor giocatore con addirittura l'interesse del City. Poi chissà con quello che sta succedendo adesso al City, che non... Io mi viene il dubbio, Manu, che se avessimo venduto Cambiaso al City ci finivamo di nuovo anche noi nei casini del City, perché avremmo preso dei soldi da una squadra che in questo momento ha il 14 lenti di ingrandimento addosso, con non so se 120 capi d'accusa di illecito economico sportivo, diciamo così, di acquisti per non so quanti miliardi di euro addirittura, che non sono insomma che verranno contestati. Quindi ci fosse stato Cambiaso di mezzo, sicuramente in prima pagina, quando si parlava del City, ci sarebbero stati dei giocatori della Juve, sicuramente, magari proprio Cambiaso ancora con la maglia della Juve, perché sappiamo come funziona, ci abbiamo scherzato più o meno amaramente proprio con Luigi la settimana scorsa e con alcuni di voi.
3: Però possiamo dire che non è più un caso
5: il fatto che lui sia calato così.
2: No, certo, certo.
5: Cioè non è
2: certo
5: da attribuire alla sua mancata cessione,
2: no,
5: al Manchester
2: City. Ormai no, cioè quello poteva valere
5: durare sei mesi.
2: Esatto, ma tre forse, comunque facciamo sei, ne è passato un anno e mezzo, perché stiamo parlando di gennaio del 2025, quindi sono un anno e mezzo, quasi due, diciamo una stagione e mezza se non altro, quindi diciamo che sicuramente non era quello il motivo del suo calo di rendimento. Dudu D'Alba, ciao Dudu, ciao ragazzi, siamo d'accordo che Cambiaso, ecco, così è inesistente a proposito di Cambiaso, ma spero anche che Colo sia quantomeno fuori forma, perché se gioca così siamo messi molto male, a prescindere che gli arrivino pochi palloni. Datemi un vostro parere. Guarda Dudu, io ti ripeto, non ho visto la partita, però ho fatto più o meno questo stesso tipo di analisi, cioè se neanche contro una formazione di Serie B Kolumani riesce a rendersi pericoloso o a tirare in porta, perché leggendo appunto la dinamica della partita ho letto che non ha mai tirato in porta in tutto il primo tempo. Ecco, se devo pensare che quella deve essere la nostra prima punta titolare, sicuramente qualche campanello di allarme mi suona, e anche perché non ci sono alternative in questo momento, cioè fino a gennaio, ma di partite da qui a gennaio ne dobbiamo giocare tante, non abbiamo neanche quei giocatori che magari qualche gol in più lo possono fare, perché Yıldız è uno che tutto sommato almeno una decina di gol a stagione li ha sempre fatti, Thuram è uno che magari non ne sta facendo tanti, ma i gol tra piedi e testa ce li ha, Locatelli magari un pochino meno oggettivamente, e poi dovrebbe rientrare finalmente, si spera, Boga, visto che è un altro che qualche gollettino anche l'anno scorso, da quando è arrivato alla Juve, ci ha tolto un po' di castagne dal fuoco. Aggiungiamoci che ci diceva Giulia prima, abbiamo finalmente rivisto, almeno lei ha rivisto, vista mattina la continassa, Ekator, che se non altro si sta allenando con la squadra, ha rimesso gli scarpini e sta ricominciando un pochettino a giocare, no? Quindi forse, ammesso poi che Ekator possa essere la punta di riferimento della Juve, comunque potrebbe dare qualche soluzione in più. L'anno scorso quando è entrato col Genoa negli spezzoni di partita che ha fatto ha giocato molto bene, e quindi insomma diciamo che c'è la speranza magari di avere un'alternativa in avanti in più. Ancora Daniel che ci dice forza tutta la Juve che voglio ogni sabato, ciao Daniel, grazie, correggo il mio vocale, il mio interesse per la nazionale è pari al mio interesse per il crescere dei peli delle braccia, quindi insomma rispetto ai petali dei fiori che non conosci forse ancora meno interessante, credo che questo fosse il significato del tuo messaggio. Un gol simile l'ha sbagliato Malen, ci dice Pierluigi da Casalpalocco, diamo fiducia a volte, a volte male chiaramente, pensiamo che Leroy ci mise da noi anche ci mise un po' da noi, ed anche Zizou, noi battezziamo tutti Pippe dopo due mezze gare, no Pierluigi, per carità, non è che battezziamo tutti Pippe, però insomma io vedo volte male che tu prendi come l'ultimo giorno di mercato come punta potenziale di riferimento e che a mezzo metro dalla porta stira la palla in curva. E insomma un po' di brividini ti vengono, no? Perché vedi Kolumani che la prima giornata a Frosinone spara in curva da mezzo metro, vedi Voltemade che da mezzo metro dalla porta spara in curva da un metro, e insomma qualche pensiero bruttino lo fai. Poi adesso dire che è una pippa forse no, però ci diamogli tutto il tempo che vogliamo, però noi abbiamo bisogno di gente che la butta dentro, ragazzi. Malen sì, magari uno l'ha sbagliato Malen, però Malen nel frattempo quanti ne ha fatti con la Roma, dai, cioè ci sta che ne sbagli uno di quelli se hai 4-5 occasioni a partita e 3 o 4 le butti dentro come sta facendo l'olandese, no? Se tu hai un'occasione e la sprechi così, è vero che con un'occasione è più difficile perché non hai altre possibilità, però gli attaccanti forti con quell'occasione fanno gol, è piena la storia, da Trezeguet, Inzaghi, Haaland di adesso, anche Haaland ragazzi ogni tanto sbaglia dei gol clamorosi, però ne sbaglia uno e ne fa 19, cioè uno su 20 te lo sbaglia, ma nell'arco della stessa partita poi ti fa anche dei gol pazzeschi,
5: perché glieli fanno fare
2: sì sì certo, è una squadra che
5: non nel senso non che gli avversari glielo fanno fare, fanno fare, lo mettono sempre
2: nelle
5: condizioni
2: di fare gol. Assolutamente,
5: cosa che da noi
2: esatto,
5: latita un po'.
2: Esatto, il problema è che noi in questo momento avremmo bisogno di quell'attaccante cinico come era il famoso Trezeguet di una volta, che con quella famosa mezza occasione te la trasformava in gol, no? E oggi in realtà c'è da dire che non è che ce ne sono tanti attaccanti che hanno questa caratteristica, anzi ce ne sono veramente molto pochi, quindi non è facile andarli a trovare. Non è facile andarli a comprare, perché quei pochi che ci sono, chi ce li ha se li tiene evidentemente molto stretti. Bisogna fare, come diceva anche Carnevali nell'intervista di un paio di giorni fa, un grosso lavoro di scouting per andare a prenderli prima che diventino dei nomi, perché anche lì Carnevali si lamentava giustamente di come ormai ti avvicina un giocatore e si parla dai 50 milioni in su, no? Quindi ci sono un po' questi prezzi gonfiati, e quindi nell'ottica di questi prezzi gonfiati anche i 33 più bonus che la Juve ha pagato per Alejbegovic sembrano comunque tanti, ma in proporzione a quelli che girano, alle cifre che girano per altri giocatori, alla fine non sono neanche così esagerati. Gianni da Valle Lucania, ciao Gianni, ben trovato. Ciao Dario, Fabio Pecchi è uno di quegli allenatori molto sottovalutato, la sua next gen giocava benissimo, è vero, hai ragione, e con lui si è vinto l'unico titolo in Serie C, vero anche questo, la Coppa Italia di categoria, da cui poi invece da quell'anno la Juve è sempre uscita abbastanza presto. Aveva già allenato alla grande portandola in Serie A la Cremonese di Fagioli. Ogni tanto diamo i meriti anche agli avversari, perché poi oggi hanno affrontato degli avversari anche un po' distratti, per usare un eufemismo, e poi si chiude come sempre con un forza Juve. È vero, per carità, ma infatti sai quello che dicevo prima, no Gianni, il fatto che la Cremonese sicuramente aveva tutto l'interesse di portare a casa una buona prestazione dalla partita di oggi, sicuramente più che non i titolari della Juve, e infatti Giulia ci ha confermato che poi quando sono entrati i ragazzi della Next Gen negli ultimi 20-25 minuti la partita in un certo senso è cambiata, perché i ragazzi della Next Gen avevano molta più voglia e molto più interesse probabilmente a mettersi in mostra, un po' come ce la potevano avere quelli della Cremonese di fronte alla Juventus. Quindi sicuramente le motivazioni oggi facevano tanto, si parlava fondamentalmente di una sgambata. Ecco, col senno di poi mi viene da chiedere l'utilità di trasmetterla questa partita, no? Perché sono quelle partite che se le fai in un'amichevole, diciamo infrasettimanale tradizionale, per fare mettere un po' di minuti nelle gambe, leggi il risultato e finisce lì. Avendo anche dato la possibilità di vedere la partita, sicuramente ci sono un pochino più di fari puntati nei confronti di questo o di quel giocatore. Ci arriva un messaggio che ci dice: wow, anch'io appassionato di Marvel, visto che prima citavo il multiverso. Tra l'altro stasera vado a rivedermi per la 700ª volta Endgame nella versione Encore, perché io preferisco chiamarlo con la versione originale. In Italia l'hanno chiamato Endgame Extra, ma fa abbastanza schifo, quindi preferisco usare il termine originale, che è Endgame Encore. E dico, gioca Sfida dei Campioni della Kabam, quindi insomma abbiamo trovato un altro appassionato come me. Doni, ciao grande Dario, grazie a te come sempre. Stasera Italia-Francia sarà molto dura per l'Italia. Guarda, sono talmente interessato stasera che vado a vedermi gli Avengers dopo, e poi mi guarderò, tanto la partita si può rivedere anche in un secondo momento. Ti chiedo però come vedresti in un futuro, credo molto lontano, Zidane allenatore bianconero, potrebbe ripercorrere la carriera da calciatore con i nostri colori? Allora Doni, guarda, a parte che credo che sarà in ogni caso eventualmente davvero molto lontano, nel senso che in questo momento Zidane si è appena seduto sulla panchina della Francia, e quindi almeno fino ai prossimi mondiali, quindi si parla di 4 anni, dubito che si possa spostare da lì, perché tra l'altro con la squadra che ha faccio fatica a immaginare che possa bucare la qualificazione sia agli europei che ai prossimi mondiali, e verosimilmente lotterà in entrambe le situazioni per portare a casa anche qualcosa di più che non evidentemente solo la qualificazione. Sinceramente non te lo so dire, e ti dico di più, proprio questa esperienza alla Francia mi incuriosisce, perché lo Zidane allenatore lo conosciamo praticamente solo al Real Madrid, dove più o meno tutti abbiamo sempre detto: ma con quel Real Madrid vincevo anch'io, no? Quindi c'è un po' questa sensazione di uno Zidane che si è trovato la pappa un po' tanto pronta, un po' tanto fatta, e che quindi abbia soltanto gestito i campioni, non li abbia poi fatto fare chissà che cosa. Per cui invece con la Francia, dove deve inevitabilmente metterci del suo, sia nella scelta dei giocatori che nel modo di farli giocare, sicuramente sarà un terreno di prova importante per rivederlo su una panchina che non sia magari quella di un livello altissimo come era quella di quel Real Madrid soprattutto, no? Che ovviamente era particolarmente forte. Ci sono degli altri vocali forse ma hanno da sentire? Sentiamo allora la vostra voce. Intanto salutiamo Angela che ci dice:
6: diciamo la verità, sono Antonio da Cetale.
2: Ciao Antonio.
6: Io non è che sono scettico, sono pessimista, il problema è che già si è espresso molte volte e quindi è una contraddizione importante. C'è praticamente alla fine della partita ha perso un Sassuolo, i calciatori non hanno seguito le mie direttive, sono andati troppo in attacco questa volta, diciamo per difetto, non hanno giocato proprio, una scombata, una cosa. E poi la Giulia Borletta, grandissima tifosa e esperta della Juve, mi dice che la Cremonese di Pecchia è in palla contro chi? Spalletti, è un anno e mezzo che era la Juve e Pecchia sono 3 settimane alla Cremonese. Comincio veramente non a perdere la pazienza, a perdere la fiducia in Spalletti, e credo che veramente è un capitolo importante quest'anno di a fine congedarsi con con la sua dialettica che ha dato ben poco alla Juve, mi dispiace, perché i progetti della nostra società sono ben altri, non quello praticamente di fare un ruolo di comparsa, giustificarlo senza alcun ritegno.
2: No, sono d'accordo Antonio. Allora, la partita di oggi, ribadisco, era un'amichevole infrasettimanale di quelle che servono più per fare fiato e per provare magari qualche schema tattico. Oddio, l'utilità di fare degli schemi tattici in una squadra dove mancano 12 titolari, perché poi di fatto i 12 che sono andati in nazionale, nelle rispettive nazionali, è chiaro che non possono essere tutti titolari, perché sennò si giocherebbe in 12, perché Zegrova non è titolare, Woltemade non è titolare, Kop Meiners non è titolare, però infatti qualcuno dei titolari comunque c'è, perché McKennie era in campo, Colomoni era in campo, Bremer era in campo, cioè quelli che non sono stati chiamati sono stati utilizzati, quindi non è che si possa fare chissà che lavoro, e sicuramente la Cremonese era più in palla e sta lavorando bene, perché lo scopo della Cremonese evidentemente quest'anno sarà quello di tornare in Serie A. Io ribadisco il fatto che forse, vista proprio anche la tipologia di amichevole, vista anche la mancanza di così tanti giocatori, forse trasmetterla è stato un po' un boomerang, più che altro perché poi ci si aspetta, no, davanti a un risultato negativo che magari forse non ci si aspettava, la possibilità di tante critiche, forse eccessive, no, come sta anche sottolineando qualcuno. Andrea da Casarano risponde alla mia domanda, dice: Edon Zegrova chiaramente è l'uomo dei 20 minuti di magia, li definisce Andrea, e mi piace molto questa definizione. In una partita intera sparisce, ma se lo metti dentro nel momento giusto ti può risolvere un problema. Sì, sono abbastanza d'accordo con te Andrea, nel senso che la gestione di Zegrova e Cambiaso, con Seisao si è un pochino ribaltata, no? Nel senso che con Seisao del primo anno, della prima stagione, si diceva è l'uomo che entra per spaccare le partite. Oggi l'importanza di con Seisao nella Juve credo che sia molto più elevata, e che quindi è fondamentale che con Seisao sia presente nei titolari, e Zegrova potrebbe invece essere quello che gli può dare un pochino il cambio. Io mi aspetto, visto anche insomma anche nell'intervista che ha rilasciato questa mattina, lui ha parlato dalla sua nazionale del fatto che non è stato incluso nella lista dell'Europa League, cosa che eventualmente potrà poi essere in un momento in cui la Juve dovesse eventualmente passare il girone, e speriamo chiaramente tutti di sì, proprio per il fatto che non è stato inserito nella lista Europa League, che nelle partite pre-Europa League o post-Europa League possa dare più fiato a Cambiaso, visto dai, è Cambiaso, non so perché continuo a dire Cambiaso con Seisao, per dare un po' di cambio, un po' di fiato con Seisao, visto che comunque anche Francisco non può giocare evidentemente tutte le partite sia di campionato che di Europa League, e poi domani anche di Coppa Italia, dove però potrebbe giocare Arek Milik. Ricordiamo che in questo momento il polacco può giocare solo le partite di Coppa Italia. Chissà che magari da qui a dicembre, quando ci sarà la prima partita di Coppa Italia, non sia davvero definitivamente ristabilito, ammesso che non arrivi nel frattempo una rescissione contrattuale di cui si parla comunque già da un bel po'. Stefano da Firenze ci dice: forza Francia, Zidane prendili a testate. Credo che è riferito ai nostri, quindi stiamo un po' ribaltando i concetti della finale del 2006. Dobbiamo pregare in tutte le religioni del mondo che Hecator sia la nostra sorpresa dell'anno. Un pochino sì, perché sicuramente potrebbe essere una potenziale rivelazione, e soprattutto una potenziale soluzione, no? Perché se Hecator dovesse iniziare a segnare quei gol che alla Juve in questo momento mancano, si parla molto bene di Hecator, ragazzi. Io quest'estate sono stato dubbioso, perché comunque 18 milioni per un ragazzo di 18-19 anni che non era neanche titolare nel Genoa mi è sembrato strano, soprattutto perché è stato il primo colpo di un mercato in cui si continuava a dire che la Juventus non aveva soldi e che avrebbe comunque prima dovuto vendere poi comprare. Insomma, mi sembrava che quasi 20 milioni buttati, nel senso utilizzati così pronti via all'inizio del mercato per Hecator, fossero tanti. Continuo a ritenere che siano tanti, a meno che appunto chi lo conosce bene non abbia invece visto il Vieri, per dirne uno, del futuro, e quindi uno che poi segnerà a raffica. Tra l'altro Vieri ha segnato con tutte le maglie con cui ha giocato, quindi ecco, quello è uno di quelli che non pativa il cambio squadra, no? Visto che abbiamo detto dei David, degli Openda che arrivano allo Juve e sentono il peso della maglia, Vieri era uno che ha giocato con Juve, Inter, Milan, tutto dove è andato, nazionale, faceva gol a raffica. Messaggio che non sembra firmato. Sinceramente, a me di questa sconfitta importa quanto Malgioglio, una città piena di belle donne, ci dice il nostro ascoltatore, quindi zero. L'unica cosa che questa amichevole ci ha confermato è che abbiamo giocatori che dovrebbero tirar fuori un po' più di grinta, vedi Cambiaso, e che invece che sia amichevole, che sia campionato, che sia Europa League, che sia Champions, sono sempre uguali, sempre distratti e molli. Questa parte del messaggio la condivido, perché una delle problematiche grosse della Juve di questo momento è intanto un po' l'inesperienza. Anche prima con Giulia dicevamo del fatto che Neto, che arriva di nuovo dopo tanti anni, è uno di quelli che ha più esperienza in questo momento nella Juventus, e la dice lunga, no? E tra l'altro, arrivando pur a distanza di tanti anni, è uno in questo momento di quelli che ha vinto di più, perché ha fatto parte del, non per tutti i 9 anni, ma di quel filotto dei 9 scudetti consecutivi, quindi ha vinto scudetti, ha vinto Supercoppe, ha vinto Coppa Italia, e in questo momento non c'è nessun altro in rosa che ha vinto tanto quanto Neto, perché l'abbiamo detto tante volte, forse Rugani ancora ha vinto qualche scudetto di quel periodo lì, che l'anno scorso non c'era, infatti l'anno scorso sottolineavo come il giocatore più anziano in rosa fosse McKenny, perché non c'era nemmeno più Rugani. Adesso che Rugani non è stato più rimandato via, Rugani c'è, però di fatto è una seconda riserva quasi, no? Nel senso che in campo non l'abbiamo ancora mai visto e forse non lo vedremo mai. Ciao da Silverio, la storia del City potrebbe riportare Cambiaso al top, se il calo era per il mancato trasferimento, adesso dovrebbe essere contento del mancato pericolo. Beh, insomma, non lo so Silverio se funzioni così, perché in realtà non è che lui che gli cambi qualcosa, nel senso che andando al City, comunque quelli che sono al City ci sono e i soldi li prendono bene e continuano in questo momento quantomeno a giocare le loro partite. Rocco, un messaggio non firmato, sempre Daniel da Tenerife. Voltemade purtroppo per prezzo non ce lo potremo permettere comunque, solo se dovesse davvero sfondare, altrimenti sarà solo qui di passaggio il Rocco De Noartri, lo chiama Daniel. Sì, tra l'altro è vero, ha ragione Giulia, stamattina c'era un ragazzino Corradi che è entrato in campo e faceva davvero impressione, perché sembrava davvero Voltemade. Al di là del prezzo, Daniel, io credo che se Voltemade fosse quello che abbiamo visto fino adesso, non è neanche quello che serve alla Juventus. Cioè diventa l'ennesimo giocatore, l'ennesimo trequartista, diciamo così, a meno che Spalletti non riesca a farci un lavoro clamoroso e lo trasformi in una macchina da gol, ma in questo momento non mi sembra comunque un giocatore su cui la Juve possa pensare di puntare quei soldi, al di là del fatto che sono comunque tanti. Ancora Andrea da Casarano ci dice: la mia impressione è che Colo non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Quindi tu dici giustamente, c'è un doppio controsenso. No, tra l'altro Colo l'abbiamo pagato, ragazzi, tantissimo. Cioè, la situazione di Colomani, paradossalmente, io avevo criticato all'epoca tanto Giuntoli, e quest'estate ho fatto un po' la stessa cosa con Carnevali, perché è una telenovela che si è trascinata per talmente tanto tempo che in definitiva noi siamo arrivati all'epoca Giuntoli, il riferimento chiaramente era per Koopmeiners, e qua stiamo parlando di Colomoni, cioè prima Koopmeiners l'Atalanta voleva 60 milioni e gliene ha offerti 40, poi gliene ha offerti 50, poi gliene ha dati 50, 53 più bonus, diventano 59, e alla fine gli ha dato i soldi che volevano loro. E la Juve, cioè Carnevali poi con Colomoni fondamentalmente ha fatto la stessa cosa, ha iniziato dal prestito, diritto di riscatto, cambi qui, cambi là, alla fine gli abbiamo dato praticamente non i 50 milioni, perché sono 43 più bonus, di questi 7 di bonus ce ne sono 2 o 3, forse 4, difficilmente raggiungibili, perché vorrebbero dire la vittoria dello scudetto, e a quel punto glieli darei pure volentieri al Paris Saint Germain, però comunque parliamo di un giocatore pagato 45 milioni e parliamo di un giocatore che era messo fuori rosa dal Paris Saint Germain, perché la Juve quando compra Colomoni si sta allenando con la primavera, perché era totalmente fuori rosa dal Paris Saint Germain. Quindi il fatto che adesso ci stiamo ancora chiedendo se segnerà, perché fino adesso ha fatto forse, non so se ha fatto un gol, forse ha fatto un gol in, sì, ha fatto un gol in Europa League, uno dei 5 gol del 5-0 del NEC, ma in campionato ancora niente, se ne è mangiato uno clamoroso. Poi ha giocato molto bene contro l'Atalanta, ha giocato molto bene, ma non ha segnato. E allora il fatto è che noi un giocatore che abbiamo pagato quasi 42 milioni fissi, che diventeranno probabilmente 45, e non fa gol, e allora lì mi chiedo che senso abbia avuto inseguirlo così tanto, ma non solo così tanto adesso. Noi è un anno che inseguiamo Colomoni, perché l'abbiamo restituito al Paris l'anno scorso dopo il Mondiale per Club, abbiamo provato a comprarlo per tutta l'estate scorsa e niente. Ci abbiamo riprovato, anche se non in maniera convinta, in inverno col mercato di gennaio, e niente. Ci abbiamo riprovato e ci siamo tornati su in estate, pagandolo però, secondo me, un'esagerazione. Vedremo chi avrà avuto ragione, lo scopriamo nelle prossime settimane. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
0: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: 16 e 5 minuti, torniamo in studio con Colpo Gobbo, riprendiamo sempre con Dario Ghiringhelli e Manuel in regia, leggiamo, continuiamo a chiacchierare con voi, poi abbiamo fra pochissimo anche un nuovo ospite. Comunicazione dalla regia, quindi tutto a posto. Terry che ci dice: sarò una delle poche che spera ancora nella rinascita di Cambiaso. Ma no, Terry, ci speriamo tutti, nel senso che se Cambiaso rinasce conviene a tutti noi, conviene alla Juve, conviene ai tifosi, conviene alla società, nell'ottica o di farlo rendere meglio in campo o di eventualmente venderlo a delle cifre che siano consone e congrue per questo tipo di giocatore. Cioè, io stesso spero che rinasca, anche perché il Cambiaso che avevamo conosciuto un paio d'anni fa era oggettivamente un giocatore superiore come valore, non dico rispetto a questo, ma proprio in generale rispetto alla media di quelli che erano gli esterni dell'epoca. Non so se venerdì scorso, due settimane fa, parlavamo con Luigi Schiffo, dicevo che la parabola di Cambiaso sembra un po' quella di Alexandro, no? Cioè arriva, fa una prima stagione e mezza, due clamorose, forse clamorose fine esagerato, ma comunque molto molto buone, e poi inizia un lento declino. Insomma, Alexandro ce lo ricordiamo quando ha finito nell'ultime stagioni, insomma era più quello che si sperava di non vederlo in campo che quello che lo volevamo. E con Cambiaso a oggi, purtroppo, nella speranza sempre che lui possa riprendersi, è un pochettino così. Sentiamo un vocale nel frattempo.
1: Ciao, alle trentate, ma io la partita l'ho guardata distrattamente, sì, sul PC, ma veramente pochissima roba. Io di solito non sono molto critico su queste partite, ma oggi qualcosa di inguardabile. Poi certo, in campo c'era chi c'era. Io dico solo ai nostri compagni tifosi che criticano sempre i nostri centrocampisti, che si chiamano Turanda, Grasluiz, Locatelli, ma addirittura con Minas, cioè oggi si è visto cosa vuol dire non avere centrocampo. Oggi eravamo senza centrocampo, non bisogna mettere l'accento su Colomuani o gli attaccanti. Oggi eravamo una squadra senza centrocampo, senza centrocampo non si gioca.
0: E questo sono d'accordissimo, Ale. Anzi, il centrocampo da sempre è considerato il ruolo nevralgico, no, delle partite di calcio, e effettivamente oggi c'era un McKennie in una posizione anomala, un Cambiaso in una posizione ancora più anomala, nel senso che McKennie, se non altro, il centrocampista più o meno lo fa, e poi c'era Macchio Bo, che comunque è un ragazzino e sicuramente non può, almeno ancora, no, tenere sulle spalle il centrocampo della Juventus. Ci si aspettava oggettivamente qualcosa di più. Poi insomma, sul fatto che non si punti il dito su Colomani sono un po' meno d'accordo, perché se giochi contro una formazione peraltro di Serie B, che tu in un primo tempo non riesci a fare neanche un tiro, al di là del gol, ma non tiri mai in porta in 45 minuti contro una formazione di categoria inferiore, ecco, quello un pochino di più sinceramente mi preoccupa. Che poi la partita lasciasse il tempo che trova, tutto quello che vuoi, sono d'accordo, però insomma diciamo che si poteva comunque fare di più. Qualcuno, un messaggio che ci dice: io sapevo che erano 38 e con 38 credo non si prenda chissà chi, questo è sempre riferito a Colomani. Hai ragione, probabilmente sono 38 più 12, io ho dato 42 perché ce ne sono 4 che sono facilissimi da raggiungere, praticamente con altre tre presenze li ha già raggiunti, quindi io l'avevo fatto già il calcolo, no? C'hanno 38 più 4 praticamente già fatti, più altri 3 che dovrebbero arrivare in maniera abbastanza semplice, e poi gli ultimi 5 o 4 o 5 sono in caso solo dello scudetto, però sono 38 più 4 ma proprio matematici e garantiti, per quello partivo dai 42. E poi dice: il problema è stato l'acquisto di Raibegovic, perché avevano chiuso per 4 di prestito e 34 di riscatto, ma una volta preso Kerim hanno voluto subito tutto. E sì, perché in realtà di fatto si sono ribaltati i numeri, no? Perché in realtà alla fine noi l'abbiamo pagato, mi sembra, 33 diciamo 33 iniziali più un bonus di intorno ai 6-7, quindi si arriverà a una cifra intorno ai 40 milioni, che oggettivamente anche lì, per quelle che erano le esigenze in quel momento della Juventus, è stata un'altra operazione, un po' come quella di Ekator all'inizio, che mi aveva lasciato un po' perplesso. Pier ci dice ancora: prof, per 42 nel 2026 non compri nessuno, detto ciò uno famoso per aver sbagliato il gol mondiale davanti al portiere non l'avrei rincorso, tantomeno comprato, ma evidentemente le alternative erano peggiori, visto il tedesco arrivato a fargli da sostituto. È vero, Pier, però se tu ci metti i 40 circa di Colomani e altri quasi 40, cioè tra i bonus e mica i bonus, ballano 70-80 milioni di Colomani e Alaibegovic, secondo me con 70-80 milioni Castiglioni, qualcuno di un po' più forte del Konomanie di Alabegovic, che in questo momento ci serviva fino a un certo punto. Poi oggi ringraziamo, perché con Ildiz, che si è fatto male, Alabegovic in questo momento è un titolare fisso. Però se io devo dirvi che proprio mi sta facendo innamorare Alabegovic, no, cioè io sono ancora in una situazione che ti dico, oggi se torna Ildiz io rimetto Ildiz lì, cioè non mi ha... Mi sta esaltando di più Licina con quello che sta facendo, per quanto in Serie B con la Cremonese, di quello che sto vedendo da Alabegovic, che sta giocando benino, però l'abbiamo comunque pagato quasi 40 milioni, un ragazzo di 19 anni, quindi io 40 milioni da un 19enne mi aspetto un po' di più di quello che ci sta facendo vedere, quindi secondo me quelli, poi ci aggiungiamo i 18 di Ekator e arriviamo a 90 milioni, ragazzi, con 90 milioni uno buono lo compri. Diamo il benvenuto, il bentornato anzi, a Stefano Denti, editorialista di Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, mi fa sempre molto piacere chiacchierare con te.
2: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere, come ben sai, è reciproco.
0: Guarda, tra l'altro, scusami, leggo ancora solo il messaggio di Pier che dice che mi dà ragione sulla questione del costo di Konomanie, sono 38 più 3,5 di oneri accessori, per cui i 42 di cui parlavo io sono effettivamente quelli effettivi di Konomanie, quindi solo per chiudere questo dialogo che avevo iniziato con i miei ascoltatori, con i miei amici da casa. Tornavamo, Stefano, no? Un po' su questa, sta facendo molto discutere, forse troppo, no? Qualcuno anche si sta lamentando un pochino di questo, il risultato della partita di questa mattina, che di fatto è un'amichevole infrasettimanale, però una sconfitta in casa, diciamo in casa tra virgolette, contro una formazione di Serie B, senza, io ci aggiungo, secondo me la cosa grave è senza aver segnato neanche un gol, più che la sconfitta in sé, sta facendo molto discutere i nostri ascoltatori.
2: Sì Dario, diciamo che indipendentemente dall'amichevole, che userò un luogo comune ma lascio il tempo che trova, no? Certo fa riflettere, nel senso, per quello che hai detto tu poc'anzi è inutile che io ripeta quello che hai detto tu, però la Juventus in questo momento è una squadra che sta fornendo prestazioni molto molto altalenanti e anche risultati, se vogliamo, altalenanti, perché il problema principale a mio avviso è che manca l'equilibrio.
0: Sì.
2: Manca l'equilibrio fra fase di possesso e fase di non possesso, perché non è possibile vedere, dal mio punto di vista, una squadra che ogni volta che subisce una ripartenza sia lì a mostrarsi sempre sfidacciata, con questa distanza enorme fra i reparti, e questo è un problema che va risolto il prima possibile, perché oltre alla mancanza di cinismo, spesso, no, di spietatezza negli ultimi 15-20 metri, ad oggi per me il problema più grave della Juventus è proprio la fase di non possesso. Ogni volta che si subisce una transizione negativa, ma sì Dario, si aprono un po' le acque, come se fosse passato in mezzo Mosè.

0: Luis, no? Per cui io a questo punto mi sto iniziando a fare un po' di domande perché tra gli infortuni vari e insomma, soprattutto Locatelli, ma io ci metto dentro anche Thuram, no? In questo momento c'è un punto fisso che è Douglas Luis e poi diciamo che quello intorno cambia abbastanza, no? Una volta gioca con Manners, una volta gioca McKennie, una volta gioca Sarr, che tra l'altro insomma sta cominciando a far vedere qualcosa anche di molto interessante. La domanda che ti faccio, non provocatoria, ma proprio di curiosità tattica, è un domani che rientrano a pieno servizio sia Locatelli che Thuram. E a quel punto hai Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, con Meners magari no, ma un Sarr in buona evidenza, chi fai giocare?
1: Ma guarda, Dario, Spalletti quest'anno dal punto di vista tattico, visto che hai citato insomma questo aspetto qui, spesso varia dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, no? Ma non è una questione di modulo, c'è la mancanza di equilibrio, c'è sia quando si gioca a 4 che quando si gioca a 3
0: Certo,
1: dietro.
0: certo.
1: Per me questa è una squadra che potrebbe essere tranquillamente ben calibrata su un 4-3-3, per esempio. Quindi io ti
0: Sono
1: dico che se tornasse Locatelli, se tornasse Thuram, cioè se tornasse, quando
0: d'accordo.
1: torneranno,
0: Certo, certo,
1: abili e
0: certo.
1: arruolabili al 100%, ma purtroppo non è una cosa che accadrà fra una settimana. Per esempio, un centrocampo con Sarr, Locatelli e Thuram potrebbe essere un centrocampo, diciamo, di buon livello. Ecco.
0: Con Douglas Lewis che si
1: Douglas Luiz.
0: alternerebbe.
1: Sì, Dario, però io su Douglas Luiz ho sempre delle riserve piuttosto ancora forti, perché è un giocatore bravo quando gioca sul corto, quando gioca diciamo, in surplus, tra virgolette, lasciami passare il termine, però ancora non è quel Douglas Luiz illuminante che fa questi cambi di gioco improvvisi o queste verticalizzazioni che spaccano le difese avversarie in due, cioè non è così. È un giocatore di qualità, lui ha qualità tecniche importanti dal mio punto di vista, però Dario, io adesso lancio a te una
0: Sì,
1: provocazione,
0: vai.
1: se me lo consenti,
0: Cioè, ci mancherebbe
1: giornalista,
0: assolutamente.
1: ma ad oggi in tutte le partite disputate dalla Juventus, tutte, comprese l'Europa League, c'è un match in cui veramente secondo te Douglas Luiz ha fatto la differenza fino in
0: Sono
1: fondo?
0: d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
1: Ok,
0: No, no,
1: cioè un
0: dai.
1: conto è dire, un conto, perdonami, poi ti lascio dire, un conto è parlare di buone prestazioni. Io sto parlando di un giocatore che riesca finalmente a farti compiere quel tanto agognato salto di qualità. Ancora ad oggi non l'ha dimostrato. Poi probabilmente io ho una visione mia del calcio tutta personale, però un conto che si dica prestazioni da 6, 6 e mezzo, va bene, sono d'accordo, ma torno a dire, Douglas Luiz ad oggi ha fatto la differenza?
0: No, no, sono d'accordo.
1: Realmente, per me
0: Cioè,
1: no.
0: sicuramente quello che possiamo dire è meglio di quello che abbiamo visto 2 anni fa, no? Anche perché poco ci voleva,
1: Bravo,
0: in un
1: mi hai
0: certo
1: anticipato,
0: senso.
1: ci voleva poco, insomma, però questo sì, questo sì, questo sì, su questo sono d'accordo.
0: Però è verissimo quello che dici, cioè proprio la partita dove dici, mamma mia, che partita di Douglas Luiz,
1: Esatto, non c'è, non
0: effettivamente non l'abbiamo
1: esiste.
0: ancora vista. Se no,
1: Ma
0: no,
1: no.
0: è vero, è vero, è vero, è una considerazione assolutamente correttissima. Senti, prossima settimana lo dicevamo, no? Perché un ascoltatore prima mi chiedeva cosa mi aspetto, diciamo, dal rientro della Juve. Arriva un filotto importante, no? Perché facciamo Cagliari in trasferta, Celta Vigo in trasferta e poi Lazio in casa. Con la curiosità che sia Cagliari che Lazio, in realtà forse desta più curiosità al Cagliari che alla Lazio stessa, ma anche la Lazio non era così accreditata all'inizio, ci stanno davanti in classifica. Cosa ti aspetti dalla Juve che scenderà in campo la prossima settimana, Stefano?
1: Ma Dario, io mi aspetto innanzitutto che ci sia uno switch per quello che riguarda l'aspetto, insomma, delle due fasi, che non è una cosa che puoi risolvere in un batter d'occhio perché ci vuole tempo.
0: Certo.
1: Però Dario, io ogni volta che vedo le partite della Juventus, quando si perde palla, al netto della riaggressione, del cosiddetto gegenpressing, come dicono quelli bravi, ogni volta che eludono gli avversari la riaggressione, il gegenpressing, si creano queste distanze oceaniche fra le parti e spesso ci si trova in situazioni di uno contro uno. E la Juve in questo momento non è in grado di reggere questo tipo di atteggiamento. Quindi è una squadra che crea anche, concretizza poco, ma crea anche, perché dalla Cintola in su la Juve è una squadra che ha una buonissima qualità tecnica, però ci vuole maggior concentrazione, una maggior solidità difensiva e soprattutto questo equilibrio che deve regnare sovrano se vuoi ambire a risultati importanti.
0: Certo.
1: Io so che tu, Dario, vedi le partite spesso a Torino, ovviamente anche dallo stadio. Non so se tu hai avuto la mia stessa sensazione, ma io ogni volta che la Juventus

0: subisce una ripartenza e vado ai matti, cioè, perché
1: No, è vero, è vero.
0: penso
1: È vero, è vero, hai ragione,
0: veramente.
1: cioè, c'è la sensazione, la paura, sì.
0: Esatto, la sensazione, bravissimo, di poter subire gol da un momento all'altro. Io, francamente, questa sensazione qui vorrei un po' metterla da parte.
1: Sì,
0: Quindi mi aspetto questo, una
1: con poi
0: crescita esponenziale.
1: il controproblema della fatica poi a segnare, no? Infatti dicevo anche prima del
0: Esatto,
1: fatto
0: perché si
1: che...
0: crea però non si concretizza,
1: Esatto.
0: quindi questo è un contraltare importante. Però Dario, non è possibile che subisci 4-5 azioni e su quelle 4-5 azioni almeno 3 volte hai una paura
1: È
0: enorme di
1: vero,
0: subire gol da un
1: è
0: momento
1: vero.
0: all'altro. Ecco perché ti dicevo, tu più di me puoi avere la percezione perché lo vedi dallo stadio, se tu hai la stessa percezione io mi fido allora della mia analisi, ecco.
1: No, no, ma guarda, sono molto d'accordo con quello che stai dicendo. Senti, invece stamattina, a margine diciamo, di questa amichevole, no, che sta facendo discutere molto, c'è stata, ce lo diceva anche Giulia prima, una bella intervista a Neto che è tornato e che è stata quasi una conferenza stampa di presentazione, no? Lui dice che è molto contento di essere tornato, che non se l'aspettava e che oggi è comunque di fatto quello che ha vinto di più alla Juve, no? Che è un po' un paradosso perché lui era qua tanti anni fa ed è un po' la triste conferma di quanti anni sia che la Juve non alza di fatto un trofeo. Cosa può portare Neto al di là del dare la garanzia, come vice vicario?
0: Beh, sicuramente è una dose di esperienza importante. Lui credo che vado a memoria, credo che sia un classe 89 ed è un portiere affidabile. Conosce l'ambiente, quindi conosce le dinamiche dello spogliatoio bianconero, anche se le ha vissute, diciamo, da comprimario sempre, no? O quasi sempre e non da, sicuramente non da titolare assoluto.
1: Confermo
0: Quindi
1: 89 intanto, l'ho
0: è
1: verificato
0: una
1: in
0: stampa,
1: tribuna. Sì,
0: sì, ho ancora buona memoria per
1: sì,
0: quanto riguarda
1: decisamente.
0: l'anagrafica di alcuni dei calciatori, soprattutto di quelli della Juve. No, ma guarda Dario, io ho accolto favorevolmente. È ovvio che lui arriva per via dell'infortunio di Grabara, ma è quindi una soluzione last minute, ma tra l'altro più che last minute, obbligata e obbligatoria perché era parametro zero e non potevi fare affidamento su
1: Certo,
0: altri portieri o andare
1: certo.
0: magari a prendere qualcuno dalla next gen. Quindi io sono d'accordo sulla scelta di Neto, che presumo giocherà magari di più, ecco, in Europa League per sostituire Vicario, però è un portiere di affidabilità, un portiere, mi sembra anche un ragazzo molto serio, un professionista serio, quindi che conosce appunto l'ambiente e può portare quell'esperienza lì che è sempre ben accetta, che può sempre servire a, come dire, a compattare l'ambiente.
1: Guarda, rispondo anche, effettivamente qualcuno qualche settimana, un paio di settimane fa, no, quando poi si è deciso di prendere Neto, si lamentava del fatto che si poteva dare la chance a Radu, no? Visto che comunque un portiere di cui si parla anche molto bene e che oggi è anche entrato poi tra l'altro al posto di Pinsoglio nella parte finale della partita. Però giustamente qualcuno faceva notare che se la Next Gen vuole sperare di fare qualcosa di buono in Serie C, non puoi togliergli il portiere, no? Perché altrimenti rischi poi di andare a danneggiare troppo la seconda squadra e avendo la possibilità di arrivare comunque un giocatore di esperienza e di juventinità come Neto, effettivamente, secondo me, poi alla fine la soluzione non è stata così negativa. Senti, invece, un parere su questa nazionale, no? Che di fatto ci fa tanto disperare. Molti juventini sappiamo che non la guardano nemmeno, non solo, molti juventini, addirittura ormai io sono pieno di messaggi, qualcuno lo legge e qualcuno no, di nostri ascoltatori che addirittura sono contro la nazionale, no? Quindi di volta in volta tifano addirittura per la squadra avversaria. Dal punto di vista però, diciamo un pochino più tecnico, ti sta piacendo il lavoro che sta facendo Mancini? Ci credi a questa rinascita della nazionale con la Turchia o effettivamente la Turchia la dobbiamo un po' associare al NEC e quindi il banco di prova vero ce l'abbiamo stasera?
0: Il banco di prova vero è stasera. Col Belgio la prestazione della nazionale, Dario, per quanto mi riguarda, è stata imbarazzante, soprattutto i primi 45 minuti. Io ricordo l'intervista di Cambiaghi che diceva: dobbiamo ripartire con la Turchia dalla reazione che abbiamo avuto. Quale reazione ha avuto? Il Belgio ha sciupato un sacco di
1: Sì,
0: occasioni da
1: vero,
0: gol.
1: vero. A fine primo
0: Ti
1: tempo
0: ha
1: potevano essere 3-0.
0: subissato esatto, ti ha subissato in tutto per tutto. Al netto va fatta la tara sulla Turchia di Montella, no? Che è comunque una nazionale, cioè se tu prendi singolarmente i calciatori è una nazionale di livello, non sono giocatori di quarto ordine, però Dario, quella Turchia lì che si è presentata contro la squadra di Mancini era veramente qualcosa di cioè inguardabile, veramente una forse delle prestazioni sì, peggiori che
1: infatti eravamo 3-0 noi alla fine del primo tempo.
0: Esatto, no? Negli ultimi 5-10 anni la prestazione dell'Italia c'è stata.
1: Sì.
0: Cioè l'Italia anche dal, sì, ma sicuramente questo pressing altissimo, questa voglia subito di andare a riconquistare il pallone con, appunto, con la riaggressione. Però non avevi di fronte appunto la Francia, non avevi di fronte la Spagna, non avevi di fronte, avevi di fronte una squadra in grossa difficoltà che annaspava, e quindi le qualità della nazionale azzurra, diciamo, sono state messe in evidenza, ma ancora il progetto è tutto in divenire. Ci sono delle idee di gioco che sono ben come dire, visibili, no? Evidenti, sì. Appunto, questa costante ricerca anche in fase di non possesso, invece in fase di possesso questo interscambio posizionale, per esempio l'idea di Mancini anche di far giocare Fagioli da mezzala sinistra, sì. No? Quando per me è più un regista, sì, ci sono delle idee, però Dario, io onestamente non mi faccio travolgere dall'entusiasmo, perché la partita con la Turchia vale quel che vale. Stasera vediamo sia la prestazione che il risultato. Ecco, dalla partita di stasera, diciamo che potrebbero arrivare delle indicazioni più importanti in questo senso. Ecco,
1: sì, diciamo che se non altro, per quanto possa essere utile, interessante, eccetera, eccetera, però dal punto di vista delle potenziali qualificazioni, a meno di debacle clamorose o di risurrezioni, diciamo, della Turchia, ci siamo evitati l'onta della discesa nella Serie B della Nations League, no? In qualche modo, esatto. a meno che non ci vengano a ficcare loro 4 gol in casa nostra lunedì sera, insomma, speriamo ovviamente che non sia così. Senti, torniamo invece in casa nostra, perché Antonino da Roma ci scrive: volevo chiedere al tuo ospite, di tutta la rosa titolare, chi è che ha fatto veramente la differenza? Purtroppo abbiamo una rosa di buoni giocatori e stop. E questo è un punto, no Stefano? Però in realtà noi stavamo facendo la valutazione su Douglas Luiz. Detto che appunto le due cose sono separate, perché questa è una considerazione più generica, quella che fa Antonino, chi è che ti sta piacendo di più? Abbiamo fatto 6 partite, no? 5 di campionato e una di Europa League. Da chi ripartiresti dei giocatori che hai visto in campo in queste 6 gare?
0: Selic.
1: Sono d'accordo.
0: Selic è il giocatore che mi... Ha ragione Antonino, e nessuno sta facendo la differenza. Allora Dario, io quando parlo di fare la differenza intendo dire uno che sposti veramente l'asticella verso l'altissimo, l'alto. Certo. Allora è chiaro che in questo momento non c'è nessuno in grado di fornire questo tipo di prestazioni, ma se io guardo all'affidabilità, alla continuità di rendimento, all'impegno, alla concretezza, all'abnegazione, Selic oggi è quello, soprattutto perché è un nuovo acquisto, è quello che mi ha colpito di più da questo punto di vista.
1: Sì.
0: E giocando anche quasi sempre a sinistra, sì, da quarto basso, quindi ti dico sicuramente Selic. Vicario, per esempio, quando è stato chiamato in causa, anche con parate un po' più difficili, mi ha convinto. Quindi sicuramente Selic e Vicario, ma Selic più di tutti è quello che ad oggi mi ha favorevolmente colpito, ed è a livello prestazionale almeno una spanna su tutti gli altri calciatori che sono stati impiegati fino a questo momento da Luciano Spalletti.
1: Sì, e infatti è diventato titolare inamovibile, no? Dalla primissima giornata.
0: Dalla prima partita col Frosinone, certo.
1: Sì. E come dicevi giustamente tu, non sembra neanche appena arrivato, no? Sembra nei meccanismi della Juve
0: da sempre. Sembra ambientato come se ci fosse già almeno dall'anno scorso, da 2 anni fa, sì, assolutamente. Sì.
1: E questo è sicuramente importante. E lui, tra l'altro, mi sembra anche un altro bello, diciamo, mentalizzato, no? Cioè focalizzato sempre sulla partita, sul pezzo. Provocazione, Stefano. Ho fatto prima una considerazione, io la ribalto su di te. Oggi, vedendo quello che abbiamo visto fino adesso, e nell'ottica di recuperare Ildiz il prima possibile, Ildiz o Loibegovic titolare?
0: No, in questo momento, quando recupererà Ildiz, ti dico Ildiz. Mm-hmm. Però a Loibegovic, Dario, è un giocatore veramente da tenere d'occhio. Mm-hmm. Perché è un classe 2007, è un ambidestro, è potenzialmente devastante quando va a sfidare il suo diretto avversario nell'uno contro uno, crea la superiorità numerica, è un calciante, nel senso che calcia molto bene dai 20-25 metri, anche qualcosina in più, e non dimentichiamoci che un giocatore di 19 anni è un 2007, non sono tutti come Yamal o come o come quei giocatori lì che magari a 18-19 anni sono, se non dei fenomeni, ma quasi. Mm-hmm. Però Alaibegovic, secondo me, potenzialmente alle stimmate del fuoriclasse futuro, spero in un futuro non troppo lontano, un futuro piuttosto immediato, però se dal punto di vista squisitamente tecnico è veramente un giocatore di livello, Lugna.
1: Sì, io ti dico, io mi sono un po' sbilanciato, nel senso che fino adesso, un po' come tu dicevi di Douglas Lewis, no? Cioè non mi ha ancora strappato gli occhi, nel senso non mi ha fatto...
0: Sono d'accordo, però si intravede un potenziale enorme, sì. Questo sì.
1: Sì, sì.
0: Sono d'accordo con te, ti ascoltavo prima, ti ho interrotto Dario, perdonami perché ti ascoltavo prima, sono d'accordo con te da questo punto di vista, perché non si può dire che ad oggi, sai, la Juventus ha preso questo crack, no, però è un potenziale crack, no, però un giocatore che ha qualità tecniche veramente importanti e che in parte, in minima parte adesso le ha dimostrate, ma è anche vero, Dario, che Alaibegovic non ha giocato 3-4 partite di fila 95 minuti, e bisogna dire anche
1: certo,
0: questo.
1: Certo.
0: È stato impiegato, non voglio dire con il contagocce, ma quasi, cioè bisogna anche dargli il tempo di ambientarsi al 100%, viene da un campionato straniero, quindi però guardandolo, osservandolo per quello che si è potuto vedere fino adesso, lui per me ha un potenziale veramente incredibile.
1: E speriamo che ce lo dimostri magari prima di venderlo, no? Perché poi la paura è che tu lo vendi e poi esplode da un'altra parte, come purtroppo tante volte.
0: Deve esplodere all'ombra dell'amore.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto. Stefano, grazie mille, ti devo salutare, grazie, abbiamo notiziere che incombe, ci sentiamo come sempre fra qualche settimana.
0: Ti abbraccio, a prestissimo, grazie sempre, ciao Dario.
1: A te, Stefano Dentice, Frammenti Bianconeri. A questo punto c'è un messaggio abbastanza lungo di Manuel di Roma, mio coetaneo, perché mi scrive 48 anni di juventinità, siamo in due Manuel, quindi mio coetaneo e omonimo del nostro Manuel in regia. Andiamo col notiziario, poi leggiamo il messaggio di Manuel e sentiamo i vostri vocali.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: Ultima parte insieme, mezz'ora scarsa fino alle 17 con Colpo Gobbo, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, Emanuele in regia. Allora ripartiamo, sono arrivati diversi messaggi, soprattutto vocali. Parto però dal testuale di Emanuele di Roma, con cui ci siamo più o meno salutati prima, perché manda un messaggio lungo ma interessante, l'ho anche letto nel dettaglio adesso durante la pausa. Dice: 48 anni di juventinità e dicevo siamo in due. Sto ascoltando l'intervento di Stefano Denti, cioè vorrei aggiungere, oltre a quello che sta dicendo lui, che mi risulta proprio tutto corretto, quindi d'accordo col nostro ospite, che se negli anni prima Vlahovic e poi Colomoni, adesso Voltemade, passando per Davide o Openda, non hanno lasciato alcun segno in prima squadra, vuol dire che c'è un problema che forse non è l'attacco, ma è chi dovrebbe mettere in condizione l'attacco di segnare, un centrocampo che a parte qualche buon interditore come Locatelli e Thuram, oppure buoni piedi poco sfruttati come Douglas Luiz, manca l'apporto all'attacco. Lo diciamo da 3 anni e sono 3 anni che continuiamo a comprare esterni di centrocampo e di attacco e nessun centrocampista. Uno alla Pirlo per capire, ma mi accontenterei anche di uno alla Marchisio o uno alla Vidal. Quello che potevamo prendere, che forse poteva darci qualcosa a livello di inserimento e a livello di verticalizzazione, in modo che anche gli attaccanti ne potessero trovare giovamento, era Frattesi, che inspiegabilmente è andato alla Lazio per 15 milioni, quando noi dicono, perché a questo punto metto in dubbio anche quello che ci è stato detto, ne avevano chiesti 30. Allora, parto dal fondo, Manuel. Su Frattesi io sono d'accordo con te, nel senso che è uno di quei giocatori che anche qua forse non ti fa spellare le mani, cioè non è uno di quelli che ti fa vendere gli abbonamenti, no? Cioè tu compri Cristiano Ronaldo e fai il boom di abbonamenti, compri Frattesi e dici vabbè, capirai che abbiamo comprato. Che è un po' quello che era successo, no, con i vari, penso a Kalulu, penso allo stesso Celic, cioè sono giocatori che però sono molto funzionali alla squadra. E io ti dico la verità che Frattesi l'avrei preso e come, soprattutto in un centrocampo già un po' deficitario di tante caratteristiche. Quello che mi faceva un po' dubitare, ed è un po' anche quello che è emerso, diciamo, nel corso poi del post calciomercato, è che di fatto Frattesi poi è molto simile a McKennie, se vogliamo, no? Cioè quel tipo di centrocampista lì, uno che ha l'inserimento, uno che ha più il gol nel sangue che non la verticalizzazione. Cioè non riesco a capire il concetto di Frattesi nel momento in cui mi parli di un centrocampista, diciamo, di manovra, perché Frattesi non me lo vedo regista, ecco. Cioè allora piuttosto mi dici vado a riportarmi a casa il Fagioli di turno, no? Allora lì forse lo avrei capito un po' di più. Su tutto il resto sì, diciamo che quei centrocampisti lì che hai citato, Pirlo, Marchisio, Vidal, diciamo che chi più chi meno facevano un po' tutti tutto. Marchisio è stato usato alla Pirlo quando Pirlo era infortunato, se vi ricordate, no? Perché lo stesso Allegri aveva visto in Marchisio padre, ormai dobbiamo anche distinguere tra Marchisio padre e Marchisio figlio, un giocatore in grado comunque di fare anche quel tipo di gioco lì. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo un Locatelli adattato che fa tutto quello che può, ma non è un regista puro e ha soprattutto nella non velocità, diciamo così, il suo limite maggiore. Abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo benino, e lo dicevamo prima con Stefano, ma non è quello che ti fa letteralmente fare il salto di qualità. Ed effettivamente sì, mancano probabilmente quei giocatori. C'è anche da dire però, Manuel, che adesso di tutti quelli che hai citato, e soprattutto Vlahovic e Jonathan David, no, di quel mucchione che hai citato, li abbiamo visto veramente sbagliare dei gol, cioè anche quando erano messi davanti alla porta. Adesso ancora Muani e a volte Madeline ne abbiamo visto sbagliare uno a uno e uno all'altro. A quegli altri due abbiamo visto veramente sbagliare tanto, tanto, tanto e troppo, no, per dei giocatori che invece avrebbero dovuto essere veramente il punto di riferimento offensivo. Poi, per carità, è vero, Jonathan David adesso è andato all'Atletico Madrid e sta segnando a raffica, Openda è andato al Lens, mi sembra, e sta di nuovo segnando a raffica. Sicuramente il gioco di Spalletti, questa è un'altra cosa che abbiamo considerato, non li agevolava particolarmente, perché altrimenti non si spiega come lo stesso giocatore a distanza di una settimana, perché poi David la settimana prima contro il Parma fa quel tiraccio d'esterno che finisce in curva, la settimana dopo fa gol e assist in una partita e segna in estirada, visto che gioca in Spagna adesso, contro niente meno che il Real Madrid. Perché poi sai, non è che dici ha segnato contro il Leganés, che potrebbe essere una nostra squadra di bassa classifica, ma ha segnato contro il Real, e l'Atletico Madrid vince 2-1 col Real grazie proprio al gol di David, che se non ricordo male era quello, adesso non so se del 2-0 o del 2-1, ma comunque fondamentale per la vittoria. Quindi Sono tante le considerazioni da fare sul fatto che ci manchi un centrocampista intelligente, ma più che intelligente, perché anche Locatelli è intelligente, ragazzi. L'intelligenza tattica Locatelli ce l'ha, non ha però neanche la tecnica, ma la velocità di esecuzione per fare quel tipo di ruolo, no? Perché paradossalmente, se io penso a Pirlo, Pirlo nelle movenze sembrava ancora più lento di Locatelli, ma aveva una velocità di pensiero e di esecuzione coi piedi che ti faceva saltare, cioè anticipava la giocata, ti faceva il colpo di prima, vedeva prima il giocatore che partiva, quindi la velocità di Pirlo non era tanto nella corsa ma nell'esecuzione del gesto tecnico, cosa che effettivamente a Locatelli invece manca. Andiamo a sentire invece un po' delle vostre voci, visto che ci sono un po' di vocali, così dialoghiamo un pochino insieme.
1: Ciao Dario, sono Adriano da Pioltello.
0: Ciao Adriano. No,
1: guarda, secondo me manca solo un cecchino davanti. Manca solo quello. Poi anche un nuovo d'ordine a metà campo, però il cecchino davanti manca, uno come Filippo Inzaghi. Inzaghi sarebbe, certo, il massimo. Speriamo bene, dai. Io sono sempre fiducioso. Ciao Dario, Adriano Pioltello.
0: Ma Adriano, guarda, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che in tutta la puntata di oggi, è quasi 1:40 che parliamo, io ho sottolineato proprio questa grossa difficoltà della Juventus, che è un po' il limite di quest'anno, ma purtroppo non solo di quest'anno. Fosse un limite di quest'anno, uno dice vabbè, dobbiamo trovare una quadra. Sono 2 o 3 anni che la Juve manca di un riferimento offensivo che ti porti quei 20, 22, non dico 25-30, ma diciamo tra i 18 e i 20, che potrebbe già andare bene, gol a stagione, che vuol dire una media più o meno di un gol ogni 2 partite, no? In grosso modo. Le squadre forti, quel tipo di giocatori lì, ce l'hanno. Pensate ai Lautaro Martinez e Thuram, fratello ovviamente, che ha l'Inter, dove addirittura tutti e due spesso superano contemporaneamente i 15 gol a stagione. Pensate alla stessa Roma quest'anno con Malen o con il Dybala in forma. Pensate al Napoli all'epoca con lo stesso Højlund adesso. No, Højlund è comunque un giocatore che di gol ne fa veramente tantissimi, quindi ecco, un Højlund del Napoli messo secondo me nell'attacco della Juventus ci farebbe fare in quel senso lì un grosso salto di qualità, perché a noi manca esattamente quel giocatore. E io l'anno scorso, per chi mi segue, ci segue da tanto tempo, sa che quando il Napoli l'anno scorso prende Højlund in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, io mi ero mangiato le mani fino ai gomiti, perché secondo me era proprio il tipo di giocatore che già l'anno scorso sarebbe servito alla Juve, nell'ottica soprattutto del fatto che non era arrivato con Colomani, c'erano già tutte le problematiche con Vlahovic, e secondo me Højlund poteva essere un grandissimo acquisto, e già l'anno scorso col Napoli ce lo ha dimostrato. Andrea da Osimo: ciao Dario, stasera dormirò tranquillamente anche se l'Italia dovesse perdere 25-0 addirittura, perché di questo governo calcistico non se ne può proprio più. Chi ancora come tutti noi segue il calcio e perché ama la Juve non può rinunciarvi a prescindere. Hai ragione Andrea, infatti anch'io alla fine poi guardo quando posso e quando sono a casa, guardo anch'io sempre le partite. Perché poi io sono molto appassionato di calcio, vi confesso che quando se sono a casa il pomeriggio, capita di rado, ma se sono a casa il pomeriggio, in questi giorni sto guardando anche le partite delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, per farvi capire, no? Per cui io sono uno che se c'è una partita e ho la possibilità di guardarla, la guardo perché mi piace proprio il gioco, mi piace vedere come si sviluppa, mi piace vedere come giocano le squadre. Vado a vedere le partite di mio figlio, al di là del fatto che ci giochi mio figlio, perché mi piace proprio vedere anche l'impostazione che danno i tecnici, gli allenatori alle rispettive squadre. E noi continuiamo a tifare. C'è un altro problema secondo me in questo momento, lo sottolineiamo anche questo già da un po', c'è poca affezione nei confronti della nazionale, un po' per tutto quello che diciamo la dirigenza, il governo calcistico, come lo chiama Andrea, che mi piace molto come definizione, ha fatto e in un certo senso ancora sta facendo la Juve con la questione dei calendari eccetera eccetera eccetera. Ci sono pochissimi, anzi in questo momento non ci sono juventini. L'unico juventino della nazionale italiana che è stato convocato è Vicario, che però con Donnarumma, finché c'è Donnarumma, insomma, Vicario non sarà titolare mai, no? E in un certo senso ci sta, perché Donnarumma comunque è ancora di evidentemente un livello superiore. Poi Vicario arriva da un'annata tribolata al Tottenham. Con noi ha iniziato bene, lo dicevamo anche prima con Stefano, quelle due o tre volte che è stato chiamato in causa con l'Atalanta, ragazzi, Vicario fa una parata clamorosa, una parata clamorosa, perché sul tiro credo di Rowe lui spinge con le gambe per togliere la palla dall'angolino, ma non la toglie solo dall'angolino, la allontana proprio dall'area di rigore, fa proprio la parata perfetta, perché quella parata lì, il rischio qual è? Che tu fai il grande gesto tecnico, prendi quella palla ma la lasci lì, arriva l'attaccante che ti fa il tappino a porta vuota e segna. Invece in quella parata c'è il doppio gesto di togliere la palla dall'angolino e spingerla lontano dall'area di rigore, impedendo a chiunque di poterci intervenire sopra. Quindi in questo momento una disaffezione nei confronti della nazionale è dovuta evidentemente anche al fatto, appunto, che non ci sono praticamente giocatori della Juventus, sicuramente non di movimento, e anche il portiere che c'è non è titolare. Sentiamo un altro vocale, Manu, grazie mille.
2: Buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao Saverio.
2: Parlando del centrocampo, sì, secondo me, per far segnare anche più gol agli attaccanti, tocca fare un centrocampo a tre, dove come vertice alto del centrocampo a tre ci metti Douglas Luiz, però lo devi lasciare libero, libero di fare quello che gli pare. E i due mediani, uno che è box to box, che può essere Papa Sar o Thuram,
0: bravissimo,
2: e certo, dall'altro lato ci devi mettere un cane, che quindi è Locatelli,
0: Cobmeiners, McKennie,
2: o chi per lui, insomma.
0: Sì, sì.
2: Io giocherei col centrocampo a tre, quindi il mio sarebbe Douglas Luiz, vertice alto libero del centrocampo a tre, Locatelli e Papa Sar.
0: A parte che Papa Sar mi piace, sembra Papa Francesco o Papa Leone. Comunque no, Saverio, adesso a parte le battute, io non so da quanto tempo tu ascolti Radio Bianconera, non so quante volte hai ascoltato i miei programmi, ma tu hai detto esattamente quello che io dico almeno dall'inizio dell'anno, cioè da quando si è capito che Douglas Luiz sarebbe stato di nuovo titolare di questa Juventus, cioè che secondo me Douglas Luiz in un centrocampo o due non c'entra niente, proprio perché ha questi grossi limiti, soprattutto nella fase di interdizione. Quindi tu dovresti mettere lui più altri due. Io è da almeno metà agosto che dico che se Douglas Luiz deve essere titolare, devi mettere lui più due vicino che gli facciano da guardia del corpo, tra virgolette, no? Come si fa di solito nel centrocampo 3, cioè uno che ha solo compiti di impostazione e due che gli fanno da guardie, che potrebbero essere, come io avevo individuato, gli stessi giocatori che hai detto tu. Quindi o Thuram, Sar da una parte, o Locatelli, e adesso mentre tu mandavi il vocale ti ho un po' parlato sopra, nel senso integravo il tuo vocale con Locatelli, con Cobmeiners, che magari rimettendolo a fare la mezzala potrebbe fare qualcosa di buono, o lo stesso McKennie, che comunque nel centrocampo 3 è il modo migliore per poter sfruttare anche le sue doti di inserimento che dicevamo prima, perché McKennie è sempre messo in campo ma di fatto in tutte le posizioni del mondo tranne in quella che sarebbe la sua, che sarebbe proprio la mezzala di inserimento. E nei primi anni di McKennie come mezzala di inserimento, io ricordo quei gol anche al Barcellona, quei gol in acrobazia, quei colpi di testa che solo lui sa fare. Penso anche banalmente al gol che ha fatto con la Fiorentina, quello che poi è stato annullato, no? E poi non si capisce ancora perché nella ultima partita dell'anno scorso in casa proprio contro i Viola, insomma quelle sono le caratteristiche di McKennie. C'era un messaggio, ecco, Gianfranco da Salerno, che dice: Dario, sono d'accordo con te quando dici che a Loca manca la velocità di pensiero, infatti come giustamente hai detto Pirlo non era un fulmine di guerra nella corsa, ma come dico sempre io faceva correre il pallone. Esatto Gianfranco, no? Cioè, che è il motivo per cui Modric c'ha 40 anni e gioca ancora, ragazzi, perché Modric ha quella qualità lì. Non è che, a parte che Modric, se andate a guardare i dati statistici fine partita, è uno di quelli che copre più chilometri in campo, però non li fa ai mille all'ora, li fa a velocità di crociera, chiamiamolo
3: in Italia,
0: così. Sì, in Italia, per carità, però lui non li fa ai mille all'ora, li fa, diciamo, trotterellando, perché è sempre presente in tutte le zone di campo, però è uno che gestisce una quantità di palloni, li tocca con quella velocità tale per cui poi alla fine è sempre il fulcro dell'azione. Luca ci dice: ciao, sai chi prenderei a centrocampo? Kovacic, vecchio pallino della Juve. Guarda Luca, adesso non so più neanche quanti anni abbia, però immagino che tu intenda l'ex interista, che all'epoca tra l'altro era anche giovanissimo. Non so, mi sembra che sia al Chelsea adesso Kovacic, se non ricordo male, o comunque in Premier, e comunque andare a comprare i giocatori dalla Premier è praticamente impossibile, perché una volta che li comprano a quelle cifre, volte Mades Al City? Io è andato al City, però mi sembrava fosse al Chelsea. Beh, al City è ancora peggio, nel senso che già se fai fatica a comprare in media in Inghilterra dal City, anche perché poi va a 94, quindi ha 32 anni. Sì, beh, no, in realtà sì, ci potrebbe ancora stare. Pensavo fosse più vecchio, probabilmente perché quando era all'Inter era veramente tanto, tanto, tanto giovane. Non lo so, ti dico, è praticamente impossibile, a parte che se, appunto, come ci dice Manuel, è al City, visti i problemi in questo momento del City, forse non sarebbe nemmeno facilissimo andarlo a prendere. Però Voltemade è stato pagato una cifra che mi sembra 70 milioni, cioè ci sono delle cifre che girano in Inghilterra che sono assolutamente inavvicinabili. Per il campionato italiano. Sentiamo ancora un vocale, ce l'abbiamo Manu?
3: Ciao prof, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido, buongiorno.
3: Sono parzialmente d'accordo con l'ospite riguardo Douglas Luiz.
0: Sì, dimmi.
3: Ha fatto secondo tempo con l'Atalanta, con l'ingresso di Sar, veramente ottimo. Sta crescendo e lo vedo un punto cardine del centrocampo bianconero insieme a Sar e poi al recupero di Thuram. Per quanto riguarda la partita di oggi, zero indicazioni, certo. Non una partitella. Sono d'accordo che è stato tra virgolette un danno trasmetterla in modo tale che così chi già criticava,
0: esatto,
3: ha un motivo,
0: esatto,
3: in più per criticare, ma questa partita non conta veramente niente fino alla fine.
0: Sì, guarda, sono d'accordo sulla questione, però vedi che alla fine dai ragione a me e a quello che diceva anche Saverio poco fa, no? Cioè Douglas Luiz ha bisogno di avere vicino, tu hai citato Sar, e lì però ancora giocato in un centrocampo che era forse a due, con un altro ancora centrocampista vicino, probabilmente il livello della prestazione di Douglas Luiz si alzerebbe ancora di più, perché lo toglieresti da quei compiti difensivi che sappiamo che lui, diciamo, fa fatica a fare, no? Una delle cose in cui lo bacchettava maggiormente Spalletti nelle amichevoli, già soprattutto di quest'estate, era proprio quello, cioè che una volta persa palla poi diventava, cioè non l'andava a recuperare, perché comunque non ha quel tipo di caratteristica lì. Io continuo a ribadire, e lo dico da almeno quest'estate, che probabilmente con due centrocampisti di fianco e quindi in un 4-3-3 potrebbe rendere di più. Ora, se poi il 4-3-3 diventa un 3-5-2, alla fine poi di fatto è simile, no, il modulo, perché tu comunque nel 3-5-2 hai comunque i tre centrocampisti centrali con il regista più le due mezze ali e poi hai gli esterni a tutta fascia, però bisogna poi capire chi saranno gli esterni a tutta fascia e soprattutto anche i due davanti, perché se fai un 3-5-2 vai a sacrificare le caratteristiche di quelli che sono forse i giocatori più forti che abbiamo in questo momento, che sono proprio i trequartisti e le ali, no? Penso a Conceição, penso a Leibegovic, penso un domani al ritorno di Yıldız o allo stesso Zegrova di cui parlavamo prima. E Bonni ci dice: Douglas Luiz fa già quello che gli pare, non corre, non marca, non segna, quindi insomma non proprio un quadro, non tutti d'accordo sulle prestazioni positive, diciamo così, di Douglas Luiz. Fabrizio da Parma: la nazionale non mi interessa più, rappresenta una federazione che non riconosco, l'impunità dei soliti noti e le libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono la chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Sì, diciamo che questa ulteriore archiviazione frettolosa della situazione arbitri, no, che ha riguardato l'Inter, le designazioni pilotate, le bussate in sala VAR, insomma, ci si aspettava forse innocentemente qualcosa di più da tutto questo polverone che è stato tirato fuori e che poi in realtà si è risolto con praticamente un nulla di fatto, no? Nel senso che in definitiva poi non è successo praticamente nulla, è stato più o meno tutto già archiviato, anzi senza più o meno, nessuno è stato punito, sono tutti colpevoli ma nessuno è colpevole, hanno sbagliato ma non è colpa di nessuno, come ci siamo sentito dire l'anno scorso dopo una chiamata VAR sbagliata. Insomma, purtroppo sappiamo come vanno queste situazioni. Io ripeto quello che ormai sto dicendo alla nausea, per chi mi ascolta me l'avrà sentito dire almeno 20 volte. Io in realtà la nazionale la tifo perché comunque non la associo alla federazione, ma la penso nell'ottica di ragazzi che hanno voglia di vestire la maglia azzurra e di portare in alto il nome e i colori dell'Italia, no? Il sogno di tutti i bambini, credo, vestire la maglia della nazionale in qualsiasi sport, no? Poi negli altri sport si punta forse più alle Olimpiadi che ai mondiali, e nel calcio la massima espressione a livello mondiale sono gli europei e i mondiali stessi, chiaramente, per cui la tifo in quell'ottica lì, e mi fa piacere che questi ragazzi possano togliersi delle soddisfazioni, così come mi ha fatto piacere ieri che l'Under 21 abbia poi vinto nei minuti di recupero, proprio nel classico fino alla fine, diciamo, di stampo juventino, la partita con mi sembra l'Armenia, sì, guarda, sto vedendo adesso proprio il risultato, con un gol mi sembra al 93esimo, penso fosse la penultima azione, dopo che ci avevano provato e riprovato, sono riusciti a vincere la partita, quindi secondo me comunque qualcosina di buono ci potrebbe essere.
4: Federazione che in questi giorni tira aria.
0: Ah, no, certo, sì, perché poi c'è anche le dichiarazioni che sentiamo arrivare.
4: Io cosa ho capito?
0: Vai.
4: Che ad Abodi Maragò non piace.
0: Questo
4: secondo me sta facendo di tutto per toglierselo dai piedi.
0: Sì, ve lo penso anch'io. E insomma, c'è Maretta, non Marotta.
4: Come dice un vecchio spot, c'è baruffa nell'aria.
0: C'è baruffa nell'aria, esatto. No, se le stanno tirando e neanche troppo per il sottile. Tra l'altro, nel momento della pausa per la nazionale, quindi con tutti gli occhi puntati proprio lì, quindi si sente abbastanza.
4: Si puntano al commissario.
0: Esatto.
4: Breve commissariamento.
0: Esatto. Qualcuno ci scrive a gennaio Kovacic.
4: Ti vuoi candidare?
0: Sì, presente. Tanto l'età, no, l'età forse non ce l'ho ancora.
4: Sei troppo giovane.
0: Troppo giovane.
4: Dai 60 in su.
0: Mannaggia, peccato. Sennò tra una dozzina d'anni poi mi posso candidare. Qualcuno ci dice che a gennaio Kovacic si svincola, però immagino sempre nell'ottica del fatto che vada in scadenza e quindi lo si può pensare di prendere per l'anno prossimo. Non lo so, ci si può forse pensare di ragionare nell'ottica che poi c'è un anno in più, vabbè, 33 continuano a non essere sempre tantissimi, chissà che possa essere un'opzione. Effettivamente la politica di molte squadre inglesi è di non andare a rinnovare i contratti degli ultra trentenni, no? Lo fanno in tanti, un giocatore come Kovacic ancora comunque integro alla Juve effettivamente potrebbe fare.
4: Però secondo me dobbiamo andare avanti. Dovremmo andare avanti.
0: Sì, però sai, 33 anni comunque non è...
4: Sì, però a me queste mosse qui mi fanno pensare veramente al cimitero degli elefanti, che vengono qui a svernare gli ultimi anni, cioè no. Io ne farei anche a meno.
0: Guarda, prendo l'ultimo messaggio che è arrivato, perché è un tema che io sento particolarmente vicino. Ci fai il nome di qualche italiano prendibile che possa fare il titolare alla Juve? E su questo sono esageratamente d'accordo, al punto che tante volte io sottolineavo come sono già un po' di mercati che la dirigenza dice dobbiamo ritalianizzare la Juve, però poi la domanda è: ma quale giocatore che c'è in questo momento in nazionale si potrebbe portare alla Juve? Cioè io ne prenderei 4 di quelli che ci sono in nazionale adesso, ma il problema è che non sono prendibili, per rispondere al nostro ascoltatore, che sono Tonali e non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Calafiori che non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Barella, perché oggettivamente è un giocatore, mi spiace tra virgolette dirlo perché si va a fare il nome di un interista, ma è oggettivamente forte, e con lo stesso ragionamento Di Marco, perché noi su quella fascia abbiamo delle difficoltà, adesso abbiamo Celic che sta facendo bene, però oggettivamente Di Marco è di un altro livello. Punto. Poi se vogliamo Donnarumma, ma Donnarumma secondo me noi ormai con Vicario almeno quel problema lì per un po' ce lo siamo tolto. Però hai ragione, il problema è che italiani e prendibili, cioè la combo di giocatori che siano forti e che siano acquistabili, ce ne sono oggettivamente molto molto molto
4: attenzione
0: pochi.
4: Attenzione che i penultimi due iniziano a essere logori.
0: Sì, tra l'altro, infatti anche l'Inter secondo me sta iniziando a ragionare.
4: Di Marco secondo me è più di Barella.
0: Sì, sono d'accordo, Di Marco sta iniziando a faticare, comincia a far fatica anche con l'Inter, una volta si diceva che giocava bene con l'Inter e male con la nazionale, adesso insomma anche le prestazioni con l'Inter, anche perché comunque quella fascia l'ha fatta veramente veramente tanto. Chiudo dicendo con quel messaggio di Luca che dice: avete letto i commenti sull'amichevole disputata oggi? Tra i tifosi c'è troppo pessimismo e nervosismo, squadra sotterrata dai commenti. E guarda, ci abbiamo fatto più o meno la puntata di oggi, Luca, su questa questione di questa amichevole. Lasciamoli lavorare, sicuramente non era la partita su cui fare affidamento. Certo è che tu sai che dopo 2-3 settimane riparti da Cagliari e vedi la Juve che perde in casa, perde un amichevole con la Cremonese che è in Serie B, insomma qualche campanello d'allarme inizia a suonare. Siamo in chiusura, io vi ricordo che domani c'è tutta la Juve che vuoi, quindi dalle 14 alle 16 sintonizzatevi su Radio Bianconera, perché ci sarò io in diretta insieme a Veronica Vignieri qua in studio. Ringrazio e saluto Manuel Inri regia. Noi ci rivediamo invece, oltre che a domani, con tutta la Juve che vuoi, anche venerdì prossimo con Colpo Gobbo. Ciao a tutti, buon pomeriggio e forza Juve.
5: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Oggi il club degli inviati è in versione così particolare, rivisitata, però vi avevamo annunciato questa giornata, questa mattinata diversa, anche perché occhi puntati ovviamente sull'amichevole che poi verrà disputata alle 12.30, quindi parleremo tanto anche di quello, ma non solo, con Camillo, che tra poco aspetto notizie per sapere se sarà dei nostri a tratti, perché ovviamente bisogna anche fare un attimino riposare il telefono. Tra l'altro la mia mattinata è iniziata in salitissima, avendo lasciato a casa il caricatore del telefono, ma fortunatamente ho il buon Yves che me lo ha regalato. Grazie Yves per cavo, non, no, mi fa soltanto gestacci dalla regia, che poi diventerà una regia vuota perché avremo tutto fatto da Roma. Quindi organizzazione che vi spiego, ripeto, in questa prima parte di trasmissione avremo Camillo in diretta video dalla Continassa tra pochissimo, ripeto, sarà qui con noi. Poi ce la conteremo un po' io e voi nella seconda parte di trasmissione. Poi torna Camillo sempre in diretta, ma video soltanto per un po'. Ci organizziamo, ragazzi, con la possibilità di regalarvi tutto, perché oggi, ripeto, a parte che siamo arrivati indegni a venerdì, questo è, direi che è già un risultato pazzesco, essere riusciti a sopravvivere alla seconda settimana senza niente da dire, letteralmente, se non commentare un po' quello che magari accade in giro per il mondo, visti gli impegni delle nazionali. In questa settimana cosa è successo? C'è stato un cambio di allenatore a Parma, con l'arrivo di Alberto Gilardino e la, così, questa nuova avventura che comincia per l'ex tecnico di Genoa e Pisa. Cos'è successo? È successo che è arrivato Neto, soprattutto, tra l'altro aggiornamento che mi arriva direttamente dalla Continassa. Non sarà questa la partita, il primo impegno, diciamo così, la prima possibilità di visionare il signor Neto, perché comunque non è ancora pronto, insomma, è ancora in fase letteralmente di riatletizzazione.
8: Quella come mi pare, fino a che ci sono.
7: C'ha ragione Spalletti, ha deciso di far così ed è giusto che quindi così lui vada avanti. Ma ci sta, posso dire, è arrivato da pochissimo, non si allena, comunque non è in ritmo partita da veramente tanto, e quindi vedremo sicuramente Pinzoglio, ragazzi, che dobbiamo fare, è la sua occasione intanto per far ricredere un po' tutti quelli in queste settimane, parlando di secondo portiere, terzo portiere. Scusate, rido perché ogni volta che Camillo deve fare queste cose ci sono le forze dell'ordine che si mettono contro. Ci sono i carabinieri adesso, appena finiscono entro, ecco, devono fare un controllo. Oggi i carabinieri hanno deciso che devono fare, rispetto alto e grosso amore per tutte le forze. Ma proprio oggi dovevate fare il controllo. Ma proprio
9: anzitutto
7: oggi
9: una notizia è sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è stato sì. Già arrestato.
7: Fantastico, fantastico. Quindi andiamo in chiusura di trasmissione, ripeto, poi con un altro piccolo intervento ed ecco che... Posso andare anch'io alla Continassa, non vedo l'ora di andare anch'io alla Continassa, di rimergermi in tutto quello che non mi godo da un po'. Quindi ci sentiremo anche più tardi, stupendo tutto questo, tra poco, ripeto, arriverà anche Camillo. La notizia che vi stavo raccontando appunto dell'assenza di Neto, ma ripeto, era immaginabile, ora torniamo seri, anche perché, ripeto, abbiamo parlato di Pinzolio non in maniera positivissima in questo periodo, le domande attorno a lui, il chiacchiericcio che si era anche creato, perché c'era chi diceva allora vedete a cosa serve avere Pinzolio quando poi ti devi andare a devi andare a cercare giocatori che probabilmente avresti fatto più che a meno, no? di mettere di nuovo in ballo, penso ovviamente a Neto. È stata una necessità quella della Juventus di tornare su un giocatore che conosceva già, tra l'altro. La scelta era così, non so se dire è stata quasi mezza obbligata, però non è che ci fossero tante altre soluzioni di livello, ecco, diciamo così. Quindi la domanda che tutti si ponevano era: ma allora, scusate, il terzo portiere, nel caso si faccia male il secondo, a cosa serve? Serve che effettivamente non ci si fidava esageratamente di un giocatore che appunto riesce a ritagliarsi del tempo soltanto veramente quasi più che del tempo, dello spazio quasi a tempo perso, ecco, diciamo così. Oggi ci sarà modo di capire se si è fatto magari un errore, ma nel senso, se non si è creduto abbastanza in Pinzolio da dargli la possibilità di giocare. Poi ci faremo anche raccontare, credo che poi ci sarà a disposizione anche Radu, no? Quindi si potrà anche guardare un po' il suo di lavoro e magari anche lì capire il perché, al di là di tutto quello che si è detto, non c'era una, non dico che non ci fosse la forza e da parte sua o la voglia da parte della dirigenza di Spalletti eccetera di vederlo in pianta stabile in prima squadra, però ecco, forse non abbiamo mai valutato che si sarebbe creato un problema anche per la Next Gen stessa, perché insomma avresti tolto un giocatore che attualmente è al primo posto. Quindi è vero che abbiamo capito il lavoro della Next Gen, il valore della Next Gen, il ruolo della Next Gen essere tale da lasciar capire che quando c'è un giocatore che piace alla prima squadra, questo giocatore della Next Gen quasi poi non lo vede più, però insomma valutiamolo anche, no? tutto questo. La Juventus Cremonese la potrete seguire a spizzichi e bocconi, perché ovviamente non è una partita ufficiale, quindi non ci sono previsti collegamenti, 3 minuti di cronaca eccetera. La potrete vivere ovviamente sempre grazie a Radio Bianconera, che la seguirà grazie comunque anche al lavoro mio e di Camillo in questo caso, ma potete seguirla anche poi in streaming sul sito della Juventus. Tra l'altro questa mattina venendo a Torino da Genova avevo un compagno di treno che probabilmente ascoltandolo dall'accento poteva venire da zona Pisa, perché lì che si è fermato il treno che arrivava da Salerno, e aveva una meravigliosa tuta anni 90 della Juventus, perché anche lo stemma era quello vecchio, tra il 90 e il 2000 direi, la posizione la posiziono lì, e ho immaginato potesse essere partito apposta per venire a vedere questa amichevole, no? Nonostante non ci siano grossi nomi, magari i super big sono ovviamente impegnati con le rispettive nazionali, però insomma guardi, ci si potrà godere Bremer, si vedrà Gatti, McKenny, Colomuani che non è andato in nazionale, quindi insomma qualche nome anche per i tifosi che hanno fatto questo, si sono fatti questo regalo, hanno fatto anche questo regalo alla Juventus, ci sarà. Infatti chissà che qualcuno di voi che ci sta ascoltando a questo punto magari non sia in viaggio verso la Continassa per assistere appunto a questa amichevole. Ci si poteva, vi ricordate, iscrivere, ci si poteva, pensare di venire a vederlo appunto grazie ad al sito della Juventus, bastava appunto essere tra quelli, tra i fortunati selezionati che poi avrebbero potuto, ripeto, guardare l'amichevole dal vivo. Poi intanto non, Camillo no, non c'è, ragazzi, regia di Roma, signor Latini, ancora niente, fantastico. Latita? Fantastico, Latita. Ragazzi, non c'ha voglia di lavorare Camillo, lo sapete. Buongiorno alla chat di Twitch anche. Sì, Camillo arriva, tranquilli, arriverà, non vi preoccupate. Però pende Davide possibili riscatti, altro argomento di giornata. Non è una novità, ragazzi, assolutamente. Ne parliamo da tempo, di come appunto sia più che gradito il lavoro che stanno facendo i due giocatori, ma poi ci sono state tante altre cose in queste giornate. Un Alajbegović in vetrina, letteralmente, perché la Bosnia è sui piedi, si dice da quelle parti, e Spalletti prende appunti, letteralmente, perché insomma i progressi che il suo esterno sta portando avanti sono degni di nota. Diciamo che lui è al rientro al posto garantito, non soltanto perché comunque in queste prime settimane di campionato è stato utilizzato al posto di Kenan Yıldız, ma anche Boga, quindi diciamo che non c'è tantissima scelta da quel in quella zona del campo, ma comunque non è scontato, perché poi sappiamo benissimo come ci piaccia spesso vedere giocatori che vengono in qualche modo poi riassestati da qualche parte, quindi stiamo assolutamente tranquilli che la possibilità di avere altre soluzioni c'è sempre. Il posto, quando te lo conquisti, perché te lo meriti e come. C'è chi torna dalla nazionale in forma, assolutamente, e chi soprattutto ha detto delle parole importanti. Penso a Zegrova, mi catapulto dall'altra parte letteralmente della zona del campo. Lui ha detto: sono davvero molto felice di essere alla Juve, e sono parole che voi vi ricordate spesso quando i giocatori vanno in nazionale, fanno un po' che cosa vogliono, dicono un po' che cosa vogliono. I primi screzzi di cui abbiamo parlato tra la Juventus e Vlahovic anche sono arrivati proprio da un ritiro della nazionale, perché lì non c'è il controllo serrato del reparto comunicazione della Juventus, e quindi si pensa di poter dire un po' che cosa si vuole. E invece Zegrova che cosa ha detto? Che la Juventus è un grande club e che non posso che essere contento dei miei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio ogni volta che mi verrà chiesto di scendere in campo. Eppure in estate è stato vicino alla cessione, è vero, sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquisito ero davvero molto felice, anche perché ricordati, caro Zegrova, che ti hanno preso che non stavi bene, quindi ancora grazie. Sono voluto rimanere, e ora voglio fare grandi cose, ovviamente. E dice soprattutto: occhio Inter, perché non ci sei soltanto tu, anche la Juventus è meglio di te. Camillo!
10: Ciao Giulia, buongiorno!
7: eccoci in tutto il tuo splendore davanti a una, una meravigliosa pensilina di ah no, cos'è? È un pullman. Pullman dietro di te, sì.
10: Sì, adesso non so.
7: No, perché leggevo taxi, leggevo taxi grosso così e pensavo fosse una pensilina. No, è un pullman.
10: No, no, non so se sia il pullman della Cremonese, questo non lo so. Comunque è il pullman davanti al J-Hotel. E adesso sta arrivando un po' di gente, Giulia. Sta arrivando un po' di gente, un po' di tifosi. E quindi non so se riuscirai a. No, dico che non so se riuscirai a parcheggiare davanti all'entrata. Non lo so.
7: Vabbè, la metto dentro direttamente. Chiedo di entrare. Con i miei potenti mezzi vedrai che la metterò dentro, ne riparliamo dopo.
10: Tra l'altro ho indicazioni per te, non è che devi entrare dall'entrata principale della continassa, poi io ti manderò.
7: Poi ti manderai tutto, la posizione,
10: ti
7: spero,
10: farò vedere, mi
7: perdo, sicuro mi perdo, alla fine sai cosa faccio? Vado a mangiare al centro commerciale tante care cose, alla fine la guarderò così.
10: Però se devi andare a mangiare, vai a mangiare al J-Hotel, non al centro commerciale, per carità, si mangia benissimo. Se devi farlo, vai almeno al J-Hotel.
7: Se proprio devo trattarmi bene. Quanti tifosi sono attesi intanto? Dai, ci sa?
10: La tribuna della continassa credo possa essere piena. Poi non so la capienza massima, credo siamo sui 300, 400, forse anche 500. Però non dovrebbe essere piena, sai, hai inviti, quindi credo che ci sia tanta gente, come era successo quest'estate con il Nizza, e quindi penso che la Juventus riuscirà a fare sold out, ecco, dopo due settimane di sosta di questo inutile nazionale. Ti posso dire che se avessero aperto lo stadium probabilmente saremmo arrivati ai 40.000.
7: Senza neanche
10: troppa fatica, ecco.
7: Ma solo aprendolo, cioè senza neanche far giocare nessuno, cioè giusto proprio per tornare col pensiero e rifare quella strada che ormai stanno tutti a memoria, quelli che vengono settimanalmente.
10: Ah sì, io credo, sai Giulia, che in questo momento sia giusto, no? Cavalcare la voglia di calcio. Io aspetto questa amichevole, forse ne abbiamo parlato anche in privato, come i bambini aspettano, no, il Natale, di spacchettare i regali, perché dopo due settimane di poco, ma proprio poco, in questo momento vedere una partita, ti posso raccontare, no, che Alfonso Montero ha stupito in questi giorni mister Spalletti, la presenza di Davide Marchisio. Ecco, tutte questioni che sono interessanti, no? Ma anche la presenza di Guerra, che Guerra non è un ragazzino, è classe 89, uno dei migliori realizzatori della Lega Pro, che però oggi comunque si trova
7: a giocare forte, per forza,
10: con la prima squadra, quindi credo onestamente sia una cosa carina per tutti, e soprattutto, Giulia, parliamo un po' di pallone e non di ipotesi, robe varie, cioè, poi ti dirò, la mia, sono molto più agitato per l'amichevole di oggi, e immaginati l'agitazione che ho per un'amichevole con la Cremonese piuttosto che per

0: tutto, che è tutto bellissimo e avete una voglia matta di far vedere quanto siete belli e bravi. Però piano, perché qua siamo contati.
1: Ma quello sempre. Ma quello sempre.
0: Vabbè, ma bisogna l'importante è ribadirlo, Bisogna ribadirlo.
1: Quello sempre con tutte le squadre, poi si cerca di evitare, no, grossi contrasti e grossi colpi, ma anche per la Cremonese, perché poi a noi interessa il giusto, ma la Cremonese comunque ha da vincere un campionato di Serie B, perché è vero che il Palermo è una corazzata ed è stato costruito da anni per provare a salire in Serie A e non ci riesce mai. Però la Cremonese non è una squadra che spende poco, Cioè, la Cremonese è una delle squadre che spende di più di tutto il campionato di Serie B, e che lo scorso anno ha speso tanto per giocatori a fine carriera, però ha speso tanto e non è riuscita a salvarsi. Quindi è ovvio che tutte le squadre hanno grande interesse nel provare a fare una sgambata, a tenere un ritmo un po' alto della partita. Ma insomma, deve essere la partita del cuore sicuramente, non la partita dell'intensità.
0: Bene, mi sembra giusto. Mi hai mandato prima un messaggio dicendomi che Neto non giocherà perché giustamente è in fase di riatletizzazione e credo che non ci sia niente di strano da questo punto di vista, quindi spazio a Pinzoglio
1: e Radu. Pinzoglio e Radu e anche Mangiapoco. Okay. I tre convocati sono Pinzoglio, Radu, Mangiapoco. Strana la storia un po' di Mangiapoco, perché comunque lui nel corso di quest'annata sostanzialmente la sta vivendo da fuori rosa, perché doveva andare via a fine estate e poi invece si è ritrovato ad essere riconvocato oggi, però non è stato mai convocato nella Next Gen, ai margini, e quindi strana la sua convocazione, ma detta tra noi anche strana Guerra, perché Guerra non è un calciatore, no, che noi dobbiamo vedere, valutare. Guerra la sua carriera l'ha fatta e
0: ma forse è una perché carriera... non ci sono i numeri proprio, cioè ci sono talmente pochi giocatori che hanno dovuto in qualche modo buttare dentro qualcuno.
1: Sì, però tutto sommato Giulia, insomma, è strano perché è strano. Lui ha fatto la sua splendida carriera.
0: Ci vedi qualcosa di strano tu ci vedi, ci vedi il marcio.
1: No, assolutamente, che non me l'aspettavo. Guerra ha fatto la sua carriera, no? Tra l'altro non vorrei sminuirla, è diventare uno dei bomber più prolifici di Lega Pro è tanta roba, perché il livello è altissimo.
0: È alto comunque.
1: Già è chi difficile. Ha giocato in Serie D è fortissimo, in Lega Pro sei già uno veramente molto molto forte, B e A sei veramente qualcosa di straordinario, perché poi se guardiamo i numeri a calcio ci gioca mezzo mondo, e poi non è che in tanti riescono ad arrivare in Serie A e Serie B, quindi uguale per Guerra, che ha fatto una carriera top, che è fondamentale nella crescita dei ragazzi, perché tutte le volte che ho intervistato qualche ragazzo il primo nome, no,
0: è il suo.
1: Che avevano ringraziato è il suo, anche quello di Filippo Scaglia che comunque si è ritirato qualche mese fa, però tutti i giocatori che danno una grande mano ai ragazzi e che li fanno crescere, che li aiutano, no, anche a superare dei momenti di difficoltà. Mi ricordo Anghelè, che venne catapultato da attaccante della primavera ad attaccante titolare della Next Gen per degli infortuni, e Guerra stette molto vicino a lui, soprattutto in un momento in cui non riuscì a segnare, insomma, e questa poi è la caratteristica degli over, no Giulia, quella di fare un po' da chioccia ai ragazzi.
0: È giusto, devono esserci anche loro, ci sta.
1: E Guerra ci sta riuscendo molto molto bene, e si è ritagliato anche un ruolo in questo suo finale di carriera ambizioso, ecco. Comunque giocare nella Juventus Next Gen, visto quello che succede in Lega Pro e che Marani fa finta di non vedere, ecco, vuol dire avere lo stipendio garantito, e in Lega Pro negli ultimi anni non tutti hanno avuto lo stipendio garantito,
0: Soprattutto la Juve. Senti, è un banco di prova non soltanto per alcuni giocatori questo, ma ripeto, è un'amichevole che è stata organizzata

0: per l'assenza esageratamente prolungata di calcio vero in questa pausa, perché è difficile che capiti quando la pausa è normale di una decina di giorni alla fine. Questa lunghezza esagerata ha portato ovviamente, non so se solo la Juventus, non ho guardato se altri club hanno deciso di organizzare delle amichevoli, ma più o meno tutte avranno preso questa, questa strada. Non è una partita questa dove ti immagini degli esperimenti, diciamo così, proprio perché c'è metà praticamente rosa all'estero fondamentalmente, perché boh, non lo so, è stata anche magari occasione questo stop prolungato per, perché no, fare qualcosa di diverso o soffermarsi un po' di più su qualcosa. Parlo ovviamente di schemi, di tattica in particolare.
1: Ma no, guarda, io Giulia penso che soprattutto in fase difensiva si vedrà qualcosina. Perché,
0: sì, perché la difesa è quasi tutta parte, vabbè, esatto. Calulu qui ci sono quasi tutti.
1: Esatto, quindi c'è Lick, quindi in questo caso credo che hai la possibilità di giocare a 4, a 3. Con Cambiaso magari è la volta buona che si vedrà Cambiaso mediano, perché no?
0: Cambiaso anche, è vero, giusto, prima quindi... lui, nominando i big, lui me l'ero così, lapsus, me l'ero dimenticato,
1: perché forse non è un big, ma in questo caso
0: tu? L'hai detto io. Tu sarà che sei lì davanti, poi non entri, occhio.
1: Ormai mi hanno fatto entrare per molto peggio, e quindi ti dico, secondo me sì, qualcosina magari si potrà vedere, no? Un Cambiaso forse a centrocampo, una linea 3, una linea 4, passare dalla linea 3 alla linea 4, vedere se si proverà invece ad avere una riaggressione alta o magari un blocco un pochettino più basso quando non avrai la palla. Ecco, qualcosina sicuramente, anche perché comunque questo è un gruppo che ha lavorato adesso da lunedì, quindi già una settimana... una settimana intera insieme, perché poi hanno lavorato tutti insieme, quindi qualcosina si vedrà. È ovvio che per i ragazzi è un'opportunità, l'opportunità per Alfonso Montero e magari anche per Davide Marchisio stesso. Ecco, ci sono le opportunità. Poi Durmisi è un attaccante che ha un fisico incredibile per il suo coso, quindi da questo punto di vista, per la sua età, scusa, e quindi da questo punto di vista credo che Durmisi sia
0: distratto, stavi guardando qualcuno.
1: Sì, era un attimo distratto.
0: È stato bellissimo, infatti. C'è modo di vederla da qualche parte, ci chiede Mimmo, sul sito della Juventus, giusto? Dovrebbe essere in streaming, sì. Se sei registrato, eccetera, la puoi seguire tranquillamente da lì o la segui con noi, non la possiamo far vedere video, ma sicuramente, ripeto, dall'una poi alle 15 la linea andrà a Roma con Alessandro Santarelli, che in qualche modo ve la racconterà. State tranquilli che ci sarà modo di capir bene quello che accade, sarete sempre sempre aggiornati. Cosa vuoi fare, Camillo? Come avevamo programmato, stacchi o rimani ancora 10 minuti? Cosa vuoi fare?
1: No, ci vediamo a mezzogiorno, se no il mio telefono non arriva neanche al primo tempo, non arriva.
0: Fantastico, i potenti mezzi oggi li abbiamo lasciati a casa. A dopo. A dopo anche con voi, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: E rieccoci ragazzi, le 11:30. Quasi 38, non siamo ancora esattamente ai 38, ma vi ho comunque lanciati già in quel minutaggio. Sarà un premio? Che cosa, Massimo, sarà un premio? In che senso? Che premio vuoi? Cioè, un premio alla partita? Beh, sicuramente è un premio per i tifosi, perché comunque è alle 12:30, quindi di base devi obbligatoriamente poter non andare a lavorare, ecco, diciamo così. Però insomma, io non la vedo come una lo vedo come un regalo anche, sicuramente ci sarà modo per vedere da vicino i giocatori, anche pensando che comunque appunto il campo della Continassa non è lo stadium, quindi insomma li si vede molto più da vicino. Per i tifosi è sempre un piacere, ecco, poter vivere un momento del genere. Attenzione a dire che come aspettare Babbo Natale, questo è un messaggio per Camillo, credo che diciamo non siamo tanto fortunati ultimamente e come minimo si stira cadendo dal camino lo stesso Babbo Natale. Ironia ovviamente da parte del nostro ascoltatore, ma ci sta, ripeto, prima quando Camillo anche ha detto che aspettava insomma un po' questa partita, che un po' di ansia la può tirar fuori, ecco, io l'ansia la vedo in particolare legata proprio dal punto di vista della tenuta fisica. Attenzione a come scendete i gradini, come disse Spalletti prima della gara con l'Atalanta. Jenny De Gaetano,
5: eccoci qua, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, come stai?
5: Voi tutto ok? Mi sento
0: bene, bene.
5: Mettiamo un po' di portiamo un po' di ottimismo, non pensiamo.
0: Ma certo. No, ma sai qual è il perché? Cioè, di base. No, però hai ragione, però prima, no? Camillo mi diceva sì, che comunque finalmente dopo un po', è un po' come quando si riprende a giocare dopo la pausa estiva quasi, perché non vedi l'ora, anche se vedi più, cioè sei più un attimino inserito nell'ambiente Juve durante la pausa estiva, durante il ritiro, che piuttosto in questo periodo. Però insomma, l'attenzione che può portare una partita come questa è legata anche al discorso: cercate di tornare tutti negli spogliatoi sani e salvi, visto com'è l'andazzo.
5: Assolutamente sì, forse ecco il rammarico più che altro è pregresso, nel senso che è peccato che dopo la vittoria con l'Atalanta, che sembrava aver, come dire, riordinato un po' le idee, anche gli ingranaggi, no? C'è stata arrivata la sosta, magari hai perso, peccato perché magari potevi cavalcare l'onda. Perché credo che ad oggi la risposta che tutti noi tifosi attendiamo è la continuità. Se no,
0: certo.
5: Perché la vittoria con l'Atalanta non deve, è il solito discorso, io credo che se prendiamo un collegamento di 2 anni fa, mi ripeto,
0: più o meno forse dicevamo le stesse cose, vero?
5: Sì,
0: sembra di ripeterti in qualche modo.
5: Non è solo un fatto anagrafico di rimbambimento, ma soltanto che purtroppo di questi tempi, vabbè, ormai insomma la Juve in questi anni sta vivendo una sorta di continui tentativi di rinascita, di ripresa. È chiaro che la vittoria con l'Atalanta deve avere la risposta nella partita seguente, no? Quindi la partita a Cagliari dell'11 di domenica, la ripresa diventa fondamentale, più importante di quella con l'Atalanta per capire.
0: Sì, quindi... beh, insomma, ti ricordi quando un vecchio saggio diceva vincere la partita prima della sosta è fondamentale, vincere la partita dopo la sosta non è scontato, sì, no, invece.
5: Non è scontato, e non è scontato più in generale, sosta o no, per la Juventus, perché la Juventus di questi tempi, di questi anni, ha peccato soprattutto di continuità. Quando sembrava poter cavalcare l'onda delle vittorie, poi è arrivato sempre qualche contrattempo, vuole l'infortunio, vuole il visto, vuole quello che sbaglia il rigore, eccetera, e si è buttata alle ortiche praticamente una stagione come l'anno passato. Adesso speriamo che dopo l'intermezzo orribile di Reggio Emilia con Sassuolo, insomma, ecco, l'abbrivio sia quello giusto, ecco, quindi che l'Atalanta possa essere il trampolino di lancio per dare un certo tipo, restituire alla Juve ciò che è della Juve, cioè vincere, non c'è altro da fare, la panacea di tutti i mali.
0: Ma più che altro hai detto bene, la partita col Sassuolo, anche ieri Giovanni Carnevali ha portato nuovamente in ballo quella partita, definendola ovviamente un colpo al cuore, l'ha definita una sorta come adesso poi vado a riprendermi esattamente le parole che ha utilizzato, anche perché ovviamente era la sua prima partita da ex, credo ci tenesse tantissimo a ben figurare, anche se poi in campo non c'è sceso lui direttamente, ma quella è stata la partita che un po' forse ha frenato tutti gli entusiasmi, cioè può bastare mai una partita tra l'altro persa in un modo proprio soltanto da attenzione che ormai era già stata posizionata negli spogliatoi, no? Insomma.
5: Scusami che ti interrompo, è stata una partita orribile, che seppure fosse finita in pareggio, bene per la classifica, staremmo qui a ripetere le stesse cose, perché è stata una partita in cui in 90 minuti abbiamo visto tutte le peggiori Juve degli ultimi 3 anni, per atteggiamento, per passività, per paura, per errori tecnici madornali da giocatori che di Serie A non possono permettere. Bisogna, almeno secondo me, poi per carità, tutto confutabile, ciò che dico io non è assolutamente la verità, ci mancherebbe, una partita in cui non va salvato niente, ma va detto, ripeto, lo dico io, per me, era una partita che non aveva note positive, non avrebbe avuto note positive nemmeno in caso di pareggio, se non il mero punto.
0: Se non il risultato, infatti, il risultato utile che ti saresti messo in casa.
5: La cartolina di quella che ci rimane, ci deve rimanere impressa per gli insegnamenti futuri, è Azic in mezzo all'area, sul 3-2, che ha cercato, tra virgolette, in tutti i modi, sembrava quasi aspettasse, come a dire, ma che devo fare?
0: Ho avuto anch'io questa sensazione, sembrava quasi in difficoltà nel segnare, cioè ha provato a dire ora lo sbaglio, non posso fare questa cosa, non posso segnare, e invece ha segnato, perché se l'è meritato anche, perché ha fatto una bellissima
5: azione, ma ha fatto molto bene, semmai, ecco, quella partita ci posso servire da insegnamento a memorie future, e non sempre per le solite cose, la lezione, no, quella lezione va presa, incamerata, messa in una, come dire, incorniciata in cameretta, e ogni tanto guardata, perché così serve, perché essendo una squadra comunque che ha ritrovato dei giocatori che erano stati praticamente liquidati, no? Che per fortuna stanno facendo bene, ma bisogna anche qua essere, non bisogna vendere troppo fumo, no? Douglas Luiz sta facendo bene, grazie, era inguardabile, come chi c'ha 0 punti,
0: cioè, in quindi dici qualunque cosa avesse fatto facendo... anche soltanto un saltello era qualcosa di meglio rispetto
5: a bene, però ecco, per esempio andando in nazionale ha fatto disastro, quindi
0: No, disastro no.
5: Ha sbagliato di tutto. Comunque, vabbè, detto ciò, bene, bene, continuiamo così, insomma, deve essere un po' questo il titolo, secondo me, no? E a Cagliari, non c'è da presentare alcuna partita a Cagliari. Cagliari è una partita oltremodo difficile, in cui bisogna andare là, testa bassa, e anzi alta, e giocare senza aver paura, senza il solito discorso, senza, in caso di vantaggio, ritirarsi tutti indietro. Spalletti fortunatamente c'è Spalletti che, insomma, e la dirigenza che finalmente è cosa seria, e quindi su questo bisogna pigliarsi, sperando che poi l'ingresso di denari futuri, come è stato comunicato da Exor, possa,
0: sì, ma ingresso di denari aiuti. Solo per no, l'ingresso di denari è puramente sarà puramente servirà a riempire i buchi che sono fatti, non è che quei soldi solo, vengono usati sul mercato,
5: solo,
0: è così, è vero. Purtroppo Jenny è così, cioè quei soldi non servono sul mercato, i soldi che la Juventus potrà usare sul mercato sono quelli che arriveranno sicuramente, speriamo, poi in futuro, quindi da un posizionamento Champions o magari da una stagione dedicata all'Europa League giocata bene, ecco, insomma, non è un... Aspetta che non ti sento, che stanno passando tutte le ambulanze di Roma, credo,
5: attorno a te. Una sola.
0: Mamma mia. Ci sarà anche l'Europa League comunque da onorare, e spero vedere andare così la Juventus il più avanti possibile. Anche di questo ha parlato proprio ieri Carnevali, dicendo una cosa carina. Spalletti quest'estate diceva, però io, caspita, quanto mi manca giocare la Champions. Ora però è in pieno mood europeo anche lui, e giustamente dice, no ragazzi, questa Europa League va portata avanti il più possibile.
5: Certo, assolutamente sì, perché siamo... La storia impone questo, no, della Juventus, quindi va, ogni competizione va fatta possibilmente per far bene, per vincere, perché quello è lo scopo dello sport. Non è facile, perché nessuno ti regala nulla, solito discorso, quindi saranno tutte partite complicate, e speriamo di arrivare fino in fondo, visto che è anche un'altra coppa che ha la Juve in vita, no? Quindi prima di pensare alla Champions, magari uno in camera non sarebbe male, insomma, se lo merita, anche Spalletti per il lavoro che sta facendo, l'abnegazione, insomma, io continuo a rimarcare il fatto che l'avvento di Spalletti sia stato provvidenziale per questa Juventus e quest'anno anche dei dirigenti, finalmente, dirigenti, per modo di dire, quelli che c'erano prima, questi insomma sanno da parte loro come vanno le cose, ecco, nel mondo del calcio. Mi pare anche che si siano, con tutte le difficoltà, mossi bene, no, sul mercato, pur costretti poi a tenersi giocatori che sarebbe stato provvidenziale allo stesso modo dar via, tipo proprio Miners.
0: Con Miners, ragazzi, è quel giocatore che attira sempre qualche critica a sé e che non si riesce, tra virgolette, a salvare, più che altro, ma non perché abbia bisogno di chissà che cosa, ma perché dove va in questo momento non riesce, fondamentalmente, anche in nazionale abbiamo visto non essere riuscito a dare praticamente nulla. Le parole stesse di Spalletti qualche settimana fa lo mettono davanti ad un imperativo: devo riuscire io davvero a uscire da questo tunnel.
5: Si deve salvare da solo, insomma, non può essere salvato da nessuno. Purtroppo la storia del calcio è, come dire, infarcita di giocatori bravi tecnicamente, però senza un briciolo di personalità. Quindi quando c'è stato lo scatto in avanti dall'Atalanta alla Juve, questo è il Cop Miner. Se vi ricordate, mi pare che contro il Sassuolo, un tiro a porta praticamente a specchio aperto di piatto, proprio di quel classico movimento che uno fa con paura di sbagliare. ricordiamoci che il Cop Miners era uno che tirava, spaccava le porte,
0: sì.
5: Tira ormai, qualsiasi cosa faccia la fa con paura, la Juve non se lo può permettere, nessuno se lo può permettere, tantomeno la Juve di questi tempi, bisogna, pure qua non c'è più da salvare nulla, insomma. Sono tre anni, vabbè, due che ci flagella la storia, quindi...
0: Invece, Jenny, dalla Nations League esce un giocatore che in questo periodo comunque viene messo, è stato messo spesso in discussione, ma che tant'è, riesce sempre a, lui invece a ritirarsi su, cioè è proprio l'opposto di Comenius, parlo di Zegrova, lui ha detto insomma parole importanti adesso dal ritiro della nazionale dal Kosovo, e ha detto lui ama la Juve, vuole lasciare il segno, vuole giocare, e dice anche l'Inter non è che poi sia così meglio alla fine della Juventus, ed è una qualcosa di particolare perché insomma in tutti i modi gli è stato detto che doveva andarsene, che doveva cercarsi, che non aveva spazio, non è stato inserito in lista UEFA, e lui tant'è invece da attraverso la nazionale, dove solitamente i giocatori possono anche pensare, no, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa se vogliono, dichiara amore.
5: Ci mancherebbe altro.
0: Ma è già successo, Jenny, che giocatori in nazionale, perché non sotto controllo Juve, tra virgolette, sì. Aprissero un po' i vasi di Pandora,
5: Però no, il mio commento di pancia è stato questo, soltanto perché anche la storia di Zegrova, nella Juve, la storia recente di Zegrova, dice che Zegrova è un giocatore che può essere utilizzato spacca partite 20 minuti, non di più, perché così è, non l'abbiamo mai visto, mi pare, dall'inizio.
0: Però lui adesso dice che sta bene, lui dice io sto bene ora, posso giocare, lo dicono comunque, è più proprio una questione ormai di idea tattica che secondo me ha Spalletti, e quindi per lui è così.
5: È un giocatore, per me, sempre il mio parere, talmente anarchico che una squadra ancora da definire tatticamente, come dire, nello spirito, come la Juventus, questa Juventus non se lo può permettere dal primo minuto, perché se metti Zegrova dal primo minuto rischi poi di essere eccessivamente sbilanciato, perché Zegrova fa fortissimo, tecnicamente mostruoso, però spesso si innamora troppo della palla e rischia poi di lanciare il contropiede degli avversari, insomma è difficile da inquadrare Zegrova. È il classico giocatore che ti può spaccare la partita con la giocata clamorosa, perché ce l'ha con colpi veramente da fuori classe, 20 minuti, non di più, per me. Vediamo se poi ci smentisce, gioca dal primo minuto e ne fa tre a San Siro con l'Inter, io sono il primo a scendere in piazza.
0: Speriamo, ragazzi, sarebbe veramente un bel biglietto da visita per il futuro. Ti chiedo quest'ultima cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. L'affair Ronaldo Portogallo, sì che è qualcosa che non interessa minimamente la Juventus, ma lui comunque è stato nella storia recente della Juventus.
5: Che cosa di ti più saresti... di un giocatore? No, non me lo sarei aspettato. Io credo che, come ha detto anche Mourinho, ma l'hanno detto in tanti anche ai compagni di squadra, Cristiano Ronaldo è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, me lo scopro io, di quei giocatori pochissimi, forse tre, che non possono essere considerati da alcun allenatore come gli altri. Quindi secondo me il trattamento che ha ricevuto col Portogallo è vergognoso, e spesso però si sa, gli allenatori inconsciamente o coscientemente vivono una sorta di, come dire, di invidia verso il giocatore di cui si parla. Cioè il Portogallo ha vinto perché c'era Cristiano Ronaldo, e questa cosa è chiaro che a un allenatore può in qualche modo, no? Dice, perché si parla, non sono io ad aver fatto vincere il Portogallo, ma è un giocatore. Portogallo prima di Ronaldo era nulla, e tutte le squadre in cui ha giocato Ronaldo, insomma, anche nella Juventus, che è arrivato, dove è arrivato in un periodo difficile, particolare per il Covid, eccetera, eccetera, ha fatto 100 gol in tre anni, insomma, di che parliamo? Un giocatore assurdo. Quello che è successo col Portogallo lo trovo assurdo.
0: Rispetto per Ronaldo. Grazie Jenny.
5: A te Giulia e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
0: Grazie a Jenny De Gaetano, Agenzia Aria. Buon venerdì 2 ottobre alle 11:57. Io vi posso dare la formazione della amichevole tra Juventus e Cremonese. Allora, in campo Pinsoglio, Bremer, Gatti, Kelly, poi ve li dico esattamente come sono nella distinta, poi ovviamente parlando di schemi, cose, tattiche, possiamo soffermarci più tardi, però insomma Bremer, i difensori sono inseriti sono appunto Bremer, Gatti, Kelly e Rugani, proprio difensori pensando a quattro. Poi ci sono Cambiaso, McKennie, Gradì, Amaradio e Grillu, McKennie l'ho detto, e Colomboni. Questi sono gli altri giocatori. Vedete quanta mescolanza c'è. La panchina è impressionante perché, ripeto, è formata veramente interamente da giocatori dalla next gen in giù. C'è Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Quindi insomma davvero è particolare, sembra più una Juventus A, neanche Juventus B contro Cremonese, ecco, la definiamo così. La Cremonese ha Gazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli, decisamente più interessante, no? Come formazione invece quella scelta appunto dalla Cremonese. Ci sono anche capitani, vice capitani segnati dalla Cremonese. La Juventus invece ha capitano Pinsoglio, vice capitano Bremer. Carina questa cosa, anche perché appunto ripeto, abbiamo parlato tanto di Pinsoglio in chiave tra virgolette negativa, ma semplicemente perché appunto l'idea che tu non potessi fidarti ciecamente di un terzo portiere facendolo salire a secondo era così un po' strana, no? Da analizzare come notizia, e voi stessi comunque vi siete lanciati in commenti che a volte sono stati anche particolarmente piccati e assolutamente negativi. Ci sta. Non avrebbe, con il tuo ospite, un certo Messi non avrebbe mai giocato più di 15 minuti a partita. Sono d'accordo, sì, non ero neanche io d'accordo col suo discorso su Zegrova. Tra l'altro, voglio dire che Zegrova adesso non stia bene è scorretto, che si possa. Così possa essere utile soltanto per una ventina di minuti, credo che sia sbagliato, semplicemente perché sta bene il giocatore, lo ha detto, è arrivato finalmente ad un buon livello a livello fisico, ha recuperato da tutti i vari problemi che si sono un po' susseguiti dopo comunque essere arrivato alla Juventus. Era ancora in fase di recupero l'altra estate, lo sappiamo molto bene, lo si aspettato, abbiamo anche ascoltato troppo spesso, credo, sia Tudor prima e Spalletti dopo, parlare di lui come di un giocatore davvero a mezzo servizio, quando si sapeva benissimo che avrebbe dovuto recuperare nelle giuste modalità, soprattutto per evitare di rincappare in qualcosa di grave tanto quanto quello con cui è arrivato, addirittura di più. Quindi adesso ci dicono tutti, lui stesso, tant'è che appunto la convocazione e il suo utilizzo in qualche modo in nazionale non può non essere raccontato comunque anche come qualcosa di positivo, proprio perché ad oggi lui sta bene, non ci sono più motivi per tenerlo fuori. Legando il tutto a una questione fisica, se sta fuori obiettivamente credo che sia proprio una questione un po' tattica e un po' anche di ormai organizzazione che c'è senza lui presente. Il fatto che ci siano tante assenze ora può portare sicuramente lui a trovare maggiore spazio, tant'è che poi era anche stato aperto, no, il dibattito sul discorso farlo rientrare in chiave lista UEFA. Se ci sarà modo di parlarne, credo che si potrà fare. Vedremo se a questo punto soltanto a gennaio o magari anche prima, ma non lo so, su questo non ne sono così sicura. Anche senza Camillo riesco ad andare comunque fuori orario, riesco comunque ad andare fuori in ritardo. Incredibile, incredibile. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Mi piace perché mi arrivano messaggi da altre persone con Camillo per chiedermi cose. Camillo!
1: Giulia, perché tu mi scrivi, ma io sono collegato dal telefono, quindi come ti rispondo?
0: No, ma io ti scrivo cose a caso, ti dicevo un altro, ti dicevo dell'altro, che sono qui da sola,
1: il venerdì,
0: mi metto un po' d'ansia.
1: Il venerdì, e te l'ho detto che il venerdì siamo soli.
0: Ma mi metto un'ansia, cioè, se entra un malintenzionato, cioè io cosa devo fare?
1: Salutalo. Salutalo. Ah, okay. No, non ho altre cose.
0: Dico, sono da sola, non so cosa fare, quindi non posso, no. Non c'è niente da darti, cosa ti do?
1: No, se no è lotta per la radio, ecco, lotta per la radio.
0: Lotterò con tutta me stessa. Sì, ti libero un quarto, stai sereno.
1: Brava Giulia. Allora, con la squadra in campo, ti posso raccontare un po' di notiziole,
0: Notiziole. Ho letto le formazioni e ho detto che la particolarità è che metà Juve A e in teoria una Juve B, quindi è un Juve B contro Cremonese, un Juve AB, A barra B.
1: Ho le formazioni ufficiali.
0: La formazia, dai, allora. Rileggila anche tu, vai.
1: Dovrebbe essere un 4-2-3-1, 4-3-3, ecco, non credo in qualcosa di diverso, con Pinsoglio, che tra l'altro è capitano oggi, poi sì. Gatti terzino destro, Bremer, Rugani e Kelly in difesa, poi Macchio Bo e McKennie nella mediana, e dipende se Cambiaso verrà utilizzato da esterno o da mezzala, se no potrebbe essere anche utilizzato a mezzala, quindi insieme a Macchio Bo e McKennie, con Amaradio da una parte, Grelò dall'altra e Colomuani davanti. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Invece nella Cremonese ci sono tanti ex Juve, perché c'è Barbieri, sì. Poi c'è Licina, e c'è anche Vogliacco, c'è anche Vogliacco che è un ex Juve, è stato capitano della primavera della, della Juventus. E
0: ma Vogliacco
1: era...
0: quello che giocava al Genoa?
1: Sì.
0: Che è sposato con la figlia di Mihajlovic.
1: Sì, è stato capitano.
0: Hanno due bellissimi
1: della...
0: bambini.
1: Capitano della, della primavera della Juventus è stato lui. E poi invece in panchina Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi e Guerra. Questa è la panchina della, della Juventus. Però le notiziole sono quelle del campo 2 della Continassa, quella dove ho dipinto calcio io, per farti capire, ed è Ekator. Che sai,
0: perché
1: ne avevamo parlato.
0: È la zona di campo dove ci si riprende, in poche parole?
1: Sì, dove salivano i portieri tendenzialmente. Dove insomma, tre campi ci sono dritti e poi uno alla destra, quindi ce ne sono quattro.
0: Stavo cercando di capire il dipingere tuo del tuo campo. Ah, quando avete fatto la partita quella lì? Ah, ok.
1: Torneo,
0: hai fatto vedere che cosa potevi essere e non sei stato?
1: No, io sono capocannoniere di quel torneo. Io e Alessandro Matri, cioè non lo so, scusa.
0: Quella, hai detto uno dei miei sogni negli anni dell'università, Alessandro Matri.
1: E non solo, ho fatto un gol anche apprezzato da Carnevali, cioè, per dirti questa, oltre anche ad essere stato gambizzato da Marco Iuliano, ma questa è un'altra storia.
0: Ci sta, quello ci sta, ragazzi.
1: Volevo dirti, Ekator si sta allenando con scarpini da calcio e pallone.
0: Top.
1: Questa è la fase propedeutica al rientro in gruppo.
0: Oh,
1: quindi è una cosa che secondo me è molto positiva, perché probabilmente con la prossima settimana, magari ancora in... in, a parte, no, si, ovviamente Giulia si cercherà di andare non con i piedi di piombo di più, perché ha avuto lesioni già Ekator, però io lo so, perché è grande conoscitore dei problemi muscolari, ne ho una valanga, poi un giorno te li racconterò tutti, ma non bastano 2 ore. E quando tu inizi la fase delle scarpette e del pallone, vuol dire che sei pronto.
0: È un buon segno.
1: Sta correndo anche in maniera intensa, sta facendo gli esercizi. Prossimo step è calciare. Uno step è calciare in porta, perché poi quello è il movimento che fa più male, no? nei muscoli. E quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Invece, Nathan, ne abbiamo parlato dopo tanto tempo, no?
0: Di
1: stop, sta facendo un percorso per ritornare in forma, e tra l'altro parlerà lui dopo la partita. Dopo la partita parlerà Neto per insomma salutare un po' l'ambiente, visto che è rientrato. E quindi queste sono le notizie che arrivano qua dalla Continassa. Ti posso dire, grandi abbracci tra Licina e lo staff della Juventus, Vogliacco e lo staff della Juventus, e anche Barbieri e lo staff della Juventus.
0: Bene, quindi si vogliono tutti bene, questo è direi più che fondamentale. Grande emozione anche per chi appunto si siederà nella panchina, in quella panchina per la prima volta. Appunto, hai nominato tu i giovani aggregati, e abbiamo parlato anche ieri appunto dei due figli d'arte che ovviamente portando dietro con sé un cognome importante per il mondo Juve, sicuramente dovessero poi entrare, cosa che credo accadrà, poi ruberanno un po' l'attenzione magari più di altri.
1: Giulia, cioè stiamo parlando comunque di un 2009, Davide Marchisio 2009. È vero che Eli Mogale è un 2009 e ha già giocato in Next Gen, però comunque un ragazzino. Io credo che la maglia numero 57 di oggi, no, di Davide Marchisio, verrà messa, no, in una bella teca. È vero che è un amichevole,
0: ovviamente.
1: È vero che è un amichevole e che non è una gara ufficiale, però è la storia, è anche la storia della partita, perché Diciamo che la vera notizia che speravamo di dare era quella della presenza di Neto, quindi giornalisticamente parlando
0: ci abbiamo niente abbiamo, da dire, no, oggi
1: abbiamo un vuoto, abbiamo, perché poi per questa te la racconto voi dopo bene, però l'assenza di Neto è comunque un vuoto, perché è il ritorno, no? È l'acquisto dell'ultima settimana, quindi con questo giornalisticamente parlando è un buco, ma tendenzialmente
0: te lo fanno parlare dopo, infatti dopo te lo fanno parlare,
1: tendenzialmente la presenza di Davide Marchisio, classe 2009, figlio di Claudio, è una notizia, anche la presenza di Alfonso Montero, però Alfonso Montero, Giulia, è già un calciatore che gioca in Lega Pro,
0: sì,
1: ha già una carriera, e Davide in questo momento si sta affacciando, no, al mondo dei grandi, quindi sono due step diversi. E credo che sia la storia vera, la bellezza anche di questa amichevole, dai, vedere un Marchisio con la maglia della Juve è anche affascinante.
0: Matteo, poi ti saluto, Camillo, dice non vedo Milik.
1: E infatti non c'è
0: nella
1: Milik
0: lista. E infatti, ma perché non sta bene?
1: Adesso chiederò.
0: Vai un
1: però
0: po' a capirne.
1: Però tendenzialmente non l'abbiamo detto, Giulia, perché Milik non è in lista. Quindi
0: però neanche
1: tendenzialmente
0: per le amichevoli può essere utilizzato, in quel senso credo che il messaggio
1: no,
0: di Matteo sia...
1: No, può essere utilizzato nelle amichevoli, per carità, però non è che devi metterlo in condizione di giocare. Da qua a gennaio non giocherà mai. E tra l'altro comunque...
0: Più chiaro,
1: Giulia,
0: di così, Camillo, non potevi essere.
1: Giulia, io non voglio alimentare determinate cose, ma comunque Milik ha rifiutato la risoluzione del contratto, perciò insomma la Juventus non voleva più Milik.
0: Quindi perché farlo giocare, dici, giustamente, anche se è un amichevole con pochi big, io preferisco, e ci sono giocatori che tu dici non ha senso guardare, come hai detto prima, di guerra, preferisco far giocare loro che qualcuno che obiettivamente non mi può essere
1: però,
0: utile.
1: Mai, guerra mai. Lo devo tenere anche in condizione, Milik no, perché sì, Milik non farà parte, no, non fa parte della Juve, fine, cioè, Milik è un giocatore della Juve, ma è a tutti gli effetti fuori rosa.
0: Basta.
1: Poi si allena.
0: Basta. Ho detto basta.
1: Chiedo scusi.
0: Basta. Basta. Vai, Camillo, che ti aspettano le tue fans. Vai.
1: Ciao, Giulia, dopo.
0: Ci vediamo tra poco. Se arrivo, se trovo la strada. No, sì, che cosa dico? Certo che la trovo la strada. Allora, dove si può vedere la partita di oggi? Me lo state continuando a chiedere. La partita di oggi si può seguire, ovviamente via video, sul sito della Juventus, previa registrazione. Quindi dovete registrarvi, andate nella parte dedicata e lì poi, come potete seguire le conferenze stampa, potrete seguire anche questa amichevole in maniera più che semplice, ve lo dico. Poi il riferimento vecchio, andiamo un po' indietro, del premio era legato a Guerra, al discorso che appunto faceva Camillo, che nonostante appunto sia un giocatore che insomma ha già dato, e come, non è che devi capire come gioca, non è che devi conoscerlo assolutamente, è comunque inserito appunto nel gruppo e va bene così. Partitella con la Cremonese, dice Nino, molto utile anche per l'umore dei giocatori rimasti e di nuovi, dispiace per l'assenza di Neto, chi giocherà in porta, te lo abbiamo detto, giocherà Pinzoglio che per l'occasione è anche capitano, quindi insomma per lui un bel riconoscimento. Di Milik abbiamo parlato, Marcello da Roma scherzando dice ridipingevi pali, le porte e le panchine, e già tre volte che ci provo non funziona mai la registrazione. Su questo guarda, abbiamo dei mezzi potentissimi, lo sapete, ma non me lo ricordo assolutamente come si può fare, e non ti posso aiutare neanche. Abbiamo un vocale forse vecchissimo, ma ascoltiamolo.
6: giorno sulla la Siderio. Beh, perché prendere Neto è stata una buona fortuna, perché abbiamo trovato un giocatore che è già stato alla Juventus, bravo, perché sappiamo che è bravo, perché prenderlo, perché avremmo avuto bisogno senz'altro di un secondo portiere, anche perché per fare a Vicario i super straordinari. Per Pinzoglio sicuramente sarà un buon portiere, avrebbe potuto fare il secondo, però se si facesse male del Vicario restiamo con la gamba all'aria, quindi meglio prenderlo subito, perché ha visto mai, con le fortune che abbiamo, trovarci senza Vicario non sarebbe nemmeno impossibile, quindi meglio averlo in casa che non averlo, ed era a disposizione migliore, perché l'occasione migliore, perché poi fra un pochino, se si fosse presentata la necessità, avremmo dovuto scegliere fra quelli che restavano. Aver preso il buon Neto è stato un bel colpo di fortuna, quindi sono molto contento di questo. Spero che Vicario possa andare benissimo, che Neto si farà, andrà a giocare in Coppa, e ogni tanto il buon terzo portiere che abbiamo faccia il primo o gioca qualche partita in Coppa Italia, così Pinzoglio si potrà togliere delle possibilità come ha già fatto altre volte.
0: Assolutamente, d'accordo con te, con tutta la tua disamina, anche perché la necessità, ragazzi, era, non è che fosse proprio da prendere sotto gamba, il non avere un secondo portiere di livello per una squadra comunque che fa così tante partite come la Juventus era impensabile. Non dimentichiamo che appena rientrati dalla tosta praticamente si giocherà ininterrottamente, anche perché torna in ballo il discorso anche Europa League, poi se non sbaglio non tra tantissimo ci sarà anche il primo infrasettimanale di mercoledì, turno di campionato, quindi ragazzi è veramente veramente strong pensare di affrontare tutto soltanto con un portiere, detto anche che comunque Vicario l'anno passato lo ha passato, il gioco di parole, anche un po' in infermeria, quindi per favore non dimentichiamoci che c'è da giocare veramente tanto, quindi spazio ampiamente a tutti. Ci sarà modo per tutti di giocare. Vi ricordate anche quando abbiamo parlato del discorso slegandoci a Zegrova? Lui, la sua esclusione dalla lista UEFA l'avevamo un po' avvicinata, prendendolo con le pinze, anche perché ragazzi stiamo parlando di un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus, parliamo di Lichtsteiner, quando Allegri non lo mise nella lista Champions e tutti ovviamente a discutere su questa scelta che fece particolarmente così inorridire alcuni tifosi e immagino anche un Lichtsteiner non particolarmente felice. Poi cosa è successo? Che Lichtsteiner comunque ha giocato tantissimo, perché è stato utilizzato in particolare in determinati momenti della stagione, ma poi è stato inserito nuovamente perché poi c'è stato bisogno anche di lui, quindi questa credo che possa essere l'idea. Poi non so se tutto alla fine possa essere anche motivato dall'idea che la Juventus può avere magari di provare nuovamente a cedere Zegrova a questo punto verso poi in ottica mercato invernale, scusate, quindi non lo so. Io ripeto, tornando anche al messaggio che ci aveva mandato un ascoltatore prima, io credo che si debba parlare di Zegrova con enorme rispetto, innanzitutto perché comunque ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, non va, cioè non è che bisogna, si deve parlare di lui tirando in ballo un mostro come Cristiano Ronaldo, pensando appunto a quello che è successo adesso con il Portogallo, non c'entra assolutamente nulla, sono inavvicinabili anche come valore e come quello che è, come pensando a quanto hanno fatto, no, appunto nel loro passato, però ecco, davanti ad un no letteralmente che ti arriva quando tu non diciamo che non ti potevi aspettare un'esclusione così importante come quella dalla lista UEFA da parte della Juventus, tu potevi potresti anche pensare di dire vabbè, ma sai che c'è, allora io lascio stare, no, tiro remi in barca. Anche prima, quando abbiamo parlato di Commainers, quando abbiamo detto è lui che deve tirarsi fuori da solo da tutto questo pantano dentro al quale si è infilato. Lo stesso Zegrova ha passato una stagione veramente difficile, veramente impegnativa, tra problematiche fisiche e tra bocciature comunque, no, che sono arrivate. Quel gol che si è mangiato contro il Galatasaray è rimasto lì nella sua testa, non soltanto nella testa dei tifosi. Quindi direi che la risposta che sta dando il giocatore e che ha dato anche, no, due gol, un assist nelle occasioni in cui appunto è stato chiamato in causa, credo che faccia vedere uno Zegrova che si meriterebbe molto più spazio rispetto a quello che ha. Poi ovviamente i giocatori sono quelli che sono. Se devi scegliere tra lui e un Conceição, adesso la scelta va su Conceição, e sono anche d'accordo che sia giusto che sia così. È la prima soluzione che viene comunque tirata in ballo. C'è sempre bisogno di giocatori che come lui possono essere chiamati, no, in causa a gare in corso, e il passato ci ha ricordato quanto anche questi possono essere importanti. Per Valerio da Pisa bisognerebbe dare un po' più fiducia a Pinsoglio, anche perché non lo vediamo mai. Per quanto riguarda la nazionale, ho preparato il pallottoliere, sempre belle. Grazie Valerio, parli della sfida di questa sera. Guarda, non ne ho minimamente accennato al discorso, anche perché mi dispiace, ma non c'è neanche uno juventino proposto in campo, anche lo stesso Vicario. Ascoltavo, se non sbaglio, questa mattina qualcuno che si lamentava del suo non utilizzo, però quando sei un secondo portiere metti in conto che tu insomma non possa anche non giocare, no? Vedete il discorso che ci porta poi sempre alla fine sulla possibilità di giocare o no in base appunto a come vieni posizionato, no, nella lista dei giocatori che fanno parte di una squadra. In questo caso Vicario è il secondo di Donnarumma, quindi si gioca. Se non si sa per quale motivo il mister può decidere di farlo giocare, gioca se Donnarumma in questo caso si infortuna, cosa che non gli auguriamo, nonostante tutte le varie disgrazie che stanno accadendo in Premier Sponda City, nonostante non ci interessi più di tanto che lui resti un giocatore integro. Sinceramente, davvero, poco importa. Un po' di mercato anche con questa notizia che vi ha lasciato, anzi lasciamo stare un attimo il mercato, ma questa notizia vorrei che me la commentaste, di un Ekator che potrebbe essere pronto per rientrare, magari non dico già immediatamente per la gara col Cagliari, ma magari per quella subito dopo, anche pensando appunto all'Europa League. Si andrà sicuramente con i piedi di piombo, ovviamente sì, perché i due infortuni avuti uno dopo l'altro gridano vendetta, intanto perché non si meritava sicuramente di farsi male in così poco tempo, e appena arrivato soprattutto, cioè non ha avuto neanche modo di far vedere, di farsi conoscere un po' da dei tifosi che lo hanno accolto in maniera anche un po', non dico silenziosa, però titubante, perché è stato alla fine il primo grande arrivo, no, di questa estate, in quel momento in cui tra l'altro lui arriva e si parlava di Svilar, perché c'era il discorso ovviamente legato al portiere, c'era il discorso legato ai soldi che la Roma era obbligata, si diceva in quel momento, a far entrare, e che poi non ha mai fatto entrare, e la trattativa c'è stata. Non è stata una butade, ma è stata veramente una idea molto molto seria che aveva la dirigenza bianconera, ma che poi ovviamente si è dovuta scontrare contro la realtà di un club come la Roma, che quest'anno ha fatto muro davanti a praticamente tutte le ipotetiche grandi cessioni. E vedremo a questo punto a fine anno se qualche così qualche tirata di orecchie sarà fatta, perché altrimenti allora veramente stiamo qui a parlare del nulla. Allora facciamo così, c'è una domanda per Camillo, ma possiamo fargliela dopo, perché comunicazione anche per la regia. Adesso andiamo in pausa, poi cerchiamo di metterci immediatamente in contatto con l'ospite, perché ai 45 poi Camillo torna e ci racconta anche qualcosa magari di quello che sta vedendo nell'amichevole. Quindi per chi prima mi ha chiesto ma dove la vedo la partita, puoi seguirla in qualche modo se non riesci a collegarti e a registrarti

0: chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati.
3: Ragazzi, ultima parte di trasmissione insieme. Allora, qualcuno chiede come mai non c'è Ubaldo, chiedilo appunto a Camillo, gliel'ho chiesto e dice boh, non si sa, non l'ha portato. Questa è la spiegazione che vi posso dare, la più semplice, senza se, senza ma, e non l'ha portato, quindi dovremmo chiedere, magari poi vedremo se dopo scusate, parlerà Luciano Spalletti e vi diremo, glielo chiederemo. Facciamo così. Abbiamo l'ospite, sì, perché poi appunto piccolo cambiamento, dopo c'è Camillo. Gibi Olivero, ciao, buongiorno da Trento.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Fa caldo a Trento anche.
4: Sta benissimo.
3: Non mi ricordo mai se Trento Bolzano, è Bolzano che ha delle temperature folli in estate anche. Ti immagini, no, di andare al fresco, invece poi ci sono 45 gradi anche lì. Forse Bolzano, in effetti, non è Trento. Beh, piccola divagazione meteorologica. Non potevamo fare scelta migliore, ha detto ieri Carnevali, parlando di Alej Begovic, e ha detto soprattutto potevamo fare la fine dell'Inter con Palestra. Cioè, insomma, si è andati vicini al rischio, c'è stato?
4: Sì, c'è stato, perché il Chelsea ha fatto un'offerta molto superiore sia per il cartellino del giocatore sia per lo stipendio del giocatore, quindi insomma c'è stato un momento, qualche ora, in cui l'affare che sembrava chiuso è tornato in discussione, ma sono stati molto bravi i dirigenti della Juve, è stato molto bravo Miralem Pjanic, che insomma aveva consigliato Alej Begovic in un certo modo, ed è stato anche corretto il giocatore, perché aveva dato la parola alla Juve e la parola è stata mantenuta, quindi Alej Begovic ha firmato il suo contratto con i bianconeri. Però era un giocatore come dire, sotto osservazione da parte di tanti club. Il Chelsea ha provato a fare lo scippo che era riuscito con Palestra, ma stavolta no, non gli è riuscita la mossa.
3: E direi che è questa la notizia più positiva che ci possiamo portare dietro da questa chiacchierata. Che effetto ti ha fatto sentirlo parlare, intervistarlo, quindi anche da dirigente della Juventus? È un traguardo importante questo anche per lui comunque, no? Che è rimasto comunque sempre al livello del Sassuolo, pur facendo cose importantissime, magari anche impensabili qualche anno fa. Che sensazione ti ha dato Carnevale?
4: No, una grande consapevolezza, anche una grande responsabilità, perché non gli sfugge, certo. Infatti una delle domande che gli ho fatto è: sei passato dalla squadra forse che ha meno tifosi, per una questione proprio di bacino d'utenza, a quella che ne ha di più di tutti, quindi ci sono 12 milioni di persone che la mattina si alzano quando c'è il mercato in attesa di sapere chi compri e chi vendi, quindi comunque non è esattamente un passaggio secondario, però devo dire che lui ha ormai una tale esperienza, non soltanto il mondo del calcio, perché anche l'attività imprenditoriale, che è molto importante, che secondo me è anche una cosa che lo aiuterà nella parte, nello sviluppo della parte economica della Juve, insomma, quindi ha maturato quell'esperienza che gli può consentire di gestire una situazione che è oggettivamente molto complessa. Perché è vero l'aumento di capitale, sì, ma lui poi si deve confrontare con i paletti del settlement agreement, e quindi ci sono dei problemi che

0: nessun aumento di capitale può risolvere, perché poi questo va anche detto in modo chiaro ai tifosi, cioè non è il campo metterne 300, 400 di milioni, stiamo esagerando volutamente, ma poi non è che quei milioni poi finiscono tutti sul mercato, il mercato poi segue delle determinate regole, determinate leggi, e quindi si deve passare attraverso le cessioni, attraverso operazioni ingegnose come le ha definite lui ieri. Insomma, è vero, la stabilità finanziaria è garantita dalla proprietà, che è sempre molto presente, farà il settimo aumento di capitale dal 2007, però poi bisogna anche fare in modo che la Juve cammini sulle sue gambe, anche perché sennò tanto lui fa le gambe, le blocca e non ti fa camminare.
1: I problemi della Juventus di questi anni, poi gli è anche stato chiesto quali sono, se era difficile magari rendersene conto, no? dall'esterno, e dall'altra parte magari è stato anche difficile rendersi conto di quanti ce ne fossero di problemi che si portavano dietro appunto da gestioni magari anche sbagliate un po'.
0: Ma certo, ma il problema principale è il deprezzamento di giocatori pagati tanto e che per motivi diversi non hanno reso. Io poi sono convinto, ma ne è convinto anche lui, che presi singolarmente magari i giocatori della Juve non siano così scarsi, lo sta dimostrando Jonathan David da Atletico Madrid ad esempio, però tutti insieme questo gruppo ormai è un gruppo perdente, un gruppo che va smembrato il più in fretta possibile, perché insieme evidentemente si è creata una negatività che purtroppo non dà risultati. Ecco perché ci sono stati comunque una serie di cambiamenti, non pochi, per essere un mercato difficile quest'estate, e ce ne saranno tanti altri nelle prossime sessioni, soprattutto quelle estive, perché comunque un gruppo che insieme non funziona, c'è poco da fare. Poi singolarmente questi giocatori possono fare bene altrove, sì, magari sì, magari inseriti in altri contesti, con responsabilità diverse, può darsi, ma la Juve non funzionano e quindi bisogna cambiarli.
1: E poi ha parlato anche di amici, no? Conte un amico, Marotta un amico, Spalletti un amico.
0: Tutti amici.
1: Tutti amici, sì. Sono tutti un bellissimo, meraviglioso gruppo di amici, ma gli crediamo anche, perché comunque si conoscono da talmente tanti anni, e che quando poi fai la domanda su Conte a chiunque, non sai mai se effettivamente ti rispondono qualcosa di vero o se inventano sul momento. Cioè questo discorso che effettivamente Conte sì, ma non è mai stato nei nostri pensieri, ma non ci possiamo credere più ormai, basta.
0: Sai, noi dobbiamo ovviamente registrare le frasi ufficiali, poi è chiaro che cioè, Conte abita lì, è a 3 chilometri dallo stadio, e si sa che ogni sconfitta della Juve, quel fantasma lì viene agitato sulle spalle di Spalletti, dai tifosi, ma è normale, cioè non c'è niente di strano, ma infatti lui lo sa Spalletti, lo sa Carnevali. E
1: ma lo sapeva anche Allegri, per dirti,
0: ma certo,
1: un Allegri che
0: certo,
1: poteva
0: ma
1: anche doveva dormire
0: Conte
1: sereno di più.
0: Ma no, chiaro, ma adesso Conte è libero, è tranquillo, quindi è normale che sia così, non c'è nulla di strano, anche perché ci sono tanti altri allenatori liberi, ma sappiamo benissimo qual è il rapporto di Conte con la Juve, di Conte con i tifosi della Juve, quindi è una cosa diversa. E ci si convive, non ci sono alternative, ci deve convivere Carnevali, e lo fa con la sua straordinaria facilità di gestire queste situazioni. Vedremo se sarà capace di gestirlo Spalletti, perché è chiaro che nel momento in cui perdi già con una sconfitta, quella con il Sassuolo, si è scatenato qualcosa. Se perdi 2 partite di fila, può succedere, perché la Juve è una squadra, non è una squadra forte, è una squadra che può fare bene, può lottare per il 4º posto, ma fine, quindi che perda le partite è normale, può succedere. E se succede magari 2 volte di fila, poi voglio vedere se quel fantasma lì spaventa qualcuno. E bisogna capire non tanto che esista il fantasma, perché c'è, ma come si reagisce a questa situazione, perché poi può destabilizzare qualcuno, allora a quel punto bisognerà prendere delle decisioni. Bisognerà vedere. Per il momento però va onestamente detto che Spalletti non è in discussione. Sotto questo punto di vista è assolutamente vero quello che ha detto Carnevali, perché la società in questo momento cerca stabilità e continuità, e di conseguenza non vorrebbe cambiare un altro allenatore, quindi non si pone il problema, anche perché comunque al di là della sconfitta di Reggio Emilia la linea di galleggiamento c'è, l'inizio della Coppa è stato confortante anche se contro una squadra molto scarsa, quindi insomma si valuterà con calma nel corso della stagione quello che succederà. Se si dovesse prendere in considerazione un'altra strada, significherebbe che le cose stanno andando molto molto male.
1: Mi piace che tu hai parlato di sconfitta ed è mi è arrivato il messaggio in cuffia che aveva appena segnato la Cremonese. amichevole che si sta giocando alla Continassa, fantastico. Ora infatti poi ci collegheremo tra pochissimo con Camillo, ma vabbè, è un amichevole, ragazzi, sappiamo sì. benissimo di quanto può,
0: poi non è proprio la squadra, una squadra insomma, esatto, sì.
1: Ma no, cioè, però, non c'è squadra praticamente in questo, esatto, in questo momento, la Juventus sono tutti fuori. Tra l'altro anche, poi ti saluto e ti ringrazio, ha anche parlato proprio di quanto sia lunga questa pausa e proprio fuori da ogni logica, anche per come è stata
0: una pausa,
1: decisa.
0: Una sosta lunghissima, una sosta che spezza il ritmo, che tiene i giocatori lontano dall'allenatore, dai compagni troppo lungo. È chiaro che è una cosa destabilizzante in una fase iniziale della stagione, ci mancherebbe, di questo va tenuto conto.
1: Sì.
0: E, però anche detto, ha detto una cosa molto bella, secondo me ha detto la Juve dopo la sosta ripartirà a mille, questo nessuno cerca alibi.
1: Sì.
0: La Juve non
1: e l'ha ribadito
0: nasconde,
1: più
0: la Juve
1: volte
0: sta,
1: anche,
0: sì,
1: ma ribadito
0: la Juve
1: più volte
0: di dover correre a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, questo è il concetto principale.
1: Grazie GB, buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Grazie a GB Olivero di Gazzetta. Ovviamente tutto era sensato, legato al Festival dello Sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, con Gazzetta dello Sport ovviamente protagonista. Andiamo da Camillo adesso al telefono, ci faremo raccontare questo gol che non era assolutamente così premeditato, immaginato nel giro di così poco. Ha fatto gol Bonazzoli, mi scrive Camillo. Ora dimmi, Gabriele, quando lo abbiamo al telefono, così lo inserisco immediatamente. Sì, c'è l'amichevole, Fabri, però avevamo dei tempi ben decisi, quindi ora aspettiamo che Camillo possa essere raggiungibile sul telefono. Non risponde, ma meraviglioso. Ma scusa, mi dice di chiamarlo e poi non mi risponde? Cioè, io qua adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Io non la sto guardando l'amichevole, però insomma, Camillo, perché stai riprovando? Bravo, fantastico, direi che è una idea meravigliosa. Questo test, allora, ospiti subito in avanti con l'asse Licina Bonazzoli. Ecco, volevamo vedere quanto era forte Licina e forse lo stiamo vedendo. Magari sta scrivendo qualcosa, ecco perché Camino non risponde. Amaradio perde palla al limite dell'area avversaria. Leggo la descrizione del vantaggio fatta da Camillo proprio su tutto Juve al 12esimo. Non lo leggo più perché ce lo dice lui. Eccolo.
2: Ciao Giulia, eccoci qua. Siamo
1: cosa è successo?
2: Devo parlare
1: sì,
2: piano.
1: Vai.
2: In mezzo ai colleghi. La Cremonese sta dominando in lungo e largo. Pinzolio, dopo un'incertezza sul gol di Bonazzoli, ha salvato sul tap-in di Barbieri, ma la Juventus insomma è in balia della Cremonese. Da segnalare c'è Cambiaso, regista davanti alla difesa, che però sta sbagliando tutto, perché sull'azione no del gol di Bonazzoli sbaglia lui e poi anche nelle altre chiusure è sempre fuori posizione, quindi diciamo che per adesso l'esperimento Cambiaso davanti alla difesa non sta per niente funzionando.
1: Ma era qualcosa di ipotizzabile, magari anche pensando al lungo periodo esagerato magari che lo ha tenuto lontano dal campo, cioè insomma l'abbiamo detto prima, è una partita questa che poche di soluzioni potrà dare, proprio perché è una squadra che è formata per quasi più della metà da giocatori che lo vedono molto poco il campo.
2: Sì, diciamo che comunque Giulia, è ovvio che la linea offensiva, no, dei trequartisti formata da Grelò, Mathieu Bo e Amaradio è una linea comunque di giocatori che non sono neanche tutti titolari nella next gen, quindi in questo caso la Juventus ha delle difficoltà rispetto a una squadra più esperta come la Cremonese, che ha tutti i giocatori che comunque hanno avuto anche esperienza in Serie A, perciò è ovvio far fatica, però c'è da valutare qualcosa e in questo momento non stanno deludendo i giovani, ma Cambiaso.
1: L'unico che mi dice che in questo, cioè l'unico che può al momento guadagnarsi un'insufficienza è lui?
2: In questo momento va guardata la partita in generale, è troppo presto per dire insufficienza,
1: certo.
2: Però Cambiaso nell'azione, no, del gol c'è una percussione di Elia che lui non riesce a schermare, anzi lui abbandona completamente l'inseguimento di Elia e apre il campo alla Cremonese, e quindi in questo caso qua lui sta sbagliando. È ovvio che giocare in mezzo al campo è una cosa delicatissima, è il ruolo più importante del gioco del calcio, e quindi se non sei ben posizionato, se non hai delle letture importanti, Giulia, il campo è enorme, tu sei sempre fuori posizione. Però in questo momento lui sta trovando tante difficoltà nel giocare davanti alla difesa, e è una squadra rodata come la Cremonese, che comunque ha tanti giocatori che hanno giocato anche in Serie A, che si fa male, perché comunque il livello non è basso, e vedremo cosa succederà da qui a fine partita.
1: Infatti ci stanno comunque scrivendo, chi la sta vedendo la partita, la palla ce l'ha sempre la Cremonese, ci stanno surclassando, il messaggio di Antonio. Luca dice: grazie ragazzi, sono Luca da Roma, ho appena acceso per vedere la diretta e siamo già sotto 1 e vedo Cambiaso che zappa per il campo. Certo che, se come abbiamo detto, doveva recuperare un po' anche di attenzione da parte di Spalletti, non sta andando benissimo, ma è soltanto questione di posizionamento in campo, dici? Sto parlando da sola?
2: No, mi senti, Giulia?
1: Pronto? Ah, ok, ti sentivo. Era tutto muto, perché, oddio, che succede?
2: Quello che voglio dirti io è che in questo momento è giusto dare un alibi a Cambiaso, perché non è il suo ruolo. Però è il discorso che facevamo l'altro giorno, poi c'è stato, no, ti ricordi quel vocale di quel tifoso che aveva detto no, ma sono vostre idee non pensieri veri, reali. Ecco, in questo caso lo metti a destra, lo metti a sinistra e lui non va bene, lo metti tre quarti e lui non va bene, lo metti poi in mezzo al campo e non va bene, e allora quindi la situazione è dove devi mettere Cambiaso?
1: Pensa un po'.
2: In questo caso dalle sue parti batte Calicina, che sta dominando.
1: Ecco, lui, dimmi qualcosa di lui adesso che l'hai visto in questi primi 20 minuti.
2: Vabbè, ma lui è un giocatore forte, ha fatto l'assist, per i gol, e per lui, no, giocare in una Cremonese che è costruita per vincere il campionato, cioè la linea Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella è una linea difensiva che può giocare in Serie A, cioè, poi magari una Serie A per salvarsi, però è Serie A, e poi Grassi, Collocolo, Bonazzoli, sono giocatori che comunque hanno esperienza, e lui essere titolare in una squadra che in Serie B può vincere è una cosa importante, quindi per lui è sicuramente un momento di carriera speciale, e credo che poi il prossimo anno potrà tornare con un altro bagaglio rispetto a quello che ha avuto quest'anno, no, nella tournée e nel precampionato, quindi secondo me per lui questa è una grande opportunità, e sono convinto che possa fare molto molto bene, perciò ti dico, sono molto contento di vederlo così in forma e di vederlo così ad alto livello anche contro la terza squadra.
1: Avrà voglia sicuramente di mettersi in mostra e di da una parte magari togliersi qualche sassolino, visto che dicevamo che un po' c'era rimasto male, no, del poco spazio che aveva trovato durante l'estate, ma è giusto che se lo guadagni anche con la maglia che adesso rappresenta. Grazie Cami, ci vediamo tra poco.
2: Ciao Giulia.
1: Se riesco ad arrivarci sempre, mettiamoci sempre un bel se. Ho veramente paura che le prossime due ore che vedranno protagonista Santarelli in Cose di Calcio ci possa essere un Cambiaso deve essere venduto come slogan, quindi credo che dobbiate prepararvi nel commentare. Ma c'è tempo, perché ripeto, è un'amichevole, ragazzi, si parla di una squadra che è stata letteralmente arrangiata per cercare di tirarne fuori 11, perché non ci sono, non diamo esagerate colpe a nessuno, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione perché determinate, così, determinate cose possono non piacere non soltanto ai tifosi che guardano la partita, ma anche a chi l'allenamento barra partita la dirige, ovvero Luciano Spalletti. Io vi saluto con qualche minuto d'anticipo, tanto Santarelli è già pronto da Roma per iniziare questa così pseudo così pseudo colpo di tacco, è un colpo di tacchetto perché, ripeto, è un amichevole. Ci sentiamo comunque più tardi sicuramente per commentare la partita e ci risentiamo invece con il club degli inviati lunedì, anzi no, perché lunedì sarò da sola, sì, perché Camillo poi è più tardi, quindi sono di nuovo da sola lunedì, niente, il club dell'inviata. Cambiamo un po' per favore la grafica, ciao ragazzi.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Allora, la cosa che mi piace di più della trasmissione del direttore, che ambisco ovviamente prima o poi a condurre, fare un colpo di stato, è il pizzico di ironia. È perché bisogna farlo un po' di ironia. Allora, Latini, siccome stavo comodamente guardando la prova del cuoco, perché mi hai messo la partita? Io non voglio vedere la partita, perché così la racconto senza vederla, è più carino, no? Che dici, Latini? Buongiorno, amici miei, buongiorno. Allora, noi la stiamo guardando, la partita. Prima c'era Antonella Clerici che stava affettando, mi pare, delle patate, se non ho visto male. Adesso però invece quel discolo di Latini mi ha messo Juventus Cremonese, stiamo perdendo 1-0. E il gol, sì, tra una patata e l'altra, cioè, no, in quel senso, nel senso che stavo appunto controllando la prova del cuoco e dall'altra parte la Juve, abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi l'ha raccontato, ho sentito prima Camillo, dal quale torneremo fra un po', anche con, insomma, una plastica, un plastico tuffo di Pinzoglio, che è abbastanza rivedibile, ha preso il gol... Ti piace la parola rivedibile, Latini? Sì, è un po' che non la dicevamo. Ha preso un gol sul suo palo con un tuffo che probabilmente Rossi, insieme ai suoi 118 kg, perché ormai sapete che Rossi è diventato il peso top, il peso massimo della radio, forse si sarebbe disteso meglio. Magliocca 114 kg, è sceso da circa 130 a 114, Rossi lo batte. Insomma, per dirvi che è stato un tuffo non da portiere, ma sappiamo che il buon Carlo fa l'uomo spogliatoio, ma per quanto riguarda il portiere è un altro mestiere. Ora la Juve sta attaccando, anche perché, insomma, ho visto prima Luciano Spalletti inquadrato dalle telecamere del sito ufficiale della Juventus, perché la partita la si può vedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della Juve in maniera gratuita, basta che vi registrate e la potete vedere. Ho visto però prima un'espressione molto corrucciata di Spalletti, anzi in realtà ha sbuffato anche parecchio. Adesso attenzione, perché la Cremonese si porta nuovamente in avanti con un cross, colpo di testa di Gatti alleggerito su Pinzoglio, che insomma magari per questo può andar bene. E niente, ragazzi, è una partita, ovviamente noi facciamo un ibrido tra colpo di tacco e la trasmissione cose di calcio. Naturalmente vi racconteremo quello che accade, ci collegheremo verso la fine del primo tempo con Camillo che ha la continassa, poi arriverà anche Giulia Borletto, poi alle 14 andremo al nostro direttore Antonio Paolino che è in Puglia insieme a Angelo Di Livio, insieme agli amici di un importantissimo club, e poi naturalmente insieme a ai ai vostri messaggi per chi sta guardando la partita. Ovviamente io lo so che voi in questo momento siete al lavoro, fate finta di lavorare, state guardando l'amichevole, vi ho sgamato tutti, ma fate bene, l'importante è cercare, insomma, di non farvi beccare dal vostro capo, però fate esattamente questo. Per chi invece non lo può fare, ve la raccontiamo evidentemente noi. Prima c'è stato un bel affondo di Licina che è stato chiuso da Gatti, perché naturalmente un occhio ce l'abbiamo anche su Licina. Mi sembra che i nostri giovani stanno facendo un po' di fatica, anche perché non dimentichiamo che la Cremonese, ecco, vediamo Colomani, area di rigore, questo lo faccio, è calcio di rigore per la... come no? Questo è calcio di rigore, arbitro, ma questo è la calcio di rigore. Niente, non ha dato il calcio di rigore, fallo nettissimo in area di rigore ai danni di Colomani, ma l'arbitro non ha comandato il calcio di rigore. Infatti McKennie è andato e gli ha detto: sì, ma questo è rigore, ora c'è anche cambiato, dice: sì, ma questo è rigore, ora ci sono tutti i giocatori della Juventus che dicono al giovanissimo arbitro: questo è rigore. Adesso ce lo fanno anche rivedere. Prende cambiato, recupera un pallone, mette in movimento Colomani in area di rigore. Oddio, sai che a rivederlo forse Colomani accentua parecchio la caduta? Forse ha ragione il giovane arbitro. Comunque, al netto di questo, c'è una cosa, ragazzi, che però vi devo dire che mi ha letteralmente impressionato, che non riguarda questa partita, ma non so se vi è capitato di vedere il gol che ieri sera si è letteralmente divorato Nick Woltemade. Sì, proprio lui, Nick Woltemade, si è divorato un gol che avrei fatto anch'io solo davanti alla porta con un assist al bacio. Bastava semplicemente accompagnare il pallone in rete, era dentro l'area piccola, è riuscita a tirarlo sopra la traversa. Allora Nick, sai che io ti voglio bene, mi sei simpatico, tanto c'è un giocatore della Cremonese a terra, speriamo non sia niente di grave. E Spalletti con questa sua tuta extra large, non so perché ama mettersi questi pantaloni larghissimi, è a bordo campo. Però Nick Woltemade, allora te lo sto dicendo da tempo, ti voglio bene, sei simpatico, spero che tu possa fare bene e magari rimanere anche alla Juve, certo non con 70 milioni, però un attaccante quei gol lì non li può sbagliare, Nick. Oltretutto l'hai fatto in nazionale davanti agli occhi dei tuoi tifosi tedeschi, no, non era mai calcio di rigore, praticamente il difensore della Cremonese va vicino a Colomani, ma Colomani cade praticamente da solo. Però ripeto, ragazzi, quel gol, non so se magari scrivetemelo se l'avete visto, se la mia è un'impressione esagerata, ma quello che ho visto sbagliare a Woltemade è stato veramente imbarazzante. Smettila, Latini, per favore, smettila. No, ma possiamo tranquillamente andare avanti, tanto lo vedo soltanto io, grazie. L'altra cosa che voglio dire, mentre si riprende a giocare e intorno al 40esimo andiamo da Camillo, in questa introduzione detto di Woltemade, le parole di Giovanni Carnevali. Allora, io credo che ci sia molto di vero in quello che Carnevali ieri ha raccontato, ha praticamente delineato quello che deve essere la stagione della Juventus, dove l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League. Come? Spalletti ha due strade per arrivare in Champions League. La prima evidentemente è quella del campionato. Campionato, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Come so se avete letto l'intervista di Evelina Cristillen, sempre molto simpatica nei confronti della Juventus, ha detto: no, la Juve un po' vince lo scudetto, lo sappiamo anche noi. Poi ha detto: no, non mi piace granché questo nuovo corso. Insomma, sempre parole dolci, sempre carezze dalla signora Cristillen. Ma al netto di ciò, quindi o dal campionato oppure dall'Europa League, ma l'Europa League ovviamente la devi vincere. Ma il messaggio che lancia Giovanni Carnevali nell'intervista di ieri è molto chiaro, cioè il bagno di sangue fatto quest'anno non andando in Champions League non può essere ripetuto l'anno prossimo. Tanto telecamere anche per Neto, che però non gioca. Perciò l'obiettivo della Juventus di questa stagione è questo. Ora, sarebbe bello riuscire a fare un piazzamento Champions in campionato e magari abbinarci la vittoria dell'Europa League, ma la società si è posta l'obiettivo di tornare necessariamente in Champions, perché, e Carnevali è stato molto onesto nello spiegarlo, non ci si può permettere un altro anno senza gli introiti della Champions League, tant'è vero che il rosso di bilancio della Juve sono quei 60 milioni, proprio quelli che alla fine mancano. C'è stato poi un riferimento anche a quella che è la strategia della società, cioè oggi noi non possiamo competere con determinati club, in particolar modo con gli inglesi, al netto di quello che accadrà poi in Premier, perché secondo me quella è una bolla destinata a scoppiare, adesso vedremo, ma insomma dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo fare un mercato intelligente e oculato e soprattutto riuscire ad anticipare i grandi club rispetto ad alcune trattative, così esattamente come è avvenuto nella vicenda Alebegovic, perché Alebegovic è stato soffiato al Chelsea, ma semplicemente perché la Juve si è mossa prima, e se il Chelsea avesse deciso di mettere sul piatto 60-70 milioni, tu Alebegovic non l'avresti mai preso. Quindi questo racconta anche le difficoltà, intanto Gabri possiamo anche provare a chiamare Camillo, le difficoltà nelle quali si dovrà muovere la Juventus, ma oltre alla Juventus tutti i club italiani. E poi c'è anche un altro aspetto, quello di comprare sì dei talenti, giovani talenti, valorizzarli, e magari lo compri a 30, lo rivendi a 40, lo rivendi a 50, e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo necessariamente tenere presente, perché il futuro passa anche dalla monetizzazione, anche se è brutto dirlo in questa maniera, di alcuni giocatori. Ciò non toglie che in tutto questo la Juve deve assolutamente provare a vincere qualche trofeo, perché da troppi anni non vinciamo, perché da troppi anni siamo ai margini del calcio che conta, e perché da troppi anni ci arriviamo e poi non ci arriviamo mai. Questo evidentemente è il messaggio che Carnevali in maniera molto corretta ha voluto lanciare. Ricordo che la Juve la stanno facendo vedere sul sito della Juventus, solo sul sito della Juventus. Come dovete fare? Vi registrate, se non siete già registrati, entrate, andate sul link di Juventus Cremonese e vedete la partita. Salvatore mi scrive: ho sentito che stanno ancora cercando il pallone nei pressi dello stadio, ho visto la partita, era un metro alla porta. Parliamo ovviamente del gol sbagliato da Woltemade. Devo dire un'altra cosa, ragazzi, per quello che sto vedendo ora, che anche Kolumani sta facendo una fatica madornale in questa partita, e stiamo parlando della partita con la Cremonese. Almeno Woltemade era contro la Serbia, ha detto che gol del genere non si possono mai sbagliare, però almeno c'è questa attenzione, perché adesso la Cremonese è in area di rigore con Licina, che viene murato nuovamente da Gatti, il quale riesce ad allontanare il pallone. Siamo al 41esimo, sempre la Cremonese in vantaggio sulla Juventus alla Continassa per questa amichevole che di fatto chiude queste due settimane senza calcio, e poi dalla prossima si comincerà a pensare alla partita contro il Cagliari. Non stanno arrivando, devo dire, delle indicazioni particolarmente interessanti da questa amichevole. C'è un esperimento, se vogliamo, che è quello di Cambiaso messo a metà campo, interno di centrocampo, e un po' di difficoltà lo sta facendo. La Juve sta perdendo una marea di palloni nella zona centrale del campo, l'ha fatto anche ora. È evidente, ragazzi, questo ve lo dico perché è giusto anche sottolineare quello che stiamo vedendo, cioè i ritmi sono no blandi di più, come è giusto che sia, cioè si sta veramente giocando nemmeno come un'amichevole del giovedì, perché questa è un'amichevole del venerdì. L'amichevole del giovedì probabilmente la si gioca a ritmi un pochino più alti, si sta andando veramente blandi. È normale che sia anche così, però è chiaro che Spalletti ha organizzato questa amichevole per avere delle risposte evidentemente che lui ha segnato nel suo taccuino personale. Magari la risposta quale potrebbe essere? Quella di vedere sbloccare Colomani anche se in amichevole? Al momento non è arrivata. Quella di vedere Cambiaso più nel vivo della squadra a metà campo? Al momento non è arrivato. Ecco che forse adesso la Juve riesce a pareggiare. No, il gol non arriva. Era Kelly che si era incuneato, ma la posizione era di fuorigioco. Quindi è normale che sì, fuorigioco netto. È normale che delle risposte l'allenatore le voglia avere in questi primi 45 minuti che stanno per sfumare, per terminare, non si sono viste. Vero Camillo?
6: Ciao Ale.
5: Ciao Camillo.
6: Sì, il primo tempo sta finendo, insomma, non è un primo tempo indimenticabile, ecco. Non un primo tempo indimenticabile, anche se siamo un po' dal punto di vista della sosta lunghissima nazionale affamati di calcio, direi che questo ci riporta un po' con i piedi per terra e un po' con dei fantasmi nella testa, ecco.
5: Ma i fantasmi forse sono due, e mi allaccio anche a un'altra partita, quella di ieri. Gli attaccanti che continuano a non segnare nemmeno con le mani, insomma, perché ieri il gol che ha sbagliato Voltemade è clamoroso, e qui Colomani mi sembra che stia facendo fatica al netto della partita con la Cremonese.
6: Ma sai Ale, c'era un rigore, direi, abbastanza idoneo.
5: Ecco, per te era rigore, perché da qui l'hanno fatto rivedere. Io ho detto subito è rigore netto, poi hanno fatto vedere le immagini e sembrava di no, invece mi fido molto di quello che mi dice. Era enorme il rigore, sì.
6: Ma anche perché il giocatore della Cremonese qui ha chiesto scusa, okay, a Colomani, quindi tendo a credere no, che il rigore fosse netto. Io Ale, sugli attaccanti mi fido molto delle statistiche e dei numeri che abbiamo a disposizione nella visione delle partite, e la Juventus non fornisce palloni agli attaccanti. Nel corso prima della sfida contro Sassuolo, la Juventus in tre partite aveva passato la palla a Colomani 5 volte, perché abbiamo dei tre quarti che non guardano mai l'attaccante, ma pensano prima a mettersi in proprio e poi a cercare l'azione personale, poi eventualmente a volte poi la passano anche all'attaccante. Quindi in questo caso ti dico, secondo me è proprio una questione strutturale. Infatti Ale, poi David va all'Atletico Madrid e segna, Vlahovic va al Besiktas e segna, Openda va al Lione e segna, David dopo Erling Haaland negli attaccanti nati dopo il 2000 ha segnato di più. E in questa lista ci sono sia Vlahovic che Openda. Se la Juventus non fa mai segnare tutti questi, ci sarà un perché, no Ale? Quindi
5: sì, io credo
6: che sia strutturale. L'unico vero giocatore che passa la palla agli attaccanti è McKennie. Perché non si sa, non la passa mai. Ildiz non la passa mai. Nico Gonzalez la passa poco. Alaibegovic va prima in proprio e poi la passa. E capisci bene che tutta questa cosa qua, poi se non fai tirare gli attaccanti, non segnano. I nostri non tirano. Non solo non segnano, ma non tirano. E credo che questa sia la prima situazione. La cosa che mi ha molto deluso di questo primo tempo è che è stato provato cambiato regista davanti alla difesa, e a livello di schermo molto male. Un po' cresciuto in questa seconda parte di partita, però per il resto male, e male come tutta la Juve, perché adesso poi in questo momento Pistoia ha salvato. Ma la Juventus è in balia. È vero che ci sono tanti ragazzini, però il primo tempo è molto brutto.
5: Sì, tra l'altro mi colpiscono le cose, sto vedendo adesso, qui la parata Pinzolio l'ha fatto mentre sul gol della Cremonese, devo dire che si poteva fare meglio. Però la cosa che mi ha colpito sono proprio gli errori di passaggio. Bremer ha sbagliato due appoggi veramente a 10 metri, e anche Cambiaso ne ha sbagliati tanti. Però forse questo, Camillo, rientra in una partita del venerdì alle 12:30 contro la Cremonese?
6: Sì, anche con tanti ragazzini, quindi il discorso è che onestamente è normale che questa partita possa avere no, un po' anche di difficoltà, e poi sicuramente la Cremonese ha più esperienza di gran parte dei ragazzi che oggi vestono la maglia della Juventus, però hai sempre la maglia della Juventus, Ale, se non giochi, se perdi, se sbagli, poi cosa succede? Succede che comunque arriverà qualcuno, magari anche non di fede bianconera, anche di fede bianconera, sia chiaro, che ti viene a dire però non puoi perdere, però sei scarso, però è così. Quando si la maglia della Juventus e queste responsabilità.
5: Ti chiedo l'ultima cosa, Camillo, poi ci risentiamo dopo, perché prima ho visto Kolumani provare a districarsi in area di rigore e riuscire a perdere palla anche lì. A questo ragazzo un gol comunque serve come il pane, perché io lo vedo bloccato anche a livello mentale.
6: Sì, Ale, però io credo davvero che lui sia quello da guardare meno. Cioè, Ale, oggi lui poteva serenamente dire io torno la prossima settimana, perché comunque ha due dita rotte, e quindi io oggi guardo meno Kolumani, io oggi guardo Cambiaso, perché poi è Cambiaso che deve darmi delle risposte, perché terzino non può giocare, mediano così così, esterno d'attacco ne abbiamo 2000, e cosa facciamo con Cambiaso? Con Kolumani tanto giocherà titolare, è lui l'attaccante della Juve, e quindi credo che questa sia una partita che deve fare per rimanere magari in condizione, ma guardo qualcosa di diverso, ecco, nel qualcosa di diverso c'è Cambiaso, c'è Kelly terzino sinistro, Gatti terzino destro, e Gatti secondo me sta facendo qualcosina, Kelly magari, e invece male Cambiaso. Tra l'altro ti segnalo che Licina sta andando verso il J Medical con la mano fasciata, perché nell'ultima azione credo sia caduto male, quindi penso che Licina possa andare direttamente al J Medical, se considerate che comunque è un tesserato della Juve.
5: Eh sì. Va bene, Camillo, ci sentiamo dopo, grazie per le tue testimonianze tenete alla Continassa. Insomma, questo, ragazzi, è il racconto di un primo tempo. Io sono molto d'accordo, ora poi vengo a leggere anche i vostri messaggi, mandatemi anche i vostri vocali, così vi ascolto, vi sento, poi alle 13.30 ovviamente c'è la pausa, perché questo, ripeto, non è colpo di tacco, è cose di calcio, con dentro naturalmente tutte quelle che le azioni e le situazioni che arrivano dalla Continassa. Perciò le pause ci sono, ecco, questo per dirvi. Ha ragione Camillo, nel senso che quando poi sei la Juve, anche una singola amichevole ti può mettere in buona o in cattiva luce. Poi c'è questo sicuramente bella abitudine, da un lato, di mostrare le partite amichevoli, anche se in questo caso soltanto sul sito della Juve, ma comunque si vedono. Mentre se tu fai un allenamento e lo fai passare come amichevole, ovviamente con le telecamere spente, è tutta un'altra cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se tu metti in mostra davanti agli occhi dei tifosi o degli addetti ai lavori una sconfitta, laddove dovesse finire 1-0, e attenzione, non sarebbe nessun tipo di dramma, però poi su quella partita, considerando che siamo a digiuno di calcio giocato da 2 settimane, su quella partita poi costruisci tutta una serie di riflessioni e analisi. Perciò io credo che in questo secondo tempo, che verrà al netto poi di alcuni cambi, mi dicono anche che dovrebbe debuttare Davide Marchisio con la maglia della Juventus, ed è una bellissima cosa, però al netto di quelli che saranno i cambi, è evidente che la Juve cercherà poi quantomeno di non perdere questa partita. I problemi però strutturali oggettivamente sono altri, sono quelli che ci raccontava Camillo, cioè di un Cambiaso, però voglio spezzare una lancia in questo caso a favore di Cambiaso, anche lui è rientro da un infortunio, quindi sì, ha ragione l'ottimo Camillo, i fari sono puntati più su di lui che magari non su Kolumani, però altrettanto vero che il ragazzo è reduce da più di un mese di stop, e poi oltretutto gioca oggi in un ruolo che evidentemente non è il suo. Dopodiché la domanda che ci facciamo tutti è: sì, ma allora qual è il ruolo di Cambiaso? A me francamente quello che preoccupa tanto oggi, non oggi ma insomma da qualche settimana, ne abbiamo parlato tante volte, è proprio l'aspetto della fase offensiva, perché tra l'altro c'è Pierluigi, mi sembra, non vorrei, no, Gianluca perdonami, che dice: purtroppo Ale hai sbagliato, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla riga della porta. La tradizione continua, Gianluca da Busto Arsizio, rispetto all'errore di Walter Made. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa molto, perché i gol, ragazzi, li sbagliano tutti. Però è anche vero che un attaccante in quella situazione lì, e bisogna che il gol lo faccia. Mi preoccupa in parte, e qui vado leggermente in conflitto con il caro amico Camillo, Colomani, perché è vero che Colomani, giustissimo quello che dice Camillo, poteva oggi guardarsi alla partita dalla panchina oppure fare differenziato, ma dal momento che poi gioca, vederlo comunque in difficoltà in 45 minuti anche contro la Cremonese, al netto, e qui ha stra ragione Camillo, di palloni che non gli arrivano, però ha cercato due volte in mezzo all'area di rigore di districarsi e ha perso sempre il pallone. C'era poi evidentemente anche un calcio di rigore netto, che lo sto vedendo anche adesso. E quindi queste sono problematiche che noi, ahimè, ci porteremo dietro tutto l'anno. Poi è chiaro che la Juve ha ulteriori alternative, perché oggi stiamo giocando così, con i ritmi molto bassi e con l'adrenalina sotto i tacchi, evidentemente, ed è normale. Però la mia sensazione, cari amici, poi vi vengo a leggere, è che anche quest'anno la Juve con i suoi attaccanti potrà vivere di momenti, ma non di continuità. Voi vi ricordate il momento in cui David sembrava aver svoltato la stagione, quei due gol consecutivi, e poi si è perso? Vi ricordate lo stesso Vlahovic, che viveva di momenti ma non di continuità? Ecco, la mia paura è che anche quest'anno ci avviamo ad una stagione dove non potremo contare su una certa costanza da parte dei nostri attaccanti. E il lavoro di Spalletti dovrà essere necessariamente quello di, come è accaduto fino ad oggi, inutile che ci giriamo intorno, perché poi le prime 5 partite, amici miei, ci hanno già dato delle indicazioni, cioè che questa squadra con gli attaccanti non segna, ma riesce a trovare, perché poi la media è di 2 gol a partita, riesce a trovare soluzioni alternative. Molto bene, ma quelle soluzioni alternative ci devono garantire quello che magari la coppia Walter Made Colomani non ci garantirà, perché i segnali che arrivano non sono segnali che dice vabbè, è l'amichevole, è l'inizio stagione, no, sono segnali che noi ci dobbiamo prendere con la consapevolezza che abbiamo fatto delle scelte obbligate, non obbligate, necessarie, non necessarie, che non ci danno ancora la garanzia di avere attaccanti di un certo peso. Allora, dice Marco D'Attivoli: per me invece Cambiaso il nuovo ruolo proprio tanto male non ha fatto, scrive Marco. Ciao Marco, credo che la sosta ha spezzato i ritmi, questa amichevole serve solamente per mettere minuti nelle gambe. Su Walter Made ho visto un frame su Facebook, non è un giocatore da doppia cifra, scrive Francesco. Ciao Alessandro, va bene che giochiamo con una squadra B e che è un'amichevole, ma se perdiamo contro la Cremonese ci sarà molto da preoccuparsi, non per la squadra B bensì per Spalletti, che reputa andare all'altezza. Sì Tony, lo so, per te è sempre colpa di Spalletti, comunque la giriamo. Ora onestamente io, se perdo con la Cremonese, non mi preoccupo, mi girano le scanze, mi faccio un po' di domande, ma non è che mi sto a preoccupare. Dopodiché Tony, so che la tua è una atavica battaglia contro Spalletti, però ti do questa notizia: Spalletti è l'allenatore della Juventus e dobbiamo augurarci che lo rimanga fino alla fine della stagione. Poi se alla fine della stagione le cose non andranno bene, anche lui sarà messo sotto processo. Però insomma non è, ti dico come sempre con grande affetto Tony, non è che se piove è colpa di Spalletti, se fa caldo è colpa di Spalletti, se Walter Made non fa i gol nemmeno a Livorno Livorno si dice nemmeno con la onca, cioè con la conca, no? Che sarebbero le bacinelle enormi. Ecco, se Waltemade fa gol nemmeno con la maniera lì, non è colpa di Spalletti. Oggi, per esempio, ma lo dico proprio per alimentare un attimo il dibattito, se Pinzolli non prende una palla nemmeno con palloni medicali, non è colpa di Spalletti. Quindi, insomma, non... su questo io, ragazzi, vorrei riportare un po' tutto alla normalità. Poi capisco, perché vedi le partite, le commenti, se invece fossero a porte chiuse, e io, sapete che vi dico, andando anche contro magari il nostro interesse, ma io se partite qui le farei a porte chiuse, come un allenamento del giovedì, proprio per non dare adito a noi, non a voi tifosi, a noi dire sì però Cambiaso qui ha fatto male, sì però quello ha fatto male, perché soprattutto poi dopo due settimane di astinenza ogni cosa viene amplificata, magari nel bene, e spesso è tratta con il mio amico Nick Waltemade che lo vedo, oppure nel male. Allora ragazzi, andiamo in pausa, scrivete in tantissimi, però mi fate sentire anche la vostra voce. Andiamo in pausa. No, come Latini? Fatemi lavorare Latini. Fatemi lavorare Latini che sta guardando la prova del cuoco. No, penso sia finita, perché io, sapete che io ho l'orologio della Corea del Nord, no? Cioè tarato sull'orario della Corea del Nord. In Corea del Nord sono le 12:30. Credo, però no, non lo cambiare più. Che... Bravo Gabri. Ormai siamo praticamente tornati all'ora solare. A quanto li vorrò bene a questi ragazzi. Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con il secondo tempo di Juventus Cremonese.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
5: Allora, bentornati ragazzi, sono arrivati anche i vocali che adesso andiamo a ascoltare. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo, stiamo cercando di ricostruire tutti i cambi. Vi dico la verità, alcuni non riesco a identificarli, i giocatori che sono entrati, perché sto vedendo evidentemente la prova del cuore, anzi no, il telegiornale, perché sono il telegiornale. Comunque Gatti c'è, Pinzolio c'è, Kelly c'è, Pinzolio in questo momento para, c'è Rugani, c'è Cambiaso, che però mi sembra abbia cambiato posizionamento in campo, ma siccome c'è Camillo, è proprio Camillo che ci darà tutti i cambi avvenuti. Camillo!
6: Ciao Ale, sì, poi alla fine sono stati due i cambi, perché è uscito Bremer ed è entrato Rizzo, ed è uscito Grelot ed è entrato Ripani. Questi sono i due cambi di Mister Spalletti per questa amichevole, e quindi insomma, tanto che posso segnalare che a vedere la partita c'era anche Kenan Indiz con le stampelle e il tutore, e invece che Giovanni Carnevali è venuto qua in tribuna a fare le foto con i tanti tifosi presenti qua alla Fontinazza.
5: Ecco una curiosità, ma l'ingresso era libero per i tifosi o su invito?
6: Su invito, questi eventi solitamente per chi ha la member e quindi poi viene invitato e può partecipare a questa giornata che poi alla fine di festa, perché poi nel corso del dopo la partita i giocatori faranno foto e autografi con i tifosi, ecco, c'è uno spazio adibito apposta.
5: Va bene Camillo, allora mi raccomando, prendimi una maglia con la firma di chi ti pare e mandamela, l'aspetto a spese tue naturalmente.
6: No, devi chiedere a qualcun altro perché io sarò impegnato a intervistare, a parlare con Neto che parlerà poi dopo, no, nel post gara, quindi già che devi fare un appello se c'è qualcuno che ascolta Radio Bianconera che qua la continuazza ti conviene chiedere a lui.
5: Grazie Camillo, a dopo. Allora, questa non è un'amichevole, è una partita all'allenamento, anzi più sotto ancora, visto che manca i nazionali. È stato sbagliato dare tutta questa importanza, scrive Stefano. Sembra brutto dire che le riserve della Juve sono proprio delle pippe, chiudere il primo tempo con la Cremonese in svantaggio. Sì, è un po' brutto e fra l'altro non lo condivido neppure. Sai perché, dico al nostro amico Arnaldo? Perché intanto non dimentichiamo che la Juve sta giocando contro una buonissima formazione di Serie B, e questo cioè non è che stai giocando contro una squadra di dilettanti, è una buonissima squadra di Serie B. E poi i ritmi della Cremonese sono stati decisamente più alti rispetto a quelli della Juventus. Guardate, io per quelli che la maggior parte di voi che non la stanno vedendo, cioè i giocatori della Juve nemmeno corrono, trotterellano, come direbbe Allegri, vanno al trotto, al piccolo trotto, e da un lato lo capisco pure, è giusto, nel senso che comunque non devi rischiare assolutamente niente, mentre quelli della Cremonese che stanno ancora attaccando li vedo un pochino più pimpanti. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi ricordo che alle 14 ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme al soldatino Angelo Di Livio, peraltro amico del nostro Gabriele Latini, ad un evento. Sì, Latini, siete amici, dai, su. Non siete più. Ah, avete litigato, ho capito. Perché tu volevi vedere la prova del cuoco, lui invece preferiva qualche altra cosa. Ok. E quindi sentiremo anche Angelo, che peraltro ha inviato un saluto a tutti noi di Radio Bianconera. Lo sentite spessissimo con il buon Quintiliano. Prego, carambola di vocale.
8: Oh, grande Ale, un saluto, Paolo da Calcinaio.
5: Ciao Paolo.
8: Non so, ti faccio una domanda, te la butto lì, non so se è stato argomento di questi giorni indietro, sicuramente riguardo all'immissione di soldi da parte di Elkan. Quindi questa cosa come funziona? Ci fa stare più sereni, più tranquilli, più ottimisti per i prossimi mercati? Perché insomma poi a noi tifosi ci piace anche sognare.
5: Hai ragione Paolo.
8: Già il lavoro, la vita è un casino, almeno ascoltando Radio Bianconera ci si risolleva un attimino il cuore.
5: Grazie.
8: Si arriva a casa con un sorriso.
5: Grazie Paolo.
8: Sì, che ti dicevo, ci può essere qualche novità interessante?
5: Paolo, grazie, intanto grazie, salutami Calcinaia che comunque conosco. Allora, Elkan, che poi, anzi ti ringrazio per questo argomento, perché mi dà lo spunto per fare un'ennesima polemica. Mentre la Juventus sta attaccando, vediamo se riusciamo a trovare il gol del pareggio, al momento no. Elkan ha chiaramente ripianato i 60 milioni di debito della Juve con un aumento di capitale, cosa che tutte le proprietà di qualsiasi azienda devono fare, altrimenti insomma. Poi essendo quotata in borsa, sempre, non sono esperto di economia, ma le basi le conosco, quindi sono anche obbligati. Ma John Elkan ha detto che lui può arrivare a un aumento di capitale fino a circa 250 milioni di euro. Quindi, detto che, ecco, anche questo bisognerebbe rispiegarlo anche alla signora Christine Lenn, che in quell'intervista ha criticato anche questa roba qua. Detto che i soldi vanno certamente a ripianare i debiti e a ripianare, come abbiamo detto, la mancata partecipazione alla Champions League, se la Juve dovesse aumentare il capitale di 250 milioni milioni di euro, magari una quota, come tra l'altro mi sembra scritto il Corriere dello Sport, mettendo Spalletti spalle al muro perché la Juve è pronta a investire altri 100 milioni, qualcosa potrebbe andare anche sul mercato. Rispetto al mercato, l'intervista di Carnevale di ieri è assolutamente lo specchio di quello che sta accadendo, cioè si deve spendere in maniera oculata, senza più buttare via soldi perché non ce lo possiamo permettere, ma per fortuna abbiamo una proprietà che garantisce la l'iniezione di liquidità. A proposito di questo, dov'è la polemica? La polemica sta nel fatto che, allora, se la Juve è rosso, per i soliti come li chiamo io, Soloni, deve sparire. Se la Juve guadagna è perché ruba. Se c'ha una proprietà che ripiana debiti, va bene, perché droga al mercato. Allora però fatevi una ragione, cioè fatevene una ragione. Oppure, poi c'è anche la quarta versione. Sì, butta soldi, ma tanto sono soldi buttati via perché non vince nulla. Cioè, ragazzi, secondo me ad alcuni la Juventus li sta facendo veramente perdere il cervello, eh? Perché se si vince glielo fa perdere perché il fegato li ingrossa. Se perde sono contenti, ma non gli basta, perché poi se va in rosso deve sparire, e se la proprietà ripiana debiti droga al mercato. Fatevi una vita, ma non voi amici miei naturalmente, fatevi una vita, perché

0: mi fa specie, anche se non amichevole, a me mi fa specie, perché chiamo rincalzi eccellenti, potrebbero fare qualcosa in più e continuarci a regalare un sorriso in continuità. Non è, diciamo, la storia dell'anno scorso, una squadra ambigua e ambivalente, con risultati alternanti.
1: Allora, mi
0: È una
1: piace.
0: cosa che si continua da tanto tempo, veramente mi dà molto, molta depressione una cosa del genere.
1: Allora, mi piace lo spirito battagliare di questo amico tifoso, però ti ripeto, poi perdere non piace mai a nessuno, neppure un amichevole e credo neppure ai giocatori. Però qui si parla, sono molto d'accordo col messaggio che ho letto prima di Stefano. Neppure di un amichevole, cioè siamo sotto il livello di un amichevole e tu lo starai vedendo, amico mio, la partita, no? Basta vedere l'atteggiamento dei giocatori, che è un atteggiamento volto soprattutto a non farsi male, a non mettere in pericolo muscoli, caviglie e quant'altro. Dopodiché vengo sul tuo ragionamento, mentre la Cremonese cambia tutti, a questo punto, appunto il livello è ancora sotto l'amichevole. Dopodiché è chiaro che, e qui vado però sul discorso dell'allenatore, alcuni giocatori evidentemente devono dare, dovrebbero dare delle risposte più che a noi, perché noi le risposte le aspettiamo domenica sera a Cagliari, ma al loro allenatore. Quindi lì c'è da capire su quella famosa lavagnetta, su quel famoso taccuino con cui oggi Spalletti prende appunti, se le indicazioni che si aspettava vengono rispettate o meno. E aggiungo, a volte le indicazioni, vediamo se qui Colomani riesce a far gol, Colomani, Colomani, Colomani, niente, finisce a terra anche stavolta. Ecco. Questo a me poi c'ha il dito. No, no, Colo, ti sei fatto male al dito? Speriamo di no, perché ho visto che si teneva la mano. Però anche qui Colo recupera un pallone, punta l'area di rigore e casca per terra. Ecco, queste io, venendo al messaggio dell'amico di prima, vorrei vedere che sfonda la rete, poi la sfonda domenica a Cagliari e siamo ancora più contenti. Ma sono quei piccoli segnali, quei micro segnali che però dovrebbero arrivare in un amichevole. Prego.
2: Ci sarebbe anche una quinta cosa che non va bene agli italiani, che se la Juve mette i soldi per appianare i conti, dicono che tanto sono i soldi degli italiani che hanno dato alla Fiat, dal governo compagnia bella PD. Ce ne facciamo una ragione, una vita che ci insulta in tutte le maniere, ma
1: Sì. Sì,
2: non ci riusciranno a buttarci giù, ragazzi.
1: adesso insomma la Fiat è un po' diversa, la Stellantis, però sì, certo, non va bene. Qualsiasi cosa fa la Juventus non va bene. Questo lo dovreste sapere. Dopodiché a me c'è una cosa che fa molto riflettere, non il commento che può essere del tifoso, avversario. Ok, siamo sempre in un ragionamento di tifo, antipatie e simpatie. A me quello che fa molto pensare, a volte mi fa venire fuori un'idea di malafede, è quando intervengono alcuni colleghi. Ecco, quando leggo alcune cose lì, onestamente ci vedo un po', forse non malafede, un po' di veleno, famoso veleno nella cura dello scorpione. Ecco, lì onestamente ce lo vedo, perché quando dice, vabbè, ma sì, ma ha messo tanti soldi, però tanto non serve a niente, è un pozzo senza fine. Lo sappiamo anche noi, lo sappiamo benissimo anche noi. Ma di fronte ad una proprietà, che comunque è una proprietà italiana, che comunque è una proprietà che ha la Juventus da sempre, e in un calcio in cui la maggior parte oggi delle proprietà sono fondi che non sai nemmeno a chi fanno riferimento, oppure americani, stranieri che oggi ci sono e domani non ci sono, ecco, dover per forza andare a cercare la polemica o il pelo nell'uovo, questo francamente mi dà molto da pensare. Luca dice: l'amichevole di oggi non conta nulla se non per alzare un po' il ritmo rispetto alla partitella. Io credo che i rimpianti più grossi sono Romero e Veiga, a dimostrazione che i top li devi prendere a semi sconosciuti e lasciarli crescere. Allora, Luca, su Romero posso essere d'accordo con te, su Veiga non c'ho, ma sai nemmeno un'unghia di rimpianto. Veiga era un giocatore normalissimo, normale.